0: il bilancio. Per il bilancio vero non è così. Sono pronto a scommettere che tutti i tifosi, tutti i tuoi ascoltatori sanno benissimo che la Fiorentina l'estate scorsa ha investito 90 milioni nella campagna acquisti. Perché lo sanno? Perché gli è stato ripetuto milioni di volte e lo hanno letto centinaia di volte sui giornali. Ma sono pronto a scommettere che quasi nessuno sa che la Fiorentina ha chiuso il bilancio, quello vero, dell'anno scorso al 30 giugno 2025 con una perdita di 23,2 milioni di euro. E questi sono i numeri veri, non quelli che si fanno negli specchietti del bilancio, sono questi i numeri che guardano i dirigenti e le proprietà. Allora, fatta questa premessa, e cioè che non si può guardare solo al saldo del mercato per calcolare il bilancio della Fiorentina, andiamo a vedere i numeri di quest'anno con due premesse ulteriori. Il bilancio chiude al 30 giugno, siamo a San Mattia, quindi mancano ancora una 45 santi più o meno, Stefano mi correggerà, per arrivare al 30 giugno. Quindi cosa succede? Questo numero che diamo oggi è una proiezione, è una stima, e come tutte le stime è variabile ed è soggetta ad errori, anche perché noi abbiamo la possibilità di leggere i bilanci quando saranno approvati, cioè dopo la chiusura dell'esercizio. Non abbiamo la possibilità di vedere le fatture, no, materialmente, che una società di calcio ha avuto. E allora, l'anno scorso, per fare questa stima, come si può fare? L'anno scorso la Fiorentina ha perso, è partita da un meno 17,7 milioni di perdita prima delle imposte, cioè tutti i ricavi dell'anno passato, dai quali detrarre i costi dell'anno passato, hanno provocato uno sbilancio, quindi una situazione negativa, prima delle imposte, di 17,7 milioni. Ci siamo?
1: Sì.
0: Chiara
1: sta prendendo appunti in tutto, certo. Questo è tipo...
0: sono abbastanza chiaro. Allora, per quanto riguarda, partiamo dai ricavi, no? I ricavi, le fonti di ricavo di una società di calcio sono non moltissime, le conosciamo tutte: i ricavi da stadio, sponsor, pubblicità, ricavi commerciali, diritti televisivi e gestione calciatori in senso ampio. Allora, la Fiorentina quest'anno, rispetto all'anno scorso, per quanto riguarda i ricavi da stadio, non li sappiamo con certezza, ma li possiamo stimare sostanzialmente simili a quelli dell'anno passato. Gli sponsor, stessa cosa, pubblicità idem, e sui diritti televisivi invece c'è un problema, perché una parte dei diritti televisivi viene distribuita in base alla classifica del campionato. La Fiorentina l'anno scorso è arrivata sesta, quest'anno probabilmente arriverà quindicesima, e questo comporta una riduzione di 5 milioni di ricavi nei diritti televisivi. Quindi abbiamo una prima voce peggiore rispetto a quella dell'anno scorso. Passiamo ai premi della Conference. L'anno scorso la Fiorentina è arrivata in semifinale, quest'anno è uscita ai quarti. La disputa delle semifinali vale 2 milioni e mezzo di euro di bonus che l'UEFA dà. Non c'è solo questo: nel girone iniziale l'anno scorso la Fiorentina arrivò nelle prime 8, quest'anno no, e ottenne risultati migliori rispetto a quelli di quest'anno. Anche i risultati danno dei premi in denaro. Quindi l'anno scorso la Fiorentina ne vinse 4 nel girone iniziale, ne pareggiò una, ne perse 3, quest'anno ne ha vinte 3, ne ha perse 3. Sono in tutto 700.000 euro di ricavi in meno. Quindi più i 2 milioni e mezzo di ricavi in meno per essere arrivati in semifinale l'anno scorso ai quarti, quest'anno sono 3 milioni e 2 in meno di ricavi. Poi il centro sportivo, al centro sportivo si fanno diversi eventi e nei due anni scorsi si vede, leggendo il bilancio, quindi questi sono dati ufficiali, che la voce era in crescita, nel senso che il primo anno gli eventi hanno provocato ricavi per 1,6 milioni, l'anno scorso per 2,1 milioni. Facciamo che quest'anno i ricavi siano ancora aumentati di 1 milioncino. Va bene? E è una stima, naturalmente, è come tutte le stime, e poi l'aggiorniamo con i dati ufficiali, ribadisco sempre questo. Passiamo al fronte dei costi. Il fronte dei costi, consideriamo simili tutti i costi dell'anno passato con quelli di quest'anno e ci concentriamo sull'ammortamento della rosa dei calciatori e sugli stipendi dei tesserati. Ora, l'anno scorso ricorderete benissimo che la Fiorentina ha fatto grande ricorso ai prestiti, era una squadra interinale, per usare una felicissima definizione del nostro comune amico Massimo Cervelli. E quest'anno invece ha drasticamente ridotto i prestiti, però ha comprato calciatori, quindi da un lato la voce prestiti è diminuita, costi per i prestiti è diminuita, e dall'altro è aumentata la voce che si riferisce all'ammortamento della rosa dei calciatori. Sappiamo bene che quando un calciatore viene comprato il costo si ripartisce per la durata del contratto, piccoli 25 milioni, contratto quinquennale, il costo di piccoli, l'ammortamento di piccoli in questa stagione è 5 milioni.
2: Okay.
0: Quindi, facendo questa differenza fra i soldi risparmiati per i minori prestiti e i soldi pagati in più per ammortamento, sono 2 milioni, 15 milioni di risparmio per i minori prestiti, 17 milioni per i maggiori ammortamenti. Veniamo infine agli stipendi. Gli stipendi fra chi non c'è più e chi è entrato, aggiungendo poi i rinnovi di Moise Kean, di De Gea, di Mandragora, di Comuzzo, di Ranieri, che sono, si chiamano adeguamenti, che vuol dire aumenti in parole povere, e abbiamo un peggioramento di altri 6 milioni di euro all'incirca, ribadisco, sono sempre da prendere con le molle, poi controlleremo alla fine. E anche sul fronte degli allenatori, degli stipendi dei tecnici, la situazione è peggiorata dal punto di vista economico, perché quest'anno la Fiorentina ne ha pagati due sostanzialmente, Pioli e da novembre anche Vanoli, quindi possiamo stimare un 3 milioni di maggiori costi. Quindi siamo arrivati all'ultimo capitolo, per ora vediamo che c'è un peggioramento, no? Eravamo già partiti da meno 17 milioni e 700 mila. Abbiamo visto che ci sono minori ricavi e maggiori costi. Veniamo poi al punto fondamentale, la gestione dei calciatori. La gestione dei calciatori riguarda le eventuali plusvalenze. Le plusvalenze dell'anno passato sono state pari a 56 milioni 220 mila euro. Questo ovviamente da bilancio, dato certificato.
2: Okay.
0: Quindi quest'anno la Fiorentina, se vuole pareggiare le plusvalenze dell'anno passato, deve fare 56 milioni 220 mila euro di plusvalenze.
1: Non semplice.
0: Non semplice.
3: Pensando anche al rendimento dei singoli.
2: Beh, sì.
0: Assolutamente non semplice. Perché? Perché fino adesso quali sono le plusvalenze che ha fatto la Fiorentina? Pablo Marì, che ha venduto a gennaio, e poi chi altri ha venduto non mi ricordo più, va bene, mi aiutate voi.
1: Quame? Iconé?
0: Esattamente, esattamente, bravissimo, vedi, mi hai aiutato.
1: Ci eravamo sentiti stamani, io ho avuto, come dire, in anticipo i documenti, mettiamolo così.
0: Sì. Mi hai aiutato tu. Benissimo, e quindi per ora sono un paio di milioni di plusvalenze.
1: Beh, non 56, ecco.
0: Esatto, con 56. Qual è il discorso? Che quest'anno c'è l'ultimo regalo di Gravina alla Serie A. Gravina, che si è dimesso in attesa dell'elezione del nuovo presidente federale, quest'anno che cosa ha fatto? Ha deciso che il calciomercato aprirà il 29 giugno. Ora naturalmente uno dice, vabbè, chi se ne importa, apre il 29 giugno, no? Questo è un aspetto fondamentale per chi fa i conti, cioè per i dirigenti di società, perché gli anni scorsi si apriva il 1 luglio, quindi aprendo il 1 luglio il mercato, ciò significava che l'eventuale plusvalenza sarebbe andata a essere contabilizzata nell'esercizio successivo. Invece, aprendo il mercato il 29 giugno e chiudendo il bilancio il 30, se la Fiorentina vendesse qualcuno il 29 o il 30 giugno, potrebbe contabilizzare la plusvalenza in questo esercizio, andando così a diminuire il rosso di bilancio. Adesso, facendo tutte le somme dei minori ricavi, dei maggiori costi e delle plusvalenze che per ora non ci sono ma potrebbero anche esserci, arriviamo a un meno 85 milioni all'incirca. 85 milioni di rosso, beh, prima delle imposte.
2: Beh, un handicap importante, il più importante dell'intera.
1: Io però faccio una domanda a Salvatore, della quale so già la risposta perché me l'ha detta prima, perché altrimenti non la potrei sapere. E questo vuol dire che quindi Paratici dovrà lavorare per rientrare di 85 milioni di euro sul mercato?
0: Allora, domanda, sì, facciamo finta, facciamo questa questa scena.
1: Però è la domanda che naturalmente poi mi ero fatto, prima che tu, certo, mi spiegassi, cioè, la risposta, ecco, senza dare.
0: Ti ringrazio per aver detto che ho spiegato qualcosa, insomma, sì, in realtà sì, non spiego. Veniamo a quello che ci eravamo detti ora all'inizio, cioè no. Non è necessario, la scelta non è economica, la scelta è tecnica, cioè la scelta è della proprietà, perché la proprietà ha tutti i mezzi economici e finanziari per sostenere una perdita di 85 milioni di euro, quindi non è assolutamente obbligata a ripianare questa perdita. Fra l'altro, la Fiorentina non ha debiti con le banche, ha un patrimonio netto molto solido, quindi non è necessario ripianare. Per cui noi stiamo dicendo che in questo momento ci sono 85 milioni di rosso prima delle imposte, in questo momento prima di fare le eventuali plusvalenze, oppure anche potrebbe essere che il Valencia riscatti Beltran, che qualcuno riscatti Richardson, che il Bologna riscatti Somm, Infantino, quindi quelle sarebbero comunque plusvalenze che possono entrare, quindi però sono due discorsi su due piani separati. Se la Fiorentina vuole, continua così, e c'è il discorso che sa benissimo Stefano, ma sai anche tu, sa Chiara, sa chiunque, del Como. Il Como l'anno scorso ha chiuso con 105 milioni di euro di perdite, cioè i costi hanno superato i ricavi di 105 milioni di euro. Per cui, che cosa ha fatto l'estate scorsa il Como? Si è spaventato? È rientrato dei debiti? Ha fatto una campagna acquisti al ribasso, ha venduto gente? No, ha continuato a investire anche pesantemente, ha comprato Jesus Rodriguez, ha comprato Baturina, Addai, Perrone, Kun, quindi sono stati assolutamente indifferenti rispetto ai 105 milioni di perdita.
2: Ecco, questo è un punto importante, Salvatore, perché non la si usi come foglia di fico questa storia del rosso. Non è questa la scusa grazie alla quale un club può dire io non posso investire, se non vuoi investire perché non vuoi, perché hai scelto di non farlo, ma non perché non puoi farlo. Questo è importante, che se no ora
1: sì,
2: si sa già.
1: Ce l'hanno scritto già anche un paio di amici, Lorenzo e Marco.
2: Si sa già come vanno queste cose. Tutto è buono come foglia di fico per coprire le vergogne e dire: no, io parto da questo handicap, ergo non posso fare una grande campagna acquisti. No, se non la fai è perché non la vuoi fare.
1: E così si torna alla prima risposta che mi avevi dato, no? Cioè che dipende dalla volontà della proprietà il tipo di mercato che potrà
2: fare. Ecco perché sarebbe importante questa proprietà sentirla interloquire in italiano fluente e corrente.
1: Sì, quello non lo so, però ti faccio una domanda, Salvatore, che in tanti ci hanno fatto nelle ultime settimane. Vedo un amico più o meno, Marco, la fa, è legata al fair play finanziario, cioè cosa cambia per la Fiorentina il fatto di non fare le coppe il prossimo anno dal punto di vista del bilancio e anche delle spese, non lo so, che potrà fare il club?
0: Allora, non è soggetta alle nuove regole, lo chiamiamo fair play finanziario, anche se non si chiama più fair play finanziario, ma ci intendiamo così, perché l'UEFA ogni tanto cambia le denominazioni. Non ha problemi, non fa le coppe, quindi può tranquillamente sforare qualunque tipo di parametro. Fra l'altro ricordo sempre che queste regole del fair play o anche le regole della Lega Calcio sono fatte come sempre, come tutte le regole, per poi essere contrattate, perché alla fine la Roma, che da anni che sfora i parametri, paga 2, 3, 4 milioni di multa all'UEFA, visto che regolarmente fa dei piani di rientro che non vengono mai rispettati appieno, e paga la sua multarella e continua a fare le coppe tranquillamente. La Fiorentina non ha neanche questo problema, per cui
1: È un non problema, dici?
0: È un non problema assoluto.
1: Va bene, Salvatore, ti saluto con una battuta di Mirko che mi ha fatto ridere, perché ha detto a un certo punto sembrava la scena del pesce innamorato in cui Forconi con la calcolatrice fa tutti i conti e poi dice ufficiale zio Harry Fallet.
3: La finoleria sul Monte Amiano.
1: Non l'avevamo fatta, nessuno ci sarà stata un motivo. Come
2: no, la maschereria.
1: La maschereria, sì. Poi aveva aperto la finoleria.
2: 100 km da Monte Amiano in mare.
1: Salvatore Napolitano, grazie mille per essere stato con noi, e grazie, buon lavoro, grazie, davvero.
0: Grazie.
3: Ciao, Salvatore.
0: Ciao a tutti, ciao.
1: È stata una lezione, a un certo punto ho fatto fatica anche a seguire i numeri, però preziosissima.
3: Però è importante,
1: direi,
3: capire anche quanto i risultati sportivi incidano poi a fine stagione nei ricavi del club. Questo è un aspetto che secondo me dovrebbe insinuarsi anche nella testa della società, perché è sacrosanto che loro abbiano degli interessi paralleli. Nessuno dà per scontato che abbiano deciso un giorno di svegliarsi e regalare tutti i soldi, magari guadagnati anche con la fatica di una vita, a Firenze e alla Fiorentina. È giusto che loro abbiano il tornaconto personale, perché come detto in apertura di trasmissione, per loro la Fiorentina è prima di tutto un'azienda. Però i dati,
2: sì, Chiara, però,
3: sono disarmanti.
2: Però non è neanche nessun medico nel mondo,
3: esatto, ma più che altro
2: l'acquisto di un club calcistico.
3: Noi tante volte abbiamo sottolineato quanto un anno di Conference sostanzialmente portasse nelle casse della Fiorentina quello che Inter o Milan guadagnano in una sera giocando la Champions, e questo è indicativo. Ora con l'esempio dei diritti TV che variano in base alla classifica mi ha aperto altre antennine, in un certo senso.
1: Va bene, antennine, ora dobbiamo fermare perché c'è la pausa. Prima do una notizia, perché veramente si rasente, siamo andati oltre. Il TAR, siete pronti? Ha deciso di non decidere, ha rinviato la decisione all'Avvocatura di Stato, che quindi ha convocato tutte le parti in causa, prefettura, Lega Serie A e FITP.
3: Io ho capito, vado a letto stasera e non metto il silenzioso, perché a un certo punto mi chiama il direttore Tommaso Loreto e mi dice:
1: vieni in studio alle 2 di notte.
3: Fiorentina, muoviti.
2: La prossima è la Corte Europea,
1: Sì, direttamente dei diritti, direi, dell'uomo.
2: Poi
1: perché
2: vanno all'ONU e Palazzo di Vetro.
1: Vabbè, comunque ne parliamo dopo la pausa, però ha deciso. Decisione attesa in serata, ma non dal TAR, che ha rinviato all'Avvocatura di Stato. Incredibile.
4: Radio Firenze Viola.
5: È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
1: Rieccoci in diretta, Garrisca al Vento, ultima parte, emersi da una discussione con Salvatore Napolitano, direi piuttosto illuminante, anche su quello che ci dobbiamo aspettare dal club, anzi quello che ci vogliamo aspettare dal club, perché più o meno, nel senso che per chi si fosse perso l'intervento, si parla di proiezioni in base a tutta una serie di fattori che Salvatore ci ha spiegato in precedenza, quindi si parla di tendenze, di proiezioni, però la Fiorentina dovrebbe partire più o meno da un rosso di 85 milioni di euro.
2: Questo
1: non vuol dire non può fare prima delle imposte. No, imposte.
3: Porca miseria,
1: sì,
3: una volta...
1: imposte è qualcosa che imponi e le imposte
2: ciò,
1: invece
2: ciò non significa
1: guarda, Stefano si parla
3: mi
1: imposte non capisce niente
3: le
2: ciò significa che certamente la situazione è severa
1: severa
2: dal punto di vista economico ma non preclude la possibilità che la proprietà decida come del resto ha fatto per esempio il Como l'anno scorso.
1: Il Como? Scusa,
2: decida di investire
1: serio.
2: Ancora di più. Ora, se io dovessi
1: 105 milioni, tra l'altro, il Como anche più di 85.
2: Io dovessi fare una previsione, forse non propenderei per la soluzione ulteriore investimento. Qualche paura che grandi investimenti non ci siano, ce l'ho. Lo ammetto.
1: Guarda, un amico ti aveva scritto: Stefano, ma che dice la foglia di fio? Ma ce li mette lui i soldi? Altra proprietà non c'è. Vabbè, se non sbaglio, hai risposto a una tua affermazione più che di Salvatore.
3: Sì?
2: La foglia di fio l'ho detto.
1: Sì, quella.
2: L'ho detta io, ma perché tante volte per essere più realisti del re, dire ma un possano spendere, c'hanno 85 milioni di rosso, un possono spendere, come a giustificarli sempre e comunque.
1: Vediamo Joseph se dall'America insomma ci fa sapere qualcosa.
2: Sarebbe dopo.
1: Secondo me no, farà un post social dicendo
2: annuncerà un'intervista. Arriverà un'intervista a qualche
1: nelle prossime settimane. Allora avevamo ma no, abbiamo smesso di parlare in una lingua comune.
3: Oggi è dura
1: la primavera, come
3: sei.
1: Dice la Chiara, anche se direi foglia quelle te Stefano, secondo me hai raggiunto un limite molto alto, ma è il bello della diretta, ragazzi.
2: Del resto la
1: perfetti.
2: Foglia di fico quando la mettevano sulle statue e perché le vergogne andavano coperte copriva appunto anche quella.
1: Sì. Assolutamente, dicevo che avevamo in debito, avevamo lasciato indietro diversi messaggi vocali al 348-7513-933, anche scritti, ma prima Tonelli ci faccia sentire due WhatsApp audio.
6: Buonasera Radio Firenze Viola, buonasera ragazzi, buonasera Chiara.
3: Ciao.
6: Una domanda, ma è vero quello che dicano che il presidente Joseph le dichiarazioni glieli fa un'agenzia? Grazie.
7: Buonasera a tutti, sono Edoardo. Una domanda. Allora, visto che l'anno scorso, alla domanda dell'ottimo Santi, che io stimo molto, devo dire, quando chiese a Ferrari se aveva pensato alle dimissioni, disse di no perché avevano fatto 65 punti. E vorrei sapere se quest'anno, dato che lui della vecchia guardia, diciamo così, è l'unico che ancora è lì dentro e per me è responsabile tanto quanto Frate e Pioli, vorrei sapere se avrà il buon gusto di dimettersi, penso proprio di no, e se qualcuno lo spingerà a dimettersi, come io spero, come è stato fatto con Frate. Vorrei sapere in particolar modo Stefano cosa ne pensa di questo. Grazie mille.
1: Allora inizia Chiara con la risposta su Joseph e
3: no,
1: un'agenzia di comunicazione.
3: Mi ha ricordato un messaggio che ci ha mandato un ascoltatore, presumo lo stesso, martedì quando ero in studio con Costantino Nicoletti, poi non c'è stato modo di leggerlo, e faceva proprio riferimento a un'agenzia di comunicazione di Milano che, stando alle fonti dell'ascoltatore, curerebbe la comunicazione del presidente.
2: Ma se così
3: non
2: è,
3: ci sarebbe nulla strano.
2: Però non lavora granché bene, possiamo dirlo.
1: Beh, i messaggi sono belli.
2: L'effetto non è molto positivo.
1: Non è
2: allora, la cambiasse l'agenzia, prendesse un mestierante fiorentino, uno dei tanti giornalisti che ci sono, che magari ha più senno e verga comunicati un pochino più efficaci.
1: Dipende qual è l'obiettivo, sai, sempre, perché comunque lui è anche dirigente di Mediacom, magari il suo obiettivo non è titillare, non so, il tifoso della Fiorentina.
2: Ma non deve titillare nulla, titillare è verbo pericolosissimo, che mi fa venire in mente una barzelletta veramente triviale.
1: Io per fortuna questa non la conosco, quindi ti chiederò semplicemente la domanda sull'amico. Non so se è lo stesso ascoltatore che ieri ce l'aveva scritta più riprese in forma scritta, però sulla posizione di Ferrari, che no, nella conferenza stampa allora, disse anch'io
2: è automatico se è vero che è suo il merito in quota parte per i 65 punti fatti con Palladino, è suo il demerito in quota parte per l'annata disastrosa di quest'anno, e c'è poco da fare, è un sillogismo ovvio. Quindi se pretendeva l'applauso allora, adesso sarebbe corretto che pagasse.
1: Io soprattutto al discorso che facevamo ieri è perché non è solo lo scorso anno, cioè se fosse una questione solo di due anni uno potrebbe anche dire va bene, un anno è andato bene, un anno è andata male, e che lo stesso Ferrari c'era anche nei cinque anni precedenti a questi due. Però in questa società, e questa è la grossa colpa di Commisso, soldi non soldi, è che nessuno paga per gli errori, e non sto parlando solo di Ferrari, ma l'amico citava Pradè, che non è che è stato mandato via nonostante tutto quello che è stato fatto nell'ultimo anno, e possiamo anche fare qualche passo indietro.
2: Comunque Rocco non c'è più, quindi anche quell'abitudine di voler sempre confermare la dirigenza, che era quasi una mania del vecchio presidente, mi domando perché debba diventarlo anche del nuovo presidente. Non si capisce, in fondo Joseph è un uomo giovane che
1: Spererebbe. Mi sembra che tutti i suoi messaggi vadano nel solco anche di ringraziare quanto ha fatto suo padre, quanto gli ha insegnato suo padre, di seguire.
2: Ringraziare signorilmente va bene, però ricadere sempre negli stessi errori che suo padre evidentemente ha commesso, altrimenti questi sette anni sarebbero stati diversi da come sono stati. Qualche errore l'ha fatto Rocco Commisso, no? Credo che questo sia evidente agli occhi di chiunque, anche agli occhi amorosi di un figlio. Poi se vuole commettere gli stessi errori,
1: non è quello che dice, non è quello che dice.
2: Ma bisognerebbe che qualcuno che sa di calcio tentasse perlomeno di farglielo capire.
1: Va bene, allora torniamo anche sui messaggi scritti. Complimenti a Chiara per il bel traguardo.
3: Grazie.
1: Raggiunto. Gabriele D'Ammestre, che dice: se sette anni fa avessero comprato una squadra inglese della Premier avrebbero vinto tre conference, anche nel campionato greco farebbero disastri. Paratici per il momento, molta copertina. Questa è la sua opinione. Poi Roberto dice da Siena che anche lui nel libro che sta abbozzando, la squadra viola lotta in qualche modo per la stella. Poi il lessico di Stefano mi dà voglia di iscrivermi immediatamente all'università in lingua italiana. Questo è Pierluigi.
2: Beh, ti ringrazio, ma non è che io abbia un italiano particolarmente eccellente.
1: Un po' forbito è, però
2: ho un italiano che cerca di essere rispettoso per chi mi ascolta alla radio, perché se dobbiamo parlare come al bar non facciamo un buon servizio a chi ci ascolta.
1: Bene, non l'abbiamo fatto neanche a Claudio da Perugia, evidentemente ci aveva scritto ormai diverso tempo fa: un'ora di negatività assolute, siete inascoltabili.
2: Allora va, come si dice, come si chiama?
3: Claudio.
2: Claudio, va tutto bene, fantastico, tutto perfetto.
1: Yeah, forza Viola.
2: Grandi cose.
1: La Fiorentina non si è salvata per merito di Vanoli, ma per fortuna. Vi ricordo le partite contro Lecce, Verona, Cremonese, Lazio, eccetera. Questo Antonio 61. Un po' tutte e due, secondo me ci sono state tre partite buone della Fiorentina: Como, Bologna e Cremonese.
2: Però vi prego, non parliamo di straordinarietà. Non parliamo di grande impresa, perché
3: si può farlo pur riconoscendo dei meriti a Vanoli che sono innegabili, secondo me, e che vanno soprattutto a livello dei singoli, perché poi come collettivo possiamo parlare della capacità di aver risollevato una squadra che dava la sensazione di non poter essere scossa più da niente. Pensiamo alle scene anche dopo l'episodio del rigore a Reggio Emilia, che ci hanno presentato uno spogliatoio in una condizione disastrosa, li citiamo sempre, Parisi, Fagioli. Però io sono d'accordo, c'è anche tanto demerito della Serie A dietro alla salvezza della Fiorentina.
2: Però parliamo di resa positiva, parliamo di resa felice dell'allenatore Vanoli, che ha preso una situazione drammatica sportivamente e l'ha razionalizzata, riuscendo a ottenere il minimo sindacale, ovvero la permanenza in Serie A. Di questo parliamo, ragioniamo delle cose senza enfasi, perché l'enfasi attiene alla propaganda, non alla ricerca della verità.
1: Poi Matteo Bambino ci chiede se siamo fiduciosi e ci fidiamo della proprietà, perché lui non più, Stefano neanche,
2: io
1: Chiara
2: da molto tempo.
1: Più
3: io
1: più
3: sono
1: no
3: pronta a stupirmi.
1: Bene. Che voi sappiate, Pioli quando è stato mandato via ha preso la Naspi? Non credo, perché ancora è sotto contratto, però se dovesse poi essere licenziato o trovare comunque un accordo, credo che possa chiederla.
2: Ma anche questo credo sia uno dei compiti di Paratici.
1: Dargli a Naspi?
2: No, riuscire a trattare con Pioli, magari con una buona uscita, la risoluzione di un accordo che ormai non ha più nessun senso di esistere.
1: Vado avanti, che sì, vabbè, abbiamo 10 minuti, siamo più o meno in orario, perché vedo i messaggi sono tanti, ma in 10 minuti spero di leggerne tanti, come quello di Francesco da Caserta, che dice ci vorrebbe una comunicazione chiara e precisa in cui si dice che Paratici resta ed è il comandante del nuovo corso sportivo al 100%. In questi anni si è speso tanto e male, ora con un nuovo DS di un certo livello, facendo programmazione seria e sportivamente sensata, potremmo davvero ritornare nel gruppone delle grandi, e invece siamo

0: il cordiale saluto.
1: Claudio è meraviglioso.
2: Attenzione a una cosa: se dovesse davvero essere, come da qualche parte si sussurra, un anno di transizione, sarebbe molto pericoloso per la Fiorentina, perché dopo 7 anni come questi ultimi, pensare di avere dopo questa stagione disastrosa anche un anno di transizione, vuol dire allungare la serie negativa della Fiorentina, ed è pericoloso, perché si fa presto a depauperare il patrimonio in termini di tifoseria e anche di classifica. Tu prima, Chiara, sei rimasta colpita dal fatto che la Fiorentina, anche solo perdendo qualche posizione in classifica, perde diversi soldi.
1: 5 milioni all'incirca, passando dalla sesta alla quindicesima, che è quella che stimiamo posizione alla
2: e
1: fine
2: se
1: della
2: fai
1: stagione.
2: Un anno di transizione e ti va male come ti è andato male quest'anno, perdi ulteriormente.
0: Chi
2: è
0: più
2: pericoloso,
0: spende, meno spende.
2: È pericoloso. Ecco perché il Como, per esempio, davanti a un rosso di bilancio, ha preferito investire per poi fare il salto che ha fatto. Perché il Como adesso è una squadra che sta e starà stabilmente davanti alla Fiorentina. Di questo tema dovremo rassegnarci.
0: Temo anche io. Ci sentiamo anche altri due WhatsApp audio, per favore, Tonelli.
3: Vorrei capire perché più che altro un uomo come Paratici, cioè comunque un uomo di essere navigato, che è stato comunque in club come Juventus, Tottenham, accanto a Marotta, insomma, sia venuto a Firenze, e mi va bene che volesse tornare in Italia, ma firmando un contratto di 4 anni, cioè in una proprietà del genere, cioè c'è qualcosa che mi sfugge, ma soprattutto in una proprietà dove non c'è budget, dove non c'è organizzazione. Però so,
4: in
3: c'è
4: studio
3: qualcosa.
4: C'era Chiara come ieri, colgo l'occasione per dirgli, sapesse veramente della vicenda, brutta vicenda su Viseo Torreira. Forse
0: che brutta vicenda.
4: Avrà voglia di andare via dalla Turchia, chissà. Magari. Facciamo una petizione, io sarei il primo per riportare Torreira a Firenze. Chiaramente Chiara la seconda a sottoscrivere, su saresti te. E Giacomo e Stefano, cosa ne pensate? Saluti dal buon video.
0: Ma che è successo?
1: È stato aggredito da uno stalker della sua compagna.
2: Con un coltello, tra l'altro.
0: Diavolo.
2: Sì, brutta avventura per Torreira.
0: Sì.
2: Torreira, che rimane uno dei grandi rimpianti ormai della prima parte della gestione Commisso, perché è andato via ormai diversi anni fa. Però ecco, come Torreira certamente era un giocatore che avrebbe potuto dare qualcosa rimanendo, si preferì darlo via. Però ecco, ce ne sono anche altri rispetto a Torreira.
0: Sì, però nel cuore di Chiara non tanti altri, come il buon Lucas. Va bene, il primo ascoltatore invece a che cosa
1: perché
0: faceva?
1: Perché uno come Paratici è venuto a Firenze,
0: sì, perché ce l'aveva detto anche
1: di 4 anni.
0: Guarda, anche Andrea, un messaggio identico, ma non è il suo il vocale. Andrea, Paratici è venuto a Firenze dalla Premier League per lavorare un Ferrari, Joseph Commisso e Penguin. Non ha alcun senso, visto che ha molti estimatori. La squalifica, la scontata, basta autoflagellarsi.
2: Attenzione però, perché Paratici aveva evidentemente la voglia e la necessità di tornare in Italia. Ma dopo quella brutta e pesante squalifica che ha dovuto scontare, che noi, quando si parlava dell'arrivo di Paratici, tendevamo a scordare oppure ad omettere, perché dovevamo santificarlo preventivamente, ecco, dopo aver scontato quella squalifica, forse, anzi levo il forse, sono convinto che non avrebbe trovato delle opportunità importanti,
0: ora voglio tutti,
2: o più importanti,
0: però,
2: della Fiorentina. Ha trovato la Fiorentina e ci è arrivato volentieri. Ha trovato la Fiorentina a contratto lungo, ad una cifra importante, e quindi poi eccoci. Adesso non è possibile tutti i giorni che sulla stampa ci sia qualcuno che si alza e dica: Paratici va qui, Paratici va là.
0: Sì.
2: Paratici, allora, la Fiorentina. Basterebbe veramente, basterebbero due righe ben scritte, non Joseph sui social che fa il pensierino della maestra, la mamma è buona.
1: Non gli sono piaciuti gli auguri.
0: Perché
1: a
0: mi
1: se
0: non gli sono piaciuti per niente.
2: A parte che gli auguri a se stesso sono una cosa anche

0: come dire, neanche, ma l'avete letta voi la letterina?
1: Sì, sì, abbiamo letta, Stefano.
0: No, dai, è una roba da bambinetto.
1: Vabbè, ho capito. Poi
2: sarà libero di fare i chiavoli, almeno da questo punto di vista.
0: Se occupa una carica importante come quella di presidente della Fiorentina, non è solo libero, è anche dei doveri. Deve essere all'altezza, se no forse è meglio che passi la mano.
2: Va bene, sentiamoci gli ultimi due WhatsApp audio. Vai, tonnellone nostro.
3: Buonasera ragazzi, sono Valerio dalla Pollese. Visto che la nostra società gli interessa tanto i dindini, il buon Fabio gli dovrebbe spiegare che se vogliono vendere la Fiorentina a più di 500 milioni la devono riportare nell'Europa che conta, perché altrimenti non gliela compra nessuno a quelle cifre lì, e se non vogliono fare un bagno di sangue devono investire per cercare di tornare a quei livelli. Che ne pensate? Ciao ragazzi, buona giornata.
4: Però ragazzi, se ho capito bene, se facciamo delle serate danzanti e delle feste al Viola Park per 86 milioni di euro, andiamo in plusvalenza di 1 milione, giusto?
2: Bene, possiamo proporlo con Stefano sul cubo a ballare e Chiara DJ invece, la metto così. Tonelli alla regia, anche al Viola Park, lo ringraziamo per averci sostenuto in queste due ore insieme. Saluto anche Stefano Prizio.
0: Grazie, buonasera a tutti.
2: Saluto anche Chiara Andrea Bevilacqua.
5: Ciao, che non so quando torno in radio, perché ancora non hanno deciso quando si giocherà la partita tra Juventus e Fiorentina.
2: È vero, abbiamo finito la trasmissione senza averlo detto, molto bene. Grazie anche da Giacomo Galassi, che a Risca al Vento torna domani. Voi restate con Radio Firenze Viola. Ciao.
5: Ciao.
6: Radio Firenze Viola.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: C'è un'immagine che molti di voi hanno visto su qualche libro. È un fotogramma di cui altri hanno sentito magari solo parlare, evocato da qualche parente più anziano. Un'immagine consumata dal tempo, sgranata, poco chiara, che ci parla di un mondo lontano, quando i calciatori prima di una partita scendevano in campo in giacca e al posto dell'inno di Giovanni Allevi, prima della gara, bisognava stare in mezzo al campo, sguardo rivolto alla tribuna e braccio destro alto, ben teso a ricordare che lì, anche in un contesto sportivo, erano tutti fascisti. O meglio, quasi tutti. Perché anche in un tempo in cui era più difficile dire di no, mettersi in direzione ostinata e contraria, come diceva De André, qualcuno l'ha fatto. Quel qualcuno in questo caso si chiama Bruno Neri, nome di battaglia Berni, calciatore della Fiorentina e poi partigiano. È lui il corpo estraneo di quella foto che è datata a settembre 1931. Una foto scattata prima di un anonimo Fiorentina Montevarchi che proprio grazie a quel fotogramma finisce sui libri di storia. 25 aprile significa liberazione, significa ricordo, ma significa anche resistenza, intesa come volontà di non sottostare a un regime dittatoriale. La resistenza nell'Italia dello scorso secolo si è combattuta sia con gesti simbolici che con le armi. Entrambe queste strade sono state intraprese da Bruno Neri, passato alla storia come il mediano antifascista. Bruno Neri, storia di un mediano antifascista, è un podcast di Radio Firenze Viola. Io sono Alessandro Di Nardo e con l'aiuto di Stefano Prizio vi racconterò una storia che merita di essere raccontata. Neri nasce a Faenza il 12 ottobre 1910 ed esordisce nella squadra della città da giovanissimo. Sin dai primi calci impressiona tutti per capacità tecniche, ma soprattutto atletismo, tanto da convincere la Fiorentina nel 1929 ad acquistarlo. Neri ha quindi poco meno di 19 anni e a Firenze si evolve in campo, dove da terzino passa a diventare uno dei migliori mediani d'Italia, tanto da strappare anche qualche convocazione nella nazionale allora allenata da Pozzo. Neri si trasforma però anche e soprattutto fuori. Inizia infatti a avvicinarsi all'arte e alla letteratura e a frequentare lo storico locale delle Giubbe Rosse. Proprio lì entra in contatto con l'allora clandestino movimento antifascista. È bene ricordare gli anni di cui stiamo parlando. Neri gioca con la maglia della Fiorentina fino al 1936, quindi vive a Firenze buona parte del ventennio fascista. Sono gli anni del consolidamento della figura di Mussolini e dell'espansione in Etiopia, per intendersi. Sono gli anni in cui tutto è fascismo, anche lo sport. E anche e soprattutto l'inaugurazione di uno stadio che porterà per i primi anni il nome di un martire fascista come Giovanni Berta. E qui arriviamo proprio a quello scatto. è il settembre 1931, precisamente il 10 settembre. A Firenze si fanno le prove generali per quella che sarà l'inaugurazione appunto dello stadio che poi diverrà Artemio Franchi. Lì sta per iniziare Fiorentina-Montevarchi, che è una partitella organizzata per testare il terreno dell'impianto progettato dall'architetto Pierluigi Nervi, sotto il placet del regime, che tra parentesi imprime la sua firma sull'opera, visto che la piantina dell'edificio è a forma di D, una lettera che diciamo in quel ventennio è piuttosto inflazionata. Ma comunque torniamo alla partita, o almeno a quello che succede poco prima del fischio d'inizio. I giocatori infatti si devono prestare al consueto saluto romano. In tribuna ci sono molti gerarchi fascisti e addirittura il podestà fiorentino che è presente. Tutte le mani si alzano, tutte tranne quella di Bruno Neri. Uno scatto in bianco e nero ritrae un gesto, o meglio un non gesto, che diventa subito uno dei primi atti di disobbedienza civile, nonché il primo prodotto su un campo da calcio in Italia in quel periodo. Il gesto poi diventerà col passare degli anni anche un simbolo antifascista. Ecco, questa è una parola, un aggettivo che a quasi 100 anni di distanza sembra diventato in pratica uno spauracchio per tanti e anche per chi è al governo. Un aggettivo su cui però, è bene ricordarlo, si fonda la rinascita di un paese divenuto davvero libero solo grazie a persone come Bruno Neri, che all'epoca dei fatti non poteva ancora considerarsi antifascista, era piuttosto un dissidente. Tutto cambia con l'armistizio del settembre 1943. È il momento in cui tutta Italia si trova costretta a decidere da che parte stare. La scelta per Bruno, che nel frattempo si è ritirato dopo un'esperienza al Torino e un anno alla Lucchese, pare piuttosto logica. Tramite il cugino Virgilio, l'ormai ex calciatore diventa a tutti gli effetti un membro della Resistenza. Un partigiano a servizio del battaglione Ravenna, che è un gruppo armato specializzato in spionaggio per gli alleati americani e sabotaggio di strutture nazifasciste. Il battaglione Ravenna, di cui Neri, adesso Berni per i compagni, è il vice capitano, agisce a ridosso della linea gotica, nell'Appennino tosco-emiliano. Ed è proprio lì che si trova Bruno il 10 luglio 1944. Siamo nei pressi di Marradi. Bruno, insieme a Vittorio Bellenghi, si trova in perlustrazione ed è sorpreso da un drappello di nazisti. E nascerà uno scontro a fuoco che però, data la sproporzione delle forze in campo, dura davvero poco. Sia Bruno che l'amico fraterno Vittorio muoiono lì, a due passi dall'eremo di Gamogna. Si spegne così, all'età di 33 anni, l'unico calciatore partigiano martire. Di Bruno Neri rimane l'omaggio della sua città, Faenza, che gli ha intitolato lo stadio comunale. Rimane anche se cercate una targa nei pressi della sua abitazione proprio a Faenza, in cui si parla di lui come di esempio e monito alle generazioni future. Rimane soprattutto quella diapositiva, vecchia quasi un secolo, ambientata in uno stadio che allora era solo un cantiere a cielo aperto. Un'istantanea, come dicevamo, sgranata, che però possiede un forte simbolismo, perché a distanza di più di 90 anni condensa meglio di molti discorsi retorici cosa voglia dire resistere prima con la testa e poi con i fatti.
9: Memorabile e persino storico gesto di Bruno Neri dimostra plasticamente due valori molto importanti allora, oggi e sempre: l'anticonformismo e il coraggio. Anticonformismo, ribellismo, ma ribellismo sano, e coraggio nel rifiutarsi di obbedire ad un gesto connotativo del fascismo dinanzi alla tribuna che conteneva anche, ad esempio, il presidente della Fiorentina, quel grande marchese Luigi Ridolfi, che fu compromesso fortemente col regime di Benito Mussolini. Tale comportamento, certificato dalla foto fatta allora ma che oggi possiamo ancora vedere ed ammirare come gesto unico, quasi unico, almeno nello sport del tempo, è una testimonianza preziosa quale esempio per tutti dinanzi alla imposizione. Con anticonformismo e coraggio ci si può ribellare accettando le conseguenze.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Cosa è successo al volo 828? Da questa domanda inizia una fortunata serie tornata in voga recentemente che si chiama Manifest. Il telefilm parte quando un aereo scomparso ad aprile 2013 atterra però a novembre 2018. La storia in questione, quella di cui parleremo a breve, non riguarda certo il volo Montego Air Flight, ma parla comunque di aerei, aeroporti ed un volo immerso in un alone di mistero. No, non si tratta di paranormale né di un nuovo episodio di indagini ad alta quota. Non avete sbagliato, questo è quasi ufficiale, ma oggi parliamo di un affare sfumato per una questione di dettagli, o meglio di scali.

Ogni estate, con cadenza regolare, tutti gli organi di informazione tornano a ricordarci le stesse cose: che bisogna idratarsi bene, di non uscire nelle ore più calde e che la Fiorentina sta facendo un nuovo tentativo per Andrea Cistana. È estate ed è quella meravigliosa stagione dell'anno in cui nascono e muoiono i tormentoni di mercato. Notizie ripetute con la stessa frequenza del singolo di Baby K che ci cullano in questi tre mesi. Sogni, suggestioni, spesso vere e proprie boutade che ci aiutano ad affrontare il vuoto cosmico di questi mesi senza calcio giocato. Con questa serie di brevi podcast a cura di Radio Firenze Viola ripercorriamo alcuni colpi di mercato rimasti solamente in potenza. Io sono Alessandro Di Nardo e questo è Quasi Ufficiale, un podcast di Radio Firenze Viola sui colpi di mercato sfumati. Partiamo! Siamo nell'agosto del 2012, precisamente sul finire di una sessione di mercato dove la Fiorentina di Vincenzo Montella e Daniele Pradè è da settimane a caccia di un nuovo centravanti. Lo identifica a metà agosto. È un attaccante d'esperienza, forte fisicamente ma dannatamente stiloso, diciamo, palla al piede ed in rotta con il proprio club. Questo attaccante è Dimitar Berbatov, allora 31enne centravanti del Manchester United, che però da diversi mesi aveva posto sulla schiena del bulgaro la scritta for sale, in vendita. La Fiorentina bussa alla porta del Manchester e trova un tappeto rosso ad accoglierla, e così alla fine in pochi giorni si definisce praticamente tutto. 5 milioni ai Red Devils per il cartellino, con pagamento dilazionato in 3 rate, 1 milione e 8 a Berbatov per un contratto biennale con opzione per il terzo. Pradè è quindi allo scambio dei documenti con lo United e c'è già anche la fideiussione per il pagamento della prima rata. In città, a Firenze, come direbbero dall'altra parte della manica proprio, sale l'hype per un colpo che sarebbe sensazionale. I tifosi sognano un tandem da stropicciarsi gli occhi con Stefan Jovetic e in rete circolano già fotomontaggi con Berbatov in maglia viola. No, non c'è scaramanzia, perché va bene che nel calcio tutto può accadere, ma questo è un colpo che è più che in canna, è praticamente in una teca di vetro. Si sbottona anche Andrea Della Valle, che in quei giorni conferma come il nome nuovo della viola sarà un calciatore che inizia con la B. Insomma, è tutto praticamente pronto. Arriviamo al 29 agosto 2012. È il giorno della partenza di Dimitar Berbatov per Firenze ed è anche la giornata dove successivamente il bulgaro dovrebbe tenere le visite mediche proprio qui al centro sportivo. Alle 11 circa da Londra, Berbatov parte dall'Inghilterra con un biglietto pagato dalla Fiorentina. Ecco, questo è un dettaglio non da poco che tornerà nella storia. La destinazione è l'Italia, precisamente l'aeroporto di Peretola, dove già dalla mattina un capannello di tifosi si raduna per non perdersi lo sbarco del nuovo centravanti. Vabbè, per completezza, prima di arrivare a Firenze ci sarebbe uno scalo a Monaco, ma che sarà mai? Al massimo ci scappa una birra bavarese nell'attesa. E invece Galeotto fu il Franz Josef Strauss Airport e chi lo costruì. Perché una volta sbarcato, Berbatov deve aver riattivato le notifiche del telefono e trovato qualche chiamata interessante dall'Italia. Ma non col prefisso 055, bensì con lo 011. Sulla sirena di un'operazione già chiusa a doppia mandata c'è il tentativo di stoppata della Juventus di Conte e Marotta. Un sondaggio timido dei bianconeri riscontra probabilmente un dubbio già preesistente in Berbatov, che nonostante abbia già dato la sua parola, fatto le valigie e tutto, fa su e giù per l'aeroporto di Monaco rimuginando su una decisione che a questo punto non è affatto certa. Nel frattempo a Firenze si iniziano a carpire i primi segnali dello psicodramma di mercato. L'arrivo di Berbatov era previsto per l'ora di pranzo, ma alle 15 a Peretola del bulgaro non ci sono tracce.

sciopero dei voli alla fine era previsto in giornata, avrà pensato Massià. Il dirigente viola non sa però che Berbatov quel volo Monaco-Firenze non l'ha preso volutamente per un colpo di testa dell'ultimo minuto. L'attaccante ha infatti detto sì all'offerta last minute della Juventus, rinnegando i viola. Contratto biennale a 1,8 milioni di euro all'anno più bonus e 4,5 milioni di euro al Manchester United. Sono praticamente gli stessi numeri dell'accordo stipulato.

del compagno, per giunta col rivale storico. I tifosi viola vomitano qualsiasi tipo di insulto sotto i post social del calciatore e del suo procuratore, Emil Danchev, che pochi giorni prima aveva letteralmente stretto la mano di Pradè. La società, dalla sua, risponde con un po' più di contegno, come ovvio, ma nella formalità dovuta il comunicato che fa uscire in serata sul proprio sito è comunque una stilettata diretta alla Juventus. ACF Fiorentina comunica che l'operazione

0: come abbiamo visto, la rabbia nei confronti di un comportamento giudicato appunto sleale da parte dei rivali storici. La rabbia è così forte da parte della Fiorentina che la società non la nomina nemmeno la Juventus, come si parlasse di Voldemort, tu sai chi. Mentre l'odio continua a divampare sui social, l'aeroporto di riferimento per Berbatov diventa quello di Caselle, a Torino. Alcuni tifosi bianconeri festeggiano lo scippo di mercato come fosse una vittoria sul campo. Ma il karma è una brutta bestia e stavolta agisce sotto forma della moglie del bulgaro. Elena Stilianova alla fine non ci sta e punta i piedi. Lei vuole rimanere con la figlia Dea di appena 3 anni in Inghilterra e da lì non si vuol muovere. Anche qui quindi c'è un ripensamento dell'ultimo minuto e a quel punto Berbatov deve scegliere se far infuriare 2 club o una moglie. E alla fine sceglie per la soluzione meno rischiosa. Secondo dietro fronte della giornata, Berbatov non va né a Peretola né a Caselle, ma torna indietro a Heathrow, Londra, dove poche ore dopo firma per il Fulham, anche a quanto dice lui per una chiamata ricevuta da Martin Gyol, che allora era il tecnico dei Cottagers che l'ha convinto a firmare appunto per la squadra di Londra. Chiusura del cerchio proprio in senso di viaggio, si parte da Londra e si torna a Londra, davvero incredibile, con una giornata iniziata di fatto da giocatore viola, proseguita con il tradimento bianconero e conclusa alle 22 con un altro bianconero, quello del Fulham. Fiorentina e Juventus finiscono becche e bastonate, come si dice da queste parti, stranamente unite nell'odio di un calciatore che le ha tradite entrambe sull'altare e lo stesso giorno. Fiorentina e Juventus però sono ancora più nemiche a livello societario, per quello che dai viola viene visto, lo ribadiamo, come un comportamento sleale da parte di Beppe Marotta. Arriveranno poi anche i chiarimenti di Marotta, che parlerà di un comportamento legittimo da parte della Juventus. Arriveranno poi anche le parziali scuse di Berbatov, che chiamerà, o meglio non chiamerà lui stesso ma farà chiamare da un suo contatto stretto, Pradè, per appunto scusarsi con la Fiorentina. Risposta, inutile sottolinearlo, abbastanza fredda da parte dei viola, che chiude definitivamente la storia. Così in 12 ore si conclude la tragicommedia di Dimitar Berbatov. Una storia che ha fatto letteratura, tant'è che a Firenze, quando si va vicini a chiudere per un nuovo acquisto, qualcuno, e ha ragione per quanto vedremo è successo poco dopo, ha sempre paura che questo faccia una Berbatov. Come se fosse proprio una mossa di mercato, un vero e proprio trucco di magia dietro front all'ultimo minuto e ciao. Che poi una Berbatov, lo stesso Berbatov, la farà 3 estati dopo. È il 2015 e il bulgaro a fine carriera, nonostante avesse stipulato già un accordo di massima con l'Aston Villa, cambia nuovamente idea all'ultimo istante per firmare col PAOK Salonicco. Il caso Berbatov ha fatto scuola ovunque, non solo a Torino o a Firenze, dove è ancora complicato pronunciare quel nome, ma anche in Bulgaria, dove pochi mesi dopo un'emittente radiofonica, Darik Radio, inviò alla Fiorentina una lettera per dimostrare la volontà di risarcire i viola per quei famosi biglietti comprati a Berbatov e per rievocare nuovamente quel viaggio Manchester-Firenze che si troncò a metà nel maledetto aeroporto di Monaco.
1: Fiorentina, doveva venire a Firenze, si è fermata a Monaco, ha trattato con un'altra società, tra i due litiganti ha scelto la terza, ci mancherebbe pure che non gli chiediamo il biglietto dell'aereo.
0: Quasi ufficiale è un prodotto ufficiale di Radio Firenze Viola. Se avete consigli e richieste su altre storie e intrighi di mercato, scriveteci al 348 75 13933. Ciao!
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
0: Romolo Tucci rappresenta un monumento della storia ultracentenaria della Pistoiese. Per tutti a Pistoia è Cagnolo, perché da bimbo seguiva la nonna passo passo come un fedele cagnolino. Per decenni è stato primatista di presenze con la maglia arancione, 344, e a cavallo tra gli anni 50 e 60 è stata colonna ed anima di una promettente Pistoiese. C'era anche in quel pomeriggio Cagnolo, il 27 ottobre 1954. Allo stadio Franchi di Firenze, che allora si chiamava Comunale o Berta, per un amichevole tra Fiorentina e Pistoiese. Durante il match, però, per un istante, Cagnolo si scollega dalla partita. Roberto Lomi, suo compagno di reparto, sta per berciargli, poi però lo osserva per bene. Tucci è come sempre in mezzo al campo, ma non guarda il pallone o gli avversari. Allo sguardo rivolto al cielo, l'espressione è esterrefatta. Sono le 15:17 del 27 ottobre 1954 e Romolo Tucci è il primo ad accorgersi che due strani oggetti si stanno rincorrendo nel cielo del Franchi. Due macchie bianche che rubano in pochi secondi l'attenzione dei 10.000 del comunale. I due oggetti rilasciano poi una strana sostanza bianca sugli spettatori e sui calciatori e poi scompaiono. Succede tutto in una manciata di minuti, 2-3 al massimo. Il tempo che basta per far sospendere l'incontro e far passare alla storia quell'anonima amichevole tra Fiorentina e Pistoiese come la partita degli UFO. Calcio e fantasia sono da sempre considerati due poli affini, adiacenti, tanti sono i racconti che mescolano i due generi. Ma cosa accade quando al mondo del pallone si associa qualcosa che va ben oltre la fantasia? Questa è la storia di cosa accade quel 27 ottobre 1954 a Firenze. Un giorno, un pomeriggio dove calcio e soprannaturale sono stati talmente tanto vicini da potersi toccare. 1954, UFO al Franchi è uno speciale di Radio Firenze Viola che ripercorre fatti e leggende di quel folle pomeriggio fiorentino di metà anni 50.
3: Stava giocando, si vede, e si vede tutta la gente della maratona su, guarda in alto su.
4: E fu un momento come un boato, come qualcosa di meravigliato che si elevò dal pubblico, tutto intero, da su.
3: E guarda là, tutti gli affaretti e si vede anche cielo alto.
4: Poi la gente comincia a dare l'UFO.
0: Bene, riavvolgiamo il nastro. È un sereno pomeriggio di fine ottobre e all'allora stadio comunale si gioca un amichevole tra Fiorentina e Pistoiese. I Viola stanno costruendo la squadra che la stagione dopo conquisterà il primo scudetto. Sul terreno di gioco quel 27 ottobre ci sono infatti tra gli altri Sarti, Chiappella, Virgili e Orzan. Parte di una filastrocca, la formazione titolare del 55-56 che i fiorentini ricordano ancora. A guidarli poi in panchina c'è Mister Fulvio Bernardini. Due guerre alle spalle e in costruzione il soprannome di Garibaldino per la capacità che ha avuto di unire l'Italia da nord a sud. Campione d'Italia con Fiorentina nel 56 appunto e successivamente Bologna. Uno insomma che ne ha viste tante, quasi tutte. O forse tutte se ci mettiamo anche la presenza in prima fila di quel pomeriggio paradossale. Tornando però al racconto, sul campo non sembra esserci partita. La Pistoiese è piena zeppa di calciatori part-time, come Ronaldo Lomi per l'appunto, quello che abbiamo citato in precedenza, ed è una formazione di quarta divisione in gita nel capoluogo toscano. Però insomma gli arancioni vogliono far bella figura, la Fiorentina pensa già al successivo impegno di campionato contro l'Udinese e alla fine all'intervallo è 2-2. Quel pomeriggio non rimarrà però alla storia per l'eroica prova dell'olandesina. Tutto si stravolge, come detto, alle 15:17, quando 20.000 occhi finiscono all'insù per osservare quanto sta succedendo sopra le loro teste. Il referto dell'arbitro, che per l'occasione non è un arbitro ma Arturo Maffei, un preparatore atletico della Fiorentina, ci viene incontro nella ricostruzione. Alle 15:20 la contesa amichevole tra Fiorentina e Pistoiese si interrompe per la presenza di qualcosa nel cielo. Un verbale vago ma che rende bene l'idea della situazione. I tanti testimoni oculari dell'evento hanno testimonianze infatti che differiscono, unite soprattutto da un fattore. Tutti i presenti hanno visto due oggetti biancastri che si muovevano in avanti e indietro. Queste sono anche le parole di Chiappella che quel giorno in campo c'era. Poi la forma di quei due oggetti e di conseguenza anche l'origine varia da spettatore a spettatore. C'è chi ha visto in cielo due cilindri allungati come due specie di sigari, chi invece giura di aver osservato le classiche forme dei dischi volanti, chi racconta di aver visto due triangoli sorvolare lo stadio. L'altro punto di congiunzione con le testimonianze è addirittura più sbalorditivo. Dopo il loro passaggio, questi due oggetti rilasciano, infatti, sul Franchi un materiale biancastro, quasi trasparente, che al tatto, una volta toccato terra, si dissolve. Giorgio Batini, ai tempi capocronista della Nazione, coniera anche il termine bambagia silicea, per descrivere la pioggia di strano materiale argentato che cadrà dal cielo una volta che questi oggetti scompariranno. Ecco la sua testimonianza in uno speciale Voyager di qualche anno fa.
5: Mi sembra ora, quando ho vissuto quella straordinaria stagione dell'ottobre del 54, quando sembrava che a Firenze ci fosse una adunata, un congresso dei cosiddetti UFO, dei dischi volanti, perché qui ricevevo centinaia di telefonate da Firenze e dalla Toscana di gente che avvistava gli UFO e mi dicevano, non so, da Prato sta arrivando una squadriglia su Firenze. Io, vivendo alla Nazione, che era nel cuore della città, avevo davanti a me il Duomo che mi impediva un po' la vista, allora salivo all'ultimo piano e una volta, il 27 di ottobre, andando su, vidi queste palle luccicanti che si dirigevano verso la palla del Duomo.
0: Nel frattempo e nelle successive ore gli avvistamenti per tutta Firenze continuano. Anche in centro, ad esempio, in Piazza del Duomo, gli oggetti insomma sono osservati da metà città. Poi alla fine, intorno alle 15:40, gli oggetti spariscono nell'orizzonte. E così, tra l'incredulità generale, si ricomincia a giocare. La partita finirà col risultato di 6-2 e i marcatori... No, dai, fermi tutti, cioè è appena stata un'invasione aliena a Firenze, non credo vi interessino i marcatori di quell'amichevole. Insomma, torniamo al mistero. Per capire cosa fossero, par da subito ovvio, bisogna analizzare quel materiale biancastro che continua a scendere nelle ore successive all'evento. Bisogna prendere quindi quella famosa bambagia silicea che è caduta dal cielo. Lo fa uno studente di chimica, Alfredo Jacopozzi, che cattura una fialetta di quello strano composto e lo porta all'Istituto di Chimica Analitica dell'Università di Firenze. Nel mentre, ovviamente, in città e non solo, si parla dell'accaduto. Certo, coi ritmi meno fulminanti rispetto a cosa sarebbe successo, immaginatevi, in un mondo social, ma basta, chiaramente un passaparola, perché quella roba l'hanno vista tutti. E quindi la redazione della Nazione viene tempestata di chiamate da parte di cittadini che rimangono attoniti per quello che hanno visto. Dobbiamo capire che gli anni 50 sono il periodo in cui la moda UFO arriva anche in Italia. Area 51, primi film di fantascienza e tutto il resto. E quindi è un attimo catalogare quell'incontro come un incontro ravvicinato del secondo tipo. Definizione che sarà coniata qualche anno più in là dall'astrofisico Allan Hynek, che descrive per l'appunto come incontro del secondo tipo un avvistamento UFO in cui l'oggetto volante non identificato lascia tracce della sua presenza. La traccia c'è, ed in questo momento della storia è all'Istituto di Chimica Analitica dell'Università di Firenze. Precisamente nel laboratorio del professor Giovanni Canneri. Intanto iniziano a circolare le prime teorie. Una in particolare si fa strada tra le vie sotto alla cupola del Brunelleschi. Sono stati i ragni? No, aspetta, in che senso? Si chiama effetto ballooning, un espediente utilizzato da alcuni ragni per migrare a centinaia di chilometri di distanza. Ora, non vi spaventate, ma sì, alcuni ragni sanno volare e probabilmente in questo momento sono sopra le vostre teste. Utilizzando infatti un tipo di ragnatela più leggera del normale, questi demoni dell'evoluzione costruiscono delle specie di mongolfiere o paracaduti grazie ai quali si fanno trasportare dal vento. Una volta planati a terra, l'unica traccia dello spostamento è rappresentata da questi filamenti bianchi, simili a quella famigerata bambagia silicea piovuta sul Franchi. Ma perché tutta insieme? E cos'erano quei due oggetti in cielo? Non erano ragni giganti, giusto? La psicosi dura giusto qualche ora, tempo di raccogliere i risultati del professor Canneri. Queste in breve le conclusioni. I filamenti che hanno ricoperto Firenze, e come si seppe dopo anche dintorni di Firenze, non sono radioattivi, molto bene. Al contatto con una fiamma si sono rivelati non combustibili. Terzo punto, questi filamenti sono composti da calcio, silicio, alluminio, magnesio, ferro e boro, materiali che sono diversi rispetto alle citate ragnatele da effetto ballooning, e quindi la pista ragni perde quota. Nel frattempo il caso diventa internazionale e monta col passare dei giorni. Ne parlano in Francia, in Inghilterra e anche in Portogallo, dove giurano di aver vissuto un'esperienza simile qualche mese prima. Nei giorni successivi il carrozzone mediatico si affloscia, il campionato ricomincia, la Fiorentina gioca bene e quel pomeriggio di ottobre diventa prettamente un aneddoto pressoché imbattibile da sfoderare a matrimoni o ricevimenti. Te l'ho detto di quella volta in cui Fiorentina Pistoiese fu interrotta dagli UFO? Quel Fiorentina Pistoiese diventa anche materiale per storici e studiosi di ogni tipo, che negli anni a venire provano a fornire una risposta verosimile. Uno di questi studiosi è Francesco Grassi, ingegnere elettronico e socio del CICAP, Comitato Italiano per la Divulgazione del Metodo Scientifico Indagando i Misteri, un'associazione creata da Piero Angela parecchi anni fa. Francesco è uno dei portavoce della teoria che ad oggi, a quasi 70 anni di distanza, potremo prendere per buona perché ancora non smentita.
6: Io ho analizzato e fatto un'indagine abbastanza approfondita su questo caso. Quello che ho messo in evidenza è che esiste una contromisura aerea che si chiama CHAF, che è praticamente del materiale che può essere espulso da aerei militari, che forma in volo delle nuvole che servono da finto bersaglio per i radar della contraerea. E quindi dobbiamo ricordare che siamo nel 1954, è un anno importante perché in tutto il Mediterraneo la NATO fece delle operazioni militari proprio per testare gli apparati, insomma, e anche molti aerei che venivano normalmente utilizzati in quel periodo. E l'ipotesi che io faccio è che quei dischi che furono visti un po' non solo in quell'occasione ma in tutta quella settimana furono degli avvistamenti legati a aerei militari in alta quota che, in base alla riflessione del sole in quel momento, potevano essere visti come dei dischi luminosi.
0: La versione di Grassi è sposata anche dalla maggior parte degli studiosi che si sono approcciati al mistero del Franchi. La riprova ci viene anche e soprattutto dalla scienza. La strana composizione che è piovuta dal cielo quel giorno sembra coincidere con questa sostanza chiamata CHAF, in spelling C-H-A-F-F.
6: Questa sostanza, che poi ricadde al suolo, è assolutamente compatibile dal punto di vista della composizione chimica con questo CHAF, che sono appunto delle pagliuzze che vengono espulse durante le operazioni militari. Qui poteva essere tranquillamente un'operazione di esercitazione della NATO. Tra l'altro nel porto di Livorno era attraccata una portaerea americana proprio con degli aerei a bordo per fare esercitazione. Ora non voglio dire che siano stati proprio quelli, ma in tutta l'area del Mediterraneo succedeva queste esercitazioni, e tante volte questo CHAF che ricadeva, che aveva proprio la consistenza del professor Canneri, che aveva riscontrato con le analisi chimiche boro, silicio e anche alluminio, quindi è assolutamente compatibile con CHAF. Gli aerei, anche militari, quindi anche di linea, normalmente possono presentarsi come dei dischi luminosi e quindi ingannare lo spettatore, o meglio fare in modo che lo spettatore che faccia questo avvistamento non capisca di che cosa si stia parlando, comunque di che cosa stia vedendo. Cioè, un punto luminoso può essere tranquillamente un aereo di cui non si può ascoltare il rumore perché è in alta quota, e può essere visto come un disco luminoso che compare e scompare a seconda di come è angolato rispetto alla prospettiva, rispetto all'illuminazione del sole. Tutta la città in quel periodo ci furono avvistamenti di questo tipo, quindi non sorprende il fatto che possa essersi effettivamente in presenza di avvistamenti dovuti a esercitazioni di aerei militari che hanno poi, durante queste esercitazioni, espulso del CHAF che è ricaduto e ha dato origine a quel mistero che poi è stato chiamato come bambagia silicea. Su internet, sul sito del CICAP, è possibile trovare altri dettagli su quanto io ho potuto analizzare.
0: Ecco, mi rendo conto di quanto possa essere pericoloso dirlo in un periodo in cui la gente fotografa le nuvole in cielo perché è convinta che ci siano le scie chimiche che controllano gli effetti meteorologici e tutte cose. Ma sì, è probabile che sia stato il governo, che però nel corso degli anni non ha smentito ma neanche confermato. E poi, quei due materiali sono simili sì, ma non uguali. E allora il dibattito si è alimentato e non si è frenato. Negli anni è arrivato uno speciale BBC, una puntata di Voyager e poi ovviamente svariati video e articoli a tema su internet. Quindi c'era bisogno davvero di un altro podcast? Forse questa è la domanda a cui è più difficile rispondere. Lo psicologo francese Georges Huillier scrive sul bollettino dell'Accademia Nazionale di Medicina Francese che nel 1954 il picco di avvistamenti UFO che si è verificato in Italia e Francia, dove addirittura sono stati registrati il 75% dei casi mondiali di avvistamenti, potrebbe essere frutto di un'isteria collettiva, proiezioni psicologiche e sociali, allucinazioni, falsi ricordi e altro. Insomma, c'è anche il parere della psicologia a complicare tutto. Quindi ragni, militari o allucinazioni? In questa storia che rasenta l'assurdo non c'è una verità scritta, ma forse qualcosa che le si avvicina di più rispetto alle altre. In questo caso, per l'appunto, la storia degli aerei militari. Poi vabbè, per i sognatori c'è anche la suggestione mistica e mettiamoci anche questa. C'è infatti chi dice che quei due oggetti non identificati rappresentassero due stelle, i due scudetti che da lì a poco la Fiorentina avrebbe vinto a cavallo tra gli anni 50 e 60, e che quindi quei filamenti bianchi caduti dal cielo fossero segno di benedizione per i futuri campioni d'Italia in campo quel giorno, che erano ben 8. Una storia bella, ma allo stesso tempo malinconica, visto che questo vorrebbe dire dover aspettare un altro episodio paranormale per vedere i Viola festeggiare il terzo scudetto. Anche se poi un terzo UFO dalle parti di Campo di Marte l'hanno visto. Si chiama Thomas Wifalugi, per tutti UFO, ma questa mi sa che è davvero un'altra storia.

0: Radio Firenze Viola.
1: Se siete stati a Budapest e avete visitato la Basilica di Santo Stefano, avrete sentito parlare della tomba di Ferenc Puskás. Si trova sotto la grande cupola accanto a capi di Stato e re. Ecco, basta questo per spiegare non solo cosa significhi Puskás per un paese che vive ancora del suo mito, ma anche per notare proprio il rapporto mistico tra questo paese ed il gioco del calcio. Lì sotto alla cupola di Santo Stefano, nel cuore dell'Ungheria, in un luogo inaccessibile ai visitatori, non c'è però solo Puskás. A differenza di Puskás, il nome Matè Fenivesi probabilmente non vi dirà niente. A questo soggetto però appartiene un pezzo di storia su cui l'altro nome, quello di Puskás, non c'è. Un gol di Fenivesi ha portato infatti per la prima e ultima volta un club ungherese sul tetto d'Europa. Era la finale di Coppa delle Fiere del 1964 e di fronte c'era la Juventus, che per un colpo di testa proprio di Fenivesi perse la prima finale europea della sua storia. A inaugurare quella che per i tifosi viola è ancora una piacevole tradizione fu il Ferencváros, prima e ultima squadra ungherese sul tetto d'Europa. La storia del Ferenc più famoso d'Ungheria insieme a Puskás non parte né finisce lì. È fatta da 124 anni di successi e cadute che si sono incrociati con il destino di un paese legato a doppio filo col calcio. E come spesso accade, il calcio diventa poi un pretesto per conoscere qualcosa in più di un paese vicino, ma allo stesso tempo, per certi versi, molto distante. Ferenc sulla sponda verde del Danubio è un podcast di Radio Firenze Viola che vi porta nella casa dell'euroavversario della Fiorentina, in un viaggio a 360 gradi nella Budapest bianco-verde, fatto anche attraverso gli occhi di alcuni italiani trapiantati in Ungheria. Partiamo!

0: il 1903, il marchese Luigi Ridolfi ha 8 anni, l'Italia 42, al governo c'è Giolitti e laggiù, dall'altra parte dell'Adriatico, superati i Balcani, il Ferencváros vince il suo primo campionato. Ne arriveranno poi altri 33, conditi da 24 Coppe d'Ungheria, 6 Supercoppe e, come detto, una Coppa delle Fiere, oltre a 2 Mitropa Cup. Il Ferenc nasce nel cuore di Budapest, nel nono distretto da cui prende il nome e che è pieno zeppo di storia. Come ci spiega Giovanni, membro del Viola Club Budapest e da 36 anni nella capitale ungherese.
1: Ferencváros è un quartiere storico nato alla fine del Settecento, è il quartiere dove c'è anche la famosa Via Pal del romanzo della Via Pal. Letteralmente vuol dire la città di Francesco, nominata così per via di un imperatore, Francesco II d'Asburgo, alla fine del Settecento. Per cui un quartiere molto importante, un quartiere storico anche molto esteso dal punto di vista perimetrico.
0: Per quanto riguarda il club, la storia delle aquile bianco-verdi è costellata per l'appunto di trofei. Il picco arriva tra gli anni 50 e 60, quando il Ferencváros è il gioiello più prezioso dell'Ungheria nell'età dell'oro del calcio magiaro. In quegli anni, in bianco-verde, brilla la stella di Florian Albert, primo e unico pallone d'oro della storia ungherese, trionfo datato 1967. In quegli anni poi arrivano anche i primi incroci con i club italiani, i successi contro Roma e, come detto, Juventus. Mai contro la Fiorentina, solo sfiorata per modo di dire diversi anni prima. Era infatti il 1935, la Viola non giocava in viola ma con il fascio littorio al braccio sullo sfondo tricolore e doveva sfidare nella Mitropa Cup l'Újpest. Sì, proprio la squadra da cui si dice la Fiorentina prese spunto per adottare il colore viola sulle maglie. Il campo dell'Újpest era però indisponibile e si giocò nell'allora Ulloy Stadion, casa per l'appunto del Ferencváros. Un particolare che non passò certo sotto traccia, visto che già allora Újpest e Ferencváros erano protagonisti della rivalità che ancora oggi caratterizza il calcio ungherese. In casa Ferenc c'è un odio sportivo e non solo per il colore viola che abbiamo notato anche nella gara d'andata a Firenze e che Marco Dolcinelli, scrittore italiano che vive a Budapest da diversi anni e tifoso d'adozione del Ferencváros, ha provato a spiegarci.
2: Io ho avuto la fortuna di vederli quasi un po' tutti i derby tra le squadre di Budapest allo stadio e ci va vicino alla rivalità tra il Ferencváros e l'Honved, ma no, quella con l'Újpest è nettamente quella più sentita. Quando vai allo stadio lo senti che c'è proprio un'altra atmosfera, un'aria abbastanza elettrica. Non so se magari qualche tifoso fiorentino in trasferta lo vedrà, ma tipo di recente alla fermata del metro vicino allo stadio, che in Epliget su un muro ho visto proprio una scritta con scritto viola, antiviola, cose di questo tipo qua, per cui si sente molto la rivalità. Qua durante le, una cosa che magari potrebbero anche riproporre con la Fiorentina, visto che il colore è lo stesso, una cosa diciamo in questa rivalità molto sentita, un po' simpatica, è che durante i derby una tradizione dei tifosi del Ferencváros è andare allo stadio, molti di loro, avendo addosso un peluche di una scimmia viola, perché il soprannome dispregiativo che usano nei confronti dei tifosi dell'Újpest è scimmie viola, e tu vedi queste persone, questi omoni, anche perché magari sono tra molto grossi, con questa peluche.
0: Újpest Ferencváros è il derby d'Ungheria. Viola e Fradi, così vengono chiamati i tifosi del Ferenc, si sfidano due volte a stagione, ma sono nemici silenziosi per tutto il resto dell'anno. E così la visita di una vecchia amica, come la Fiorentina, di fatto gemellata con l'Újpest da quasi un secolo, diventa l'occasione per tifare contro le aquile verdi, come ci spiega Francesco, anche lui membro del Viola Club di Budapest.
3: Noi siamo in contatto come Viola Club con diversi ungheresi che sono tifosi dell'Újpest e magari non parlano italiano, magari non hanno un attaccamento specifico alla nostra viola, però il nome di quella rivalità e degli anni d'oro anche di Batistuta, che hanno fatto sognare anche qui ovviamente, prendono e fanno le trasferte. Fanno trasferte anche impegnative, molti ungheresi sono stati nelle trasferte dell'anno scorso di Conference, anche quelle del girone, che se volete sono un po' più, insomma, anche in paesi più remoti, situazioni più difficili, e ci si aspetta, non sappiamo in che numero, in che proporzioni, ci si aspetta che vengano in molti a vedere la partita, insomma, allo stadio.
0: Ma Újpest Ferencváros è una rivalità che va ben oltre il rettangolo verde. È una contrapposizione che solamente chi vive a Budapest può percepire e capire. Proprio Giovanni, a cui affidiamo il compito di farci da voce storica in questo viaggio, ci spiega le implicazioni extrasportive che dividono viola e biancoverdi.
1: Sono due squadre che nascono praticamente contemporaneamente nel 1900, ultimi mesi del 1899, antiche, anche se poi la squadra dell'Újpest come squadra, proprio come club calcistico autonomo, nasce nel 1926 con la Fiorentina, però esisteva già da 26 anni praticamente, e penso che questa rivalità non fosse così forte fino alla guerra. Újpest in realtà era una piccola città alla periferia di Budapest, è stata inglobata in una grande città di Budapest soltanto nel 1950, per cui era un faro su una città piuttosto piccolo, una componente più forte piccolo borghese. Újpest è un quartiere principalmente industriale e per cui a tempo operaio. Questo che credo abbia aumentato questa rivalità è una cosa indipendente dai tifosi del Ferencváros e dai tifosi dell'Újpest, perché praticamente durante l'epoca comunista, a quel tempo in altri paesi dell'Europa dell'Est, c'era questa tradizione, tra virgolette, di assegnare le squadre a diverse o a delle fabbriche, a delle importanti fabbriche o a dei importanti ministeri. L'Újpest fu scelta dal Ministero degli Interni, per cui diventò per gran parte del pubblico ungherese la squadra della polizia. In un regime dittatoriale praticamente la squadra della polizia viene identificata veramente negativamente.
0: Oltre alla vicinanza geografica, Újpest-Ferencváros è uno scontro in cui c'entra anche la politica. E forse non c'è un paese in cui è più difficile scindere politica e sport come l'Ungheria. Come detto, sin dall'inizio del Novecento e durante tutta la dominazione sovietica, la maggior parte dei club ungheresi è stata spesso espressione di un'ideologia o di un partito. Lo è stato poi anche negli anni 90, dopo il crollo dell'URSS, e lo è tuttora, forse ancor di più col governo, per alcuni regime, di Viktor Orban, un governo che permea tutti gli ambiti della società. Anche lo sport, quindi, anche e soprattutto il calcio. In particolare il Ferencváros, squadra più blasonata e di conseguenza vanto del paese e del governo. Lo stesso primo ministro ha esaltato più volte le imprese internazionali dei Fradi, usando i biancoverdi come uno dei tanti ingranaggi del carrozzone populista e ultranazionalista che guida ormai da 3 mandati di fila, in tutto 13 anni, il paese. Ma si può definire il Ferencváros la squadra di Orban? Ci risponde Marco Dolcinelli.
2: È vero che il calcio è stato uno strumento che la politica Orban ha usato molto in questi anni, però è... In un certo senso si può dire che sono un po' tutte squadre di Orban, cioè alla fine tutti i presidenti, tutti gli uomini di potere delle squadre, principali squadre della Serie A ungherese sono uomini legati a Fidesz, che è il partito di Orban. Il presidente del Ferencváros, Gábor Kubatov, è un parlamentare in quota Orban, ma la stessa cosa si può dire di tante altre squadre. In realtà io so, anche se le notizie non sono chiare, che la squadra tifata da Orban in realtà è un'altra, cioè il Fekervár, il vecchio Videoton, anche perché lui è nato non distante da quella città, è nato a Felcsút, che è un villaggio di 1500 abitanti, davvero molto piccolo, dove lui ha fatto una squadra proprio sua, volendo quella è proprio la sua squadra, quantomeno quella più legata a lui in un certo senso dal punto di vista politico, che è la Puskás Akadémia, che è una squadra che è appunto particolarmente odiata da un po' tutte le altre tifoserie, proprio per questo, perché viene vista come finta, cioè un progetto finto messo lì in quel paese in cui hanno fatto questo stadio molto bello, tra l'altro di 4.000-5.000 abitanti, cioè tipo 2 o 3 volte la popolazione del paese. Non definirei il Ferencváros la squadra di Orban, sì, ovviamente il presidente è vicino a lui, sì. Purtroppo gravitare intorno a Orban è una condizione necessaria per fare molte cose in Ungheria, tra cui anche il calcio, ecco.
0: Una cosa è comunque certa: il Ferenc è la squadra più tifata in Ungheria ed è quasi una seconda squadra per tutti. Di conseguenza è così anche nel partito di Orban, Fidesz, appunto il partito al potere, è un'organizzazione politica ma anche una lobby capace di posizionare propri uomini in ruoli di interesse e anche ovviamente in televisione. Anche ovviamente nella società Ferencváros e anche nella stampa sportiva. L'Ungheria già da più di un decennio, come detto, ha sposato la scelta populista sovranista. Le conseguenze a livello di diritti civili fondanti dei paesi occidentali, come libertà di espressione e salvaguardia delle minoranze etniche, religiose e sessuali, sono evidenti. Basta pensare che l'Ungheria si trova all'86esimo posto nella classifica mondiale che valuta la libertà di stampa, appena sotto, per rendervi un'idea, a Lesotho e alla Sierra Leone. Ma com'è da italiano vivere a Budapest, in una delle democrazie, diciamo, meno democratiche d'Europa? Ce lo racconta ancora una volta Marco.
2: Quando sento parlare dell'Ungheria in Italia ho sempre l'impressione che venga fatto un po' come pretesto per battaglie politiche, diciamo, da entrambe le parti, ecco. La situazione ovviamente non è rosea, ci sono un sacco di problemi in Ungheria. Come dicevo prima, se vuoi fare qualcosa a livello economico e magari non solo, se non sei in qualche modo vicino a Fidesz è un problema, però ecco, non è il luogo da sogno che vuole fare credere certa parte politica in Italia, ma non è neanche l'inferno che vuole far credere l'altra parte politica.
0: L'Ungheria non è quindi un paese alieno e ci viene a pensare che anche per alcune svolte politiche e figure al potere che abbiamo possa essere più simile all'Italia di quanto non si dica. Poi c'è da dire che se da una parte a livello di diritti civili il paese è tornato indietro di qualche decennio se non di più, l'Ungheria ha comunque fatto passi avanti enormi a livello economico e a livello anche di economia dello sport. Di conseguenza anche di strutture. Una crescita che sta andando di pari passo con quella del movimento sportivo e in particolare calcistico. Crescita che è merito anche e soprattutto di un italiano come Marco Rossi, tecnico piemontese in fuga dall'Italia dopo un'esperienza marginale nel calcio nostrano, divenuto una vera e propria leggenda per aver portato l'Ungheria addirittura 2 europei consecutivi. Marco Rossi è stato il precursore, ma c'è un altro italiano che ha lasciato il marchio sul calcio ungherese del recente passato. È Davide Lanzafame, ve lo ricordate? Ex di Juventus e Bari tra le altre, attualmente allenatore del Borgaro, in eccellenza italiana, che ci ha parlato così della sua decisione di trasferirsi all'Honved nel 2013 quando aveva 26 anni.
4: Abbiamo aperto gli orizzonti, nel senso che l'italiano per cultura fatica un po' a uscire fuori, adesso piano piano nel tempo sta un po' cambiando questa cosa. Marco lo sento, il mister è una persona per me molto speciale, dove conservo un legame affettivo importante e ho una stima nei suoi confronti, una stima diciamo di altissimo livello. Non sono mai stato un giocatore che ha fatto delle scelte facili e scontate. In quel momento avevo bisogno di cambiamento, avevo bisogno di una persona che confidasse in me estrema fiducia, e lui, mi ricordo, era Novara, mi fece una chiamata, io dopo 10 minuti gli dissi che avrei concluso e sarei stato a Budapest dopo pochi giorni. Poi dopo il resto l'abbiamo fatto in maniera naturale.

0: comunicava in inglese. Io nel 2013 arrivai e parlavo praticamente niente in inglese, quindi per me è stato ancora più difficile. C'è stato un anno di adattamento e dopodiché ho imparato discretamente bene l'inglese, quindi per me poi è stato più semplice. Però per quanto riguarda l'ungherese ci vogliono tantissimi anni, secondo me devi comunicarlo in maniera quasi giornaliera per poter poi entrarti quella lingua, perché è una lingua estremamente complessa, quindi sicuramente una barriera, ma adesso sono quasi tutti gli allenatori stranieri, quindi la lingua principale inerente allo sport rimane l'inglese.
1: In 5 stagioni in Ungheria Lanzafame ha conquistato 2 campionati e 2 titoli di capocannoniere, divisi equamente tra Honved e anche Ferencváros. Coi biancoverdi di Budapest Lanzafame ha giocato solamente una stagione, ma ha impresso comunque il proprio nome sulla storia ultracentenaria del club. E ci ha parlato così anche del sistema calcio ungherese, del legame tra Fradi e politica e di quanto vissuto in quella memorabile stagione.
0: In Ungheria tanti politici fanno parte delle società e le gestiscono, e questo per chi conosce il movimento ungherese è abbastanza normale. E diciamo che è ovvio che ogni società ha i suoi introiti, i suoi interessi. Il Ferencváros è una di quelle che investe di più e non a caso è fortissimo in handball, in pallanuoto, ha vinto diverse Champions, quindi chi conosce il Ferencváros è più, diciamo, una comunità dove chi è fradista ti fa Fradi, sì, non solo nel calcio ma proprio di tutta la comunità, di tutti gli sport che lo esercita.
1: Per ritornare alla rivalità col Viola, uno dei più bei ricordi di Lanzafame in biancoverde è legato proprio a un derby contro l'Újpest.
0: È stato bello purgarli 2 volte nel derby, quindi conservo anche lì un bellissimo ricordo, perché Fradi Újpest è veramente, come posso dire, un Roma-Lazio, è una roba importante, anche se l'Újpest in questi anni diciamo che non naviga nell'oro.
1: A margine della nostra chiacchierata, anche Davide Lanzafame, rimasto legatissimo all'Ungheria, ribadisce di puntare forte sul calcio ungherese. Un movimento che si sta creando, anzi ricreando, dopo i fasti di metà dello scorso secolo, in un luogo pieno di storture e anacronismi che nascono dall'alone politico che avvolge tutto. Anche il Ferencváros, un luogo che pur sembrando ostile per una società moderna, ha dato una nuova opportunità a Davide Lanzafame e Marco Rossi e una casa agli altri nostri compagni di viaggio come Francesco, Giovanni e Marco. Tutti questi personaggi dal passato, ovviamente diverso, si sono ritrovati in un luogo bello, triste e pauroso come lo sono tutte le grandi vecchie capitali europee. In un posto come Budapest, come l'Ungheria, che trasuda storia, grandezza e conflitto. Così come una delle sue espressioni più complete, il Ferencváros, ovvero la sponda verde del Danubio.

0: si compra.
1: Scusate una domanda, ma non ho capito se avevate spiegato l'assenza del Benve.
2: Buongiorno.
3: Un riciclabile martedì a Pietro che c'è quando c'è il Benve.
2: Ed è gol.
3: E a Fabio che c'è quando non c'è il Benve.
2: Eccoci.
4: Ma il Benve in dove andà?
1: Ma è a fare caroselli ancora per la salvezza acquisita.
4: Ma il Benve non c'è stamani. E sono in viaggio per lavoro, sto andando a Milano e volevo sentire un po' di un po' dal ring.
5: Il tacco, la punta.
4: Come gli garba dire expected goal.
5: Il titolo e il Benve e la conference.
2: Dimmi intanto con quale risultato, perché sennò si parla del nulla.
4: Perle ai porci, caro Benve.
2: Altro che sogno, qui sarebbe il nirvana assoluto e totale.
6: Benve, non so se ti hanno avvertito, ma la sua aura è talmente potente che
7: saturarsi il naso adesso.
6: Anche ieri con tu c'eri ti facevano le domande. Fuori controllo.
8: Anche a non c'è, fa audience.
1: Non mi toccate Benve.

0: ragazzi.
1: Chi si compra? Questa è una copertina ben vecentrica, perché è il ritorno del guaglione sulla traccia, avrebbe Eccoci detto qua. Qualcuno di sicuramente migliore di me. Francesco, benvenuti, torna dopo qualche giorno di meritatissimo, più che relax, diciamo tempo libero da poter investire.
2: Buona definizione.
1: Nel migliore dei modi, per ricaricare le pile ci vuole sempre. Io sono veramente un grande tifoso del tempo libero a disposizione dei professionisti, che serve per tornare sempre più in forma poi a fare quello che è il proprio lavoro quotidiano. Quindi grazie di essere tornato, Francesco, benvenuti, ti si vuole
2: grazie
1: bene.
2: Grazie a voi, buon pomeriggio, buona giornata, buonanotte e alla prossima.
1: Poi vabbè, ora ne esageriamo, poi nel corso della trasmissione ci darai qualche pillola del tuo viaggio, perché come sempre io sono un sognatore dei viaggi del Benve, cioè ogni volta che mi racconti mi faccio dei film bellissimi e me li godo molto più di quando scrollo questi troiai di telefoni, dove, perché ho voglia di viaggiare, c'è un sacco di blogger, diciamo di travel blogger, che mi fanno vedere il mondo, ma me lo fanno vedere da un punto di vista che non mi piace. Invece i tuoi racconti gli hanno sempre un colore diverso, e quindi piano piano qualche pillola nel corso della trasmissione ci dirai come è stato questo tempo libero investito in viaggi, che è il miglior tempo libero che uno possa investire. Ma noi siamo qui anche per parlare ovviamente di Fiorentina. 348 75 13 933 per quanto riguarda messaggi audio e di testo, 055 77 11 171 per chiamarci in diretta. Scatenatevi con Francesco, fategli le domande che avete tenuto nel cassetto nel momento in cui non c'era. La Fiorentina per l'appunto si è salvata quando non c'era Francesco, con
2: coincidenze?
1: Non credo. Il miglior dei biscotti mangiati, il migliore, mica tanto, come l'ho definito io. Hai presente, ti sarà sicuramente capitato quando la mattina fai colazione, hai il biscotto, poi perché sei un pirla lasci aperto il sacchetto, arrivi il giorno dopo a rimangiare quel biscotto ed è qualcosa di misto tra una pappa schifosa e qualcosa di gommoso. Ecco, quel biscotto dell'altro giorno è stato questo. Nel frattempo ti do una notizia, caro Francesco, che non è successo niente.
2: Guarda, quello l'avevo un po' intuito.
1: Avevo intuito,
2: infatti non so se essere confortato o meno da queste cose, perché
1: aspettavo te.
2: Lo so, però è anche bello assentarsi per qualche giorno, tornare a avere sulla scrivania una pila di fogli virtuali
1: per aggiornarsi
2: con tutti, ma anche perché c'è del materiale, cioè è successo quello, è successo quell'altro,
1: no.
2: Tizio ha parlato di X, Kai ha parlato di quello.
1: Mi dispiace,
2: invece,
1: l'unica cosa che possiamo aggiornarci oggi è il messaggio di auto auguri che si è fatto Giuseppe Commisso, che fondamentalmente dà un altro piccola spallata a coloro i quali si immaginano da un momento all'altro la cessione del club, perché continua a dire che vuole costruire una squadra più forte insieme, ci mette anche Mediacom. Io immagino anche i dipendenti di Mediacom come siano contenti che il proprio proprietario faccia, diciamo, tutti i post vestito in modo, diciamo, totalmente viola e che dia tutto questo spazio al proprio club, che va benissimo, però fa abbastanza sorridere, perché poi i soldi della famiglia arrivano da Mediacom, certamente non dalla Fiorentina. Detto questo, ecco, a parte le uscite di Giuseppe Commisso ci hanno fatto un po' discutere, le uscite dei media nazionali intorno agli interessi di alcuni club per Paratici, che io ho definito in questi giorni una cosa talmente normale che, nel senso, non è quello il problema, quanto come spesso ci è accaduto dover affrontare la comunicazione verso l'esterno da parte della Fiorentina stessa. Poi ci hanno raccontato di già in Urbi e Torbi che a ore dovrebbe uscire una intervista di Paratici alla Gazzetta dello Sport, e noi lo riportiamo perché, insomma, non mi sembra un granché anticipare il fatto che un dirigente parli a un quotidiano, però ognuno la pensa come vuole, la possiamo dire. Quindi probabilmente sabato, a quanto ho capito, perché venerdì verrà effettuata l'intervista e su sabato ci saranno le parole di Paratici alla Gazzetta. Io forse mi sarei aspettato, prima di un'intervista esclusiva, un piccolo cameo nel suo proprio sito. Ecco, avrei apprezzato più l'idea di avere anche solo un minuto di dichiarazioni del direttore sportivo al proprio sito prima di andare su un quotidiano, tra l'altro vicino a piazze che sono quelle interessate anche al discorso del potenziale nuovo direttore sportivo. Io ripeto, le mie informazioni sono di un Paratici che sta lavorando a tutto tondo sulla Fiorentina, tant'è che stanno anche iniziando a arrivare dei tagli a livello comunicativo, l'abbiamo detto in questi giorni, anche Dovellini, a cui va il nostro abbraccio, diciamo, di colleghi, che non proseguirà la propria esperienza della Fiorentina, Rossella Petrillo, ci sono tante altre situazioni che stanno evolvendo in quel discorso, quindi io trovo che Paratici stia lavorando per la Fiorentina. Trovo curioso che, nonostante il Corriere dello Sport dica che ieri c'è stato un altro incontro con Vanoli, come dire, dicevo ieri, gli incontri con Vanoli in un chilometro quadrato quante volte al giorno si incroceranno? Una decina, e quindi è possibile che si siano parlate ancora, però se si parlano e non esce niente, no, di conferma dell'allenatore, siamo ancora lì su una testata dice il 99%, un'altra dice sicuramente non resterà, un'altra siamo nel mezzo, significa che la Fiorentina in realtà sicuramente a Vanoli la certezza che sarà il prossimo allenatore della Fiorentina, che sarà confermato, non è arrivata. Ecco, fatto un po' un punto, un sunto di quello che è i recenti accadimenti, per poterti poi dare il là per il tuo ritorno sulla traccia, ecco, come dicevo prima.
2: Il ritorno sulla traccia, salutando Neffa e poi tutti quelli che hanno ripreso anche questa citazione, penso anche Salmo che l'aveva fatta sua da
1: sì,
2: Guaglione
1: sua, diciamo,
2: a Salmone, però
1: no,
2: insomma,
1: diciamo che
2: rivisitandola
1: la voluzia, sì, è stato un omaggio
2: assolutamente. No, intanto credo che salvarsi con uno 0-0 col Genoa sia proprio la chiusura perfetta di 7 anni di mediocrità, quindi si parte dallo 0-0 che fu quello storico che poi costò la retrocessione all'Empoli, e si arriva a un altro 0-0 magari anche con meno pathos, perché non, all'epoca era l'ultima giornata, questa era la terzultima, il Genoa in questo caso era già salvo, quindi ha fatto volentieri anche, diciamo così, da spalla, più che comica mi verrebbe da dire un po' tragicomica alla Fiorentina stessa. Ovviamente ho seguito anche quella che è stata la contestazione, la reazione dello stadio. Devo però anche dire che sinceramente quello che più mi ha colpito di quel momento non è stato solo e soltanto i fischi, che sono legittimi, sono alla fine una reazione anche probabilmente covata da tempo. Devo dire, insomma, vedere alcune porzioni vuote anche all'interno della curva Ferrovia, oltre a quello è un dato che sottolineiamo da tempo, mi verrebbe da dire da anni, cioè una disaffezione chiara all'interno di quello che è lo stadio Franchi per la Fiorentina. E non c'entrano nulla i lavori, perché posso garantirvi, avendoci lavorato in questi 2 giorni, che i numeri dello stadio Franchi non hanno nulla a che vedere, i numeri proprio come riempimento di quella che è la capienza d'oggi non hanno nulla a che vedere con i lavori, quindi c'è una disaffezione chiara. Poi se uno la vuol leggere in un modo, uno la vuol leggere in un altro, le letture sono tutte corrette, però il dato di fatto, il punto di partenza è quello. Su Paratici io continuo a non capire, da un lato il perché mi dà sempre la sensazione, si guardi più il dito che la luna, quindi da un lato si cerca disperatamente conferma da parte della Fiorentina sul fatto di dire no, Paratici resta, Paratici resta, Paratici resta. Io continuo sinceramente a non capire fino in fondo, però al di là del fatto del Paratici resta, Paratici resta, per fare cosa? Quindi se a fine stagione, come al di là dell'intervista di domani / sabato, che tra l'altro è un'intervista fatta a un quotidiano nazionale, in quella che è la prima partita che Fabio Paratici ha dal suo arrivo in Italia come dirigente di una squadra che non sia la Juventus. Ora, questo non vuol dire che ci saranno tutte domande sulla Juventus, però è ovvio che non casualmente si intervista su un quotidiano nazionale Paratici prima di Juventus-Fiorentina per fargli 20 domande sul suo futuro alla Fiorentina. È chiaro che c'è anche un interesse a parlare della Juventus in un quotidiano nazionale, e qui uno magari può anche interrogarsi sul perché Paratici non abbia ancora parlato a livello locale. Ma questo
1: a parte
2: magari
1: la conferenza stampa, chiaramente.
2: A parte la conferenza stampa, certo. Da quel momento in poi, diciamo che ha parlato nei prepartita, ha parlato ai broadcaster, in questo caso appunto a un quotidiano nazionale. Per il resto si va avanti su questo teatrino che, devo dire, io personalmente ritengo un po' veramente sterile sull'allenatore, perché poi io leggo con interesse i nomi, ma continuo a leggere dei nomi talmente disparati, talmente lontani, che Cioè, mi viene da pensare che allora non ci sia neanche così tanta chiarezza su che cosa la Fiorentina voglia da se stessa. Cioè,
1: no, non
2: se,
1: c'è.
2: Se io scelgo, faccio un nome, invento, non sto facendo dei nomi legati alla Fiorentina, però se io prendo un allenatore come Marco Rose, che sappiamo il prossimo anno allenerà il Bournemouth, quindi non è un problema della Fiorentina, vedo la storia di Marco Rose, vedo il calcio di Marco Rose, allora vado nella direzione di immaginare che la Fiorentina possa fare X, Y e Z, ma anche come scelte di campo. Cioè, se prendo un allenatore che magari ha una ossessione tattica per il 4-3-3, allora mi immagino che questo allenatore possa aver fatto un certo tipo di richieste, che il mercato quindi possa muoversi, certo, in una certa direzione. Se prendo invece un allenatore da 3-5-2, tutt'altro. Se prendo un giovane vado in una direzione, se prendo un guru, se prendo un esperto,
1: ancora
2: se prendo
1: un'altra.
2: Santo, ancora un'altra. Qui invece leggo, si passa da la conferma di Vanoli a Grosso, a De Rossi, a Iraola,
1: Ola,
2: senza peraltro, insomma, citare tutti quelli che poi invece sono stati nominati in queste ultime 2-3 settimane e che magari via via sono anche un po'
1: scemati,
2: spariti dai radar.
1: Tedesco,
2: scemati, certo, il buon Tedesco, ma penso anche prima ancora che andasse al Tottenham c'era chi ipotizzava un De Zerbi, tra l'altro in corsa, cioè con l'esonero di Vanoli,
1: sì,
2: e la, certo, la chiamata di De Zerbi. E io spero sinceramente che, cioè, per anche il modo con cui la Fiorentina ha ottenuto la salvezza sia molto molto indicativo, cioè al di là del festeggiare o meno una salvezza o fischiare o meno una salvezza, cioè la Fiorentina si sta avvicinando a livello di punti, magari anche a livello di classifica, alla sua peggior stagione di sempre con la Serie A a 20 squadre. È una Fiorentina che comunque non è detto ancora, dobbiamo vederlo fino in fondo, sarà in grado di superare quota 40. Io continuo sempre a vedere anche i risultati delle altre europee. Vedo per esempio tra pochi giorni ci sarà una finale di Conference tra due squadre che non era mai state in finale in Europa e che daranno continuità a un biennio favoloso, una delle due, ma anche la perdente comunque, avendo già scritto la storia del proprio club, avrà un motivo in più per essere soddisfatta da questo biennio. Il Crystal Palace potrebbe vincere il terzo trofeo in due anni e il Rayo Vallecano passare dall'ottavo posto dell'anno scorso a vincere un trofeo europeo, cioè una storia che non ha senso. Lo stesso Betis, che aveva perso la finale dell'anno scorso eliminando la Fiorentina in semifinale, l'anno prossimo farà la Champions dopo aver fatto l'Europa League. Qui invece si è chiuso il cerchio con lo 0-0 di 7 anni fa. In mezzo, io ribadisco, secondo me non c'è nulla, non è rimasto nulla, né da un punto di vista tecnico, di cultura, di identità, di dimensione europea. E quindi è stato proprio la chiusura perfetta.
1: Dallo
2: da uno
1: 0-0
2: a un altro, in mezzo il nulla. Ora si discute ancora una volta di allenatori, senza però sapere fino in fondo che cosa vuol fare la Fiorentina di sé, con tutti i singoli, per cui immagino ogni giorno si sia: no, Dodò deve restare, no, Fagioli deve andare via, no, Ken vai ai concerti
1: quello,
2: e non recupera mai.
1: Ieri mi chiedeva, ieri sono intervenuto a TMV Radio su pregevole invito da parte di Marco Piccari, diciamo: ah, Pie, ma che deve fare il futuro della Fiorentina? E io ho detto: ragazzi, il futuro della Fiorentina passa da due domande: cosa vuole fare la Fiorentina e di concerto cosa poi vuole fare la dirigenza della Fiorentina una volta avuto l'input del proprio proprietario, no? Perché c'è grande differenza se la famiglia Commisso, attualmente proprietaria della Fiorentina, e per quelle che sono le poche dichiarazioni scritte che vengono fatte saldamente alla guida del club, perché di questo, no, facendo cronaca leggiamo i messaggi che manda Giuseppe Commisso dal New Jersey e ti fa capire che è saldamente in sella alla guida del club. Se loro dicono quest'estate serve per rilanciare un progetto che da subito deve essere all'altezza della lotta per l'Europa, le risposte devono essere di un certo tipo. Se loro dicono ci vorranno anni per rimettersi in piedi, allora Vanoli e la permanenza di Vanoli è una possibilità. Ma volevo allacciarmi a quello che giustamente stavi dicendo. Ti dicevi Marco Rose, che va al Bournemouth, quindi non è una questione nostra, quando si presenta al Bournemouth fa un incontro col direttore sportivo e dice: il mio manifesto tattico e tecnico è questo, quindi mi serve questo, questo e questo. C'è un indirizzo preciso. Secondo te, se dovesse rimanere Vanoli, cosa che io continuo a non pensare, Qual è l'indirizzo sportivo di Vanoli? Cioè, da cosa ripartirebbe Vanoli in vista del prossimo anno? Perché è un allenatore che ha fatto il 3-5-2, ha fatto il 3-4-2-1, ha fatto il 3-4-3, ha fatto il 4-3-3, ha fatto il 4-2-3-1. Cioè, non c'è una identità così chiara anche da quel punto di vista. Cioè, a me preoccupa anche un po' questo, che non ci sia... Perché a un certo punto si è detto, il prossimo anno si ripartirà da un allenatore che gioca 4-3-3 o 4-3-1. E già... Non mi dispiaceva come idea, perché ti dava un indirizzo. Ora, se siamo qui a ballare tra forse quello, forse sì, forse no, forse boh, cioè non c'è neanche un indirizzo tecnico-tattico da parte della direzione sportiva.
2: No, e qui poi la questione si complica sempre di più, perché insomma anche la salvezza si è portata dietro anche delle vicende a proposito di riscatti dei cartellini dei giocatori, ecco, non propriamente da festeggiare per quello che è stato il rendimento di alcuni elementi acquistati a gennaio. Sullo sfondo è chiaro che non si esce da questo imbuto per cui tutte le volte ci si divide tra riconoscenza in Vanoli, guardare oltre Vanoli, immaginare un futuro con Vanoli. Io sposterei il più possibile l'attenzione sulla società, indipendentemente dal nome dell'allenatore, dell'attaccante titolare, del portiere, del capitano. Cioè, la pressione, secondo me, nel senso bello del termine, non deve essere solo rivolta a scegliete bene l'allenatore. Deve essere rivolta a scegliete bene che cosa volete da voi stessi, che cosa volete dalla Fiorentina. Perché qui io continuo a pensare che si stia perdendo del tempo e che questo tempo perso, nel frattempo, si è occupato da tutte le altre. Cioè, ieri abbiamo sostanzialmente avuto la conferma che il Como il prossimo anno, nella peggiore delle ipotesi, farà l'Europa League, perché avendo la Lazio perso la Coppa Italia, la quinta e la sesta faranno l'Europa League e la settima, presumibilmente l'Atalanta, anche se c'è ancora una chance per il Bologna, la Conference. Quindi sostanzialmente, diciamo, lo schema europeo vede l'uscita della Fiorentina e l'inserimento del Milan, e vede l'uscita negli ultimi anni c'è stata la Lazio, c'è stato il Bologna e l'inserimento del Como. In tutto questo giochino, però, al di là di quello che sarà poi il futuro prossimo, cioè nella stagione 26-27, tu anche a livello italiano ora hai dei nuovi competitor, e quindi continuare a domandarsi: io voglio Vanoli, tu lo vuoi? No, io preferirei De Rossi. No, io preferirei Grosso. Mi sembra spostare l'attenzione su un problema che certo è dirimente, ma non sarà certo, cioè non stiamo parlando di un divario tra dire vado in vacanza in un'isola sperduta nel Pacifico o vado in vacanza in Siberia.
1: Sì.
2: Cioè, mi sembra che tutto sommato, poi ognuno può avere i suoi gusti, può avere le proprie caratteristiche, però qui non stiamo dicendo prendiamo Klopp o Stefanino Nostro in regia come allenatore. Cioè, non credo che sia questo la forbice, ovviamente tutta a favore di Stefanino Nostro. Peraltro Mourinho, altro nome che era stato fatto e che da settimane parla con Real Madrid, cioè no, per dire, perché poi sembra sempre che...
1: Beh, ma te, non hai capito che quando te non c'eri c'è stato un momento in cui nella stessa mattina
2: c'era il ballottaggio Fiorentina-Real Madrid, no?
1: C'è stato chiesto di Guardiola, di Klopp, di Mourinho, di... perché ce n'era di veramente di ogni tipo, e io, pur rispettando ogni versione dei sogni dei tifosi, perché i sogni dei tifosi sono, per quanto mi riguarda, sacri,
2: assolutamente,
1: ma siccome noi non siamo qui ad alimentare sogni fittizi e non siamo qui a vendere utopie, perché è questa la verità, cioè se noi dessimo credito a questi sogni saremmo dei venditori di utopie, e giustamente voi dovreste prenderci come tali, quindi dei narratori di favole, di folli favole, di cazzate, se vogliamo. Cioè, io lo stavo facendo nella versione romantica, ma poi fondamentalmente saremmo dei cazzari se ci fosse
2: dei ciarlatani,
1: se noi fossimo in questo momento pronti a raccontarvi che la Fiorentina potrebbe in un giorno prossimo chiamare Guardiola per convincerlo. Io, con tutto il rispetto di Costantino, che fa giustamente anche le sue come si può dire, provocazioni in merito, no? Provoca la Fiorentina perché vuole che la Fiorentina si prenda, diciamo, in dote una ricerca altissima, di un livello altissimo per l'allenatore del prossimo anno. Lo fa provocando, questo è chiaro e lo sapete, lui lo dice ridendo, ma io lo posso dire tranquillamente. Un conto è però appunto vendere cazzate, e un conto è cercare di ripeto, non è il caso di Costantino, Costantino lo fa per provocare. C'è chi invece nel tempo ha millantato di sapere delle cose che sono assurde. Io mi ricordo che si parlava di elicotteri degli Emirati Arabi che sarebbero scesi sul Franchi per acquistare il club, non so se ve lo ricordate, cioè sono state cose che fondamentalmente sono senza senso. Ecco, noi non venderemo questo. C'è da dire che quello che noi dobbiamo raccontare è di una situazione che purtroppo, anche a poche settimane dalla fine del campionato e comunque all'inizio di un percorso lungo che servirà alla Fiorentina per ricostruire una squadra in vista del prossimo anno, è veramente dentro a una coltre di fumo. Perché poi dice, ma cosa me ne frega a voi se ve lo dicono o non ve lo dicono? No, ma io non sto dicendo che la Fiorentina deve dire a noi esattamente ogni momento quello che fa e che non fa, ma aiutatevi con la cronaca. Secondo voi, se Vanoli avesse già ricevuto l'endorsement per il prossimo anno, non sarebbe già uscita la notizia per mezzo della Fiorentina, per mezzo del suo agente, per mezzo di Vanoli stesso? Quindi è evidente che ancora, nonostante di Vanoli si sappia già tutto. Cioè, quello che dico io, se te vuoi Vanoli, non c'è mica bisogno di vedere le prossime due partite. Dice il Corriere dello Sport, si deciderà dopo l'Atalanta. Benissimo, ma chi c'entra? Cioè, la differenza sulla scelta di Vanoli la faranno le partite inutili contro Juventus e Atalanta? Perché di questo si tratta, di due amichevoli pre-estive per la Fiorentina?
2: Peraltro, una delle amichevoli di qui sopra, che arriva dopo un'altra amichevole come quella della Roma, in cui sei stato umiliato da un punto di vista di motivazioni.
1: Cioè, nel senso, quindi quale sarebbe? Allora, se si perde 3-0 contro la Juve c'è meno possibilità per Vanoli? Se si vince 2-0 è quello il motivo per cui si rinnova Vanoli? A me sembra tutto assurdo.
2: 26 partite da allenatore della Fiorentina in campionato, più Coppa Italia, più Conference. Non, quindi superiamo agilmente le 30 partite.
1: Non c'è bisogno di scoprire nulla.
2: Cioè, Vanoli ha fatto un campionato. Sostanzialmente Vanoli, ora vado a vedere il numero preciso, ma ha sostanzialmente allenato un campionato. Quindi il quadro è chiaro. Poi io devo dirti la verità, risentire per la 175esima volta che nessuna squadra si era mai salvata dopo...
1: Ma basta, dai.
2: Più che altro, io... Cioè, allora, da un lato si dice, come ha detto Vanoli, i tifosi meritano un'altra Fiorentina. E da un lato si paragona questo risultato della Fiorentina ad altri risultati che non sono stati compiuti da squadre che io immagino possano essere l'Empoli, la Salernitana, il Benevento, il Frosinone. Cioè, quali sarebbero queste altre squadre che, rimanendo nell'era dei tre punti a partita della Serie A 20, non sono riusciti nell'impresa, tra virgolette, ovviamente le virgolette le metto io, compiuta dalla Fiorentina? Squadre non a livello della Fiorentina. Poi questo non vuol dire non stimare, non riconoscere la bontà del lavoro di Vanoli, però io penso che a volte nella comunicazione si debba anche creare quella giusta miscela tra quello che si vuol dire e il contesto entro cui si dicono certe cose. Secondo me questo fatto di ribadire in tutte le occasioni che nessuna squadra, perché poi si cambia sempre, una volta è non aver mai vinto in 10 partite, poi 11, poi dicembre, io non ci ho mai capito nulla su quello che dovrebbe essere dato da prendere in considerazione. Però secondo me, peraltro, in un contesto come quello della Serie A, dove ad oggi la squadra salva ha 32 punti, cioè meno di un punto a partita, io non so fino a che punto, ecco, possa essere un vanto. Sempre parlando di calcio internazionale, poi andiamo dal prossimo ascoltatore, io seguo invece con un interesse pazzesco la lotta a salvezza in Liga. Mancano due partite, per qualcuno tre, alla fine del campionato. La 19esima, cioè la penultima, ha 39 punti. L'ottava, che è la Real Sociedad, in questo momento ne ha 44. Cioè, sostanzialmente, in questo momento ci sono 13 squadre potenzialmente ancora che devono tenere d'occhio la classifica, dall'ottava alla 19esima. Ecco, non salvarsi in una situazione del genere, con degli avversari del genere, con dei punteggi del genere, secondo me è un elemento di valore. tutto il rispetto per Lecce e Cremonese, e ci metto anche il Cagliari, far meglio di queste squadre va bene, definiamola un'impresa, però io sull'uso delle parole, soprattutto in una città che si professa diversa dalle altre, con un'ambizione diversa, con il desiderio di essere tra le grandi del calcio, ecco, io non insisterei a lungo su questa impresa salvezza nel far meglio del Lecce e della Cremonese.
1: Ghibellino Viola, buongiorno.
2: Buondì.
0: Buongiorno e grazie per la compagnia. Allora, io sono d'accordo con voi quando si dice che la casa si costruisce dalle fondamenta, e quindi ci vuole una società che dia degli indirizzi precisi su quello che si vuole fare. Poi, se poi personalmente credo che Vanoli non sarà più l'allenatore della Fiorentina, e voglio sperare in altre cose. Il discorso di Commisso, intanto il fatto che abbia celebrato in modo esagerato questa salvezza, dal suo punto di vista, come diceva Gio Barone, il calcio è business, quindi soldi, bene o male, anche se c'è stata una riduzione del valore dei giocatori, la Fiorentina in Serie A ha un valore, la Fiorentina in Serie B ha un valore nettamente minore, e per chi vuole vendere tecnicamente questo ha un suo valore, o comunque nel business ha un suo valore. Questo è un po' il concetto. Io credo che il lodo della proprietà si scioglierà nel momento in cui verrà definita col comune la storia dello stadio, perché l'eventuale acquirente, o comunque anche gli stessi Commisso, diventerebbero praticamente gestori proprietari per 40 anni dello stadio, e questo vorrebbe dire un punto sicuramente a favore, e che se io dovessi comprare la Fiorentina a questo momento vorrei che Commisso chiudessero questa kermesse che va avanti da anni con il comune, in modo tale di avere le cose già sul piatto, le pago però già definite. Io credo che il discorso si svilupperà appena sarà sciolta questa situazione qua.
2: Grazie Ghibellino.
0: E vi ringrazio.
2: Ciao Ghibellino. Ciao. Grazie.
1: No, sulla questione, ragazzi, abbiamo detto prima, io non ho attualmente in mano nessuna certezza da raccontarvi per quanto riguarda una presunta o prevedibile cessione del club. Questo è bene essere sempre chiari, perché poi ci scrivete lo sappiamo che voi non lo potete dire. No, non funziona così, perché come ho detto tante volte, se io fossi un giornalista che ha una notizia del genere e non la do, non sono un giornalista, sono un pagliaccio, perché giornalista che ha delle notizie deve trovare le conferme che deve trovare, e nel momento in cui ha delle notizie le deve dare, perché altrimenti fa un altro lavoro. No, non c'è mica problemi, cioè se uno cambia mestiere fa un'altra cosa, e quindi va bene. Quindi noi non abbiamo notizie in merito alla cessione della Fiorentina. Sappiamo che ci sono nella storia del calcio delle similitudini con quello che sta vivendo la Fiorentina in vista di una potenziale cessione? Può darsi. Delle connessioni con altri periodi del tempo, non solo della Fiorentina ma in generale, ti fanno propendere al pensiero che la Fiorentina, davanti a un'offerta congrua, possa essere ceduta anche in quanto club. Sì, questo sì, cronaca, perché è la verità. Si vede delle cose che sono nella storia sintomo di un club che potrebbe dire sì a un'offerta di una certa rilevanza. Ma da qui a dire che c'è questa offerta, ci corre. Io non ho in mano nessun tipo di notizia in merito a una possibile offerta all'altezza con quella che è la valutazione della Fiorentina, che per quanto mi risulta è molto onerosa. Questo ve lo posso dire, cioè la Fiorentina, senza dire siamo in vendita, dice però noi abbiamo fatto X, Y e Z, il nostro valore è circa, fate conto, mezzo miliardo di euro. Cioè, detto in modo molto chiaro, il giorno in cui scopriremo se c'è una società pronta, una società in quanto ovviamente una nuova proprietà pronta a investire questi soldi per acquistare la Fiorentina, ve lo diremo subito. Però oggi per noi fare una trasmissione sul tema della cessione del club, che possa essere vicina o lontana, media o prossima, sarebbe sbagliato. Faremo una trasmissione su nulla.
2: Sì, infatti altro argomento veramente così, poi capisco l'interesse filosofico degli ascoltatori sul tema cessione, ma siccome in questo momento non c'è nulla, non utilizziamolo come argomento tra virgolette strumentale. Per me vale al pari dello stadio, anzi più vedo certi risultati europei e più mi viene in mente che si sia un po' tutti sulla cattiva strada, ecco, nell'insistere su questa storia dello stadio come elemento che ha bloccato in un certo senso, ecco, la crescita del club. Tre esempi random senza stare a approfondirli. Il Bologna qualche giorno fa, ormai qualche settimana fa, ha visto sostanzialmente il futuro immaginato per il Dall'Ara bloccato tra quello che si voleva fare e quello che si poteva fare. Però sostanzialmente il Bologna, mentre vedeva svanire questa possibilità di restyling dello stadio, ha vinto la Coppa Italia, ha fatto un anno la Champions e un anno l'Europa League. L'Atalanta ha vinto un'Europa League mentre era all'interno di un cantiere sostanzialmente, e il Rayo Vallecano, ne abbiamo parlato anche in Benvenuti in Conference settimana scorsa, arriva in finale di Conference con uno stadio che in Italia, secondo me, noi vediamo a volte in Serie D. Quindi bisognerebbe ogni tanto uscire anche dai caselli autostradali, secondo me, per avere un po' una visione di insieme. Non lo dico a Ghibellino, dico in generale a chi in queste settimane continua a trasformare lo stadio in un essere umano e a dare allo stadio la colpa di tutti i disastri sportivi della Fiorentina. Allora, un po' di messaggi, ne leggo un paio, poi c'è Stefanino agitatissimo, carico, pronto a farvi a regalarvi i vostri 15, 20, 30 secondi di gloria. Alberto dice: vendere Ken deprezzato sarebbe stupido, sono altri da mandare via, e poi c'è da rinforzare difesa e centrocampo, i reparti più scarsi di questa stagione. Poi saluto Iori che mi scrive Sium, perché giustamente tra le tante cose che è Madeira, la capitale di Madeira, definiamola così, Funchal, è anche la casa di Cristiano Ronaldo, dove tutto ebbe inizio e dove c'è anche questa statua iscrivo con grande piacere alla lista delle statue più brutte che io abbia mai visto.
1: Si andava a abbracciarla?
2: No, ho visto però una coda interminabile di persone a fare la foto con una statua, come giustamente mi ha scritto qualcuno, non ricordo chi, è una statua che assomiglia un po' a una versione Super Saiyan di Cristiano Ronaldo, cioè con dei capelli, con una forma della faccia, ma anche con delle proporzioni non, secondo me, riuscitissime. E poi c'è questa abitudine, infatti, per chi vede la foto attuale della statua se ne renderà conto, in questi anni, diciamo, le parti che sono state più toccate dai fan, dagli avventori, sono le mani, che infatti adesso sono gialle, e le parti intime della statua, al punto che è diventata una tradizione
1: davvero,
2: fare la foto.
1: Vabbè, schifoso, no?
2: Diciamo di dubbio gusto. Peraltro in una zona di Funchal in cui c'è la piazza che si chiama Piazza CR7, al cui interno c'è il museo CR7, l'hotel CR7, la statua di CR7 e, per non farsi mancare nulla, anche un parcheggio sotterraneo CR7, perché giustamente una volta lì cosa fai? Non fai anche un parcheggio sotterraneo CR7? Beh, oltre ad aver intitolato l'aeroporto vicino a Funchal a Cristiano
1: Ronaldo.
2: Ma
1: c'era anche CR8, CR9 o solo CR7?
2: Per il momento si sono fermati al 7, vediamo il figlio, che ormai tra po' potrebbe giocare col padre, visto che credo sia quasi maggiorenne, e gioca nell'Al Nassr anche lui, ovviamente Al Nassr Under 16-17, ecco, si porterà avanti la tradizione con altri numeri. Il punto secondo me è uno, che è gestire la Fiorentina come una grande azienda, lo faceva anche Berlusconi, che però era tifoso così come Galliani, quando c'era da bacchettare qualcuno si faceva sentire. A noi oggi manca questo, il cuore viola, da qui a giugno bisogna cambiare passo, e se Giuseppe è troppo impegnato allora faccia presidente la madre e la faccia venire un po' più spesso a Firenze. Beh, comunque anche su questo Luca, cioè, ma per quale motivo devono essere i proprietari a fare un passo verso Firenze? Cioè, detto che le figure dirigenziali già ci sono e il presidente in pectore, il presidente ombra, il presidente senza ruolo c'è a Firenze, si chiama Alessandro Ferrari,
1: iniziamo a chiedere a lui,
2: ecco, iniziamo a dare conto a chi vive il Viola Park quotidianamente da anni e anni. Io non, cioè, questo fatto di invocare a tutti i costi, io
1: tra l'altro
2: spero che
1: Ferrari
2: ci sia applicato una proprietà un pochino più decisionista, più che una proprietà presente, sperando che sia decisionista ovviamente anche nelle deleghe da dare alle persone competenti.
1: Tra l'altro Ferrari, da, come dicevi giustamente, presidente in pectore, direttore generale, amministratore delegato, chiamalo come vuoi, è stato colui il quale insieme a Goretti è andato a prendere Paratici, quindi con un indirizzo evidentemente arrivato anche dalla proprietà.
2: Manoli lo ripete in tutte le salse, poi,
1: cioè, nel senso, la proprietà ha dato mandato ai propri dirigenti di trovare un nuovo dirigente dopo il, come si dice, il dimissioni di Pradè e sono andati e hanno fatto quello che dovevano fare. Sono stati in quel momento, hanno fatto un intervento netto, no? Deciso su perché poteva. Ti ricordi come andò? All'inizio vai, diventa Goretti il nuovo direttore sportivo. È durato 20 giorni sì, questa cosa. Sì. Perché si sono dovuti rendere conto che evidentemente per fare un qualcosa di diverso rispetto a ciò che era prima, serviva una figura un pochino più, insomma, anche più esperta, se vogliamo usare il termine, meno impattante anche sulle valutazioni tra i due dirigenti. Ecco, sono andati a prendere Paratici su, immagino, appunto input della proprietà. C'è stato questo aggiornamento con l'ingresso di Paratici. Quello che vorrei vedere io ora è, da una parte, anche un po' l'autodifesa del ruolo che Paratici dovrà avere dentro a questo progetto, perché è normale che le voci si rincorrano su Paratici ed è normale che un club non debba smentire le voci di interesse presunto di altri club. Questo è normale. Che fa la Fiorentina? Dice no, non è vero che il Milan è interessato a Paratici, non si fa così, non ha senso, anzi daresti forza a quella voce. Ma far dire o arrivare a un messaggio chiaro dove Paratici è pronto a preparare tutto quello che sarà da preparare per l'estate che verrà, poteva essere un modo di autodifesa che in un momento come questo, dentro un club come la Fiorentina, che ha vissuto negli anni il caso Gattuso, il caso Vlahovic, il caso Prandelli, il caso di Cenetti, cioè il caso
2: ogni anno, tra l'altro,
1: ogni anno ce n'è uno nuovo, forse sarà l'ora di anticipare che nasca un caso anche dove non c'è, perché in questo caso potrebbe assolutamente non esserci nessun tipo di nuovo caso Fiorentina, speriamo, perché veramente siamo finiti. Ecco, avrei avuto anche lì, come dice Francesco, a me più della presenza, di cui non me ne frega niente, a me se viene Giuseppe a sposare gli amici in Duomo non me ne frega nulla, se Giuseppe Commisso viene allo stadio per salutare la folla non me ne frega nulla, a me interessa che il board che guida la Fiorentina, che è una famiglia ma che è comunque un quadro dirigenziale ben definito, non possa anche non parlare mai, anzi mi augurerei anche meno post sui social, ma che nel momento in cui c'è da intervenire, pam, e si interviene, come è successo per esempio per lo stadio. Per lo stadio c'è stato questo discorso dei 55, 50, 60, quanti saranno milioni per completare, per dare una mano, per far sì che possa velocizzarsi, quello che volete. Bene, quello deve fare, punto. Senza tanti salamelecchi, perché mi sembra che ogni volta che si va oltre con una dichiarazione si pesta sempre una merda. L'ho detto in francese.
2: Tra l'altro io stavo vedendo, Vanoli ha allenato 36 volte la Fiorentina, quindi ne manca due, arriverà proprio a 38 a chiudere un campionato.
1: Quindi non ci sarà niente da scoprire.
2: Mescolando ovviamente mele e pere, perché c'è di mezzo anche Coppa Italia e Conference, però il bilancio è 13 vittorie, 10 pareggi, 13 sconfitte. Ognuno lo può giudicare chiaramente come meglio crede. Vai con un bel WhatsApp audio a rompere il ghiaccio, intanto uno, Stefanino.
3: Sì, ragazzi, là su, diciamo, in questo momento sono contro anch'io certe decisioni della società, però da qui a dire che 7 anni di nulla cosmico, cioè, per amor di Dio, male, schifo quest'anno, però quello che c'è stato nel mezzo sono state anche 3 finali, per onore di precisione bisogna dirlo che siamo andati vicino almeno una a vincerla, perché se no non si rende merito a quell'annata lì, di fortuna, di striscio, come volete, però ci siamo arrivati veramente a un passo, è che almeno quello, diciamolo, se no sembra siano stati 7 anni veramente di lotta per la retrocessione.
2: Allora, lo ribadisco per la 100ª volta, ma magari l'ascoltatore non ha sentito 100 volte. Per me, ed è un parere personale, arrivare a un passo, quindi non vincere la Conference, arrivare a un passo dal vincere la Conference conta zero. Te lo posso tradurre in termini economici, te lo posso tradurre in termini sportivi, te lo posso tradurre in termini di ranking, perché peraltro tutta la crescita sul ranking adesso è vana, perché siccome poi il ranking si calcola su base quinquennale, tu ora starei fermo un anno, verrai superato da tutte le squadre che invece avranno dato continuità il prossimo anno in Europa, e quando tornerai in Europa, sperando che non sia la Conference, ti ritroverai magari non più in prima fascia come ti era successo in tutti questi anni di Conference. Quindi io rispetto la tua idea, ma guarda, io sono consapevolissimo di quello che ha fatto la Fiorentina in questi anni e ti dico, aver guadagnato in 4 anni di Conference quello che ha incassato l'Atalanta in un anno di Champions, per me equivale al nulla. Quindi se poi tu ascoltatore vuoi tenerti il ricordo di Basilea, il ricordo delle finali, le emozioni private, io non ti levo nulla. Però, come dici tu, per amor di precisione, io metto in correlazione e creo un termine di paragone tra la Fiorentina e le altre e ti dico: avere incassato 65 milioni in 4 anni di Conference, quando l'Atalanta li ha presi in un anno di Champions, e parlo dell'Atalanta, non dell'Inter o del Milan o del Napoli, dell'Atalanta, oltretutto non l'hai vinta quella Coppa, quindi anche questo fatto di dire ci sono andato vicino, ragazzi, le finali esistono per essere vinte, a maggior ragione se le giochi col West Ham, con l'Olympiacos, e addirittura a volte ti trovi in delle annate in cui non hai mai neanche trovato una squadra dei top 5 campionati europei. Quindi io non vi levo nulla, però certo la Conference non è la retrocessione, ma la Fiorentina, con tutto il rispetto, non è la Cremonese. Se no siete i primi allora a sminuire il blasone, la storia e il valore di una squadra che invece tutte le settimane raccontate come la più grande del mondo. Allora mettiamoci d'accordo: se è la più grande del mondo, andarci vicino non conta nulla. Nicola, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Ah, buongiorno, sono d'accordissimo, anzi secondo me conta molto, ma al contrario, perché una squadra italiana quattro volte partecipa a una coppa abbastanza ridicola come la Conference, che fino alla semifinale praticamente è una coppa che non esiste, e sono quattro partite la Conference, tre via, semifinale, andare, torno e finale. Non averla vinta per quattro volte una squadra italiana è veramente un'onta clamorosa. Io sono convinto che il prossimo anno la squadra italiana che va la vincerà. Detto questo, il signore che avete citato prima, cioè il che avete detto essere il presidente in pectore a Firenze, sì, eccetera, è proprio uno dei danni della Fiorentina, perché è un signore che in tre anni, da quant'è che ricopre la carica di direttore generale, ha fatto vedere che non è capace di farlo, che ovviamente si è visto catapultato a una poltrona nobilissima, e quindi quello che sta facendo lui non è altro che rimanere aggrappato a quella poltrona, spadroneggiando e facendo il parafulmine della, per non dire un'altra parola, della famiglia Commisso, e quindi lui vuole solo quello, spadroneggiare e dire qui comando io, come ha detto tra l'altro pochi giorni fa a un vostro collega, mi sembra addirittura della stampa nazionale, che insomma comanda lui, e infatti si rincorrono le voci, e quello di Cappietro, non è normale che dopo quattro mesi si vengano fuori queste voci, tra l'altro da persone illustri tipo Di Marzio, cioè, quindi vuol dire che sono fondate e veritiere. Non è normale che un direttore sportivo fa quattro anni e mezzo di contratto dopo quattro mesi vengano fuori queste voci e lui sta zitto. Non è normale.
1: No, io ho detto che è normale che ci siano le voci.
4: No, non è normale dopo quattro mesi.
1: Per me
4: non
1: sì.
4: È no,
1: per
4: no,
1: me
4: vuol dire
1: sì.
4: Che c'è qualcosa sotto di più grosso.
1: Ma io
4: veramente. E infatti ci sono dei vostri colleghi, sì, che stanno dicendo in maniera abbastanza insistente che ci sono indiscrezioni, che c'è una guerra in atto tra lui e Alessandro Ferrari. E anche sta cosa di Vanoli, che non viene data l'ufficialità del non rinnovo, è proprio perché c'è Ferrari che sta premendo come un pazzo.
1: Però Nicola,
4: dice così, io sento da vostri colleghi.
1: Nicola, ma infatti, ma io ti sto, guarda, allora, ogni collega ha le sue fonti che sono sacre, e ognuno parla per sé. Io non parlo per i miei colleghi, parlo per me. E io ti dico una cosa: tutto questo scenario è sicuramente verosimile, viste quelli che sono i puntini da mettere su un foglio. Cioè, non è una cosa impossibile, è una cosa che è verosimile. Può essere che effettivamente ci siano delle correnti che portano verso una decisione o verso l'altra per quanto riguarda l'allenatore. Non è normale, se va così non è normale, questo è certo, se va così non è normale. Cioè, se dopo, ti spiego perché non è normale, perché se dopo quattro mesi che quel direttore è volato in Inghilterra per scegliere quel direttore sportivo, si mette nel mezzo a una decisione che deve prendere il direttore sportivo, non c'è niente. Cioè, se si può fallire la Fiorentina. Comunque, può non esistere più, cioè, capisci perché io
4: lui,
1: ti dico
4: Paratici, dice l'ha scelto Goretti, è stato Goretti a segnalarlo,
1: ma... però se lui lo segnala, ma se poi in Inghilterra ci va in prima persona il direttore generale e all'incontro non è solo partecipa, è lui la voce del club, cioè Ferrari in quel momento fa il club, che va da un direttore sportivo e gli dice vogliamo che tu venga, questo
4: vogliamo
1: è il nostro prospetto
4: venga, ma ancora non gli ha illustrato chi
1: ma lì gliel'aveva illustrata, lì gliel'aveva illustrata. No, no, no, lì gliel'aveva illustrata quello che sarebbe stato il destino della Fiorentina, anche perché di lì a poco purtroppo è morto Commisso. Ma
4: no, il destino, no, il destino, cioè che Paratici non avrebbe avuto la libertà che probabilmente lui si immaginava d'avere, e probabilmente lo stacca
1: pensando. Guarda, io ti dico una cosa, Nicola. Tanto, fortunatamente, anche se non trovo le modalità corrette, questo weekend Paratici parlerà, quindi avremo un quadro un pochino più esaustivo di quello che sta accadendo. Poi è chiaro che ogni dirigente dice le balle che vuole per mantenere.
4: Saranno frasi di circostanza.
1: Va bene, allora sarà, però non possiamo fidarci di niente, Nicola.
4: No, ma infatti nel calcio non ci si può fidare di niente. Gagliani era l'esempio pratico quando disse: no, a noi Nesta non ci interessa, dopo due giorni c'era Nesta.
1: Ma certo, ma certo.
4: Nel calcio si sa che va così.
1: Però ti dico anche
4: circostanza, e poi nelle segrete stanze fanno così.
1: Benissimo, però ti dico anche che se io avessi avuto la minima certezza di uno scazzo all'interno della Fiorentina tale da poter propendere a pensare che l'avventura di Paratici fosse già conclusa prima ancora di essere iniziata, l'avrei detto 100 volte lì da questi microfoni.
4: Ma quindi, siccome si rincorrono tanto queste voci,
1: perché non sanno comunicare, Nicola, non sanno comunicare, è gravissimo, ma è gravissimo come è successo in tutti i casi della Fiorentina, ma noi lo diciamo da 100 anni, da quando ci sono questi casi, da questi microfoni, Francesco Benvenuti, Pietro Lazzarini, Fabio Ferri e in generale questa radio, dice che la Fiorentina purtroppo per noi e anche per loro, soprattutto per loro, non riesce a comunicare con la propria città e non riesce a comunicare con la propria gente.
4: Ed è paradossale, il generale era il responsabile della comunicazione, quindi teoricamente dovrebbe saper comunicare meglio.
1: Hai detto tutto te, Nicola, hai detto tutto te. Io da questo punto di vista sono molto d'accordo. Mi aspettavo e mi aspetto che prima o poi la Fiorentina faccia un salto qualitativo da un punto di vista comunicativo, perché il calcio non è solo campo, non è solo Viola Park, non è solo le siepi, non è solo tagliare l'erba, non è solo mettere una maglia più bella o più brutta, non è solo sono gli sponsor,
4: ragazzi,
1: è molto comunicazione.
4: Il salto la Fiorentina lo fa solo se questi signori cedono la proprietà, altrimenti la Fiorentina non ha futuro.
2: Grazie Nicola, un abbraccio.
1: Ciao Nicola.
2: Allora Roberto, potrebbe essere che Vanoli sia ancora un'opzione possibile per Paratici, perché la scelta finale potrebbe essere legata alle richieste degli allenatori contattati e alla possibilità di poterle soddisfare. Paratici si trova davanti a situazioni difficili da risolvere. Riassumo, Roberto, perché è un messaggio un po' lungo. Se le pretese di Vanoli fossero basse rispetto a quelle di Grosso, De Rossi o Raiola, questo non potrebbe diventare un bonus da valutare al momento di scegliere? Allora, io te la ribalto un po' questa riflessione, Roberto. Se la Fiorentina non è in grado di soddisfare le richieste di Grosso, De Rossi e Iraola, non so in che ordine metterteli. È chiaro che per quello che ha fatto negli ultimi, al di là dell'anagrafe, dico, per quello che ha fatto negli ultimi direi 4 anni, secondo me Iraola è avanti a tutti. Poi quest'anno sta facendo qualcosa di assurdo, perché è l'anno in cui il Bournemouth in teoria era stato più impoverito dal mercato e rischia di portare il Bournemouth in Champions, quindi stiamo parlando di un qualcosa di assolutamente folle. Però lasciamo un attimo da parte Iraola, che probabilmente sta anche, devo dire, giustamente dal suo punto di vista, dopo quello che ha fatto con Rayo Vallecano e col Bournemouth, sta aspettando,
1: certo,
2: il piano di sopra.
1: Sta prendendo tempo.
2: Della serie, vediamo che decisione prende il Chelsea, vediamo che
1: Crystal Palace
2: prende lo United, vediamo che decisione prende il Crystal Palace. Cioè, comunque anche un Crystal Palace che vince, Glasner va via e fa l'Europa League, per un allenatore come Iraola è un salto di qualità. Ora, se la Fiorentina non riesce a soddisfare Iraola, posso anche capirlo, ma che la Fiorentina non riesca a soddisfare Grosso, De Rossi, ragazzi, e allora a quel punto uno va su Vanoli perché ha richieste più basse?
1: No, dai, allora non si può fare nulla.
2: Cioè, allora vuol dire che dobbiamo ricordarci che la Fiorentina è ancora sotto contratto Pioli, che è reduce da un bilancio in rosso, che ha da fare delle operazioni obbligatorie per dei riscatti, che quindi sarà una stagione cuscinetto. Quindi, però, non perché non riesce a soddisfare le richieste di De Rossi.
1: Perché lo vuole fare.
2: Perché in questo momento ti sei incartato da solo con quanto fatto negli ultimi 12-18 mesi. E quindi, come naturale conseguenza, vai avanti con Vanoli. Ma non perché è è più facile accontentare Vanoli di grosso. Cioè, io sono un
1: Vanoli è già sotto contratto con la Fiorentina, ragazzi. Cioè, non c'è nessuna difficoltà a schioccare le dita, a firmare un foglio e prolungare la permanenza di Vanoli per un anno.
2: Tra l'altro c'è l'opzione a favore del
1: questo
2: club,
1: è
2: non deve far nulla. La
1: Fiorentina non deve far nulla, c'è già un contratto stipulato tra le parti con delle cifre, con dei bonus, con dei malus, quello che sono, con uno staff da poter confermare o meno. Quindi la scelta di Vanoli è conservatismo, cioè è proprio la scelta più conservatrice che si possa fare, perché ti dice: allora, 38 partite saranno quelle che Vanoli ha allenato la Fiorentina quest'anno, l'ha detto poco fa Francesco. Quindi sappiamo tutto di ciò che ha fatto Vanoli, venendo ovviamente, non è partito all'inizio dell'anno, ha vissuto una situazione difficile, l'abbiamo detto 100 volte, lo dovremo sempre ringraziare per aver colto i problemi principali che hanno permesso poi alla Fiorentina di uscire dalla zona di retrocessione e di salvarsi addirittura in anticipo. Benissimo, ma di Vanoli si sa tutto. Tutto, si sa come gioca, come non gioca, quali sono le cose che fa meno, meglio e le cose che fa peggio. Quindi se la Fiorentina conferma Vanoli è una scelta conservatrice, è una scelta basata su delle cose che abbiamo già visto, che può essere lecitissima. Cioè, quando si dice che il club fa quello che vuole, si dice anche in questo senso, non si dice solo quando può esonerare qualcuno. La Fiorentina ha in dote tutte le carte in mano per poter confermare Vanoli a delle cifre, secondo me, minori rispetto a quelle che servono per prendere un nuovo allenatore. Quindi se c'è una valutazione economica la faranno, però ragazzi, diciamocelo chiaramente, se la Fiorentina va avanti con Vanoli, con un direttore sportivo arrivato a febbraio per sconvolgere quello che è stato il mondo della Fiorentina nei vent'anni precedenti, dove si è visto alternare Pradè e Corvino e in più la presenza di Barone, quella di Commisso eccetera eccetera, di Ferrari, e allora vuol dire che l'idea è quella di andare avanti per il 10º-12º posto, e poi se viene l'ottavo perché gli altri fanno peggio e viva l'ottavo, se si fa peggio si va al 15º come quest'anno, e sti cazzi. Dal mio punto di vista di tifoso, prima che da giornalista, è un qualcosa che mi mette una un'angoscia addosso quasi peggio di lottare per la retrocessione. Ognuno però valuta il potenziale destino della Fiorentina come vuole. C'è chi è gratificato d'aver perso la finale di Conference contro l'Olympiacos e di aver detto siamo arrivati in finale. C'è chi invece come me della finale senza averla vinta per due volte di fila è un qualcosa che mi squarcia dentro, perché dico: cazzo, una volta la Fiorentina avrebbe potuto fare quello che doveva fare, non l'ha fatto, e quindi siamo rimasti esattamente come quando è arrivato Commisso, senza niente in mano, perché sono sempre 25 anni che non hai vinto nulla. David, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno. Io vi volevo fare una domanda in merito a quello che stavo detto prima nella telefonata, no? Allora, se Ferrari, come volete, vanno a Londra e incontrano Paratici e poi gli fanno sottoscrivere un contratto della durata di 4 anni e mezzo, di 5 anni e così, io vi domando: com'è possibile che non abbiano perlomeno condiviso un canovaccio di strategia per i primi 4-6 mesi? Perché qui si sta parlando di questo. Cioè, allora, si sta parlando di Vanoli, che sapeva l'allenatore che era e sapeva, diciamo, gli scenari che sarebbero potuti essere tra retrocessione o permanenza in Serie A. Sapeva la situazione dello staff medico, di tutta la cosa che c'è dentro la società, eccetera, eccetera. Quindi, cioè, io faccio fatica a capire come dopo la sottoscrizione di questo contratto, un mese dopo, due mesi dopo, Paratici non sapeva, non gli viene lasciato. Cioè, io, ecco, vi domando, come può avvenire una cosa del genere? Io posso capire dopo un anno e mezzo, dopo due anni, ci sta che si inclini un rapporto, ci sia, ma nei primi sei mesi, dove tu sei andato a parlare, hai sottoscritto un contratto di 5 anni, non hai condiviso uno straccio di visione o di strategia?
2: Davide, è anche vero che quando iniziano le interlocuzioni tra Paratici e Ferrari, io non so fino a che punto fosse, diciamo così, presente da un punto di vista operativo, però era in vita Rocco Commisso. Cioè, Paratici non è una scelta di Joseph Commisso, al di là che Joseph Commisso scelga o non scelga, però dico solo questo perché io non ho ancora capito, spero la Fiorentina sì invece, perché siccome Joseph non è Rocco, e bisogna uscire dall'idea di considerare i commisso come un'entità unica, perché un padre non è un figlio e viceversa. Quindi io quindi per questo io ti dico, in realtà un cambiamento c'è stato in questi mesi. E io, cioè, non per esperienza diretta, ma immagino che quando c'è un vuoto di potere di un certo tipo, poi anche i sottoposti, perché i dirigenti, i dipendenti sono sottoposti, abbiano un po' di interesse anche a difendere la propria poltrona più che a guardare, diciamo, un quadro d'insieme. E quindi secondo me anche questo è un elemento che va considerato, il che non vuol dire che allora la rottura è inevitabile o che c'è una rottura in corso, però rispetto a quando viene scelto Paratici la situazione anche sotto quel punto di vista è diversa.
5: Ma tu pensi che Rocco fosse nel pieno del
1: questo non lo sappiamo, non lo sappiamo, Davide. Il fatto, e allora io, quello che dice Francesco è giustissimo, perché in quel momento c'è stato uno shock, ovviamente anche sentimentale, se vogliamo, all'interno del club, che è stato enorme. È passato da un momento in cui Rocco c'era a un momento in cui non c'era più. Quello che penso io è che commisso stesse evidentemente non bene già da un, certo, da un altro, certo, da un lungo periodo. Lo sappiamo anche per la sua assenza prolungata da non so

0: dopo la salvezza. E quindi io sono d'accordo con te che mi sembrerebbe assurdo una rottura così profonda tra il direttore, i direttori che sono andati a prendere il nuovo direttore sportivo e il direttore sportivo nel giro di così pochi mesi. Per questo dico, le voci le capisco, le voci sono anche normali, perché si parla di un dirigente che fino all'altro ieri è stato a vincere gli scudetti, ha vinto l'Europa League col Tottenham, lasciamo perdere il Tottenham di quest'anno, però è stato un dirigente importante e che quindi i club importanti, conoscendo la situazione della Fiorentina, provano magari anche a pensare a questo dirigente.
1: Ok, quello sì, però io le voci le capisco se le sacche di resistenza in società sono altre, che possono essere altre, lo comprendo anche. Che sia Ferrari, francamente mi lascia un po' interdetto, perché onestamente è andato lui, è come se io vengo a prendere te per illustrarti il mio progetto lavorativo e poi dopo un mese tu mi dici
0: sì, no. Ma ho risposto nello stesso modo a Nicola, David, quindi siamo d'accordo, io sono d'accordo con te, cioè non posso pensare che uno vada a prendere un direttore sportivo di quel livello, gli fai 5 anni di contratto e che dopo 3 mesi tu gli faccia la guerra, sarebbe una cosa talmente stupida da che se la racconto diventa una barzelletta. Per questo io sono d'accordo con te, vediamo però quello che succede. Ora stiamo un po' navigando a vista, perché effettivamente tra le voci incontrollate e una comunicazione fallace siamo aperti a tutti, dalla cessione a arriva Conte, ci sono gli arabi con Hammelli, a Paratici che va in braccio al Napoli. E purtroppo quando non si riesce a comunicare bene scappano anche i buoi, questa è la situazione. Davide, ti salutiamo e ti ringraziamo. Ciao,
2: ciao, ciao.
0: Dobbiamo fermarci di corsa, siamo in ritardo, ma c'era giustamente da rispondere a uno di voi, uno dei nostri cari ascoltatori. Tra poco torniamo insieme, seconda ora di Chi si compra.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
0: Eccoci qua, torniamo in diretta dopo una breve pausa. Questo è Chi si compra su Radio Firenze Viola. Ovviamente c'è Francesco Benvenuti, Pietro Lazzarini, Sara Mastrosimone in questo momento a curare la parte tecnica. Tutti voi all'ascolto. 348-75-933. C'è anche Niccolò Ceccarini, non qui con noi, ma insomma la figura c'è. Tra l'altro il camiciato, quindi oggi evidentemente c'è una giornata importante, una giornata decisiva. 055-77-11171. Strano che non sia vestito di nero verde, perché ora c'ha questo nuovo rottura di coglioni che è tutto in forza. E quindi va
5: il
0: bene.
5: Il più grande fan di Neck nella storia.
0: Ieri ha cantato Neck.
5: Ma sbaglio. Stefanino mi ha girato il contributo audio, come dico, con quelli
0: di Neck.
5: Bravi. Sì.
6: Nero verde.
0: Basta, guarda,
6: nero
0: è piena. Ti picchio.
6: Siamo come te, ho fatto Forza Sassuolo. Vai via di qui, non devi dire queste cose. Forza Sassuolo. Non mi hai detto una di male.
0: No, hai detto una cosa di male. Sei dentro una radio della Fiorentina che parla di Fiorentina. Il
6: Sassuolo
0: è.
6: Sassuolo è, vuol dire, che è trasversale. Ben,
0: ma perché trasversale?
5: Questa è una bella definizione, non vuol dire nulla, però è bella.
0: Neanche i tifosi del Sassuolo sanno di tifare Sassuolo.
6: Addirittura.
0: Ma no, ma certo, sono tutti gobbi rivestiti a festa.
6: Ti volevo dire, e sta per cominciare la campagna abbonamenti per noi della curva.
0: Bene.
6: Del Sassuolo.
0: Quindi aperta e chiusa, perché sono 50. Cioè.
6: Sì, forse i classi ne fa di più.
0: Non ne fa di
6: però,
0: più.
6: Però, tutto sommato, volevo dirti questa cosa, volevo dare questa
0: anticipazione. Come ti diverti con queste minchiate?
6: Costano solo se fatto quest'anno ci sarà la promozione.
0: Quest'anno ci pagano per andare.
6: No, ci sarà la promozione anche con la pesca gratuita.
0: Certo, quella però dall'altra parte.
6: Sì, mezz'ora prima carpe.
0: È contentissimo di questa cosa, che ha confermato che ci sono ancora le carpe dentro al fosso.
6: Nello chiesto a Carnevale, dice, ma ci sono ancora pesci?
0: E Carnevale ha detto sì.
6: Lui ha guardato un attimo, mi ha detto, dice, ma lui non capiva che la mia volenza
5: era
6: una
5: male,
6: assoluta, no?
5: Mai,
6: dice, ah, ho capito cosa vuoi dire, sì, penso di sì, ma
0: penso di sì, anche dei granchi blu sono stati inseriti,
6: hanno trovato le cozze anche, vabbè, ragazzi, vado via, tanto c'ho nulla a dire.
5: Grazie,
0: no, mi sembra che a me tu ci abbia poco da dire.
5: Notizie?
6: Zero. A proposito, siccome domani sera sarò a Estraviola e la farò con Luis Laserp, allora la Serp, mi permetto solamente di lasciarvi col suo caro ispite, là 3, 2, 1. Buonasera, anche oggi la Fiorentina ha passato una giornata importante. Ciao,
0: grazie direttore.
6: Hai capito Stefano Arlesi e cosa dobbiamo?
5: Che tra l'altro Stefano è nostro, è entrato proprio per assistere in presa diretta
0: apposta,
5: da una prospettiva privilegiata di questo show, un po' stile tale e quale, quindi quello è il range di riferimento. Tale e quale a Nicola Ceccarini.
0: Bene.
5: Il Baffo scrive: mutuando una pubblicità, non cerchiamo sogni ma solide realtà. Sì, non c'è dubbio. La Fiorentina non ha amor proprio, prende schiaffi in continuazione eppure non cambia niente. Ci hanno superato tutti e continuano a non fare niente. Un tracollo annunciato.

0: fatto, ma ognuno rimane nella propria poltrona. Questo è Edoardo. Lungo messaggio.
1: Che poi non è vero, perché la Fiorentina Matteo ha il record di dimissioni. Quindi sì, non è nemmeno vero, sì, che, sì, che rimanga, sì, tutte le stesse. Evidentemente chi decide non ha così voglia di decidere per mandare via coloro che non riescono a far fare l'upgrade decisivo alla Fiorentina. Perché, come abbiamo detto tante volte, la Fiorentina non è che non ha investito. Cioè,
0: ha investito negli anni,
1: ha investito anche tanto. Cioè, io sono sempre dell'idea che se tu avessi messo questi investimenti in mano a un dirigente che ha dimostrato negli anni di avere non solo competenza ma capacità, ti posso dire Ausilio, posso dire Tony D'Amico, posso dire Sean Sogliano, posso dire Tare per certi versi, e ovviamente Sartori, altro nome che comunque ha fatto anche la storia del Bologna vincendo una Coppa Italia fondamentalmente. La Fiorentina io non so dove potrebbe essere a questo punto, perché tutti questi milioni investiti sono milioni investiti da una squadra da Champions. Cioè, i soldi che la Fiorentina ha messo sul piatto, lasciamo perdere le grandi cessioni rumorose e fastidiose che ci sono state, ma a parte la cessione in vereconda di Vlahovic, la Fiorentina poi li ha messi i soldi sul mercato, dice l'ha messo a costo zero, sti cazzi, va bene, però li ha reinvestiti quei soldi, hai preso 80, hai rimesso 80 fondamentalmente, è sempre in pari, quindi vuol dire aver messo tanto sul mercato per crescere nel corso degli anni, e si arriva al settimo anno dove la costruzione di questa squadra potrebbe essere quella che nessuno dei giocatori in rosa potrebbe restare. Cioè, te oggi, se la Fiorentina volesse dare un'intervista guardando al futuro e quindi scegliendo un ragazzo verso il futuro, no, che possa parlare senza troppi patemi di mercato, quanti ce n'ha che li può mettere davanti a un quotidiano, a una radio, a un blog, a quello che vuole, la televisione? Cioè, vuol dire che non hai costruito un cazzo, perché vuol dire che tutto ciò che c'hai adesso è passibile di cessione. Quindi vuol dire che in qualche modo la Fiorentina ha investito tanto, sì, ha investito sempre male. E questo è il grande dilemma sulla Fiorentina di ieri e il grande la grande speranza nella Fiorentina del domani. Cioè, se la Fiorentina ha dato in mano tra riscatti e acquisti quasi 100 milioni a Pradè, dopo 6 anni senza vittorie, se dopo 6 anni dove il miglior risultato è stato un sesto posto che è valso però ancora la Conference, ma a Paratici se gli devi dare la stessa cifra, anche questo è un tema. Cioè, Fiorentina da quanto riparte, da che budget riparte, da cosa riparte verso il prossimo anno, da cosa vuole fare da grande la Fiorentina? È finito il tempo della nuova proprietà, e da mo, nel mezzo purtroppo ci sono state due tragedie e 7 anni senza vittorie.
0: Sì, anche se, come abbiamo sentito, insomma, poi ognuno interpreta questi 7 anni come meglio crede, certo, con pareri anche a volte...
1: E noi lasciamo dire tutto a tutti.
0: Discutibili, spesso anche i nostri sono discutibili, ovviamente. Saretta, sentiamo 2 WhatsApp audio, dai!
2: Buongiorno, io dico, a me va bene qualsiasi allenatore dei nomi fatti, perché non è quello il punto, perché sono tutti allenatori bravi, secondo me. Il punto è comprare giocatori che sono adeguati al loro modo di giocare, a quello che, a come voglia mettere la squadra in campo. Serve solo questo, ci vogliono i giocatori, ragazzi. Per 7 anni sono stati comprati bidoni, sono stati anche comprati dei giocatori discreti, mettiamola così, ma l'unico che ha tirato fuori meglio dal materiale che aveva è stato Italiano, perché è innegabile, abbiamo fatto 3 finali. Ma chi allenava Italiano? Cioè, vogliamo andare a ripercorrere il fatto che gli ha chiesto 2 esterni e gli hanno preso Belotti e Faraoni?
3: Ciao ragazzi, buongiorno, sono Floriano. No, mando questo audio per quanto riguarda la proprietà. Mi sembra sia stato abbastanza chiaro commisso, e come io sostengo praticamente da sempre, finché non si vince, finché non possono dedicare una vittoria a Rocco, non vendono. È inutile fissare dei prezzi, chiaro, se arriva una offerta stratosferica, ma loro non mollano e vogliono dedicare la vittoria a Rocco e probabilmente anche una parte dello stadio.
0: Poi leggo anche un po' di messaggi.
1: Lo stadio, tra l'altro, ragazzi, perdonatemi, lo stadio resterà comunale, eh? Cioè, quindi che la Fiorentina certo possa dire, ma io vorrei che la curva fosse intitolata a Commisso, lo può fare. Poi dopo c'è il comune di mezzo che deciderà certo per conto suo, sì, perché comunque
0: l'iter tutto, è sempre pubblico.
1: Ma poi con tutto il bene e l'affetto che ci può legare a Commisso, i presidenti scomparsi della Fiorentina sono diversi, cioè nel senso, ci sono state altre tragedie, il giocatore morto fondamentalmente mentre era nelle proprie funzioni di calciatore, il capitano Astori, cioè nel senso, quindi fermi nel dire che lo stadio sarà parte, diciamo, di quello che vorrebbe fare la famiglia, anche perché ragazzi, il Viola Park si chiama Rocco B. Commisso. Ora, e quello è di loro proprietà, lì fanno il che vogliono finché è di loro proprietà. Sullo stadio, anche mettendoci 55 milioni, non è che poi possano decidere, ecco, allora la tribuna la vogliamo chiamare Commisso, perché funziona proprio così, c'è un passaggio da fare col comune.
0: Il Bre, ragazzi, è sempre un piacere sentirvi parlare. Il Benve è come buttarsi da un trampolino da 5 metri di testa guardando l'acqua, un impatto con la realtà che ti sveglia. Pietro invece è colui che cerca di estrapolare tutte le narrazioni che girano intorno alla Fiorentina, dandoci delle spiegazioni oggettive e le più realistiche possibili. Se penso a Paratici non posso relegarlo alla formazione della prima squadra, sarebbe riduttivo. Credo che sia giusto cercare un filo di unione anche tra primavera e prima squadra, un percorso che potrebbe rallentare la gestione dei calciatori della Fiorentina e di conseguenza tutto il lavoro che deve essere fatto. Considerando anche il rientro dei prestiti, non è riduttivo pensare che Paratici riesca a gestire la situazione di 7 anni in 6-7 mesi? No, più che riduttivo è irrealistico pensare che in 7 mesi Paratici possa stravolgere un modo di comportarsi che si è, diciamo così, inserito, insidiato anche a livello culturale nelle stanze del Viola Park e in generale nelle stanze della Fiorentina. Ma non c'è altra strada se non lasciare carta bianca a Paratici per iniziare un certo tipo di percorso in controtendenza rispetto al recente passato. Poi questa è una riflessione anche più cruda che faccio io, perché io ho una valutazione di questi 7 anni come anni che non hanno lasciato nulla alla Fiorentina, di economico, di tecnico, di sportivo e anche di dimensione europea. Per tanti altri magari invece da questi 7 anni in qualche modo si potrà ripartire. Però siccome intanto c'è stato un punto di svolta che è la salvezza aritmetica della Fiorentina, noi prendiamo questo come protesto per ritrovare, risalutare, riabbracciare e tutti i sentimenti d'affetto possibili e immaginabili Antonio Di Gennaro, grande DJ, ciao!
4: Buongiorno a voi!
0: Eccoci qua, Antonio!
1: Ciao DJ!
4: Ciao Pietro.
0: Allora, diciamo così, stiamo parlando di una missione compiuta a 2 giornate dalla fine, Antonio. Io però vorrei un attimo da te un commento proprio su questa stagione, visto che mancano soltanto due partite. Qual è la sintesi che ti senti di fare di questa stagione? Cioè, qual è l'elemento che più ti resta e ti resterà impresso nella mente di questo 25-26 della Fiorentina?
4: Che quando aveva 4 punti non pensavo si potesse salvare, ma lo dico in maniera netta. Quindi un grazie a Vanoli, perché secondo me ha fatto un lavoro a netto delle prestazioni, del gioco, della Conference e quant'altro. La Fiorentina si doveva salvare, c'è il centenario. E quindi, ma non solo per quello ovviamente, perché la Fiorentina, vista anche quello che aveva investito e vista anche i progetti iniziali con Pioli di un qualcosa di diverso, insomma la retrocessione sarebbe stata qualcosa, visto anche la mediocrità del campionato, lo posso dire, non è un certo campionato ovviamente di grandissimo livello, quindi la retrocessione sarebbe stata veramente un danno non solo economico, di tutto. Prima parlavi di discorso culturale, anche a livello culturale insomma non sarebbe stata ammessa una retrocessione della Fiorentina. Quindi è un grazie a Vanoli, adesso si riparte, se con lui o con lui con o non con lui, sono d'accordo sul fatto che hanno preso un professionista come Paratici, anche se si sentono delle voci, no? Io leggo, sento, magari c'è anche altre richieste, però credo che insomma il suo quinquennale cioè fare un contratto di 5 anni vuol dire fare un progetto importante, e questo mi leggo al fatto, e cito anche delle squadre a livello anche importante in Premier League, ho detto altre volte, mi collego anche, dicevo, del Liverpool di Klopp, ma anche di Arteta. Arteta ora si gioca una finale Champions League, dovrebbe forse vincere la Premier quando l'aveva un po' rimessa in ballo con, sempre col Manchester City, ma Arteta i primi tre anni è arrivato due volte ottavo, una volta sesto all'Arsenal, con investimenti che sappiamo per la Premier sono i doppi. Quindi cosa voglio dire? Che il progetto deve essere fatto con un allenatore che sia Vanoli un altro, che faccia un calcio che a Firenze piaccia, perché è abituata bene, giustamente, di qualità, e che ovviamente ci siano anche tutte le premesse per tornare in Europa, avere la sostenibilità al settore giovanile, i giocatori italiani e l'Europa. Ho detto troppo?
0: No, Antonio, no.
4: Sia la cosa,
0: io però diciamo, aggiungo però un aspetto.
4: Un discorso, c'è un discorso anche, per esempio, faccio anche un accostamento in un campionato diverso, Aquilani al Catanzaro.
0: Sì.
4: Le prime otto partite, scelto da Polito, direttore sportivo, è stato anche a Bari, le prime otto partite, sei pareggi e due sconfitte. In Italia che si fa? Si manda via, la piazza è in ebollizione, dice ah, ma si fa schifo. Posso dire anche quando era italiano allo Spezia, c'era Angelozzi, era quintultimo dopo un mese, due mesi, è rimasta, ha vinto il campionato. Cosa voglio dire? Aquilani ora fa il miglior calcio della Serie B, ha vinto un playoff contro il contro l'Avellino, giocando un calcio meraviglioso, e ho visto la partita. Questo cosa voglio dire? Se si sceglie un allenatore che se si prende, diciamo, per quello che il calcio che vuol fare, bisogna dargli anche un po' di tempo. Ovvio, anche con i giocatori diventa la centralità dell'allenatore insieme al direttore sportivo di fare tutto un progetto insieme. Poi anche perché la proprietà c'è o non c'è, nel senso, sappiamo, diciamo, questo andere viene con l'America. Ho letto di Paratici che ha un buon rapporto con il direttore generale, e quindi ci devono essere premesse affinché si crei un qualcosa di diverso da come si era partiti l'anno scorso a luglio.
0: Anche perché, Antonio, a proposito di tempo, volevo dirti che mentre la Fiorentina si stava interrogando su come risollevare questa sua annata, io continuo a pensare che non sia così immediato allo stesso modo pensare di poter riprendere un Como che nel frattempo il prossimo anno farà l'Europa League nella peggiore delle ipotesi, l'Atalanta che in un'annata in cui ha sbagliato l'allenatore iniziale, Palladino ha convinto, non ha convinto, presumibilmente non resterà, comunque si riconferma settimo.
4: Il Como però tu puoi perdere tre partite, non succede nulla,
0: eh lo so Antonio, però posso dirti però
4: no, nel senso, certo, che se Fabregas andava all'Inter come doveva andare, certo, solo che
0: Antonio, però intendiamoci, anche a Firenze se perdi tre partite non succede nulla, perché qui sono sette anni che... Ma io, Antonio, su questo sono un po' perplesso, perché io poi è una cosa,
4: è giusto, anche
0: è una percezione soggettiva,
4: giusto,
0: però mi sembra che anche Firenze sia un po' scemata sotto questo punto di vista, ecco.
4: Però è sempre rimasta un calcio di qualità, anche quando c'eravamo noi con Terime, si parla di più di 20 anni fa, quasi 25 anni fa.
0: Lo so, Antonio, però ai tuoi tempi veniva contestato un quarto posto, un quinto posto.
4: Ma noi siamo partiti, ma vi ricordiamo che si partì noi se ci mandano dopo la UEFA in un passaggio e tu non ci sta anche.
0: Ma io sono d'accordo, Antonio, però sono 25 anni fa. Cioè negli ultimi anni, voglio dire, mi sembra che ci sia anche meno foga nel voler spingere il contesto Fiorentina a non accontentarsi di dire ma sono arrivato in Conference, ma sì, mi passa davanti il Bologna, l'Atalanta.
4: Il problema è capire, io non li conosco la proprietà, ora è morto sia Barone che il patron, quindi questo, insomma, vorrei capire la proprietà se ha l'interesse di fare qualcosa di importante. Mi spiego, al Milan, e anche l'anno scorso lo disse Cardinale in intervista, al Milan, ecco perché sono anche le problematiche, al Milan se arrivano quarti per loro hanno vinto la stagione,
0: sì,
4: capito? Cioè loro vincono lo scudetto, ma lo disse chiaramente, era un meeting mi sembra, non mi ricordo, come dire, a noi dello scudetto sì, se si vince bene, ma se no non ci cambia la vita, ecco. E quindi cosa vuol
1: parametrandolo
4: dire?
1: Se la Fiorentina dice per il commisso basta restare, capito, in Serie A, è chiaro che non conta,
4: c'è
1: nulla,
4: c'è più la passione. Ora anche a Roma c'è questo andare via, non andare via Ranieri, ma anche un po' così, non c'è stata sensibilità, c'è questo discorso, anche i freddi tornano, c'è anche l'Everton, ma secondo voi, cioè non lo so, poi bisognerebbe capire, loro se arrivano quarti, terzi, hanno fatto quello che dovevano fare, cioè non c'è più quella passione, come dire, anche di vecchi imprenditori, di vecchi, diciamo, anche presidenti passionali che puntano a vincere. Ora lo posso dire, anche Vittorio, io l'ho avuto Vittorio Cicchicori, cioè l'anno che cercò di vincere lo scudetto, lui mi ricordo prese Kanchelskis a 37 miliardi a gennaio, ovvio c'era, l'aveva presa anche dal film Il ciclone che incassò di Reddio, ma per dirsi c'era un qualcosa di, come dire, voglio vincere, ma vincere, arrivare quarti è ovvio, è un discorso economico di prestigio, puoi fare la Champions League, ma vincere qualcosa ecco, voglio capire, c'è la volontà, ma non parlo solo della Fiorentina,
1: l'ambizione,
4: del Milan,
1: certo,
4: l'ambizione, bravo, l'ambizione che poi va collegata col tifoso, il tifoso ce l'ha sempre, cioè si dice ma la Conference un vale nulla, no, non è vero, cioè vince a Firenze dal 2001 che noi andiamo via, vince la
1: Beh, è un po' quello che succede 25. Per esempio anche a Bari, che tu conosci benissimo, cioè a
4: bravo,
1: Bari sembra sempre se arrivi,
4: qui c'è ancora peggio perché c'è un attentismo diciamo proprio a livello, come dire, noi fino al 2028 ha detto poi che si vede che si fa quindi qui c'è un discorso anche diverso, ma a Firenze non può vivere un'annata così, uno, due, ci deve essere premessi affinché devono fare, come dicevo prima, a livello di cercare di arrivare in Europa, fare un calcio piacevole, capacità anche di gestire alcuni giocatori.
1: Ecco, ma siccome te sei sempre molto sincero, Antonio, io questo è sempre stato uno dei valori per me più importanti da quando ho la fortuna di poter interloquire con te a livello di radio, ma anche in privato. Questo discorso che hai fatto fino ad ora, legato alla attuale situazione della Fiorentina in quanto panchina, quindi prima si diceva di Vanoli, che ringraziamo perché ci ha portato alla salvezza, che ringraziamo perché ha capito come fare per portarci alla salvezza, ma questa ambizione di cui tu stai parlando, un calcio internazionale più bello, più divertente, che riporti l'entusiasmo, può secondo te essere fatto con Vanoli? Perché di Vanoli adesso sappiamo praticamente tutto.
4: Paolo, l'ho avuto il piacere di allenarlo l'anno di Terim, poi ha fatto benissimo, vabbè, è stato il collaboratore di Conte, ha fatto bene al Venezia, l'ha salvato dalla scippa, l'ha portato a Torino, ha fatto il campionato, fanno tutti a Torino con Cairo, perché se Mas poi arriva a decimo, e poi non è andato in Russia, ha vinto, ma è ovvio, la Fiorentina è un altro livello, quindi capire se lui con la squadra che se rimane farà, e mi auguro se rimane farà la squadra insieme al direttore sportivo, si torna lì alla centralità dell'allenatore insieme al direttore sportivo, perché tanti oggi nei social si dice ma quanto vale il direttore sportivo nelle scelte? Vale più il procuratore col presidente? Sceglie lui, che fa, porta per l'altro, che si fa? Allora ci deve essere una linea, per questo dicevo in premier l'allenatore fa anche il manager, perché programma. E qui c'è la possibilità di farlo, perché Firenze può andare così, dice uno, ma arriva un allenatore meglio di quest'anno, lo faccio sicuramente, ma bisogna capire anche in che modo lo fa, che sviluppo di gioco di fa, perché in effetti la Fiorentina si è salvata, ma ho visto delle prestazioni veramente non, insomma, a livello proprio di campionati minori, ancora minori. Quindi Vanoli, ripeto, in l'allenatore che ha fatto nelle squadre che non era la Fiorentina, ha fatto anche un buon calcio, perché l'ho visto. La Fiorentina quest'anno non l'ha fatto, lui non poteva farlo per quello che era il risultato finale, perché lui prima ha dovuto far capire, cioè che diciamo che i giocatori capissero cosa stavano giocando, non per la Conference o per la Coppa Italia, cioè dovevano capire che dovevano giocare per salvarsi, è completamente diverso, non abituati. Quindi io non è che voglio in questo caso dire Vanoli allenatore, se Vanoli insieme al direttore sportivo fa la squadra in virtù di quello che vuole proporre di calcio lui, quello che si è visto quest'anno non può essere il calcio di Vanoli, perché altre volte l'ha fatto in maniera diversa. Poi anche perché De Rossi, anche nella sua, leggo di De Rossi, di Grosso, sta facendo molto bene al Sassuolo, ma si torna lì a Sassuolo per i tre partiti non ti dicono nulla e le ha perse lui, non è successo nulla, perché è un ambiente diverso, e secondo me è anche giusto Firenze che abbia l'ambizione di portare un allenatore che faccia un calcio di qualità, possibilmente arrivare dove magari l'ha lasciato, cioè in Europa.
5: Antonio, è sempre un piacere dialogare con te, un grande abbraccio da tutti noi.
4: Grazie a voi.
1: Ciao grande Dice.
5: Ciao Dice, grazie.
1: No, che è la verità quella che dice Antonio, che anche la piazza si riprenda quell'ambizione, perché entrambi dicevate cose giuste. Tu dici, nel tempo la Fiorentina è stata superata da realtà che storicamente non solo gli erano dietro, gli erano a distanza siderale.
5: Erano un altro sport, a volte anche in altre categorie.
1: Spesso in altre categorie, perché nel tempo c'è stato il Napoli, che a parte la parentesi di Maradona, poi nella storia del calcio è sempre stato dietro.
5: Il Napoli non vi è mai citato, ma effettivamente è l'esempio più calzante.
1: Ragazzi, Napoli
5: fallisce con la Fiorentina, riparte con la Fiorentina.
1: Quindi, Napoli è stata una delle situazioni che ti ha alzato uno scudetto in faccia. Poi c'è stato l'Atalanta, poi c'è stato il Bologna, poi c'è stato il Como, e nel frattempo noi siamo ancora qui, qualcuno a sperticarci, a spellarci le mani, perché siamo arrivati in finale di Conference. Quindi quello che voglio dire è che anche noi come piazza dobbiamo valutare ognuno come vuole, in modo serenissimo, quello che è stato il percorso degli ultimi anni. Quindi ci sarà chi dirà che per lui le tre finali hanno un valore enorme nella propria esistenza di tifoso, e chi invece, non avendole vinte, le porta come cicatrici addosso, e nel mezzo tanti grigi. E però tutti, che chi, sia chi valuta sette anni splendidi per tre finali, sia chi le vive come un'onta per tutto quello che c'è stato nel mezzo, dovremmo convogliare nella voglia, come tifosi e come piazza, e comprendo anche i giornalisti in questo, perché io lo dico sempre, anche la stampa fa il suo, dovrebbe fare il suo lavoro da questo punto di vista, convogliare verso una richiesta esplicita ad un'ambizione diversa, o quantomeno di programmi che siano talmente chiari che ci possano anche far capire che nel percorso si possa arrivare a raggiungere un elemento migliore, una situazione migliore, diversa. Perché qui nel tempo, anche a livello internazionale, si sono imposte in Europa e nei propri campionati realtà che non erano commensurabili, perché se vogliamo anche il titolo del Bayer Leverkusen è un qualcosa di straordinario,
0: decisamente.
1: Cioè la Conference League vinta da una squadra greca è un qualcosa di straordinario. E allora, in un periodo dove si può, forse non per il titolo, per quanto riguarda non solo l'Italia, parlo degli altri titoli, guardate la schifezza che hanno fatto nel campionato scozzese, e lo dico contro i miei interessi, perché io sono tifoso fondamentalmente del Celtic in Scozia, ma gli hanno fatto un papocchio per farli ritornare a un passo dal titolo,
0: sì,
1: al
0: per
1: posto
0: avere
1: degli
0: tutto
1: Hans,
0: il paese sintonizzato sull'ultimo
1: partita,
0: certo.
1: È qualcosa di schifoso, però quindi lasciando perdere i titoli, però c'è spazio. Il Betis che arriva in Champions vuol dire che c'è spazio, vuol dire che se fai le cose nel modo giusto, investi nel modo giusto e prendi un allenatore giusto, dice cavolo, hai detto poco. No, non ho detto poco, ma tra fare tante cose giuste e farne niente o poche c'è tutta la differenza del caso. Con gli investimenti che ha fatto la Fiorentina, adesso la Fiorentina poteva essere un piccolo Napoli.
0: Tra l'altro Betis che ha dovuto gestire questa stagione in cui sta per chiudere il suo campionato al quinto posto e l'Europa League. Cioè, non è che ha avuto una stagione in cui uno dice sì, però non aveva l'Europa. No, no, il Betis aveva anche l'Europa. E nonostante questo ha centrato l'obiettivo fantastico di entrare in Champions. Cioè, l'Europa, infatti, purtroppo, a tutti quelli convinti che sia colpa dello stadio, colpa del comune, colpa del meteo, arrivano una serie di schiaffi. Poi, se uno non li vuol sentire o vedere, è un altro discorso. Ma ci sono talmente tanti esempi costanti, continui, di quanto dinamico sia il momento attuale. La Real Sociedad che vince la Coppa del Rey, idem. L'Athletic che fa la Champions l'anno scorso, idem di nuovo. Il Bournemouth che tramite una serie di incastri potrebbe fare la Champions dopo aver venduto la qualunque, da Semenyo, Hausen, prima ancora Solanchi. Cioè, tutto questo non può però riguardare la Fiorentina, perché comunque qui bisogna essere contenti di essere arrivati in finale contro il West Ham e aver perso. Mistero. Comunque, Luca si chiede, si augura che prima del fine settimana si possa sapere il futuro di Vanoli. Secondo me,
1: ah, pensavo quando si gioca.
0: Anche questa deve essere una domanda, ad oggi non c'è risposta. Vediamo, tanto c'è ancora tempo, no? La partita è talmente, domenica è lontanissima.
1: Tra l'altro sei coinvolto in questa situazione, perché ti cambia tutta la domenica.
0: Tutta la domenica. Grazie tra l'altro al calendario della Lega Serie A, grazie.
1: No, guarda, lasciamo perdere.
0: Io penso un calendario altar come intenzione, no, o come realizzazione, è una roba è solo qui veramente.
1: È il fondo. Poi capito, ci si spertica a dire il calcio italiano è finito, ci vogliono i giovani, basta con gli stranieri dentro le quote. Ma se non voi sapete fare nemmeno calendari, ma di che cosa si
0: tra
1: sta
0: l'altro,
1: parlando?
0: Voglio dire, non è una notizia la calendarizzazione degli internazionali d'Italia, non è una notizia che la finale ci sia di domenica. E quindi insomma fare uno più uno e rendersi conto, oibò, abbiamo il derby nel momento in cui c'è la finale internazionale d'Italia, e poi muoversi a 10 giorni dall'evento, no, stesso, vero. Io capisco anche che la Federtennis possa avere zero interesse a dire, ma collaborare per quale motivo? Cioè, ve ne siete accorti ora che c'è una finale in programma alle 17? E ora dobbiamo concedervi noi mezz'ora?
1: Ma scusami, ma te smentiscimi se sbaglio, perché sei più attento di me su queste cose. Io ho capito che in Premier date e orari delle singole partite vengano decise a tavolino ad agosto.
0: Sì.
1: Poi nel caso singolo, se dovesse esserci uno spostamento per motivi X, si fa sul caso singolo.
0: Ti faccio un esempio pratico.
5: in Italia non avrebbe avuto margine di manovra, al di là del calendario intasato e quant'altro, un campionato come quello inglese che ieri, solo ieri, con una lotta che raccontiamo da settimane e settimane tra Arsenal e Manchester City, ha messo le due squadre in pari. Cioè, c'è stato un calendario sfalsato in un certo senso, non falsato, ma proprio slegato dalla contemporaneità, perché il Manchester City aveva le coppe nazionali e l'Arsenal aveva la Champions League, quindi solo ieri il Manchester City si è rimesso in pari come numero di partite con l'Arsenal, in una lotta che è punto a punto, differenza reti, gol segnato su gol subito su gol segnato. Qui da noi, siccome vige anche la regola del sospetto, perché è su quello che ci si basa, non su quanto è bello avere 5 partite in contemporanea, no. All'estero non ci si fanno di questi problemi. Cioè, nel prossimo fine settimana l'Arsenal gioca il 18 e il Manchester City gioca il 19.
1: E pace.
5: Nonostante siano due gare dal termine, l'Arsenal sia più 2. Ed è chiaro, l'Arsenal che vince va più 5. Mentalmente dà uno scossone pesante al City.
1: Però il calendario era già stato fatto.
5: E poi voglio dire, alla fine, uno certo in corso d'opera può trovare degli accorgimenti se una squadra va avanti in Europa, se una squadra va indietro in Europa. Però ecco, qui si continua a considerare Roma-Lazio peraltro come una singola partita, però siccome la Lega si porta dietro questo regolamento sulla contemporaneità, ripeto, basata molto sulla cultura del sospetto, quindi in realtà sono 5 partite ad essere condizionate e non so, devo dire, di per sé essersi creati la domanda è l'errore massimo. A livello di risposta devo dire che trovo abbastanza ridicolo sia un quinquetto di partite alle 12 di domenica che di lunedì alle 20:45, quindi veramente è una situazione lose-lose secondo me. Allora, prima di altri due WhatsApp audio leggo solo Federico Bollito che ribadisce: facciamo come il Napoli anni fa, dai, quando prese Benitez, non Benitez ma uno tipo lui, che però continua a essere detto così. Federico, non Benitez ma uno come lui, e non vi è mai citato uno come lui, cioè fammi
1: anche
5: un nome.
1: Io a Viviano questa domanda l'ho posta, sai, gli ho detto: ma secondo te c'è un Benitez oggi da poter prendere? Anche lui mi ha detto: ma no, non c'è. Cioè il Benitez di quel momento lì, oggi chi potrebbe rappresentarlo? Klopp? Ma non è arrivabile per un club italiano, non è più quel tempo lì.
5: No
1: io cito Klopp perché mi sembra diciamo per vittorie, status, poteva essere un'idea similare, no?
5: Sì, l'unica può essere andare a prendere un allenatore come in quel caso era Benitez, con esperienza lunga in Inghilterra, quindi abituato a delle responsabilità superiori,
1: però anche a delle vittorie
5: comunque, nel senso, peraltro l'anno prima del Napoli vince l'Europa League col Chelsea, Benitez. Quindi oltretutto devi prendere un allenatore che conosce l'Inghilterra e che ha vinto in Inghilterra, e magari allora da lì capisco la provocazione Guardiola, meglio di lui non ce l'è. Vai Saretta, facciamo due WhatsApp audio.
6: Buongiorno ragazzi, leggermi da massa, ma infatti io, riprendendo le parole e le statistiche di Benvenuti, provocatoriamente andrei subito a individuare quelle 3, 4 o 5 squadre che il prossimo anno ci garantiranno una salvezza tranquilla. Chiederei a Ferrari la prossima tabella di marcia per la stagione a venire, perché io non ho minimamente alcuna fiducia e né aspettative, perché questa proprietà credo in questi 7 anni abbia ampiamente dimostrato l'incapacità e l'inadeguatezza.
7: Buongiorno Pietro, buongiorno Francesco.
5: Ciao.
7: Io il prossimo anno guarderò con simpatia la conference, sperando che l'italiana che sarà impegnata nella competizione riesca a portarla a casa. Sarò leggermente invidioso se questo accade, però ritengo che sarà la pietra tombale, se mai ce ne fosse ancora bisogno, sulle capacità sportive di questa proprietà. A noi in 4 anni non ci è riuscito a allestire una squadra per vincere. Ma di che si sta parlando?
5: È anche una mentalità.
7: Spero che Paratici riesca a invertire la tendenza, perché così ti fare Fiorentina è veramente un lavoro usurante. Sempre forza Viola.
1: anche la mentalità non è stata costruita, no, perché nulla, per nulla. Tutti gli anni, 4 anni di conference, c'è stato tutte le settimane il dubbio che squadra B bisogna mandare in campo. Quindi, cioè, chiaramente un conto è dire quando gioca con l'RFS Riga è normale pensare di fare rotazioni ampie, un conto è trovarsi anche quest'anno, quando siamo arrivati agli ottavi, sentir dire un allenatore: ma sì, comunque a noi ci interessa solo di là, quindi vediamo che si fa. Ma questo non è solo Vanoli, è stato un pensiero condiviso dall'intera piazza, o l'intera no, da una grande parte di piazza, in tanti momenti della conference, con Italiano, con Palladino e con Vanoli. Quindi è uno scatto. Il club non è mai riuscito, tramite il proprio modus operandi, sia sul mercato che poi nella singola partita, nel singolo evento, a creare anche una mentalità vincente per la piazza. Ha sempre preferito dire: sì, però c'è il campionato, sì, però c'è la giornata, sì, però c'è la vittoria, come se il fatto di giocare due esperienze possa essere sempre e costantemente un deterrente per il rendimento del campionato. E quando vi si dice che il Real Betis ha fatto la Conference, poi ha fatto l'Europa League e poi va in Champions, partecipando attivamente a un'altra competizione europea anche nel corso delle settimane, significa che uno lo sa fare e uno non lo sa fare. Non che tutte le volte fare l'Europa vuol dire avere risultati peggiori per quanto riguarda il campionato. No, c'è quelli che lo sanno fare e quelli che non lo sanno fare, altrimenti non sarebbe mai riuscito a nessuno fare il triplete, non sarebbe mai riuscito a nessuno portare avanti la Champions e poi vincere lo scudetto, non sarebbe riuscito mai a nessuno fare la Conference, poi l'Europa League e poi la Champions, perché questo vuol dire crescita. Invece lo stabilizzarsi in un contesto che è quello, senza mai riuscire a fare il passo successivo, significa non essere capaci a fare il passo successivo. Ragazzi, ci vuole poco, tra l'altro in un campionato che è sempre peggio.
5: Comunque condivido la lettura dell'ascoltatore sul fatto di seguire l'anno prossimo comunque la conference.
1: Vabbè, quello è un dovere.
5: Ad oggi, così ovviamente tutto ancora sub iudice, però ad oggi le qualificate dei top 5 campionati europei sarebbero dalla Francia il Marsiglia, che comunque buttalo via, anche come interesse, come ambiente, come stadio. Dall'Inghilterra, tutto assolutamente provvisorio perché ci sono mille incastri, la Aston Villa eccetera eccetera, potrebbe essere il Brighton dell'ottimo Urzeler. In Italia abbiamo detto dell'Atalanta, c'è ancora una piccola chance anche per il Bologna, diciamo in questo momento Atalanta favorita. Dalla Spagna in questo momento c'è il Getafe, di cui abbiamo parlato in lungo grande. E largo, di cui un grande fan il buon Fabio Ferri, per l'ottimo Bordalas in panchina. E invece dalla Bundesliga in questo momento c'è il Friburgo, che è in finale di Europa League, e a quel punto ovviamente, in caso di vittoria del Friburgo, ci sarebbero tutti i nuovi incastri, col rischio magari di a quel punto avere la sesta di Germania, che è il Bayer Leverkusen. Quindi qualcuno, considerando che ci sono Marsiglia e Bayer Leverkusen potenzialmente, potrebbe anche dire: meno male la Fiorentina quest'anno non c'è, perché se no eccetera eccetera. La cosa non consola, però noi abbiamo perso meno partite del Torino e del Bologna, dice Sergio. E questo è un grande trofeo.
1: È un grande vai.
5: Sergio, io spero ci sia un po' di sarcasmo.
1: Sì,
5: spero.
1: Anch'io.
5: Non c'erano segnali, però spero. Poi andiamo con altri due WhatsApp audio.
1: Sì.
5: 11:43.
8: Un abbraccio a grandissimo Pietro e un pat pat all'assenteista oceanico di Francesco. Bentornati.
5: Evviva!
8: Allora, la realtà supera la fantasia supera la realtà, fate voi. Joseph Commisso fa l'ennesimo post per il suo compleanno e per l'ennesima volta i post sotto lo riempiono di sterco, di battute, di ironia, cioè roba da Oscar. Quindi voglio dire, o è una strategia loro per fare hype, o nessuno gli dice a Joseph Commisso: guarda che questi si pigliano in giro e basta, oppure cioè, voglio dire, io non ho studiato comunicazione, ma non ci vuole tanto per capire, va chiuso il rubinetto.
5: Allarme.
9: Benve, grande Benve, tu ci sei mancato. Di la verità, eri in missione speciale per conto di Faratici per andare a scovare il migliore esterno di Madeira. Madeira. L'hai trovato tra i banani? Diccelo, diccelo.
5: No, però guarda, devo dire che per quanto sia piccola l'isola di Madeira, ci sono addirittura due squadre di calcio che presumibilmente, vediamo se il Nacional si salverà, saranno il prossimo anno in Primeira Liga, perché il Marítimo ha vinto la Serie B portoghese. Sono anche stato a vedere lo stadio e lo store del Marítimo,
0: devo dire per il contesto, comunque strutture molto belle, oltre ovviamente con una vista oceano da buttarsi in terra. Non ho trovato l'esterno, però effettivamente ho trovato tanti banani, quindi per gli amanti della frutta in generale, ecco, Madeira è assolutamente consigliata. Per gli esterni un po' meno. Devo anche dire un'altra cosa, l'ho anche scritto in privato a un altro ascoltatore di Chi si compra, il marittimo ha fatto qualche anno fa l'Europa League, ecco, quindi se uno vuol vedere l'Europa League, mi viene da dire, è più facile andare, è più facile vedere l'Europa League a Madeira che a Firenze. Ci rendiamo conto? Ecco, cioè è più facile andare in mezzo all'oceano Atlantico tra Madeira e le Azzorre e vedere l'Europa League, o comunque la Conference. Il Santa Clara avrebbe potuto farla, purtroppo poi è stata eliminata ai playoff estivi, che a Firenze. E a me questo inquieta, e non poco. Bisogna che Paratici spieghi alla proprietà che se vogliono vendere a 500 milioni devono per forza tornare nell'Europa che conta, Europa League come minimo, e quindi devono investire a Modino. Valerio dalla Paullese. Nicola da San Giovanni, ho letto ora sul sito Firenze Viola ovviamente che Allegri potrebbe andare via dal Milan. Ma lui, ok, scusate, mi sono lasciato prendere dall'entusiasmo.
1: Esatto, bravo, ti sei già risposto.
0: Poi andiamo con un altro WhatsApp audio, Saretta.
10: Oh benve, finalmente tu la finiti, Caroselli per la salvezza. Grande ritorno del Vape.
0: Sì, effettivamente, diciamo, non c'era un nesso tra la salvezza della Fiorentina e festeggiarli, no, a Madeira.
1: Ma lui sapeva già, siccome aveva fatto un piano con Ferrari, sì. Quindi sapeva già che questa sarebbe stata la settimana dei festeggiamenti, e quindi è andato serenamente a festeggiare.
0: Infatti vi segnalo che domenica a Funchal c'era la festa dei fiori con una parata con le auto. E devo dire,
1: ti sei un po' sentito, no, chiamato in causa.
0: Sì, perché allora va bene, non era proprio una motorinata,
1: era una macchinata.
0: Era una macchinata, quindi comunque mi sono sentito, ecco, parte integrante.
1: Potevi
0: di un festeggiamento.
1: Video però anche so. Te, cioè,
0: no. È venuto in mente dopo, perché lì per lì avevo rimosso completamente l'aspetto calcistico.
1: C'era stata una macchina viola con gli iris, cioè.
0: Sarebbe, effettivamente col senno del poi con una macchina del tempo sarebbe stato bellissimo, però cioè è un pensiero che ho avuto dopo, perché lì per lì era completamente, diciamo, al di fuori da qualunque pensiero calcistico. Però sì, mi avete scovato, ecco, Marco dalle cure mi ha scovato, fatto dei grandi caroselli e grandi macchinate per festeggiare questa salvezza. Altro WhatsApp audio.
11: Senti là, l'è tornato. Senti là.
1: Bene, sono tutti con tema,
0: così,
1: temi importanti.
0: Sì, sì, tutti, diciamo così, di allegria, di giubilo, molto bene. Poi leggo altri messaggi. Che Ferrari abbia preso Paratici conta tanto quanto Pradec che scelse Palladino. Sappiamo tutti com'è andata. I contratti nel calcio oggi hanno la stessa valenza del diritto internazionale in geopolitica. Beh, certo, Elia, questo non c'è dubbio, vale per tutti nel bene o nel male. Chiaro è che, considerando il punto di partenza, cioè le dimissioni di Pradè, il licenziamento di Pioli, la promozione, diciamo così, al direttore sportivo di Goretti, poi la scelta di Vanoli, poi la scelta di Paratici, sarebbe un filo bizzarro, per non dire di peggio, essere costretti a ripartire da capo ancora una volta, considerando le motivazioni che hanno portato alle attuali scelte, ecco, in seno alla Fiorentina. Giovanni da Campi, metterei anche la Lazio, nonostante il presidente che tutti vogliono allontanare ha vinto almeno 5 Coppa Italia nel frattempo, non c'è dubbio. Ma infatti, soprattutto al di là di ieri che la Lazio ha perso la finale con Simone Inzaghi, quello che la Juventus di Allegri non portava a casa era appannaggio della Lazio, e questo va dato merito comunque a Simone Inzaghi per quello che ha fatto in biancoceleste. Poi Ale dal Casentino, l'accordo con Paratici come suggerito da Pino Vitale lo fece Rocco, ora le cose, le forze in società sono cambiati, Ferrari era sotto Rocco, ora con Giuseppe spadroneggia.
1: Comunque io non so quali sono le fonti anche di Pino Vitale, ce l'avrà sicuramente migliore delle nostre, però se mettiamo insieme due date di quello che è stato l'incontro di cui ha parlato Paratici e purtroppo il decesso di Commisso, ragazzi, cioè, io trovo come sia così plausibile che l'intero accordo sia stato preso da commisso con Paratici. Cioè, poi, per carità, mi auguro per lui che fosse assolutamente lucido nel momento in cui ha potuto anche parlare con Paratici e con il club prima purtroppo di passare a miglior vita. La mia sensazione è che sia difficile che ciò possa essere accaduto nella versione di un accordo preso da commisso. Non so se mi sono spiegato.
5: Sì, ma poi voglio dire, ora, per quanto è vero siano cambiate le forze, i ruoli, cioè tutto questo allora vuol dire Paratici out, lotta di potere intestina, Ferrari che vuole più potere, Ferrari che vuole scegliere di sua sponte un... Allora a quel punto mi verrebbe da dire un dirigente meno ingombrante? Non so, mi sembrerebbe tutto abbastanza surreale. Io sinceramente non aspetto l'intervista di domani / sabato come l'intervista in grado di rivelare tutte le risposte a queste domande. Però intanto partiamo da qualcosa. Allora, Marco da Sesto, Benve, quanti poncia ti sei scolato? Io una damigiana in 19 giorni, che superposto Madeira. Ma l'aeroporto? Allora, l'aeroporto, che è uno dei più pericolosi del mondo, si dice, è un aeroporto un po' impegnativo perché pochi piloti hanno la licenza per poter atterrare lì, un po' per la conformazione dell'isola che ha tutte queste catene montuose vicine all'aeroporto, un po' per i fortissimi venti che infatti condizionano molti atterraggi. Nella stessa giornata in cui io poi in serata sono arrivato a Madeira hanno cancellato 15 voli e 8 sono stati costretti a, una volta arrivati a Madeira, tornare indietro o atterrare alle Canarie.
1: È andata di culo.
5: Sì, questa è la sintesi.
1: Si può dire?
5: Sì, si può e si deve, avrebbe detto qualcuno. Per quanto riguarda la poncia, che è rum, miele, succo di limone, buonissimo. Cioè, non ne ho scolati una damigiana come Marco.
1: Ah, l'hai bevuto,
5: sì, sì,
1: bevuto.
5: Vecchio. Ho bevuto anche il vino omonimo, il vino Madeira.
1: No.
5: Sì, sì.
1: Ti sei sdato,
5: sì, niente.
1: Ora
5: birre,
1: sei in detox.
5: Beh, ora, beh, infatti ieri sono andato a correre e non contento a Madeira ho avuto una media di 16-17 km a piedi in tutte le sali scendi, quindi mi sentivo meno in colpa nel dire via, goccettino facciamoci.
1: Buona questa poncia.
5: Sì, sì, sì, ne parleremo in uno speciale ad hoc su
1: sì,
5: i liquori.
1: Siamo in Croce Carina di là.
5: Sì, sì, perché c'era un amico prima e si chiedeva se Nick si era fatto una grappa, quindi vedi, siamo sullo stesso.
1: No, ragazzi, è praticamente astemio in Croce Carina.
5: Quindi è tutto al naturale.
1: È così.
5: Allora, leggo un paio di messaggi, poi andiamo col gran finale con i 5 audio per la chiusura. Riuscite a spiegarmi perché Sarri all'Atalanta sì e alla Fiorentina no? Sarri al Napoli sì e alla Fiorentina no? Sarri alla Lazio sì e alla Fiorentina no?
1: Perché c'è un direttore sportivo e lo sceglie.
5: Molto semplicemente, caro amico. Ripartiamo da tutti, ma non da Vanoli, scarsissimo, lo scrive Maurizio. Chi atterra a Madeira fa un capolavoro, scrive Gabriele il cinefilo, che aggiunge: il Bournemouth ha fatto una scommessa, poi se son rose, Marco Rose, fioriranno. Tutto bene. Oltretutto era stato fatto un casting che aveva coinvolto anche Giuntoli, alla fine hanno scelto Paratici. Questo è David. Poi Guido dice: l'anno prossimo Vanoli poi va in un'altra squadra che magari fa una tonnellata di punti in più della Fiorentina. A Firenze ci sarà chi troverà attenuanti e farà la vedova di Vanoli. È un film già visto. Io intanto prendo i popcorn. Però Guido, per evitare questo, per evitare questo, basterebbe avere un percorso di crescita. Se tutti gli anni gli allenatori che sono andati via dalla Fiorentina hanno avuto una stagione, due stagioni di crescita, perché anche Palladino, ok, non verrà confermato dall'Atalanta, gli viene rinfacciato magari anche fosse solo il non essere arrivato in finale assolutamente alla portata di Coppa Italia, ma intanto per la sua crescita si è fatto un'esperienza in Champions. Cioè, voglio dire, italiano ha vinto un trofeo, ha fatto l'Europa League, ha fatto la Champions. Quindi va benissimo evitare di dire siamo vedove di tutti, ma resta il fatto che quelli che vanno via dalla Fiorentina poi, a parte i casi che ci piace tanto citare, Chiesa eccetera eccetera, comunque vanno a fare la Champions. Cioè, meglio una Champions brutta che una Conference.
1: Amrabat giocherà la Champions il prossimo anno,
5: sì,
1: eh?
5: Amrabat è stato uno degli acquisti principali del Betis, va a farsi la Champions. Cioè, anche Nico Gonzalez, che uno dice sì però la Juve ha fatto male, all'Atletico Madrid ha fatto male. Io per una carriera che non farò mai da calciatore, però io non, se metto sul piatto la bilancia fare una brutta Champions o una bella Conference, io la vetrina della Champions me la tengo, anche se non è proprio meravigliosa sinceramente. Poi certo, segnare a Lech Poznan,
1: cioè, che bello,
5: che gioia,
1: fa parte del tuo, della tua professione, ecco.
5: Allora Saretta, andiamo con il gran finale, il meglio del peggio del meglio.
12: Ciao Pietro, io credo che la Fiorentina non sappia comunicare, punto, non solo con la propria gente o con la propria città, ma anche fra di sé, perché quello che è successo con Gattuso, con Italiano, con Palladino, non è una questione di non saper comunicare con la città, ma la comunicazione interna che non funziona, sì. O meglio, vengono dette promesse, fatte immaginare determinate cose che poi puntualmente non vengono concretizzate e la gente si scazza. Cristiano,
13: sento l'ascoltatore che ha definito la Conference una manifestazione ridicola e che la Fiorentina non è riuscita a vincere e che le prossime squadre italiane che vi accederanno la vinceranno a mani basse. E volevo ricordare all'ascoltatore, non so se se ne è già scordato, che l'Italia non ha partecipato ai mondiali, è stata fatta fuori da due ex regioni della Jugoslavia, cioè non la Jugoslavia intera, due ex regioni della Jugoslavia, e che è stata fatta a pezzi dalla Norvegia, sia in casa che fuori, quindi non riesco a capire da dove tragga questa convinzione l'ascoltatore.
14: Ciao, sono Ardo da Brescia. A proposito di dimissioni, di record che è il record della Fiorentina, direi che ci sono parecchie dimissioni molto più importanti che stanno arrivando dai tifosi, quindi cominciamo a dare le dimissioni anche noi, mi sembra, e io sono lì, ho la penna in mano.
15: Una domanda tecnico-finanziaria ai due sommi della radio fiorentina. Con la non qualificazione in Europa, il discorso del paletto del fair play finanziario tecnicamente quest'anno non c'è, hai poi, mi sembra, 3 anni per rientrare del disavanzo, è così? Ma perché se fosse in questa maniera non c'è più nemmeno la scusante, ma non possiamo spendere sempre che volessero, eh?
16: Io sono contento che mi hanno levato il vizio di vedere partite, perché non resistevo più fisicamente, quindi per il prossimo anno sono a posto.
5: Allora, sul discorso del fair play finanziario è un po' lungo. Diciamo che dall'anno scorso si è arrivati a questa famosa percentuale del 70% dei ricavi rispetto agli stipendi, trasferimenti, commissioni, eccetera, eccetera, calcolato su 3 anni. Ora, è ovvio che il non partecipare all'Europa ti alleggerisce un po' il compito, però comunque a un certo punto ci devi rientrare. Quindi, la Fiorentina esce da questa stagione con un bilancio in rosso, pessima notizia. Non fa l'Europa, buona notizia per il bilancio
1: finanziaria.
5: Io non ne sono così convinto.
1: No, perché comunque nei 3 anni poi i calcoli vanno effettuati.
5: Quindi non vedo tutto
1: poi
5: questo
1: margine.
5: Ci sono
1: le ricapitalizzazioni che la Fiorentina non ha mai preso in considerazione, però è una cosa che si può fare.
5: Sì,
1: siamo arrivati in fondo, assolutamente.
5: Fine, di corsa.
1: Allora, domani vi lascio nelle mani di Benve Ferri e quindi sarete in ottime mani. Poi il weekend lo valuteremo insieme strada facendo. Quando
5: calma,
1: ci daranno la notizia di quando si gioca, vedremo. Nel frattempo vi auguriamo un'ottima giornata in nostra compagnia su Radio Firenze Viola, e l'appuntamento ora è con Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini. Sì, ho detto bene. Vai, ciao.
5: Radio Firenze Viola.
17: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
18: Tutto ciò che fa Fiorentina
17: è su Radio Firenze Viola.
19: Sono le 14.01 di giovedì 14 maggio, ben trovati, palla al centro, siamo su Radio Firenze Viola, siamo anche sull'Ediradio fino alle 16, uno studio ricchissimo come sempre insieme a me Luca Calamai, ciao Luca.
1: Ciao, ma soprattutto...
19: Ma oggi abbiamo The Newsman, l'uomo delle notizie, un uomo, una trattativa, il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini.
1: Buongiorno a tutti.
19: Dopodiché, fammi aggiornare, 14.02 a adesso del 14 maggio 2026. Noi non lo sappiamo quando si sarà Juventus-Fiorentina, potremmo dirvi che a occhio e croce potrebbero giocare lunedì sera, ma a occhio e croce potrebbero giocare anche domenica, non si sa a quale ora, perché le 12 che ieri sera andavano un po' per la maggiore sono state cassate, ho usato cassate con due S, sì. Non mi riferivo alle idee della Lega. Detto questo, siamo in attesa di capire le evoluzioni, perché
1: ma lunedì
19: poi
1: c'è sciopero generale,
19: lunedì c'è sciopero generale,
1: come
19: ma
1: si fa,
19: chi se ne frega, voglio
1: e
19: dire,
1: tutti i tifosi se a muove come fanno
19: non si sa, però ecco, a Roma per esempio in ambito tennistico sono preoccupati, perché poi ieri con i fumi e i fuochi d'artificio nella finale Coppa Italia hanno creato anche qualche problema sui campi adiacenti, e vabbè, è una vicenda clamorosa, io non ho memoria di essere mai arrivati al giovedì senza sapere quando si giocherà.
1: Ma scusa, se non ci sono i mezzi pubblici, come fa poi la gente a muoversi? Cioè, è un ulteriore elemento di tensione.
19: Credo che la Lega si auguri che il prefetto di Roma gli vada incontro. Credo però che al tempo stesso, prefetto, per ciò che rappresenta, ma non è che si può piegare alle logiche del calcio.
1: Ma oggi è giovedì.
19: Oggi è giovedì.
1: Cioè, ma se io sono un allenatore, e guarda, c'è una differenza se gioco domenica o lunedì sera, eh?
19: Guarda, Niccolò Ceccarini conosce,
20: che non è un allenatore,
19: conosce
20: però
19: mezza Serie A. Fra l'altro ieri c'era anche assemblea di Lega, e ne fanno un sacco, no, di assemblee di Lega, parlano tra di loro, fanno le riunioni.
20: Sì, sì.
19: Eccetera,
20: però alla
19: eccetera
20: fine, sai, qui c'è lo Stato da una parte, la Lega Calcio dall'altra. Una situazione abbastanza brutta, paradossale, perché comunque da una parte c'è un'istituzione importante, i club di Serie A, mi sembra che ci sia come al solito una grande confusione, e quindi io credo che a questo punto, non più tardi di stasera, però dovranno dare un'indicazione, anche perché poi dopo siamo veramente oltre ogni limite. Però come vedete, ecco, anche da queste piccole grandi cose si capisce perché in Italia, soprattutto il calcio italiano, oggi non funziona quasi nulla, ecco.
19: Insomma, vabbè, noi la seguiamo un po' perché ovviamente la Fiorentina è coinvolta, sarà di scena a Torino contro la Juve, ma un po' perché poi, ora correggimi se sbaglio, grandissime news in casa Viola rispetto,
1: c'era tutta
19: a
1: Niccolò,
20: no, io guarda,
19: però
20: io
19: siamo lì, cioè c'è da aspettare, ecco.
20: Io sono in grande pressing, perché sono in grande pressing su Paratici, perché vorrei che lui si muovesse in un senso o nell'altro. Invece ho la sensazione che, allora, ufficialmente il messaggio che arriva è: si decide sull'allenatore a fine campionato. Francamente io la trovo una decisione sbagliata, presa a fine campionato, perché probabilmente questa decisione nella testa c'è già. Il fatto che comunque si stia valutando altri profili è abbastanza evidente, e credo che però già in questa settimana si diceva che ci doveva essere quantomeno una risposta che si aspettava Paolo Vanoli da parte della società, quantomeno non una risposta sul contratto, su quello che naturalmente deve essere poi il suo rapporto con la Fiorentina, ma un'indicazione di lavoro. Io a ora non è arrivata, secondo me potrebbe arrivare prima della Juventus, al di là, diciamo, di quelle che sono le schermaglie ufficiali. Però ecco, francamente, cosa ci sia tanto, cioè, perché se la Fiorentina batte, io a volte mi domando, ma se la Fiorentina batte la Juve e l'Atalanta, allora questo, diciamo, può comportare un vantaggio, se
19: però
20: invece si perde 100-0 con l'una e 100-0 all'altra, comporta anche questo
19: vero,
20: qualcos'altro,
19: però
20: non so,
19: ad oggi
20: io
19: il senso è che noi non scartiamo l'ipotesi conferma Vanoli.
20: Certo che non va scartata, perché lui è in ballo,
19: secondo me, te l'ho detto ieri, anche perché nell'ottica dell'effetto domino che si sta profilando non solo i direttori sportivi ma anche da allenatori, e comunque poi magari rischi con Sarri, che abbiamo capito,
20: sì,
19: va,
20: ma Sarri
19: va a
20: io non credo sia un'opzione.
19: Sarri va all'Atalanta.
20: Sì, dovrebbe andare all'Atalanta, c'è anche la suggestione o quantomeno l'ipotesi Napoli sullo sfondo, però Fiorentina non c'è,
19: non ti
20: in
19: riguarda
20: momento.
19: Iraola è lì,
20: è dura,
19: ma tu ci arrivi.
20: È dura. Grosso potrebbe, ma non
19: se
20: lo so.
19: Se Italiano gli piglia lo sgribizzo, e gli piglia, tanto più se a Napoli va via Conte, Italiano aspetta la chiamata del Napoli da 2-3 anni, da
1: col
19: Milan. Ancora c'era Orsolini all'Atalanta o il Milan, e quindi poi magari anche il Bologna,
1: sì, però
19: pensa
1: vi rendete
19: grosso
1: conto, guardate, voi state facendo,
19: allora c'è anche De Rossi,
1: voi
19: però
1: state
19: magari
1: facendo,
19: De Rossi resta Genoa,
20: c'è una clausola da 10 milioni
19: voi
20: di euro,
19: no?
20: Sì, sì, ce l'ha, ce l'ha,
19: fermi tutti, c'è la clausola
20: da 10 milioni, sì, sì,
19: no, voi fermi,
20: sì, confermo,
1: voi state facendo cronaca,
19: okay,
1: giusto?
19: Sì,
1: non opinioni, lo ribadiamo, cronaca, quindi le cose state dicendo sono oggettive,
2: Ma vi rendete conto la tristezza del ruolo che sta recitando Vanoli adesso?
21: Guarda, posso dirti perché che in sono, redazione sono... ci stavano lavorando anche Lorenzo Marucci, Luciana Magistrato, cioè, dall'entourage di Vanoli arriva anche un sì, stringiamo però perché cioè io opportunità sono Vanoli, ne ha Vanoli.
2: Io no? Resto se non vi è nessuno. Ma vi sembra una cosa onorevole?
20: Sembra quasi questo.
2: Ma vi sembra onorevole questa cosa? Ma soprattutto vi sembra che una società importante come la Fiorentina alla fine scelga di accontentarsi dell'unico che c'è? Ragazzi, guardate che è un messaggio.
20: Ma io, francamente.
2: E quando si dice sta aspettando, io leggo, Vanoli è il favorito di chi? Cioè, se, allora, se Vanoli piace a Paratici, Vanoli deve essere da 20 giorni allenatore a Fiorentina. Cioè,
20: o quantomeno se Paratici era convinto di tenere Vanoli, l'aveva già detto o gliel'aveva già fatto capire.
21: Allora c'è l'anima diversa interna.
2: No,
20: perché per me l'anima diversa interna,
21: perché
20: se vuoi chiamare...
21: tra anime diverse, ascolta, forze contrarie. Cioè,
20: se vuoi la mia idea,
21: la lotta tra Jedi e Sith,
20: se vuoi la mia idea, Coretti e Ferrari sarebbero per la conferma di Vanoli, se vuoi la mia idea.
21: Ho capito, sai, c'è uno che deve comandare,
20: capito, no,
21: in ambito sportivo.
20: Ma hai chiesto la lotta, non c'è okay, nessuna lotta, loro allora sarebbero, ma la decisione spetta a Paratici. Esatto. E siccome lui ancora evidentemente non l'ha presa fino in fondo, vuol dire che sta facendo delle altre valutazioni. Vanoli c'è.

0: se non l'ha ancora fatto vuol dire che non era la sua prima scelta. D'accordo? Allora, il messaggio che sta passando adesso è che se dovesse restare Vanoli, resta ma non la prima scelta, resta perché di quelli disponibili
1: è un po' passa questo messaggio, no,
2: passa il messaggio che non c'è una convinzione.
0: Gli piaceva De Zerbi, su questo non c'è dubbio, d'accordo, sì. Gli piaceva Iraola, come si chiama?
1: Iraola,
0: non c'è dubbio,
1: Maresca,
0: d'accordo? Maresca, non c'è dubbio.
1: Ci hai detto che su Mourinho si erano arrivate
0: conferme. Comunque mi hanno detto, ce l'ha detto anche Niccolò, che una formativa,
2: sì.
0: Formazione.
2: Sì, sì.
0: E questi sono solo quelli che sappiamo, sì, noi. Sì. Poi ti immagini quanti altri. Cioè, Vanoli è il nono? L'ottavo? E te riparti dall'ottavo? Ma io se sono Vanoli vi dico grazie.
1: Io però vado ripetendo... Come sai, Nick, lo ha scritto Angelo Giorgetti soprattutto lunedì su Firenze, sì. Viola, Parati si attende di conoscere più o meno anche budget, obiettivi, paletti della prossima stagione. E se lui deve andare da un allenatore,
0: tanti auguri al presidente.
1: Ora ci arriviamo. Tanti auguri al presidente. E leggiamo anche il suo messaggio. Ma sì, se io devo parlare a Iraola e dirgli: guarda, farò una squadra da Europa League, punto su di te, però non lo so, e magari devo fare un mercato creativo, come avrebbe detto Corvino, e intanto ripartiamo, no? Mi taro sugli allenatori e soprattutto so cosa dirgli. Forse adesso Paratici ancora non
2: ha il fatto stesso che si debba sapere se c'è o non c'è il budget, vuol dire che questa certezza di cui si parla, ho sentito parlare tanto della Fiorentina che deve ritornare e fare baciare lettera testamento, no? Come si dice una volta, si faceva questo giochino,
0: a me usciva sempre testamento,
2: esatto. E poi il testamento si faceva mai. Però detto questo, la verità è che forse se c'è un problema o un limite di budget, l'ambizione è anche legata al budget. Allora, cioè, in questi quattro mesi non si è capito? Cioè, non è stato chiaro? Non è stato fissato un obiettivo? Cioè, c'è qualcosa che non sappiamo e che dobbiamo sapere, e che comunque sia, se siamo ridotti a dover vendere per comprare, allora bisogna mandare un certo tipo di messaggio? Beh, se c'è questo limite, allora va benissimo Vanoli, perché chiaramente Paolo è uno che magari non chiede niente di eccezionale per quanto riguarda la squadra, l'allena, magari vorrà fare 4-3-3, a meno che gli comprino due esterni, perché almeno quelli bisogna glieli comprino, e si va avanti così. Cioè, a me questo se il traccheggiamento deriva anche dal budget, da quello che non so, perché a Iraola non gli posso dire, allora non vado, scusami, però se così fosse non vado nemmeno a sentire, cioè, allora se è il problema del budget non vado nemmeno a sentire Mourinho, perché solo l'ingaggio di Mourinho mi porta via un acquisto.
0: Io vi faccio una domanda a tutte e due. Oggi, se la Fiorentina fra una settimana o 15 giorni annuncia il resta Vanoli, un tifoso ha il diritto di pensare che la Fiorentina ha scelto una linea di cabotaggio?
2: Comunque ha scelto una linea.
0: Però sarebbe abbinato ad un percorso non ambiziosissimo? Io fossi tifoso della Fiorentina lo penserei. Come, avevi cercato quello, quell'altro, tenete questo perché tanto lui, chiunque gli date, è contento? Perché sarebbe questo il messaggio che arriva, e non è accettabile.
2: Sì, io...
0: Cioè, l'accettazione che la Fiorentina non può essere subito competitiva ad altissimi livelli.
2: Mi dispiace dirla questa cosa, Luca. Questo, quello che sta accadendo, mi dispiace dirlo, non è da grande società. Parliamoci del tutto.
0: Esatto.
2: Il comportamento così, sì, no, forse, ma allora vediamo, aspettiamo ancora, quello, quell'altro. Cioè, secondo me non è un comportamento da una società che ha svoltato. È il comportamento di una società che vuole svoltare, ma ancora non ha svoltato, e che quindi sta aspettando. Ma poi, per me, per esempio, a me va bene. Cioè, io l'ho detto anche l'altro giorno, io sarò grato per sempre a Paolo Vanoli. Perché Paolo Vanoli ha fatto. Però è anche giusto che a Paolo Vanoli venga detto un po'. Perché, cioè, non deve, e secondo me non è Paolo Vanoli che deve presentare un progetto alla Fiorentina, perché Paolo Vanoli sa benissimo quello che deve fare. Devono essere loro che gli devono dire: guarda Paolo, noi si fa questo e quest'altro,
1: fatemi
2: sei
1: esaurire,
2: pronto, sei disposto, cioè dovrebbe essere questo. Io
1: le
2: non
1: carte
2: lo so,
1: di giornata le dispongo. Giustamente Luca ricordava il compleanno del presidente Giuseppe Commisso, al quale mandiamo anche noi i nostri auguri, a lui e anche al piccolo 38 anni di Matteo, che è il figlio dell'ascoltatore Giuseppe da Calenzano, che ci ha scritto, o Franco, uno dei due a seconda di come si firma. Auguri anche a Matteo e Commisso.

0: sui social nel giorno del suo compleanno, ha scritto questo post nel quale sente grato per il dono della vita, della famiglia, della salute, certo. E con un ricordo ovviamente anche al padre che continua a ispirarmi ogni giorno, dice Giuseppe Commisso. Tra i riferimenti alla Fiorentina è quello legato alla voglia di portarla insieme alla famiglia Mediacom a continuare a crescere sempre più forte,
1: sì. E poi c'è il ringraziamento alla mamma e compagnia, sì. Allora, sfruttate i pochi minuti che ci sarà ancora qua nel Niccolò, per cui 348 7513 933 per messaggi audio e scritti. Saremo in compagnia degli ascoltatori di Lady Radio fino alle 16, per loro il 3925 727 7775, se volete parlare direttamente con noi 055 77 11 171. È una storia strana, una storia che non mi piace, una storia che comunque rischia di finire sbagliata, perché oggi la Fiorentina ha devalorizzato Vanoli, perché se credeva in Vanoli lo doveva confermare un mese fa, come ha fatto la Juventus con Spalletti. Lì gli davi forza se volevi. Oggi comunque, se lo tieni, dice quello, no, gli ha detto di no.
2: Vuol dire che ancora
1: quello
2: dei dubbi,
1: ha detto di no.
2: Regola,
1: questo forza. Non gli ha detto di no, teniamo. Ma io, guarda, se l'alternativa fosse Vanoli grosso, io qualche dubbio l'avrei, te lo dico francamente.
2: Cioè, prenderesti Vanoli?
1: Vanoli. Cioè, se questo è il ballottaggio, boh, io forse tengo Vanoli, ma hai comunque determinato il fatto che il tuo progetto non attira non Guardiola, i tecnici emergenti,
0: no,
1: stiamo parlando di tecnici emergenti, ragazzi.
0: La
1: è una strategia sbagliata,
0: che la Fiorentina attiri poco,
1: ma è sbagliata, perché non puoi trasmettere questo messaggio. Ha ragione Niccolò, qui c'è un problema di messaggio calcistico che devi dare, e nella sfortuna di questo anno disperato c'hai anche la fortuna che ti sei salvato con un minimo d'anticipo, e con tutto quello che hai da fare probabilmente usare bene questi 15-20 giorni che hai avuto di anticipo per guadagnare un po' di tempo, ragazzi, potrebbe anche essere utile per il calcio. E io trovo oggi, poi ragazzi, guardate la rassegna stampa, c'è chi vi dice Paratici, Vanoli è il preferito dei Paratici. Ma come può essere Vanoli il preferito dei Paratici se ancora non hai contratto? Non avrebbero fatto un mese fa il
2: contratto.
1: Questa,
2: secondo me questa è la strategia che manda lui, perché lui dirà, secondo me, se qualcuno ci parla, lui no per me Vanoli, come ha detto Zazzaroni, esattamente la stessa cosa. Poi bisogna vedere se questo è vero al 100%,
1: ma se il preferito fa il contratto, perché gli fai male a Vanoli? Paratici tenendolo così gli fa male, gli toglie forza, gli toglie valore.
0: A meno che non sia strategia, gli abbia detto tranquillo Paolo, poi
2: no,
0: la soluzione
2: questo te lo garantisco io, non gli è stato
0: per
2: detto.
0: Un'altra squadra, no,
2: non gli è stato detto.
1: E così, cioè, qui leggi gli altri giornali, c'è chi parla di quello, chi parla di quell'altro, chi parla di quell'altro ancora, chi parla di
0: le anime interne diverse,
1: le anime interne diverse, forse
2: voglio dire, poi sì. Vanoli vive tutto il giorno all'interno del Viola Park, per cui a maggior ragione c'è un modo, no, anche di fare due chiacchiere, cioè non lo so, ecco, mi sembra che sia un dobbiamo vedere, capire tutto quanto eccetera, e questa cosa dell'attesa può indurre a un osservatore esterno ad avere dei dubbi, no? Perché io cioè, se io faccio un sondaggio fra tutti gli addetti ai lavori che sento quotidianamente, c'è una bella fetta che mi dice no non resta al 100%, c'è qualcuno che dice no ti sbagli, c'ha tante possibilità di restare Paolo Vanoli, siccome io naturalmente non sono qui a fare giro l'exit poll, perché non lo so, perché fondamentalmente non riesco a capire dov'è la verità, perché naturalmente come fai a fidarti se ci sono delle voci così contrastanti l'una con l'altra, non sai a chi dare diciamo retta, e quindi bisognerà aspettare che loro decidano e comunichino chiaramente a Vanoli la decisione. Però sul fatto che Vanoli ci abbia delle chance lo confermo, ce l'ha delle chance, altrimenti gli avrebbero già detto.
1: In questa vicenda, poi cambiamo tema, c'è un altro aspetto importante, dice sai è voluto a furor di popolo.
0: No,
1: io da direttore mi pongo io, guardate, i direttori che scelgono seguendo il parere di giornalisti e tifosi sbagliano, va bene? I direttori devono scegliere in virtù della loro competenza,
2: certo.
1: Però oggi nella valutazione sapere che quanto c'è il 60-70% e insomma cambierebbe volentieri allenatore, e questo è un altro aspetto che più tardi, se lo vuoi tenere ad annunciarlo, più aumenta questo distacco anche nel rapporto. E non ha senso, Nicolò.
2: Boh, io francamente questa strategia dai. Non è che mi entusiasma, ecco, devo dire la verità. Proprio non mi sembra che cioè, l'attesa dipenda da cosa in particolar modo, cioè dalla convinzione, dalla non convinzione. Che cosa è che frena una decisione in un senso o nell'altro? Chiaramente se te non decidi, vuol dire si aspetta qualcosa.
1: Lui sta aspettando qualcosa. L'altra voce, chiedo anche a Niccolò, l'altra voce è sul, e dico alla regia poi se ci sono messaggi audio dedicati a Niccolò poi ce li mandi prima che vada via, perché fra 6-7 minuti va via. È, a me non risulta che ci sia volontà di vendere la Fiorentina da parte della famiglia Commisso. Queste quelle che sono le mie informazioni, no? Perché ci dicono ma alcuni ipotizzano se direttore, se noi sapessimo qualcosa
0: saremmo qui
1: a dirlo senza
0: problemi. Cioè, non solo che avremmo anche sguinzagliato, inviati per seguire, insomma,
1: così
0: io, la a me non risulta di avere una struttura che se c'è da partire si parte.
1: A te risulta, Nicola?
2: No, io sinceramente non ho elementi sulla cessione della Fiorentina. Appunto. Assolutamente no, non posso dare un'indicazione, anche perché questa è una materia molto complicata. Bisogna essere come dire, bisogna avere delle prove, bisogna avere diciamo degli aggancio.
0: Sì,
2: ben importanti, però non ci arrivi lo stesso, sono d'accordo.
0: Cioè, almeno
2: però
0: l'esperienza ci insegna, soprattutto il cambio più fresco, che mi confermi Luca, non lo sapeva nemmeno Andrea Della Valle, che Diego Della Valle
1: esatto,
0: vendeva.
1: Ha fatto tutto Diego.
0: Punto.
1: Ha fatto tutto, ma nemmeno Corvino, che era l'interlocutore addirittura forse più vicino del fratello con Diego per gli argomenti calcistici, non sapeva niente nessuno, ma questo è normale. Però ragazzi, a noi risulta che Paratici sta lavorando,
2: sì,
1: che stanno prendendo persone nuove.
2: Sì, quindi vuol dire l'organizzazione la sta cercando di buttare giù. Ecco. Il no dell'allenatore è diventato una cosa forse anche più difficile rispetto a quella che si pensasse, perché a quest'ora avrebbero già trovato, no, un'idea, quantomeno avrebbero già esternato un modo di lavorare. Evidentemente non so perché lui rimane allineato e coperto, tenendo tutto fermo, cioè come dire, tu vale tutto e contrario di tutto. Vanoli sì, ma c'è anche altre ipotesi, però Vanoli gioca le sue chance, certo Vanoli ci si gioca le sue chance, però poi alla fine se si gioca le sue chance, perché allora Vanoli non viene confermato? E questo
1: ma
2: è...
1: A questo punto pensi si arriverà alla fine il campionato, Niccolò?
2: Questo è il messaggio che mandano loro.
0: Sì, si decide alla fine del campionato. Anch'io nel
2: loro dicono si decide a fine campionato. Io non ci credo. Cioè non ci credo, nel senso che secondo me a fine campionato comunicano, ma la decisione la prendono prima, per me non c'è versi.
1: Ma lui lo deve per forza già l'allenatore.
0: Però comunque penso l'obiettivo sia tenere un po' tutto sotto traccia fino al 24. Vi ho parlato di partita a scacchi.
2: Sì, ma non riesco a capire.
1: Ma la partita a scacchi tra chi?
0: Tra Paratici e chissà quanti altri, non avversari ma interlocutori.
2: Ma all'interno della Fiorentina, dici?
0: No. No, allora io parto dal presupposto che ci potranno anche essere le forze contrarie. Sull'allenatore non c'è dubbio che scelga Paratici.
2: È su questo.
0: Allora me lo aspetto un super stratega. Poi chi lo conosce me lo racconta anche come uno che giustamente.
2: No, lui non dà vantaggi.
0: Non dà vantaggi. Se può se li prende anche.
2: Cioè,
0: come dire, se ha bisogno che tu vada a destra, perché lui deve andare a sinistra, ti dice vai a destra, nel mercato è così.
2: Infatti io.
0: Allora io me lo immagino fine stratega, in questo momento allo scacchiere, e una pedina la muove con Vanoli, magari una con Grosso, un'altra su De Rossi, che però, insomma, alla luce di una clausola
2: sì, ora
0: diventa complicato.
2: Ora, con tutto il rispetto, cioè Iraola, che De Rossi 10 milioni uno va dal Genoa da 10 milioni per De Rossi.
0: Giocatore,
2: sì, ma non credo,
0: se
2: poi
0: voglio dire, vale, certo. Insomma, come se avesse questi 3-4 interlocutori usciti, ma poi magari anche un quinto o un sesto nome.
2: Guarda, è tutto molto complicato.
1: Intanto ci abbiamo un audio, sentiamolo. Ah, Leonardo, ciao Leonardo.
3: Ciao.
0: Ciao ciao.
3: Buon pomeriggio.
1: Vai.
3: Ciao. Senti, Tolo, volevo fare arrabbiare un po' Niccolò.
0: Vai, tu ci fa un favore.
2: Tu saresti nel primo o nell'ultimo. Già ci pensa la mia figliola, quindi andiamo avanti.
3: No. Allora, siccome Niccolò, io mi fido, no, certamente quando dice una cosa.
0: E fai bene.
3: Io il 29 aprile, quindi sono passati quasi 15 giorni, forse ho sbagliato, ho sentito dire la Fiorentina ha praticamente scelto il nuovo allenatore.
2: No,
3: per la prossima stagione
2: non credo proprio, ho detto io io ti posso garantire che ho detto che sono in rialzo le quotazioni di Paolo Vanoli, lo dissi, però che ha praticamente scelto. No, io ho detto un'altra cosa, secondo me la Fiorentina al suo interno ha già scelto, probabilmente, questo, però senza sapere questo... qual era la scelta, però.
3: Sì, no, nel senso.
2: Io questo se no l'avrei detto.
3: Sì. Questa era prima della Roma.
2: Sì.
3: È una questione di giorni e probabilmente lo comunicheranno, insomma. Sì. No, ma a parte
2: che. Ma lo sai chi lo sta aspettando la comunicazione? Non io, che conto zero, è l'allenatore. È un po' diverso.
3: Ma è cambiato qualcosa secondo te?
2: Non lo so, io non te lo so dire cosa sia cambiato. Perché, ragazzi, noi a un certo momento, se noi si sente tutte le registrazioni, la gente dice: ma questi sono lì a tirare a indovinare, cioè tirano un giorno, tirano sui dadi, dice fuori 5, 3, 7. Abbiamo detto tutti, tutto. E naturalmente anche il contrario di tutto, perché un giorno sono in rialzo, un giorno sono in ribasso, un giorno è grosso l'allenatore della Fiorentina, un giorno si va sull'ipotesi straniera. Cioè, io ho detto, per me è tutto in ballo, ma non riesco a sbilanciarmi, perché comunque non c'è. Cioè, la prima pedina che ci fa crollare il castello e ci dà la strada è quello che viene detto a Vanoli. Allora, cioè, in un modo o nell'altro, anche gli dicessero no, almeno uno sa che comunque deve andare a cercare altro. Ma qui siamo nel dire no, vediamo, aspettiamo, cerchiamo, capiamo. E cioè, Vanoli si aspettava una risposta, ancora non è arrivata.
3: E concludo e poi vi lascio. Anzi, grazie per lo spazio. Dicevo, ma non è che è una strategia un po' anche del direttore Paratici, cioè quella di creare un po' di confusione magari.
1: Sì, hai ragione, ti ringraziamo di questa telefonata, sì. Ma la domanda è: a quale vantaggio? Perché il problema è il vantaggio, cioè qual è il vantaggio di questa strategia?
4: Perché magari Grosso è ancora sotto contratto e non puoi tirar fuori che è tutto fatto con lui?
2: No, allora mi verrebbe da dire, la confusione però l'alimenta anche lui,
1: sì.
2: Su se stesso. Mi viene da rispondere, perché io, ragazzi, è la Roma, è il Napoli, è il Milan.
0: Ma cioè, scusa,
2: uno dice: ragazzi, io ho firmato della Fiorentina, sono contento di scegliere tutti, ma io sto alla Fiorentina.
1: Ma questo lo dice domani alla Gazzetta.
2: Va bene,
4: è arrivato un messaggio che chiedeva: ma Paratici ci parla con Commisso o con Stefan?
1: Ma che Stefan non sa nemmeno se la palla è tondo quadrata,
4: se detto, con quello che c'è il portafoglio,
1: quello gli dice: ma giochi il bastone, gli chiede. No, ma quello è il baseball.
4: Seguitemi, è Paratici che deve andare a dire: prossimo anno faccio una squadra così in base a cosa vuole la proprietà. Se Paratici non ci ha parlato la proprietà, e che va a dire?
1: Diamogli il numero.
4: Si ritorna.
2: Ma
4: lì,
2: scusami,
4: chiedo Niccolò, per quello è
2: io sinceramente lo troverei un po', come dire, curioso che dopo quattro mesi
4: non
2: dicendo,
4: si sa. Attenzione, sto dicendo che Ferrari tiene nascosto,
2: no. Cioè,
4: secondo me nemmeno Ferrari sai che vuol fare la
2: però posso dirti una cosa Commisso. Cioè, Paratici, facciamo finta che Paratici chiami Joseph Commisso. Va bene. Cosa gli chiede a Joseph Commisso?
4: Che si fa?
2: L'unica cosa che gli può chiedere è: quanti soldi ci sono a disposizione?
4: Sì, punto.
2: Basta, telefonata finisce lì.
4: President.
2: Non è che le fate telefonate.
4: Sorry.
2: Non è che le devi dire 433, ma io prendere lui per l'altro.
4: Sorry,
1: ci sono tu noi. Parla i Matarazzi.
4: What do we wanna gonna do?
2: Sì, ho capito.
4: Che si fa?
2: Basta, fine, dice: noi ti si dà 20. E lui naturalmente avrà una risposta.
4: Ma dimmelo.
2: Ma che deve stare 100 ore al telefono?
4: Ho capito, è il 14 maggio, la percezione è che ancora non lo sa nemmeno lui.
2: O lui non lo vuol far sapere. Io non lo so, perché guarda, è buffa questa cosa, per certi versi. Che non si riesce a capire, francamente, dov'è la questione. Comunque, tanto fra un po' finisce il campionato, per cui per forza di cose qualcosa si saprà. Ecco.
4: Cioè, no, poi si sarà questa conferenza stampa che abbiamo subodorato dopo la fine del campionato.
2: Tu dici?
4: Tendo a fidarmi, insomma, di quello ce lo diceva Flavio ogni sabato. Ieri anche Andrea Giannattasio ha trovato delle conferme.
1: Paratici parla prima della società, prima della proprietà.
4: Magari a livello sportivo verrà col direttore generale a fare la conferenza stampa e poi magari c'è anche un messaggio del presidente, me la immagino un po' così.
1: Beh,
4: in quella settimana post Atalanta.
2: Tanto siamo qui, appena ci saranno delle notizie qui si può dire tutto ormai, ma vediamo, ecco, magari da questa strategia sull'allenatore capiremo anche tante cose di come si muoverà poi anche sul mercato lui, perché a quel punto, cioè, sull'allenatore i messaggi sono stati mandati in una certa direzione, vediamo se sono effettivamente quelli lì, se sono reali, se era un depistaggio, se era un qualcosa, una via di mezzo tra il depistaggio e la verità, che magari ci ha riflettuto e ancora non ha deciso. Va un po' un attimo decriptato, perché francamente con lui, cioè io parlo giornalisticamente parlando, andare con Fabio Paratici nel muro è un secondo. forse anche meno, un secondo, quindi sta attenti.
1: Va bene, grazie a voi. Grazie a Niccolò Ceccarini. I primi mezz'ora sono di pallacetto, sono volati via, grazie a Niccolò, sempre formidabile. Noi non vi possiamo dare nessuna certezza perché non abbiamo nessuna certezza, però ci piace dialogare con voi, per cui vi ricordo 348 7513933 per messaggi audio scritti, per gli ascoltatori di radio 3925 727775. Se volete parlare direttamente con noi, telefonateci allo 055 7711 171. Una breve pausa e torniamo.
5: Radio Firenze Viola.
6: Radio. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
7: Questo è un ragionamento generale, ai giovani gli va dato fiducia, gli va dato tempo, spazio, bisogna crederci nei giovani. Se tutte le volte questi ragazzi giovani si vengono a sentire messi in discussione con paragoni, ma io ai miei tempi, ma noi ai nostri tempi eravamo meglio, ma te di qua ai tuoi tempi, ma noi di qua sei la più forti, te tu portai le borse. Io mettendomi nei panni di un ragazzo più giovane e direi dentro di me, lo sai che? Se vuoi tutti più bravi voi e se vuoi facevate tutto meglio voi, continuate a farlo voi visto che sei e non si fa nulla, capito? Comunque, a parte questa riflessione, ieri vi ho mandato un vocale che vi diceva e vi smentiva sul fatto che voi siete stati 8 mesi a dirci che nessuna squadra sarà mai salvata, invece la regina di Mazzarri o meno 15, eh?
8: Premesso che sono per cambiare Vanoli anche io, però pongo un quesito: chi l'ha detto ad oggi a maggio che Vanoli non sia quello giusto per ripartire con una preparazione, con giocatori adeguati, con gente che ci tiene? Ha salvato una squadra priva di sentimento, e chi l'ha detto che non sia quello giusto? L'anno scorso ricordo che per Pioli sembrava fosse arrivato il Messia, quindi non è detto che ad oggi Vanoli sia quello sbagliato.
9: Cecca, ma l'annuncio degli internazionali di Grassina, quando lo fanno?
10: Capisco che Paratici possa avere difficoltà a trovare un allenatore valido perché, diciamo, ora come ora la Fiorentina non è tanto appetibile. Però è anche vero che da lì si vede un direttore sportivo bravo. È lui capace di stuzzicare l'interesse di qualcun altro, sia magari, che ne so, con ritorno economico, sia con delle prospettive future intriganti. Quindi mi auguro che veramente arrivi qualcuno di valido, perché i nomi che circolano ora sono veramente il minimo sindacale. Cioè, per prendere il rosso non serviva certamente Paratici, bastava chiunque.
11: Luca, scusami tanto, ma secondo me Vanoli a prescindere va cambiato in tutte le maniere, perché alla prima partita sbagliata il prossimo anno te non puoi immaginare, anzi lo sai meglio di me, che cosa non può succedere tra i tifosi e la Fiorentina contro Vanoli. Quindi in tutte le maniere va cambiato. Poi il discorso allenatore, ma dico ragazzi, ma voglio dire, qui si fanno nomi di Maresca, di Loira e quant'altro, dico, ma questi allenatori qui, ma ci vengono a Firenze visto che la Fiorentina non fa nessun tipo di coppa? Ma chiediamocele queste cose, che cosa ne pensate, Rino Viola?
0: Va bene, e ci sono anche giustamente i difensori o chi ripartirebbe volentieri con Vanoli.
1: Chi?
0: Beh, sentivo paio anche,
1: cioè,
0: anche un po' di messaggi che dicono chi vi dice che non è giusto,
1: esatto,
0: Vanoli.
1: Ma è vero, io guardate, io sto dicendo da settimane che io non posso che consegnarmi a Paratici, perché Paratici è bravo. Non c'è dubbio su questo. Paratici è bravo, e poiché per me è l'unico uomo di calcio finalmente presente in questa società, io mi fido di Paratici. E se, lo ribadisco ancora, 20 giorni fa, quando ancora non c'era l'aritmetica salvezza, Paratici avesse detto io tengo Vanoli perché per me Vanoli è l'uomo giusto per sviluppare il mio progetto, io avrei detto viva Vanoli, anche a costo di sapere sarebbero arrivati messaggi, alcuni come quelli che sono arrivati, basta, non lo vogliamo, viva Vanoli, se me lo dice Paratici, non oggi. Oggi no, perché oggi se te mi dici caro Paratici e tieni Vanoli è perché 5 o 6 o 7 o 8 di quelli che voleva ti hanno detto di no, e non è più credibile oggi, perché gliel'ha tolto la Fiorentina nell'allungare il brodo questa credibilità. Oggi se lo confermi è perché quelli che volevano ti hanno detto di no. Quindi ecco perché io sì. Per me se mi avessero detto perché se mi dice Vanoli l'uomo giusto, me lo dice un uomo di calcio e me l'avesse detto dopo averci lavorato insieme 3 mesi, anche se per me sarebbe stato sbagliato, viva Vanoli avrei detto, perché lo dice Paratici, perché è convinto. Ma se me lo dice ora, dopo ne ha contattati altri 20, no, allora non mi sta più bene Vanoli, perché oggi per me Vanoli, per come è questo percorso che sta facendo la Fiorentina, è una soluzione di ripiego.
0: Sì.
1: E io ripieghi un li voglio. Abbiate pazienza,
0: ipotesi,
1: non li voglio nessuna parte.
0: Ipotesi e si fa per parlare.
1: Cioè.
0: Mi viene in mente il famoso finale della prima stagione di Iachini, con, se volete, la dirigenza tecnica e quindi il DG Barone e il DS Pradec, che avevano già quasi chiuso con Juric. E la decisione da parte del presidente ai tempi Rocco Commisso di confermare Iachini. Se ci fosse una situazione del genere, cioè allora, che la famiglia Commisso pensa che si possa andare avanti con Vanoli e Paratici ancora stia cercando di far capire un altro punto di vista?
1: Allora, te riesci a immaginare Catherine che dice voglio Vanoli?
0: Joseph?
1: No, Catherine no, la mettiamo da parte, no. Cioè, te immagini Joseph che
0: va
1: vive
0: bene,
1: a New York,
0: okay.
1: Dai, non è credibile. C'è, Rocco sì,
0: c'è da svincolare
1: Rocco
0: Pioli
1: calcio,
0: forse
1: eh?
0: Prima allora
1: non
0: nell'ottica
1: credo che
0: dei
1: sia,
0: conti
1: sì, questo credo sia un percorso,
0: sto solo cercando
1: no, credo sia un percorso, le spiegazioni sono semplici, lo capiamo, voleva X no, Y no, quell'altro gli ha detto guarda come facevi te ieri, bisogna aspettare un mese però perché prima devo vedere se quel... E allora, se te non sei convinto al 100% di Vanoli, e non lo sei, se no l'avresti rinnovato un mese fa, cambia. Devi cambiare. Poi, se, ribadisco, se il ballottaggio tra Vanoli è grosso, mamma mia, chiudo gli occhi e probabilmente tengo Vanoli. Ma vuol dire che dici il messaggio che dai a già una tifoseria amareggiata, delusa, intristita, annoiata, che un c'è trippa per gatti, dai, così ci siamo capiti. Allora,
0: ricordiamo ancora un po' i numeri 348 7513 933, e siamo in diretta come sempre su Lady Radio fino alle 16, 39 25 72 77 75, se no chiamateci 055 77 11 171. Detto che poi ovviamente faremo anche il punto che fa specie dirlo, ma insomma sul lavoro della squadra, sull'impegno all'orizzonte, posto che non sappiamo quando è, non lo sappiamo noi, non lo sa nemmeno la Fiorentina, non lo sa nemmeno la Juventus, quindi poi continuiamo a tenere d'occhio eventuali lanci di agenzia.
1: Forse si gioca,
0: da un momento all'altro potrebbero dirci.
1: Allora, il mio caro amico Michele Fratini.
0: Oh Michele, ciao, ben trovato.
12: Ciao a tutti, ciao Luca, ciao Tommy.
1: Chi viene da allenatore? Chi fa l'allenatore della Fiorentina?
12: Fabio Grosso.
0: Ecco, oh,
12: viene lui.
0: Non hai dubbi al riguardo?
12: No.
0: Quindi ora sono tutte manfrine.
12: Anche se molte testate dicono è giusto, Paratici vorrebbe, ha trovato l'accordo, secondo me non resterà lui. Vanoli. Verrà Fabio Grosso.
1: Fabio Grosso, va bene. Sì. Te mi dici che è una scelta giusta, io ho dei dubbi su Grosso, te invece sei molto convinto.
12: Io sono molto invece convinto di Fabio Grosso, per questa ripartenza, per la ricostruzione, per raggiungere gli obiettivi europei, dunque lui, io dico lui. Attenzione, non dimentichiamo la Fiorentina sul mercato. Non è che possa andare più di tanto, perché si è trovata a riscattare calciatori quali Brescianini, Fabian, obbligatorie, forse anche Lugani. Che dico, non è che possa andare con questi riscatti, ora a giugno c'erano fuori soldi per i riscatti, dunque andavano via sui 40-50 milioni, dunque non so se la Fiorentina poi riaffronterà il mercato. Ecco, che ci deve essere qualche uscita. Ora penso a Ken perché non sta bene, non perché non lo voglia, io lo vorrei tutta la vita. Allora sai, farei io? Posso dirlo, Tommy, Luca, ci siamo?
1: Sparai.
12: Allora, se la clausola dal 1° luglio al 15 luglio vale 62,
1: sì,
12: ci siete? Allora, io cercherei, perché Paratici conosce il mondo, dunque non ho dubbi, di vendere Ken e indovinate chi prenderei?
0: Non lo so. E i giapponesi?
12: Classe 93. 190293. Chiamato, lo so, è il niño del partito, ovvero il ragazzo della partita. Prenderei Mauro Icardi.
1: Ah, ok.
0: Qui a cercare le date.
1: Eccoci. Guarda, Mauro Icardi è un pallino di Tommaso, eh?
12: È pallino di Paratici. Lo portò alla Sampdoria dal Barcellona. E allora, quando aveva 18 anni, e vinse anche Mauro Icardi insieme a Paratici, che era il Delfino, insomma, il braccio del Samarotta, i campionati italiani della primavera. Dunque dico, questo è Mauro Icardi. Allora dico, secondo me.
1: Ma è ancora un giocatore. È ancora un giocatore, Icardi. Sì,
12: non solo ha vinto il campionato in Turchia, il quarto consecutivo, accanto a un certo Osimhen. Però dico, se lui è in scadenza ora, perché è in scadenza 2026, vale 10 milioni, ma se io vendo Ken, gli faccio un contratto anche a 8 o 9, lo prendo 3 anni, va a parametro, va in scadenza, è fatta il gioco. Mauro Icardi, che giocatore!
0: Piglia un decino a Istanbul,
12: Sì, so quanto però può... è in scadenza, 3 anni, lo prende alla grande, lo prendi. Ma poi perché lo può prendere Paratici? Perché è stato colui che insieme a Marotta l'hanno preso appena 17enne dal Barça. Dunque tanta roba, lì fecero proprio un colpo pazzesco, insomma. Bravissimi, io sono obiettivo. Dunque l'attaccante, a prescindere da Ovedà, che ora è venuto fuori il giapponese, ma qui c'è una certezza. Che pedigree! Che bomber, Mauro Icardi è il niño del partito, lui prenderei.
0: Come potenziale titolare, e magari teniamo piccoli come... alternativa.
12: No, ma che piccoli, con questo parte in meno, dai. Tra l'altro, scusatemi, Mauro Icardi ha giocato, diciamo, nello stesso Paris Saint-Germain di Ken, perché lui arrivò nel 2019 e Ken è stato dal 2019 al 2020, un anno insieme a lui. Dunque, se deve andare via Ken, che a me dispiace, che io adoro come calciatore Ken, Mauro Icardi si parla di uno, cioè scusa, se Giroud ha girato nel Milan vincitore del campionato a 39 anni, se Zeko ancora va in giro, con tutto rispetto, cioè, se Bardiccio a Cremona, scusa, a 6 anni in meno, io prendo.
0: No, so quanto sia fattibile, però è il niño. Suggestiva, è il niño del partito.
12: Bravissimo, prendo lui, è il niño.
1: Ma porti lui. Anche la signora?
0: Non c'è più.
1: Vanda.
0: O almeno dovremmo essere nella fase.
1: Ma Loreto voleva fare una trasmissione con Vanda. Sì. Non lo negare, Loreto.
0: No, certo che sì, ma quando era il periodo in cui erano legati, cioè veniva Icardi e veniva anche Vanda, che faceva anche la sua agenda.
12: No, più che altro ora... prima lei, perché è la procuratrice, esatto. Prima del giocatore.
0: Ora credo non si parlino nemmeno.
1: No,
0: ecco.
1: Ma c'hanno fin un sacco. I figlioli,
12: sentiamo i nostri radioascoltatori se sono favorevoli.
1: Cosa ne pensate su Maurito Icardi?
0: Detto che i nostri ascoltatori attentissimi, soprattutto Gianmarco, mi gira dei rumors che lo vorrebbero a River Plate. Icardi, la supercoppia Beltrani Icardi.
12: Icardi Paratici, il primo calciatore che ha battezzato e l'ha reso anche molto noto, fu bravissimo, è stato Maurizio Icardi. Dunque nessuno come Paratici può fare una mossa del genere, nessuno. Se costa 10 l'anno, viene a zero perché
1: lo so, però nello spogliatoio, Michele, ci sarebbe uno che guadagna 10 milioni. Non è semplice, no?
12: Ma poi... merita anche, ma a 33 anni se ne va, scusatemi, 3 Gosens, ora che per carità è un altro ruolo, se ne vale anche 4 e mezzo, lo stesso Ken, che ha fatto il rinnovo, che a me piace, ma Riccardi ha, scusatemi, ma ha diversi anni, 7 anni più di Ken, cioè non è proprio, sta benissimo perché l'abbiamo, però insomma è giusto anche secondo, poi agli sponsor dietro, Riccardi ha tutto un suo mondo, un suo mondo, io lo prenderei subito.
1: Beh,
12: io ho sentito allenatori, chi dice Guardiola, chi in campo vanno i calciatori, Mauro Riccardi.
1: No, Mario Carti dice, va bene, e su piccoli che ne fai?
12: Questa è la domanda che esige risposta. Io penso che lui abbia già risposto sul campo, piccoli. Scusatemi, un attaccante che purtroppo a Firenze ha visto la porta molto lontana, e l'attaccante dovrebbe ultimare, finalizzare le azioni con un bello scorso, con le reti. Io sinceramente, io piccoli gli farei un mercato, ha trovato un mercato, con tutto il rispetto, Lucca all'estero all'epoca, o poi tornato in Italia, ha trovato un mercato all'epoca anche, ma che piccoli sicuramente un bravo procuratore, nella stessa misura in cui l'ha portato a Firenze lo potrebbe o potrà portare anche,
1: ecco,
12: a Roma.
1: Lucci può farci questo piacere, non farci fare minusvalenza,
4: occhio,
1: diciamo,
4: sì,
1: potrebbe essere,
4: occhio,
1: potrebbe essere questo. Poi a questo punto però più che mai servirebbero gli esterni, perché Icardi ha bisogno di cross.
12: Bravo.
1: Qui non ne resta nemmeno uno,
4: Parisi.
12: Ma io dico sempre la mia, perché poi ognuno, ma se viene il signor Grosso, io spero ci porti questo polpato. Come Senno ci piace, a me piace moltissimo il polpato, forza fisica, bravo tecnicamente, a parte sto piede invertito che ha sostituito Berardi durante l'anno, non l'ha fatto nemmeno rimpiangere, l'ha fatto meno reti, ma non l'ha fatto rimpiangere. Io Polpato lo prenderei immediatamente, ecco, magari lo portasse insieme al figlio di Grosso,
1: che è buono,
12: lo porti anche lui, no, è ottimo, io spero lo porti anche lui. Parlate con Albini, quando sentite Massimiliano Albini, se avete modo di parlare, chiedeteli, ma com'è il figlio di Grosso,
1: che ruolo fa Michele?
12: Trequartista, è un giocatore, per me, guarda, in Serie B si sono veramente distinti, contraddistinti, liberali, ex Milan, che è in corsa per venire al massimo campionato, e poi anche, non solo Grosso, ma giovane importante.
1: Ma è più forte, è più forte figliolo di Grosso e figliolo di Paratici?
4: Stavo per chiederla anch'io.
12: Allora, sono due ruoli diversi, Pio Panani c'è una prima punta, Pio Di Grosso una mezza punta, è un trequartista. Casomai il paragone è più forte Rubino, Tommaso, figlio di Raffaele Rubino, o il figlio di Dio? Questa è la comparazione che possiamo fare, che saranno la stessa età. Ma Rubino, chiaramente è eccelso, ha molta qualità, veramente molto. L'altro è un po' più rapido di Rubino, però sono forti entrambi, sono veramente figli d'arte, ma d'autore, ecco, sono bravi tutti e due.
4: Io volevo far sentire
1: esterni che ti piacciono, e poi ti facciamo sentire
12: Orzolini.
1: Scoperto a Luna.
4: Ma guarda, a me mi piace Eze dell'Arsenal, Michele.
12: Scusatemi.
4: Pigliamo lui e con Seisao.
12: No, la parte delle battute. Isaacsen, che della Lazio deve fare il prossimo anno alla Lazio? Scusate, non la ricordo.
4: No. Ma lo sai che Lotito ti
12: no, ma ditemi che coppa europea.
4: Niente, nessuno. No, hai ragione.
12: Come noi, il Bologna. Scusate,
1: come noi.
12: Il Bologna.
1: Come noi.
12: E allora prendiamoli.
1: Ha ragione, scusa.
4: No, Isaacsen lo figlio volentieri.
1: Isaacsen mi piace anche a me.
4: Isaacsen e Orsolini, dici,
12: Prendiamoli, abbiamo preso Fabian dal Bologna, ma prendiamo Orsolini, no?
1: Facciamo Isaacsen, Orsolini e Maurizio Icardi. Tridente.
12: Grande Luca, bravissimo, grandissimo.
4: Un po' divide, l'opzione. L'opzione Icardi un po' divide, chi dice sì, chi dice no, ma di sicuro ci hai regalato uno spunto.
12: L'ho premesso e avrebbe diviso, per carità, ha diviso anche involontariamente l'Inter, però l'Inter poi è punta brava, perché ha preso l'altro argentino, e Lautaro Martinez non è la prima punta, però è un grandissimo attaccante, un grandissimo calciatore, dunque sono stati bravissimi. Però insomma Icardi, se si chiude anche Icardi come attaccante, boh, non lo so io, bomber di razza, bomber vero, un ballerino. Sassa non tipo, sta bene, ora ha avuto un infortunio, ebbe, ora sta bene, molto bene, ragazzi, Icardi, la porta ce l'ha attaccata, non è che è lontana, ce l'ha lì,
0: In stagione, in campionato, 30 presenze, 14 gol e un assist, quasi sempre
12: male.
0: Capitano.
12: È male? Male?
0: No, no, 14 su 30, non so male, assolutamente.
12: Allora io prenderei lui, e Paratici ha la chiave giusta per prenderlo, perché fu il primo che lo convinse dal Barcellona a venire in Italia sul fronte della Sampdoria. Non è che lo portò, con tutto rispetto, alla Juve o all'Inter, ci andava dopo, grazie al Deretti, alla qualità che ha dimostrato la Gemma a fronte Sampdoria. Dunque dico Paratici, Fabino Paratici, Firenze, come la chiama lui, vorrebbe un giocatore di caratura internazionale, gli stimoli glieli crei sicuramente te. Hai portato Ron alla Juve con tante pecunie, gentilmente, virgola, se puoi, virgola, portaci questo giocatore.
1: Maurizio,
0: vai, si è fatto la letterina a Paratici.
1: Ti ringraziamo come sempre, straordinario. Ciao Michele,
0: ciao Fratini. Michele,
1: un grande abbraccio.
0: Suggestione Icardi.
1: Maurizio, ti piace Maurizio?
0: No, a me non mi dispiace.
1: Vai.
0: Poi, vabbè, io esagero, se cioè, uno e dici noi puntiamo tutto su questo, certo. Titolare, l'alternativa Icardi. No, un po' come era, c'è stato un tempo in cui tu avevi titolare era Batistuta, però l'alternativa era Balbo,
1: certo, che non era mia male,
0: stai scherzando, Abel Balbo. Va bene, in chiusura di questo blocco, prima di andare al break e ripartire nella seconda ora di Palla al Centro, volevamo tornare su alcune dichiarazioni di un grande cantante, ma anche un grande appassionato di vicende viola, che poi gli ascoltatori di Lady Radio hanno anche avuto modo di apprezzare in questi giorni. In questo caso riprendiamo quelli che sono i concetti che Pupo, ovviamente Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, ha riferito ai colleghi di Toscana TV, perché tocca un argomento, no, che ci sta parecchio a cuore,
1: molto a cuore, lo tocca in maniera diretta e forte, e che obbliga a tutti una riflessione.
0: Sentite un po' Pupo.
13: Questa è una città che ha bisogno proprio di persone, soprattutto di giocatori che entrano nel cuore di questa città, non solo in campo.
14: Firenze, Santa Maria Novella, al Franchi, lo rivuoi?
13: Beh, questo sarebbe, secondo me, è una roba, non solo lo rivorrei io, per me la rivorrebbero in tanti, e secondo me porterebbe anche molta fortuna, e ha una positività questa canzone pazzesca. Io non so perché l'abbiano tolta, perché prima invece è passato un periodo che la suonavano sempre alla fine di ogni partita.
14: Perché ci sta bene, dimmi se sei d'accordo, sia quando si vince che quando si perde.
13: È quello, e beh, quella è la forza di questa canzone. Non c'entra niente, perché quando si perde nella vita si perde. Bisogna imparare che perdere ci sta. È chiaro, perdere o pareggiare senza combattere, come si è fatto l'ultima partita con Genoa, magari quello si può anche evitare, di fare quelle pantomime, quelle pantomime per cui un punto va bene a te, un punto va bene a me, e il tifoso non rimane contento, l'appassionato di calcio non rimane contento di questo. Ma anche in quel caso si poteva suonare Firenze, Santa Maria Novella. Io spero che la famiglia, appunto Commisso, e i dirigenti della Fiorentina ritornino ad usare questa canzone come saluto allo stadio per ogni partita che si farà al Franchi.
14: Questa Fiorentina, che stagione, come l'hai vissuta? Quanto sei stato male quest'anno?
13: Questa Fiorentina mi ha fatto patire quest'anno. Ha fatto patire perché, cioè, salvarsi matematicamente a due giornate dalla fine del campionato è E evidentemente qua c'è un problema, non so se è Vanoli il problema, non so se, se il problema è anche, diciamo, un po' di smarrimento che c'è stato anche dopo la morte di Rocco Commis, non lo so, o se i calciatori in qualche modo non hanno capito la nostra piazza, che cos'è Firenze, o quanto in pratica invece il... l'innamoramento, perché io rimango ancora, cioè il mio fratello amico Antonioni, quando c'era Antonio Giancarlo, l'innamoramento per la squadra si è fermato a quei tempi lì, e magari oggi questa è una città che ha bisogno proprio di, ha bisogno di persone, soprattutto di giocatori che entrano nel cuore di questa città, non solo in campo, dovrebbero entrare nel cuore, e in, que, in questa formazione qui io non ne ho viste di soggetti così.
0: E come fai a dargli torto? Perché è forse Chapeau. L'aspetto peggiore, no, dell'annata, ed è l'aspetto che chiama in causa loro.
1: Chiama in causa loro non aver portato giocatori che fanno innamorare la gente,
0: è
1: che
0: vero.
1: Entrano nel cuore della gente. Però... e i giocatori che non hanno capito quanto sia importante il rapporto proprio, vorrei dire, fisico con i tifosi, che non muore durante i 90 minuti, è quotidianità, è una condivisione di percorso. Riflettete, ragazzi, su queste parole. Caro Presidente Commisso, che sei, ti rifacciamo ancora gli auguri.
0: Sì, mi fai dire una cosa al volo su questo. Io non so se glielo inoltreranno o meno, se glielo diranno. Qualcuno ci ha anche mandato un po' di screenshot. Hai idea a livello di commenti sui social sotto il suo intervento stamattina cosa non può esserci?
1: Sì, ma questo, sai, questo purtroppo...
0: è vero, fa parte dei social.
1: È questo mondo, no?
0: Però... io, Presidente, vede in questo momento però qual è più o meno la situazione,
1: cioè, il percepito della gente, la reazione della
0: io
1: gente.
0: Io glielo direi, chi può gli farei presente, c'è un modo, probabilmente i social, probabilmente tutti non li elimini, però forse c'è da cambiare un po' il modo e i forzi.
1: Sì, soprattutto la gente vuol capire cosa vuole questa proprietà ora che non c'è più Rocco. Perché se Giuseppe Commisso non capisce che oggi i tifosi della Fiorentina si fidavano della passione di Rocco e anche dei soldi che metteva, perché ne ha messi una montagna, ma non è convinta che continuerà il percorso di Rocco da un punto di vista di investimenti e di ambizione, e se non capisce che questo è il primo ostacolo che lui deve rimuovere, lui può fare tutti i tweet del mondo, ma può ringraziare Materazzo o giustamente ringraziare suo babbo e la sua mamma nel giorno del compleanno, ma così non entri in empatia, non entri in empatia. Hai ringraziato una squadra che si è salvata, che la prima cosa dovevi dire chiedo scusa a nome anche della squadra per quello che abbiamo fatto.
0: Peraltro,
1: cioè, è fuori sintonia, è come uno stonato. È stonato con quello che è la musica di Firenze adesso, è stonato, non è cattivo, non dice cose cattive, non dice cose indegne, non dice, è stonato, cioè è come se non parlasse un'altra lingua. Va bene, la prima ora è volata via, ma torniamo
0: break
1: tra
0: e un'altra ora.
5: Radio Firenze Viola.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
15: Buongiorno Radio Firenze Viola. Io sinceramente vi chiedo di aiutarmi a capire perché sta società comunica, anzi non comunica così. Non si capisce mai niente, comunicati, messaggini, post su Facebook, non si capisce mai niente dove si sta andando. Bisogna aspettare la conferenza stampa, se la fanno? Aspetteremo, ma è una situazione, mi sembra uno scherzo. Un saluto da Simone 4.
16: E se è bello il preso cieco l'anno scorso, e che ci se ne fa di Hardy?
17: Buonasera a tutti. Loreto, a Napoli c'è prima Palladino di italiano. Per il presidente del Napoli, Simone 71.
18: Sì, ci manca solo Mauro Icardi e Harry Ebbio la Parca o la Cadillac Rosa. Almeno siamo a posto.
19: Scusate, ma Iraola, se si parla di Iraola, ho sentito ora, ma Iraola, se le chiedono, ma te, fra la Fiorentina che non fa le coppe e gioca nel campionato italiano, e il Chelsea che non farà le coppe ma gioca in Premier, cosa sceglierà? Il Chelsea probabilmente, penso. Oppure fra la Fiorentina che non fa le coppe e fa il campionato italiano, o il Manchester United che andrà a fare la Champions League, cosa sceglierà? Il Manchester United, Lorenzo?
20: Per carità, ci manca solo Icardi. Dzeko 2, la vendetta. Poi con uno spogliatoio e una situazione così, noi abbiamo bisogno di persone tranquille che tengono saldo lo spogliatoio, delle anime dello spogliatoio, non abbiamo bisogno di casinisti. Per carità, che stia dov'è.
21: Sì, buonasera. Ma io, ragazzi, non so che mi stai dicendo. Allora, mai, ma che vuol dire lo doveva confermare Vanoli, lo doveva confermare un mese fa come Spalletti alla Juventus? Ma Vanoli andava confermato o andrebbe confermato per la salvezza ottenuta, semmai. Ma che vuol dire lo doveva confermare un mese fa? Calamai, via. Cioè, io veramente non capisco questo ragionamento qui, come fa a venirti fuori?
1: Allora, prova a spiegargli, perché se non ho capito bene, se non ha capito lui, vuol dire che mi sono spiegato male io. Allora, un allenatore, un bravo direttore lo valuta non dal risultato di una partita, ma lo valuta da un lavoro. Da un lavoro che viene fatto in campo quando c'è la partita, durante gli allenamenti, come vive lo spogliatoio, come si confronta con la società, da una serie di motivazioni. Quindi Paratici, che è uno dei più bravi direttori in circolazione, ha avuto la possibilità di lavorare spalla a spalla, vuol dire quasi 24 ore al giorno, insieme a Vanoli per dei mesi.
4: Febbraio, marzo, aprile e maggio, 4.
1: Per dei mesi. Al termine di quei mesi, te non hai bisogno di sapere se la Fiorentina batte il Sassuolo, se la Fiorentina vince a Roma con la Roma, o se la Fiorentina vince a Torino con la Juve, per sapere se Paratici, se Vanoli è l'allenatore giusto per il tuo progetto, tuo di Paratici dell'anno prossimo. È lì la tua valutazione, la devi già fare. Se la tua valutazione dopo 4 mesi di lavoro è che Vanoli è l'uomo giusto, non per salvare la Fiorentina, perché non vogliamo più lottare per la salvezza, se mi permetti, ma per gestire il progetto che è in testa Paratici, non aspetti le partite, fai quello che ha fatto la Juve. La Juve aveva il contratto con Spalletti che era azzerato nel momento se lui non si fosse qualificato per la Champions. A 48 ore dalla fine Spalletti non è ancora in Champions, ma la Juve lo ha confermato, perché a prescindere dall'ultima partita era giusto l'allenatore giusto per la loro idea di calcio. Se te Paratici non hai fatto questa operazione, vuol dire che per te Vanoli non è l'allenatore giusto. Può essere quello che nel, se non arrivano quelli che per te sono giusti, il migliore dei meno giusti. Ma ecco perché, se non l'ha confermato prima, oggi è un gigantesco punto interrogativo che, se vuoi tenere Vanoli, secondo me pesa in maniera importante. Spero di essermi spiegato meglio. Poi te puoi pensarla contrariamente e ne hai tutti i diritti del mondo, ci mancherebbe altro. Ma il calcio ha un solo modo, ha una linearità di comportamento. Non è che si fa l'Atalanta non gli piace più Palladino, non gliene importa nulla se l'Atalanta va in conference, non va in conference, se via. È già 15 giorni che hanno detto a Palladino via, perché hanno lavorato, alcuni direttori hanno valutato il lavoro di Palladino per mesi, via. Il calcio è questo. Allora, Vanoli, se piaceva a Parati, c'era da un mese e mezzo l'allenatore della Fiorentina che dell'anno scorso. Poi probabilmente tra quelli che rimangono può diventare quello che è più accettabile, ma è una soluzione di ripiego, è comunque una soluzione di ripiego, e questa a me non piace. Allora,
0: soprattutto nell'anno in cui devi ripartire,
1: bravo, cioè. E poi lo ripeto, perché ve lo ridico per la millesima volta: i direttori che fanno le scelte di mercato sentendo i giornalisti o i tifosi sbagliano, ma i direttori un direttore nuovo che parte con un progetto nuovo deve anche avere un po' un quadro generale, no?
0: Esatto, se poi fosse questa la decisione. Ragazzi, in questo momento l'unanimità di consensi Vanoli non ce l'ha.
1: No, ma non c'è nemmeno il 50%.
0: Quindi allora, comunque partirebbe con una certa
1: un
0: pressione.
1: Un conto
0: addosso.
1: È se te dai forza al tuo allenatore certo. Quando ancora lotta per dire signori, a voi forse non vi piace, a me è lui.
0: Certo.
1: E io ve lo ripeto, io avrei detto viva Vanoli, perché lui è mille volte più preparato di me, un milione di volte più preparato di me. Ma se oggi a salvezza conquistata tutti siamo ancora a ballare, vuol dire che lui non lo considera l'opzione ottimale, e questo rende ancora più debole un eventuale Vanoli confermato. È calcio questo, non è che stiamo raccontando chissà che cosa. Allora, ma chi gioca con la Juve? Si sa, come sta Ken a proposito?
0: Ma senti, ancora in gruppo non c'è. Quindi però se secondo me si può sperare.
1: Se magari si
0: gioca
1: per
0: 10 giorni. Dopodiché hai ragione. Tu fai una domanda particolare, perché Ken rientra, sì, quando?
1: Quando? Perché un conto è già domenica a mezzogiorno.
0: Bravo.
1: O lunedì alle 20:45 sono quasi i giorni di differenza.
0: Il che mi permette di darti l'ultimo aggiornamento che vedo da Firenze Viola più o meno di una mezz'ora fa, ed è arrivato anche grazie a Sky Sport, per i fitti contatti che proseguono tra Lega, Serie A e Prefettura, perché in realtà si sta riaprendo la strada del domenica ore 12. Cioè, hai visto ieri sera... Sì. Si andava verso il nulla da fare, nonostante prima della partita avesse parlato anche Simonelli a nome della Lega. In realtà in questo momento l'ipotesi di giocare domenica alle 12 sta un po' tornando in auge, come se dalla prefettura, che so che dirvi ragazzi, sembra, io mi metto nei panni di, in questo caso davvero, dei calciatori, dell'allenatore, della società che deve anche semplicemente organizzare la trasferta.
1: Ma chi ha comprato un biglietto ancora un sardo quando va a vederlo? Vabbè,
0: mi fai sentire calciatore,
1: è uno vero
0: del calcio, quello vero.
1: Quello vero,
0: come la vivrebbe Francesco Baiano al no. Giovedì ti pare logico non sapere quando si gioca la giornata di campionato? Ciao Ciccio.
2: Buon pomeriggio a tutti. È un po' strana la cosa ma la dice lunga sull'organizzazione del calcio italiano.
0: Ma qui sono andati veramente oltre ogni limite.
1: Ciccio, guarda, perché se fosse una cosa ridicola sarebbe... Oggi il presidente della Lega ha detto sai, ci ha fregato la Lazio in finale di Coppa Italia. Cioè, te stai a tirare dadi, cioè speri che vada a finire.
0: Speravano, certo.
1: Ma ragazzi, ma già uno dice una cosa del genere, guardi, lei per favore vada a fare un altro lavoro. Non è del mestiere, come direbbe Zalone. Ma come? Cioè, li ha fregati il fatto che la Lazio è andata a finale di Coppa Italia.
2: Aveva pensato che la Lazio non potesse mai arrivare in finale.
1: Esatto.
2: Capito? Sperare che una squadra per rimediare agli errori è veramente triste.
1: No, guarda, è una roba, va bene. E tanto fortunatamente, per quel che può valere, i tifosi della Fiorentina comunque non sarebbero andati, come organizzati a Torino. Quindi c'è solo da stabilire mogli, fidanzate o anche mariti o fidanzati, perché c'è anche il tifo femminile. Se c'è da mangiare alle 2 di domenica,
0: sì, praticamente sì.
1: Se si fa sera a lunedì, caro Ciccio, come lo vedi? Uno dei grandi problemi della Fiorentina del prossimo anno è l'attacco. È l'attacco, perché abbiamo tre pedine che sono tutte e tre ballerine, mi riferisco a Ken, Gudmundsson e Piccoli. Partirei da Ken, perché comunque lui non 10 anni fa,
0: l'anno scorso,
1: un mese e mezzo fa, cioè, con la nazionale è stato forse uno dei pochi a salvarsi, segna sempre, una maglia azzurra, cioè, però poi nella Fiorentina sono venuti fuori dei problemi. Io immagino che te di giocatori un po' particolari ne hai incrociati nella vita. Che si fa?
2: Che si fa? E io ho sempre detto, bisogna capire come se realmente Ken vuole rimanere, un progetto nuovo, speriamo che sia un progetto soprattutto vincente, che possa far sognare la tifoseria. E però se
3: sta parlando uno, sta esprimendo una sua impressione, quello che l'ha sempre stimato, l'ha sempre sostenuto, penso io, anche nei momenti difficili, perché vedo in questo giocatore un talento incredibile che probabilmente non sa neanche lui di averlo.
0: Sì.
3: Perché potrebbe veramente fare molto ma molto di più. Perciò bisogna capire realmente cosa c'ha in testa Ken, se vuole andare via da Firenze, ma se dovesse rimanere non è che deve rimanere perché gli altri non l'hanno cercato, come è successo l'anno scorso. Perché l'anno scorso Ken, perché se io ho fatto il calciatore, se ho voglia realmente di rimanere in una società, perché mi credo bene, perché sto facendo una società, mi amo, mi sostiene anche nei momenti difficili, io non aspetto le mosse degli altri.
0: Certo.
3: Anche domani mattina, oppure all'istante. E non aspetto la scadenza della clausola sperando che arrivi in un club. Vuol dire che ovviamente si sente di passaggio.
0: Sì, e sì.
3: Dobbiamo mettere in testa che
0: Ciccio, ti sentiamo ogni tanto andare via.
1: Ti faccio richiamare perché magari è la linea che non è tanto buona. Ha ragione, cioè il punto
0: è
1: di
0: una lettura che non abbiamo sottolineato, però ci sta tutta.
1: Punto di partenza è che
0: questo

0: Se oggi, non so se lo sapete, ma
1: si elabora.
0: perciò se non si parte da quello, è normale che se uno si sente di passaggio è un problema. Perciò, e poi per gli altri due, Gudmundsson ovviamente dopo un anno e mezzo, tre anni, non ha mai convinto, e si diceva fosse colpa dell'allenatore, perché è un giocatore bravo, che ha fatto vedere determinate qualità in un'altra squadra, poi arriva, se non fa bene è colpa dell'allenatore. È riduttivo sta cosa. Io penso che i giocatori bravi la posizione migliore se la vanno a cercare da solo, non hanno bisogno dell'allenatore che gli va a dire dove l'ha provato. Prima punto, trequartista esterno, praticamente in tre anni ha cercato tre partite.
2: Sì, no, è così.
0: Un po' poco. Per quanto riguarda Piccoli, probabilmente è stato attanagliato dal fatto di essere stato pagato tantissimo, per quello ovviamente che aveva fatto vedere.
1: Ma te ci vedi margini di crescita in Piccoli?
3: Perché perché la domanda di Tommaso è la domanda, Ciccio. Cioè, ripeto, Ciccio Maiano è stato uno degli attaccanti italiani più forti, però è anche un grande allenatore, quindi è la figura ideale per valutare questa situazione. Perché il problema è non sbagliare la valutazione, perché un anno sbagliato può capitare un attaccante in una piazza nuova, insomma, può capitare. Il problema è se ci vedi un percorso non da buon giocatore, da giocatore da Fiorentina, che insomma un po' di più.
0: Sai, il curriculum di Piccoli, mentre si sta parlando di un giocatore che negli anni passati ha fatto 20 gol per 2-3 anni di seguito, poi è venuto a Firenze, può avere, no?
2: Sì.
0: Ha cambiato squadra, il fatto di non sentirsi la prima scelta, perché poi è arrivato con la prima scelta, era Ken.
2: Ovviamente.
0: È normale che questo ha incupito un po' il giocatore, non si è sentito gratificato. Però sto trovando scuse per salvare la sua stagione, perché poi è vero tutto, non è che Ken quest'anno era il Ken dell'anno scorso.
2: Bravo.
0: Se Piccoli avesse fatto vedere un qualcosa in più, probabilmente giocava titolare sempre, perché Ken non è che proprio ha fatto benissimo, e poi con gli infortuni che ha avuto ancora di più. Perciò se non ha preso la maglia titolare è perché non ha fatto vedere che era meglio dell'altro, è un dato di fatto. Capisci, parti per un progetto importante, per fare qualcosa di straordinario, per il mio modesto parere, poi mi auguro di sbagliare, mi auguro di fare 40 gol e io sarò il primo a dire ho sbagliato la valutazione. Però se vuoi puntare a qualcosa di importante, Piccolo può fare la riserva.
2: Sì, esatto, e questa è la valutazione generale.
3: Senti, è chiaro che ripensando non si sa l'allenatore, ma ripensando l'attacco, è chiaro che la ricerca di attaccanti esterni diventerà fondamentale. Ti chiedo cosa ne pensi del fatto che la Fiorentina non sembra orientata a riscattare né Solomon né Harrison, e poi ti chiedo che se l'ultimo Parisi, uno che viene un po' dalle tue terre, lui è da Bellino Parisi, credo, quindi per carità, un po' la periferia di Ciccio, ma
0: siamo cugini, non siamo fratelli,
3: ma cugini un po' così, alla periferia, proprio periferia, però sto scherzo, naturalmente. Se te lo vedi che lui si può inventare una nuova carriera da attaccante esterno?
0: Ma ti devo dire, io non pensavo sinceramente, Luca. Poi è stata una forzatura, no? Quella di perché tutti gli chiedevano all'allenatore di cambiare modulo, ma non aveva il giocatore, no? Perché tu lo sai meglio di me, la Fiorentina praticamente ha costruito una squadra senza esterni offensivi. Anzi, l'ha mandati via tutti, quello che aveva.
3: Esatto. Boni e Po' Boni, non voleva avere problemi.
1: Il via precedente.
0: Però io posso partire, no, Luca? Io faccio l'allenatore, io posso partire con un'idea di calcio, no? Però poi dopo mi devo scontrare col campo. Se il campo mi dice che quello non è il vestito giusto per la mia squadra, no? O perché questi giocatori non si adattano a quello che voglio io devo avere la possibilità di cambiare.
2: Ovvio.
0: Ma se devo poi mettere i giocatori fuori ruolo E diventa ancora di più un problema, perché il giocatore che lo metti fuori ruolo c'ha sempre l'alibi di dire: mister, ti

0: faccio un favore a giocare in quella posizione, mi piace. Cioè,
1: certo.
0: E poi vuoi che io ti renda 100%. Ritornando a Parisi, guarda caso, Parisi ha fatto delle partite bellissime.
2: Belle, sì sì, belle.
0: È stato quello che è stato determinante. Noi ci si aspettava altri nomi che fossero determinanti, no?
2: Sì.
0: È stato il start, la Fiorentina al momento difficile gliel'ha fatto fare Parisi.
2: Sì sì,
0: perché era l'unico che saltava l'uomo.
2: Sì, sì.
0: E che aveva velocità, perché noi abbiamo tutti i giocatori monopasso e con il monopasso si va poco lontano nel calcio moderno.
3: Sì, sì, ma è anche per questo che ci aspettiamo lo consideri norma.
2: Ma poi non mi sorprende che anche il Como ci possa pensare. C'è un giocatore che
3: ti smuove.
2: Poi può cominciare a fare anche qualche gol, perché ha cominciato anche a prendere fiducia. Mentre della probabile bocciatura di Solomon e Harrison, che ne pensi, Ceccio?
0: Sinceramente Solomon ha fatto vedere troppo poco per la conferma. Poi se non c'è di meglio, Solomon non lo tengo, ma un giocatore che nel momento migliore suo si è fortunato.
2: Sì.
0: Harrison è un giocatore che è monotematico.
3: Fa quello, sì,
0: cioè
3: sì.
0: Fa quello, un giocatore di corsa. Noi abbiamo bisogno di esterni che saltano l'uomo. Cioè, il calcio non puoi mettere un centrocampista a fare l'esterno. Nel calcio si può fare tutto, no? Ma se vuoi dominare la partita, devi gente che salta l'uomo, che poi è 1,50 m. A me non me ne frega nulla. Cioè, quando si vanno a vedere i giocatori, no, non è che i giocatori devono essere 2,5 m per giocare,
2: esatto.
0: A calcio, non è che se no io non giocavo, potevo arrivare al massimo in Serie B, ma prima il calcio si vedeva in un altro modo. Che ruolo fai? L'esterno? Perfetto. Sei veloce? Perfetto. Sei tecnico? Perfetto. Sei 1,50 m? Perfetto. Invece adesso praticamente non sei 1,90 m, non vieni preso in considerazione. Ma io capisco, il difensore centrale non può essere 1,50 m.
2: Sì, ma poi questa scelta porta il fatto, non alla Fiorentina, Ciccio, che in Italia non c'è un italiano che salta un uomo.
3: No, è anche vero che poi Cannavaro, per esempio, non era proprio il prospetto del pennellone.
0: Però, aspetta, ma Cannavaro c'aveva le molle però nelle gambe.
3: Sì,
0: la forza dei muscoli c'aveva le molle, perché questo era 1,75 m, ma saltava 2,5 m.
2: Però sull'ala destra o l'ala sinistra, che sono ruoli storici del calcio italiano, io vado da Bruno Conti a Domenghini, Causio, Sala, e come potrei dirne ancora, ma noi oggi non abbiamo, oggi Orsolini ci sembra Mandrake. Ma
0: con Sesavo sembra Maradona,
2: ma ai tempi veri stava a guardare quegli altri giocatori, no? Però se tutti, come dice Ciccio, dove deve essere tutti 1,90 m, correre a 2000 all'ora, fare 14 km a partita e poi non cerchi più il talento.
0: Poi la gente guarda le partite e dopo 10 minuti cambia canale.
2: Certo, non guardi più.
0: Si innamora del calcio, così.
3: Sì, sì, l'ha dimostrato la Champions, no? Senti, di questi ragazzi di Casa Viola, tornando all'attacco, hai visto nulla? Penso a Braschi, che addirittura qualcuno ti chiede giudizi su Croci, che è un altro dei
2: giocatori.
3: Ma su di lui,
2: ragazzi,
3: calma,
2: a Viareggio.
3: Sì.
2: Ma è proprio ragazzino, Croci.
3: Su Braschi.
0: E il fatto che tutti ragazzi bravi, di grande prospettiva. Però giocare con i ragazzi è una cosa e giocare con i grandi è tutta un'altra storia.
2: Certo.
0: È normale, se la Fiorentina avesse, ho sentito delle baggianate allucinanti quando ho sentito dire Gamal, se era in Italia non avrebbe mai giocato. Sì, per uno che non sa.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
3: Porca Valero, un po' ci corre, ma non voglio dare accezioni negative.
2: Tra
3: anche
2: Cerci,
3: Vargas sta un signor giocatore, tra Cerci e Aquilani,
2: Pizzarro,
3: avevano magari anche qualche anno in più, però insomma ricostruirono un po' il gruppo. Dopodiché una cosa bisogna, io la dica, il gruppo poi lo costruisce, si costruisce negli spogliatoi, lo forgia l'allenatore, ma deve essere anche gestito dalla società. E io qui vedo, respiro spesso e volentieri, invece lì dentro nello spogliatoio fanno il che vogliono. E spesso e volentieri che lo gestisca l'allenatore, arrivederci, grazie.
2: Problemi
3: no,
2: suoi.
3: No,
2: io penso
3: no. Comparatici, questo è cambiato. Infatti abbiamo detto, no, che c'è anche del suo nei punti che t'hanno portato, certo, alla salvezza. Certo. Ma fino a che non è arrivato Paratici, gli allenatori a Firenze, affari loro, da
2: è
3: italiano
2: vero.
3: In poi, guarda, è Palladino vero. Che poi alla fine ha preso e andato via.
2: È vero. Allora, per quanto riguarda l'orario della partita, si resta, è in rimonta mezzogiorno.
3: È in rimonta mezzogiorno. Ti leggo anche un comunicato.
2: Abbiamo già collegato,
3: c'è Vincenzo Marangio da Radio Bianconera. Ciao Vincenzo.
2: Ciao Vincenzo.
1: Ciao Luca, ciao Tommy, ben ritrovati.
2: Oggi l'ho anche tradito, ma non per colpa mia.
3: Fatto,
1: non è mai un tradimento, tanto ci ritroviamo domani su Siamo Radio.
3: No, c'è, ragazzi, nota ufficiale della Roma che scrive: la S Roma, nel doveroso rispetto delle decisioni che verranno prese dalle istituzioni competenti e preposte per legge, comprende pienamente il legittimo disappunto espresso dai propri tifosi in queste ore, bla bla bla bla bla bla, auspica che si possa giocare domenica a mezzogiorno. Questo dice
2: Sarri, dice non va in panchina se Sarri gioca domani a mezzogiorno, facciamo un referendum.
3: No, poi ci devi dire che dice Spalletti, se sentite le urla di Luciano da fuori di nuovo.
2: Lui sia fuori di testa per questa cosa. Io penso lui sia fuori di testa. Vincenzo.
1: Sì, no, io misteriosamente non ho mai avuto grande stima, diciamo, in Sarri, però devo dire che sono totalmente schierato dalla sua parte, perché quello che stiamo vivendo è un qualcosa di aberrante, di aberrante.
3: Sì.
1: E è l'unico che ha parlato, avrebbero dovuto parlare tutti, perché adesso la Roma esce col comunicato, perché ieri è uscito il comunicato dei tifosi della Roma, altrimenti zitti anche qua. L'unico che ha parlato è quello che magari c'ha anche meno tornaconto, perché la Lazio non giocherà queste partite, certo. Non concorre per un posto in Champions League, però ha detto: io non mi presento e non mi presenterei, fossi presidente non porterei la squadra, e lo ha detto più volte a chiare lettere. Noi stiamo davanti a un qualcosa di aberrante, allucinante. Siamo a giovedì 14, ancora non si sa la data, con una Lega di Serie A che vuole averla vinta sulla prefettura per un errore commesso da loro, con quel comunicato che era illeggibile. In un comunicato la Lega voleva insegnare alla prefettura come deve fare il proprio lavoro, quando loro non sanno fare avanti il calendario. Quindi spiegatemi com'è possibile che uno debba accettare una cosa del genere.
2: Il presidente della Lega che dice: non pensavamo che la Lazio arrivasse in finale.
1: Ragazzi, ma di che parliamo? Ma i tifosi della Lazio, perché si arrabbiano, hanno ragione. Se Sarri si arrabbia due volte di più, c'ha ragione. A parte il fatto che mi sembra che l'anno scorso in finale sia arrivata e l'abbia anche vinta il Bologna. Esatto. Che cosa hanno fatto l'anno scorso quando hanno messo Milan-Roma sempre in coincidenza con gli internazionali di tennis? E io credo veramente che abbiano anche una presunzione che non possano avere, perché credono che il calcio sia lo sport nazionale e non è più così.
3: Esatto.
1: Poi ti vai a rivolgere alla Federazione Italiana Tennis quando devi parlare con l'ATP che ha organizzato il tutto. È come se tu chiedessi alla FIGC di spostare una partita di Champions League e l'UEFA ti dice: oh, amico mio, devi parlare con me, e credo lo sogni che ti sposto la partita. Cioè, qui stiamo andando oltre le competenze, oltre la logica, oltre il buon senso. Nessuno che chiede scusa, nessuno che si prende le responsabilità. E gli unici a pagare sono i tifosi. Ma sapete la cosa bella qual è? Bella tra virgolette, mi fa arrabbiare ancora di più, è che poi li usano pure i tifosi. Perché senti Simonelli e la Lega che dicono: noi dobbiamo spostarci, un movimento di 300.000 tifosi, non è soltanto Roma-Lazio, ma questo lo dovevi sapere prima, perché ci sono tanti tifosi che i biglietti li hanno bruciati, che i viaggi li devono organizzare, certo. I tifosi della Fiorentina devono organizzare la trasferta, e i tifosi della Juve vengono anche da fuori, devono organizzare la trasferta. Qualcuno che ci ha scritto su Radio Bianconera, che veniva da Toronto, ha perso migliaia di euro per il volo. Questi chi li risarcisce? Nessuno, perché quando c'è l'ordine pubblico non puoi fare nessuna causa per il risarcimento. La Lega avrebbe dovuto dire: ci mettiamo noi in mezzo, metteremo noi mano al portafoglio, parliamo con le società e andiamo a rimborsare i giocatori superata.
2: Senti, la Juve come vive in questo momento?
1: Ma io sono curioso di sapere intanto quando si sarà la conferenza stampa, perché c'è il giorno prima, ancora non si sa quando c'è la partita, quindi dovrà essere piazzata.
3: Oh, calma, che almeno te ce l'hai la conferenza stampa, Vincenzo, mi fare arrabbiare.
1: Hai ragione,
3: Bene.
1: No, io che per adesso c'è grande silenzio, perché chiaramente questo è un silenzio che io reputo colpevole anche da parte della Juventus, ma da parte di tutti, che avrebbero dovuto prendere posizione tutti quanti con un comunicato, e per me veramente folle tutto questo. Per il momento invece c'è grande silenzio in casa Juventus, si attende appunto di capire quando ci sarà la conferenza stampa, quando parlerà Spalletti, se sarà lui a parlare, immagino che qualcosa la dirà. Poi se è particolarmente avvelenato, come è successo ultimamente, magari manderanno Locatelli o qualcun altro al suo posto per evitare che dica cose sconvenienti. Però c'è grande rabbia, anche perché queste partite uno le deve anche preparare. La Juventus per esempio oggi era prevista una giornata di riposo, voi sapete che lui parla anche dell'allenamento fantasma Spalletti, cioè di quell'allenamento che ti recupera eccetera. Questa settimana non è stato potuto organizzare nulla in maniera dettagliata come sono abituati a fare, perché non si sa quando si gioca, e in genere si prepara l'allenamento, lo scarico e il recupero a seconda di quanti giorni mancano alla partita, quindi la preparazione alla gara diventa una preparazione più complicata, e sono partite fondamentali, perché la Fiorentina tutto sommato è riuscita a salvarsi, farà una partita tranquilla, serena, ovviamente farà di tutto, immagino, per non
2: per cercare di fare andare un dispetto alla Juve, ma questo fa parte delle regole del calcio,
1: ma anche perché poi non è che una volta che hai raggiunto la salvezza puoi fare brutte figure a destra e a sinistra, devi dimostrare comunque di avere una base su cui lavorare, qualcuno che vuole restare magari si metterà in mostra, quindi la sua partita la farà. La Juventus ha l'obbligo di vincere, le prossime due partite, altrimenti rischiano di andare in Champions. Ma questo è un obbligo che poi hanno tutti quanti in una situazione surreale, perché poi se si dovesse giocare a mezzogiorno si anticipa ancora di mezz'ora, a parte le temperature, il discorso dell'alimentazione, di come giocare, diventa tutto molto molto molto più complicato, quindi è una situazione che chiaramente sta facendo innervosire in tanti, però ci sono dei silenzi colpevoli secondo me da parte delle società che avrebbero dovuto esprimersi e dovrebbero esprimersi.
3: Sono d'accordo, sì, perché poi la Lega sono le società,
1: sembra fare una brutta figura a tutti quanti,
2: sembra una barzelletta questa storia.
3: Esatto, se uno mi fa fare una figuraccia io dico qualcosa,
1: esatto, cioè io ti dico ok, perfetto, decidete quando si gioca, pretendiamo le dimissioni di Simonelli a fine stagione. Almeno questo.
3: Sì.
2: Guarda, non c'è stata la riconoscibilità, la presa di responsabilità di un errore clamoroso che parte dal momento della compilazione dei calendari. Senti, la Fiorentina chi si deve aspettare in campo sul fronte bianconero?
1: Una Juventus che comunque sia, immagino, penso e da un lato spero sia particolarmente aggressiva, organizzata, partirà Vlahovic dal primo minuto.
2: Vlahovic quindi dall'inizio, insomma.
1: Sì, anche perché si vede la differenza quando c'hai un attaccante e quando non c'è. La Juventus ha fatto una stagione senza attaccante, parliamoci chiaramente. Vlahovic per me non ha fatto un grande percorso alla Juventus e credo che in questo momento sia un po' più lontano che vicino al rinnovo, come tra l'altro ha sempre raccontato Luca, proprio perché conosce il suo entourage, e se ti entourage ha sempre raccontato occhio all'entourage di Vlahovic, infatti lo stanno offrendo a destra e a manca proprio perché probabilmente cercano di monetizzare al massimo, ma per adesso lui è concentrato sulla Juventus, lui è l'unico attaccante proprio per fattezze fisiche, per movimenti, per aggressività lì davanti che può fare l'attaccante, quindi partirà sicuramente lui come attaccante, ci sarà Ildiz che ha recuperato dal problema al ginocchio, e ci sarà una Juventus che caratterialmente cercherà di chiudere la partita da subito, cercare di fare il massimo nel primo tempo, anche perché spesso e volentieri si prende delle pause questa squadra che si è resa indecifrabile anche davanti agli occhi dello stesso Spalletti, che dopo la vittoria con Lecce l'ha puntualizzata, ha detto noi ci prendiamo delle pause all'interno delle partite che sono incomprensibili, inaccettabili, che rischiano di buttare all'aria tutto, e di fatto anche contro il Lecce, benché avevano in mano la partita dopo appena 12 secondi, 15 secondi, ha attaccato tanto, ha creato due gol annullati, però poi nel finale ha rischiato magari anche di prendere il gol e del pareggio, quindi sarà una Juventus attenta, aggressiva, che cercherà secondo me di portarsi al doppio vantaggio il prima possibile per gestire anche quelli che sono i momenti di down che ha questa squadra ogni tanto, però è una partita poi con la Fiorentina sempre particolare, quindi occhio a tutti i cali di tensione che possono essere sfruttati dalla Fiorentina.
2: Senti, prima di salutarti e ringraziarti, come sarà accolto Paratici? se non sbaglio è la prima volta,
3: è vero, hai ragione.
2: E se sei sorpreso da questo anno di Ken, che ha ben poco dell'anno scorso di Ken, ma...
3: E già che ci siamo, se vi piace davvero De Gea, se quest'asse di mercato è realistico,
2: giustissimo.
1: Allora, su Ken io ero più sorpreso dal rendimento dell'anno scorso, per la verità, perché alla Juventus viveva di alti e bassi, però ha sempre avuto problemi alla tibia, problemi di rendimento, di continuità, non è mai stato quell'attaccante che ti poteva trascinare. Poi ha fatto il primo anno alla Fiorentina, dove secondo me ha reso proprio al massimo, quindi me l'aspettavo anche un calo tutto sommato, magari non così netto, però evidentemente poi è diventato netto anche all'interno di una stagione particolare che ha vissuto la Fiorentina. Certo. Per quanto riguarda De Gea, la Juventus ha in primis in testa quello di chiudere con Ellison l'accordo con il portiere Cellate, per trovare l'accordo con Liverpool, ma non credo che ci saranno grandi problemi, quindi si attende la fine stagione e penso che Ellison sarà il portiere della Juventus. Piace De Gea, perché piace il portiere che possa portarti l'esperienza, il bagaglio d'esperienza, no, a caso Ellison anche c'ha il suo percorso di esperienza,
2: la personalità, dai, un portiere di personalità.
1: Sì. Tra l'altro, curiosità, Ellison è stato allenato da Spalletti quando alla Roma, però il titolare era Szczęsny, quello Szczęsny che la Juventus ha buttato via per prendere Di Gregorio, che dovrà buttare via per prendere Ellison. Quindi corsi, ricorsi storici, e anche queste sono cose strane all'interno del calcio. Per quanto riguarda invece Paratici, Paratici è un ottimo dirigente, basta che lui faccia il suo lavoro e non si occupi di questioni amministrative, perché quando era la Juventus insieme a Marotta, loro due sono stati insieme ad Andrea Agnelli i fautori principali di quel decennio d'oro bianconero. Dopodiché, dal momento in cui Marotta è andato via, mandato via da Andrea Agnelli, che ha chiesto a Paratici di fare entrambi i ruoli, quindi sia l'amministratore delegato di fatto che il talent scout, perché sullo scouting è bravissimo Paratici, e Paratici ha perso un po' qua e un po' là, e alla fine si è un po' perso nella gestione, e poi ha pagato anche lui delle colpe non necessariamente sue, ma Paratici nel suo ruolo, quindi come scopritore di talenti, come personalità che sa capire quando un giocatore può rendere un determinato ambiente, è bravissimo. Quindi se fa quel tipo di lavoro e ha le mani meno legate possibili, chiaramente con la Juventus aveva anche un portafoglio diverso rispetto a quello che potrà avere con la Fiorentina, però è uno che tira fuori delle idee che secondo me potranno tornare estremamente utili al futuro della Fiorentina.
2: Grazie Vince,
3: grazie Vincenzo,
2: come al solito.
1: A voi, buon proseguimento.
2: Grazie, a presto.
3: Sì, stavo pensando, è quello che ci aspettiamo da Paratici.
2: Questo salto di qualità anche.
3: E che possa davvero fare questo anche con una disponibilità, perché questo ce lo siamo detti anche in redazione. Chiaro che Paratici ha esperienza, come dire, per club ad un certo livello, Juventus e Tottenham non credo avesse un portafoglio.
2: Come dicono quelli del calcio, Paratici è uno che spende.
3: Ecco,
2: no, lo dico perché quando poi c'è chi dice ma la Fiorentina si avvia alla mediocrità, ma qui c'è un cortocircuito. Cioè, Paratici non è Corvino. La gioia di Corvino è prendere Loreto che nessuno
3: guarda,
2: conosce.
3: Ho l'esempio definitivo.
2: Vai.
3: Se mandi in trasferta Loreto, sai che Loreto stringerà, magari salti pranzo. Se va Gian Nattasio
2: t'ha già capito.
3: E ci va la merendina, che fine. Scherzo, poi
2: no,
3: Andrea
2: si offende. Però è questo il principio.
3: Però il concetto è quello. Se la Fiorentina ha chiamato Paratici, a occhio.
2: A fare le scommesse da 4-5 milioni nella speranza che poi trovare il giocatore da 30 o 40. E è successo spesso. Certo. Ma su un parco giocatore estremamente alto. E Paratici va da quello a 40. Cioè, la sua testa è verso quel tipo di giocatore. Ecco perché io ripeto, ho dei grandi dubbi che Paratici possa accettare un progetto che sia un progetto nel segno della mediocrità.
3: Ultimissima news, ma poi l'approfondiranno in giornata le altre trasmissioni. Ken ancora a parte.
2: Quindi non gioca, io vorrei dire stagione finita
3: con la Juve
2: per Ken.
3: E poi sentirete nel corso della giornata alcune parole di Jack Bonaventura, che è tornato a salutare i suoi ex compagni, amici vari al Viola Park, quindi lo sentiremo qui a Radio Firenze Viola tra tempi supplementari che il riscaldamento e tutti i programmi della serata sull'Edi Radio. Radio Musica Informazione ancora Fiorentina dalle 18. Noi proseguiremo, avremo anche Extra Viola alle 21 fino alle 21.30, non prima aver fatto il punto anche sulla Fiorentina femminile. E io e te torniamo domani puntuali alle 2 con Palla al Centro.
2: A domani, ciao.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in Viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada. New
1: message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
2: Buongiorno dalla redazione. 5 italiani sono morti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte subacquee dell'atollo di Vavu a una profondità di circa 50 metri. Il recupero dei corpi delle vittime è considerato un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Per questo motivo per tutta la giornata era stato emesso un allarme giallo per imbarcazioni, passeggeri e pescatori. Nonostante ciò, le attività dei sommozzatori della Forza di Difesa Nazionale Maldiviana sono proseguite incessantemente anche di notte. Il presidente americano Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Ha detto che non fornirà armi a Teheran, ha fatto sapere il Tycoon. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Si tratta della brigata Blackjack, partita dal Texas e diretta in Polonia. Le forze armate ucraine hanno attaccato la regione di Belgorod, uccidendo un uomo e ferendone altre tre persone. Nella zona di esclusione di Chernobyl, un attacco di droni russi avvenuto ieri ha provocato incendi in aree difficilmente raggiungibili. La Corte d'Assise di Padova ha condannato in primo grado all'ergastolo Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza, in provincia di Padova, il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'A4. Il collegio ha accolto la richiesta del pubblico ministero, che aveva chiesto per Favero la massima pena senza isolamento diurno per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale. Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo e presidio al Ministero delle Imprese del Made in Italy, lo ha deciso per la giornata di lunedì 25 maggio il coordinamento nazionale di Fime, Fium e Wilm di Electrolux, la multinazionale svedese che ha annunciato 1700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi in provincia d'Ancona. È arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12, stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. La prefettura fa sapere che resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. Ed è tutto, a più tardi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto.

0: rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno, buongiorno amici all'ascolto, bentrovati con la nuova puntata questo venerdì 15 maggio di Buongiorno Firenze. Andrea Giannattasio che vi sta parlando, sarà Mastro Simone in regia che sta anche lavorando sui livelli della uscita audio della mia voce perché era un po' troppo alta, qualcuno deve aver toccato qualcosa che non doveva toccare ieri sera prima di chiudere la diretta. Comunque sia, sto scherzando ovviamente. Buongiorno a tutti, bentrovati, siamo finalmente consci, consapevoli di quando si giocherà Juventus-Fiorentina. La notizia è arrivata attorno alle 20 di ieri e ha ormai sancito che si giocherà il match tra Juventus e Fiorentina di Torino questa domenica alle ore 12. Una scelta secondo me logica, perché se bisogna far giocare in contemporanea le gare che valevano per la Champions era giusto farle giocare in contemporanea. Se si era deciso anni fa di non far più giocare il derby in notturna, non vedo perché si dovesse far giocare il derby e tutte le altre gare di lunedì sera. E soprattutto io continuo a pensare che un paese come il nostro, che avrà 10.000 difetti ma non è esattamente un paese del terzo mondo, non riesca a gestire due eventi che peraltro non sono nemmeno in contemporanea ma sono sostanzialmente nello stesso luogo e nello stesso giorno, a distanza di 5 ore l'uno dall'altro. Mi riferisco al derby di Roma e alla finale degli ATP degli internazionali, scusate, di tennis nella capitale. Quindi io francamente credo che alla fine prefettura e Lega di Serie A abbiano trovato la scelta migliore, cioè quella di far coesistere nello stesso giorno il derby di calcio di Roma e la finale degli internazionali di Roma di tennis. E quindi, usando il buon senso, cercando di usare un comune senso del fabbisogno, venendosi incontro, alla fine si è trovata la scelta più giusta e più logica, cioè quella di far giocare la partita alle 12. Certo, resta la grave pecca iniziale, cioè quella di chi ha compilato il calendario con i piedi, come ha detto ieri il presidente della Federtennis, perché non esiste che quando si va a fare il calendario a luglio, ad agosto, non ricordo quando è stato fatto, penso a luglio, dal nulla uno scopra a inizio maggio che casualmente il derby di Roma coincide nel weekend in cui c'è la finale degli internazionali di tennis al Foro Italico. Questa la trovo una roba inaccettabile. Questo è l'errore più grave, non è tanto stato quello di dover decidere successivamente questa data. Certo, il teatrino successivo, l'accordo di qua, l'accordo di là, il ricorso al TAR, il TAR che ieri addirittura si era rivolto all'avvocatura di Stato, quello è stato, per l'amor di Dio, penoso come balletto, chiamiamolo così. Su questo non ho alcun minimo dubbio, però di base l'errore più grave è quello di non aver previsto che nel weekend mese di maggio fosse prevista anche una delle manifestazioni sportive più importanti di sempre, a maggior ragione se si considera quanto importante, quanto capillare, quanto diffuso, quanto apprezzato sia diventato il tennis ormai nel nostro paese, ben più importante del calcio. Giustamente ieri il presidente della Federtennis ha detto: ma siete sicuri che oggi come oggi debba essere il tennis a spostarsi e non il calcio? Negli ultimi 25 anni, ha detto sempre il presidente, ci siamo spostati noi, ora forse è il caso che si sposti il calcio. E guardate, vi parla uno che il sottoscritto ovviamente, che il tennis lo guarda rarissimamente, se c'è Sinner, se c'è Berrettini, qualche cosa guardo, mi fa molto piacere se vincono, ma di base io non ho un grandissimo apprezzamento, non ho una grande passione per il tennis, ma riconosco che abbia ragione sotto questo aspetto, perché in questo momento un bambino che decide di iniziare una disciplina sportiva magari mi dice, mi iscrivi alla scuola calcio, ma magari mi dice, mi insegna a giocare a tennis, mi iscrive a una scuola di tennis. Quindi domandiamoci quanto sia cambiato il clima attorno allo sport in generale e al calcio. Quindi, detto tutto questo, si gioca Juventus-Fiorentina di domenica alle ore 12. Finalmente è arrivata questa decisione, figlia del buon senso, e noi ve la racconteremo. Ecco, noi da sabato già saremo a nord, non proprio a Torino ma a Milano, perché Torino sabato e domenica è inavvicinabile perché c'è il giorno del salone del libro e del mobile, quindi è una città presa d'assalto da tutta Italia, quindi dormiremo fuori Torino domani sera e poi domenica mattina ci sposteremo a Torino e naturalmente vi racconteremo la gara dell'Allianz Stadium tra Juventus e Fiorentina, nella speranza che la Fiorentina tiri fuori il suo orgoglio, un po' di personalità, un po' di amor proprio, un po' di senso d'appartenenza verso Firenze e riesca a regalare un bel pomeriggio ai tifosi viola, finalmente con la salvezza in tasca, senza più patemi di classifica, con grande serenità Fiorentina può provare a togliersi una soddisfazione che, lo dico subito perché magari qualcuno da casa pensa che io sia un revisionista, un negazionista, no, assolutamente no, e ci mancherebbe, non faccio riferimento alla storia, sia chiaro, ma nemmeno a livello calcistico, cioè io non credo che, lo dico adesso perché magari qualcuno poi pensa male, non penso, anzi sono convinto che una vittoria eventuale a Torino, molto difficile, molto improbabile, ma non penso che una vittoria a Torino possa cambiare il senso della stagione, magari il futuro di qualche singolo, magari il futuro di Paolo Vanoli, assolutamente no. Quella di domenica per la Fiorentina è poco più che un'amichevole, non può essere definita tale perché è pur sempre la Juventus l'avversaria e perché davanti avrà una formazione che vorrà vincere a tutti i costi nella sua corsa Champions. Però è innegabile che una vittoria, ma anche un pareggio che andrebbe a infastidire la Juve nella corsa Champions, sarebbe soddisfacente. Magari la soddisfazione di un pomeriggio di primavera e basta, che passa nel giro di 3 ore e poi da domenica sera si riprende a bestemmiare nel senso sportivo per la stagione della Fiorentina, che è stata indecente. Però intanto se la Fiorentina riesce a togliersi lo sfizio di fare il risultato a Torino, beh, intanto io me lo prendo questo eventuale risultato e basta, ecco, me lo godo, fermo restando che non cambia per quanto mi riguarda la mia visione sul gruppo, sul rendimento del gruppo e sull'allenatore, che ha fatto secondo me un grande lavoro, perché penso che Vanoli abbia fatto un grande lavoro, ma continua a pensare che non debba essere lui, non possa essere lui il futuro di questa Fiorentina, in ottemperanza al mio motto forza 1%, che da queste frequenze, da questo studio, da questo microfono continua a ribadire con grande forza: forza 1%, e chi ha capito ha capito. Detto tutto questo, salutando Sara Mastrosimone che si trova al di là dal vetro e che sta coordinando come sempre magistralmente la regia in questo venerdì 15 maggio, voglio introdurre quello che è il tema del giorno, che come sempre sarà il filo conduttore, il nastro rosso attorno al quale si muoverà questa puntata. È una domanda, siccome questa è l'ultima puntata della settimana prima della gara con la Juve, poi ci riaggiorniamo lunedì mattina, il giorno dopo la partita, è una domanda che è chiaramente inerente alla gara di domenica. Ora possiamo finalmente dire di domenica, perché insomma voglio chiedervi se intanto che sensazioni avete, se pensate che la Fiorentina possa provare a fare risultato, per fare risultato intendo dire a un punto e quindi chiudere l'anno da imbattuta contro la Juve, perché all'andata è finita 1-1, quindi se possa fare risultato a Torino, se pensate che addirittura possa riuscire magari a vincere, perché non è che la Juve scoppi di salute in questo momento, la Juve ha fatto 1-1 in casa col Verona pareggiando all'ultimo e ha vinto 1-0 a Lecce, sì, aveva fatto anche altre reti tutte annullate per fuorigioco, però ecco, ha vinto 1-0 a Lecce, basta, quindi non è che stia in un momento brillantissimo la squadra di Spalletti, quindi se sperate, se pensate, se credete che la Fiorentina abbia le armi, ora che è serena, ora che è tranquilla, di fare il risultato a Torino, se ci credete, e se un eventuale risultato positivo, molto positivo, quindi una vittoria a Torino con la Juventus addolcirebbe un'annata indecente come quella che ha fatto la Fiorentina. Queste sono le domande del giorno che ribadirò più volte nel corso della puntata. Ripeto ancora, se siete fiduciosi, speranzosi che la Fiorentina possa fare il risultato a Torino e se magari una vittoria potrebbe addolcire un'annata bruttissima come quella di cui si è resa protagonista la Fiorentina. Questa è la domanda del giorno, per rispondere alla quale avete come sempre a disposizione i soliti numeri di telefono classici 348 75 13 933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali. Vocali, mi raccomando, entro i 40-45 secondi, non sforate, per favore. In alternativa, linea fissa 055 77 111 71, numero per interagire con noi al telefono, che vi dà l'opportunità anche di essere un pizzico più lunghi e soprattutto di entrare in diretta, di dialogare col sottoscritto. Non che, insomma, vi cambi la vita a parlare con me, però magari due cose ce le diciamo. Va bene? Molto molto bene. Allora, fatto questo preambolone, accogliamo già il primo ascoltatore che ha chiamato allo 055 77 111 71, che è Michele. Ciao Michele, buongiorno.
2: Ciao Andrea, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Senti, io ti facevo un piccolo, diciamo, sulla domanda che fai del giorno.
1: Sì.
2: Cioè il discorso della partita con la Juventus. Io penso che in società, un'idea mia, posso sbagliarmi e poi ti faccio anche una domanda precisa su Kane, ma te la faccio dopo. Allora, penso che in società siano chi ha idea di confermare Vanoli un po' sia preoccupato per queste due partite finali, sono molto complicate. E tu dici che la Juventus non è in grande momento, io l'ho vista, mi è sembrata invece una squadra che ultimamente gioca, da quando è arrivato Spalletti, un discreto calcio e ha giocatori molto difficili per noi, brevi linee che saltano l'uomo, insomma è una partita molto complicata,
1: certo,
2: e,
1: certo.
2: Anche, e noi non abbiamo, diciamo, nemmeno gli stimoli, le motivazioni per andare via. Però io lo spero, la Juventus, però la vedo una partita difficile.
1: C'è, ma quello per forza.
2: No, difficile, molto difficile, ecco. Poi le due partite finali siano un po' una preoccupazione per chi vorrebbe magari confermare Vanoli, ecco. Questo che, cioè, arrivare con due sconfitte finali, magari anche pesanti, penso che sia una preoccupazione che aleggia all'interno della Fiorentina, come aleggia la possibilità che Vanoli venga confermato. Io, sai, dopo la questione di Pioli l'anno scorso, lascio un po' anche la società fare, perché noi eravamo tutti contenti.
1: Sei rimasto scottato, eh? Sei rimasto scottato.
2: Sì, molto scottato. Quindi prima di prendere, cioè, su un giocatore si può dire, ma sull'allenatore, anche se anche io sarei per non confermarlo, perché la stagione è stata molto complicata, fine, e anche per lui finirebbe con una con la nostra salvezza, che è la cosa che lui ha ribadito, gli è stata chiesta dalla società.
1: Certo, certo.
2: Gli è stato chiesto di giocare come Guardiola, facevo per dire, gli è stato detto salvala, e lui l'ha salvata. Però io non lo confermerei, questo è un altro discorso. Poi ti volevo domandare una cosa su Kane.
1: Sì.
2: Come ieri ho sentito anche te, insomma, più favorevole quasi a una conferma di Kane,
1: sì,
2: che secondo me nasconde in tutti quelli che vogliono la conferma di Kane la paura che non ci sia un sostituto,
1: sì,
2: di Kane.
1: Allora, sì, diciamo che hai fatto centro, almeno per quanto mi riguarda.
2: No, io, allora però fammi
1: sì,
2: finire.
1: Sì, poi, vai.
2: No, nel senso, allora, la paura della conferma che non si trovi. Allora, non abbiamo più Pradè, cioè abbiamo un grandissimo direttore sportivo, cioè uno dei migliori del mondo. Allora, quindi questa paura io con Paratici non ce l'ho, c'è tutto il mondo da vedere. Abbiamo un attaccante che ha segnato 8 gol, due con l'Udinese, quarto e quinto, e due sul rigore, 4 gol su azione in tutto il campionato. Non si trova in tutto il mondo uno che fa 8 gol così, io penso si trovi.
1: Sì, sì,
2: e poi però dico anche un'altra cosa, o si dice che Kane è stato infortunato, e allora i discorsi sono belli chiusi. Lui, poverino, ha avuto queste problematiche che gli hanno impedito di giocare a livello suo, va bene? Oppure si dice che è stata un'annata molto difficile da un punto di vista comportamentale. Cioè, queste sono una cosa che i giornalisti, Andrea, bisogna che non vi nascondiate su questa cosa.
1: No, è vero.
2: Ha avuto un infortunio. Allora, va bene, ha avuto un infortunio. Si guarda questo infortunio di entità è anche per l'anno prossimo, e se è stato l'infortunio, il giocatore è un giocatore che nella Fiorentina ci sta, ci mancherebbe, oppure ci sono stati altri problemi. Questo è il discorso. cioè inutile girare intorno alla cosa. Se ci sono stati altri problemi, medaglina, come diceva Mario Ciuffi,
1: e
2: si manda via.
1: Certo.
2: E poi voglio sapere, secondo te, se vuol rimanere Kane, c'è anche questa.
1: Certo.
2: Ti ringrazio,
1: grazie
2: Andrea.
1: Michele, grazie. No, allora sulla prima riflessione sulla Juventus, ognuno è giustamente libero di pensare ciò che vuole. Io penso che la Fiorentina difficilmente riuscirà a fare il risultato, se volete sapere il mio pensiero. Però se la risposta alla domanda deve essere: ma una vittoria addolcirebbe quest'annata? Sì, un pizzico l'addolcirebbe, magari, ripeto, per tre ore, ma lo farebbe. Per quanto riguarda Ken, io penso che lui abbia avuto altri problemi oltre all'indisponibilità fisica. L'indisponibilità fisica è vera, è reale, non ha avuto nessun... non ha esagerato, ecco, non ha falsificato le carte, gli atti, i report medici. No, lui è stato veramente poco bene. Secondo me è stato non curato al meglio, ma sappiamo che il problema dello staff medico Viola quest'anno è emerso con tutta la sua in tutta la sua forza, perché insomma ci sono state tante vicissitudini in questa stagione poco chiare. E secondo me anche poco ben gestite, e Ken ne è la riprova più lampante. Però ha avuto anche delle distrazioni fuori campo. Mi sembra un giocatore molto complesso, Michele, con tanti interessi, con tante cose, la ex compagna che partorisce, per carità, quello non è un problema, è una cosa bella, però insomma tante distrazioni, la musica, i giorni di permesso che ha avuto qualche tempo fa, non quelli di adesso, dove è chiaramente andato fuori per assistere al parto della ex compagna. Mi viene in mente per esempio la sua assenza allo stadio durante alcune partite mal giustificata dalla Fiorentina. Insomma, è un ragazzo che ha chiaramente un mondo attorno a sé che magari non lo sta aiutando tanto. Ecco, quindi io penso che sia un ragazzo non problematico, le problematiche sono altre, però insomma che complesso da gestire, questo sì. Dopodiché io riconosco nel Moise Kean calciatore un elemento di valore, un giocatore che quando sta bene, quando è valorizzato, quando è motivato, può essere il Ken dell'anno scorso, ma anche meno, ma sicuramente uno forte, non quello di quest'anno che è stato più sul lettino del fisioterapista che altro. Ecco, quindi io penso che è vero che Paratici è bravo, come dici tu, conosce il mercato e può valorizzare e trovare un giocatore diverso, però non correrei il rischio. Dopodiché se Paratici ha la bacchetta magica e riesce a trovare un elemento di spessore, speriamo che vada in questa maniera. Ecco, va bene, allora grazie per questa prima telefonata del mattino che ci ha aperto tante discussioni, tanti fronti da approfondire. Ricordo, perché visto che stanno già arrivando tantissimi messaggi, quello che è il tema del giorno, che peraltro vedete già qui in sovraimpressione grazie all'ottimo lavoro di Sara in regia, cioè il valore di Juventus Fiorentina. Se pensate, se sperate che questa Fiorentina, che peraltro ultimamente segna col contagocce, perché ha fatto 0 gol con il Genoa, 0 gol a Roma, 0 gol col Sassuolo, insomma una squadra che non è che scoppi di salute, se questa Fiorentina può fare risultato a Torino, sperate, credete, pensate che possa fare una vittoria o un pareggio, e se un eventuale successo addolcirebbe parzialmente questa annata da dimenticare. Questo è il tema del giorno, amici da casa. 348 75 13 933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali, altrimenti fate come Michele che ha chiamato poco fa, 055 77 111 71. Allora, al volo iniziamo la rassegna stampa, guardiamo quelli che sono i temi legati alla Fiorentina. Importante, vi ricordo che oggi non è il giorno dell'intervista di Fabio Paratici alla Gazzetta, dovrebbe essere domani, per quello che ho capito, giorno di vigilia di Juve Fiorentina, quindi domani mattina correte in edicola perché c'è questa intervista di Fabiana Della Valle al direttore sportivo Viola. Sulla Gazzetta però la stessa Fabiana Della Valle firma questo articolo qua, un articolo su Niccolò Fagioli che viene definito come un giocatore indispensabile per il futuro Viola. Infatti il titolo a pagina 23 della Gazzetta è questo: Fagioli prenota il futuro. Nicolò al centro della nuova viola, l'Europa nel mirino. Chiaramente è un ex della gara di dopodomani e quindi ha tutte le attenzioni del caso, però ecco, alla luce delle voci che si sono rincorse in queste ore, non ultime quelle rivelate ieri dal Corriere dello Sport, che parlava di un interessamento del Tottenham per il centrocampista, la Gazzetta oggi parla di un Fagioli strettamente connesso con il futuro della Fiorentina. In un'estate di grandi cambiamenti, scrive la Gazzetta, il regista è uno dei pilastri da cui ripartirà la Fiorentina, scrive la Gazzetta nella parte centrale del pezzo. Tanti giocatori sono a rischio, ma non lui, anche se le offerte non mancano. Tra i cultori del centrocampista c'è Massimiliano Allegri, che lo porterebbe volentieri al Milan. Sì, aperto e chiuso parentesi, Allegri è più probabile che sia su un'altra panchina o su quella della nazionale che in quella del Milan l'anno prossimo, perché non so se state seguendo tutti gli accadimenti di Milanello, ma insomma si parla di una guerra ormai conclamata tra lui e Ibrahimovic, con addirittura Ibrahimovic che rivelava il Corriere della Sera ieri avrebbe chiamato Cassano perché parlasse male di lui, insomma delle robe da ridere veramente. E quindi è probabile che Allegri se ne vada dal Milan. E quindi sì, il Milan, cioè Allegri stima Fagioli, lo vorrebbe al Milan, ma io penso che sia molto più probabile che Allegri se ne vada dal Milan che Fagioli vada a Milano. Lo stesso hanno messo gli occhi alcuni club di Premier, prosegue la Gazzetta. L'intenzione della Fiorentina però è fare muro, rispondendo no grazie a eventuali abboccamenti estivi. La società potrebbe vacillare solo di fronte a proposte indecenti, ovvero dai 40 milioni in su. Fagioli è costato alla viola 18 milioni un anno e mezzo fa e in quel caso la plusvalenza diventerebbe troppo ghiotta per non prenderla neppure in considerazione. Il progetto di Paratici è di ricostruire il centrocampo intorno a lui. Oltre a Fagioli, solo Honduras sembra sicuro di restare anche per la prossima stagione. Molto cambierà, ma Nico Fagioli sarà il simbolo del nuovo corso, dove il primo step sarà riconquistare l'Europa e riportare a pensare in grande la Fiorentina. A Firenze Fagioli ha ritrovato stabilità e serenità ed è entrato in una nuova dimensione, quella dei leader, anche se per anzianità non è ancora un senatore. La squadra lo riconosce come tale, ha imparato a prendersi nuove responsabilità, a guidare i compagni in campo con le sue illuminazioni e a stringere i denti quando non era al top, perché senza di lui i compagni faticavano. Archiviata un'annata negativa, conclude la Gazzetta, per la Fiorentina e per Fagioli è arrivato il momento di alzare il livello insieme. Insomma, un bel pezzo è quello di oggi della Gazzetta. Devo dire che ieri mattina ci eravamo svegliati malissimo, almeno io personalmente, guardando il Corriere dello Sport, che aveva due pezzi, uno peggio dell'altro, non per la qualità delle notizie, attenzione, non sto minimamente criticando i colleghi e la veridicità delle notizie riportate, no, due pezzi che mi hanno mal disposto, perché il primo parlava di un Vanoli vicino alla conferma e il secondo parlava di un Fagioli nel mirino della Premier League. Ora, in attesa di capire Vanoli che cosa farà, cosa succederà su Fagioli, ecco, questo articolo della Gazzetta mi rinfranca un po', perché io sono tra i maggiori estimatori di Nicolò Fagioli. Anche ieri mi sono confrontato con voi ascoltatori sull'argomento. C'è chi lo definisce un giocatore normale, c'è chi invece lo vede come un pilastro dal quale ripartire. Io sono d'accordo con quello che scrive la Gazzetta dello Sport, la collega Fabiana Della Valle, che possa diventare un leader. Sono d'accordo con il nostro Luca Calamai quando dice che vorrebbe Fagioli capitano, perché è vero che De Gea è un grandissimo e per anzianità, per storia, per status si merita di essere capitano di questa squadra, però diciamo che se il capitano sta in mezzo al campo è meglio. Ecco, quindi se c'è da trovare un nuovo capitano di questa squadra, per qualità, per storia e anche per leadership, veramente anch'io mi potrei affidare volentieri a Nicolò Fagioli, quindi è un buon nome. Allora, mi fermo qua, vado in reclame, 7:29 minuti, ricordatevi il 348-75-13933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali, chiamateci invece alla linea fissa 055-77-111-71 per rispondere a questa domanda del giorno. Una vittoria a Torino dopodomani addolcirebbe parzialmente un'annata indecente? Siete fiduciosi che la Fiorentina possa provare a vincere al massimo a pareggiare, ma insomma a guastare la festa della Juve che vuole in tutti i modi la Champions? Fatemelo sapere, linea sana in regia, tra poco torniamo.

0: del cuore è Radio Firenze Viola. Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
1: Ho fame, babbo, fame, ma questo cibo non mi piace.
2: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
3: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
4: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
5: Tutti matti per il Velvet Pet.
6: Onda Dolce, dove il piacere è garantito. Colazioni con pasticceria di propria produzione per iniziare la giornata con dolcezza. Pausa pranzo veloce con piatti espressi per soddisfare ogni tuo desiderio. E la sera, l'aperitivo diventa un'arte. Due location, via Pistoiese 433 in zona Brozzi a Firenze. E la nuova apertura Onda Dolce La Terrazza in via Pistoiese 161/C a Firenze. E per le tue feste private ci pensiamo noi. Onda Dolce, dove il piacere è garantito.
7: Che incubo il trasloco!
8: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
7: Ma è fantastico!
8: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
7: Zeus Traslochi, in via Bocci 105 zona Careggi. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena. Chiusi il lunedì, possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
9: Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in Poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
7: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.

Bene, ben trovati di nuovo in diretta alle 7:35 minuti. Andrea Giannattasio che vi sta parlando dalle frequenze, dagli studi di Radio Firenze Viola. Siete in diretta con Buongiorno Firenze in questo venerdì 15 maggio. Finalmente possiamo dire antivigilia dell'ultima trasferta del campionato, la penultima giornata della Serie A, quella tra la Juventus e la Fiorentina, in programma domenica alle ore 12 all'Allianz Stadium di Torino. Non che cambi molto, nel senso che penso che nessuno di voi ci andrà allo stadio, anche perché le trasferte sono vietate. Magari chi sta a Torino tra i tifosi della Fiorentina potrà andare, magari

0: di esultare nella tribuna, cioè di raccontare, non è che esultai come un tifoso facendo il gesto dell'ombrello o altre cose, esultai in diretta radio, in diretta su Radio Firenze Viola, naturalmente con una discretissima soddisfazione, perché insomma con tutti quei gobbi attorno, ecco insomma, bene. Allora, stanno continuando a piovere messaggi vocali, messaggi scritti. 348 75 13933 è il numero giusto per inviarceli, mentre allo 055 77 111 71 si è prenotato Francesco. Ciao, buongiorno.
1: Eccoci. Allora, partiamo con la questione Juventus. Allora, io ho staccato la spina con il Genoa.
0: Bene.
1: Quindi per me la basta, è stata stagione. Non pensavo di arrivare a una vigilia con la Juve e dire non la guarderò, non ne può. Comunque, la Fiorentina mi ha portato anche a questo.
0: Ma quindi non la guarderai? Non la guarderai la partita?
1: Assolutamente, okay. No, né quella né quella Atalanta, basta, io ho staccato, io okay. Ho già dato diverse coronarie quest'anno.
0: Ok, è comprensibile.
1: Ricominciamo da agosto un po'.
0: Va bene.
1: La questione Fagioli, allora, io ho un mio metodo di giudizio personalissimo a livello di giocatori e campionato italiano.
0: Sì.
1: Allora, il campionato italiano secondo me ora è un livello molto mediocre, quindi un giocatore come Fagioli, che io considero un livello medio alto, secondo me è un centrocampista. La Fiorentina non è che ci sta bene, ci sta di più. Poi se vogliamo fare paragoni con Fagioli, con Pirlo, con Pizzarro, con altri giocatori, al momento no, ma neanche in futuro. Però perché no Fagioli alla Fiorentina, visto che è l'unico centrocampista e quest'anno secondo me ha dimostrato da gennaio un po' una certa continuità. Non sarà un goleador, ma un regista difficilmente è un giocatore che può fare 10.
0: Certo.
1: A parte quell'anno di Torreira, che aveva un modo di giocare in cui si inseriva, va bene, lasciamo perdere. Però ecco, a me un giocatore come Fagioli mi deve far girare la squadra, me la deve fare frullare. E quindi secondo me Fagioli è un giocatore che si attesta a quel livello medio alto. Poi campione in Italia è un ce n'è, sono tutti giocatori scartati, quelli forti delle grandi squadre, da campionati più elevati del nostro. O chi è forte, come l'ultimo secondo me che era veramente forte, era Kvaratskhelia del Napoli, infatti è andato al Paris Saint Germain.
0: Sì, sì.
1: Quindi diciamo, chi ha un futuro forte va fuori, chi è un giocatore normale poi viene in Italia, e Fagioli secondo me si attesta benissimo. Un saluto Andrea.
0: Grazie Francesco, grazie per queste tue giuste riflessioni. Bene, così, nel senso che se volete poi anche spaziare su altri argomenti, io stamattina vi ho suggerito quello legato a Juventus-Fiorentina solo perché oggi è venerdì e noi fino a lunedì non ci risentiamo, e quindi naturalmente non abbiamo modo di tornare, almeno io con voi, poi avrete altre trasmissioni non solo durante oggi ma anche domani, però almeno io con voi non ho più modo di tornare su Juve-Fiorentina, quindi oggi ne parlo volentieri. Però se avete come Francesco voglia di parlare di altri giocatori, mi riferisco a Fagioli, o di altri argomenti, mi riferisco a Vanoli o a altre cose, il mercato e tutto, siete liberi di farlo, ci mancherebbe altro, i nostri temi non sono vincolati, ma sono assolutamente liberi. Allora, dopo aver letto la Gazzetta, direi di continuare la nostra rassegna stampa e di esaurirla entro 5-6 minuti, così poi iniziamo a leggere i vostri messaggi o ascoltare i vostri vocali, che sono tantissimi anche stamattina, e quindi andiamo sul Corriere dello Sport Stadio. Corriere dello Sport che ha due pagine di Fiorentina, eccole qua, questa è la prima naturalmente, dedicata al Made in Italy, da cui la Viola vorrebbe o potrebbe ripartire. Il Viola in Italy, la base per ripartire, sei italiani e Ken è un caso da risolvere. Da Fagioli a Mandragora, Parisi in Durco, Muzzo e Ranieri, la Fiorentina sceglie una linea precisa, l'ex Juve blindato dopo le voci sul Tottenham, scrive il collega Francesco Gensini in questo articolo, che appunto si sofferma sulla forza azzurra di questo gruppo. Poi il messaggio del presidente Giuseppe Commisso, che ieri abbiamo letto in diretta, no? Che ieri ha fatto 45 anni, aiuterò la Fiorentina a crescere ancora, e la speranza è che sia vera questa sua promessa. Poi spazio alle condizioni di salute di Moise Kean, che ieri ha lavorato ancora a parte. Ballottaggio Gudmundsson-Solomon, ieri Gudmundsson ha lavorato a parte a sua volta, però mi faceva sapere ieri la Fiorentina che non dovrebbe essere un problema serio, anzi da stamani Good riprenderà a lavorare in gruppo e quindi non dovrebbe

0: Essere assente a Torino. Nella pagina accanto, Niccolò Santi si sofferma sulla rivalità tra Fiorentina e Juventus. C'è aria di Juve e di uno sgarbo, un'antica sfida che ha un grande valore. La Fiorentina prova a ostacolare Spalletti nella corsa Champions per dare un sorriso alla sua gente. È un po' il tema che stiamo analizzando la stamattina, quindi la possibilità che la Fiorentina si tolga una soddisfazione, l'unica soddisfazione della sua stagione, vincendo a Torino con la Juventus. D'altronde, vi ricordate, no, la Fiorentina malandata di Cesare Prandelli? Andò a Torino con la Juventus e vinse 3-0. Era una Fiorentina sicuramente più debole di questa, che si salvò anche in quel caso a 2-3 giornate dalla fine, se non mi ricordo male, con peraltro Beppe Iachini. Ci furono addirittura due, ma si alternarono due volte, Iachini, Prandelli, Iachini. E però la Fiorentina quell'anno vinse a Torino, vinse 3-0. Certo, ci furono una serie di circostanze favorevoli, nel senso che Vlahovic fece gol dopo due minuti, poi la Juve rimase in 10, fu espulso Cuadrado, ci fu il 2-0, fu un'autorete, poi ci fu il 3-0 di Cáceres. Insomma, ci furono una serie di circostanze positive, però Fiorentina vinse 3-0 a Torino con la Juventus. Quindi perché la Juventus di Pirlo, era allenata da Pirlo, perché non sognare un qualcosa del genere? Va bene, poi le parole di Jack Bonaventura, che ieri era al Viola Park, peraltro notizia data in anteprima proprio da Firenze Viola, intervistato ieri dai canali ufficiali della Fiorentina: i tifosi meritano tante gioie. Jack Bonaventura, ma che giocatore è stato Jack Bonaventura, ragazzi? Io continuo a pensare che sia stato tra i primi 20 centrocampisti della storia della Fiorentina. Ma veramente, cioè, io la qualità di Bonaventura, io la personalità, il senso del gol, come tirava lui, ragazzi, incredibile. Giocatore spaziale. Va bene, chiudiamo con Tutto Sport, che non ha spazio alla Fiorentina, non dà spazio alla Fiorentina, però oggi presenta una bella intervista a un bravissimo calciatore, a un bravissimo ragazzo, e personalmente a un amico, che è Michael Cayode, che come sapete ormai da oltre un anno gioca in Premier League, gioca al Brentford, è candidato da qualche ora a miglior giocatore della Premier tra i giovani, a miglior giovane della Premier 25-26, quindi insomma, voglio dire, un riconoscimento non da poco. Ed è un'intervista dove Cayode ripercorre un po' tutto il suo percorso calcistico, da chiaramente quando giocava in Serie D, la Fiorentina, e adesso la sua esperienza in Premier grazie a Brentford. Grazie al Brentford adesso sogno l'azzurro, per sempre legato ai viola, dice il buon Cayode. Ringrazio Italiano per avermi lanciato. Juve interessata a me e le voci fanno piacere, ma in Inghilterra sto molto bene. Queste le parole del grande Caio. Leggiamo al volo qualcosa legato alla Fiorentina. Allora, tantissimo, la Serie D a 16 anni è stata fondamentale per la mia crescita, ho capito il calcio a livello mentale, mi ha permesso di affrontare il campionato primavera alla Fiorentina con molte più certezze. Ringrazierò sempre Vincenzo Italiano per avermi fatto debuttare in Serie A contro il Genoa, proprio non me l'aspettavo, è un allenatore che può far benissimo anche in Premier, ha idee innovative, ha avuto il merito di non farmi sentire mai arrivato, mi ha tenuto costantemente sul pezzo, mi ha dato tanto e ha lasciato un segno profondo nel mio percorso. Gli viene chiesto poi della gara di dopodomani tra Juventus e Fiorentina, la guarderà? Penso di sì, del resto guardo tutte le partite dei miei ex compagni viola, sono rimasto molto legato a quel gruppo, sinceramente avrei preferito lasciare il club in un altro modo. Questo è un titolo. Con Italiano giocavo tanto, con Palladino le cose sono andate diversamente, per cui insieme alla società abbiamo scelto un altro percorso, ha voluto andare via meglio, anche il fatto di non aver giocato molto in quei mesi mi ha aiutato a compiere uno step in più. Sono rimasto molto amico di Dodò, ma anche di Mandragora, Bonaventura e Miraghi, che mi hanno supportato tanto nel mio anno da protagonista. Insomma, delle belle parole del buon Cayode a Tutto Sport, e io personalmente auguro a Cayode tanti successi. Va bene, allora mi fermo qua con la rassegna stampa, la riprenderemo forse, se vi sarà tempo, più avanti. Nel frattempo do il buongiorno a Roberto, che è un altro ascoltatore che si è prenotato alla linea fissa. Ciao Roberto.
1: Sì, buongiorno.
0: Vai.
1: Senta, buongiorno. Allora ti dico la mia.
0: Sì.
1: La partita con la Juve io la guardo e ci mancherebbe e spero di fare meglio possibile e tutto, però non mi cambia giudizio sulla stagione.
0: Certo.
1: Per niente. E poi volevo dire questo. Su Vanoli, io tempo fa in un pezzetto dissi, ma bisogna andare dietro alla meritocrazia. Se Vanoli di qui alla fine farà bene, verrà valutato per quello che ha fatto. Ora, a due giornate dalla fine, secondo me la media è più facile che cali che aumenti, avendo da giocare a Torino con l'Atalanta. Comunque, limitiamoci ad oggi. Vanoli, da quando è arrivato, ha fatto la media di 1,30, che mi pare sarebbe una posizione intorno al 12° posto. Quindi io non vedo dov'è questo miracolo. Non è stato dato un gioco, è andato fuori dalla conference, ha trovato una buona squadra nei quarti di finale, una buona squadra, nulla di più, sono 14° anche loro, campionato, una buona squadra. Ma comunque, se aveva fatto un percorso migliore non perdendo a Losanna o non perdendo con l'IK in casa, molto probabilmente veniva trovato più in là.
0: Sì, sì.
1: Ma il suo scusante può avere e non ha mai avuto, ok? Ma insomma, voglio dire, con 1,30 a media punti a partita, secondo me non si può confermare un allenatore, come la vedo io.
0: Sì, sì, chiarissimo.
1: Io, per me l'allenatore dovrebbe essere, questa è un'idea mia, poi c'entra poco. A me piacerebbe, oltre a Sarri, come esperienza e come si pone in una piazza come Firenze, potrebbe andare bene anche Silvio Baldini.
0: Bel nome.
1: Non è un allenatore che a me piace. Poi, per l'amor di Dio, se c'è verso arrivare a Guardiola, ancora meglio. Dubito, però va bene.
0: Grazie Roberto.
1: Italia, buongiorno.
0: Grazie. Sì, Baldini che avrà davanti a sé, insomma, due appuntamenti amichevoli con la nazionale maggiore molto importanti nelle prossime settimane. Peraltro ha già fatto sapere che convocherà tutta l'Under 21 in nazionale maggiore, perché sapete che il CT Baldini è il CT dell'Italia maggiore ad interim, in attesa che venga scelto un successore. Io penso possa essere Massimiliano Allegri se va via dal Milan, vedremo, o Conte se va via dal Napoli. Potrebbe essere un buon nome. Certo, fino a giugno è impegnato in azzurro, quindi insomma lo vedrei un po' complesso come futuro tecnico della Fiorentina. Allora mi fermo qui con, come vi dicevo, la rassegna stampa. Voi però, se volete, continuate pure a chiamare allo 055 77 111 71, perché dobbiamo ascoltare tantissime note vocali che sono arrivate al 348 75 13 933. Prima di partire col primo treno, vi voglio ribadire la domanda del giorno, che chiaramente non è vincolante. La domanda del giorno è: Juventus-Fiorentina, la Fiorentina può fare l'impresa, può sperare di fare risultato, di vincere, di togliersi una soddisfazione a Torino dopodomani? E soprattutto, se vincesse, se davvero ce la facesse, cambierebbe, seppur parzialmente, addolcirebbe minimamente da parte vostra il giudizio su questa stagione così nefasta? Fatemi sapere. Vai Sara, partiamo con una bella pioggia di vocali, grazie.
2: Buongiorno. Ma che devo dire? La logica direbbe che dovrebbero fare una prestazione accettabile per vedere di darci una soddisfazione, cosa che quest'anno non abbiamo avuto. Ma conoscendoli e vedendo l'andazzo, probabilmente ci vorrei pallottoliere. Speriamo di no, e forza Viola.
3: Bene, riguardo alla domanda del giorno, ti posso dire che a me personalmente di quello che si fa a Torino non importa niente.
0: Bene.
3: Spero che Vlahovic faccia un gol, così si leva il dente di fare il gol contro la Fiorentina e la smette di rompere le scatole.
0: Speriamo di no.
3: Per il resto pensiamo al futuro, perché qui c'è bisogno di programmare la prossima stagione e ancora questi stanno zitti. Sento solo dei grandi insulti a Ken, che ha un problema che si trascina la caviglia da tempo ed è serio, e uno staff medico che non riesce a curarlo, che non dicono mai che cos'ha, e la gente sta a guardare se lui va a vedere un rapper o non va a vedere un rapper, ma se non può giocare può fare quello che gli pare nel suo tempo libero. Comunque, della partita con la Juventus non me ne può fregare di meno. Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Ciao Andrea, buongiorno. Guarda, a me mi è capitato di vedere l'ultima mezz'ora di Juve-Verona sull'1-1, no? dal gol di pareggio della Juve in poi. E ti dico subito, un arbitraggio di mogiana memoria. Quindi le speranze anche di fare un punto a Torino per me sono poche poche. Il Verona veniva sistematicamente fermato ad ogni ripartenza da falli, falletti visti solo dall'arbitro. Quindi
5: buongiorno Federico da Boschi. No, io non sono per niente fiducioso, perché la nostra squadra è una squadra che nei momenti che contano sparisce, perché l'allenatore non ha mai dato un briciolo di gioco, e il Verona, a differenza nostra, che ha 10 punti meno, quanti ne ha meno, ma ci sono state delle partite dove hai visto che i giocatori non avevano mollato e soprattutto c'era un briciolo di gioco, cosa che la Fiorentina di Vanoli non ha mai fatto vedere. Quindi non sono per niente fiducioso, mi girerà un po' le scatole domenica, perché un'altra delusione grossa sarebbe ancora peggio di già di quello che ho sopportato tutta la stagione. Quindi che Dio ci aiuti, forza Viola sempre, però io non sono fiducioso.
6: Buongiorno ragazzi, bellissima situazione della Fiorentina. Cioè, siamo a fine di una stagione vergognosa e siamo a dire se Vanoli deve restare o no. Cioè, roba da pazzi. L'anno scorso si diceva, Madonna, non rinnovavo Palladino, ora non bisognava farlo perché ora è il primo errore, sai che casino succede. Ma io mi immagino un Vanoli, a parte mi immagino, io il prossimo anno se c'è Vanoli sicuramente l'abbonamento, chiaramente non lo rifaccio perché mi bastava quest'anno. Nel centenario partire un Vanoli sarebbe veramente l'apice dell'ambizione Fiorentina.
7: Ciao Andrea, ciao Sara. Allora, secondo me, come dicevano tanti, molti dirigenti che ora sono in pensione, il problema non è guardare solo e valutare un giocatore per quello che riesce a dare, le qualità che riesce, tecniche che riesce a dare in campo. Andavano, prima di comprare un giocatore e spendere diversi soldi, andavano a valutare anche il fuoricampo, il rapporto con gli amici, con la famiglia e tutto. Ma secondo te questi dirigenti che abbiamo avuto negli ultimi 6 o 7 anni avevano queste capacità tecniche di valutare anche un giocatore fuori? Ma vai, vai.
0: Vabbè.
8: Diciamo, in questo momento pensare ai vincere con la Juve è come andare a fare un gran premio di MotoGP con il Kajiva. Se cascano tutti si vince, ma devono cascare tutti, l'architutto, buongiorno.
0: È vero, però ci sono state delle, mi ricordo una partita, insomma una gara alle Olimpiadi invernali di qualche anno fa, di pattinaggio sul ghiaccio, ora mi è venuto in mente, mi pare fosse quella disciplina, dove improvvisamente crollano tutti i primi 6-7 perché scivolano e l'ultimo che era in fondo vince la gara e vince la medaglia d'oro. Quindi insomma ci può stare. Oppure guarda, adesso in questo momento sta passando, chiaramente stanno passando delle immagini del Giro d'Italia e sto vedendo una valanga di ciclisti che cascano uno addosso a quell'altro e quelli che sono dietro di rincorsa vanno a vincere la tappa. Quindi insomma, per dire che per carità, si scherza, si ride, però l'idea che ci possa essere il miracolo può sempre esserci. Io ricordo, ne parlavo ieri ad Extra Viola insieme a Luis La Serpe, quando mi pare fosse il 2021 o 21-22, non mi ricordo l'anno, Gennaro Gattuso allenava il Napoli e il Napoli si giocava l'accesso alla Champions League all'ultima giornata in casa, ok, al Maradona, contro il Verona già salvo ampiamente. Insomma, la partita finì 1-1 o 2-2, mi pare 1-1, che fece gol Rachmani nel Napoli e pareggiò poi il Verona. Il Napoli pareggiò, non andò in Champions all'ultima giornata in casa. Insomma, era il Napoli che era una squadra interessante, aveva vinto la Coppa Italia l'anno prima. Insomma, ci sono queste situazioni. Vediamo se anche la Fiorentina riesce a guastare la festa alla Juventus. Ecco. Allora, altri messaggi, anzi, i vocali li rimandiamo a dopo la pubblicità, ce ne sono ancora tantissimi. quindi continuate comunque sia a mandarceli, perché così li accumuliamo e li gestiamo nel corso della puntata. 0348 75 13 933, in alternativa per chiamarci in diretta 055 77 111 71. Leggo un po' di messaggi scritti, ce ne sono molti. Antonio: Vanoli deve varare una squadra difensiva 5-4-1, se no sarà un'umiliazione come quella di Roma. Gianluca da Modena: se Parisi è in giornata con Seisao non vede palla. Ecco, speriamo non sia il contrario, ovviamente. Nadia: buongiorno, ma solo io penso che Ken sia stato messo fuori rosa? Nessuna fiducia nel fatto che possano trovare un po' di orgoglio e cercare di vincere per i tifosi. No, Nadia, ti posso assicurare che è infortunato, è stato infortunato ed è tuttora infortunato davvero. Claudio: è fiducioso, sicuramente sì. Ernesto: tanto non ci sarà nessuna vittoria, quindi è un quesito che non mi pongo. Francesco da Firenze: non penso proprio. Alessandro dice: no, si perde. Francesco dice: assolutamente no, annata disastrosa da dimenticare, sperando che la società abbia la voglia di rilanciare, ma i tifosi viola hanno molti dubbi. Alessandro da Pistoia: buongiorno, vincere contro i gobbi fa sempre piacere, ma non può cambiare il giudizio di quello che è stata l'annata. Simone scrive: no, via tutti. Nicola da San Giovanni: se si vincesse, a parte l'immediato post partita, sarei ancora più incazzato. Una squadra che vince a Torino, è inaccettabile che faccia un'annata indegna come questa. E anche questo è un giustissimo ragionamento. Antonio da Novoli: vincere contro di loro fa sempre bene, ma non basterebbe, anche perché credo che questa squadra non sia in grado di fare niente di buono. Poi c'è il grande Pinza da Campi che mi manda una foto di quello spogliatoio che vinse 3-0 a Torino con la Juventus, peraltro l'ultima vittoria a Torino sulla Juventus della Fiorentina, con i vari Caceres, Igor, Martinez Quarta, Castrovilli, Pezzella, Milenkovic, insomma ce n'è più uno di questi praticamente. Chi c'è? Borca Valero, che venne quell'anno lì e basta, Saponara, Kwame, Pulgar, Eisserik, Amrabat, Dragoschi, Ribéry, Biraghi, lui è meglio che non ci sia più, Lirola, altro che bene che non ci sia più, insomma una squadra che Brancolini, lo ricordate il portiere Brancolini, insomma, dai, era uno spogliatoio comunque sia simpatico, anche se non di altissima qualità. Va bene, chiudo con Lollo Firenze che mi dice: come ha detto Gian Nattasio, forza 1%, e noi lo ribadiamo, forza 1%, ribadiamolo, diciamolo a voce alta, forza 1%, ragazzi, non ci facciamo abbagliare, forza 1%. Linea alla regia, seconda pubblicità di questo Buongiorno Firenze, al rientro ripartiamo dai vostri WhatsApp scritti e vocali. La Fiorentina può vincere a Torino? Addolcirebbe una stagione indegna? Fatemelo sapere, linea alla regia.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
3: Golden Bistro Assigna, l'idea di vivere un'esperienza diversa. Non un ristorante, non un pub. Aperitivi, menù corto con rotazione periodica dei piatti di mare e di terra. Serate a tema, eventi privati e piccole feste, alietati da bella musica e ottimi drink. Giardino esterno e ambiente interno climatizzato. Un luogo particolare che trova armonia nel caos della vecchia fornace di Signa. La famiglia Sturino vi aspetta in questa incantevole location. Ci trovate a Signa in via dei Renai 2. Per info e prenotazioni chiamate il 371 434 64 40.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
8: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
9: Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi Viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze.
10: Lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
11: Piauto Chia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
12: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
13: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
14: Radio Firenze Viola.
15: Molto bene, molto molto bene, ben ritrovati in compagnia di Radio Firenze Viola. Andrea Giannattasio che vi sta parlando, sarà Mastro Simone in regia. La seconda ora di Buongiorno Firenze, con ancora veramente tantissimi messaggi che stanno arrivando alla nostra casella WhatsApp 348 75 13933, il numero giusto per interagire con noi e via WhatsApp naturalmente. In alternativa alla linea fissa è lo 055 77 111 71 per tutte le vostre valutazioni legate naturalmente a Juventus Fiorentina e alla possibilità che i Viola possano provare a togliersi una soddisfazione nell'ultima trasferta del campionato contro la rivale di sempre. Voi ci credete? Siete fiduciosi? Siete ottimisti? Pensate che la Fiorentina, liberata dalle paure, dal terrore della retrocessione, possa tirar fuori quella qualità che magari qualche singolo ha e che non ha mai fatto vedere nel corso dell'anno, o quasi mai? Addolcirebbe parzialmente una vittoria a Torino, ipotetica ovviamente, un'annata disastrosa? Ecco, vorrei sapere un po' che cosa ne pensate. Ripeto, 348 75 13 933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali, 055 77 111 71 per chiamarci in diretta. Mi raccomando, abbiamo già ricevuto un sacco di telefonate oggi, tantissimi vocali già mandati. Io riparto dai messaggi scritti, riparto da Power 71. Ma si prende 4 o 5 gol? No, speriamo di no, Power. Paola dall'Isolotto: non sono fiduciosa, non può cambiare tutto un tratto, un gioco e questi calciatori senza attributi. Si perde e si pareggia con l'Atalanta. Vanoli no, e così ribadisce anche il suo no a Vanoli. Sonia, buongiorno. Non addolcirebbe un bel niente una vittoria alla squadra della Fiorentina di quest'anno, ma direi di questi anni di proprietà della famiglia Commisso, è l'immagine di una società che non ha mai funzionato. Cordiali saluti. E poi al Casentino: speriamo che Paratici abbia peso, se no Vanoli è il meglio che Ferrari possa pensare. Ecco. Poi c'è il grande Gianlu Gol che mi ricorda che l'eroe del pattinaggio e della Jalapas, perché anch'io chiaramente quel video l'ho visto grazie al contributo della Jalapas Band, era Steven Barbury, eroe del pattinaggio e della Jalapas, che da ultimo nella corsa del pattinaggio sul ghiaccio, con tutti quelli davanti che crollano, da dietro arriva e vince la medaglia. Oh, ci sono questi episodi nella storia dello sport. Ermanno: di sicuro non addolcirebbe l'annata, ma rimane l'ultimo obiettivo della stagione, cercare di non farli andare in Champions. Gianluca Sturaro, scusami se ho letto il cognome, ma sei salvato così. Gianluca: questa rosa non ha senso di appartenenza, è la peggiore della storia viola. Domenica Manita. No, non è vero. Allora, non è vero che è la peggiore della storia viola, perché banalmente quella che vinse a Torino 3-0, che prima ti ho fatto vedere, era peggio di questa. Forza. È vero che c'era Vlahovic in quella squadra, che era un'ira di Dio già, ma insomma, era una formazione in grossissima difficoltà, quella è anche più scarsa. Quindi, ma in assoluto ce ne sono state molte peggiori di questa, forza. Quella del 2001 retrocesse, era una squadra. Via. Urbano, buongiorno. Andrea: vincere con la Juventus è sempre una grande soddisfazione, ma sapendo che vincendo facciamo un favore alla Roma mi dà un po' fastidio. Tra le due, ora come ora, non so sportivamente chi odio di più. Questa è una riflessione a voce alta che mi sento di condividere, perché allora io, se la Fiorentina dovesse vincere a Torino, sarei felice solo e soltanto perché è la Juventus, per la rivalità di sempre. Però effettivamente, sapendo che magari ci va la Roma in Champions, no, che c'entra, non è che faccio vincere la Juve apposta, ci mancherebbe altro, mica sono così cretino. Però ecco, sarebbe un retropensiero che un po' mi smoscerebbe la vittoria eventuale, ecco, perché effettivamente anch'io non ho molta simpatia per la Roma, anzi io in una scala di rivalità la Roma e il Napoli, per quanto mi riguarda, poi non voglio, ognuno ha le sue antipatie, sicuramente la Juventus era una rivalità molto molto molto più accesa negli anni 80-90, questo è poco ma sicuro, per evidenti motivi, per i trofei in ballo, per Baggio e per tante cose. Però ecco, gli ultimi anni Roma e Napoli, per quanto mi riguarda, hanno un po' preso quel posto lì, ecco. Rino da Torino: no, anche perché dubito fortemente che si possa vincere, infatti prenderemo un'altra imbarcata di gol come a Roma. Ora speriamo di no, ragazzi, speriamo veramente di no. Io penso che un pizzico di amor proprio questi calciatori ce lo debbano avere, cioè, nel senso, io non so che corde proverà a toccare Paolo Vanoli in questi giorni per preparare la partita di Torino, però sicuramente due cose le dirà: La prima è che la squadra deve provare a giocarsela libera di testa, senza pensieri, senza l'ossessione del risultato, senza il terrore negli occhi. E la seconda cosa che gli deve dire, ma sono convinto che gliela dirà, è che una figura di melma come quella di due lunedì fa contro la Roma non è più accettabile, non è accettabile. Cioè si può anche perdere, perché la Juventus è molto più forte di te, ha molte più motivazioni di te, però ragazzi c'è modo e modo, c'è modo e modo di perdere le partite. Quella di Roma è una roba vergognosa, inaccettabile, una resa inquietante. E aggiungo una cosa, che Stefanoli veramente spera di rimanere, perché lui spera di rimanere, è un po' mica prendere due imbarcate nel giro di due settimane in quella maniera. Cioè, se no davvero che tenuta ha sullo spogliatoio? Domandiamocelo, se lo domandi il club, che ha magari qualcuno che lo vorrebbe confermare. Se finisse malissimo come a Roma, occhio. Allora, dai, fermiamoci qua con i messaggi scritti, perché di vocali ne stanno arrivando a valanga, grazie anche al lavoro di Sara Mastro Simone. Ci sentiamo un altro po' di note audio che sono arrivate al canale WhatsApp 348 75 13 933. Vai Sara.
16: Ciao Andrea, ciao Sara, buongiorno Stefano da Pescia. Allora, nella trasmissione di Marucci e Borghini ieri a mezzogiorno, proprio Tommaso ha fatto un resoconto dicendo che probabilmente questa risulterà la peggior Fiorentina della storia se non facciamo almeno due punti nelle prossime, diciamo, due partite. Ecco, questa è la motivazione. E poi bisognerebbe magari far vedere a questi giocatori il filmato di Fiorentina-Juventus del 4-2 di qualche anno fa, per far capire che cos'è Fiorentina-Juventus o Juventus-Fiorentina per noi tifosi viola. E niente, vediamo se questi ragazzi tirano fuori un minimo di orgoglio. Sempre forza viola.
17: Ciao Andrea, guarda, io ho sentito ora il messaggio di Francesco, sono come lui, gli ho dato le coronarie, io ho smesso anch'io con Genova, l'ho guardate sempre, ma Genova e quella prima di Sassuolo l'ho sentita per radio, alla tua telecronaca, basta, non guardo più nulla. Mi dispiace, ma quello che hanno fatto è questo qua, è non avere più la forza di vederla, sicché quando sento dire che c'è distaccamento, allora io no, non voglio distaccare, perché da quando siamo nati e si stifa Fiorentina, però hanno fatto in modo di distaccare. Se l'era un piano, ce l'hanno fatta, e se è stata incompetenza, ce l'hanno fatta. Un abbraccio a tutti e forza viola sempre.
18: Ciao, sono Andrea da Forlì. Beh, l'ispirazione l'ho avuta. Allora, secondo me un allenatore che potrebbe essere valido, purché in sintonia al 1000% con Paratici, perché non è un personaggio che tipo Sarri la manda a dire, potrebbe veramente essere Baldini dell'Under 21, in primis perché valorizza i giovani ed è sicuramente capace di dare valori aggiunti e aumentare il valore dei giocatori che abbiamo, soprattutto nella nostra primavera. E poi perché è estremamente capace ed è in grado, perché respira aria internazionale da un po'.
19: Ragazzi, ma giocherà la stessa squadra che ha giocato a Roma? Ma in che senso sperate di fare una buona partita? Con gli stessi giocatori? Dai su, non scherziamo, ci fanno il pieno o è quello che ci si merita quest'anno?
20: Buongiorno dottor Andrea, la partita con la Juventus è roba di altri tempi. Con i raccattati di quest'anno si va poco lontano, primo perché sono tecnicamente molto molto discutibili e secondo perché questi hanno dimostrato più di una volta in questo campionato che alla maglia non ci tengano per niente, quindi se non tengano alla maglia la partita con i nostri rivali da sempre, sì. Quindi direi che sarà molto molto difficile che arrivare a un'impresa, a meno che Vanoli non riesca in qualche giorno a incutergli un amore per dei colori che quest'anno hanno dimostrato di non avere. Ciao da Riccardo allo stadio.
21: Buongiorno a tutti, ciao Andrea. Ma io credo che ci sia poco da rovinare con queste gente che ci sta in squadra, cosa si vuole rovinare? Cioè, ma ci si rende conto di come si è giocato anche nelle partite vinte con Verona, con la Lazio, i due pareggini che ci hanno portato poi alla salvezza, le quattro pere prese a Roma. Cioè, hai trovato una squadra motivata e hai preso quattro pere, oltre che più forti di te, erano anche più motivati, come è la Juve. Quindi non c'è proprio nulla a rovinare, non riuscirà a rovinare niente. Mi piacerebbe anche a me, ma dove andare con questa gente in campo?
15: Bene, grazie, grazie. Queste sono altre note vocali. E alla quarta e ultima parte, anche se poi naturalmente ne arriveranno molte altre da qui alle 8.50, sono sicuro. Beh, è naturale che domini lo sconforto, cioè non mi aspettavo gente fiduciosa, ottimista, perché la stagione l'abbiamo purtroppo tutta negli occhi, il film dell'anno è tutto nella nostra testa, e io per primo che ho raccontato tutte le partite, ho avuto anche quest'anno la fortuna, l'opportunità, il privilegio di farlo per Radio Firenze Viola, so perfettamente che è quasi impossibile fare risultato a Torino, però ragazzi la palla è rotonda e io comunque ci devo sperare, perché comunque io non posso, cioè io devo trovare un senso alla gara di domenica, non posso andare a Torino per raccontarvi un'amichevole sapendo che la Fiorentina magari perderà. Devo provare a dare un senso, devo provare a sperare, devo provare a stuzzicarvi, a tenervi sul pezzo. Poi se non volete vedere la partita o non la volete ascoltare da noi, vi capiamo, perché l'anno è stato talmente asfissiante, triste, avvilente, e che capisco perfettamente se uno vuole andare al mare. Ora tra l'altro il cattivo tempo dovrebbe sfinire domani, questo tempo incerto con pioggia, vento, nuvole dovrebbe terminare domani, domenica è una bella giornata, quindi capirei se voleste andare al mare. Tra l'altro si gioca pure a mezzogiorno, quindi orario magari non di pranzo, la mia nonna mangia a mezzogiorno, ma io mi metto a mangiare al tocco, all'una, però magari uno alle 12 ancora fa la passeggiatina da qualche parte sul lungomare, o magari va in collina o in montagna se vuole andare all'Abetone, e quindi non ci sta a pensare a Juventus Fiorentina. Allora, un po' di messaggi, poi abbiamo come sempre tra pochi minuti un ospite da introdurre. Valerio, allora alle 12 c'è la partita, alle 15 la comunione del mio figliolo, che mi basterà un'ora per confessarmi dopo Juve Fiorentina, ma chi lo sa, io farei così, mi confesserei adesso, così intanto vai a espiare tutti i tuoi peccati, e poi in quell'oretta di tempo che c'è tra la fine della gara e la comunione chiedi perdono per tutte, immagino, le imprecazioni che tirerai durante quei 90 minuti, così fai alla svelta un po' di Padre Nostro, un po' di Ave Maria e arrivederci. Andrea da Scandicci, ho paura che quello con la maglia a strisce che gioca centravanti ci faccia disperare domenica, arrabbia contro di noi, guarda come presi il pallone per tirare il rigore che poi non gli dettero al VAR, e pensare che una mia amica mi disse che lo hanno portato all'ospedale di Santa Maria Nuova per il Covid quando non lo sapeva nessuno, io lo raccontai a un giornalista sportivo che non ci credette e la cosa venne fuori dopo diversi giorni. Beh, intanto complimenti perché eri sulla notizia, a differenza del giornalista che non ti ha creduto, però è anche vero che su roba di natura medica, te lo dico perché faccio anch'io questo mestiere come il collega che non ti ha dato seguito, magari non è che non ci ha creduto, però se io sapessi, faccio un esempio assolutamente a caso, lo dico perché magari la Fiorentina se no poi si allarma, se io sapessi che c'è che ne so, Parisi, primo nome che mi viene in mente è all'ospedale in questo momento per un'appendicite, sto immaginando, io non lo posso scrivere perché è una roba molto privata e molto personale, dovrei chiedere eventualmente conferma alla Fiorentina, e se la Fiorentina me lo conferma a quel punto lo posso scrivere, ma così dal niente è una roba che mi possono rompere le scatole, anche giustamente perché non è un giocatore che va al Milan, alla Juve o al Napoli, è un giocatore che ha un problema di salute, quindi non è una roba semplicissima, quindi se non l'ha scritto magari non è perché non ci ha creduto, ma perché era una materia delicata, però bravo perché è di sua notizia, e speriamo che non segni soprattutto, perché prima un ascoltatore diceva oh via, speriamo che segni così si leva il pensiero, no, speriamo che non segni, speriamo che viva una brutta domenica. Ale da Orbetello, buongiorno. Purtroppo non sono fiducioso per niente. La squadra non ha mai attaccato. Anzi, quest'anno non l'ha mai attaccata la spina. Un abbraccio. Speriamo di no. Dai. Marco da Bardolino dice che è fiducioso. Rebecca, si vince, dicono che perdono. Si vince, dicono che perdonano l'annata che ci hanno fatto fare. Ma no. Io non ho detto. Cioè, almeno io non l'ho detto, poi se lo dite voi, ditelo pure voi, ma io non ho detto che se la Fiorentina vince cancella l'annata, nel modo più assoluto, nel modo più assoluto. La Fiorentina non cancella una mazza se vince a Torino. Se vince a Torino, la Fiorentina addolcisce il pomeriggio, la giornata, la domenica, la settimana, voglio esagerare. Ma poi rimane un'annata a quattro in pagella, ragazzi, forza, non prendiamoci in giro. Allora Sara, puoi intanto ottimamente collegarti con il prossimo ospite. Poi Paolo dall'Isolotto, su Vanoli, e pensi che rimanga? Io penso di no, continuo a pensare di no, continuo a non crederci. Se rimanesse non sarebbe secondo me una buona scelta, ve lo dico subito, a costo di rovinarmi i rapporti con Vanoli, che non ho peraltro, però secondo me non sarebbe una buona scelta. E Power 71, ma ti aggiungo di più: se l'Atalanta non avrà la classifica già definita, si prende un'imbarcata anche con loro. L'Atalanta arriverà settima al 100%, perché per arrivare ottava dovrebbe perdere con 3 gol di scarto domani, l'altro quando si gioca contro il Bologna in casa, perché l'Atalanta ha già battuto il Bologna 2-0 all'andata a Bologna. Quindi per far sì che il Bologna, che comunque all'ultima di campionato all'Inter tra l'altro, per far sì che l'Atalanta venga superata dal Bologna, deve fare 0 punti, il Bologna deve far 6, e soprattutto l'Atalanta deve perdere con 3 gol di scarto in casa il prossimo turno col Bologna. Magari può anche perdere, ma difficilmente lo farà con 3 gol di scarto. Quindi nel momento in cui il prossimo turno va in archivio, l'Atalanta arriverà a Firenze sicura del settimo posto, sicura della partecipazione alla Conference, e quindi la partita da Fiorentina-Atalanta sarà assolutamente ininfluente. Diamo il buongiorno e ben ritrovato a Luca Frati al telefono con noi. Ciao Luca, buongiorno.
0: Ciao Andrea, buongiorno.
15: Allora, parliamo
0: i conti per andare nelle coppe.
15: No, erano i conti della serva, ma per l'Atalanta ovviamente. Ah, okay. No, ormai le coppe noi le vediamo in bacheca e basta, e comunque non sono nemmeno molte.
0: In TV.
15: Senti Luca, la gara con la Juve può essere un, come posso dire, un palliativo per questa stagione, un minimo sorriso, se dovesse andar bene naturalmente, per chiudere l'anno col sorriso, oppure no?
0: Ma sai, i tifosi ci tengono comunque alla Juve, sempre la Juve, però la vedo dura. Io l'ho detto ieri, che mi hanno chiamato alla di radio, insomma, io lo dissi già, te lo dissi a te prima della partita con la Roma: evitiamo figuracce. Purtroppo a Roma poi non mi hanno ascoltato, perché è una grande figuraccia. Quindi io l'auspicio che faccio è che, insomma, si può anche perdere, ma uscendo a testa alta, non come a Roma. Quindi temo purtroppo una sconfitta, perché la Juve ovviamente ha motivazioni 100.000 volte più importanti di quelle della Fiorentina, però insomma c'è modo e modo anche nel caso di perdere. Certo, un risultato positivo sarebbe, insomma, un piccolo contentino. Certo, se la Fiorentina vince a me a Torino fa rumore, ma non credo, ecco. Cioè, sarebbe veramente un risultato clamoroso. Vorrei vedere quelli che fanno le scommesse a che quota la danno la possibile,
15: certo,
0: vittoria, o anche il pareggio. Cioè, secondo me c'è una quota altissima. Ora è vero che tutto può succedere, ma insomma non... L'importante appunto è che soprattutto quelli che sperano nella riconferma, potrebbero rimanere, chiudano in maniera dignitosa, ecco,
15: sì. No?
0: Pensando a Dodò, Gosens, quelli che Mandragora, quelli che penso vogliono, non lo so, se vogliono rimanere o no, non lo so, forse anche se vogliono poi non rimarranno comunque, però però sono le occasioni di fine stagione, anche la partita all'Atalanta, sentivo che l'Atalanta ormai è, come dire, è fuori da te.
15: Sì, ora dovrebbe succedere un cataclisma perché l'Atalanta renda importante la gara del Franchi di settimana prossima, cioè dovrebbe veramente succedere, cioè dovrebbe perdere 3-0 in...
0: cioè e gioca tranquilla.
15: Ma sì, ma io sento, l'Atalanta ha vinto a Milano l'ultima partita, mi sembra stia bene, ora che sì, perda 3-0 in casa l'ultima col Bologna, cioè la prossima col Bologna, mi sembra un po' difficile.
0: Ma anche Bologna mi sembra fuori da tutto, no?
15: Sì,
0: ma...
15: no, Bologna ha ancora l'1% di possibilità se vince, ti ripeto, a Bergamo questo weekend con 3 gol di scarto, ma insomma non mi pare una cosa così banale, e poi vince l'ultima in casa con l'Inter, che insomma non
0: insomma,
15: so,
0: è difficilissimo,
15: ecco, insomma, capito?
0: Perché l'Inter certamente figuraccio ne vuole fare,
15: non penso, no, no,
0: magari pareggia ma non perde, insomma non lo so, che quindi è un discorso rispetto poi a alla Roma, alla Juve e il Napoli, penso che un punto lo farà, insomma. Roma, Juve, Como, no? Sono queste, mi sembra.
15: Sì, sì, sì.
0: Queste qui che mi sembra la Roma stanno, come dire, tutti facendo tra virgolette il tifo perché vada, no?
15: Sì.
0: Visto anche la partita di Parma, insomma, per amor di Dio, sarà tutto regolare al 100%, sì. Però
15: quel rigore lì è nel finale.
0: Sì, rigori, 13 minuti di recupero.
15: Sì, insomma, sì, sì, sì, sì, sì.
0: Insomma, dai, in altre se fosse successa la Fiorentina c'era delle ancora se ne parlava oggi, invece lì è stato tutto regolare, quindi penso la Roma, non mi ricordo chi c'ha la Roma, ce n'ha due, c'è il derby domani e l'ultimo alla Cremonese, mi pare.
15: Chi, scusami?
0: La Roma,
15: il derby è l'ultima, non ha la Cremonese o il Como, ora te lo dico chi ha l'ultima, la Roma.
0: Ah,
15: però...
0: vabbè, insomma, comunque anche il derby mi pare piuttosto segnato, sì. Mi pare che la Lazio sia sentito di
15: la Roma ha il Verona all'ultimo.
0: Il Verona è già condannato, sì. La Roma fa 6 punti.
15: Sì, la Roma si fa 6. Oddio, la Roma, no. Se la Lazio vuol togliersi una soddisfazione almeno quest'anno dopo aver perso la Coppa è fermare la Roma, ecco. Gli è rimasta una cosa.
0: Sì, sì, hai ragione, ho già sentito Savi dire sono distrutti, sono a pezzi.
15: Sì, sì, sì, è vero.
0: Non lo so, mi pare siano allo sbando la Lazio perché hanno avuto una stagione, insomma, per le vicende anche di Lotito, dei tifosi. Non lo so, io penso che la Roma sia favoritissima, sicuramente vince col Verona e molto probabilmente vince con il derby. La Juve c'ha la Fiorentina e poi c'è il derby, mi sembra l'ultima, no? Torino.
15: Sì, sì, sì.
0: Ma anche il Torino, non lo so, se la Juve fa 6 punti anche la Juve, non lo so, vediamo, dai, è interessante, ma non, mi sembrano risultati abbastanza scritti, ecco. Secondo me, insomma, andando poi alla fine Napoli e Como, Napoli, Juve, Roma, se non c'è la Fiorentina, giustamente speriamo e faccia una partita all'altezza. Poi sai, non ci sarà Ken, mi sembra di capire.
15: Non penso proprio.
0: Se giocherà Piccoli, ecco, Piccoli potrebbe essere un altro che dovrebbe sfruttare queste ultime due partite per dare qualche segnale, no? Penso Piccoli, io sono convinto rimane, perché chi lo prende Piccoli?
15: Soprattutto per quella cifra là la Fiorentina non può permettersi di svenderlo dopo averlo pagato 25 milioni l'anno scorso, capito? Quindi,
0: e poi mi dicevano degli amici tifosi della Roma che questo Dobbik,
15: so, sì.
0: Tu mi avevi fatto la domanda dello scambio, ma dice che Dobbik sono 6 mesi e non gioca.
15: No, è vero, sì, sì, è vero.
0: Poi c'ha una malinconia terribile per l'Ucraina, c'ha i genitori laggiù, quindi è tristissimo, ovviamente per motivi comprensibili, quindi boh, prima di fare, poi è infortunato da 6 mesi, cioè è più di uno infortunato da 6 mesi, allora ti tieni Piccoli, perlomeno è sano, non lo so, io penso che Piccoli rimarrà sicuramente alla Fiorentina, non credo che ci sia l'ipotesi di poterlo dare via, oppure se fai un prestito devi stare attentissimo a chi prendi in cambio, perché leggevo ieri che Fratini che diceva, no? Ha detto ieri alle volte di prendere Icardi,
15: ecco. Sì, l'ha proposto lui, sì, è vero.
0: Sì, Icardi sì, è un po' matto anche lui, però se Icardi sta bene potrebbe essere anche uno, come dire, che risveglia un po' i tifosi, no? Icardi è sempre uno, no?
15: Non ha di primissimo pelo, ha 33 anni.
0: Si è preso, quanti anni c'ha?
15: 33, 93.
0: Però si è preso Geco l'anno scorso per prendere
15: indubbiamente sì, sì.
0: Cioè magari ti tieni Icardi piccoli e magari tiri su Braschi e puoi fare un attacco per fare solo il campionato, ti va più che bene, no? Voglio dire, potrebbe essere un'idea, perché Braschi mi pare destinato con questi Chiari di Luna a essere uno su cui puntare, un po' perché è giovane, perché è tifoso fiorentino, un po' perché se si va verso, insomma, un ridimensionamento un po', no? Credo tutti questi giocatori da vendere, tutti questi soldi da incassare, insomma, al momento la vedo difficile la campagna acquisti della Fiorentina, no? Non ci sarà da aspettarsi grandissimi investimenti, prima bisognerà vendere tanto, no?
15: Sì, sì.
0: Per rientrare tutti questi soldi, chi lo sa, speriamo rimanga almeno Fagioli, ecco, quello, su quello io spero veramente, perché è vero sta giocando da due partite un po' a ribasso, però Fagioli è uno, ti può dare un po' di speranza, dai, certo. L'anno prossimo tu c'hai Fagioli, magari tieni De Gea, non so che De Gea, però mi pare che sia così, no, un po'
15: andrà valutato anche lui, e Luca c'è poco da fare,
0: traballante.
15: Luca, ti ringrazio, buona giornata e a presto.
0: Sì, Andrea, buona giornata a tutti, un abbraccione.
15: Grazie, grazie davvero a Luca Frati. Ore 8:30 in punto, mi fermo per la pubblicità e poi a rientro. Il caffè nero bollente con Luca Calamai e tutti gli ultimi messaggi che ci avete mandato, a tra poco.
14: Radio Firenze Viola.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
2: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
22: K-Team, un magazzino assortito di tutti i prodotti per l'aria compressa. K-Team distribuisce una gamma completa di componenti per l'automazione pneumatica, compressori e utensili aria.
23: Vi aspettiamo in via di Pratignone 39, Calenzano.
24: K-Team, tutto per l'aria compressa.
22: www.kteamsrl.it.
25: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C, ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
26: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
27: Radio Firenze Viola.
28: Incoming message.
29: Leggila, ascoltala, guardala.
30: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora instabile con rovesci e temporali, specie nella seconda parte della giornata, e localmente di forte intensità su Lombardia e Triveneto. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro instabile in Toscana con rovesci e temporali, in estensione entro sera a Lazio, Umbria e Marche Interne, meglio in Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud sole alternato a variabilità diurna sulle zone interne, in serata qualche pioggia sulla Sicilia, temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
3: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: Bene, ben ritrovati in diretta, le ore 8 e 35 minuti, Andrea Giannattasio che vi parla, sarà Mastro Simoni in regia. Tutti voi amici all'ascolto che continuate con grande assiduità a contattarci via WhatsApp 348-7513-933, i vostri WhatsApp scritti o vocali. Ricordo ancora che potete interagire anche al telefono, oggi già molte telefonate, allo 055 77 111 71. Ma prima di proseguire con l'ascolto degli audio e la lettura dei vostri messaggi, come sempre giunti a questo momento, ci dobbiamo concedere un ottimo caffè nero bollente.
1: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
0: In compagnia di Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno.
2: Ciao Andrea, buongiorno. Finalmente sappiamo quando si gioca, ora cerchiamo di concentrarci su chi gioca. E devo dire che la partita contro la Juventus, che non si porta in dote nessun obiettivo di classifica per la Fiorentina, però è un palcoscenico importante, probabilmente l'ultimo, perché poi contro l'Atalanta sarà una specie di passerella, magari anche di

0: confermo, merita la possibilità di riprovarci. Quindi se c'è un giocatore per il quale domenica trovi il tifo, sarà proprio Piccoli.
1: Grazie Luca.
0: Ciao.
1: Grazie davvero, e penso che il desiderio di Luca sarà esaudito, perché Ken almeno a ieri ha lavorato a parte, quindi io non penso che comunque sia, dovesse anche recuperare, sarà della partita dall'inizio, quindi sarà, se tutto va bene, in panchina. Francamente, dopo la prova di Braschi con il Genoa, insomma, credo che sarà opportuno riporlo in panchina per magari dargli spazio negli ultimi minuti, perché penso, anzi senza penso, so per certo che lui darebbe un rene per giocare 20 minuti a Torino con la Juventus, non vi dico cosa darebbe per fare un gol, però ecco, sì, Piccoli deve tornare titolare, ha fatto quanto, 30 minuti con il Genoa l'altro giorno, quindi penso possa adesso permettersi di ripartire dal primo minuto con la Juve. Vediamo cosa farà Ken, ecco, insomma, oggi è l'antivigilia, poi domani c'è la rifinitura, quindi più o meno avremo un'idea se c'è o non c'è oggi Ken, perché non penso che un allenamento in gruppo potrebbe bastargli per essere disponibile. Ragazzi, la fine stagione di Ken è stato qualcosa di incredibile. Allora, messaggi scritti, poi andiamo con una raffica di audio che sono tantissimi, mi ha fatto sapere Sara in regia. Allora, riparto da Claudio, una vittoria scalderebbe un po' il nostro povero cuore. E poi Marco da Sesto, per niente Andrea, mi ha svuotato mentalmente, al 93esimo di domenica ho chiuso il sipario emotivo. Walter da Mantignano, no, una vittoria non risarcirebbe parzialmente la stagione. Stefano 69, il senso della gara di Torino, cercare di valutare i giocatori da tenere e quelli da far evaporare. Andrea da Campi, non ce ne frega nulla di vincere contro i Gobbi dopo un anno osceno come questo. Gianmarco da Varese, dopo un'annata così nefasta che deve rimanere da monito per tutti, no in assoluto, anzi si ipotizza un'altra imbarcata come a Roma. Forza 1%, ragazzi, il partito dell'1% deve stravincere le elezioni, tra poche settimane si vota. Io porto la lista Forza 1% e vediamo se avrà la meglio. Sia chiaro, è mia la lista Forza 1%, nessuno se ne appropri, tra i colleghi anche di questa radio e di altre radio, di altri siti, di giornali, la lista Forza 1% l'ho fondata io, sono io il suo segretario politico, mi raccomando. Allora, Marco da Vinci, no, a proposito della gara di domani, l'altro se è fiducioso. Redo Viola ci manda un video, un vecchio video di quando Giuseppe Commisso fu immortalato mentre cantava dei cori contro la Juve, ve lo ricordate, insomma erano i primi anni della gestione Commisso. Auguri presidente, spendi più che puoi, squadrone nel 2027. Andrea, a Torino domenica non conta nulla, magari però i piaceri vanno e vengono, come dire, una X può andar bene. Vabbè, magari un X non sarebbe granché, però per la Juve sarebbe una gravissima un gravissimo stop pareggiare con la Fiorentina. Giovanni scrive indifferenza assoluta, e poi Lucio, buongiorno, si sa se parlerà e quando Paratici in conferenza stampa? Da quello che so io sì, a fine anno, non ora, non domani, non nell'immediato, ma a fine stagione una conferenza verrà fatta, certo. Mario, sicuramente no, l'anno del centenario sarà solo da dimenticare. Checco, quindi tutti volevate Braschi titolare per più partite di fila e invece ora siamo già al Piccolo in campo, siamo in Italia e non abbiamo pazienza mai. Poi abbiamo Nicco da Sesto, buongiorno Andrea, i bravi capitani di Vascello si vedono nel mare in tempesta. Paratici avrà l'occasione di dimostrarci che, di che pasta è fatto nella prossima finestra di mercato, sistemando il più possibile gli esuberi in casa viola. Comprare i calciatori a 100 milioni sono tutti buoni, venderli senza minusvalenze è per pochi. E poi Giulio Duccio da Firenze mi scrive: mi sono perso qualcosa, ma che vuol dire Forza 1%? Allora, caro Duccio, come sai, c'è stato un giornale che nelle scorse settimane aveva detto Vanoli resta al 99%, e quindi noi abbiamo preso per buono

0: la sua, si tratta del Corriere dello Sport, tra l'altro. Noi abbiamo preso per buono questa notizia, queste rivelazioni del giornale, quindi Vanoli resta al 99%. Allora, dopo la gara contro la Roma, mi è venuto spontaneo dire forza 1%, nel senso che se c'è una sola possibilità che possa rimanere Vanoli, che non possa rimanere Vanoli, io personalmente la coltivo, e quindi forza 1%, cioè dobbiamo rimontare. Dobbiamo passare prima al 10, poi al 20 e poi scavallare il 50% per diventare maggioranza assoluta. Quindi forza 1%. L'ho detto a Roma, l'ho detto domenica scorsa con il Genoa e continuerò a ribadirlo anche in caso di vittoria su Juventus e Atalanta in questo finale di stagione. Forza 1%. Io personalmente non sono d'accordo con la conferma di Vanoli. Poi magari resta, si rivela il miglior allenatore del mondo, l'anno prossimo ci porta in Champions League e a quel punto farò la mia colpa. Dirò che ho detto una boiata e che non capisco niente di pallone, cosa che peraltro magari è vera a prescindere, ma in questo momento il mio animo mi dice di dire forza 1%, nel pieno rispetto del lavoro di Vanoli, che secondo me vale 7,5. Io ho fatto su Firenze Viola carta canta un editoriale la settimana scorsa, quindi lo trovate online, in cui dico che il lavoro di Vanoli vale 7,5. Per me Vanoli ha fatto un lavoro enorme quest'anno. Non sto disconoscendo i suoi meriti, ma contestualmente penso non sia la figura giusta per guidare la ripartenza della squadra. E quindi forse 1%. Sara, vai con gli audio, grazie mille.
1: Buongiorno a tutti, Massimo da Brescia. Addolcirebbe sì un pelo la stagione, ma ritengo sia impossibile vincere a Torino. Inoltre non vorrei che un risultato positivo magari faccia pensare o propendere per una conferma di Vanoli, che assolutamente secondo me non deve avvenire. Io vado controcorrente, secondo me la squadra è buona, un paio di innesti sulle fasce esterni d'attacco, via Piccoli, ritorno di Beltran piuttosto come vice Ken, un allenatore giochista e secondo me l'anno prossimo ci divertiamo.
2: Buongiorno, io volevo capire le dinamiche in Fiorentina, perché io leggo che Parati ci vorrebbe ribaltare la Fiorentina, cambiare lo staff sanitario e anche lo staff tecnico e quindi non confermare Vanoli, mentre invece parrebbe che Ferrari vorrebbe più o meno mantenere lo status quo, quindi Pengue rimarrebbe, Vanoli rimarrebbe. È una ricostruzione fantasiosa o ha un senso? Grazie.
3: Buongiorno Andrea, allora io già mi immagino la partita con la Juventus. Mi immagino già la partita con la Juventus come quella con la Roma, che credimi ci sono rimasto di un male.
0: Me lo immagino.
3: E guarda, anche se non ci conosciamo personalmente, hai capito il mio carattere. Sono rimasto di un male contro la Roma, forse peggio che quando ha perso contro la Juventus, perché qui a Roma poi, sai, gli sfottò le cose, mi hai capito. E quindi non mi aspetto niente di buono. Anche perché tutta la stagione è stata così. L'unica sufficienza per me è di Vanoli, che ha fatto il suo lavoro, il resto è da buttare. La stagione, diciamo, Walter De Rue.
4: Per noi nati negli anni 70, la partita con la Juventus non è una partita, è la partita. La Juventus rappresenterà sempre quella del furto dello scudetto dell'82, della Coppa UEFA del 90, del trasferimento di Baggio, delle ruberie infinite. Ci si presenta un'occasione più unica che rara di fargli uno sgambetto importante. Vorrei vedere questi giocatori per una volta con il coltello tra i denti, se veramente ce l'hanno nelle corde. Adolfo L'Aquila.
5: Buongiorno dottor Andrea, senti, qui è una partita che si baserà molto sulle fasce. Farisi può dettare legge. L'anno scorso ricordo un duello bellissimo con Conceição, dove buona parte di stampa non volse ammettere che l'aveva stabilito Parisi, però non si poteva ancora dare le merita a Parisi. Infatti poi entrò Gosens e fece tre errori in giro di un minuto, quindi va bene così e penso che insomma le fasce saranno importanti. Ciao Fischer.
6: Ciao Andrea, buongiorno. Allora, io domenica spero di prendere una bella rimbarcata.
0: Ma di
6: quelle belle.
0: No.
6: Sia con la Juve che con la Fiorentina.
0: Ma no, ma perché?
6: Perché questa società, malata com'è, va bene, non gli voglio dare alibi di pensieri strani, tipo abbiamo fatto una bella stagione, abbiamo vinto contro la Juve e le cose del positivo c'è. No, assolutamente. Dobbiamo concludere la stagione in maniera schifosa come l'abbiamo fatto tutto l'anno, perché loro non devono attaccarsi a niente. Buona giornata.
7: Buongiorno Andrea, sono Andrea. Allora, io non so che cosa si farà a Torino, temo è una figuraccia. Il problema più grosso per me però è che in altri anni Firenze non avrebbe permesso a una squadra di andare a raccattare figure barbine a Torino con i gobbi, e invece ho paura che quest'anno siamo talmente tramortiti che si piglierà una rimballata e non ci sarà manco la forza di fare Pio. Ciao Andrea, buona giornata.
8: Guarda, ti dico una cosa, se Fiorentina Atalanta fosse decisiva per il loro ingresso in conference a discapito di Bologna, ci stare, spero veramente che si perda o non si vinca. Poi di non vedere i bolognesi, per me, ecco, per me loro sono a pari della Juve insieme all'Inter, Inter, Juve e Bologna, il resto Napoli, dame, si fa la squadra di Diego, come fa stata antipatia.
9: Via Piccoli e il risorgio di Beltrán, questa è la notizia più la cosa più comica che ho sentito stamattina.
0: Sì, devo dire che via Piccoli e il ritorno di Beltrán è come se, come diceva un mio vecchio ascoltatore che adesso non mi ascolta più, anzi parla spesso male di me sui social, è come se, però utilizzò in quella circostanza un'espressione spettacolare, glielo riconosco, è come se due pelati si scambiassero il pettine, ecco, se Piccoli va via e viene tornato è come se due pelati si scambiassero il pettine, quindi effettivamente non serve assolutamente a niente. Allora, intanto ringraziamo come si chiama Fish per la citazione dantesca quando ha detto volsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandar, dice Dante, scrive Dante ovviamente nella Divina Commedia, quindi volsi mi è piaciuto. Allora, ultimi messaggi, poi ci avviciniamo alla conclusione. Chi è questo? Bruno Viola un po' forse potrebbe addolcire la delusione, ma la delusione per il rendimento di alcuni giocatori, per primo Ken resta. Poi Ubaldo, che non è Scanagatta ma un altro ascoltatore, vorrei Silvio Baldini in viola, devo dire il terzo endorsement stamattina per Baldini, abbonarsi per divertirsi con un ottimo gioco dato da un grande allenatore, anche sapendo forse un po', spendendo forse un po' meno. E poi Luca dalla Svizzera, ciao. Con la stagione di quest'anno, assenza di coppe e l'incertezza di questi giorni, ma chi viene a giocare alla Fiorentina? Manca il cuore viola, il viola nei vertici della società. È indubbiamente è una domanda che tutti ci facciamo, chi possa sposare il progetto della Fiorentina quest'estate. E la grande missione di Palatici fondamentalmente è questa, cioè sostanzialmente ristrutturare una squadra che avrà una gara a settimana e che avrà davanti a sé pronti via almeno 8 squadre più forti di lei, 8 squadre più forti di lei, e per 8 forse anche 9, perché ci metto anche la Lazio senza dubbio, 9 squadre più forti di lei. Allora, Matteo da Firenze è l'ultimo messaggio. Buongiorno, sono dell'associazione a difesa dei pelati, chieda scusa. Caro Matteo, guarda, io sto perdendo fortissimamente i capelli da anni, molto presto entrerò a far parte della tua ottima associazione, quindi mi scuso se ti ho offeso, ma stai tranquillo che presto staccherai una tessera in più a mio nome, caro Matteo. Allora, detto questo, grazie a te, grazie a tutti i nostri ascoltatori, telefonate tantissime, messaggi tantissimissimi, grazie a Sara in regia. Siamo arrivati alla fine di questa settimana veramente complessa, perché non sapevamo nemmeno quando cacchio si giocava, alla fine si giocherà domenica alle 12, quindi vi racconteremo da Torino Juventus-Fiorentina, provando a regalare una soddisfazione, una mezza gioia, un sorriso, quello che volete ai tifosi viola, e quindi speriamo di poter appunto essere posso dire forieri di buone notizie quando domani saremo dopodomani, scusatemi, saremo in Piemonte per raccontarvi la partita. Adesso io vi lascio, c'è l'almanacco del centenario naturalmente a cura del Museo Fiorentina con la voce di Massimo Cervelli, poi Dario Baldi, il suo C'è Polemica, e poi via via tutto il palinsesto del venerdì di Radio Firenze Viola, che come sempre chiuderà alle 21.30 con l'appuntamento con Extra Viola. Grazie a Sara Mastrosimoni in regia ancora una volta, a tutti voi che siete stati divertentissimi e numerosissimi. Da Andrea Giannattasio buona giornata, rimanete su Radio Firenze Viola, ciao.
10: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
11: Il centenario.
12: Il 15 maggio 1986 nasce a Buenos Aires Matías Ariel Fernández, centrocampista cileno. Avendo scelto la nazionalità della madre, che ha giocato nella Fiorentina dal 2012 al 2016. Mati possedeva una gran classe, con gesti tecnici particolari, come la cosiddetta Mati Rabona. La sua interpretazione del colpo, eseguito dopo aver portato una gamba dietro l'altra, incrociandole, colpendo il pallone con il piede arretrato. La Fiorentina lo acquistò dallo Sporting Lisbona nell'ambito della ricostruzione generale della squadra avvenuta nell'estate 2012 con l'avvento del duo Pradé-Montella. Mati era il centrocampista in più, giocatore di grande qualità, capace di ottime giocate e di far saltare gli equilibri in gare bloccate. Fernandez è stato spesso frenato dagli infortuni e da una conseguente discontinuità di rendimento. Alcuni errori pesarono sul suo rapporto con la piazza, come il gol sbagliato a Siviglia nella semifinale dell'Europa League, ma alla fine convinse tutti. La sua stagione migliore fu il 2014-15, che si concluse con il terzo quarto posto consecutivo, che, purtroppo, a quei tempi non valeva la qualificazione in Champions League. Nel 2015 vinse con il Cile la Coppa America. Il futuro, visto il prolungamento del contratto fino al 2018, sembrava viola, ma il rapporto con Paulo Sousa non era dei migliori e nell'estate 2016 venne ceduto al Milan. Buon compleanno Mati, 131 presenze ufficiali e 7 gol con la Fiorentina.

0: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: E sono in nacchero, fai bucamare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola e 23C ogni volta e campere e esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
6: Radio Firenze Viola.
7: Buongiorno dalla redazione. Cinque italiani sono morti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte subacquee dell'atollo di Vavu a una profondità di circa 50 metri. Il recupero dei corpi delle vittime è considerato un'operazione d'alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Per questo motivo per tutta la giornata era stato emesso un allarme giallo per imbarcazioni, passeggeri e pescatori. Nonostante ciò, le attività dei sommozzatori della Forza di Difesa Nazionale Maldiviana sono proseguite incessantemente anche di notte. Il presidente americano Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Ha detto che non fornirà armi a Teheran, fatto sapere il Tycoon. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Si tratta della brigata Black Jack, partita dal Texas e diretta in Polonia. Le forze armate ucraine hanno attaccato la regione di Belgorod, uccidendo un uomo e ferendone altre tre persone. Nella zona di esclusione di Chernobyl, un attacco di droni russi avvenuto ieri ha provocato incendi in aree difficilmente raggiungibili. La Corte d'Assise di Padova ha condannato in primo grado all'ergastolo Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza, in provincia di Padova, il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'A4. Il collegio ha accolto la richiesta del Pubblico Ministero, che aveva chiesto per Favero la massima pena senza isolamento diurno per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale. Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo e presidio al Ministero delle Imprese del Made in Italy, lo ha deciso per la giornata di lunedì 25 maggio il coordinamento nazionale di FIME, FIUM, WILM di Electrolux, la multinazionale svedese che ha annunciato 1700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi in provincia d'Ancona. È arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12, stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. La prefettura fa sapere che resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. Ed è tutto, a più tardi.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
8: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
9: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
8: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
9: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
10: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
11: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
12: Se è vero che il calcio non è altro che un palcoscenico, ogni settimana potete viverlo su Radio Firenze Viola con Scanner. Tutti i mercoledì, dalle 19 alle 20,
13: in compagnia di Anna
14: e Giulio Dini.
12: Scanner, tutto ciò che sta dietro le quinte del pallone, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
15: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica, l'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
16: Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche ed amici di C'è Polemica. Eccoci qua anche oggi, anche in questo venerdì, nonostante tutto, nonostante il freddo, nonostante tutto quello che c'è. Io non so a Firenze che temperatura c'è, a Milano sembra essere... Guarda, mi sono già piantato alla partenza, sembro le Audi della Formula 1. Vediamo che succede. Aspetta, ora torno. Spero, vediamo se sono tornato. Non sono tornato, vediamo. Ci sono. Non mi vedo il ritorno, ma vabbè, se te Sara mi dici che ci sono, mi fido. Bene, vabbè. L'importante è che ci sono io. Poi te dimmelo te. Io mi fido della nostra regia, di Sara Mastrosimone, che mi guida, perché qui mi sei impiantato tutto. È tutto molto bello. Però detto questo, ragazzi, amiche ed amici, dice polemica, insomma. Da dove partiamo stamattina? Partiamo dal fatto che in tanti si sarebbero aspettati l'intervista. Bene, Juve Merda si vede bene. L'importante è che si veda bene. Se si vede bene, ragazzi, problemi non ce ne sono. No, in tanti dicevano dell'intervista. In realtà l'intervista di Paratici esce domani. E quindi la prima domanda che uno si deve porre è:

0: Ora ci sono. Ora ci sono, eccoci! Eccoci, abbiamo fatto un bianco anche stamani, bellissimo! Ne succede di tutti, ragazzi. Ci volevano boicottare stamattina, ma non ci sono riusciti. Ci volevano boicottare, ma non ci sono riusciti. Ci volevano boicottare i poteri forti perché non volevano che noi ci si potesse esprimere direttamente a, pronti a difendere Paratici. Pronti? Ci sono, Lorenzo, ci sono. Che è? Cercasi Baldi, cercasi amore. Lo cantavano i Dari, non Dario, lo cantavano i Dari, per quelli che per quelli che conosco. Allora andiamo con ordine. Il primo fatto dell'editoriale di stamattina è sicuramente quello sulla partita. Allora, si va a giocare una partita a mezzogiorno, il che significa che se si fosse andato allo stadio bisognava partire alle 6 la mattina, il che significava essere ancora affasserata. Quindi partita a mezzogiorno, per fortuna che a Torino non ci si va. Il problema è che siamo davanti a un Fiorentina-Juventus sostanzialmente anestetizzato, cioè è un Fiorentina-Juventus dove il nostro interesse per la partita io penso sia ai minimi storici, nonostante tutto, penso però si sia veramente come prugne rinsecchite, insomma, perché un po' ci siamo salvati, perché un po' non ce ne frega niente, perché un po' comunque sia ci hanno portato a questo appassimento anche di Fiorentina Juventus, perché questo è un appassimento e possiamo dirlo, ci siamo appassiti, è un appassimento brutto, però è un appassimento brutto e questo sicuramente ne ha colpa la stagione, ne hanno colpa i giocatori, ne ha colpa l'allenatore. Quindi secondo me c'è innanzitutto da considerare questo fatto di questo appassimento tragico per domenica, purtroppo. Perché comunque sia, ragazzi, sarebbe stato bello, secondo me, un po'. Io lo dico, cioè io la speranza ce l'ho sempre di fare uno scherzo al Luciano, dato che qui sono tutti amici, no? Sono tutti amici di Luciano, di Stefano, di Maurizio, e quindi ecco, io sarei felice di fargli un bello scherzettino agli amici bianconeri, agli amici quelli che ho scritto Juve Merda che vedete dietro. Questo è il primo pensierino della mattina. Secondo pensierino lo regalo a Ken. Oggi, leggendo sui giornali, pare che contro la Juventus giocherà Piccoli. Questo significa che per Ken resterà una partita. Io allora voglio fare un appello Paolo Vanoli. Caro Paolo, ormai siamo arrivati agli sgoccioli, spero che tu non sia l'allenatore della Fiorentina il prossimo anno, però dico questo, dico che se tu ci vuoi bene, non mettere Ken titolare o non farlo giocare contro l'Atalanta. Lascialo in questo brodo dove si è andato a cuocere, almeno poi settimana prossima ci racconteranno che hanno ancora fatto la doppia seduta, i carichi di lavoro, cioè Ken praticamente si sta preparando per fare il rivale di Pogacar ai Tour de France, è pronto a fare l'Alpe d'Huez e fare il record mondiale da quanti carichi di lavoro sta facendo. A me questa storia mi fa veramente cacare, lo dico proprio papale, mi fa proprio ridere, mi fa proprio sorridere, no, perché Ken ha fatto differenziata anche oggi. Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Ragazzi, non scherziamo veramente. Basta, cioè, fine. Poi l'altro tema è sicuramente quello dell'allenatore. Allora, sul tema dell'allenatore oggi c'è un'intervista a due pagine di Cardinale, allenatore, presidente del Milan, su La Gazzetta, che praticamente dai ben servita Allegri nel bene o nel male. Io personalmente la ributto lì. Lo so che è un sogno, lo so che è follia, lo so che è una credenza popolare che forse solo io ci posso avere, però ragazzi, io non so che dirvi, cioè io lo sapete che cosa sogno. Io sogno Max Allegri il prossimo anno. Tanto costa 5 milioni. Si dà Pioli all'As Nasr, all'As Brasr, all'As Zrar, all'As Zrar. Ecco, dove si vuole, si dà alla nazionale. Io però personalmente spero e sogno che la Fiorentina possa prendere Max Allegri. Lo so che in questa città non vi piace perché sta alla Juventus, perché gioca un calcio semplicistico a differenza di quello che si propone in questa città, perché in questa città anche tra i dilettanti bisogna giocare con la difesa alta, il 7-6, bisogna giocare i passaggini, il quinto. Io sono uno semplice per il calcio semplice, quindi vorrei vedere Max Allegri sulla panchina della Fiorentina il prossimo anno. Sarebbe il mio sogno, non verrà avverato, non verrà avverato, perché tanto qui si pensa a fare la partita del centenario con operazione nostalgia, ma vabbè, quello è un altro tema, stamattina ho aperto il giornale e mio fratello Duccio Mazzoni su Repubblica scrive una roba che io non so quali siano le sue fonti, e poi giustamente non è che posso andare a giudicarle le fonti, però ci tengo a leggerlo perché io forse conosco io i tifosi sbagliati e frequento io la curva sbagliata. Viola dignità e orgoglio, il messaggio dei tifosi per le ultime due partite, concetti chiave per le ultime due partite. Le ultime dovranno essere orgoglio per onorare la maglia, una richiesta che arriva in maniera trasversale da dentro e fuori il Viola Park. All'esterno e soprattutto la tifoseria a chiedere un moto di orgoglio in una partita come quella con la Juve conterà sì poco per la classifica ma tanto per la piazza. La contestazione di domenica, i cori contro De Gea e compagni, non sono stati un gesto isolato di chi a salvezza ottenuta voleva contestare Urbi e Torbi, i protagonisti dell'annata. Sono stati un avvertimento in vista del futuro, non sono ammesse prestazioni come quella con la Roma. Altrimenti l'ultima sfida casalinga con l'Atalanta si trasformerà in 90 minuti di pesante contestazione. Io non la sapevo questa cosa qui. La apprendo oggi. Per gli ultras del menino ci sono i calciatori, non Vanoli, che sarà ringraziato. Ripeto, secondo me io frequento un altro posto. Ci sta che io anche domenica o Genoa fossi in un altro posto e non fossi al Franchi. Rumore diviso anche sulla dirigenza, dove l'unico minimo denominatore è il DG Ferrari, dove il nuovo corso intrapreso con Parati ci ispira fiducia. Dignità e orgoglio sono i concetti all'interno di Villa Park, la richiesta anche Paolo Vanoli al gruppo, con la testa libera di chi non ha nulla da perdere. Questo è un po' un riassunto. Io francamente non ci ho capito un cazzo. Io ve lo dico sinceramente, non ci ho capito un cazzo. Dignità e orgoglio, non ci ho capito niente. Ma sono scelte io. Poi vabbè. Non ci ho capito una minchia. Vabbè, comunque. La partita alle 12 domenica è esaltante come alzarsi alle 7 del mattino e lunedì mattina. Lo dico io che ho i gagliardetti di tutte le squadre che hanno battuto nelle finali europee la vecchia signora. Vabbè, bomber, alle 12 o 12:30 gli è mezz'ora e tu fai la colazione, compra due birre e non ci rompere i coglioni. Io tra l'altro ve lo dico subito, se avete voglia di ascoltare, perché non c'avete da zone e tutto, assolutamente ascoltate Di Benedetto e la Chiara, però se non volete, vi consiglio sul canale di Sandro Sabatini, ci sarà un mezzogiorno di fuoco dove ci sarò io e ci scanneremo un po'. A commentarla saremo per il Fiorentina Juventus, saremo io e Alessio Tacchinardi, quindi per chi vuole insomma ci si scontra io un vecchio juventino. Questa curva a perseverare negli errori, sostenere questa dirigenza è pazzesco, 7 anni di nulla non sono bastati. Ma Simo è una ricostruzione di Duccio Mazzoni, lui ha le sue fonti, io ti ripeto, io penso di frequentare un'altra curva perché non mi sembra che la gente con cui ho parlato domenica mi abbia detto quello, però ci sta, cioè ognuno c'ha le sue. Io personalmente non ho le fonti, cioè io ho le fonti, c'ho la fonte Guizza, la fonte Panna, io però quella roba, quello che dice Mazzoni non ce l'ho. Buongiorno Dario, entrambi in modalità Juve merda, Lorenzo dalla CDP Dugnano, lo so Lore, io verrei volentieri, però sono a Torino fino a domenica mattina vengo via perché non glieli do i soldi a Gobbi e poi faccio questa diretta sul canale di Sandro, quindi sarò impegnato in questa giornatina lavorativa. Va bene, però comunque prima verrò, questa strada verrò. Sperare che questi calciatori lottino come fosse per me la partita, per me è impensabile, non hanno mai fatto quest'anno quando l'abbiamo preteso. Certo, se scendessero in campo i tifosi che sanno bene che rappresenta la squadraccia, per noi sarebbe diverso. La mia mente è rivolta avanti con i dubbi del caso, posso dirtelo Carmela, tutte le volte che è stato fatto un momento di raduno pro Juve ha portato ad una scarogna che va la metà bassa. Va bene, secondo me bisogna vincere con l'indifferenza. Si va lì indifferenti come quando si vinse i 3-0 con di dicembre, 17 dicembre 3-0 con Prandelli, gol di Lauci, uguale indifferenza, sarà messi male, fregassene e via andare. Oggi leggevo un pezzo dove si diceva con 38 punti il record negativo della storia con Commisso, sì è un record negativo, ma bisogna anche guardare che campionato è, perché comunque sia eravamo a 10 punti a novembre, 38 a fine anno, se ti sei stato salvato, cioè a stare a fare il conto non lo so, sono un po' costipato su questi dati. Io non penso proprio a un'annata difficile, ancora purtroppo non è finita, Massimo da Sesto lo dice lui. Mettete la faccia avanti con i Gobbi come fece il Verona a Napoli pareggiando e non facendoli qualificare in Champions, parateci in bocca al lupo Ken, vai via ingrato. Questo è l'amico da Aversa. Cosa volevo dire? Volevo dire ieri ho sentito una dichiarazione dove si diceva incredibile che ancora Gudmundsson non parli l'italiano. Posso dire una cosa? Gudmundsson ha altri problemi oltre a non parlare italiano. Non gioca a pallone, fa il calciatore alla Fiorentina da 2 anni, ha fatto 10 partite decenti. E gli si dice no, ma non capisco perché non parla l'italiano. Non capisco perché non gioca a pallone. Ieri sono andato ospite in un'altra radio fiorentina. Il conduttore mi chiede, mi fa: ne partiresti da Ken, da Gudmundsson o da Fagioli? Io dai primi due non li voglio più vedere. Non li voglio più vedere io, Ken e Gudmundsson. Uno non è mai stato in campo, altro è non sapere l'italiano. Quell'altro c'ha la tibia rotta e il disco e la paternità, e ingravida ella e deve andare alla paternità, e c'ha 5 giorni di paternità, e poi c'ha da fare la sfilatina di moda e KMB. Io non lo voglio più vedere. Non voglio vedere lui, non voglio vedere Gudmundsson, ma per me non si dovrebbe vedere nemmeno più De Gea, nemmeno più Dodò, il terzino più autosopravvalutato della storia. Per me questa gente qui dovrebbe essere cacciata dalla Fiorentina, ma non potrà essere, non sarà così, perché poi ci saranno quelli tipo il mio amico Manfredi, non si può prendere Ken, ma figurati. Scusate, Ken sarà pronto per disputare una partita intera quando sarà terminata la ristrutturazione dello stadio Franchi. Ken, vai a Chapairat, bello, vai a Chapairat, è bello, devo dire la verità. Sono molto, beh, Chapairat è un termine molto milanese. Bravo Baldi a cagare la Coppa Lingo Boys. No, io sono d'accordo. Ma magari fosse stato così. A novembre arrivò Vanolis e ne aveva 4. Sì, scusa, aveva 4 punti dopo 10 giornate, Nico. Avevo detto così. Però vedi, ora gli si può. No, no, ma si può dire Lingo Boys, perché uno c'ha la pigmentazione scura e l'altro ha la pigmentazione chiara. Se non si può dire nemmeno Lingo Boys, ragazzi, allora chiudiamo tutto e andiamo a parlare dei divani. Cioè, se veramente se tra 40 minuti vengo chiamato. No, Simo, invece te fai bene a dirlo, perché se non si può chiamare Ken Gudmundsson Lingo Boys, che il Lingo è fatto da un biscottino di colore scuro e da un biscottino di colore chiaro. Se non si può dire questa roba e tra 40 minuti mi chiama qualcuno, casomai da dentro di Viola Park, o qualcun altro, perché vengano chiamati dalle lamentele, ma chiudiamo, si fa prima, chiudiamo, ragazzi. Ma se non si può dire questo, si deve chiudere, perché se non si può dire una cosa del genere, vuol dire che il wokismo all'inglese, dove arrestano le persone per diritti d'opinione, ci ha preso veramente nell'anima, e questa roba qui sarebbe una vergogna. Comunque, andiamo avanti. 10 punti a novembre, magari fosse stato così avremmo patito meno. Cioè, io sì, infatti non capisco il perché di parlare di record negativo, perché Iachini aveva fatto 40 punti. Sì, Iachini però non c'aveva 4 punti dopo 10 giornate quando l'ha presa. Ma non l'ha fatto il suo, e quello ha salvato la Fiorentina. Fine, non è che c'è da stare qui a censarlo, né però a dire il record non negativo. Secondo me è un voler cercare il pelo nell'uovo. Comunque, tra l'altro, così un pezzettino per farvela bruciare sotto piedi, oggi la Gazzetta dice che Milan e squadre di Premier sarebbero su Fagioli. La Fiorentina non lo vende per meno di 40 milioni. Io alzerei anche la cifra 50. A 50 e via. Tant'è vero, sempre sulla Gazzetta c'è una paginata su appunto la Fiorentina e questo è ripartito a fagioli. Tra l'altro oggi è un anniversario storico triste, perché 15 maggio del 57 è quando ci rubarono la finale di Coppa dei Campioni, ovviamente a Madrid. Siamo stati la prima squadra italiana ad andare in finale di Coppa Campioni. Ovviamente spero che la Fiorentina oggi lo ricordi sui propri profili questo, che quando uno entra nel museo del Santiago Bernabeu c'è la maglia della Fiorentina. Ovviamente però il più bello di tutti fu Ardi Comagnini. Non so se la sapete questa storia, è una storia, io la so perché me l'hanno raccontata, c'è anche nel mio libro questa roba qui. Praticamente cosa successe? Successe che l'arbitro che dette quel rigore scandaloso era il Madrid, che poi ha permesso di aprire le marcature a Gento, praticamente venne scoperto nel Gran Galà della, cioè della Coppa Campioni dei tempi, mentre veniva premiato dalla dirigenza dei Blancos con un cucchiaio d'argento. Ardi Comagnini era un pistoiese che però era toscano, era fiorentino, tra l'altro conosco la famiglia, il nipote. Ardi Comagnini si accorse che questo arbitro, che tra l'altro gli arbitri erano già stati criticati nei quarti finale, nella semifinale contro il Manchester United, addirittura i giornalisti della BBC si erano messi incazzati contro i Blancos ladri, e avevano avvertito i giornalisti della Fiorentina. Magnini trovò a questo galà l'arbitro della partita che veniva premiato dalla dirigenza del Real Madrid, e lo vide, l'arbitro attapirato si attapirò e gli regalò questo cucchiaio d'argento che ha tenuto fino a che è stato in vita Ardi Comagnini. Quindi è una storia bellissima questa di vincita, diciamo, di una coppa che ci si sarebbe potuta vincere, insomma. Però la storia insegna anche questo. Abbiamo raccontato un aneddoto su una partita grande. No, volevo farvi traballare un po' il culo, perché è bellissimo, perché oggi c'è un'intervista a Caiode su, ovviamente, il Tutto Sport, dove si parla, che vabbè, che deve tanto italiano, ma soprattutto si parla del fatto che ha la possibilità di prendere il premio miglior giovane della Premier. Posso dire rosico un pochino. Poi facciamo un appello, visto che lo stalker della fidanzata di Torreira è tornata a colpire ieri, addirittura gli ha messo le mani addosso. Io ho un augurio che faccio per voi, che faccio a voi, che faccio a tutti, che faccio anche a noi, insomma. Torreira, io fossi in te andrei, insomma, io andrei via e resterei e tornerei alla Fiorentina, però così, opinione mia personale. Allora, vedi, Moreno mi manda subito da dentro il 2-0 con quella roba lì. E vabbè, raga, che vi dico? Vi dico che Davide a Firenze, vogliamo i bro, faccia polemica, portalo vedere a quegli altri. No, vabbè, allora, con Bernardo lo sapete, ormai l'avete letto. Faremo un progetto ogni giovedì, poi vi dirò quando, dove, come, di pomeriggio, quindi non c'entra niente, c'è polemia, non c'entra niente, altre trasmissioni, altre radio, ne avrete tutto, podcast, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, tutto quello che c'è, uno alla settimana, dove ci potete prendere per il culo e dove ci si piglia per il culo pure io e lui. Ma tanto sarà una trasmissione molto su, lo vorrei, ma non si può. Però ci divertiremo, ovviamente, in un nostro spazio, insieme a tanti amici, insieme a tanti ospiti, e ci vedremo presto. Allora, regia, manda un audio.
1: Buongiorno Dario. Sì, ma no, infatti la domanda del giorno è Andrea stamattina, però non ho fatto in tempo a scrivere, era se questa vittoria, se una vittoria addolcirebbe l'annata. E essendo a mezzogiorno, penso che neanche la guarderò, figurati, perché resterò ancora a riprendere il sabato sera, quindi figurati che importanza posso dare a questa partita. A me non me ne frega proprio niente, non è perché la Juve, tanto a vedere quegli indegni che vanno in campo a passeggiare, sinceramente non c'ho proprio voglia di rovinarmi la domenica.
0: No, ma bravo, vedi che ti voglio lì, Yuri. Allora, innanzitutto c'è, questo non è neanche disinnamoramento, è proprio di scioglimento del lo scioglimento del sentimento. È come quando si scioglie il sangue di San Gennaro, lì è una cosa bella, qui però a noi ci hanno sciolto i coglioni quest'anno. Ci abbiamo le gonadi talmente alle caviglie che non ce ne frega neanche per questo motivo qui, perché e si gioca a mezzogiorno e poi siamo già salvi. Io ragazzi, francamente, è una roba che mi fa onco pensare a sta roba. E pensare io domenica mattina mi devo svegliare per vedere questa gente qui che casomai comincia a entrare in campo con la Roma. Sì, se vincono io sono contento, vincono sono felicissimo, sono la persona più felice del mondo ad aver rovinato la stagione a Kobe, ma di certo non mi incesto l'ansia di Fiorentina Juventus, niente. Ma ragazzi, ma anzi io sabato sera mi voglio imbenzinare bene in maniera tale che mi sveglio preciso a diritto. Dario non ha capito della trasmissione del giovedì. No, allora è una trasmissione social, la troviamo, siamo Il Tempo Viola, dove siamo io e Bernardo Provarone. La potete cercare sui social, tanto inizierà a inizio giugno, ci sarà tutto il tempo di parlarne. O Dario, tu e Severus Piton in una trasmissione, sarà da tagliarsi le vene? Sì, perché io e lui siamo due cianoni, ci si monta sopra, non si aprirà una sega, lo so, ma non c'è mia problemi, Allora siamo in tre per rivolere Torreira a Firenze, ovvero io, te e Chiara Bevilacqua. Io penso siamo un pochino di più. No, io mi appello a Torreira, lo faccio semplicemente perché Istanbul è una città pericolosa, a Firenze i suoi stalker non ci sono e ai massimo si chiama quelli del calcio storico, gli danno due sganassoni e via. Tra l'altro, peccato per chi segue il mondo della box che settimana prossima il titolo EBU non sarà più tra Paolo Bologna e Dario Morello, ma sarà ancora tra Paolo Bologna e un altro pugile. Mi dispiace, io tra l'altro andrò al TAF sabato sera, sabato 23, perché frequenta, anche perché comunque Bologna non batte lo stesso, avevo voglia di vederlo. E quindi per chi sarà al TAF, per chi è amante del pugilato, della box, degli eventi, di questa roba qua, comunque Bologna combatte, vi invito a venire a Milano all'Allianz Cloud, ci troviamo lì, io mi faccio diversi prosecchini per guardarla, anche perché per gli eventi, per i main event sono solitamente verso mezzanotte, bisogna stare svegli e per stare svegli birrini a pioggia. Allora, regia, vai con un altro audio, via.
2: Se Max viene alla Fiorentina, disdio l'abbonamento, ma mia peraltro, per guardarmi tutte le conferenze stampa sarebbe bellissimo.
0: Beh, ragazzi, Max alla Fiorentina con la conferenza, ecco, le conferenze stampa con i miei colleghi in sala stampa diventerebbero surreali. Se poi, cioè, immaginatevi l'amico Scanagatta che ha fatto quella domanda retorica a Vanoli e l'ha fatta imbestialire, 2000 euro di multa e tutto il resto, gliela fa Allegri ti manda a cagare e poi gli si dice no, ma Allegri, a differenza di Vanoli che è dovuto passare sotto le forche caudine del ben pensiero fiorentino, si è attaccato un giornalista vecchio stampo così, e quindi Vanoli è un pezzo di merda violento, stronzo, utilizza il turpilovio, non si può attaccare per questa cosa qui. Se fosse stato Allegri gli avrebbe mandati tutti serenamente a fare in culo anche dopo. E quindi io lo voglio, io il mio sogno Max Allegri sarebbe, è il mio sogno dell'estate. Tu mi chiedi, preferisci andare al mare o tanto gli aerei costano tanto per via dello stretto di Hormuz, e allora io voglio Max Allegri, lo voglio in ologramma, lo voglio, lo sogno la notte. Andiamo con un altro audio, vai.
3: Buongiorno da Maremmano Viola, ma io sarò ripetitivo. Comunque è questa squadra proprio, sono una squadra di ridicoli. Ci sono 3 che si salvano e 20 che sono ridicoli. Perciò chi l'allena questa squadra qui, o vieni grosso, o chi ti pare, sarà sempre uguale se cambi i giocatori. E poi voglio dire, ma solo non stanno problemi, il Fagioli c'ha problemi, ha affrontato la cosa, il processo, Ken c'ha problemi di qua, quell'altro, sono i nostri, ma non depressione, c'hanno problemi, l'altro corrono doppio, i nostri guardano così come bambole. Devono cambiare 20 giocatori, che è impossibile, però è quella lì, tanto chi viene con questi non ci fai nulla.
0: Ma certo, no, in realtà con qualcuno di questi qualcosa ci fai, ci puoi fare i Brodo, ci puoi fare, che ne so, la scampagnata, ora c'è si può fare la gincana, si può fare la festa dello sport. Guarda, secondo me con questi giocatori, se la Fiorentina è una società seria, io penso lo sia, dovrebbero, per punizione, dato che non hanno fatto un cazzo durante tutto l'anno, dovrebbero chiamare l'assessore Perini. Io la chiamo ancora assessore, non assessora, che è una cosa che non si può sentire, assessora. L'assessore Perini, chiama l'assessore Perini, perché a Firenze ora bisogna chiamare l'assessora, si chiama assessore, chiamiamo l'assessore Perini o l'assessor, meglio muta, meglio non metterla, la preferisco tronca, o l'assessoru, perché mi piace di più l'assessoru rispetto all'assessore, o l'assessore, l'assessore è proprio cacofonico, mentre l'assessoru è più carino secondo me, almeno è neutro. L'assessore Uperini, la chiamiamo, preferisco il neutro, posso dirlo, l'assessore Uperini, per dargliela, per dargli i giocatori, per fare le feste dello sport alle cascine, nelle scuole. Secondo me la Fiorentina dovrebbe fare questo. Io quando ero bambino, la Fiorentina ci portava i giocatori, io vi sto parlando della Fiorentina del 2003, l'anno della Serie B, e il primo anno di Serie A. Io mi ricordo che la Fiorentina era, anzi anche il secondo anno di Serie A, a parte la sponsorizzazione che aveva con Adidas quell'anno lì, con Adidas che ci regalavano a noi completi nelle scuole medie, nelle scuole elementari. Ma io ricordo l'anno di Piangerelli, Luigi Goigou, questa gente qui, che la Fiorentina veniva nelle classi con i giocatori, ma classe per classe, cioè faceva tipo 20 minuti a giocatore, tipo 4 giocatori venivano. Io mi ricordo, un anno è venuto con classe mia Fantini, l'anno della promozione. L'anno dopo, che sei in Serie A, invece venne, non mi ricordo chi, e io c'avevo la maglia che mi regalò appunto lo sponsor che ci sapeva. Però io, siccome quest'anno hanno fatto questo, questo è un invito che faccio alla Fiorentina, vi ho dato un'idea. Dato che la scuola ora finisce il 15 di maggio e la stagione è finita il 24, al posto di mandarli a Ibiza a farsi di palloncini, visto che sappiamo che è la moda del momento, li tenete al Viola Park fino a giugno, una settimana, e nell'ultima settimana di scuola mandate i calciatori della Fiorentina dentro le classi di tutte le scuole elementari. Chiamate l'assessore Uperini, gli dite: noi vogliamo fare questo, l'assessore anche all'istruzione, e fate andare i calciatori a insegnare lo sport ai bambini di Firenze. Almeno si riporta la Fiorentina nell'anno del centenario. E a settembre, dato che c'è 2 settimane di pausa per le nazionali e saranno 3 gatti a andarci, lo rifate un'altra volta, se siete una società seria, perché almeno si riporta la Fiorentina al centro della città e non si tiene, e almeno casomai, come si dice, questa Juventus merda che c'ho qui dietro ci ritorna anche un po' in un cuore, perché a me mi scoccia anche che sia così disinnamorato nei confronti di questa partita, ve lo dico chiaramente. Buongiorno Dario, se è dato 3 milioni al priore se ne può dare 5 Allegri, ma guarda, tutta la vita. Vai regia, manda un audio e chiama.
3: Buongiorno Mariola, ma io sarò ripetitivo. Comunque è questa, sì, squadra, sì. Questa squadra proprio sono una squadra di ridicoli. Ci sono 3 che si salvano e 20 che sono ridicoli, perciò chi l'allena questa squadra qui, o veni grosso, o chi ti pare, sarà sempre uguale se cambi giocatori. E poi voglio dire, ma solo non stanno problemi, Fagioli c'ha problemi, ha affrontato la cosa lì, processo, Ken c'ha problemi di qua, quell'altro, sono i nostri, ma non depressione, c'hanno problemi, l'altro corrono il doppio, i nostri guardano così come bambole. Devono cambiare 20 giocatori, che è impossibile, però è quella lì. Tanto chi viene con questi, non ci fai nulla.
0: Quello ci sta. Allora, riò con me con grande piacere l'avvocato delle cause perse, l'uomo capace di sostenere tutti quei giocatori che io vorrei via dalla Fiorentina, e quindi direttamente dallo studio legale Calderon, anzi Dodò & Partners, Gabriele Calderon, buongiorno.
4: Buongiorno Dario Baldi, Baldi Dario. Senta, ma io se dovrei fare un'affermazione del genere, se dovessi fare un'affermazione del genere, lei ha il diritto tranquillamente di disconoscermi. Qui c'è da fare una.
0: No, però allora lei però lei sostiene ancora che comunque sia De Gea e Ken debbano restare alla Fiorentina, mi risulta.
4: Allora, su De Gea assolutamente sì. Su Ken il concetto è quanti soldi arrivano, perché l'anno scorso la Fiorentina...
0: Oh, e ora abbiamo aperto lo studio commercialisti Calderon & Partners, vai!
4: Commercialisti & Partners.
0: comincia a fare i conti, vada.
4: La scorsa settimana parlammo di una questione, ossia il fatto che il buon Moise Kean, percependo 5 milioni di euro a stagione, non è semplicissimo piazzarlo, perché in Arabia ha già fatto vedere che non ci vuole andare l'anno scorso, perché non so quali squadre in Italia e in Europa possano prendere Kean dopo la stagione e soprattutto dopo i problemi che ha creato. Quindi io non escludevo il fatto che potesse rimanere a Firenze e continua ad essere di questa idea. Io non so se tu trovi una squadra che è disposta a investire 45-50 milioni di cartellino, perché di questo parliamo, e a condarsi uno stipendio del genere. Ecco perché non è, secondo me, escluso se lui rimanga, tutto qui. Ma non è un discorso di commercialista, è più un discorso in un certo senso etico rispetto al giocatore. Ma e poi torno su una riflessione
0: alle 9:33 Calderon, il discorso etico rispetto ai giocatori. Ma vabbè ragazzi, cioè, qui oggi stiamo salendo sempre di più.
4: Ma io mi alzo alle 6 della mattina pancia a terra,
0: ma pur di difendere Hans è arrivato a parlare di discorso etico. Ma a me, anche se mi danno 25 milioni, lo do via. Io non voglio più vedere un giocatore che non gioca per 3 mesi e va al concerto di Shiva o va a fare il disco, non lo voglio più vedere. Ma io mi tengo, ma può giocare Braschi tutto l'anno, tanto sono senza coppe, può giocare Braschi meglio, almeno ci mette l'anima, almeno va a fare la passeggiata in campo prima, perché si è addosso.
4: Siamo in periodo elettorale, lei ora cerca consenso, perché lei sarebbe lo stesso che nel caso in cui la Fiorentina giocasse con Piccoli tutto l'anno e dopo 5 partite si trovasse a 2 punti
0: ma non dire cazzate, in questa città sono stato l'unico a difenderlo, io Piccoli l'ho difeso tutto l'anno. Secondo me lo puoi sostituire anche se ti danno 30 milioni, ci sono degli attaccanti buoni, sicuramente più stabili fisicamente, dai, non scherziamo.
4: Certo, però rispetto all'anno precedente che tu dovevi prendere oltre i 50 è oggettivo che è un
0: vabbè, l'anno precedente c'era gente, io mi ricordo quando venivo da lei in trasmissione, mi ricordo quando la gente mi infamava perché diceva che bisognava vendere Comuzzo a 30 milioni in Napoli. Ci avevo ragione io anche in quella situazione lì, però in questa città c'era gente, Calderon, mi ricordo nella sua trasmissione, nelle altre trasmissioni, in tutte le radio, che era lesa maestà vendere Comuzzo a 30 milioni. È sbagliato venderlo, è un modello sbagliato, ora non lo vendi neanche a 5, è quello il problema.
4: Su questo sono d'accordo.
0: Ho capito. però quando quelli come me lo dicevano, venivano trattati come degli scemi.
4: Sì, ma tenere Humusso, nonostante tu che io ero d'accordo ovviamente con te sul cederlo anche lì, gran casino, ma tenere Humusso non ti fai male, perché ha un ingaggio fondamentalmente ridicolo, ok? Quindi non ti fai male. E Kean invece ti fai malissimo. Ti fai malissimo, perché percepisci 5. E quindi non è una situazione facile, ragazzi. Cioè, se Parasi si riesce a ottenere tra i 45 e i 50, piazzando questo giocatore, liberandosi di un ingaggio così pesante, ma è chapeau. Voi la fate facile, carne si vende, sì, e chi lo compra? Cioè, qual è la società che ora si avvicina alla Fiorentina per prendere Kean? Perché noi si ragiona. È tanto facile dire va seduto, non lo voglio vedere nemmeno in provincia di Firenze, nemmeno a tutto bello. E chi lo piglia? No. Se create il problema mi dovete dare anche le soluzioni. Chi lo piglia?
0: Quello è un altro tema. Invece
4: Paratici in bocca al lupo, cioè con questo mi verrebbe da dire. E non è escluso, ribadisco, che lui rimanga a Firenze e che bisogna trovare una soluzione per far sì che questo, anziché fare la marionetta, faccia il calciatore. Questo è il grande problema.
0: Ora marionetta no, però insomma fa altro. E invece ti volevo chiedere questo, dottor Calderon. Lei si sente anestetizzato nei confronti di questo Fiorentina Juventus? A parte son convinto che lei si sveglierà alle 5:30 per andare in televisione domenica, perché deve rifarsi il trucco, rifarsi la barba e tutti i capelli. No, è l'unica cosa che non si deve rifare, perché
4: riunione di redazione.

0: è una vecchia teoria della U che poi si unisce. Guarda caso, gli amici di Luciano sono gli amici di Maurizio, erano a sua volta gli amici di Stefano. Se facci caso, gli amici di Stefano, di Stefano, non Stefano Cardesi, il nostro regista, Stefano, Stefano Pioli, il priore. No, no, gli amici del priore erano, sono gli stessi amici di Maurizio. E poi alla stessa sono anche gli stessi amici di Luciano. Quindi io personalmente avrei piacere se gli amici di Maurizio, scusa, di Luciano venissero purgati, in maniera tale da riprendermi le gonadi in mano lunedì mattina e farle vedere in camera. Almeno sarei felice di vederne una sconfitta.
1: Sono molto d'accordo su questo.
0: Dovrebbe farlo anche, secondo me lei lo dovrebbe fare a fine trasmissione se si vince. Lei va davanti alla telecamera, prende i suoi testicoli in mano e gli fa: questo lo dedico agli amici di Luciano che lo chiamano Luciano. E questo così, tanto è così un po' per fare. Anche perché io Luciano lo posso chiamare, perché io nelle tenute non ci sono mai andato a cena. Altri sì, io no. Purtroppo,
1: Altri sì.
0: Comunque.
1: No, d'accordo.
0: No, no, vabbè, questo, se siamo d'accordo può andare via, grazie mille, arrivederci, ci vediamo un'altra volta.
1: Ci vediamo d'accordo per forza, se una volta sono d'accordo, che devo fare?
0: Vabbè, domani secondo lei cosa dice Paratici alla Gazzetta? Dice che nella carbonara ci mette la cipolla?
1: Allora, su questo, se volessimo fare, diciamo, un'analisi un po' approfondita, sono molto curioso invece di sapere cosa ne pensa il dottor Zazzaroni di questa intervista di Paratici alla Gazzetta dello Sport. Erano tanto amici, però l'intervista esclusiva va da un altro giornale. Ma anche questo curioso. Detto questo, no, Paratici, mi aspetto che faccia un'intervista di Fuffini, che faccia capire, sì, certo, sono al lavoro, pancia a terra per la Fiorentina, lì, ma che di notizie. Io non mi aspetto che domani alla Gazzetta dello Sport dica Vanoli andrà via, oppure al contrario Vanoli rimarrà per alla...
0: dirà il mio lavoro è per la Fiorentina. Perché? Perché ovviamente c'è stato una settimana di questi bubatori seriali che ovviamente ora hanno preso più campo, perché adesso in questa situazione questa situazione e quant'altro. Io personalmente ti dico anche che mi aspetto che lui, appunto, cioè noi siamo in una città dove purtroppo ci sono nostri colleghi in primis e fanno opinione che invocano alle smentite. Per me l'errore della Fiorentina lo fa smentendo la voce su Mourinho, smentendo la voce su Sarri, perché poi quando c'è una voce del genere che arriva da Milano, che arriva da Roma, che tra l'altro non risulta, perché di qua c'è proprio tutto un altro modo di vivere le cose, specialmente su Vanoli, specialmente su Paratici, perché Paratici ai Milan per esempio è una roba che da Di Marzio, ma lato Milan non me l'ha verificata nessuno, se non D'Amico che farà il direttore sportivo. Poi si arriva a dover chiedere le smentite da parte di Paratici. Io penso che Paratici rimarrà un dirigente della Fiorentina. Abbiamo fatto una settimana di polemiche sul nulla. Calderon, le posso dire il mio sogno bagnato? Lei lo vuol sentire?
1: Prego.
0: Massimiliano Allegri.
1: Beh, sarebbe meraviglioso.
0: Lo so, 5 milioni, se ne dati 3 al priore, se ne può dare 5 a Max Allegri. Ma c'è commesso, si fru.
1: Perché se parliamo, ma io ho vinto uno scudetto in Milan e lui l'ha vinto qualcuno di più tra Milan e Juventus, quindi ha voglia a milioni. E magari, cioè, sarebbe bello, credo però che... Allora, ti posso dire una roba, no? Quando si ragiona, no, con i nostri amici che troviamo in giro e parliamo degli allenatori, bla bla bla, c'è la sensazione, secondo me, che prendendo Grosso, ne faccia lei i nomi, De Rossi, tutte queste cose qua, non ci sia entusiasmo, eccetera, eccetera. Ci sono gli amici della U, mi piace molto questa teoria, che invece spingono per i soliti noti. Invece io continuo a pensare, Allegri sarebbe bellissimo, è utopia, io prenderei e lo continuo a sostenere un allenatore sconosciuto che non è amico dei procuratori di italiani che operano sul mercato italiano, che non è amico di Tizio, non è amico della stampa, non è amico di Zaccaroni, non è amico di Dario Baldi, non è amico di Calderon, non è amico della Gazzetta, non è amico di nessuno. Prenderei un allenatore della Repubblica Dominicana, della Norvegia, della Svezia, prendetelo dove vi pare. Prenderei uno che fa giocare bene le sue squadre, che l'ha dimostrato, che è magari giovane, profilo interessante, sconosciuto ai più, e che abbia

0: Anzi, ti posso dire, caratteristica principale, stronzo e presuntuoso. Voglio uno che arrivi dall'Uganda, tipo Riera, no? Che non sapevi chi è, che
1: dall'Uganda,
0: che uomo, arrivò in conferenza stampa e si vede subito, bellissimo, voglio uno così. Voglio un signore che viene trasportato da Marte e che ci arriva qui e ci spiega come funziona.
1: Sì, comunque possiamo dirlo, io non so se lei segue, io non so se lei segue.
0: Perché dopo la bistecchina tagliata con la sciabola, quanto si mette prima di andare a mangiare?
1: L'attacco a un altro ristorante, Calderon. Ma che fa?
0: Almeno
1: è una vergogna quello che sta facendo, Calderon. Ma ha attaccato un ristoratore.
0: Voi volete la solita pomatina. Voi volete l'allenatore della solita pomatina. Io non lo voglio, mi sono rotto le scatole, non lo voglio.
1: Ha ragione, no, io sono d'accordo con lei. Però diciamo che quando una bistecchina è da 10 e da 10, non è che bisogna, non può essere da 9.
0: L'ho mangiata meglio a Casabaldi, in quella tenuta.
1: Ma lì c'è l'arte di padre Alessandro che quando è lì davanti al barbecue, era l'anno scorso, era infallibile. Allora Luca dalla Franciacorta ti chiede: ma te li danno a te 50 milioni? A me non mi interessa nulla di soldi, Calderino ingaggio, voglio gente professionista e professionale, via Hen. Luca dalla Franciacorta veramente riassume quello che ti ho detto, sei diventato praticamente un commercialista.
0: Ho capito, ragazzi, ma io non è che voglio fare il commercialista, non ho il fetish di fare il commercialista, ma se seguiamo un minimo il filo conduttore del calcio di oggi, purtroppo bisogna parlare di cifre, di stipendio, di fair play finanziario.
1: E allora vai a fare il commercialista, fai il consulente del lavoro, ci hai gassato le scatole.
0: Facciamo la trasmissione, facilissimo, quando uno dice vergogna e trovi consenso, facilissimo. Allora dico, bene, Ken andrebbe mandato via domani mattina, non ieri, non dopodomani, domani mattina, valigina e via. Grande Calderon, ha detto una cosa rivoluzionaria. Sì, ma è reale. La Fiorentina deve confrontarsi con i conti, lo sappiamo da anni, ma non solo la Fiorentina, la fa tutte. Quindi io Luca lo apprezzo, lo abbraccio fortissimo, se ci manda una cazza dalla Franciacorta noi la beviamo molto volentieri, ma il concetto è questo, purtroppo dobbiamo confrontarsi con la realtà. È brutto.
1: E allora confrontiamoci con la realtà, perché Bomber Viola mi chiede, che te sei molto interessata alla finale dell'Euro Contest ex Euro Festival. Chi vincerà il piazzamento finale di Salda Vinci?
0: Spero ultimo.
1: Perché speri ultimo? Sei antinapoletano?
0: No, sì, mia per quel motivo lì, perché la canzone è insentibile, quindi spero ultimo.
1: Secondo me vincerà. Io devo dire la verità. Lo dico? Si può dire? Io un deca su Salda Vinci passato a 3,40 l'ho messo. Però così.
0: Mi ricordo che lei non può fare promozione di scommesse.
1: Ma non faccio promozione, dico quello che ho fatto. L'ho fatto io, non è che ho detto fatelo voi, l'ho fatto io. Buongiorno, ma il vostro amico Renzi la compra la Viola o no? Credo di no, Aldo. Credo di no.
0: Poi il nostro amico, in che senso? Scusa,
1: ci ha dato dell'amico, ci direi, vabbè, se mi dici, sei mai stata a cena con Renzi? No,
0: no, mai. Io non ho amici. Posso dire che non ho amici? Lo posso dire? Sono un uomo solo, posso dirlo? Una lacrima strappatoria, sono un uomo solo, non ho amici.
1: È vero, è giusto. Calderon, io che cosa ti dico? Ti ringrazio per andare a Torino. Sto per andare a Torino, quindi ti ringrazio, ti saluto. Ci vediamo, ci sentiamo
0: a fare cosa? C'è l'internazionale,
1: hai il salone del libro,
0: lei dovrebbe andare lì.
1: Al salone del libro,
0: benissimo, mi faccio sapere allora anche al salone del fumetto, mi mandi qualche foto.
1: Allora facciamo un collegamento, facciamo un bellissimo un collegamento dentro il salone del libro, bellissimo. Parlando di Ken davanti ai libri, e adesso siamo qui davanti
0: all'hotel delle sorelle Giussani, che ovviamente hanno scritto Diabolik, e dire ma ci farete una storia su moglie Ken che ha rubato 5 milioni di euro in un anno alla tabella,
1: bello,
0: Fiorentina?
1: Bellissimo.
0: Sì. Ti ho dato un'idea, è un format.
1: Sì, ora vado. Comunque, guarda, diciamo che c'è Gianluca. Per cosa?
0: No, perché lei ormai è diventato un elitario, non è più con i giornalisti.
1: Mamma mia, che palle fai! No, comunque c'è Giallo che ci dice siamo ubriachi perché non ci siamo accorti che in Stefano Pioli non c'è nessuna U. No, ma è la teoria della U, Giallo, la teoria della U. Maurizio, Luciano, Stefano, nel senso che quelli che aiutano, che chiamavano Stefano Stefano, sono quelli che poi fanno la U e vanno a Luciano e poi fanno la U e vanno a Maurizio. E nel mezzo c'è il vuoto, la zona grigia.
0: Mamma mia.
1: Ecco, appunto. Calderon, ti ringrazio e ti saluto, ci sentiamo presto.
0: Ciao Bellino, ciao a tutti.
1: Ciao. Allora, Luca della Francesa Corta dice: sti cazzi dei bisogni del calcio moderno. Che rendi conto e non sento l'elettricità di Juve merda Fiorentina. Se vinciamo le merde, vi aspetto tutti e due, vi faccio tornare a casa in ginocchio. Ah, volentieri. Ma guarda, che il problema è che con lui sì, con me c'è un po' di problemi sull'alcol. Insomma, come tu devi spendere. Eh sì, Dario, però col mercato se non di poi siamo bravi tutti. Chi l'avrebbe mai detto che Comuzzo avrebbe fatto un'annata così di merda? Sì, Chiara, il problema è un altro, che quando io dicevo che Comuzzo era vendibile in questa radio, in altre radio, in altre televisioni, in tutta la piazza, si diceva che chi voleva la cessione di Comuzzo voleva il male della Fiorentina, perché vendere Comuzzo sarebbe stato il male della Fiorentina. Si diceva questo. Si dice, e ora sono gli stessi che quando Comuzzo gioca dice Comuzzo non deve giocare perché fa cacare. Il punto non è arrivarci prima sulle cose o dire il mercato lo so che ha fatto così. Il problema è che una roba del genere, quando si diceva il male è ovviamente il male della Fiorentina, chi vuole la cessione di Comuzzo è il male della Fiorentina e questi devono andare via da Firenze. E ora però Comuzzo fa schifo. Comuzzo non deve giocare per le stesse persone. Però prima era il male della Fiorentina se si fosse dato via 30 milioni. Con 30 milioni esatto tu ne comprai di Comuzzo. È il metodo Atalanta, Guarda, Comuzzo non è stato venduto perché si è opposto il tuo titolo Rocco Commisso. Sì, ma io ti parlo dell'opinione pubblica. Fai una seduta spiritica e rifatela con lui. Tra l'altro ora si può parlare anche noi morti, quindi assolutamente lo posso fare. Io sono red rognano, lo sapete. Dario, ma tra Conte e Allegri, ragazzi, allora io non so se mi prendi per il culo o no. Io tra Conte e Allegri io scelgo Allegri tutta la vita, ma sempre e comunque. Cioè, io se c'ho un sogno è Allegri. Se posso avere un sogno, non succederà, però ho un sogno. Vai con un audio.
2: Qualcuno stamani fa il simpatico, vuole un allenatore che offenda. Sì. Poi non gli conosco la categoria. Come ti può offendere, partano le carte bollate e tutti la sindacalista di turno a piangere, poi è stato offeso. E dai, su, questo è un film già visto, È un film già visto.
1: Vabbè, allora, innanzitutto saluto Fish, che lo trovo con piacere, quindi vuol dire nonostante per lui questa sia la trasmissione più inutile del web, io sia lo Zerbino di ogni santo e tutto il resto, si presenta. Questa cosa mi fa molto piacere che ci abbia ascoltato, quindi sono molto felice che Fish sia stato qui e che abbia mandato, ne abbiamo mandato quello più corto. Però vabbè, detto questo, caro Fish, amico mio, io sì. Ma poi ti ripeto, ma l'ho detto prima io, abbiamo fatto una settimana di infamata a Vanoli perché aveva attaccato Ubaldo Scanagatta, quando per me era la domanda posta male, però appunto in questa città per qualcuno è lesa maestà. Ma infatti su questo caso Vic hai pienamente ragione te, hai al 101%, e io ti do ragione a te. Pensa che può essere solo lunedì con venerdì con questo tempo di merda, l'unico venerdì che sono in ferie viene giù il diluvio universale, lasciamo fare. Vincere Giovanni da Siena, vincere con la Juve sarebbe la stessa soddisfazione che trombare a un treppiede di mutande. Voglio vedere come tu fai. Devi averlo particolarmente imponente, perché per trapassare è difficile lì. Regia, c'è rimasto qualche messaggio? C'è rimasto qualche cosa? Fammi sapere se c'è rimasto qualche cosa. No, qui si comincia a parlare di altri temi, di altre polemiche, di altre cose. Quando siamo arrivati in chiusura, tre messaggi. Allora vai col primo, vai.
3: Bruno D'Arione, hanno trovato quindi la soluzione per le partite contemporanee, per il derby. Giocheranno il primo tempo domenica a mezzogiorno e il secondo tempo lunedì alle 9. Però alle 9, perché lì vicino c'è una chiesa e alle 6 e mezzo c'è la messa. Quindi per non farli incrociare con quelli che escono dalla messa, si gioca alle 9. Ecco, quindi il primo tempo domenica e il secondo tempo lunedì. Questo è il governo che ha fatto 5 decreti di sicurezza e non riesce a gestire una partita di calcio insieme a una partita di tennis. Siamo o non siamo ormai al terzo mondo? Ciao.
1: No, siamo il terzo mondo. Cioè, pensare che si è dovuto interrompere gli internazionali d'Italia perché c'erano i fuochi dei fumogeni, sparai tra l'altro dalla Lega, e poi l'elicottero a luna di notte, giustamente, poi Rodardi l'altra notte gli dice all'arbitro: ma che cos'è questo rumore, l'elicottero, me la posso fermarlo? Cioè era una roba ridicola. Ma poi la cosa bella è che il rischio adesso sarà che se gli ultras non entrano, perché domenica qualcuno non voleva entrare, se gli ultras non entrano ci sarà, gli elicotteri che girano fuori, quindi sarà ancora più bello, sarà tutto surreale la finale, cioè siamo veramente il quarto mondo nell'ordine pubblico. Però un bel DASP urbano non si leva a nessuno, dei bei DASP ai tifosi non si leva a nessuno, si colpisce nel mucchio, il grande piante dosi, ragazzi. Posso dire, rimpiango Babbo Maroni, cioè è incredibile, cioè più si va avanti con questo governo più rimpiangi quelli che non ci sono più. Cioè rimpiango Babbo Maroni che aveva fatto delle leggi liberticide, aveva fatto dei blocchi, rimpiango Maroni, ma in confronto a Piantedosi era, cioè, tipo il Barack Obama del Ministero dell'Interno. Il titolo di Mulino a Vento non te lo toglie nessuno. Ma guarda, io penso di essere molto coerente, caro Fish, purtroppo. Non, mi sembra che i Mulini a Vento siano altri in questa città che seguono l'andamento. Io mi sembra di essere stato molto coerente su tutto e su tutti. E quando ho sbagliato ho chiesto scusa, cosa che, ripeto, si fa in pochi in questa città. Vai, regia, con i due audio.
4: Caro Dario, domenica io non me la guardo la partita perché mi sono rotto troppo coglioni quest'anno, basta, ho voglia solo di cambiamento, devo mandare tutto a casa, portare la miseria, ma veramente ci siamo rotti le palle, non se ne può più, devo andare via tutti questi mercenari del cazzo, questi mercenari, oh. E basta, ci vuole il frustino e basta con questa gente. E ricominciare da capo, via, Forza Viola, Massimo e Baianese.
5: Domenica i Gobbi giocano per un'esagerazione di milioni d'euro per la Champions League, ci asfaltano, speriamo di non prenderne più di 4, i Brazza.
1: Oh Brazza, ora più di 4 bisognerebbe mettersi, coprirsi bene. Copriamoci bene e vogliamoci meglio, ragazzi. Che vi dico? Vi dico che siamo arrivati in chiusura. Ringrazio Sara Mastro Simone, ringrazio tutti voi. Adesso è venerdì, quindi immagino ci sia un chi si compra bello godurioso e bello panzuto di ospiti, anzi di conduttori, perché immagino ci sia tutta un trittico, spero ci sia. Bello unito anche nelle idee, insomma. Ah no, c'è solo Fabio e Francia e basta. Allora, non sono i tre tenori, non c'è il triolo Scano, ma è un complesso che suona il rock. È un complesso che suona il rock, con benvenuti Ferri alla conduzione. Ma che senza palle sono? Faccio i nomi. O io sto facendo i nomi? Che nome devo fare? Quelli che abbiano idea, no? Ma basta ascoltare le radio tutte le mattine e si capisce benissimo chi sono quelli che abbiano idea. Io non, poi idea si può cambiare, ma non manda la mattina alla sera, questo e basta. Vi do la linea a Ferri, benvenuti. Io parto e vo' al Salone del Libro. Se qualcuno vuole al Salone del Libro me lo scrive, ma non credo. E se ci venite, ci si vede e so, vi si figlia una birra insieme. Ragazzi, che vi dico? Buon weekend e Juve merda! Ciao!
6: Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: La prossima ora di trasmissione è offerta da
8: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
9: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
10: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
11: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
10: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
11: Chiama senza paura l'800

0: 87. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
2: Radio Firenze Viola. Buongiorno dalla redazione.
3: A causa del maltempo rimane al momento incerto l'avvio delle operazioni di recupero dei corpi degli italiani morti ieri durante un'immersione nell'atollo di Vavo alle Maldive. Tuttavia dovrebbe essere effettuata una prima immersione volta a esplorare i punti di accesso della grotta dove dovrebbero trovarsi i corpi in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche. L'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé e incontrerà i responsabili della guardia costiera presente nella capitale.
4: È salito a 24 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito la capitale ucraina Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione nella capitale ucraina.
3: È giunto al termine il viaggio di Donald Trump a Pechino con il presidente degli Stati Uniti, che è pronto a ripartire per Washington. Il numero uno della Casa Bianca ha affermato di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping. Trump ha poi dichiarato che la Cina non fornirà equipaggiamenti militari all'Iran, pur continuando ad acquistare petrolio da Teheran. Intanto il governo iraniano è tornato a rivendicare il diritto a controllare lo stretto di Hormuz.
4: Sono 11 i casi di antivirus finora segnalati e di questi 9 sono confermati e 2 probabili, 3 invece i decessi. Grave la paziente francese che respira con un polmone artificiale. Asintomatici, 27 rimasti a bordo della nave da crociera, 25 membri dell'equipaggio e 2 medici. Nave diretta in Olanda che arriverà domenica o lunedì. Una missione scientifica argentina si recherà a Ushuaia nella prossima settimana, punto di partenza della nave Hondius, per cercare la possibile presenza di roditori portatori di antivirus, nella speranza di ottenere risultati entro un mese.
3: La Guardia Costiera di Cagliari ha portato a termine l'operazione denominata Red Jack, una delle più imponenti attività di polizia economico-finanziaria condotta nel settore della nautica da diporto. L'indagine ha permesso di scovare 100 barche che, sebbene riconducibili a residenti in Italia, operavano in acque nazionali con bandiere estere e non erano dichiarate al fisco italiano. Il valore complessivo è di oltre 48 milioni di euro, mentre le sanzioni contestate potranno raggiungere i 23 milioni di euro in relazione al valore d'acquisto o di mercato dei beni non dichiarati.
4: Lo sport con il ciclismo. Primo momento fondamentale del Giro d'Italia 2026 con la frazione numero 7. Si parte da Formia e si arriva sulla cima del blockhaus del massiccio della Maiella in Abruzzo. Pronto il primo duello tra i big. L'attesa è ovviamente tutta per Jonas Vingegaard e l'Italia si affida alla sua stella Giulio Pellizzari per provare a tenere le staffillate del fuoriclasse danese. Per la vittoria di tappa in chiave azzurra, occhio anche a Giulio Ciccone che davanti al pubblico di casa proverà ad alzare le braccia al cielo.
3: Ed è tutto, a più tardi.
2: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
6: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
7: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola. Chi si compra?
9: O vende.
10: Vai Franco!
9: Finalmente tu la finiti, eh, Caroselli per la salvezza.
11: A voi Guardiola va fatto male, eh. Ma va fatto male vero.
12: Senti là, l'è tornato. Senti là!
10: E vabbè, allora se lo sai te.
11: Bello esprimere un bel gioco, ma
10: come vi avevamo anticipato,
13: a volte il bel gioco non paga.
11: Questo sport qua,
13: per uomini forti, per anime forti,
11: nel calcio
13: basta mettere il musetto davanti.
11: Conta chi fa più gol degli altri, non
13: c'è bisogno di vincere di 100. Musetto davanti.
11: E mi sembra una deriva pericolosa per il calcio. Ecco,
13: fotografia, corto muso.
9: Di la verità, eri in missione speciale per conto dei faratici per andare a scovare il migliore esterno di Madeira. Bella coccia Madeira.
14: Che c'è Ferri? Che mi tocchi?
11: No, no, stavo guardando il Tour de France.
14: Sono tutti in bicicletta,
11: sì,
14: pedalano,
11: cioè,
14: bellissimi sfondi.
11: C'è un povero ciclista
14: che non lo capisco.
11: È caduto giù dal dirupo, nello specifico Agustin
14: del Barlow World.
15: Ciao Carli.
11: 2008. Un classico 2008 che è cascato.
14: Ah, è il Tour del 2008. Ah, perché ci tieni il Tour del 2008?
10: Si parla del nulla.
16: Sveglia!
10: Chi si compra? Un'ottima copertina quella di Marco Tonelli, che tra l'altro riascoltando sostanzialmente se stesso dalla regia se la rideva come un pazzo. Sono le 10:04 minuti, le Idi di maggio, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
11: Era il 2008.
10: Era il 2008.
11: Oh, bentornato Bembe.
10: Grazie.
11: Com'è Madeira?
10: Grazie. Eccezionale, avrebbe
11: Cizionale.
10: Detto.
11: Eccezionale. Esterni alti e giocano a destra, che possono fare anche la punta.
10: No, quelli pochi, anche se lo ribadisco, perché l'ho già detto ieri, ma lo ribadisco molto volentieri, a Funchal ci sono due stadi, due squadre professionistiche. Spero il prossimo anno ci possa essere anche il derby, perché il Marittimo è promosso dalla Serie B portoghese alla Primeira Liga, mentre il Nacional deve ancora salvarsi. Ecco, in caso di derby il prossimo anno mi piacerebbe molto tornare a Madeira per vedere un po' anche come si vive un derby isolano nella Serie A portoghese.
11: Ma ci sono i luoghi dove si è formato nostro signore Cristiano Ronaldo?
10: Guarda, allora,
11: cioè tipo qua Cristiano Ronaldo ha calciato per la prima volta un pallone.
10: C'è un museo,
11: un bacino a,
10: che io però non ho visitato. Devo dirti, non ho visitato.
11: Non hai visitato il museo?
10: Non ho visitato il museo. Per quanto per me Cristiano Ronaldo sia il GOAT
11: e il GAD anche.
10: Sì. Non me la sono sentita sinceramente, perché mi ha dato un po' l'idea di essere una chiappa turisti. Quindi
11: soldi facili.
10: Soldi facili. Però c'è all'interno del contesto del museo CR7, che è inserito nella piazza CR7, c'è l'hotel CR7, il parcheggio sotterraneo CR7 con la statua di CR7.
11: Ma
10: statua,
11: quella bella?
10: Quella che ha le mani e le parti intime sostanzialmente, diciamo così, a suon di tocchi, sfregamenti, che poi sono diventati una via di mezzo tra scaramanzia, folklore. Tutte le persone che ho visto erano in coda e si facevano le foto toccando le mani e le parti intime della statua.
11: Cioè, a Firenze si tocca il porcellino.
10: Lì si toccano le mani e le parti intime della statua di Cristiano Ronaldo, esattamente. E devo dire che al di là di questo, però, una statua a dir poco obbrobriosa che mi ha fatto rivalutare quella che vi consiglio di vedere di Pauleta alle Azzorre fuori dallo stadio del Santa Clara. Pensavo quella top 2 all time delle statue brutte. Però dopo aver visto quella di Cristiano Ronaldo, devo dire Cristiano Ronaldo la peggiore in assoluto. Poi ovviamente se altri ascoltatori hanno avuto modo di vedere statue di sportivi in giro per il mondo brutte, ce lo facciano sapere. Devo dire anche nel mondo NBA, come
11: speciale,
10: noi sappiamo bene,
11: statue brutte.
10: Cioè, statue brutte, io penso che l'NBA sia in questo maestra. Però mi sembra anche in Portogallo, ecco, ci sia del margine
11: Ma
10: di miglioramento.
11: Perché sono brutte queste statue? Cioè, anni e anni di evoluzione, il Rinascimento, Michelangelo e quant'altro, e adesso abbiamo perso la capacità di fare delle statue?
10: Questa è un'ottima riflessione.
11: Cioè,
10: questa è un'ottima riflessione.
11: Facile,
10: anche perché di per sé mi viene anche da dire. Cioè, si tratta tutto sommato non di avere inventiva, fantasia o creatività, ma semplicemente replicare un volto che già esiste.
11: Esatto.
10: Ne parleremo però con lo speciale statue e soprattutto con colui il quale si è occupato, ecco, della statua di Cristiano Ronaldo. Però
11: che sarà contento che di essere interpellato.
10: Tra l'altro qualche mese fa, se non ricordo, qualche anno fa, un pazzo cercò anche di dar fuoco alla statua. Insomma, un rapporto un po' controverso. Tra l'altro, a proposito di intitolazioni, ricordo che l'aeroporto vicino a Funchal è l'aeroporto CR7. Diciamo che all'interno dell'isola, dell'arcipelago di Madeira, c'è, ecco, una grande interesse,
11: è
10: una certa venerazione, sì. Come mi verrebbe un po' da dire, anche giusto che sia, considerando che da Madeira è uscita un SPA con le gambe. 10.7, questo è Chi si compra, Sava Sandir. Siamo, lo possiamo dire, è ufficiale, in questo venerdì siamo all'antivigilia di Juventus Fiorentina e delle altre quattro gare che si disputeranno domenica alle 12. Orario.
11: Ma siamo sicuri? Proprio siamo sicuri?
10: Stavolta siamo sicuri. Siamo anche sicuri di aver messo sul curriculum l'ennesima figura di melma. Perché io, sinceramente, un calendario di uno sport concluso uno sport. Tra TAR o presunto tale, Avvocatura dello Stato o presunto tale, Prefettura, tavoli di anche riconciliazione, mi viene da dire, tra le parti, coinvolgendo nel frattempo un'altra federazione, io non l'avevo mai vista, ma neanche sinceramente immaginata. Poi devo dire che in questo tran tran, alla fine, sarà sempre un caso, sarà sempre colpa degli altri, ma che nessuno si sia neanche, non dico accorto, ma neanche che qualcuno abbia preso in considerazione l'idea di avere gli internazionali d'Italia, la Coppa Italia e il derby nello stesso periodo, e che quindi potenzialmente sia in finale di Coppa Italia. Che ne abbia detto il presidente Simonelli, poteva esserci anche una squadra romana, ecco, mi pare veramente assurdo. Mi pare anche assurdo aver ufficializzato un weekend di campionato a 2 giorni e mezzo dallo stesso, però correttamente o meno siamo all'interno di una regolamentazione che prevede la contemporaneità per le squadre che hanno lo stesso obiettivo. Io devo dirti la verità, non sono un fan cioè sono un fan nostalgico dei vari format diretta gol, l'ultima giornata di Champions o di Conference o di Europa League mi piace tantissimo. Ci vedo molta cultura del sospetto in Serie A nel mettere obbligatoriamente le partite delle squadre in lotta per lo stesso obiettivo alla stessa ora. Però sicuramente sbaglio io. È bello avere anche lì la versione di DAZN, in questo caso, di diretta gol alle 12, dove vedi gol della Roma, la Roma adesso è in Champions, gol della Juve, scende il Como, il Milan perde, il Milan pareggia, sali, scendi. Mi sembra, ecco, più sinceramente più forma che sostanza, però ci sono giustamente i nostalgici della contemporaneità anche alla 12esima, 18esima, 25esima giornata, e quindi va bene, ci gusteremo Juventus Fiorentina e le altre partite alle 12, un orario discutibile, però devo dire tra domenica alle 12 e lunedì alle 20:45 io personalmente dico meglio così. Poi l'ordine pubblico Roma, non so che cosa avranno concesso e o promesso alle forze dell'ordine, alla Federtennis, per arrivare a un via libera del genere. È anche vero che non siamo in grado di gestire a livello di ordine pubblico nulla, quindi figuriamoci due eventi così ridondanti separati da, in linea d'aria, quanta distanza ci sarà tra il foro,
11: 100 metri, ecco. Cioè una roba del genere,
10: quindi va bene così.
11: No, questo però è curioso da osservare. Perché con l'eliminazione dell'Italia dal terzo mondiale consecutivo, non eliminazione, non partecipazione, si è criticato molto la federazione, che sì, per carità, io non voglio difendere assolutamente in questa sede, però insomma anche la Lega dimostra sempre di avere, come dire, insomma, una certa lungimiranza, una certa capacità.
10: Tutto sotto controllo.
11: No, nel senso, perché il calcio italiano poi ovviamente è rappresentato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, che però amministra soprattutto le categorie dilettantistiche fino alla Serie D. Quando si parla di professionismo e nello specifico di Serie A, si parla di Lega di Serie A. I giocatori della nazionale di calcio sono soprattutto i giocatori della Lega di Serie A, e quindi insomma gli insuccessi e le figure di M che citavamo prima, insomma, sono da attribuire anche alla Lega Calcio, che spesso è un organismo di grandi presidenti divisi tra loro, e non fanno il bene del movimento stesso, quando invece la Lega Calcio nasce proprio per tutelare gli interessi dei partecipanti alla Serie A e far sì che appunto si possa avere il miglior spettacolo, la miglior qualità e quant'altro. Quindi
10: sottoscrivo virgole e punti e virgola. Sottoscrivo anche alcuni messaggi che stanno arrivando sulla questione statue. Per esempio, Flavione dalla Svezia ci inoltra questa foto di della statua di Ibrahimovic a Malmo. Attenzione, poi rimossa.
11: Che non era bellissima anche quella, se non ricordo male.
10: Tra l'altro, io non la ricordavo, quindi c'è un Ibrahimovic senza maglia, sostanzialmente solo con i pantaloncini, giusto per solleticare ancora un po' l'ego del buon Ibra. Devo dire assolutamente discutibile.
11: No, veramente brutta. Ma non c'è il naso.
10: Io sarei curioso di capire il poi rimossa, ecco, che tipo di storia
11: mi sembra Fallout, hai presente il personaggio di Fallout senza naso?
10: Sì,
11: uguale.
10: A Santa Lucia c'è il mezzo busto di Paolo Rossi, dice Moreno. Onestamente, se non ci fosse scritto Paolo, sarebbe stato difficile riconoscerlo. Ecco, anche questa non ce l'ho presente.
11: Santa Lucia a Prato, non, certo, non Santa Lucia
10: ai Caraibi,
11: quella famosa Santa Lucia.
10: Anche la statua fatta a Batistuta non era proprio il massimo, dice Massi. Poi a Napoli campano sulla piazzetta di Maradona tra bancherelle e tamarrate. A Madeira non sfruttano a dovere Cristiano, tra l'altro nativo di lì. E chi ha detto che non sfruttano a dovere Cristiano Ronaldo?
11: No, forse dicevano a Napoli sfruttano anche il più pezzotto dei pezzotti.
10: No, no, ma allora a Madeira lo sfruttano benissimo. Però attenzione, è Cristiano Ronaldo che sfrutta di concerto con le autorità locali la sua origine. Il museo di Cristiano Ronaldo è della Cristiano Ronaldo Holding, bla bla bla, quindi c'è anche un interesse reciproco, ovviamente turistico da una parte, attrattivo dall'altra. Detto che secondo me Madeira non va visitata per Cristiano Ronaldo, ma questo è un altro discorso.
11: Cioè era bella anche prima di Cristiano Ronaldo, ma
10: anche prima, assolutamente. E ve lo dice uno che considera Cristiano Ronaldo, non avendo potuto vivere per bene Pelé, Maradona, eccetera eccetera, il GOAT di questo sport. Però resta il fatto, io Madeira ve la consiglio più per le questioni naturalistiche, paesaggistiche, i trekking, le famose levadas, cioè questi sentieri costruiti parallelamente ai vecchi canali di irrigazione che dovevano congiungere distanze e unire distanze significative in dei luoghi particolarmente difficili da collegare, perché Madeira è tutto un saliscendi assurdo. Quindi quando e se decideste di andare lì, mi raccomando, assicuratevi di noleggiare un'auto di un certo tipo, perché le pendenze mediamente non scendono sotto il 15%.
11: Buono.
10: Si passa con 25-30 minuti di macchina da 0 metri sul livello del mare a 1800 metri sul livello del mare, quindi assicuratevi di avere delle ottime frizioni e degli ottimi freni. Vi volevo ringraziare per tutto quello che fate e di dare l'opportunità anche a noi di dire la nostra, lo scrive Simone. Questo è un po' l'essenza di Chi si compra, caro Simone, una trasmissione che nasce sostanzialmente per darvi spazio, per condividere riflessioni, pensieri e aggiungo anche per non essere d'accordo. Vale per noi, vale per voi con noi, anche per avere dei confronti aspri. Se uno vuole avere ragione con se stesso, lo dico sempre, si guarda allo specchio la mattina appena sveglio, quando ha ancora le cispe, deve ancora lavarsi il viso, apre mezzo occhio.
11: Sono il migliore,
10: si dà una bella pacca sulla spalla e così uno si è dato ragione, siamo felici, siamo contenti di iniziare la giornata. Tra l'altro, pensando anche al fatto di essere all'antivigilia di Juventus-Fiorentina, possiamo asserire, avrebbe detto qualcuno, Fabione, che ora, diciamo, non so, negli ultimi anni è lo Juventus Fiorentina meno sentito, meno, dove senti meno vibrazioni, indipendentemente che si giochi a Firenze, a Torino, degli ultimi anni?
11: Ma sai,
10: cioè, che arriva veramente dove da mesi ormai si parla solo dell'allenatore, quindi sì, che ci sia la Juventus, il Barberino, la Fortis o la Pistoiese contro la Fiorentina interessa zero,
11: solo l'allenatore.
10: Non mi sembra ci siano anche tutti questi interessi a dire nell'ambiente dobbiamo fare la partita della vita, mettiamo i bastoni tra le ruote alla Juventus, non facciamola andare in Champions, che è il massimo a cui puoi aspirare in questo momento. Quindi siamo partiti, arriva così, della serie una in meno per chiudere questo annus horribilis.
11: Beh sì, sicuramente è la sensazione che si prova un po' tutti, io credo, no? Una in meno alla fine di questa agonia, una in meno alla fine di questo campionato e certo ricorderemo per motivi ai noi tristi. Boh, non lo so, dopo quanto è stato investito a livello emotivo in questa stagione, capisco anche e condivido il sentimento di chi magari è anche un po' disinteressato rispetto alla partita in sé, che è Juventus-Fiorentina e rimane una partita assolutamente particolare, ma che è una Juventus-Fiorentina dove la Fiorentina appunto arriva sfibrata da una stagione lunga e faticosa e che comunque si è conclusa con la salvezza, quindi sì, condivido lo Juventus-Fiorentina che guarderemo con maggior disinteresse degli ultimi anni. Del resto la Juve c'ha 30 punti in più della Fiorentina e c'ha una missione da centrare, quindi probabilmente più per una volta, no, che è più sentita dai tifosi juventini, che di solito snobbano un po' la Fiorentina dicendo ma per noi non è neanche una rivalità. Ecco, stavolta secondo me un po' lo sarà, se non altro per motivi di classifica. Ricordiamo, Juve appunto ha 30 punti in più della Fiorentina ed ha un punto in più sostanzialmente di Milan e Roma che inseguono, solamente 3 in più del Como che è sesto, quindi finale di stagione che per la Juve non è di quelli da dormire tranquilli.
10: No, anzi, anche perché poi con la sconfitta del Napoli, per quanto il Napoli ovviamente essendo secondo sia sì, più avvantaggiato rispetto alle altre, mette 5 squadre a 180 minuti dalla possibilità di concludere dal secondo al sesto posto, che quantomeno con la vittoria dell'Inter in Coppa Italia vale l'Europa League, quindi è un paracadute un po' diverso rispetto alla Conference che al 95% sarà appannaggio dell'Atalanta. Poi per il resto è chiaro che è una lotta, quindi quella della Champions, che tra l'altro mi intriga, anche perché dicevi giustamente, la Juventus ha 30 punti in più della Fiorentina in un anno in cui anche la Juventus ha cambiato allenatore, quindi in un anno
11: qui ha esonerato il suo
10: allenatore. Cioè, quindi in un anno oggettivamente non brillante della Juventus si arriva a questa partita con 30 punti di distacco tra le due squadre, e questo è uno dei tanti elementi. Mi verrebbe anche da dire che il Como ha 27 punti in più della Fiorentina e forse questo fa ancora più effetto considerando tutto quello che era stato detto e scritto, ma per me anche che il Sassuolo abbia 11 punti in più della Fiorentina è un altro elemento, salutando Niccolò Ceccarini, Nero Verdi e Neck. Paola dall'Isolotto dice: da quando sono nata è la prima volta che non sento questa partita, ho solo voglia di sentire notizie belle, allenatore nuovo e giocatori nuovi.
11: Forti magari.
10: Forti ancora meglio. Chiedere a questa squadra di vincere a Torino con la Juve domani era come chiedere a me, scrive Damiano, di prendere 30 a statistica. Quindi questa la dice lunga intanto su il percorso universitario che hai fatto, Damiano. Devo dire anch'io ho fatto l'esame di statistica, scienze della comunicazione, mai capito il senso.
11: Hai preso 30?
10: No, però è stato l'esame più bizzarro della mia vita, perché ho contestato il voto al professore e poi ho avuto ragione, nel senso che aveva corretto male la parte pratica, perché poi c'era anche una parte teorica, però poi me l'ha fatta tra virgolette pagare, perché alla parte orale mi ha messo 0.
11: Quindi ti ha massacrato,
10: sì,
11: all'orale.
10: Però
11: signor Benvenuti, vuole fare il preciso?
10: La cosa bella, non so se anche ora è così, comunque alla fine per la media finale si toglieva il voto più basso e il voto più alto preso nel percorso di studi, e quindi quel, se non erro, 19 fu dimenticato per ottenere il voto finale, ecco, quindi questo è il mio ricordo, per quanto poi
11: bene.
10: In modo bizzarro io sia fissato con le statistiche calcistiche sportive, l'esame di statistica fu quello più controverso della mia vita e ne parleremo nello speciale
11: statistica.
10: Ricordo anche il nome del professore che saluto con grande affetto. Sono distrutto sempre contro i gobbi, ma se vince a Torino confermano Vanoli, no, vi prego. L'odiato Como in Champions? Mai. Speriamo in una svolta, riprendersi il posto che ci compete avanti alle provinciali. Forza Viola, Matteo da Como provinciale. Lo so Matteo, però spoiler, perdonami, io sono quello delle brutte notizie. L'odiato Como nella peggiore delle ipotesi va in Europa League, competizione che tu Fiorentina non fai dal 2017. Quindi già così umiliazione, rassegnazione, disarmo, per come la vedo io. Poi quello che succederà il prossimo anno lo vedremo, ma che il Como faccia l'Europa League prima della Fiorentina è già una sconfitta umiliante, imbarazzante. Poi sì, gli Artono tra due anni faranno una dismissione, il Como tornerà in Serie D, non è questo il momento di parlarne. Il qui e ora ci impone di dire che il Como farà l'Europa League prima della Fiorentina. Dobbiamo dircelo chiaramente. Questo rischio c'è.
11: No, questo rischio è più che
10: è
11: presente,
10: dietro l'angolo. Cioè,
11: no,
10: è quello dico.
11: Invece a me faceva più imbestialire la prima parte del messaggio, ma non imbestialire con l'ascoltatore, ma mi fa un po' imbestialire quel tipo di narrazione in cui si dice: ah, queste ultime due partite, non stamai leggevo con il massimo rispetto per i colleghi della nazione, leggevo che queste ultime due partite diventano fondamentali per valutare Piccoli. Il messaggio diceva che queste ultime due partite diventano importanti per capire cosa fare con Vanoli.
10: Ragazzi, no.
11: Se tutta la valutazione ancora in sospeso e queste ultime due partite su 38 totali di campionato e molte di più di stagione, visto che c'è stato Conference e Coppa Italia, sono appunto l'ultimo appello come un esame universitario, appunto, forse allora, parlando sempre di esami universitari, noi siamo quello studente che prepara l'esame nella notte antecedente al confronto con il professore di statistica. Cioè, io non posso pensare che a due partite dalla fine del campionato ancora alcune valutazioni non siano state fatte. Poi non dico tutte, ci mancherebbe, sarà un lavoro da fare gradualmente, ma addirittura che queste ultime due partite possano cambiare il destino di qualcuno mi sembra veramente forte come affermazione. Poi, fra l'altro, abbiamo detto una partita contro la Juve e una partita contro l'Atalanta per chiudere la stagione. Che cosa ci aspettiamo da queste ultime due partite? Che qualcuno ci faccia vedere qualcosa di meglio, di diverso rispetto a quanto abbiamo visto, per dirne una, nell'ultima sfida di un certo livello affrontata dalla Fiorentina, ovvero contro la Roma?
10: Partita durata 8 minuti.
11: 8 minuti? Facciamo 20 se vogliamo essere generosi? Bene. Cioè, deve essere una partita di questo tipo, una coppia di partite di questo tipo a cambiare il nostro giudizio.
10: Poi,
11: sulla stagione o su alcuni
10: interpreti. Troppo facile ora. Dai. Che non hai più la pressione dell'obiettivo.
11: Certo.
10: Perché
11: certo.
10: Ora puoi serenamente staccare la testa e perdere 6-0, ma potresti anche avere la leggerezza di fondo. Però ora no, troppo facile. Infatti, la ricostruzione,
11: se vuoi,
10: un po' forzata, ecco.
11: Il Verona, che ha sorpreso un po' nel finale di campionato,
10: sì,
11: lo ha fatto anche quando ormai il discorso salvezza non era più nel mezzo.
10: Esatto.
11: E quindi, certo, amareggiati i giocatori del Verona, ma senza la pressione di nessun obiettivo, sono scesi in campo e hanno fatto la loro partita.
10: Tra l'altro, su Piccoli io vi segnalo 3 gol in campionato in 1484 minuti. Siamo a un gol ogni 500 minuti.
11: Sì.
10: Poi va bene, ne ha fatti 7 in stagione, ne ha fatti 3 in conference, però 41 presenze, 2300 minuti mal contati, 7 gol. Ora, che per Piccoli sia determinante questa coppia di partite inutili, poi sì, insomma, sempre per la questione statistica e numerica, la Fiorentina non è a 40 punti, rischia di finire e di completare il suo campionato a 20 squadre con il quantitativo di punti più basso da quando è stato introdotto la regola dei 3 punti a vittoria. Altro dato che significa poco e niente, ma che magari può essere usato così, anche in modo strumentale alla rovescia, come furono usati quelli dei 65 punti, dimenticandosi che poi ci sono squadre che hanno perso lo scudetto a 91 punti e squadre che hanno vinto lo scudetto a 80. Ecco, ne hanno fortunatamente a regole numeriche diverse. Salutiamo Nicola dal Chianti che ci dice: c'è chi ha la statua di Ronaldo e Ibrahimovic, c'è chi di Iachini. Siete squisiti, aggiunge Nicola dal Chianti.
11: Deliziosi.
10: Simone 4: il Benfica si ribella ai poteri forti universitari, potrebbe essere il fatto che lo scagiona dalle accuse di gobbaggine. Ma io, infatti, ragazzi, ora è vero che sono tornato, come diceva la pubblicità della crociera, è appena tornato con Amauri. Ecco, sono tornato solo ieri in trasmissione, però devo dire che a due giorni da Juventus Fiorentina che nessuno mi abbia dato di gobbo un po' mi dispiace, ed è uno dei tanti motivi per cui questo Juventus Fiorentina arriva.
11: Sai cosa? Io farei la valigia e andrei via.
10: Ma io sono d'accordo con te, Io sono d'accordo.
11: Non si può andare.
10: Ma io tornerei a Madeira a questo punto.
11: Ancora, no, basta. Perché vuoi venire in museo? Alla fine è un po' per rimasto sta cosa. Sì, vabbè.
10: Tra l'altro, 5 euro per l'ingresso a un museo che mi hanno poi raccontato essere un...
11: una stanza.
10: Eh sì. Poi non ho ancora capito
11: però dai,
10: se...
11: 5 euro, dai. Ne potevi spendere 5 euro.
10: No, no, ma ne ho spesi anche di più per vedere i giardini botanici e quant'altro.
11: Appunto.
10: Però era proprio... Ma sai quando uno entra e non ha, e ha vibes turistiche,
11: no,
10: non...
11: No.
10: Questa è una roba per turisti. Io non voglio sentirmi un turista, quindi continuerò a ritenere Cristiano Ronaldo il GOAT. Però non ce la faccio, cioè, e non ce l'ho fatta, infatti. Quindi sono rimasto lì, così, fuori. Silvio, commentando la domanda che vi abbiamo posto su WhatsApp, se la vittoria addolcirebbe l'annata, la mia risposta è no. Se qualcuno è interessato alla mia risposta. Silvio si domanda il benve per chi tifa e poi aggiunge Acciughina, che però non è più l'allenatore della Juventus,
11: quindi tifi per il Milan.
10: Quindi a questo punto seguo con grande affanno, ecco, questo finale di stagione che ha distrutto tutti i miei riferimenti. Lakers fuori dai playoff NBA, il Cittadella beffato da Ravenna nel doppio appuntamento sempre dei playoff di Serie C, il Milan che rischia di finire fuori alla Champions con Allegri, quindi non ho più riferimenti. La Forti si è salvata, ecco, evviva.
11: Però ora, al netto del Milan, magari potevi aspettare, insomma, un po' più tranquillo in questo finale di stagione, ma tutto mi sembrava ampiamente pronosticabile, soprattutto, insomma, che i Lakers solo LeBron,
10: sono d'accordo.
11: Poi il ritorno di Reeves riuscissero.
10: Però il Cittadella, che era avanti 2-0 nella gara d'andata, e ha fatto 2-2. 1-0 nella partita di ritorno, e ha fatto 1-1. E essendo finito dietro in regular season, è stato eliminato. Quella mi ha fatto male. Sì, perché poi mi ha riportato in mente quando perdemmo la finale playoff di Serie B in rimonta con il Verona.
11: Avrebbe potuto cambiare la traiettoria del calcio italiano il Cittadella in Serie A? Sì, sì, diciamolo.
10: Beh,
11: subito.
10: Sì,
11: avrebbe...
10: voglio dire... A me dà un po' l'idea dell'effetto farfalla.
11: Esatto, il butterfly.
10: Cioè, Cittadella che va in Serie A genera tutta una serie di effetti che portano poi a non avere tre mondiali visti da casa. Io sono di questo avviso.
11: Secondo me avrebbe vinto il mondiale per il club, il Tokyo Football Club.
10: Capito?
11: Cioè, una roba
10: pensa...
11: con Oliver Aton, ho detto Tsubasa davanti.
10: Te pensa quante cose ci siamo persi per colpa del Verona e di quella rimonta,
11: la fatal Verona del
10: resto, Verona.
11: No? La fatal Verona
10: si
11: esatto.
10: Torna sempre lì. Un'ottima un'ottima domanda quella di Fede. Una domanda organizzativa e direi anche logistica. Con la partita alle 12 domenica, dice Fede e chiede: si fa colazione o pranzo?
11: Brunch.
10: Allora, è un'ottima risposta, quindi si fa brunch verso l'11.
11: Sì.
10: Io che però sarò in studio dalle 10 alle 11 e mezzo.
11: No, te devi fare colazione.
10: Io sono obbligato a fare colazione e poi a mangiare durante la partita.
11: Sì. Però
10: il brunch sarebbe la soluzione ideale, sono d'accordo.
11: Bel club sandwich, succo all'arancia, sample position.
10: Però rispondete anche come vivrete questa partita, e peraltro oltretutto arriva anche in un orario anomalo, perché solitamente il lunch match, come dicono quelli bravi, è a mezzogiorno e mezzo.
11: E mezzo, esatto.
10: Qui invece abbiamo anticipato.
11: Bisogna far presto, ragazzi.
10: Infatti,
11: cioè, io mi immagino i bidelli a fine partita diranno: oh, veloci alle docce, veloci!
10: Che poi, se non erro, non hanno neanche ottenuto i 30
11: sapone.
10: Minuti extra per l'inizio della finale degli internazionali d'Italia, che restano, se non ho capito male, da programma alle 17.
11: Alle 17.
10: Quindi alle 14.
11: Perché c'è una federazione delle cose le fa per bene, l'altra no.
10: Alle 14, come si dice in gergo, telare tifosi, telare.
11: Sì.
10: Perché poi arrivano quelli
11: posati,
10: pacati.
11: Sì,
10: anche se negli ultimi tempi il tennis
11: ma
10: un po'.
11: Roma sì,
10: un po' una deriva.
11: Un po'. Vabbè,
10: deriva.
11: Poi se ci dovesse.
10: Sì, esatto. Ma anche se non ci dovesse, secondo me, perché forse anche proprio come
11: azione
10: di disturbo
11: si sbraca comunque.
10: Domanda su Ken. Francesco da Pisa: visti i problemi fisici che pare ci fossero già lo scorso anno e la difficile gestione del giocatore singolarmente all'interno del gruppo, il rinnovo dell'anno scorso a quelle cifre è stato un errore? Era meglio una cessione anche un po' sotto la clausola sui 40 milioni? No, allora, l'anno scorso, cioè l'estate scorsa, secondo me sarebbe stato corretto eventualmente cederlo per la clausola. Poi
11: dici sotto clausola, no?
10: No, dopo, cioè, sei vice capocannoniere, attaccante della nazionale italiana, no. Ora non c'è altra strada, avrebbe detto l'allenatore che affronterà la Fiorentina domenica. lo vendi sotto clausola. Io ti dico la verità,
11: durante anche quel periodo della clausola, che sono 15 giorni, poi penso ci saranno, ci sarà un ufficio postale vuoto, nessuna coda. Sì.
10: E poi da amanti dei mondiali sappiamo benissimo che la vetrina del mondiale è anche quella che su tutti i ruoli, ma soprattutto sugli attaccanti, genera anche quel delirio bisettimanale, trisettimanale, che quindi porterà i primi di luglio ad avere un degenero per l'attaccante di Curaçao. Sì, fortunatamente sì. Tutto per vedere Curaçao. Anzi, per vedere Canada-Bosnia partita inaugurale.
11: Mamma mia.
10: Brividi totali per vedere Jonathan David con E.
11: C'è anche qualcosa di meglio, tutti il rispetto.
10: Però ecco, effettivamente io no, ora non voglio dire un trentello fatto bene. Mm. Ma se dovesse arrivare qualcuno con 35 più bonus per Moisolone perché, mio. No? Io mi metterei seriamente al tavolo con i miei avvocati, i fogli, le penne. Poi se si ottiene di meglio,
11: meglio,
10: tanto meglio. Però io ad oggi penso, dai, un quarantello e si festeggia. Ma festeggiano tutti, festeggiano tutti. Festeggia Ken, festeggia la Fiorentina.
11: Non so se festeggia la Fiorentina. Cioè comunque vada, ricordiamo che Ken è arrivato a una cifra molto contenuta rispetto a 35-40 milioni, 45 quanti saranno. Ma secondo me è un pochino di rimpianto, no, sono rimane, da... un po', cioè,
10: però ormai rimpianti li hai.
11: Capita il senno di poi, no? Cioè nel senso è facile dirlo oggi, però un po' di rimpianto secondo
10: me. No, sono d'accordo, però secondo me è un rimpianto che ormai si è un po' anche esaurito, cioè lo rimpiangi da sei mesi.
11: Sì, sì, sì.
10: Rimpiangi...
11: Sì. Dici, hai avuto tempo per, esatto, per esatto, fartene un'idea.
10: Poi è ovvio che quest'anno è stato tutto folle, tutto strumentale. La Fiorentina non ha saputo gestire Ken non ha saputo gestire se stesso. Ken, qualunque, cioè da come si vestiva Ken sugli spalti alle assenze, sì, vabbè, di Ken, da Ken a vedere i concerti, a Ken a pubblicare brani, da Ken che sbaglia gol alla Fiorentina che è ultima, tutto ha contribuito a un futuro inevitabile. Io ribadisco, l'ho già detto con Pietrone, il 18 luglio ci sarà il comunicato ufficiale della cessione di Moise Ken, quindi segnatevelo in calendario, vedremo di... sicuramente sbaglierò e non di poco, però ecco, io mi lancio in questa data, 18 luglio 2026, cessione di Moise Ken.
11: Io me lo sono segnato anche sul calendario,
10: quindi andiamo su quella cifra e andiamo anche su un paio di messaggi, grazie al lavoro preciso e puntuale di Marco Tonelli.
8: Buongiorno duo, eccoci. Flavio dalla Svezia. Grande. La statua bruttissima che ho visto io è quella di Zlatan a Malmö, talmente brutta che il comune ha deciso di toglierla perché era sempre vandalizzata. Ah. Ciao, buona giornata.
15: Dito da Lazzarini che il Como farà prima l'Europa League della Fiorentina. Si tranquillizza.
11: Si tranquillizza per davvero.
10: Più che altro, cioè, si tranquillizza nel senso, ma Pietrone se ne è già fatto una ragione, ragazzi, ormai questa, anche lui si è, come dire, rassegnato in un certo senso, ecco, all'idea. Poi la Conference non sarà toccata dal Como e quindi magari ne riparleremo per l'Atalanta,
11: che magari il prossimo anno pure la vinci.
10: Sì, ieri c'era un ascoltatore che diceva in modo sarcastico, provocatorio, speriamo la prossima italiana a partecipare in Conference possa vincere, proprio per rendere ancora più irripetibile, ecco, questo quadriennio di nulla della Fiorentina in Europa. Cioè, ma leggevo ieri, ad oggi, diciamo, le squadre, poi ci sono tutti gli incastri, l'Aston Villa, il Friburgo, certo, la finale Europa League. Diciamo che ad oggi ci sono Atalanta dai top 5 campionati europei, il Marsiglia, potenzialmente addirittura il Bayer Leverkusen o il Friburgo dalla Bundes, il Brighton dalla Premier League e, stando così le cose, dalla Spagna c'è un certo Getafe.
14: Il demonio Bordalas.
10: Devo dire,
11: mamma mia ragazzi,
10: detto che è tutto ovviamente da vedere,
11: 31 gol in 36 giornate,
10: spettacolo. Tra l'altro ecco, per gli amanti della contemporaneità, ieri abbiamo assistito, anzi tra ieri e ieri l'altro, abbiamo assistito al turno infrasettimanale di Liga. Vi consiglio di guardare le ultime due partite, perché ora qualche squadra sfortunatamente si è tolta dai giochi, per esempio il Rayo Vallecano è salvo perché non può più essere raggiunto dalla diciottesima, infatti festeggiavano la sesta partecipazione consecutiva alla Liga per la prima volta nella loro storia, oltre alla finale di Conference. Però per dirvi, dal Valencia undicesimo a 43, al Levante penultimo a 39,
11: tonnarissima,
10: 9 squadre ancora pienamente in lotta per non retrocedere.
11: Si può dire bellissimo, spaccato a metà questo campionato?
10: Sì, senza dubbio. Però se pensi che il Betis andrà in Champions con 57 punti in 36 giornate, cioè un punto e mezzo a partita, ti fa capire ancora una volta che i punti sono irrilevanti. Cioè magari il Betis potrebbe anche perdere le ultime due, arriverà quinto con 57 punti, 8 in meno di quelli della Fiorentina dell'anno scorso,
11: però in Europa, in Champions,
10: però andrà in Champions felicemente, ecco.

0: non c'è tempo. Chi l'ha detto? Non c'è più tempo. La Fiorentina sono 10 anni che non ha più tempo.
1: Nessuno infatti ha parlato di c'è tempo, però neanche ora che il 15 maggio si debba dire la Fiorentina è in ritardo.
2: No, ma anche perché, cioè, come giustamente facevano notare alcuni ascoltatori e diceva anche Pietro l'ultima volta che sono stato qua in studio, cioè anche tu avessi raggiunto l'accordo con l'allenatore del prossimo futuro, considerando che immagino sia un allenatore che attualmente sta allenando, cioè non è che lo puoi proprio annunciare così, cioè comunque si sta parlando di un altro tesserato che magari deve finire ancora i suoi impegni stagionali, che magari a differenza della Fiorentina c'ha ancora qualcosa da giocarsi in stagione. Insomma, noi non lo possiamo sapere se è già stato fatto eventualmente, poi non sembra, per carità, però anche dovessero aver già in pugno il nome del nuovo allenatore aspetteranno qualche tempo prima di dire ok, è lui, è il signor Fabio Grosso, è il signor Maurizio Sarri, è il signor Iraola non lo so chi è?
1: Bordalas.
2: Bordalas lasciamo.
1: No, io ho perso il conto, te lo dico, io non riesco più a stare dietro ai nomi papabili.
2: Ma mi pare che la linea l'abbia tracciata un po' Nick Ciccarini quando ha detto che sostanzialmente Grosso c'è e poi vediamo se Prati ci riesce a fare qualcosa di meglio, ma mi sembra che, come dire, ci sia già un piano ben delineato.
1: Ale dal Casentino scrive: Benve, sul calendario pare abbiano avuto peso le cristalline idee sempre magnificamente esposte di Cassano, Corona e Trump,
2: buono.
1: Che potrebbe essere un bel tridente per la Federcalcio, così la Federcalcio che verrà, elezioni, il ticket Cassano, Corona, Trump, così. Quella di Ibra l'hanno rimossa perché l'hanno spaccata e buttata giù, lo dice anche Nicco. Elia Jeremy, io sto ancora aspettando quella per Beppe Iachini. Sì, ma al di là del, diciamo, del valore del riferimento, qui si parlava proprio di estetica, poi uno può meritarsela o meno. Però ecco, fuori dalle arene NBA, per esempio, a volte uno si trova davanti delle statue un po' discutibili, ecco, anche quella di Kobe Bryant per esempio
2: non bellissima,
1: ecco, cioè uno arriva con un carico emotivo dopo aver visto i murales nella zona del Fu Staples Center, poi arriva alla statua, ecco, e non resta proprio così estasiato esteticamente. Ma mi viene da dire anche quella di Shaquille O'Neal non è che sia proprio bellissima, però ripeto, ci sarà uno speciale ad hoc che si chiama proprio statue brutte. Sarebbe una vittoria inutile, dice Luca da Puntala, quella sulla Juve.
2: Beh, sì.
1: Andrea 61, Benve, per Madeira, per me Madeira più che per CR7 è famosa per la madeirizzazione del vino. Sì, assolutamente sì, vino che vi consiglio di provare insieme alla Poncia, meraviglioso cocktail che va giù come se fosse un piacere, che poi dopo un po', se uno non si ferma,
2: lo
1: presenta,
2: senti
1: il conto, quindi mi raccomando, gestione oculata. Nicco da Sesto, questa banda di peracottari è riuscita a spengere il fuoco viola che ha sempre arso dentro ogni tifoso viola, specialmente nelle vigilie contro gli scoloriti, complimenti, mai come quest'anno ho voluto che le partite finissero il prima possibile, grazie assai, cheat Nicco da Sesto. Damiano dice a proposito del suo esame di statistica: a me invece il professore disse ha fatto un esame miserabile. È una bella, però, secondo me, cioè, col senno del poi, a distanza di anni, uno se la ricorda anche col sorriso.
2: Sì, sì.
1: Cioè,
2: sì,
1: la
2: sì,
1: definizione bella, sì, dai, che ti resta. Che ti
2: esame
1: resta?
2: Miserabile, cioè, bello, una roba bello da tatuarsi.
1: Allora, Aldo, cambiando argomento, mi dice: quale giro consigli per fare una vacanza alle Azzorre?
2: Allora, sentiamo,
1: alle
2: sentiamo.
1: Azzorre ci sono stato nel 2020, se non ricordo male, o 19. Quindi ero un altro viaggiatore, però
2: quello eri che... un altro viaggiatore?
1: Sì, mi sento di dirti questo.
2: Sei cambiato?
1: Mi sento di sì, ma credo in meglio, o più consapevole, più consapevole. Però le Azzorre, che tra l'altro, partendo sempre dal calcio, hanno al loro interno, nell'isola principale, Ponta del Garda, São Miguel, il Santa Clara, che avrebbe potuto fare la conference, mi verrebbe da dire avrebbe dovuto fare la conference. Purtroppo per il Santa Clara, ma fortunatamente invece per molti altri, lo Shamrock Rovers si impose nel doppio scontro diretto.
2: Maledetto Shamrock

0: Rovers.
1: Ecco, siamo sempre lì anche dopo il Verona, il fatal Shamrock Rovers. Siccome le Azzorre, se non ricordo male, hanno, sono un arcipelago di diverse isole, credo quasi 10, io mi concentrerei molto su São Miguel. Quindi me la visiterei tutta per benino, piantagioni di tè, piantagioni di ananas, farei il bagno nell'oceano, cucina locale. Poi se c'è tempo andrei a vederne anche magari un'altra, poi scegliendo bene il periodo io eviterei l'estate, andrei più sulla tarda primavera per esempio. Quindi mi concentrerei molto su, su un'isola, tanti allora, collegamenti non mancano.
0: 9 isole principali, ecco, ecco. Oltre a numerosi però isolotti,
1: attenzione,
0: minori.
1: Che però io non considererei.
0: No, non sono visitabili,
1: se no anche gli scogli isolati. Allora.
0: Sì, esatto. Però anche...
1: E c'è il Santa Clara, ecco, per gli amanti del calcio, se uno va in un periodo, magari si becca Santa Clara Benfica, Santa Clara Sporting.
0: Com'è lo stadio del Santa Clara?
1: Discutibile anche quello. Come la statua di Paoletta. Cioè, no, non brutto, ci mancherebbe altro. Però diciamo che...
0: Vabbè, avranno fatto quello che potevano fare.
1: Non c'è dubbio, no, ma infatti io non voglio essere... Cioè. Non voglio, diciamo, additare nulla e nessuno. È uno stadio, peraltro per lo più scoperto.
0: È uno stadio.
1: Insomma, ma devo dirti, è più... Secondo me lo scenario, oltretutto è uno stadio, non ricordo se completamente scoperto o con solo la tribuna centrale coperta, non così grande, avrà 10-12 mila posti a sedere, bene o male uno stadio che vediamo anche nella nostra Serie B, certo in un contesto dove vedi l'oceano da tutte le parti, chi se ne frega.
0: È bello però, guarda, è bello in realtà, io sto guardando.
1: Lo apprezzi?
0: È un bel impianto.
1: Insomma,
0: è un bellissimo impianto.
1: Allora, salutiamo al telefono Max da Quinto. Buongiorno. Ciao Max.
2: Ciao
1: Max.
2: Ragazzi, buongiorno.
1: Ciao.
2: Buongiorno a tutti. No, cercherò, c'era tre cosine da dire, cercherò di essere sintetico.
1: Vai.
2: Allora, la prima è che è vero, non puoi annunciare ora il nuovo allenatore, però come tante squadre, se potresti benissimo dire comunico Fiorentina Comune di non proseguire d'accordo con Paolo Vanoli, lo ringrazia. A fine l'ultimo campionato un bel applauso, standing ovation, lui si commuove, ciao, arrivederci, con cioè, poco. Detto questo, poi sì. Due cose, una è secca, ma ci voleva Paratici per pigliar grosso, chiedo io, no?
1: Bene, ma, giusto, comprensibile questa riflessione.
2: L'ultima è quella che mi preme di più, e infatti sto martellando Santi in modo che lo faccia. Dicono
1: sì.
2: Santi l'anno scorso chiese a Ferrari se avesse mai pensato alla dimissione.
1: Sì.
2: Ferrari, da buon paraculo, scusate il termine, si rifugiò dietro i 65
1: punti. Sì.
2: E sarebbe interessante rifargliela quest'anno, la domanda.
1: Guarda, io penso che nel giro di un paio di settimane una conferenza...
2: Perché, guarda, io me l'ho preparato i popcorn per sentire la risposta, perché non può inventarsi grosse cose quest'anno,
1: No, no, ma guarda Max, ora la riflessione, la provocazione, la curiosità è assolutamente comprensibile, e infatti io penso e credo e mi immagino una conferenza, mi piacerebbe, divisa quasi in due. Da una parte il mea culpa affidato alla parte societaria aziendale, di cui Ferrari è espressione massima, e dall'altra una conferenza invece dove ci si assume poche responsabilità e si fanno non promesse, ma si pongono le premesse per un cambio di rotta affidato a Paratici. Io mi aspetterei questo. Poi intanto vediamo e aspettiamo l'ufficialità della conferenza, e poi Max ci riaggiorneremo anche con te per la tua, diciamo, richiesta sulla domanda da porre
2: a parte questo, per prendere grosso secondo me bastava Coretti, non c'era bisogno di pigliare Paratici, ora detto tra noi, no?
1: No, no, capisco Max, capisco. Guarda, ti rispondiamo subito e ne parliamo subito in studio. Grazie Max e alla prossima. Rispondi Fabione. Io sono un grossiano, quindi non è che penso che Paratici... Cioè, no, non mi aspetto da Paratici, però, siccome arriva Paratici allora deve prendere Marco Rose che va al Bournemouth a sostituire Iraola.
0: Cioè, ma il prossimo allenatore non allenerà Paratici, che è un grandissimo dirigente, e probabilmente, insomma, lavorando sui 100 metri potrebbe anche chiuderli in 15-13 secondi, quindi ma non, secondo me manca un aspetto nella riflessione. Paratici è un dirigente della Fiorentina, e la Fiorentina è una squadra che quest'anno si è salvata a malapena, che il prossimo anno non farà l'Europa. E quindi è vero, sì, probabilmente Grosso l'avrebbe potuto prendere anche Goretti o Pradè o un altro direttore sportivo di pedigree inferiore rispetto a Paratici. Però allo stesso tempo dico, che direttore sportivo sarebbe riuscito a portare a Firenze un allenatore di altissimo livello, una Morignata, come diceva qualcuno per messaggio qualche tempo fa? Cioè, chi riuscirebbe a portare il Mourinho della situazione a Firenze oggi? Probabilmente, non lo so, il grande Ali, Ali Ababua.
1: Ma allora però mi viene anche da dirti che con questo ragionamento, condivisibile nella conclusione che fa Max, un po' anche disillusa,
0: certo,
1: allora Paratici non avrebbe dovuto venire alla Fiorentina. Cioè, Paratici...
0: Beh, questo
1: che,
0: è vero.
1: Se, cioè, è vero. Se Paratici arriva in una Fiorentina in questo stato, cioè, non c'è proprio margine per avere la Paraticiata. È come, cioè, certi nomi non ti vengono alla Fiorentina anche se sei Paratici, eh. Poi puoi essere Paratici e avere delle armi diverse,
0: più, sì,
1: rispetto,
0: certo,
1: a Goretti. Però resta il fatto che comunque se vai dal Mourinho della situazione, che cosa gli prospetti? Sì, siamo la Fiorentina, la loggia dei Lanzi, l'ingresso gratuito agli Uffizi per l'allenatore Viola. Però sei comunque quindicesimo, sedicesimo, non fai l'Europa e non fai la Champions, visto che si parla di allenatori da Champions, da 17 anni. Quindi 17 il prossimo anno, ma insomma arriverai a 17 anni senza Champions. Quindi forse il rischio potenziale è che Paratici sia troppa roba rispetto alla Fiorentina, e da lì tutte le voci: Napoli, Milan, Roma, Lakers, e magari, perché no, anche altri sport, basket, volley. E perché allora cito il volley?
0: Ah, ma
1: perché
0: come sei
1: cito
0: bravo
1: il volley?
0: Ma ti fai gli autoassist?
1: Mi faccio gli autoassist, però voglio che sia tu stesso ad autolanciarti, Fabione. Cosa non si dovrebbe mai fare, ma qui funziona tutto alla rovescia.
0: E allora diamo la linea a Fabio Ferri, che ha intervistato per noi Massimo Barbolini, vice allenatore della nazionale italiana di pallavolo femminile, che peraltro oggi ha vinto 3-0 contro la Francia nella splendida città di Biella. Abbiamo ascoltato il coach, non solo perché è un grande allenatore, verrebbe da definirlo Lancelotti della pallavolo,
1: bello, bello,
0: ma soprattutto perché è un tifoso della Juventus e perché ha vissuto 4 stagioni alla Savino del Bene, quindi conosce molto bene Firenze, la Fiorentina e come i fiorentini vivono questa partita. E allora, senza ulteriore indugio, da Fabio Ferri a Fabio Ferri, andiamo a lanciare questa mirabolante intervista. Momento con un grande allenatore del mondo della pallavolo, è un grande piacere introdurre Massimo Barbolini, che ci viene a trovare per un collegamento che però, Massimo, parlerà di una tua grande passione, ovvero il calcio. Intanto buongiorno e grazie di aver accettato l'invito.
3: Buongiorno a te, Fabio, e ai tuoi radioascoltatori, è sempre un piacere.
0: È sempre un piacere parlare di calcio, Massimo, perché come dicevo appunto tu sei allenatore della nazionale italiana, hai insieme al CT Julio Velasco condotto la nazionale alle vittorie di Olimpiadi e Mondiali, però insomma sappiamo, perché ti abbiamo avuto qua a Firenze per 4 anni, che la tua passione calcistica è molto forte, sei un tifoso della Juventus e quindi alla vigilia della sfida tra Juventus e Fiorentina non posso che chiederti che tipo di partita sarà, non solo in campo ma anche per te, visto che appunto hai nel cuore la Juve, però sei stato 4 anni qua a Firenze e sicuramente conosci molto bene il modo di vivere il calcio da parte dei fiorentini.
3: Sì, soprattutto in vista di una partita contro la Juve, soprattutto in vista di quella. No, ma sarà sempre una partita non banale, sono quelle partite Juventus-Fiorentina che in qualsiasi momento, anche se non ci fosse nulla in gioco, sarebbero partite importantissime. In più questa volta per la Juventus c'è questo obbligo in pratica vincere, per cui sarà una partita sicuramente molto tirata, molto equilibrata, anche perché la Fiorentina ultimamente ha raggiunto la salvezza, ha raggiunto quella tranquillità che probabilmente le permette anche di giocare come purtroppo per loro non sono riusciti a fare all'inizio dell'anno, però giocano sicuramente con più tranquillità. E quindi penso che per la Juventus sarà una partita veramente molto molto molto difficile.
0: Hai raccontato come la Fiorentina abbia raggiunto l'obiettivo della salvezza, obiettivo che si è venuto però, è diventato l'obiettivo della stagione solamente in corso d'opera. A inizio stagione Pioli parlò di una Fiorentina invece molto ambiziosa. Ti sei spiegato come mai la Fiorentina abbia avuto così tante difficoltà, considerando appunto che a inizio anno c'era la sensazione che il club avesse allestito comunque una squadra di valore?
3: Ma sì, sicuramente era una squadra di valore, sicuramente, però non era l'unica squadra, diciamo, di medio-alta classifica di valore, e secondo me della Fiorentina è da apprezzare come è riuscita a uscirne fuori, perché sembra la solita banalità, però le squadre che partono non con l'obiettivo della salvezza si trovano inguaiate, e veramente a un certo punto era veramente molto inguaiata la Fiorentina in questa lotta. Non è assolutamente facile uscirne fuori, per cui penso che guardando il bicchiere mezzo pieno di questa stagione della Fiorentina sia veramente da apprezzare come la squadra abbia reagito, tutti i tifosi, tutti, e siano riusciti ad ottenere questo risultato, che è questa salvezza, che è ovvio per una squadra di tale blasone, una squadra per come era costruita, può sembrare poco, però visto come si erano messe le cose, secondo me è un risultato molto apprezzabile.
0: E invece il bicchiere della Juventus com'è? Mezzo vuoto, mezzo pieno? Abbiamo visto che dopo l'esonero di Tudor è arrivato un allenatore, peraltro fiorentino, di Certaldo, come Spalletti, che forse ha un po' riaddrizzato la rotta. Però che sensazione hai di questa stagione della Juventus e che impatto ha avuto Spalletti sulla Juventus?
3: Ma secondo me ha avuto un impatto importante ha iniziato, penso, a costruire una squadra, io la definisco ordinata. E che è riuscito ad avere anche degli alti, purtroppo ha avuto anche dei bassi, per cui penso che il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto dipenderà molto da queste due partite, perché più che bicchiere il risultato, nel senso che riuscire a qualificarsi per la Champions, anche questo non è una cosa assolutamente scontata, visto il valore delle squadre che ci sono in campo, per cui ovvio sarebbe un campionato positivo se la Juventus riuscisse a qualificarsi, è negativo se non riuscisse a qualificarsi, quindi tutto in due partite. Tra l'altro la cosa, eccoci, è abbastanza buffa contro, penso, le due maggiori rivali che la Juventus possa trovare nel campionato, e quindi anche per la Juve riuscire a fare questo passo sarebbe veramente un bellissimo risultato. Onestamente io sono ottimista, anche se purtroppo sì, come ho detto, ci sono stati degli alti e bassi, basta pensare alla partita col Verona, è una partita che se chiusa vincendo poteva permettere alla Juventus ancora di avere un pareggio in queste, nelle due prossime partite. In questo caso così non sarà, e per cui se la dovranno guadagnare ancora con più difficoltà, però dopo penso sarà maggiore ancora la soddisfazione.
0: Parlare di Juventus Fiorentina vuol dire parlare anche di Dusan Vlahovic, che è un attaccante che a Firenze ha fatto benissimo, prima di lasciare la Fiorentina aveva fatto 17 gol in metà campionato, è arrivato alla Juventus portandosi dietro un grande carico d'aspettative. Il bilancio in maglia bianconera non è stato sempre positivo, però ti chiedo se con Spalletti ripartiresti e ripartiresti anche con Dusan Vlahovic come terminale offensivo.
3: Io sì, con un contratto inferiore, perché penso che certe cose vanno regolate, però assolutamente sì, anche perché come si vede in giro non ci sono delle grandissime alternative. Probabilmente, ok, a parte l'ultima stagione, a parte sfortunata per infortuni, il problema è stato anche quello di non avere mai un altro attaccante di valore, mai, tra un nuovo tiro, infortuni di Milik, altre problematiche, mai un altro attaccante di valore. Con un altro attaccante, secondo me, è da ripartire con lui. Se non con lui, io sono abbastanza cinico in certe cose, io andrei su un qualcuno di sicuro, eccoci, no? Perché io quando sento Lewandowski 36-37 io lo prenderei di corsa, eccoci. È una Juventus, non è che devi costruire, sempre pensare a costruire il futuro, devi provare a vincere subito, devi provare a essere lì, per cui io, ecco, se non dovesse essere Vlahovic andrei su una sicurezza, ho fatto un nome, ecco, uno certo. Per tutti.
4: Sì. Un attaccante che possa sin da subito dare garanzie e provare.
3: Sì,
4: appunto.
3: No, se è brutto, se il modo di dire è brutto, usato sicuro. Questo non mi piace, non mi piace assolutamente.
4: Però è sicuro, non è usato. Cioè
3: è un campione sicuro, esatto. un campione sicuro.
4: A proposito di campioni, portava la maglia numero 10, è il padre di tantissimi tifosi della Fiorentina a livello di fede. È anche un personaggio che so che tu hai apprezzato molto proprio da appassionato sportivo e calcistico. Sto parlando di Giancarlo Antognoni. Ricordo che in occasione della prima storica e finora unica finale scudetto giocata dalla Savino del Bene, quando tu eri in panchina appunto del club scandiccese, ci fu l'occasione anche di scambiare due battute con Antognoni, che portò La coppa dello scudetto in campo. Mi piaceva insomma farti anche dire due parole su Giancarlo Antognoni, perché è un simbolo di Firenze, ma un po' un simbolo dell'Italia calcistica, è il simbolo anche di tanti appassionati che negli anni Ottanta insomma apprezzavano le sue gesta. Mi pare di poter dire che tu eri uno di quegli appassionati.
3: Sì, un bambino, no, ero già grande, purtroppo non ero più un bambino, è un ragazzo. No, beh, sicuro, secondo me per due motivi va ricordato. Uno va citato. Uno perché è stato una delle davvero ultime bandiere di una società.
4: Ecco,
3: eh sì. Adesso davvero non se ne vedono più, però lui è sicuramente uno di quegli esempi che nei suoi anni d'oro avrebbe potuto andare a giocare in qualsiasi parte, in Italia, in Europa, nel mondo, però ha preferito restare in una società, quindi per cui va sicuramente citato per quello, e ancora di più va apprezzato perché rimane uno, no, almeno per la mia generazione, ma anche non solo per la mia, uno degli eroi dei mondiali di Spagna. Quindi assolutamente uno dei giocatori più importanti nella storia del nostro calcio per sempre, assolutamente.
4: Ci sarebbe potuto stare nella Juve degli anni Ottanta?
3: Ah, sicuramente sì, anche se c'era Platini, ma secondo me un posticino si trovava in due campioni così, potevano assolutamente trovare il modo per convivere.
4: Un'ultima domanda, Massimo, e poi ti salutiamo e ti ringraziamo già adesso per l'attenzione che ci hai dedicato. La faccio sul movimento calcistico italiano. Penso sia una ferita un po' aperta per tutti la mancata qualificazione al terzo mondiale consecutivo. Diciamo, visto che appunto con l'Ital Volley hai ottenuto grandi successi, che in questo momento la pallavolo è lo sport che forse ci sta dando più soddisfazioni, però ci dà grande dispiacere vedere il calcio fuori dalla competizione internazionale più importante. Al di là delle frasi fatte, della retorica, del caso, ma quali sono le criticità viste da fuori ovviamente, ma del nostro movimento calcistico?
3: Sicuramente sì, la pallavolo sia maschile che femminile è lo sport di squadra che sta dando più soddisfazione, poi a livelli veramente eccelsi. Speriamo di continuare, anche se sarà difficile su questi livelli, speriamo di continuare a essere sempre lì tra quelli che arrivano in fondo. Per quel che riguarda il calcio è difficile dare una risposta, ma ci può essere probabilmente, vista da fuori, la problematica del poco spazio che viene dato ai giovani a che giocare il nostro campionato, che pur non essendo più il miglior campionato al mondo, però è un campionato sempre molto molto competitivo in tutte le partite, per cui gli permetterebbe di crescere tantissimo. Basta pensare che quei due o tre giocatori che magari non sono fuori classe sono dovuti andare all'estero per giocare e li giocano, e quindi forse questo è una delle problematiche, però è sempre un po' così, forse c'è sempre un po' un concorso di colpo, perché magari anche certi giocatori giovani preferiscono delle soluzioni magari in squadre grosse dove giocano poco, dove c'è magari vetrina al Champions, dove magari ci sono contratti più alti, e quindi come sempre un po' forse la verità sta in mezzo, perché magari ci sono giocatori che magari scendessero anche un po' come pretese forse economiche, un po' come pretese anche di squadre di blasone, troverebbero sicuramente più spazio, giocherebbero, e quindi dopo penso che si innescherebbe un circolo virtuoso che aiuterebbe sicuramente la nostra nazionale.
4: Ultimissima, Massimo, ho un po' barato, però mentre parlavi mi veniva in mente questo spunto. Nella pallavolo stiamo vedendo come la Turchia sia sempre più uno scenario attraente per le pallavoliste da alto livello. La Turchia è un paese che tu conosci molto bene, ci hai allenato, e recentemente stiamo assistendo anche a dei club turchi che anche nel mondo del calcio fanno concorrenza agli italiani. Penso a Osimhen, che ha scelto di giocare in Turchia, a Mauro Icardi, a tanti campioni che adesso anche nel calcio vanno là. Dimostrazione del fatto che la Turchia ha un potere economico in questa fase superiore a tante leghe che magari un tempo sembravano anche di più alto grado, di più alto pedigree?
3: Ma nella pallavolo femminile, maschile un po' meno, nella pallavolo femminile ti dico sì, di sì, il livello del discorso economico. Nel calcio mi sembra ancora che diciamo è solo un discorso economico per giocatori magari ancora fortissime, come è il caso di Osimhen, no, perché ancora è un giocatore giovane, però diciamo che il 90% è fuori classe, diciamo un pochino avanti con l'età, che fanno bene perché vanno a giocare un campionato in cui giochi il livello veramente molto più basso. Sto parlando del calcio,
4: sì, certo.
3: Il livello veramente più basso, per cui possono giocarlo ancora altri per 10 anni, penso, a quel livello. Però sicuramente questo impatto economico è un impatto importante, però penso che possa essere più pericoloso per la pallavolo che non per il calcio.
4: Sì. Per quanto riguarda la pallavolo, tante giocatrici, tanti allenatori. Detto che poi il CT della nazionale turca di calcio è Vincenzo Montella, quindi anche là
3: ha fatto un bellissimo risultato.
4: Sì. Massimo Barbolini, è stato un vero piacere poter anche chiacchierare con te. Grazie davvero.
3: A presto.
4: A presto.

0: radio del cuore è Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
3: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizza Time Out al DLF, il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
0: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala, guardala, guardala.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora instabile con rovesci e temporali, specie nella seconda parte della giornata e localmente di forte intensità su Lombardia e Triveneto. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro instabile in Toscana con rovesci e temporali, in estensione entro sera a Lazio, Umbria e Marche Interne, meglio in Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud sole alternato a varie abilità diurna sulle zone interne, in serata qualche pioggia sulla Sicilia, temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.

0: Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
2: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
3: Oh, grande Tommaso.
4: Pietro.
3: Allora?
4: Male, sono sempre in il traffico, mi sei rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola.
6: 11:09, Radio Firenze Viola, chi si compra? Francesco Benvenuti, Fabio Ferri, Marco Tonelli in regia, l'ottimo Fabio Ferri che abbiamo ascoltato e ammirato in questa duplice veste.
7: Ciao Fabio, grazie Fabio.
6: È in diretta, che ed è sempre in diretta in realtà, ragazzi, semplicemente si è telespostato, teleguidato, telecomandato, teletrasportato, tele quello che vi pare in un altro studio per intervistare Massimo Barbolini, vice allenatore dell'Ital Volley, ex allenatore della Savino del Bene, tifoso della Juventus, all'antivigilia di Juventus Fiorentina, perché spoiler, ufficiale, si gioca domenica alle 12. Ribadiamolo perché magari qualcuno potrebbe anche essersi perso questo grande momento di jet set in salsa italiana. Ci sono i vostri messaggi, tra un paio di minuti c'è anche il Fantacalcio, curato e condotto da Luca Di Leonardo con l'intervento decisivo di Marco Tonelli. Turno di Serie A che non prevede partite per questa sera né per domani. Tra l'altro stasera, per gli amanti del calcio, Bari su Tirol, gara d'andata del playout di Serie B. A proposito di quegli aspetti,
7: la gara di Masiello,
6: ecco, infatti
7: il
6: devo
7: ritiro
6: dire,
7: di Masiello,
6: io a un certo punto bisogna anche arrendersi all'idea e alla condanna di doversi stupire. Quindi qui siamo in presenza, dopo il calendario che è passato dalla minaccia del TAR, l'avvocatura dello Stato, a un calciatore che si ritira prima del playout della sua squadra perché comunque non avrebbe giocato. Anche lì non si è mai capito poi se per motivi di ordine pubblico suoi, per la squadra contro cui di fatto lui ha agito ai tempi di quella famosa combine, di quelle famose combine, quando Masiello giocava nel Bari. Vabbè, storie di calcio vissuto, io preferisco
7: 15
6: comunque
7: 15 anni.
6: Ecco, io preferisco la rubrica statue brutte, però ognuno faccia quello
7: rilevante,
6: che vuole.
7: Rilevante, rilevante.
6: Poi Alessandro da Firenze, a proposito della partita, dice: non penso che la Juve sia d'accordo per l'ennesimo biscotto come con Parma, Sassuolo, Lecce e Genoa. Che mediocrità! Dice Alessandro, riferendosi ai quattro pareggi che lui definisce, insomma, biscottati o biscottosi vissuti dalla Fiorentina. Devo dire, si può dire che alla fine la Fiorentina si è salvata grazie ai pareggi.
7: Beh, sì, gran parte della salvezza poi l'hai costruita con quella.
6: 14 pareggi, intanto è la squadra che ha pareggiato di più in Serie A, ma poi soprattutto sono tutti pareggi arrivati nel momento giusto, nel momento in cui dovevano arrivare. Hai smesso di subire gol e va bene così, nel senso, hai anche avuto una grande crescita di De Gea. Leggevo, scrivevo e guardavo un po' di dati qualche giorno fa, fino alla partita con l'Udinese, finita 3-0, De Gea aveva il 69% di parati sui tiri ricevuti nello specchio. Da quella partita in poi è salito all'80,5%. Quindi i pareggi e le parate di De Gea, visto che sostanzialmente la Fiorentina non è che abbia cambiato passo offensivamente parlando, ti hanno consentito di salvarti. Hai migliorato i tuoi dati difensivi, hai migliorato i tuoi dati in fase non possesso, hai migliorato e concesso meno agli avversari, confermando la regola. E tanto in questo campionato, in questo paese, ci si salva con la difesa e non certo segnando 50 gol, 60 gol, cose comunque la Fiorentina non sarebbe stata
7: due
6: in grado
7: gol nelle
6: di fare,
7: ultime 5, due gol realizzati nelle ultime 5 partite.
6: Quindi voglio dire, comunque alla fine nelle ultime 3 non hai mai segnato, hai fatto 2-0-0 sufficienti per salvarti. Esatto. Sono imbarcata a Roma, comunque 0-0, 1-0-0 tira l'altro come le ciliegie. Chi non si è ancora salvato è il Cagliari, ma questa è una notizia che sa molto bene Luca Di Leonardo, Tutto Fantacalcio. Buongiorno.
7: Ciao Luca.
8: Buongiorno ragazzi, eccoci qua. È vero, è vero, il Cagliari non è ancora salvo.
6: Sofferenza fino all'ultimo secondo, caro.
8: Incredibile.
6: Luca. Sì, devo dire davvero incredibile, chi l'avrebbe mai detto fino a un paio di mesi fa. Poi il Cagliari, nonostante comunque le due vittorie recenti con Cremonese e Atalanta, perdendo con l'Udinese, non si è complicata la vita, perché comunque per retrocedere il Cagliari dovrebbe perderle tutte, vedere il Lecce fare due vittorie su due, la Cremonese fare due vittorie su due, e comunque andrebbe allo spareggio, quindi avrebbe anche un'ulteriore occasione diciamo supplementare per la salvezza. Però già essere ancora lì a due partite dalla fine la dice un po' lunga, ecco, sulla chiusura e sul girone di ritorno della squadra di Pisacane, che però non è l'unica a disputare la sua partita in questo weekend. Alla fine anche per il fantacalcio siamo riusciti finalmente a capire l'orario di inizio delle partite, e quindi l'orario di inizio anche del turno di campionato, per ovvi motivi. E quindi Luca, l'11 da consigliare per questa 37esima giornata.
8: E ricordiamo, inizierà domenica alle 12, quindi c'è un po' più di tempo, ci sarà anche qualche conferenza per avere un po' più di news. In porta mettiamo Okoye, impegnato in casa contro la Cremonese, 10 clean sheet stagionali ma 5 nelle ultime 7 giornate. Difesa da modificatore con Mancini, impegnato nel derby tra Roma e Lazio, occhio alla munizione, ne ha preso ben 9. Si può mettere Vasquez, impegnato in casa contro il Milan, 8 insufficienze in 35 presenze, praticamente oltre l'80%, ha sempre preso il 6, quindi ottimo per il modificatore. Per Gutierrez del Napoli, vista anche la squalifica di Politano, c'è ancora più certezza sulla titolarità. Centrocampo a 4 con Orsolini alla ricerca del 10° gol stagionale, sarebbe il 4° anno consecutivo che riuscirebbe ad arrivare alla doppia cifra, quindi adesso è a 9 gol. Mettiamo Sucic, che è assolutamente in forma, contro il Verona di base i giocatori dell'Inter si mettono. Si mette da Cugna, impiegato in casa contro il Parma, ricordiamo che il rigorista è del Como. E poi chiudiamo con Conceição, in Juve e Fiorentina, 3 gol e 4 assist, però il sesto centrocampista per occasioni create. Tridente un po' anomalo, mettiamo De Ketelaer che non segna dalla prima giornata di ritorno. Mettiamo Paul Mendy in Cagliari Torino, dovrebbe essere lui il titolare, quindi ci sta per chi magari ha un attaccante esotico come Mendy, si può schierare contro il Torino. E poi chiudiamo con Bandai in Sassuolo Lecce, e chissà che non possa trovare il bonus salvezza per la squadra salentina.
6: Per quanto riguarda Juventus Fiorentina, Luca, cosa aggiungere?
8: Allora, come consigliati ho messo due ex, Vlahovic da una parte e Fagioli dall'altra. Come scommessa, con Sessano è stato inserito negli 11. In casa Fiorentina si può mettere Harrison, perché comunque è quello che ha fatto meno peggio nelle ultime 5 partite con 2 assist e un gol. Sconsigliati da una parte Kub Meiners, che dovrebbe giocare al posto di Thuram, 0 bonus in questa stagione, e dall'altra Ndur, che arriva da 4 insufficienze consecutive.
6: Perfetto, come sempre Luca, appuntamento allora all'ultima giornata di campionato.
8: Esatto, grazie mille ragazzi, un abbraccio e buon lavoro.
6: Ciao, a ciao. Te Luca, alla prossima.
7: Ciao Luca.
6: Allora, 11:17 Fabione, abbiamo 38 minuti fatti bene e Tonelli già se la ride. Mistero sul perché.
7: Ragazzo allegro Tonelli.
6: Sì. Poi un amico dice, da contratto Masiello non avrebbe più giocato a Bari. Visto i playoff si è ritirato, grazie della compagnia, saluti da New York. Però non avrebbe più giocato contro il Bari, non a Bari, perché non giocherà neanche a Bolzano, quindi
7: neanche a Sud Tirol,
6: neanche a Sud Tirol City. Però resta il fatto che io, cioè, non riesco a concepirla una roba del genere, sinceramente. Cioè, se un giocatore paga il prezzo giusto per quello che ha fatto, cioè deve il sistema lo deve riaccogliere anche giocando contro la squadra incriminata, se no allora cioè è una giustizia a metà, o è un percorso riabilitativo a metà. Comunque, vabbè, fortunatamente non è un caso che riguarda Firenze e la Fiorentina, altrimenti non ne saremmo usciti. Alan da Firenze dice: quindi invece di Paratici alla Gazzetta oggi hanno intervistato Cardinale. No, io se ho capito bene, e non ho certezze di aver capito bene, l'intervista a Paratici non era prevista per oggi, nel senso come uscita, ma oggi come realizzazione barra impaginazione. Quindi l'intervista per Paratici dovrebbe essere attesa per domani. Oggi c'è stata una corposa intervista a Cardinale con diversi punti anche abbastanza così discutibili, non so come definirli, comunque di raro interesse, avrebbe detto qualcuno. Serena, che tra l'altro è stata salvata la bandiera del Portogallo, quindi chissà che non sia un'ascoltatrice da Madeira, lo scopriremo in un'altra sede, se la ride di fronte alla domanda: la vittoria con la Juventus addolcirebbe la stagione?
7: Ci rido. Ci rido e se la ride. Ma se la ride amara, un riso amaro, come si fa a dire una cosa del genere?
6: Sono
7: chi è che può avere questa forza di dire sì, mi ha cambiato la giornata, mi ha cambiato la stagione, vincere contro la Juve?
6: Sono d'accordo.
7: Cioè, soprattutto... poi, vincere meglio che perdere, ci mancherebbe altro, però.
6: Poi alla 37esima, quando non è neanche 40 punti in stagione. Grosso potrebbe venire a Firenze perché conosce, ha un buon rapporto con Paratici, particolari da non sottovalutare. Ecco, qui ti chiedo: sono particolari da non sottovalutare la conoscenza tra un allenatore e un direttore sportivo? Per la Fiorentina di oggi, non voglio generalizzarla. Cioè, è fondamentale che Paratici scelga un allenatore che conosce e con cui ha già lavorato sostanzialmente.
7: Guarda, non so se è fondamentale, è un aspetto sicuramente che può essere positivo, soprattutto appunto se si conoscono e si vogliono bene, condividono anche una certa idea di calcio, ecco. Poi fondamentale non so, fondamentale mi sembra un po' troppo, però un indizio nel caso confortante. Poi io sono dell'idea che, al netto dell'allenatore, di cui si sta parlando forse anche troppo, saranno i calciatori a fare la differenza, saranno come sempre i calciatori a fare la differenza. Averne 3 o 4 che vadano a puntellare l'11 titolare, facciamo anche 4 o 5 forti, potrebbe fare la differenza a prescindere dall'allenatore. Cioè, ti dico, guarda, potresti essere tu, Fiorentina, a far bravo l'allenatore. Cioè, nel senso, se dovessi fare una bella squadra, secondo me poi aiuti l'allenatore di turno anche a vendersi bene.
6: Ma tu sei, visto che Paratici a suo tempo nella conferenza stampa di presentazione elencò le caratteristiche della Fiorentina che vorrei, tra i vari termini, esatto, quindi come secondo il gusto di Fabio Ferri dovrebbe tradursi poi all'atto pratico? Cioè, una squadra con un allenatore straniero? Una squadra con pochi italiani?
7: Non è la direzione che ha seguito il club fino ad oggi. Il club ha puntato molto su atleti italiani, che tutto sommato può essere anche un bene. Io ripeto, secondo me poi l'importante è che siano forti, più che italiani, sammarinesi, di Città del Vaticano, di Andorra, del Liechtenstein o di dove vengono. Io su internazionale sai a cosa penso? A fare le coppe europee. Però so già che nel prossimo anno non si faranno, quindi, come dire, il progetto internazionale comincia il prossimo anno. Facciamo una grande camminata verso l'Europa. Questo dovrebbe essere, almeno secondo me, cioè, per definirti internazionale devi fare una competizione internazionale.
6: Io sono d'accordo con te, possibilmente una competizione internazionale
7: che non sia la Conference.
6: Perfetto, non ho altro da aggiungere, vostro onore, avrebbe detto qualcuno. Vincere contro la Juve non ci cambia la stagione, figuriamoci se si perde. Marco se la ride su questo. A noi una vittoria con la Juve non cambia nulla, ma immaginate al Benve quanto potrebbe scocciare perdere la Champions per colpa di questa modesta Fiorentina. Finalmente è arrivata anche Stefanino.
7: Giù la maschera.
6: Oh, 11:22, finalmente un messaggio sul Benve Gobbo. Oh, via. Cioè io potrei anche andare.
7: Trasmissione omologata.
6: Peraltro in un contesto in cui in realtà sono in affanno, sono in apnea per Max, che non allena la Juventus. Quindi voglio dire, salutiamo anche Stefanone nostro. Quindi,
7: grande amico di Max.
6: Amicone se ce n'è uno, anche solo per i suoi passati danese, eccetera, eccetera. Quindi, caro Simone, cioè no, stavolta la partita da attenzionare per quanto mi riguarda, se vogliamo si intreccia anche al prossimo allenatore della Fiorentina, perché c'è Daniele De Rossi sulla strada del Milan, e quindi sappiamo benissimo che è un nome che, qualora lo dovesse scegliere Paratici, sei forte Daniele, numero uno.
7: L'avesse credo. Scelto Daniele.
6: Bravo, ah, la solita cricca romana, Roma sceglie Roma, tanto la, o tanto lui o Aquilani, Aquilani che ora ha fatto una stagione pazzesca col Catanzaro, quindi ora va benissimo. Vabbè, le solite cose. Detto questo, in attesa dei prossimi WhatsApp audio, buongiorno Enzo, ciao.
9: Ciao, buongiorno a voi.
6: Ciao.
9: Io volevo che voi faceste una considerazione. Mm. Ma in tutto questo, il nostro presidente,
6: sì.
9: Dove sarà e cosa farà? Avete notizie in riguardo? Era per vedere come, diciamo, la proprietà, se c'è e se batterà un colpo.
6: Ti rispondiamo, Enzo.
9: Grazie.
6: Grazie a te. Guarda, questa più che, diciamo, una domanda con una risposta, è una domanda senza risposta. E in questo momento io l'unica indicazione che posso darti è che la proprietà ad oggi è negli Stati Uniti e, correttamente o meno, lì per un po' resterà. Io penso fino a fine stagione non ci si debba neanche porre il tema. E mi viene anche da dire però, ma questo è un mio parere, poi sentiamo anche Fabio, io non ho tutta questa, non ho tutto questo interesse nel 2026, nell'era delle call, nell'era, ma guarda, diciamola ancora più basica, nell'era dei telefoni e della connessione internet, a me che il presidente, che il proprietario della Fiorentina sia a Hong Kong, a Honolulu, in regia con Tonelli o al Viola Park, interessa zero. Ci sono delle persone deputate, delegate alla gestione ordinaria per conto della proprietà, quindi io mi sarei più interessato all'azione di questi ultimi più che alla geolocalizzazione di, in questo caso, Joseph Commisso. Però parola al
7: no,
6: dottor
7: vabbè,
6: Ferri,
7: ma
6: parola.
7: Dai, siamo d'accordo ovviamente, cioè, non mi pare che Friedkin passi tutto l'anno a Roma a occuparsi della Roma. Cioè, secondo me quando arrivi a certe dimensioni economiche è anche impensabile che il patron, il presidente, sia sempre lì a vigilare sulla sua creatura. Cioè, se hai un'azienda importante da mandare avanti, un business multimilionario da mandare avanti, non ti occupi direttamente di tutte le questioni del tuo impero, ma mi sembra normale, mi sembra normale. Già i romani avevano diviso l'impero in due perché non ce la facevano a gestirlo, figuriamoci oggi. A me non interessa assolutamente della geolocalizzazione del presidente Giuseppe, Joseph, B, Commisso, che peraltro, insomma, festeggiato gli anni, no? Quindi grandi auguri, in questi giorni sarà stata a festeggiare, se ci si chiede cosa stava facendo sarà stata a festeggiare. Ma cosa c'è da aggiungere, ragazzi? Cosa c'è da aggiungere? Che il presidente sia qua, che ci tenga, che venga al nostro capezzale, di noi morenti o doloranti o feriti gravi? Cioè, non... ripeto, giocatori forti, ecco cosa voglio vedere a Firenze, giocatori forti, non il presidente, non l'allenatore, giocatori forti.
6: E con questo verrebbe anche meno tutta l'insoddisfazione, ma anche tutta l'attenzione che poi va inevitabilmente a finire sul volto, sul cranio, sul cuoio capelluto del quello che per me è un po' il presidente in pectore, cioè Alessandro Ferrari. Perché se in rosa tu, invece che Benvenuti, Ferri, Tonelli, hai Salah, Darwin Núñez, Mané, nomi completamente a caso di tutti ormai ex Liverpool praticamente, cioè, non sei così interessato a Ferrari cosa ha detto, Ferrari cosa ha fatto, Ferrari che tabelle ha fatto. Il problema è che negli ultimi anni la Fiorentina è andata molto più vicina ad avere Benvenuti, Tonelli, Ferri che Salah, Darwin Núñez, Mané.
7: Sai, cosa stavo notando? Perché stavo guardando il profilo Instagram del presidente, no?
6: Sì.
7: Secondo me ha bisogno di un social media manager, perché ci hanno ripostato la stessa foto 45
6: volte.
7: C'è il feed che non mi piace.
6: Vuoi candidarti?
7: Il feed di Instagram che non mi piace.
6: Potrebbe interessarti il ruolo?
7: No.
6: No. Però qualcuno potrebbe essere interessato al ruolo.
7: Ma assolutamente.
6: Ah,
7: assolutamente.
6: Comunque ora,
7: insomma, un bel lavoro, un bel ruolo.
6: Dirigente di un'azienda. Insomma,
7: importanti,
6: di grande spessore negli Stati Uniti, di una squadra di calcio di grande spessore in Italia. Quindi candidatevi senza che però nessuno ufficialmente ve l'abbia chiesto, ecco,
7: si
6: così.
7: Può far meglio, secondo me.
6: A noi serve un allenatore anche carismatico nei confronti della piazza, perché tra Ferrari e Joseph Commisso, che mi ricorda l'uomo d'acqua dolce di Albanese, mi sembra che anche sotto quell'aspetto il carisma non siamo proprio messi bene. Anzi, dateci qualcosa che riscaldi un po', dice Cristiano da Sarajevo. Cardinale, senza Champions è un fallimento, sono deluso, farò valutazioni su tutti, voglio vincere. Joseph, sono orgoglioso, ringrazio tutti, continuiamo a crescere, siamo grandi, siamo forti, gol. Ciocco President. Devo dire, in tutto questo, quindi, insomma, si nota che c'è una grande ispirazione ceccariniana nelle dichiarazioni immaginate dal cioccolataio per Joseph Commisso. Filippo, premettendo che vorrei solo Sarri come nuovo allenatore viola, vi dico che spero in un allenatore che metta tutti d'accordo in società.
7: Non succederà.
6: Neanche in società?
7: No.
6: Che secondo me in questi anni abbiamo visto tutto tranne un gruppo di lavoro che rema dalla stessa parte. Un saluto e sempre forza viola.
7: No, dai ragazzi, non succederà, ma è normale che non tutti sia d'accordo su un nome. L'importante poi è che si riesca a lavorare anche quando magari si è di fronte al profilo dell'allenatore che non era il nostro preferito, no?
6: Sì, devo dire che sarebbe o è però abbastanza curioso che dopo tutto quello che è successo e come si è arrivati alla scelta di Paratici, dopo sostanzialmente 4 mesi si sia già a discutere. Paratici però la pensa così, però Ferrari vorrebbe fare cosà, però Paratici senza carta bianca viene cercato anche da quello, però la Fiorentina deve smentire, però in tutto questo Goretti era in Portogallo, però Vanoli sì, Vanoli no, Iraola sì, Iraola no. Parlare di calcio anche oggi non è dato sapere quando avverrà, ecco. È invece un fatto che Marco Tonelli sia lì, pronto, indaffarato con le FP1 di MotoGP, ma anche con i vostri WhatsApp audio. Sentiamone un altro.
10: Oh, bimbi, che se sta a Madeira, madonna, che state fuori, madonna buona, ma chi l'ha visto fuori Good Mussone a fare il surf nell'oceano? Ma che se sta a vedere la statua che gli ha toccato le mani a Cristiano Ronaldo o tu gli ha toccato che altra cosa? Ma qui siamo tutti di fuori, madonna benedetta.
7: Mi piace il noi, comunque mi piace il noi,
6: sì,
7: inclusivo, sempre.
6: Sì, non
7: inclusivo.
6: So cos'altro aggiungere, devo dire, di fronte a una tale opera d'arte.
7: Comunque
6: alzo le mani, ecco, alzo le mani.
7: A proposito dell'FP1, vedevo, no, prima mi faceva Tonelli, quest'anno Martin, Martin è forte, Martin viaggia, eccolo lì in terra Martin, guarda, contro le paratie laterali.
6: Tonelli è veramente irreale, andrebbe inventato.
7: È il 2008 anche questo, no, in realtà no.
6: Ettore da Vicchio dice: mio cugino, anche lui fan dei Lakers, mi aveva messo in guardia, sarà un 4-0, mi disse.
7: Vabbè, che miseria.
6: Guarda, io Ettore speravo in un 4-1, quindi insomma,
7: sì, ma
6: ci stava.
7: Dei pazzi, dai, ma cosa 4-1? Dai.
6: 4-1
7: in questo momento i Thunder sono una squadra che non ha una rivale in NBA.
6: Sono d'accordo, però almeno vincerne una come massimo
7: auspicabile.
6: Una,
7: Denver, ma c'è un giapponese a giocare nelle Lakers.
6: Ne parleremo nello speciale verso
7: giapponesi.
6: I mondiali. Rui Hachimura può essere utile.
7: E poi anche lì la storia è obiettivamente interessante, perché si chiama Hachimura di cognome, quindi uno immagina il babbo sarà giapponese,
6: invece no,
7: è la mamma
6: bellissimo,
7: giapponese.
6: Bellissimo, beh, bellissimo. Beh. E aggiunge: possiamo dire che non siamo riusciti a sfruttare a modo gli ultimi anni di LeBron? Pelinka un po' come Pradè, che ne pensi, Benve? Guarda, Pelinka come Pradè, non avendo nessun tipo di elemento per dirti né di sì né di no, la lascio lì così, perché mi fa comunque volare.
7: No, la P ce l'hanno
6: e
7: due.
6: Esatto. E sugli ultimi anni di LeBron non lo so, ragazzi, molto difficile. Io sento un senso un po' di così, desiderio di voltar pagina, ecco, mettiamola così. Poi,
7: ma è l'ultima stagione? Era l'ultima partita quella di,
6: credo,
7: secondo me no.
6: No, un'altra.
7: Cioè, almeno il farewell tour per vendere magliette, biglietti, diritti televisivi, ultimi drappi di maglia indossati. Sai che business ci puoi creare sopra?
6: Beh, lui non pare molto interessato però a fare un qualcosa in stile Kobe. Questo mi porterebbe allora a pensare: il prossimo non sarà l'ultimo anno?
7: Ancora?
6: Faccia una franchigia a Las Vegas e vada.
7: Ma tanto arriva, no? La franchigia a Las Vegas.
6: Speriamo arrivi prima del ritiro. Caro Benve, il problema è proprio questo, che la persona deputata a fare le veci di commisso è Ferrari, David del gruppo Barahonda Fiorentina. Può essere il problema, David, però io sono d'accordo con Fabio. Se negli ultimi anni, togliendo le cessioni di spicco, la Fiorentina non ha portato in rosa un giocatore di calcio con la C maiuscola che sia uno, poi può anche essere una conseguenza di avere in società dirigenti che tu reputi non competenti a sufficienza per poter convincere i giocatori di grido, e va bene. Ma a me interesserebbe di più avere giocatori forti, perché c'ha, perché hai un direttore sportivo che fa la differenza in una società che magari ha altre competenze e che quindi un po' alla volta viene anche, certe figure vengono anche, diciamo tra virgolette, allontanate dal mettere bocca su questioni più di campo. Però detto questo, io, cioè, ora la Fiorentina ha un dirigente come Paratici che faccia lavorare Paratici, senza considerare Paratici Mago Merlino, ma che ha fatto comunque, che ha un percorso alle spalle che parla per lui, ecco. Poi certo che Ferrari è sul banco degli imputati e magari qualcuno gli chiederà ancora una volta se ha intenzione di dimettersi o se, in modo magari un po' più giornalistico, forse una domanda un pochino più pertinente potrebbe essere: l'anno scorso, direttore, lei ha detto io sono uno di quelli che ha contribuito ai 65 punti perché dovrei dimettermi. No,
7: è uno di quelli che ha contribuito ai 38.
6: Bravo, esatto, esatto. Che può essere una domanda provocatoria, però rispettosa, senza cercare per forza di cose, ecco, la polemica.
7: Lo scontro.
6: Andiamo con un altro WhatsApp audio, dai.
11: Ragazzuoli, Claudio Giavetta Viola. No, ragazzi, allora, il 15 di maggio siamo strepitosamente in ritardo, perché qui siamo davanti a 7 anni di nulla assoluto, perché sono 7 anni di nulla assoluto, per cui diciamo sono 6 anni e un mese che sono in ritardo, perché io ho una nuova proprietà che posso dare 1 anno, 2 di tempo per organizzarsi, poi devi cominciare a fare calcio, e questi è 7 anni che calcio non lo fanno, fanno tutt'altro e calcio non lo fanno. Voglio sperare che non ci dicano nulla, ma che siano già al lavoro da gennaio per la prossima stagione, perché sennò davvero siamo sempre nella solita situazione. Buona giornata.
6: Sì, però allora, secondo me un conto è pretendere organizzazione, linearità, puntualità, precisione, cura del dettaglio e competenza. Un conto secondo me è iniziare a metà maggio a dire la Fiorentina è in ritardo. La Fiorentina è in ritardo perché in 7 anni si è fatta superare da chiunque. Atalanta, Bologna, Como su tutti, ormai il Napoli fa un altro sport, anche questo dovrebbe essere abbastanza umiliante considerando il punto di partenza 20 anni fa delle due formazioni. Però io non credo che oggi, cioè, poi è ovvio, mi viene anche da pensare che la Fiorentina avrebbe avuto tutti gli strumenti per annunciare il rinnovo di Vanoli prima, e se non lo ha fatto non credo che aspetti la partita con la Juventus. Anzi, se la Fiorentina fosse stata convintissima di Vanoli, avrebbe avuto tutti gli strumenti per annunciarlo il giorno dopo la salvezza. Certo. Siamo a 4 giorni dalla salvezza, nulla di ufficiale è arrivato.
7: Lo puoi annunciare anche prima che finisca la stagione.
6: Assolutamente.
7: I saluti.
6: I saluti, no. E quindi diamo tempo alla stagione di finire.
7: Manca poco.
6: Manca poco. E io non, cioè, siccome non sappiamo ancora, cioè, non sono neanche oggettivamente così scrutabili l'inizio del ritiro, l'inizio del campionato, la fine del mercato, non iniziamo a dire la Fiorentina è in ritardo. La Fiorentina è giudicabile negativamente su talmente tanti aspetti che rimaniamo focalizzati su quelli e creiamo pressioni corrette sugli aspetti giusti. Ora, il 15 maggio io non me la sento di dire è corsa contro il tempo per la scelta dell'allenatore, ragazzi. No, ecco, io non vi seguo su questo. Seguo invece Tonelli nella scelta del prossimo WhatsApp audio, poi vi leggo, ci siete in tanti ad aver scritto, arriviamo da tutti.
12: Buongiorno a tutti da Mega, io vi ringrazio di parlare di altre cose al di fuori della Fiorentina, perché sono in ferie appunto dalla Fiorentina, perché dopo la salvezza ho tirato un sospiro di sollievo e nulla, ho allentato la tensione, guarderò queste ultime due partite e poi insomma avanti con l'estate. Sono anche un po' entusiasta visto che si è sempre avuto Corvino, Pradè e Corvino, ora ci sono Paratici, sperando che rimanga, perché anche qui mille voci, mai una volta si sta tranquilli, e vediamo un po' cosa ne avviene. Dai, ciao ragazzi, forza della sempre.
6: Allora, è chiaro che non ho simpatia per la Juve così come per le altre strisciate, ma per me questa partita non conta niente, dice Matteo. Che rivalità devo avere con una squadra che lotta per la Champions o per lo scudetto? Veniamo da anni mediocri, dobbiamo metterci nella testa che non siamo a quel livello. Forse con un bagno di umiltà potremmo magari tornarci. Bello tranchant questo messaggio.
7: Sì, verrebbe da dire per tanti anni della tua storia, con il massimo rispetto, ma non sei stato a livello della Juve, cioè nel senso. Quindi la rivalità rimane comunque a prescindere da tutto, secondo

0: amo, ma quella rimane la sua rivale, ecco.
1: Invece c'è un dubbio che dobbiamo risolvere. Intanto leggendo Aldo che ci dice che alle 12 sarà in viaggio direzione Bella Frittura di Pesce.
0: Beh, bella.
1: Meglio che vedere pesce. Questi che lui definisce indegni.
0: Io sono assolutamente del partito di Aldo, però professionalmente dovrò guardare la partita.
1: Invece Gianlu dice: per domenica alle 12 sono indeciso. Bella passeggiata col cane, aperitivo nell'aia con amici. Di sicuro farò come Sarri. Niente calcio, se ne riparla a fine agosto. Allora, tra le due, io avendo il cane sceglierei sempre una bella passeggiata col cane, però si valuta il meteo, ovviamente.
0: Allora, aperitivo nell'aia, tanta roba.
1: Quindi Gianlu, scegli alla fine, hai due opzioni.
0: Valide entrambe.
1: Potresti anche fare... cioè, nell'aia penso il tuo cane non ci stia male, quindi potresti anche unire i due, le due idee. Leonardo sogna, sogna, poi dipende sempre dai gusti, 40 milioni più Fulkrug per Ken. Ora, Fulkrug farebbe felicissimo ovviamente il direttore Tommaso Loreto.
0: Non ha fatto felice il Milan.
1: Non ha fatto felice il Milan, è un classe 93, quindi il prossimo febbraio compirà 34 anni il buon Niklas, che negli ultimi anni, dopo quel bellissimo exploit, 17 gol col Werder Bremen nel 2022-23, 15 gol col Borussia Dortmund nel 23-24, è reduce da 24-25 e 25-26 per un totale di 47 partite, non per intero chiaramente, e 4 gol. Vabbè, Ken era reduce dalla stagione a 0 gol, uno, qualcuno mi potrebbe dire.
0: Sì, Ken era, però cioè, Ken aveva, è tuttora anche un 2000.
1: Ken era un 2000 e comunque la Fiorentina lo ha comprato a 24-25 anni, Fulkrug quello a 23 a 34 anni, io sinceramente eviterei. Max la gente dice: ma ragazzi, non si può fare tutte e due, cioè colazione, 4 uova strapazzate con bacon e spremuta, e alle 11 un bel club sandwich.
0: Si può assolutamente farlo. Io però a quel punto metterei anche un birrino accanto al club sandwich, perché sì, tanto la colazione l'hai fatta, quella vale come pranzo, e quindi si può usare.
1: Però la mia domanda è: da persona che è passata di recente alla colazione salata. 4 uova strapazzate col bacon e poi alle 11 si rimangia un club sandwich, vuol dire che si fa colazione molto presto.
0: Eh sì.
1: Io se no non ho fame.
0: Se no 4 uova. Ma se no puoi ridurre il numero di uova.
1: Ecco. Ma io dimezzerei a quel punto. 2 uova strapazzate col bacon, però la farei alle 7, 7 e mezzo colazione, per aver fame alle 11. Ne parleremo nello speciale colazioni.
0: Corsetta, colazione. Oddio, cioè andare a correre dopo se si mangia l'uovo.
1: Infatti.
0: Vabbè, ognuno poi.
1: Statua più brutta, Salah Sharm el Sheikh. Non avevo a benché minima idea ci fosse una statua di Salah Sharm el Sheikh. Poi, non sarei così drastico. Silvestro da Montevarchi. Se domenica, questa è bella, se domenica Piccoli facesse 15 gol, rientrando in media stagionale, lo riconfermerei senza problemi, insieme a Vanoli che lo ha schierato. Effettivamente questa è una gran bella idea.
0: Allora, guarda, la statua di Salah è veramente dirompente. È dirompente.
1: No, non è vero.
0: Sì, sì, è dirompente.
1: Non è vero.
0: È lui.
1: Non è vero.
0: È lui.
1: Ma è vera?
0: Beh, è Egitto, ecco la statua di Salah, ma non sembra lui.
1: Data? Recente?
0: 2018, leggo sull'articolo di Repubblica che sto leggendo.
1: Mamma mia. Però vedi, allora c'è un margine enorme di manovra per questa rubrica, eh? Attenzione.
0: L'artista ha definito Salah un simbolo di eccellenza nella vita dei giovani egiziani. Beh, effettivamente, niente da obiettare. La scultrice egiziana Mai Abdel Allah. Capito?
1: Beh,
0: bella, bella, bella, bella. Però guarda,
1: bella per la nostra rubrica.
0: Apprezzo più questa.
1: Anche perché è un'altra persona.
0: Sì,
1: andatevela a cercare sul web.
0: Sembra,
1: ragazzi,
0: ci sia anche una voglia, insomma, di non ricalcare proprio pedissequamente i tratti del viso, del corpo del buon Momo Salah. Sembra una reinterpretazione così, appunto, artistica da parte della signorina che si chiama, si è detto, Mai Abdel. Preferisco questa. Cioè, non c'ha la pretesa di essere una statua che riproduce in maniera fedele l'aspetto del calciatore. Questa è un tributo, ecco. Bella,
1: guarda,
0: bella.
1: Io me
0: bella,
1: le segnerei tutte per bella, una rubrica che non pensavo già così ricca in partenza.
0: Beh, c'è tanta roba, sì. Piccina.
1: Tutto ovviamente, chiaramente, con il Portogallo in pole position, cioè Pauletta, Cristiano Ronaldo danno in là tutti gli altri. Però bene che ci sia anche quantità, oltre che qualità alla rovescia.

0: tanto in corso si sa già dove vanno, come ad esempio ho sentito di Sarri all'Atalanta. No, chiaramente in questo momento non si sa.
1: Si però può avere una mezza idea.
0: Le interlocuzioni sono già avviate, come dicono quelli bravi. Chi dice che per prendere Grosso non sarebbe servito Paratici continua a vivere a galla nella spocchia e lontano dalla realtà. Chi pensa che possa venire in Italia in un club in disgrazia sportiva e in una piazza, cito il messaggio di Ale, strapiena di rompicoglioni? Ora, sulla seconda parte, magari dai,
1: è pieno di rompicoglioni.
0: No, diciamo, ora strapiena no, forse senza stra.
1: Ma no, ma dai, ma dovunque vai a fare l'allenatore c'hai i rompicoglioni. Poi magari Firenze è un po' più calda rispetto a fare l'allenatore, ne so, in qualche realtà un po' più provinciale, un po' più tranquilla, un po' più abituata magari, sì, anche a fare su e giù, avere dei campionati un po' così.
0: Detto che si può sopravvivere anche con la pressione, eh. No, ogni tanto mi piace dirlo perché si dice sempre sì, però a Bergamo puoi lavorare, sì, però a Como puoi lavorare, sì, però a Bologna puoi lavorare. Come se allora questo fosse il lascia passare per le figure di Melma che la Fiorentina fa da anni.
1: No, assolutamente.
0: Ecco, perché altrimenti allora a Milano... Cioè, allora Gasperini avrebbe dovuto essere esonerato dopo un mese.
1: Guarda, io questo lo dico spesso per il volley, perché nel volley ci sono assolutamente molte meno pressioni, ma l'ambiente sta crescendo, sta diventando più professionale, più ricco, ci sono più tifosi esigenti e meno tifosi che così vengano a vedere uno spettacolo. E io dico spesso che se la pallavolo vuole fare i conti con se stessa e quindi con la sua crescita, deve inevitabilmente fare i conti anche con delle pressioni che saranno sempre più importanti. Cioè, fa parte di una crescita avere delle pressioni, fa parte di un percorso importante avere delle pressioni, no? Cioè, se non si è in grado di affrontare le pressioni, allora vuol dire che si deve sempre giocare per il 14esimo, il 13esimo posto, lì pressioni non ce ne sono.
0: Allora, poi se fossero arrivati profili come Beukema, Lucumin, Doi, Calafiori, sconosciuti solo a chi non è del mestiere, la piazza come avrebbe reagito? Però Max, posso dirti, della reazione della piazza un dirigente se ne deve fregare, sì, altamente. Basta con questa storia, basta con questa storia. È tra l'altro l'ennesimo atteggiamento spocchioso e arrogante di una piazza che non ha motivi per essere arrogante. Può avere motivi perché nel 64 è successo quello, ma il 90% delle persone vanno ora allo stadio, non hanno visto nulla di così soddisfacente da poter avere la spocchia di dire chi è Beuke, ma chi è Lucumi, sì, chi è Ndoi, chi è qualunque
1: dopo
0: giocatore.
1: Dopo due partite, gli stessi che magari l'hanno criticato, poi dicevano, ma Beuke è da nazionale, Lucumi è la reincarnazione di, non lo so, difensore forte colombiano X.
0: Per questo io dico, Max, cioè, lunga vita a quei dirigenti che vanno avanti per la loro strada e se ne fregano della piazza. Poi, ovviamente, il giudizio arriva dal campo. Quindi che tu abbia preso Lukaku, Ferri, l'esterno ecuadoregno Marcus Tunelen Valencia Energol, conosciuto, poi parla il campo, con però rispetto anche della storia, perché da queste parti qualcuno ha trasformato una semifinale vinta col Basilea come nella rimonta del Manchester United ad anni del Bayern Monaco nella famosa finale di Champions. Quindi ogni tanto anche sulle partite, sul valore delle partite, dovrebbero esserci le categorie. Lele da Bergamo dice: statua più brutta quella di Dwayne Wade a Miami. Io stavo anche pensando a quella, prima, tra le statue, diciamo, in salsa statunitense baschettara di dubbio gusto.
1: Dwayne Wade.
0: Intanto Tizio dice: Firenze non è piena di rompicoglioni, ma dei tifosi, allenatori, direttori sportivi, presidenti, giornalisti. Vabbè, però quello ovunque, posso permettermi.
1: Sì, ma infatti, guarda, anche sta cosa, il primato del tifo, il primato, come noi nessuno mai, per carità, è giusto che uno si senta innamorato della sua squadra, e quando uno è innamorato della sua squadra non vede altro della sua squadra, è la donna più bella della vita, la fidanzata migliore che si poteva avere. Ma questo primato in cui sembra che gli altri siano tutti dei poveretti rassegnati che non fanno il tifo, cioè... Ma ce la stiamo un po' raccontando.
0: Come al solito, si può dire?
1: Comunque, la statua di Wade è veramente orribile. No, ma poi non ci assomiglia nemmeno un po'.
0: Forse è la peggiore.
1: Forse è la peggiore. Ma la cosa peggiore è il sorriso di Dwayne mentre presenta la statua. Dice, ma vabbè.
0: Passavo di qui. Poi non so in quante piazze contestano un allenatore che arriva quinto. È da lì che parte tutto quasi. Ciao Maurizio. Chi è arrivato quinto, Maurizio, però? Gasperini potrebbe arrivare quinto. Chi è arrivato quinto?
1: Cioè, ma
0: di chi stiamo parlando? Maurizio, di chi stiamo parlando? Allora, chi è arrivato quinto?
1: Ma se prendiamo la classifica. Al netto di chi avesse vinto uno scudetto e probabilmente in pochi avrebbero pronosticato e che quindi in questo momento viene giustamente celebrato. Ma si può parlare di Conte senza dire che intorno a lui a Napoli c'è stata polemica, c'è stato rumore? Non si può dire. Tudor è stato esonerato, è arrivato Spalletti, quindi direi che un po' di problemi a livello di polemica intorno all'allenatore l'ha avuto anche la Juve. Allegri non sta vivendo certo settimane serene. Gasperini,
0: cioè, a un certo punto c'è stato l'out out cosa con lui o Ranieri, quindi
1: cosa dobbiamo dire?
0: Subbuglio anche lì.
1: Bene, Fabregas ok, sì, detto che sì, va bene, viene rotto i coglioni per altri motivi, non per quelli dei risultati. Palladino e Juric all'Atalanta, entrambi bersagliati dalle critiche. Ma mi dite dove sono le piazze in cui si vive sereni, in cui si sta tranquilli, in cui è facile fare calcio? Dai.
0: Guarda, poi si scende ancora di più. Italiano non è certo stato accolto, la stagione del Bologna non è certo stata accolta positivamente. Vabbè, la Lazio non ha avuto una stagione sostanzialmente, ma un delirio organizzato.
1: Lì diciamo l'allenatore si salva tra
0: poi comunque sì, ma si può andare avanti. A Runjanić viene contestato il fatto sì di aver portato l'Udinese a 50 punti metà di sinistra, però di aver mancato nei momenti in cui avrebbe potuto fare quel quid in più per arrivare in lotta per l'Europa. Forse a Grosso non viene detto nulla, però comunque gli viene detto sì, ma per essere una promossa avevi una squadra, voglio dire, cioè, quindi nessuno è al riparo da nulla, neanche appunto. Comunque all'Inter avrà sempre la macchia, sei uscita col Bodo Glimt eccetera
1: bravo. A Torino, quindi, non ne parliamo, c'è stato anche il cambio di allenatore.
0: Comunque Maurizio dice Palladino, la Fiorentina è arrivata sesta all'ultima giornata sapendo che il sesto posto avrebbe avuto come sinonimo la Conference, peraltro. Poi andiamo, Max il tatuatore, darei l'urgenza di individuare l'allenatore nuovo, abbiamo troppi giocatori da rivalutare, senza un allenatore che se li prenda in carico sarebbe da cambiare tutta la rosa. Poi siamo sicuri che sia la Fiorentina in ritardo sull'allenatore e non i giornalisti incapaci nel trovare notizie sull'allenatore?
1: Sicuramente la seconda.
0: Anch'io dico Rande, così almeno siamo tutti
1: incapaci.
0: Ma io aggiungerei anche studio attuale di chi si compra incapace.
1: Incapaci! Com'era quella che gli era stata detta al nostro ascoltatore all'esame?
0: Deplorevole, no, miserabile.
1: Miserabili!
0: Bellissimo. Ho letto che contro l'Atalanta ci potrebbe essere contestazione se si dovesse fare figuraccia contro la Juve. Classica mentalità provinciale, la contestazione ci dovrebbe essere a prescindere dal risultato di Torino. Questo è Lorenzo. Duccio, ci rendiamo conto che il Como ha creato una piattaforma streaming privata mentre noi guidati da un'azienda di telecomunicazioni no? Solo questo fa capire la differenza di visione delle due realtà. Sì, beh, guarda, non solo, cioè ci sono tanti altri aspetti. A me quello che da non fiorentino puro, cioè da non nativo di Firenze, non residente nella città di Firenze, colpisce molto è che il Como, basta andare sul sito web del Como, abbia tantissime, forse anche troppe iniziative legate al lago e quindi a sfruttare quello che è il simbolo, il brand Como Lake, come lo chiamano loro. Ora Fabio, che è anche, diciamo, che vive ancora di più la città di me, mi dica da quando c'è commisso qual è il connubio che è stato creato tra la Fiorentina e la città.
1: Ah, lo so.
0: Un'iniziativa, un evento, un qualcosa che abbia contribuito negli anni a rendere ancora più brand Firenze per la Fiorentina, no, e viceversa. No.
1: E se ci pensi, al netto del fatto che non è che lo potevi costruire in città, però il Viola Park a Bagnarripoli, che certo fa parte di una grande città metropolitana, fa parte di una Firenze allargata, a differenza di tanti fiorentini, io arrivo a pensare Bagnarripoli sia Firenze ancora, nonostante ovviamente c'è un comune a parte, con un sindaco a parte, quant'altro. Però se vuoi ti allontani ulteriormente dal centro, no? Sei sempre più lontano da quello che è il cuore della città, che è una città che avrebbe non il lago ma comunque qualcosa da offrire. Non faccio fatica, sai, a ricordarmi qualche evento di fiorentinità a Firenze.
0: A me non viene in mente nulla.
1: Ma magari ricordo male io, Forse Italiano al Piazzale, quando disse attaccare bene, difendere bene, attaccare benissimo.
0: Però
1: era al Piazzale.
0: Torna indietro?
1: Di qualche anno ormai, insomma.
0: Cioè io
1: mi pare
0: è ovvio,
1: fosse l'inizio
0: è ovvio
1: del
0: che la Fiorentina è la
1: d'Italiano.
0: Squadra di Firenze, però dico io, a livello di promozione del brand, secondo me è lì che ti rendi conto di quello che manca, a maggior ragione nell'anno del centenario. Io mi sarei aspettato un'esaltazione di Firenze tramite la Fiorentina e viceversa.
1: Guarda, 13 luglio 2021, Mister Italiano, presentazione a Piazzale Michelangelo.
0: E comunque è la presentazione di un allenatore, cioè non è un'iniziativa per i tifosi, non è un'iniziativa turistica, non è un'iniziativa. Cioè io ricordo di aver letto sul sito del Como un pacchetto di biglietti, comprensivi ovviamente del biglietto per la partita, ma poi di tutta una serie di attività sul lago, di scoperta delle bellezze di Como, dell'Interland comasco, chiaramente rivolte a un turismo straniero.
1: Chiaro.
0: Però voglio dire, ci sarà anche quello, considerando che tra l'altro lo stadio con la capienza a metà si fa fatica anche a portarlo al 100%. Mediamente lo stadio resta vuoto, siccome la capienza della Fiorentina è media, non, per tutte le partite non è uguale, mancano sempre 1200 posti occupati mediamente, e non è un dato così piccolo, perché poi vuol dire che per alcuni sold out fatto in molti casi non raggiungi 20.000, e su una capienza media di 21.600, dopo tutte le rotture di scatole, una città come Firenze non può permettersi uno stadio a 21.000 spettatori. Ecco, non siamo nemmeno riusciti a riempirli questi 21.000 posti, alla faccia del, come dire, della coesione. Allora, prima del rush finale, Luca dalla Svizzera dice: l'avesse fatto avrebbero accusato Commisso di fare soldi sfruttando il nome di Firenze, manca la misura. Perdonami Luca, ma dai tuoi messaggi spesso ho la tendenza a trovare dei nemici immaginari. Questa è una cosa che ho detto io, perché usi il plurale e più che altro parla con me. Se ti dico che è una cosa che penso io, non ti rivolgere a interlocutori immaginari. Di tu avresti piuttosto accusato Commisso di fare soldi, perché sennò così c'è sempre la ricerca del così del cattivo di turno. Qualche anno fa fecero un balletto con tutti i ballerini in maglia viola al Piazzale Michelangelo, forse è lo stesso evento di presentazione.
1: Non mi ricordo.
0: Passati 5 anni e nel frattempo il Covid ci ha lasciato.
1: Tra l'altro, guarda, leggevo nell'articolo di 9 da Firenze dove ripescavo questa cosa: cambiano le abitudini, però solo per oggi, mi verrebbe da dire.
0: Fantastico. Chiudiamo con la raffica curata da Marco Tonelli. Vai,
2: pigliamo.
3: Ciao Benve, ciao Ferri.
0: Questa voce non mi è nuova, quella del primo audio.
3: Domanda per tutti e due: era più forte secondo voi come giocatore la Fiorentina di Italiano o questa di Vanoli? Come giocatori, forza.
4: Ciao ragazzi, vi sto ascoltando a spizzichi e bocconi, sono a lavorare, purtroppo sono tornato dal Giappone. Quello che vorrei io, non so di cosa state parlando ora, mi piacerebbe una nuova proprietà, vedere finalmente una maglia con uno sponsor tipo Adidas, New Balance, qualcosa di importante, ma lo so che rimarrà tutto un sogno. Vedere il Como con lo sponsor Adidas tutte le volte.
5: Presidente, per me può stare anche sempre là, deve cacciare soldi per farci riportare in coppa. E nulla, poi se viene, non viene, c'è Paratici, c'è Marco Stefan, c'è quell'altro Ferrari, sarà il portavoce di Commisso ormai, penso sarà solo quello. Ci riporta in Europa, mette soldi e fa fare il lavoro a Paratici. Fede, buongiorno.
0: Bene ragazzi, bene bene bene. Siamo in chiusura. Grazie Super Fabio.
1: A voi, è stato un piacere.
0: Grazie a Marco Tonelli regia. Vi lasciamo a Viola, amore mio. Buon proseguimento su Radio Firenze Viola. Ciao.
1: Ciao.
6: Radio Firenze Viola.
2: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
6: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
7: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
8: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'auto-officina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
2: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Stanco di bollette salate? Con Just for You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just for You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just for You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
9: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
9: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
9: Istitutogiglio.it.
10: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
11: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
12: È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato.

0: Pia Autochia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
1: K-Team, un magazzino assortito di tutti i prodotti per l'aria compressa. K-Team distribuisce una gamma completa di componenti per l'automazione pneumatica, compressori e utensili aria. Vi aspettiamo in via di Pratignone 39, Calenzano.
2: K-Team, tutto per l'aria compressa.
1: www.kteamsrl.it.
3: Radio Firenze Viola.
4: Nuovo appuntamento con l'informazione di Radio Firenze Viola, il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Attimi di paura nel primo pomeriggio di ieri in un asilo nido nella zona di Maccanti Palagina, lungo via Francesca Sud, nel comune di Cerreto Guidi, in provincia di Firenze. Intorno alle 15.30 una bambina di 3 anni ha accusato un improvviso episodio convulsivo, spingendo il personale scolastico a richiedere immediatamente l'intervento del 118. Nel giro di pochi minuti sono arrivate un'auto medica e un'ambulanza della Misericordia di Santa Croce sull'Arno. Le condizioni della piccola sono apparse subito delicate, tanto da indurre l'equipe sanitaria a richiedere anche l'intervento dell'elisoccorso regionale Pegaso, che è atterrato nel parcheggio situato sul lato opposto della strada, mentre i sanitari stabilizzavano la bambina seguendo i protocolli previsti nei casi in cui è necessario proteggere anche la funzione neurologica. Una volta pronta per il trasferimento, la piccola è stata caricata a bordo dell'elicottero e trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove le sue condizioni sono tuttora monitorate. Intanto il comune di Firenze rafforza la lotta all'evasione fiscale e nel 2025 ha recuperato circa 42 milioni di euro dai principali tributi comunali. I dati emergono dal rendiconto approvato dall'amministrazione di Palazzo Vecchio. La quota più consistente riguarda l'IMU con quasi 19 milioni di euro recuperati, seguita dalla Tari con circa 14 milioni. Altri 8,7 milioni derivano invece dal canone unico che ha sostituito il vecchio canone per l'occupazione del suolo pubblico. Il risultato segna un netto aumento rispetto all'anno precedente, quando il recupero complessivo si era fermato a circa 34 milioni di euro. A incidere maggiormente sulla crescita è stato soprattutto il recupero del canone unico. Ancora con la cronaca, momenti di forte tensione a Firenze davanti al Palazzo di Giustizia in Viale Guidoni, dopo una donna di 47 anni ieri ha minacciato di darsi fuoco per protestare contro uno sfratto. La donna, di origine marocchina, secondo quanto ricostruito, avrebbe subito l'intimazione a lasciare la propria abitazione nel comune di Signa. Presentandosi sul posto durante un presidio sindacale organizzato dalla CGIL, ha attirato l'attenzione dei presenti mostrando una bottiglia contenente benzina e un accendino, minacciando di compiere un gesto estremo. La situazione è rapidamente degenerata con momenti di forte concitazione. Le forze dell'ordine presenti sul posto sono intervenute per contenere la donna e impedirle di darsi fuoco, riuscendo infine a mettere in sicurezza la donna e a sottrarle l'accendino e il liquido infiammabile. Dopo l'intervento, la donna è stata accompagnata all'interno del Palazzo di Giustizia e successivamente trasportata all'ospedale di Careggi, dove è stata sedata e trattenuta in osservazione in codice giallo. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina, il nostro Luca Calamai ha così parlato di Roberto Piccoli, che spera di vedere titolare dopodomani a Torino contro la Juventus.
5: Finalmente sappiamo quando si gioca, ora cerchiamo di concentrarci su chi gioca. E devo dire che la partita contro la Juventus, che non sporta in dote nessun obiettivo di classifica per la Fiorentina, però è un palcoscenico importante, probabilmente l'ultimo, perché poi contro l'Atalanta sarà una specie di passerella, magari anche di rivalutazione da parte del comportamento di quelle che sarà il giudice dei tifosi. E quindi c'è un giocatore che io vorrei vedere titolare in campo domenica all'ora di pranzo e dal quale mi aspetto magari anche una prestazione importante. Mi riferisco a Piccoli, che è uno dei grandi punti interrogativi di questo campionato, un grande investimento estivo che non ha fruttato, un grande problema che Paratici dovrà affrontare. Ecco, un Piccoli, se riuscisse a essere protagonista contro la Juventus, darebbe un segnale al direttore dell'area sportiva, un segnale ai tifosi, un segnale che dopo una stagione così c'è più ombre che luci, merita un'ulteriore conferma, merita la possibilità di riprovarci. Quindi se c'è un giocatore per il quale domenica trovi il tifo sarà proprio Piccoli.
4: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione, vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci e i suoi ospiti. Da Andrea Giannattasio l'augurio di un buon ascolto su Radio Firenze Viola.
3: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.

0: Guardala.
1: Viola amore mio. Storie e personaggi dal mondo viola.
0: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
2: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Il futuro, ma anche la partita con la Juventus che si giocherà a Torino dopodomani alle 12. Questi alcuni dei temi della nostra trasmissione. C'è il desiderio di fare uno sgambetto ai bianconeri nella corsa Champions. Tra l'altro, la Fiorentina in questo campionato non è mai riuscita a battere una big, e questa potrebbe essere l'occasione giusta per farlo. Aspettiamo i vostri messaggi al 348 7539 33, messaggi WhatsApp scritti e vocali. Per intervenire in diretta il numero è lo 055 7711 171. Accanto a me Alberto Di Chiara.
3: Ciao Lorenzo, ciao, ci rivediamo.
2: Ci rivediamo dopo mercoledì sera, e si avvicina, sì, Juventus Fiorentina. Finalmente si sa l'orario. Tra l'altro, guarda, voglio partire da un dato statistico. Se ti dico 15 maggio 1988, cosa ti viene in mente? Esattamente 38 anni fa.
3: Ah, se ti riferisci a 15, adesso mi dici la data precisa.
2: 15 maggio 1988.
3: È uno scontro con la Juventus, sicuramente, con la Juventus, al comunale dove facemmo gol io e Roberto Baggio.
2: Sì, ecco. 2-1 per la Fiorentina, e il gol del 2-0 fu firmato proprio da Alberto Di Chiara. Lo ricordi?
3: Naturalmente, come no, me lo ricordo, perché poi fu una fuga dalla sinistra e tiro di destro che fulminò Tacconi in quel momento. Era l'ultima partita di Cirea, e anche una, credo, l'ultima partita al comunale di Torino, credo che ci stanno questi due abbinamenti che non sono indifferenti. Poi insomma vince quella partita con Eriksson in panchina, sì.
2: E per la Juventus poi il 2-1 arrivò da parte di De Agostino.
3: Sì, sì, un rigore credo di Renzo Contratto, può essere, se lo sente, chiaramente Renzo, se ci senti, come al solito.
2: Comunque, ecco, questa partita della Fiorentina con la Juventus ha un significato, insomma, al di là del fatto che la Fiorentina ha già raggiunto la sua salvezza, però intanto l'avversario è la Juventus, e poi soprattutto la Fiorentina ha la possibilità di mettere in pericolo la corsa Champions della Juventus, insomma, vincendo. Non ha mai vinto contro una big in questo campionato, però magari potrebbe fare questo exploit e fare un grande sgambetto alla squadra di Spalletti.
3: Ma no, senza dubbio, al di là del che deve fare, senza dubbio, al di là di tutte queste motivazioni, il suo dovere la Fiorentina, perché deve essere così. Però al di là di questo è senza dubbio un'occasione per cercare di riscattare un campionato disastroso. Non credo che basti una partita contro la Juventus, però quantomeno fa dare un segnale di una sorta di rinascita, e dare una motivazione in più anche ai tifosi per cercare di pensare in positivo, perché quest'anno non c'è andata dritta una, non si sta programmando, ma ancora non c'è una chiarezza totale, mi pare di capire. Quindi una partita, una buona prestazione, quindi far sì che un risultato positivo, anche se chiaramente la Juventus ha più motivazioni, ha sicuramente la possibilità, una sorta di match ball per entrare definitivamente nel quartetto di Champions, e quindi senza dubbio sulla carta vedo una Juventus favorita. La Fiorentina ha questa ottima occasione, c'è la possibilità anche di vedere quello che sarà, mettere in mano anche mettere in campo giocatori che possono essere da valutare per il futuro.
2: Tanti, sì, anche se insomma ormai un'idea ce la siamo fatta.
3: No, questo l'abbiamo se c'è bisogno di chiarezza, non c'è, sicuramente quest'anno si è provato ogni cosa per cercare di arrivare a questa salvezza che sembrava insperata all'inizio, perché non si riusciva a trovare il bandolo della matassa. Poi in una maniera o nell'altra, di riffa o di raffa, come si dice, si è riusciti a raggiungere questa salvezza, senza dubbio per il fatto che si è ritrovato una serie di risultati positivi, ma anche perché gli altri proprio hanno rallentato ulteriormente. Quindi insomma, comunque alla fine bene, tutto bene quel che finisce bene, se si può dire.
2: Però insomma,
3: così,
2: voltiamo pagina
3: che è meglio, insomma, sì. Ecco,
2: andiamo a coinvolgere nella nostra discussione anche Massimo Orlando. Ciao Massimo.
4: Ciao, buon pomeriggio.
2: C'è anche Alberto Di Chiara accanto a me.
4: Ciao Alde.
2: Chi ha fatto più assist? Massimo, a te, Alberto, o tu a Massimo?
3: Ma no, noi abbiamo giocato un anno, due. Sì, no, ma abbiamo giocato un anno, sì.
4: Diciamo che lui ne ha fatti tanti a parte.
3: Sì. Sì, vabbè, però erano due, cioè siamo due gare. Lui quasi aveva l'ultimo passaggio, io più sulla faccia, e lui magari poteva anche finalizzare qualche volta, io un pochino meno. Quindi, di conseguenza.
4: Guarda, ti dico una cosa, Lorenzo. È stata la fortuna di Alberto, perché poi a Parma ha fatto veramente grandi cose. Però tu hai un giocatore come Alberto, che è aveva caratteristiche uniche, la corsa e la qualità, insomma la forza fisica, più un altro giocatore come me giovane, che comunque su quella fascia lì, secondo me la Fiorentina non doveva mai privarsi, ripeto, è stata la fortuna poi di Alberto, però non doveva mai privarsi di due giocatori.
3: Ero stato un pochino, diciamo, l'antesignano di quel ruolo lì, ma poi come poi qui si fa gli elogi, ma anche i giocatori adesso, poi adesso si parla del calcio attuale, ma insomma è stato un giocatori tecnici come Massimo, che poteva essere allora, che ha smesso fin troppo presto rispetto a quello che poteva senza dubbio dare.
2: Massimo, siamo a due giorni dalla sfida della Fiorentina con la Juventus, ecco, che significato può avere? Che tipo di partita può giocare la Fiorentina, che già salva matematicamente, naturalmente ci sono più motivazioni da parte della Juventus, però ecco, può esserci un exploit da parte della Fiorentina secondo te?
4: La vedo dura, la vedo dura, perché non perché la Fiorentina diventa tranquilla visto che è arrivata questa faticosissima salvezza, la vedo dura perché comunque la Juventus non può sbagliare, ecco, solo per questo. Certo, fargli lo scherzetto sarebbe un piccolo contentino ai tifosi che quest'anno insomma hanno gioito poco delle prestazioni della Fiorentina. Di sicuro comunque fanno in campo non come sono scesi in campo a Roma, al di là della forza della Roma, domani la figuraccia non la puoi fare.
2: Sì, appunto, puoi perdere, ma non in quel modo, senza giocare.
3: Tra le altre cose, leggevo che se queste non vinci una delle due partite l'Atalanta, era
2: il peggior risultato della storia viola degli ultimi 21 anni. Insomma, serve una vittoria per evitare questa onta, perché Iachini nel 2021 chiuse a 40 punti, la Fiorentina attuale a 38 punti.
3: Sì, quindi perde tutte e due, ha fatto il fatto bene.
2: Insomma, c'è anche questo dato,
3: se uno vuol dire non mettersi nel calendario nero della
2: classifica, libro nero degli ultimi
3: nel campionato
2: anni.
3: A tre punti con i tre
2: punti ultimi 21 anni. È una Fiorentina che Massimo dovrà molto probabilmente rinunciare ancora una volta a Ken, potrebbe esserci un'altra occasione per Piccoli. Ecco, Piccoli può dare un piccolo senso alla sua stagione, magari provando a diventare protagonista contro la Juventus, può cambiare qualcosa della sua stagione, magari con una grande prestazione con la Juventus, oppure no?
4: Beh sì, Ken ormai per me era già da 6-7 giornate che avevo capito che non avrebbe più giocato, ed è giusto così, nel senso che se ha un problema che si curi per bene, perché insomma non è neanche detto che ci sia la fila per portarci via Ken, poi si è anche deprezzato, dunque non ci sa che Ken rimanga anche la Fiorentina, e io sarei molto felice che però in questi 40 giorni ha tutto il tempo per rimettere a posto questo suo problema. Venendo a Piccoli, sì, molto criticato per i suoi 27 milioni. Non è scarso come lo dipingono, non era facile giocare in questa Fiorentina. Io credo, con tutto rispetto per il ragazzo Braschi, che magari poi avrà la possibilità di entrare, che però sia giusto partire con Piccoli, e anche perché ha bisogno, se per caso fosse lui a segnare il gol della vittoria, non ti dico che aggiusta una stagione, però prende quella fiducia, anche perché molto probabilmente la Fiorentina il prossimo anno punterà molto su Piccoli, non è che è un giocatore che andrà via dalla Fiorentina.
2: Sì, anche perché appunto lo ripiazzi male dopo averla acquistata a 25 milioni, al limite può pensare a un prestito, però bisogna vedere anche cosa ne penserà il nuovo allenatore, chi sarà il nuovo allenatore, se sarà Vanoli o un altro tecnico. Alberto, cosa ne pensi anche a proposito di Ken, visto che l'impressione è che la sua avventura con la Fiorentina sia ai titoli di coda? Ti chiedo anche se la Fiorentina ritieni possa ricavare dalla sua cessione una cifra intorno ai 40 milioni. Oggi è una una cifra eccessiva pensare di poter arrivare a questo.
3: Se si fa un paragone con quello che era a fine dell'anno scorso, senza dubbio adesso si è deprezzato, no? Perché l'annata della Fiorentina senza dubbio ha deprezzato tanti giocatori. Quello di Ken, cioè, purtroppo questo fatto dell'infortunio, cioè, ma vedo che in questo campionato non è solo si infortunano tanti giocatori, forse per la pressione, per le tante partite ravvicinate, non so per se, o se lui c'ha una cosa probabilmente congenita o cosa di questo genere.
2: È un problema che si porta dietro da tempo, ecco, evidentemente l'anno scorso è riuscito a gestirlo molto bene, quest'anno è riemerso.
3: Sì, quindi quest'anno non ha, è stato assente parecchie volte per, motivi, per tanti motivi, quindi senza dubbio, come diceva giustamente Massimo, ha fatto un investimento oneroso, forse sproporzionato su piccoli, ma quello che sia ce l'hai, quindi c'è poco da fare. Adesso devi, non è che hai alternative lì davanti, a meno che appunto non vuoi lanciare qualche giovane, tu devi cercare di finire questo campionato nel miglior modo possibile, e tutti quelli che sono stati purtroppo ahimè protagonisti negativi devono cercare di reagire fino all'ultima giornata, per una questione sia di correttezza nei confronti del campionato stesso, sia sul fatto che la Fiorentina deve un pochino analizzare quello che sarà il prossimo anno, quindi piccoli, visto che è stato un investimento, a meno che appunto non trovano soluzioni di mercato come certo. prestito, perché per rivenderla a 27 mi pare dura,
2: credo. Molto dura, molto dura.
3: Ci può cascare una volta, insomma. però è chiaro che anche lo stesso Ken devi vedere un pochino le offerte che hai, perché la valutazione di Ken senza dubbio è un giocatore che ha potenzialità, che ha certo. già dimostrato, e quindi devi, non so se puoi tenerlo ancora per poi rivenderlo magari l'anno dopo, adesso non lo so quello che succederà, anche se mi pare dura.
2: Sì. Massimo, secondo te in questo momento può valergli 40 milioni Ken?
4: All'estero sì, in Inghilterra sai che lì comunque non è un problema, anche se io credo che in Italia sia dominante per la sua fisicità e tutto, in Inghilterra non è così. Ha già giocato e ha avuto delle difficoltà, chiaro, era molto più giovane, è cresciuto, però in Inghilterra non può vivere di prepotenza fisica come ha fatto qui in Italia. Dunque il mio consiglio è quello, poi dopo sai, se ti arriva l'offerta da 50 milioni a 7 milioni all'anno, gli dico vai, però ecco, il mio consiglio è quello, se possibile per lui di restare in Italia, il calcio che fa per lui qui domina sempre, al di là degli infortuni. Ti ripeto, mi auguro che non arrivi nessuno e che possa ripartire dalla Fiorentina. Chiaro, c'è un problema ingaggio, magari Paratici riuscirà a trovare un accordo, magari allungare il contratto. E abbassare magari la cifra, perché la Fiorentina ha anche un problema da questo punto di vista, sì. perché il prossimo anno c'è un sacco di giocatori con ingaggi altissimi, io sì, credo sì. che il volere della società sia anche quello di abbassarlo questo monte ingaggi.
2: Sì, sì, non a caso si stanno facendo delle riflessioni anche su De Gea, che percepisce 3 milioni di stipendio, sì, sì. e quindi se ci fosse la possibilità magari di trovare un acquirente, la Fiorentina non è che lo tratterrebbe con la forza, ecco, De Gea.
3: No, infatti c'ha da fare, io credo che Paratici abbia da fare, soprattutto per quanto riguarda i ritorni dei prestiti, certo. e quant'altro, e quindi anche rivedere un pochino quello che poi a questo punto devi vedere anche la società, che situazione, che budget,
2: certo.
3: perché poi alla fine è quello che conta, e quindi in base a quello gli investimenti devono essere fatti, quindi adesso sbilanciarsi è molto, molto difficile, dare e poi giudicare al momento in cui appunto il mercato inizia, e poi il mercato sarà finito eventualmente. Certamente la situazione non è proprio di quelle facilissime per Paratici portare e cercare di costruire una squadra che possa fare questo salto di qualità ulteriore.
2: Ci vorrà del tempo probabilmente, perché del resto l'ha fatto capire anche lo stesso Paratici nel giorno della sua presentazione, le rivoluzioni si possono fare, ma bisogna farle in maniera graduale, ecco, cioè i cambiamenti vanno fatti in maniera graduale, certo, perché poi poter pensare di fare piazza pulita in un sol colpo è molto complicato. Massimo, tutti o quasi sottolineano qui a Firenze che Fagioli possa essere l'elemento da cui ripartire nella prossima stagione, però Si è parlato in queste ultime ore dell'interesse del Tottenham per lui. Ecco, che cosa faresti dovesse arrivare una cifra in grado di far vacillare la Fiorentina, magari un'offerta di 35-40 milioni, lo tratterresti come?
4: Lì si vacilla, perché prima Alberto ha detto bisognerà vedere quanto la società vorrà mettere sul mercato. Io credo che dopo aver speso 123 milioni in quest'annata, tutto verrà fatto con gli scambi, con i giocatori che sono in rosa, perché la Fiorentina, a parte appunto Ken e lo stesso Fagioli gli rientrano comunque anche dei giocatori, c'hai Gudmundsson che chiaramente si è deprezzato anche lui, però a un certo punto pianta un lamento devi fare mercato con i giocatori che hai. Io credo che comunque nella rosa ci siano giocatori che ti possono portare quei soldi per poi fare un mercato fatto bene, ma diciamo che abbiamo tutti fiducia in Paratici, dai. Dovrà fare un super lavoro, perché deve sistemare veramente l'insistemabile, però ecco, i mezzi poi ci sono, perché contropartite, giocatori che comunque che ti posso dire, Dodò ad esempio, che è stato tanto criticato, che secondo me comunque è sempre uno dei migliori, Dodò c'ha mercato, io non lo manderei mai via, perché un giocatore a Fiorentina ha un problema secondo me, ecco, no, riferendomi prima a Alberto che aveva questa corsa, che aveva questa bravura, esperimenti, grande fortezza. Fiorentina non ce l'ha sti giocatori qui, dunque io mi auguro che il prossimo anno venga fatto un mercato intelligente e
3: mi sacrifico
2: torno in campo.
3: No, anche Massimo potrebbe essere utile.
4: Ripartire sicuramente da Fagioli, almeno che arrivi la super offerta, perché comunque è il più talentuoso di tutti. Io dico solo una cosa, poi chiudo, spero che vengano presi due giocatori sugli esterni, perché il calcio moderno secondo me, che è fatto di qualità, di strappi, velocità, gente che salta l'uomo, ecco, noi quei giocatori quest'anno non li abbiamo mai avuti.
2: E allora vi chiedo, visto che oggi c'è stata un'intervista a Tutto Sport da parte di Caiode, quanto è grande il rimpianto per aver ceduto Caiode, tra l'altro l'italiano che quest'anno ha più presenze di tutti in Premier, sta andando molto bene con il Brentford, la Fiorentina ha deciso di venderlo per 18 milioni, era un giocatore che con italiano aveva raccolto tante presenze, poi con Palladino ha giocato molto meno, e lui stesso ha detto mi sarebbe piaciuto, se dovevo proprio andar via in maniera diversa dalla Fiorentina, insomma, non dopo che sembrava finito quasi ai margini. Alberto, cosa ne pensi? Un grande rimpianto?
3: Ma sai, io sugli esterni sono sempre un debole, quindi gli esterni, come diceva Massimo, sono giocatori importanti, sono giocatori che ti danno alla profondità, di solito quelli bravi riescono sempre a saltare l'uomo, arrivare sul fondo, mettere palloni importanti, quindi ti danno quella qualità di gioco in più, quindi, e poi soprattutto ti sei privato di un giocatore molto giovane, quindi di conseguenza che veniva dal vivaio, se hai a meno che non hai necessità di far quadrare i conti e hai un bisogno di creare un ciclo, quando hai dei giocatori che ti vengono dal vivaio e ce li hai in casa, cerchi di trattenerli il più possibile. Poi è chiaro che i conti in tasca non li posso fare io,
2: no assolutamente. Certo. Massimo, è un grande rimpianto Caiode?
4: Ma sì, perché comunque uno che si impone in quel campionato vuol dire che è un giocatore vero, perché in Inghilterra è fatta di corsa, di fisicità, di qualità che noi ce le sogniamo, dunque se ha fatto bene vuol dire che è un giocatore. Ma ora lo dico senza polemiche, ma il vero rimpianto è quello di non aver preso i 35 milioni di Comutto, questo è il vero rimpianto, perché un ragazzo, per quanto sia bravo, 35 milioni, un difensore secondo me al di là
3: una cifra spropositata, cioè, senza dubbio
4: si vende e si investe subito su su altri giocatori.
2: Sì, anche perché adesso non li riprendi. Ma adesso...
4: No, no, poi magari tornerà a far bene, ce lo auguriamo, ha avuto un'annata, sì. Si vedeva, aveva paura, ha sbagliato, sapeva che all'inizio volevano mandarlo via, dunque ha avuto anche qualche problemino. Sicuramente non è quel giocatore che diciamo è stato insufficiente quest'anno, però ecco, 35 milioni per Comunzo mi sembravano tanti.
2: Sì, sì, ma insomma, anche Pradei, i dirigenti, quando era arrivata quell'offerta, erano propensi a farlo partire, poi ci fu l'intervento di Commisso che disse no, rimane qui, e quindi a quel punto è rimasto.
4: Sì,
2: però,
4: perché
2: ecco...
4: aveva già venduto qua me e qua di ho, e allora a quel punto non se la sentiva di mandar via un altro giocatore giovane. Però ripeto, quando ti arrivano non devi, i sentimenti del calcio ormai. non esistono più.
2: Alberto, però Comuzzo secondo te va tenuto per la prossima stagione?
3: Va tenuto sempre, chiaramente al di là di tutto quanto, a questo punto qui l'hai tenuto nel momento in cui potevi venderlo, maggior ragione adesso se non hai strategie che ti possono che ti possono mettere nelle condizioni di sostituire un giocatore che tanto deve far parte dei centrali difensivi, non è che ce ne sono a bizzeffe, e soprattutto devi puntare su quelli giovani, tu devi puntare sul fatto di creare una sorta di ciclo, che se ci riesci a fare questa parola magica
2: magari triennale,
3: diciamo una cosa del genere, cercare di puntare a farlo, perché purtroppo per un motivo o per l'altro questa discontinuità, bene o male, è diventato un po' la squadra conference, perché c'hai sempre quella cosa, il salto di qualità non sei riuscito mai a farlo. Paradossalmente mi pare che l'annata migliore sia stata quella con Palladino come posizione di classifica, perché poi tanto devi contestualizzare anno per anno, non puoi far paragoni con gli anni precedenti perché hanno un valore diverso a seconda di come si mettono i campionati. Quest'anno vince il campionato, per esempio, chi ha vinto il campionato ha vinto con quasi 90 punti, ai tempi di Sarri che arrivò a 91 col Napoli, certo, arrivò secondo, quindi sì. Per dire, no? Quindi i campionati si differenziano l'uno dall'altro a seconda di come vanno i tuoi diretti concorrenti, quindi che dire, no, devi cercare di creare, di formare un ciclo, devi cercare di togliere i rami secchi a questa squadra, che ce ne sono parecchi, mi pare di capire, sì, quindi sì. Soprattutto quello.
2: Un po' di messaggi, c'è un giocatore al Genk, dice Alberto dal Belgio, che costa meno di Odoi, a piedi buoni, Zaccaria Elquidi, squadre inglesi che si sono messe in fila per averlo, prenderlo subito e vendere Dodò. E poi ancora Marco da Catania dice Orlando e Di Chiara, quanto ci servirebbero oggi due grandi giocatori come loro, un grande abbraccio ad entrambi. E poi tra i vari altri messaggi c'è quello di Stefano che dice non li chiamate genericamente esterni, un conto sono i terzini, un conto sono le ali, attaccanti esterni di un tridente offensivo.
3: Diciamo che tipologia di gioco fai,
2: esterno basso, esterno alto. Sì. E poi c'era anche tra gli altri un messaggio curioso per Massimo Orlando, da parte di Stefano Taxi, che dice ricordo una delle espulsioni più assurde della storia a Torino alla prima giornata per doppia ammonizione, sì, sì, 44esimo addirittura nel primo tempo, giorno dell'esordio assoluto di Battistuta, sì, uno dei tanti soprusi arbitrali subiti contro la Juventus, perdemmo 1-0.
4: Sì, guarda, ti dico, me lo ricordo bene per un semplice motivo, perché la Juve, che è sempre stata la più forte per l'amor del cielo, che non aveva bisogno di aiutini, e non c'era il VAR, e se tu guardi bene, da quando c'è il VAR la Juventus di aiutini non ne ha più, perché chiaramente il VAR vede tutto e poi corregge, dunque
3: ci sono altri problemi
2: Però ecco, hai notato anche tu questo aspetto, Alberto,
3: della Juventus che almeno del VAR. Sì, adesso sì, poi è chiaro che il VAR serve proprio a quello, no? A cercare di correggere quegli errori che sono, poi magari ne commettono anche col VAR in alcune occasioni, certo, nonostante tutto, però è senza dubbio un elemento che, se utilizzato nella giusta maniera, dovrebbe togliere, non dico il 100% degli errori arbitrali, ma poco ci manca. Invece si riesce a far casino anche lì, insomma, comunque, in ogni caso, però va bene, insomma, è chiaro che se quello che succedeva in campo ai nostri tempi, tanto per intenderci, se non vedeva il guardialigno addirittura l'arbitro stesso, andava a finire, non lo vedeva nessuno, lo rivedevi magari alla domenica sportiva, non so se quanto poteva valere la prova televisiva, ma insomma il risultato rimaneva quello.
2: Prima, Massimo, abbiamo ricordato un gol di Alberto Di Chiara contro la Juventus a Torino nel 1988. La tua miglior partita contro la Juventus a Torino?
4: Il mio ricordo?
2: La tua miglior partita, sì, con la maglia della Fiorentina contro la Juventus.
4: No, beh, diciamo la prima, feci gol, feci gol anch'io come Alberto, e poi presi due traverse. E poi si perse come sempre, però sai, ero molto giovane, dunque c'era un grande entusiasmo, però ecco, la Juventus, nonostante fosse più forte, anche se quella squadra non era era quella prima che poi insomma arrivò Vialli, arrivò Ravanelli, tutti questi giocatori che aprirono un ciclo. Però giocare a Torino era sempre difficile, solo che l'arbitro non è solo il calcio di rigore, l'arbitro condiziona la partita,
2: certo, con i cartellini,
4: anche nei falli al limite dell'area, tutte, sì, piccole cose che poi dopo chiaramente grandi squadre hanno inserimenti dei difensori, colpo di testa, dunque si perse molto molto malamente, infatti me lo ricordo bene, perché insomma gol a Torino, e se avessimo portato a casa i tre punti, per me sarebbe stata una giornata molto felice.
3: Sì, alla fine conta sempre quello, c'è poco da fare.
2: Sergio Dall'Elba, e poi saluto Massimo, dice: ascoltare Alberto e Massimo parlare di calcio straordinario, ci vorrebbe gente così in società. Insomma, siete aperti ad entrare in società?
3: No, siamo aperti a tutto, non è quello. No, però è chiaro, insomma, no, noi si parla da abbiamo giocato a calcio, quindi di conseguenza diciamo che quello che posso notare in generale, che in alcuni ambienti, non solo nel calcio, ma diciamo nel calcio in particolar modo, c'è un po' di competenza, ci vorrebbe, insomma.
2: Sì. Massimo, vuoi aggiungere qualcosa?
4: No, io sono d'accordo con Alberto, io mi tiro fuori perché non voglio fare questo tipo di lavoro perché non mi si adisce, però secondo me manca un po' di competenza, un po' di storia, un po' di
2: anche di fiorentinità,
4: di fiorentinità che è mancata, ecco, e che non vuol dire che ti porta a vincere qualcosa, ma serve però nei momenti,
3: sì,
4: per
3: farti
4: consigli, per stare vicino,
3: certo,
4: ai giocatori, sostenere l'allenatore, ecco, questo è mancato e secondo me è un grosso errore che tante società commettono, se pensiamo a Maldini, insomma,
3: e tanti, tante situazioni del Bantini, del Piero,
4: del Piero, sì. Maldini vince il campionato, ha delle idee straordinarie, e ti mandano via,
3: cioè, è un personaggio anche mediatico importante,
4: esatto. Ti fa capire anche che mentalità hanno comunque queste proprietà americane,
3: certo.
2: Massimo, beh, grazie mille.
4: A voi un abbraccio, ciao Alberto.
3: Ciao.
2: Grazie, Massimo Orlando. Prima parlavamo anche degli anni in cui non c'era il VAR, dice il nostro ascoltatore Max La Gente, quando lo rivedevi alla Moviola ti faceva ancora più arrabbiare, è vero, perché insomma.
3: No, poi ti fa arrabbiare,
2: sera, diciamo,
3: ti fa arrabbiare anche a rivedere alcune decisioni del VAR adesso, che sono. No, io credo che se ci sarebbe il calcio è un po' senza dubbio cambiato. Io sai come la penso sul calcio giocato in campo. Io dico, non esiste un calcio moderno, ma il calcio è quello lì a livello tecnico. Poi ci sono delle innovazioni che devono essere introdutte nel calcio, che sono quelle a livello tecnologico, che ti danno la possibilità di poter sbagliare meno, però è chiaro che però se sono abbinate a dei regolamenti che secondo me dovrebbero essere un pochino affinati, nel senso che i falli di mano in aria in quella maniera,
2: sì,
3: il pestone, come si chiama,
2: sì,
3: in termine
2: step on foot,
3: falli con il braccio largo, quant'altro, che snaturano un pochino quello che è invece il vero gioco del calcio. I difensori non sanno più come difendere, se arrivi un attimo dopo pesti il piede dopo che ti danno il rigore, se fai un fallo di mano involontario con un cross innocuo e ti danno il calcio di rigore, non sai, puoi saltare col braccio largo di testa, che sarebbe la cosa più naturale di questo mondo, ma siamo arrivati a snaturare uno sport che poi purtroppo ti porta a anche a conseguenze negative sul tuo profilo tecnico.
2: Tra poco sentiamo qualche messaggio vocale arrivato al 348 753 933. Prima però il messaggio del Bomber Viola che ti saluta, Alberto, e dice: sei sempre vestito in maniera inappuntabile, stato soprannominato da lui il dandy inglese.
3: Questa è stata la mia fissazione,
2: la tua caratteristica,
3: la mia cosa. Grazie. Comunque
2: ti chiede se concordi con lui sul fatto che una prestazione positiva o negativa della Fiorentina a Torino potrebbe significare, nel primo caso, che i giocatori gradirebbero la conferma, mentre nel secondo che non la gradirebbero.
3: Beh, sai, vedere dei giocatori, che certamente se si ripete una prestazione come quella di Roma, fa capire veramente a questi giocatori che ne può portare il giusto di quello che sarà il futuro, perché loro sono tutti contrattizzati e sono con una...
2: Certo, ci fossero i contratti annuali, allora
3: ci fossero i contratti e soprattutto obiettivi, ma quello sarebbe da arrivarci, no? Io non riesco a capire quando molte proprietà, ma purtroppo non ci sono più presidenti che possono decidere, o l'uomo che decide, no? Il presidente che decide. Qui siamo dei fondi che non si capisce mai adesso, che però poi mettono in mano, magari come succede nell'Inter, c'hanno Marotta che è senza dubbio qui, hanno messo in mano le chiavi, hanno dato le chiavi a lui, e di conseguenza c'è già una differenza sotto questo aspetto. Molte, anche al Milan stesso adesso c'è una situazione molto, molto particolare,
2: molto
3: pesante, proprio per questo motivo qui, perché tu devi andare a prendere senza dubbio, io sono sempre del parere che l'allenatore è importante, però quello che ti serve non è il discorso dei giocatori. Non dimentichiamoci che Berlusconi, che era un presidente italiano, eccetera, tutto quello che vogliamo, no? Quello che sta mancando un pochino adesso, ha costruito il Milan dei miracoli, andando a prendere Sacchi che allenava in Serie C.
2: Serie B
3: a Parma, insomma, ha fatto una carriera soprattutto quindi non era un allenatore.

0: Che di rigore, perché perdevamo 1-0, credo, sì. Gol di Rui Barros.
1: Sì,
0: se non
1: sì,
0: ballo,
1: sì. Tra l'altro, mi sembra anche di testa, no?
0: Di vorrei... testa di Rui Barros. Sì, sì. E poi presi rigore io, realizzato da Roberto, da sì. Roberto Baggio, e mi lasciai cadere, diciamo così. Mi lasciai cadere, però il contatto c'era.
1: Ecco, ecco, non è che te lo sei inventato.
0: Il contatto c'era.
1: Era un contatto da rigore, probabilmente sì.
0: Sì, però sono tirato un po' dietro una cosa. Caduto in aria, e l'arbitro era, tra l'altro, un arbitro, non mi ricordo, ma altro importante, era un metro indicato, quindi sono stato
1: Adesso poi andiamo a ritrovare anche l'arbitro sì. quella partita
0: era, sì sì, 2-1 in casa, 2-1 in casa, sì sì, mi ricordo che la fu una sfida. E poi Borgovic, il gol all'ultimo,
1: sì,
0: all'ultimo secondo
1: sotto la curva Fiesole,
0: sotto
1: sì.
0: la curva Fiesole,
1: calcio d'angolo
0: di Baggio,
1: dalla sinistra, sì, di Baggio mi sembra, sì, Borgonovo proprio da due passi riuscì a mettere in rete. E poi c'è anche il messaggio di Stefano da Pescia, che ti vuol chiedere un giudizio su Solomon ed Harrison, se possono rimanere anche il prossimo anno. Dice: secondo me hanno fatto bene, sempre forza vera, Stefano da Pescia. Solomon e Harrison, non c'è, diciamo subito, la Fiorentina, c'è la volontà in questo momento, a parte la Fiorentina, di scattare nell'uno o nell'altro, per motivi diversi, però il tuo giudizio.
0: Sì, no, niente, devi cercare di tenere il giudizio, adesso andando un pochino a generalizzare, al di là dello specifico, che possono essere senza dubbio due giocatori interessanti, la Fiorentina deve cercare di tenere i giocatori buoni, cercare di dare via quelli che non servono. È un'impresa non facile, perché poi quelli che non servono di solito non sono, non è
1: arbitro,
0: che hai,
1: Pezzella, scusami,
0: Pezzella di Fratta Maggiore,
1: Fratta Maggiore, vero, sì, sì.
0: Sì. Sì, quindi
1: Harrison, sì.
0: Sì, credo che siano dei giocatori da prendere in considerazione, ma devi far prima, poi ho detto, i rami secchi devono essere tolti. Al momento in cui hai tolto i rami secchi, devi costruire una squadra con una spina dorsale importante. Adesso da partire da De Gea, se rimane, sì. non rimane il centrale difensivo. E poi,
1: però, Solomon Harrison, sei dello stesso parere della Fiorentina o no?
0: Cioè, che senso?
1: Che non c'è la volontà,
0: no,
1: di
0: non so, il parere della Fiorentina, bisogna vedere chi vuoi andare a prendere. Se vuoi andare a prendere giocatori che hanno la stessa situazione, la stessa qualità, diciamo, tecnica, nel senso che se vuoi prendere dei giocatori, hai in mente dei giocatori che hanno quelle caratteristiche e già ce l'hai in mente per andarli a prendere, è chiaro che non li devi prendere in considerazione, perché probabilmente, se hanno detto così, perché siete paratici insieme al, dovrebbe di farlo insieme all'allenatore futuro, adesso però che non ho, oppure credo che Paratici, non so se la strategia è quella che decide Paratici,
1: sì, potrebbe anche essere quello,
0: prende quello, forma una squadra
1: e poi mette il gruppo e manda all'allenatore,
0: questi sono i giocatori, certo. Credo che sia questa la differenza. Se ha detto così, probabilmente non saranno confermati,
1: no, ancora non è che ci sono state le dichiarazioni ufficiali, però insomma
0: l'andazzo,
1: che si percepisce,
0: diciamo, l'andazzo,
1: non verranno confermati questi due giocatori, non verranno riscattati. Solomon, anche per questioni fisiche, insomma, ci sono dei dubbi sulla sua integrità, sulla sua continuità a livello fisico.
0: Mentre
1: su Harrison, insomma, dal punto di vista tecnico, non è che abbia vinto granché, diciamoci la verità. Poi ancora Marco da Catania dice: ai tempi si diceva, più Di Chiara va giù, più la Fiorentina sale su.
0: Ci fu una, no, era una prima pagina della Gazzetta dello Sport, perché in quell'anno, credo, adesso non vorrei sbagliare, mi ho preso 8 rigori. E di conseguenza non tanto la Fiorentina, ma quanto Baggio faceva gol, quindi fece e disegnò tutti,
1: sì,
0: lui,
1: perché era quasi infallibile,
0: ecco, quindi che dire, sì. Poi dopo che uscì quest'articolo non ce n'è andato più uno, perché pure se neanche se mi sparavano a quel punto lì.
1: Un po' di messaggi vocali adesso al 348 7513 933, eccoli.
2: Buongiorno Lorenzo e Alberto, ciao Federico da Boschi. No, la speranza c'è sempre, però con questa squadra, il non attaccamento alla maglia, questo allenatore che, cioè, ora vorrei capire, è salvo, vai a Torino e metti in difficoltà la Juve, cioè, no, non c'è pensiero, non c'è niente, ma poi se si perde, però giocatela, dimostraci che ti meriteresti, che hai un 1% di rimanere a Firenze a fare l'allenatore anche il prossimo anno. Queste sono due partite dove l'allenatore ci deve dimostrare quello che sa fare e tirare il più fuori la verve da questi giocatori che non hanno mai avuto un tutto là.
3: Buon pomeriggio. Sento spesso dire che per abbassare il monte ingaggi bisognerebbe vendere De Gea, ma Io non ne so così convinto, prima di tutto perché De Gea è 35enne quasi, quindi più di 5 milioni non ce le faresti, e poi dovresti andare a spendere un'altra almeno 10 milioni per trovare un portiere di buon livello quando in casa è Martinelli. Comunque poi la rosa, non avendo le coppe, non deve essere più di tutti questi giocatori, quindi sarà molto

0: meno giocatori e quindi di conseguenza il monte ingaggi scenderà. Secondo me quello da dare via sarebbe Ken, che ha un ingaggio alto, che è un problematico, e soprattutto ti permetterebbe di fare un gruzzoletto per il mercato.
1: Ma io spero che prima o poi, anche tra qualche anno, si dica la verità su 35 milioni di Comuzzo, eccetera. Una storiella inventata che viene cavalcata sempre per gli stessi motivi.
2: Beh, insomma, vedremo se girerà un'altra verità su Comuzzo. Quello che è emerso è che la Fiorentina, nel momento in cui è arrivata questa offerta da 35 milioni da parte del Napoli, era pronta ad accettarla, era pronta a far partire Comuzzo. Poi c'è stato l'intervento del Comuzzo che ha bloccato tutto, e quindi a quel punto la Fiorentina
3: chi può dirla, appunto, le vicende. Io sto alla versione ufficiale, perché
2: ho rivolto questa domanda in conferenza a Pradè e questa fu la risposta.
3: Se questa è sicuramente stata in questa maniera, al di là di questo, no, sono interessanti tutte gli interventi.
2: Ecco, ripartendo dal primo, dice giocare la partita con la Juventus, cosa che non ha fatto con la Roma.
3: Ma dovrebbe essere sempre così.
2: Si può perdere, ma con un certo tipo di atteggiamento, entrando in campo con la voglia di far male all'avversario.
3: Ma infatti, anche questo è un discorso che vale anche per l'allenatore, perché l'allenatore deve trovare il modo di tirar fuori da questi giocatori un po' di verve, un po' di amor proprio, soprattutto perché te, qualsiasi partita tu vai a giocare, anche se ormai non hai più nulla da chiedere, ma insomma sei sempre in una vetrina, sei poi fra le altre cose sei proprio accentrata in quella partita a mezzogiorno contro la Juventus, dove giocano soltanto le 5 squadre, quindi è una vetrina, vai su un palcoscenico e ti devi muovere bene. Io te lo dico anche da quando noi andammo con il Lecce a Roma nell'85, vincemmo quella partita che ormai è rimasta nella storia. Però è normale che tu vada a giocare e cercare di rendere al meglio. Se tu non hai questo tipo di...
2: Tra l'altro anche quelli ci lasciano il successo, no?
3: Sì, quindi non davamo niente a chiedere, ma era una palcoscenica enorme, c'erano 90.000 persone, c'era televisori dappertutto, c'era questo scontro tra Juventus e Roma che era andato a pari punti fino all'ultima giornata, e quindi insomma era un motivo in più per mettersi.
2: Quante volte te l'ha rifacciato poi Eriksson
3: quando hanno ritrovato qui, ma tutti, anche molti personaggi, anche il mondo dello spettacolo, che
2: Carlo Verdone
3: come Venditti, insomma, che i romanisti naturalmente che vengono lì e mi dicono in senso buono, naturalmente non te lo sto a dire qui quello che mi dicono.
2: Poi c'era un altro ascoltatore che diceva non è giusto pensare di vendere De Gea per la questione dell'ingaggio, anche perché diceva il nostro amico poi c'è da ritrovare un portiere e spendere 10 milioni, però non dimentichiamoci che la Fiorentina ha Martinelli
3: fra le altre, l'ha detto, però
2: magari potrebbe anche esserci la decisione di puntare subito su Martinelli titolare nella prossima stagione.
3: A questo punto tu devi creare un ciclo, quindi devi puntare su, devi valutare e puntare, quindi rischiare anche qualche cosa, di puntare su una squadra giovane, creare, fare forse il gruzzoletto, come diceva anche l'altro ascoltatore che diceva vendi Ken, ti fai un gruzzolo che ti può consentire di gestire al meglio e cioè ti fai, togli un po' di ingaggi alti o quelli che non servono perché tu non c'hai neanche le coppe da giocare, e quindi a questo punto ristringi un pochino la rosa.
2: Anche perché Giovanni Galli, che naturalmente è un portiere di valore assoluto, stiamo parlando di eccellenze, però alla Fiorentina esordì a 19 anni in Serie A. Qui stiamo parlando di Martinelli, che ha un'esperienza con la Samp e ha 20 anni.
3: Sì, no, ma qui ci si meraviglia. 2006,
2: quindi ecco.
3: Ma ci si meraviglia
2: di puntare sul portiere di 20 anni.
3: Appunto, fai un devi creare un ciclo, devi puntare su, fai, sono delle scommesse, ma adesso scommesse sono tutte, pure se prendi giocatori dall'estero che magari fino a che non te lo dicono, non te lo portano qui a Firenze, non sapevano neanche che esistevano in certi casi, no? Quindi sono scommesse un pochino tutte, per quello deve esserci un occhio clinico, l'intelligente che possa amministrare questa situazione qui, no? Sia a livello di conti, ma soprattutto a livello tecnico, dove si affida chiaramente a collaboratori che possono andare a individuare e non lasciarsi, purtroppo come succede spesso, no? E poi sono venute fuori, condizionare da procuratori che ti possono portare il giocatore che ti interessa e poi ti ci mettono dietro il carico di picche, come si dice, no?
2: Nel frattempo vi ricordo che per tutte le vostre domande in diretta ad Alberto Di Chiara potete chiamare lo 055 77 111 171. Nel frattempo invece c'è il messaggio di Giampiero Dagliana che su Dodò dice: un brasiliano atipico, l'unico brasiliano al mondo con i piedi a roncola, è toccato a noi. In effetti, quando arriva nei pressi dell'area di rigore, si perde. Le conclusioni non sono mai ben indirizzate.
3: Si perde, non è si Roberto perde. Carlos.
2: No,
3: insomma,
2: no. E anche il cross, insomma, spesso non è che sia così preciso, diciamoci la verità.
3: No, no, ma poi diciamo, lui arriva molto bene perché c'è questo cambio di passo, senza dubbio, non è che ce l'hanno tutti questa grande caratteristica di sì. saltare l'uomo con estrema facilità, e spesso anche se si riuscisse a trovare i tempi anche a recuperare su giocatori che magari possono cercare di saltarlo, diventa difficile da saltare. Invece però purtroppo il calcio, come ti ho sempre detto, è una questione sì sicuramente di velocità e di questioni fisiche, ma è una questione di tempi di gioco e di tempi di movimenti. Devi arrivare al momento giusto, non è tanto quanto con la velocità con cui arrivi, ma devi arrivarci al momento giusto, sia nel fare gol, sia nel difendere, sia nell'inserirti nel fraseggio dell'azione. Quindi credo che sia questo quello che manchi un pochino a Dodò per essere un giocatore un pochino più completo rispetto alle qualità e alle capacità, insomma, fisiche che ha.
2: La domanda secca di Ale dal Casentino: dichiara, cosa pensi di Parisi?
3: Parisi è un altro giocatore che è un giocatore che senza dubbio ha questa velocità e non ha la fisicità, secondo me, dovrebbe abbinare questa fatta a una fisicità, perché è importante. Invece lui ha grandi qualità a livello di corsa, perché lui poi corre moltissimo, deve curare un pochino la gestione fisica, perché poi lui corre veramente molto generoso. Sì. Però nel ruolo che fai, che è quello appunto, adesso a parte che Vanoli lo ha inventato esterno alto, che forse è la soluzione più idonea per certi aspetti. Vanoli, ecco, su un aspetto qui ha trovato un ruolo dove gli ha dato la possibilità di rifarsi sotto questo aspetto. Non dimentichiamo che lui punto e parte come terzino sinistro. Sì. Quindi io credo che al di là della fisicità è un giocatore che può ulteriormente migliorare, secondo me, soprattutto con le tempistiche, perché lui è uno che è un altro che ha qualità fisiche, quindi velocità anche nel recuperare e nel saltare l'uomo, però nelle conclusioni, nei cross, probabilmente devi migliorare, sì, anche un po'. Sì. La stessa cosa di Dodò.
2: Sì. Sentiamo un messaggio vocale adesso.
4: Una domanda a grande Alberto di Chiara: ma fa Fasoli del Catanzaro a riportarlo? Se si riesce a vendere Dodò, se si riesce a vendere Dodò a una cifra congrua.
2: Ne parlavamo anche ieri con Andrea Bruno Savelli, potrebbe diventare anche lui un grande rimpianto per la Fiorentina, Favasuri del Catanzaro.
3: Sì, no, anche perché appunto sono giocatori che ce l'avevi in casa, quindi sì, di conseguenza viene da una bella esperienza col Catanzaro, che ora deve fare i playoff col Palermo, no? Mi pare,
2: sì,
3: quindi
2: sì,
3: deve giocare proprio contro il Palermo, quindi ci avrà da giocare una bella esperienza di vita, proprio fatta con un altro che conosciamo bene, che è un Aquilani allenatore, quindi... Sì. Devo dire, sì, potrebbe essere un'idea, però adesso magari la paghi a caro prezzo.
2: Dovevi fare delle valutazioni diverse.
3: Ecco, è al tempo debito, proprio per quello ti dico, insomma, che bisogna sempre andare alla fonte per cercare poi di... Però chiaramente dipende sempre da quello che Paratici avrà a disposizione a livello budget.
2: Oggi il Corriere dello Sport Stadio parla di giocatori che potrebbero essere trattenuti per la prossima stagione, giocatori da cui ripartire. Oltre a Fagioli si fanno i nomi di Ndur, Mandragora, Parisi, Comuzzo e Ranieri. Sei d'accordo?
3: Questi giocatori da far rimanere.
2: Da far rimanere, giocatori intorno ai quali costruire la Fiorentina del futuro. Naturalmente non tutti sarebbero titolari, ovviamente. Però
3: no,
2: giocatori
3: c'è
2: che
3: dubbio che hanno espresso nel grigiore di quest'annata, insomma, hanno intravisto e si possono far intravedere dove puoi lavorarci, diciamo così. Adesso non è che cose positive non è che puoi trovarne, però se devi lavorare sul discorso e chiaramente parlare con i giocatori. Quindi questo è un compito che deve essere fatto dalla società e dal futuro allenatore, parlare con i giocatori e capire se loro hanno uno spirito di identità importante, perché quello che devi formare per arrivare a grandi risultati e arrivare a formare uno spogliatoio compatto, uno spogliatoio unito, e poi a seconda delle caratteristiche tecniche dei giocatori che hai a disposizione mettere il modulo che più meglio si adatta a loro e non il contrario, naturalmente.
2: Sì, ecco, Ranieri, sì, Ranieri ha dimostrato di avere grande attaccamento.
3: Certo. Comunque devi cercare di tranquillizzarlo, perché ha avuto una sorta di annata dopo con le voci dei 35 milioni e quello e quell'altro, si è perso a livello proprio emotivo, a livello di, è entrato un po' nel panico calcistico, insomma.
2: Sì. E poi c'è Luca che ci scrive: bella davvero l'idea di ridimensionare una rosa che ha appena rischiato di retrocedere. Continuiamo a nascondere la realtà, questa proprietà si deve levare dalle scatole prima possibile, la peggior sciagura di 100 anni di storia, solo chiacchiere più svalenze, niente calcio, al massimo mattoni. Insomma, il messaggio è abbastanza chiaro.
3: Sì, vabbè, questo d'altronde è normale che ci siano critiche, che vuoi dire, quest'anno ti sei salvato a due giornate dalla fine, giocando un calcio chiaramente essenziale per cercare di salvarti. Hai ripartito con propositi bellicosi a livello di Champions, quello e quell'altro, hai investito male alcuni soldi, a cominciare che, insomma, bene o male, al di là di tutto, mi duole dirlo, ma insomma, dall'allenatore in giù non è azzeccata una. Poi sono quelle annate particolari che lasciano il tempo che trovano, perché poi alla fine ogni campionato ha una storia a sé, quindi te devi ricostruire, devi pensare di ricostruire formando un ciclo. Adesso, se la società chiaramente tu calcoli, aveva avuto due perdite, sia il direttore generale Baruna a suo tempo, ora commisso, sai, adesso non so se il figlio possa avere o chi per lui questa verve, questa visione, certo, futura importante.
2: Prima di salutarti, comunque c'è anche qualche nostro ascoltatore, qualche amico da casa che vedrebbe di buon occhio la permanenza di Vanoli sulla panchina della Fiorentina. Marco da Catania ci scrive: Vanoli ha già dimostrato di essere un allenatore di valore, ha resuscitato morti viventi, ha preso una squadra a 0 vittorie dopo 15 partite e l'ha salvata con largo anticipo. Cosa si vuole di più? Beh, certo. Si vuole magari un progresso dal punto di vista del gioco, dal punto di vista dell'attrattività del gioco,
3: anche perché, insomma, fare peggio devi...
2: no, e quindi bisogna chiedersi: ma Vanoli può essere l'uomo giusto per questo tipo di salto di qualità?
3: Questo bisogna valutare bene che tipo di investimento vuoi fare. Certamente hai già il fatto che parti con un allenatore che già divide la piazza, comincia a essere un fatto negativo, perché le prime tre partite che perdi ti massacrano. Certo. È chiaro che se tu invece fai vedere questi sono tutti i discorsi che lasciano il tempo che trovano, perché tu calcola che i conti poi li fa fare soltanto chi sta dentro, che te hai da pagare Pioli 3 milioni di euro l'anno, c'hai ancora Vanoli che ti può costare il giusto, invece se vai a prendere un allenatore che può essere dal Sarri della situazione piuttosto che al grosso, meno male, sarebbe un altro tipo di investimento che devi fare, e quindi devi metterlo in conto. Questo è tutto da vedere, insomma.
2: Ti salutiamo con questo messaggio, il Bomber Viola, che dice: se Alberto giocava nella Juventus avrebbe avuto due rigori a partita, data la sua abilità nel procurarsi i calci di rigore.
3: Esageriamo. No, diciamo che avevo questa caratteristica di entrare in area di rigore molto velocemente, un tocco che poteva farmi sbilanciare parecchie volte.
2: Allora, sì, è vero, come hai raccontato prima in occasione di quel rigore che ti sei procurato contro l'Eventus per un contatto con Galia, quella partita vinta dalla Fiorentina 2-1 con il gol decisivo di Borgonovo nell'89. Allora, facciamo così, visto che siamo arrivati alla conclusione della prima ora insieme, ringrazio.
3: Grazie a te.
2: Saluto Alberto Di Chiara, ci sarà un avvicendamento, arriverà un altro ex Viola qui accanto a me tra poco. Continuate a scriverci al 348 7513 933, a tra pochissimo.
3: Ciao.

0: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Immergiti nelle colline del Chianti fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
2: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
3: Per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi viola, MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com.
4: Che incubo il trasloco!
5: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
4: Ma è fantastico!
5: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
6: Zeus Traslochi, in via Bocci 105. Zona Careggi.
7: Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da spot o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola!
8: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
9: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
10: Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
11: Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in Viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada.
12: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C? Ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
13: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guarda.
14: Buon pomeriggio dalla redazione.
15: Alle Maldive le operazioni di recupero sono ufficialmente iniziate sul luogo dell'incidente in cui hanno perso la vita 5 subitaliani. Secondo i media locali, il corpo di Monica Montefalcone è stato recuperato dai subacquei alle 18:13 ora locale dall'interno della grotta sottomarina. Il recupero degli altri è considerato un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. L'ambasciatore italiano a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malè per incontrare i responsabili della guardia costiera presenti nella capitale. La procura di Roma ha avviato un'indagine.
14: È morto per i pugni e la conseguente caduta a terra Giacomo Bongiorni, ucciso davanti al figlio di 11 anni e alla compagna lo scorso 11 aprile a Massa. A rilevarlo sono i risultati dell'autopsia. È il tragico epilogo di uno scontro con 5 giovani, tra cui un 17enne e 2 ragazzi di 19 e 23 anni, poi arrestati per omicidio.
15: Sono tutti negativi e senza sintomi, ma continua l'isolamento per i 4 casi sospetti di antivirus presenti in Italia. Mentre alcune regioni mettono a punto piani di risposta, iniziano ad essere distribuiti i test negli ospedali di riferimento. Lockdown finito invece a bordo della nave da crociera Ambition, dove l'allarme era scattato dopo la morte di un anziano passeggero. In Europa il caso più grave si trova in Francia, mentre negli Stati Uniti i 16 passeggeri della Hondius esposti al virus sono tutti sotto controllo.
14: Si è conclusa la missione diplomatica tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping. Entrambe le parti, secondo quanto riferito dal governo di Pechino, hanno concordato di mantenere aperti i canali di comunicazione e coordinamento su questioni internazionali e regionali.
15: Torna l'incubo Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Secondo i dati diffusi dall'Agenzia Sanitaria Africana, sarebbero almeno 246 casi sospetti individuati finora, mentre al momento le vittime accertate sono 65. Le prossime ore saranno decisive per comprendere l'estensione reale del focolaio e valutare l'efficacia delle misure di contenimento avviate dalle autorità locali e dagli organismi internazionali.
14: Il tennis in chiusura, il maltempo potrebbe condizionare il programma odierno degli internazionali di Roma. Il comune della capitale ha diramato un'allerta meteo dal pomeriggio fino alle successive 24-36 ore. Il match tra Ruud e Dardari, previsto per le 15:30, dovrebbe iniziare regolarmente. Discorso diverso invece per Jannik Sinner, che dovrebbe affrontare Daniil Medvedev a partire dalle 19. In serata è infatti previsto un temporale dalla lunga durata, destinato a durare ben oltre la mezzanotte. Per la MotoGP invece Alex Marquez è il più veloce nelle prove libere 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martine di Giannantonio. Le prequalifiche alle 15.
15: Ed è tutto, a più tardi.
16: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
17: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
18: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
16: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
19: Radio Firenze Viola.
20: Eccoci dunque pronti per la seconda parte della nostra trasmissione, per continuare a parlare della partita che si giocherà domenica alle 12 tra Juventus e Fiorentina, ma naturalmente per affrontare anche il discorso relativo al futuro, quello riguardante il nuovo allenatore e la squadra che verrà costruita da Fabio Paratici. Nel frattempo, a proposito di Juventus-Fiorentina, è stato anche ufficializzato l'arbitro che dirigerà l'incontro, sarà Davide Massa della sezione di Imperia, il fischietto di questa gara, coadiuvato dagli assistenti Meli e Alasso, il quarto uomo Marinelli, il VAR Chiffi e l'aiuto VAR Meraviglia. Una Fiorentina che dunque scenderà in campo domenica per provare anche a battere per la prima volta in questo campionato una big. Non c'è mai riuscita la Fiorentina, nonostante che contro le big in questa stagione abbia anche fatto delle discrete partite. Mi riferisco a quella con l'Inter in casa, quando c'è stata addirittura anche la possibilità di vincere, è stata anche la possibilità di perdere ovviamente, perché poi la Fiorentina dopo il primo gol poteva anche subire il secondo. Uno è stato stato annullato, però tutto sommato la prestazione c'era stata contro l'Inter, è stato un punto positivo quello della Fiorentina conquistato contro l'Inter, ma anche in altre circostanze, ci ricordiamo la partita contro il Milan in casa, quella con la Lazio a Roma, insomma ci sono stati dei momenti in cui la Fiorentina dava l'impressione anche di poter disputare una stagione totalmente differente rispetto a quella deludente che dobbiamo effettivamente definirla così. È stata una stagione molto triste, una stagione senza sussulti, per fortuna è arrivata la salvezza, ma adesso, come abbiamo ripetuto in più di un'occasione, bisogna voltare pagina e bisogna guardare al futuro. Nel frattempo vado anche a salutare in collegamento con noi Alessandro Orlando. Ciao Alessandro.
0: Buongiorno a tutti, bentrovati.
20: Ben ritrovato. Una Fiorentina che ha raggiunto matematicamente la salvezza, adesso ha la possibilità battere una big, non è semplice naturalmente, perché insomma battere questa Juventus che è in piena corsa per la Champions, che avrà mille motivazioni, sarà abbastanza complicato, però la Fiorentina deve provarci anche per provare minimamente ad addolcire la stagione. Cosa ne pensi?
0: Ma sicuramente, diciamo che se non sbaglio l'ultima partita in casa, giusto?
20: No, a Torino, l'ultima poi a sarà contro l'Atalanta.
0: Perdona, perché mi sono perso, ero preso, perdonatemi, da questo, mi sono giocato un campionato con la mia squadretta.
20: Ho visto qualche foto di festeggiamento della tua squadra, sì.
0: E allora sono un attimo preso dalle mie cosette personali.
20: Nel frattempo scusami, perché è arrivato nei nostri studi anche Aldo Firicano. Ciao Aldo.
21: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti. Sì. E buongiorno anche alla rana.
20: Alla rana, perché?
0: Alla rana. Aldo, ho ancora in mente quel cazzotto, anzi quella gomitata che mi ha tirato il vecchio Moretti. Grazie Aldo, però mi è servita.
20: Utilizzava anche i gomiti, Aldo.
0: Perché era allenamento, tra l'altro, solo che in quel contesto lì l'avevo dribblato in velocità e lui, per fermarmi, mi ha piazzato un gomito nei denti. Ma va bene così.
21: Strano.
0: Mi è servito.
20: Grande Aldo.
0: Grandone Aldo, grande, un abbraccio intanto. No, stavo dicendo, sì. Perdonatemi. Sì. Questa cosa qua, io credo che la Fiorentina, ne abbiamo parlato metà campionato, insomma, soprattutto forse quando è tornata qua a Udine, ho visto una Fiorentina veramente in balia degli eventi. È stata, se vogliamo, nella poca nel brutto campionato, ecco, che ha fatto quest'anno, è stata brava a rimettersi in carreggiata e a salvarsi con qualche domenica d'anticipo, e se vogliamo anche a programmare magari un pochino meglio, con più calma, la prossima stagione, dove non può assolutamente sbagliare un certo tipo di obiettivo.
20: Assolutamente. Sentiamo anche Aldo come la pensa.
21: No, sono d'accordissimo con Ale. Sicuramente questa stagione è stata nefasta, poi recuperata in qualche modo, magari non in maniera spettacolare, ma in qualche modo recuperata, e però non deve pesare poi su quello che sarà il prossimo anno, dove effettivamente non si può pensare a un'altra stagione di sofferenza. Qui si apre tutto un capitolo nuovo su quello che sarà il futuro, però chiaramente la cosa principale è che questa stagione non pesi poi su quell'altra, quindi le valutazioni saranno molteplici secondo me in tante direzioni. Intanto a rinnovare molto la rosa, punto di domanda. Intanto a cambiare più giocatori possibili, punto di domanda.
20: E poi il tema allenatore.
21: Non ultimo il tema allenatore, laddove un direttore nuovo, che è Paratici, arriva a metà, in corso d'opera, giusto? Sì. A metà, credo,
20: a febbraio, 4 febbraio,
21: quindi
20: ufficialmente.
21: Già oltre ogni finestra di mercato, e quindi deciderà lui, che a questo punto credo che sia stato anche investito di questa responsabilità, di cambiare eventualmente tutto, o invece di salvare quello che è salvabile e eventualmente giungere. Il tema dell'allenatore è dirimente, nella misura in cui la società riterrà opportuno avere un allenatore intanto con un modulo prestabilito, e quindi puoi lavorare in questo senso. Oppure, non so, parlare con Vanoli e capire, confrontandosi sulle idee, quale potrebbe essere un futuro insieme.
20: Ecco, Alessandro,
0: se posso aggiungere, sì, certo, credo che Paratici sia la persona giusta nel posto giusto al momento giusto, perché un uomo come lui credo che abbia le idee chiare, e penso proprio, come ha detto Aldo, che forse la prima scelta importante deve essere capire l'allenatore che guiderà la prossima stagione. Che
20: ecco,
0: sia
20: ma tu che hai seguito la Fiorentina da lontano rispetto a noi, Vanoli meriterebbe secondo te la conferma oppure bisogna cercare un altro allenatore che possa riportare entusiasmo, che possa generare emozioni anche dal punto di vista del gioco?
0: Con le spalle al muro, io dico la mia vista da fuori, credo che lì bisogna ripartire quasi tutto da zero, forse Vanoli non voglio, allora io lo conosco come giocatore, lo conosco anche in parte un po' come allenatore per quello che vedo, però forse ci vorrebbe un allenatore un pochino più, diciamo, già dentro a un certo contesto di società o comunque di idee futuristiche per vincere qualcosa di importante o per comunque andare ad affrontare un campionato di un certo livello. Non per questo Vanoli è assolutamente un allenatore in gamba, anzi potrebbe essere, per dire, l'allenatore giusto qui a Udine. Quello è un allenatore giovane e motivato rispetto a Costa Nunes, che secondo me il suo corso qui l'ha fatto, poi non so cosa faranno qua a Udine, però lì bisogna proprio partire secondo me dall'inizio, rifondare un pochino tutto, tenere ovviamente i giocatori che hanno quel pizzico di esperienza in più, però partire soprattutto da un allenatore nuovo con idee di un certo tipo.
20: Anche perché poi Aldo potrebbe essere l'allenatore con cui iniziare un programma triennale, ecco, per poter riportare la Fiorentina ad essere competitiva anche per la Champions, non subito naturalmente, però insomma la Fiorentina deve tornarci a quei livelli.
21: Sì, assolutamente sì. Ora, al di là di quale sarà la scelta, se continuità o discontinuità totale, credo che poi bisogna ragionare su un programma un po' più a lungo termine. E gli esempi in Europa, per allargare un po' il panorama, dicono quello: squadre che hanno creduto in un progetto, ora questa parola progetto è sempre molto abusata, però in un'idea l'hanno perseguita, l'hanno sostenuta, non magari in un tempo così breve di un anno, magari due o tre, sono quelle squadre che comunque adesso in Europa giocano, fanno risultati e c'è una continuità. La continuità più grande di tutte, per andare a esempi eclatanti, è l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, sì, che è partito 15 anni fa, una decina di anni fa.
20: Sì, 10 anni fa, sì.
21: In un club che era sicuramente storico e importante, che aveva avuto degli alti e bassi, che però ha, come dire, fatto un programma a lunghissima gittata e ora i risultati, per quanto poi ci siano Barcellona e Real Madrid che in patria insomma rendono la vita dura, però credo che la Telecomedy sia riconoscibile. Ecco, forse noi dalla Fiorentina ci aspettiamo che sia un brand riconoscibile, una squadra che comunque in Europa frequenta, qualche finale la può fare, e a quel punto credo che insomma tornerebbe un po' il sereno qui nell'ambiente, in tutta la città.
20: Ecco, Alessandro, fino a questo momento per la panchina della Fiorentina sono stati fatti nomi di Grosso, di De Rossi anche, però c'è chi non sottovaluta una pista estera. Potrebbe essere anche la soluzione di un allenatore straniero quella da percorrere per poter magari rendere la Fiorentina ancora più europea?
0: A mio modestissimo parere, dopo ovviamente solo i risultati daranno ragione da una parte o dall'altra, credo che al momento attuale ci vuole un allenatore italiano, perché la piazza di Firenze, dopo tutte le, è già difficile di suo, per quanto bella e importante sia, è già difficile di suo. Qualcuno che conosce il calcio italiano, come può essere Fabio Grosso assolutamente, come Daniele De Rossi, secondo me sono più papabili per un ambiente come Firenze, che ha bisogno proprio di avere qualcosa di nostrano, tra le mura amiche. Quindi
20: meglio anche di un Iraola o di un Glasner.
21: Rispetto alla rana, io qualche idea differente, nel senso che,
20: ma perché lo chiami la rana? Spiegacelo. Spiegacelo adesso, perché sennò rimaniamo così.
21: Il soprannome che aveva da giovane calciatore,
0: che ho tuttora, me lo dicono tuttora ancora, la rana
21: rimasta.
20: Gliel'hai dato tu?
21: No, non gliel'ho dato
0: io. No, me l'ha dato l'ultimo allenatore che ha avuto in primavera, che mi ha portato in prima squadra, che diceva che quando correvo, come matteggiavo, ero uguale a Kermit, la rana del Muppet Show. E da lì è partito la rana.
21: Gli è rimasto.
20: E tu hai delle idee diverse.
21: Sì, io secondo me forse un allenatore straniero, ma qui parliamo naturalmente di futuro e quindi non facile da prevedere. Forse un allenatore straniero che non sente la pressione che la piazza mette, che non ha come dire, il background di un allenatore italiano, che quindi vive le cose forse in maniera diversa. Potrebbe essere un tentativo da fare, visto che ora comunque i confini si sono allargati, nel senso che gli allenatori girano, gli italiani vanno all'estero, gli allenatori esteri vengono italiani. Su Runia ci sono d'accordo con la Rana, che a Udine ha fatto il suo tempo, però per esempio l'Udinese, che però ha un'altra filosofia, tantissimi stranieri, l'Udinese in questa accoppiata stranieri e Runia, cioè, secondo me ha fatto delle buone cose in questo,
20: sì,
21: periodo. Quest'anno,
20: è arrivato a un certo
21: me,
20: livello, ecco, non è che
21: chiaramente poteva fare di più per il potenziale, però un allenatore straniero secondo me porta con sé anche una novità, che appunto dopo una stagione così di sofferenza potrebbe essere un'idea, ecco, non dico una certezza.
0: Ma tu che conosci l'ambiente, Aldo, a Firenze sono disposti ad aspettare magari anche un percorso un po' lungo, secondo me.
20: Dipende anche da cosa viene detto alla piazza.
21: Io noto...
0: ho capito, si possono dire tante cose.
20: No, certo.
0: È la realtà, perché se dopo due mesi ti ritrovi con un allenatore X che sia, italiano o no, sempre comunque a lottare o a far fatica per raggiungere dei risultati, eccetera.
20: Firenze, beh, intanto se ci fosse chiarezza sarebbe già un po' un punto di partenza, perché è mancata spesso a Firenze la chiarezza.
21: Ma io dico a Rana che sta,
20: sì,
21: in Friuli,
20: Alessandro Orlando,
21: quindi...
20: sì,
21: Alessandro Orlando per i telespettatori, che ti posso dire che insomma, stando qui e frequentando un po' sia la città ma anche qualche volta lo stadio, credo che insomma ci sia stata una maturazione, no? Anche dei tifosi rispetto a tanti anni fa, in cui magari
20: si chiedeva tutto e subito,
21: si voleva la botte piena, la moglie ubriaca, insomma tutta una serie di cose. Ora sento di dire che la tifoseria è quest'anno
0: è un po' più tollerante.
21: È più tollerante e più pronta eventualmente a comprendere dei risultati che magari non arrivano in maniera immediata, ma che possano poi, intravedendo qualcosa di positivo, certo, arrivare più avanti. Io credo che
0: allora diventa fondamentale che ci sia chiarezza a sto punto, perché se sono chiari, se dicono dateci tempo, 3 anni, faccio per dire una cosa,
21: sì,
0: e vedremo fra 3 anni quello che succede, allora magari la gente
20: la gente capisce, la gente si mette l'ordine che si può aspettare.
0: Sì.
20: Tra l'altro, a proposito di Runjanić, c'è un nostro ascoltatore che dice che tra i nomi che non sono stati fatti per la panchina della Fiorentina c'è proprio quello dell'allenatore dell'Udinese, che secondo il nostro ascoltatore Bomber Viola, un ottimo allenatore, non mi dispiacerebbe. Chiedo un parere presente in studio. Allora Alessandro, tu che cosa dici a proposito di Runjanić?
0: Io sono un po' di parte, un po' cattivo sotto questo punto di vista, nel senso che indubbiamente io parlo per quei 2 anni che ha fatto, che sono passati qui a Udine, è un allenatore che è essenziale. Se devi ottenere un risultato ed è una salvezza ampia in 2 anni con 10 domeniche d'anticipo, va bene. Se insieme a quello, quindi i numeri sono tutti dalla sua, questo è inconfutabile, tutti i numeri che si possono dare sono dalla sua. Abbiamo visto veramente pochissime cose a livello tattico e di crescita dei giocatori. Questo lo diciamo tutti, vado anche a una trasmissione qui locale ogni domenica sera e anche da parte dei miei colleghi in quel contesto lì c'è questo discorso. Se dobbiamo parlare di risultato pragmatico, di numeri gelidi, tanto di cappello. Lui per 2 anni ha portato la squadra a una salvezza tranquilla. Però partite belle dove la squadra ti ha fatto vedere qualcosa di nuovo, un'idea di gioco, qualcosa, veramente poco. Poi quest'anno soprattutto, come ha detto prima Aldo, la squadra era assolutamente competitiva, c'erano ragazzi giovani in gamba, lui è rimasto sempre col suo 3-5-2 che gli ha portato i frutti, perché comunque si è andato a vincere a San Siro 2 volte, contro il Milan, contro l'Inter all'inizio, hai vinto in casa bene contro il Napoli, hai disputato le partite di un certo spessore, soprattutto con le grandi. Però rimane tanto l'amaro in bocca, che probabilmente adesso faranno 53-54 punti, non lo so, però probabilmente si poteva provare a fare qualcosina in più.
20: Aldo, se questo è Runjic, mi sembra che non abbia le caratteristiche giuste per arrivare a Firenze nell'anno in cui ci si aspetta che il tifoso possa essere coinvolto maggiormente, sì, dal punto di vista del gioco, Runjic, possa reinnamorarsi della Fiorentina.
21: Ci sono d'accordo con Ale, no? Ha detto giusto, nel senso che quest'anno per il potenziale della squadra si poteva fare qualcosa in più. E io, insomma, l'ho vista l'Udinese, l'ho seguita, e lui ha avuto, diciamo, una coerenza da un punto di vista tattico con questo 3-5-2, anche per le caratteristiche dei giocatori che aveva. Udinese, grande fisicità, probabilmente era il vestito adatto, magari non ha osato forse l'Udinese qualcosa in più per stare vicino a quelle che vanno in Europa. Detto questo, non parliamo dell'Udinese ma parliamo della Fiorentina. Sì, su Runjic credo che non sia forse il profilo adatto per un eventuale futuro della Fiorentina, però insomma siamo nel campo delle ipotesi e credo che Paradici sia di questo avviso, senza saperlo,
20: sì,
21: penso di
20: sì. Magari poi rimarremo tutti sorpresi perché arriverà un allenatore che non è mai stato chiacchierato, ecco.
21: Sì, è probabile. È probabile. E forse per certi versi è un bene, perché la vivisezione dell'allenatore comincerà dal giorno in cui si verrà presentato, però insomma io naturalmente anche da allenatore so bene che l'allenatore è importante ed è fondamentale, però la premessa è secondo me sempre quella, è più importante: società con idee chiare e poi unità di intenti rispetto a degli obiettivi che devono essere chiari e perseguibili, non cose, non sogni impossibili e non magari andare al di sotto delle proprie potenzialità.
20: Alessandro, un'ultima considerazione da esperto del ruolo su Dodò. Che fare con questo giocatore? Naturalmente va anche detto che è in scadenza nel 2027, quindi questo è abbastanza dirimente per la sua permanenza alla Fiorentina, però ecco, in assoluto che faresti con questo giocatore?
0: Ma io, pensando a rifondare tutto, direi che è uno di quelli che secondo me si può fare affidamento, su cui si può fare allenamento, perché è un giocatore, per quello che ho visto io, assolutamente può essere una garanzia. È chiaro che anche lui magari in certi momenti ha pagato la situazione difficile di quest'anno, però quando c'era da giocare, così insomma, il suo nome veniva spesso fuori con azioni, con proposizione, con anche dei gol, quindi credo che possa essere un giocatore su cui comunque puntare e fra i riconfermati anche in un'eventuale rifondazione totale.
20: Aldo, sei d'accordo?
21: Sì, Dodò è l'abbiamo detto tante
20: volte. È stato deludente quest'anno, è stato deludente insieme a tanti altri, insieme a tutti gli altri, diciamo, la maggior parte.
21: Qui viene, ritorna il discorso di base, nel senso, alcuni giocatori secondo me che hanno un buon potenziale, Dodò è uno di questi, devono rimanere. Però chiaramente devono rimanere con secondo me un altro atteggiamento, perché poi le stagioni cambiano e le cose cambiano, si riparte da zero e Dodò, al netto delle sue qualità, se ci aggiunge un po' di continuità, credo che possa essere un giocatore.
0: Forse gli è mancato un po' il carattere a lui, no? Nel momento di difficoltà si è non adagiato, sì, però non è non più, ha fuori il carattere, esatto, non è un ragazzino.
21: Non è più un ragazzino, anzi per questa squadra è uno dei giocatori leader, deve sicuramente essere convinto di tirar fuori questa cosa, quindi credo che Paradici farà, come dire, un colloquio con lui, ci parlerà e capirà se c'è questa volontà e questa richiesta, credo, da parte del corpo tecnico di essere un giocatore più presente, più determinante, più continuo durante il campionato.
20: E allora, grazie ad Alessandro Orlando, alla prossima!
0: Alla Rana, grazie a voi!
21: Mandi Rana!
0: Mandi Rana, e grazie soprattutto per avermi fatto fare una chiacchierata col vecchio Aldone. Un abbraccio,
20: grande Aldo, sì,
0: grazie,
20: sì.
0: Grazie di tutto.
20: Grazie Alessandro
0: anche
20: Orlando.
0: Anche di quella gomitata.
21: È servita.
20: È servita per la sua carriera,
21: sì.
20: Buona
0: ciao
20: giornata.
0: A tutti, alla prossima. Grazie.
20: Grazie, grazie, grazie. Grazie. Torniamo ai messaggi 348-7533-933. C'è Luca che mi chiede se effettivamente vedo questa grande prospettiva di rinnovamento e crescita quando non c'è nessun segnale in questo senso. Continua a far finta di non vedere che con i commissari non andremo mai da nessuna parte, ma ti stanno così simpatici eppure proprio non vedi la situazione. No, no, sono qui che sto aspettando di capire cosa succederà, sia dal punto di vista delle scelte di Paratici, il budget a disposizione. Però ecco, non è che possiamo fare una trasmissione dicendo sì, devono andare via, commissario deve andare via, deve cedere. Possiamo ripeterla all'infinito, posso essere anche d'accordo con te, però insomma dobbiamo anche in qualche modo essere propositivi e provare a vedere, a intravedere qualcosa di positivo. Magari non ci sarà, però insomma proviamo, altrimenti dobbiamo anche chiudere tutto e pensare ad altro, perché evidentemente non ci sono vie d'uscita. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, Aldo, su questo tema.
21: Io credo che uno dei punti principali sarà appunto la società che
20: siamo a redirezione, ma sì, come dice qualcuno.
21: Ci sono stati dei cambiamenti importanti, purtroppo anche per circostanze luttuose, sì. E quindi bisognerà capire se la società ha una nuova linfa,
20: se vorrà rilanciare, insomma, per ricostruire, per fare un programma anche triennale. È chiaro che comunque sul tavolo vanno messi diversi milioni,
21: certo, però ora guardando anche
20: bisogna un po', come dice il nostro ascoltatore, che Paratici abbia carta bianca. È chiaro che sarai il primo a dire, a alzare la mano e dire basta,
21: alcune condizioni
20: sine
21: qua non, senza il quale non si può partire. Però insomma non è che non è stato speso, nel senso che comunque il monte ingaggi di quest'anno io non so dove era collocato, in che posizione, settima, ottava, nona, decima, non lo so, il monte ingaggi parlo,
20: sì.
21: Quindi rispetto alla spesa sostenuta per la rosa non era tra le ultime, ecco.
20: No, assolutamente, assolutamente.
21: Poi appunto, visto anche il campionato, andare a rinforzare sarà una necessità, e quindi la prospettiva di andare a spendere altri milioni c'è tutta per una piazza che è molto esigente. Però dicevo, bisogna parametrare quelle
20: settimo
21: che sono
20: monte ingaggi, sono andato a controllare,
21: esatto, mi sembrava una roba del genere, parametrare quelle che sono le ambizioni e le possibilità della società rispetto a una piazza che poi dopo questa annata naturalmente avrà tanta voglia di riscatto.
20: Poi c'era un altro messaggio del nostro ascoltatore per te, Aldo. Dice: chiedo ad Aldo, quando parlo della Serie A, con quale allenatore vorrebbe fare il secondo nel caso che non gli venisse fatta una chiamata per fare il primo allenatore in A o in B?
21: Bella domanda. mi piacerebbe fare il secondo un allenatore straniero che viene, che magari può portare delle esperienze diverse, quindi magari poi andare a confrontarsi con idee diverse. Detto questo, poi ci sono molti allenatori italiani con cui condividerei volentieri un'esperienza per arricchire quello che è il mio bagaglio, che fino adesso è stato da allenatore in prima, anche squadre di serie minori, sì. Che però secondo me, forse ora ragionandoci con maturità, forse un'esperienza da collaboratore, da secondo.
20: Quindi insomma il nostro ascoltatore ha anche centrato nel segno con il suo messaggio.
21: Ti può dare quell'arricchimento che magari per tanti anni da prima allenatore non hai vissuto e non hai acquisito.
20: Ancora messaggi al 348-7533-933. Ricordo che poi per intervenire in diretta, per rivolgere le vostre domande, il numero 055-7711-171. C'è Neri da Pistoia che fa riferimento a Catania-Avellino 3-0, la partita vinta dal Catanzaro contro la squadra di Ballardini nei playoff.
21: Sì.
20: Playoff, non so se l'hai seguita. Aquilani ha schierato 11 ragazzi italiani e il gioco è stato veramente piacevole, direi quasi da primo Montella. Un tecnico da non farsi scappare adesso, perché tra un paio d'anni ce lo potremo solo sognare. Aquilani, cosa pensi
21: tra
20: di Aquilani?
21: Tra l'altro se n'era parlato in passato, sì, abbondantemente. Sì.
20: Probabilmente però era un po' troppo presto.
21: Sì, probabilmente veniva dalla primavera, se non vado errato, e quindi magari aveva bisogno di fare le sue esperienze. Però di Aquilani se ne parlava bene anche appunto 2 o 3 anni fa, dove la primavera insomma era riconoscibile, quindi c'era un lavoro dell'allenatore. Allenatore che è andato anche in giro, ha fatto qualche esperienza. e mi sembra nel panorama della B, che è sempre molto interessante e sempre fruttuoso per sia di talenti da giocatori sia per allenatori più giovani e esperti, secondo me è da tenere d'occhio. E il lavoro che quest'anno ha fatto col Catanzaro è sicuramente buono, però io vorrei tornare a questa considerazione che vale per gli allenatori e vale anche per i giocatori. Ora non voglio dire ai tempi, però la continuità, quindi fare 2-3 anni a un certo livello, secondo me ti dà poi il valore esatto, perché una stagione può dire tutto e può dire niente.
20: Sì.
21: 3 o 4 stagioni ti danno l'esatta misura.
20: Diciamo che, ma comunque, questo vale ora per inizia ad avere una certa esperienza.
21: Sì, no, ma dico, se vale per
20: ancora
21: Aquilani,
20: no, ovviamente, però insomma, allenato il Pisa, allenato il Catanzaro, comincia ad avere una certa esperienza. Ecco.
21: Esatto, Pisa è stato più sofferente e a Catanzaro è stato esaltante, perché poi ora si ritrova
20: a dover giocare adesso.
21: Dove giocare la semifinale, credo, con Palermo. Quindi anche questo, insomma, non abbiamo fretta su dare giudizi nel bene e nel male, affrettati.
20: Tanto Luca ci scrive: fatta, Andoni Iraola con Aldo Firicano accanto, che gli spiega Firenze e la Serie A, sarebbe una soluzione interessante, uno straniero insieme ad un vero competente con il cuore viola, potrebbe essere un grande binomio, una grande accoppiata.
21: Sì, ora parlando di me, ma ne parlo volentieri, unire idee nuove con, mi reputo conoscente approfondito della realtà fiorentina,
20: certo, anche del calcio fiorentino,
21: e quindi insomma potrebbe essere un'idea.
20: Poi c'è Stefano che invece ci dice: Dodò sopravvalutato, non sa difendere di reparto, è un terzino tatticamente anarchico, ha un piede non da brasiliano, dopo 4 anni che cosa vi aspettate che cambi, passiamo all'incasso e avanti un altro. In effetti, insomma, dal punto di vista tecnico ci si aspettava da un brasiliano qualcosa di diverso, qualcosa di migliore.
21: Assolutamente sì, quello che da Dodò ci si aspettava, ci si aspetta e ci si aspetterà nel momento in cui rimarrà ancora in Fiorentina, è che specialmente nella fase offensiva, perché non diventerà mai un grande difensore,
20: però ecco, in fase offensiva potesse incidere di più.
21: Però ecco, siccome ora i terzini sono le nuove ali, no? I terzini, gli esterni sono sempre in attacco, e lui dove in attacco dovrebbe dare il meglio, ci si aspetta qualche cosa in più e ci si aspetterà qualcosa in più se appunto rimarrà qui a Firenze.
20: Sempre guardando al futuro, oggi in un suo editoriale su firenzeviola.it Luca Calamai ha scritto, tra le altre cose, che farebbe un ulteriore tentativo con Beltran, che con un nuovo allenatore potrebbe anche far vedere il suo valore. Beltran, che insomma dal punto di vista dell'impegno
21: ritornerà dal prestito
20: a Valencia, e dal punto di vista dell'impegno nessuno gli ha mai potuto dire niente, perché insomma ha dimostrato anche attaccamento alla maglia. Certo è che non si è mai capito fino in fondo che ruolo potesse ricoprire.
21: Sono d'accordo, la definizione del ruolo di Beltran non è stata mai chiarissima. È stato preso come attaccante, credo, primo attaccante, però poi in realtà si è scoperto che primo attaccante non era. Questo mi fa dire, al di là e al netto del giocatore, su cui naturalmente bisogna fare delle riflessioni, che anche il mercato peserà poi sulla costruzione della rosa, perché appunto giocatori che ti tornano da prestito, devi prendere delle decisioni, nel senso, o lo tieni e cerchi di sfruttarlo al massimo delle sue possibilità, o c'è il discorso economico, c'è il discorso di altre società che sono interessate, i prestiti, quindi
20: però ecco, in assoluto Beltran, ci riproveresti
21: non ha convinto per quello che è la chiarezza del suo ruolo, cioè non tanto per i suoi demeriti, ma perché di difficile collocazione, anche se ora il 4-2-3-1 con un trequartista dietro la prima punta è diciamo una roba attuale, però le caratteristiche del ragazzo dovrebbero, come dire, sposarsi poi con il resto di tutti gli altri attaccanti, quindi sarebbe anche più difficile la costruzione della squadra dovendo valorizzare le qualità di questo ragazzo Beltran, che c'ha qualche buona cosa. Io gli riconosco che quando arriva in aria su una seconda palla è micidiale, almeno quello che ha fatto vedere, e appunto bisognerà capire se è un giocatore importante su cui puntare, però gli devi dare alcune cose che secondo me ha assolutamente bisogno per esprimersi al meglio.
20: Tanto c'è il messaggio di Carlo che scrive: mi raccomando Aldo, se entri in Viola non ti scordare di me, Carletto. Carletto, poi io sono andato a vedere la sua foto su WhatsApp, non so se ti dice qualcosa. Carletto dice: non ti scordare di me.
21: Caramelli?
20: Non lo so.
21: Non vedo bene.
20: C'è una foto di. C'è una maglia del Bologna, credo che questo sia, non lo so se è marronaro, e poi c'è.
21: Caramelli.
20: Caramelli, vabbè.
21: Sembra lui. Sì, vabbè. Carletto, va bene.
20: Carletto, insomma, ti ricorderai anche di Carletto, quindi certo senti riferimento. Vabbè. E poi ancora Beltran: come gli Aic con il tecnico giusto possono fare la differenza anche senza un ruolo specifico. Gli Aic forse aveva qualcosa in più,
21: gli Aic
20: aveva qualche gol in più.
21: C'aveva qualche ruolo specifico.
20: Sì.
21: Perché sia da esterno,
20: lo piazzava anche da trequartista.
21: Sia da trequartista. Era un giocatore che a me piaceva, ora non so. Ha smesso Zajic.
20: Forse gioca ancora, credo, in Turchia.
21: Non
20: adesso
21: deve essere proprio grandissimo di età.
20: No, è un 91, se non ricordo male. Adesso controlliamo. Adem Ljajic. Sì, è un 91. E adesso al Sarajevo. Sì, 4 gol in 19 presenze.
21: Insomma,
20: ormai la sua carriera l'ha fatta.
21: La sua carriera l'ha fatta.
20: Giocata anche nella Roma, nell'Inter, in Torino, in Italia.
21: È un buon giocatore,
20: sì, buon giocatore, sì.
21: Secondo me è un buon
20: giocatore. Non ai livelli di Jovetic era molto più forte.
21: No, Jovetic era forte.
20: Sì.
21: Cioè, Jovetic, giocatore forte. La difficoltà anche per la Fiorentina è prendere giocatori all'altezza della sua storia, anche più recente. Non torniamo troppo nel passato, ma ha avuto dei giocatori importanti la Fiorentina. E quindi, come dire, nei tifosi, negli occhi dei tifosi ci sono, nei ricordi dei tifosi ci sono sempre giocatori di un certo livello, e insomma il paragone viene facile, non voglio andare troppo indietro, ma in anni anche più recenti ci sono stati dei giocatori importanti, la squadra qualche volta è stata anche prima in classifica, mi ricordo un anno con l'allenatore portoghese,
20: con Paolo Sousa,
21: la Fiorentina all'andata era, se non sbaglio, prima addirittura seconda,
20: giocatori... arrivò ad essere quasi campione d'inverno era stata la Fiorentina con Trapattoni nel 98-99.
21: Sì, quindi andiamo un po' indietro.
20: Sì, andiamo un po' indietro. Comunque,

0: momento in cui ho toccato la palla è stato quelle emozioni forti che vale la pena vivere, no? Credo che tutti, anche quelli che non gli piace il calcio, vorrebbero vivere un'emozione di quel tipo, quindi vabbè.
1: Sommerso di abbracci.
0: Sì, ma è, insomma, è un momento in cui difficile anche da descrivere rispetto all'emozione. Poi realizzi che l'hai segnato alla Juve, sotto la Fiesole, all'avversario più odiato, vai a vincere. Però, insomma, lì per lì è una scarica di adrenalina che credo, almeno per l'esperienza della mia vita, non solo forse la nascita dei figli può essere paragonabile a questa emozione.
1: Il gol più importante della tua carriera?
0: Forse sì, forse no. Ho fatto anche dei gol
1: a Cagliari,
0: nelle coppe europee. Però, quindi. Però ecco, la cosa che forse salta più all'occhio è che quella Fiorentina non aveva paura di nessuno, neanche di una Juve che in quel momento poi era campione d'Italia.
1: Insomma, lì poi si torna al discorso della qualità dei calciatori, insomma, Rui Costa, Battistuta, per citarne un paio.
0: Una Fiorentina che insomma metteva paura.
1: Toldo,
0: metteva paura.
1: Filicano.
0: A livello sia nazionale, europeo, è Heinrich. Vero, anche in un calcio italiano più competitivo. Sentivo ieri, mi pare, ieri e Totti in uno di questi che dicevano c'erano sette sorelle e queste sette sorelle erano delle squadre
1: forti. C'era anche la Fiorentina, le sette sorelle.
0: C'era anche la Fiorentina ed erano tutte squadre forti, quindi un calcio italiano più competitivo, altri tempi, tornando all'attualità, proprio che quello che dicevo prima, i tifosi si aspettano dei giocatori che possano accendere la fantasia come è stato in passato.
1: C'è Luca che ci scrive che, tornando al discorso su Beltran, per sfruttare le qualità dell'argentino dovresti costruire la squadra intorno a lui, ma lui forse non è così forte da meritare una scelta del genere, forse sarebbe meglio cederlo. Certo, ora arrivare a dover costruire la squadra
0: intorno a Beltran, che dicevo io, costruire no, però è chiaro che tu quando c'hai in rosa alcuni giocatori devi anche pensare di sposare le caratteristiche, almeno in sede di costruzione a tavolino. Sì. Poi non sempre ci si riesce, non sempre si può fare, e con Beltran questo discorso si amplifica.
1: Sì. E poi ti chiede Damiano, secondo te chi porta con onore questa maglia della Fiorentina tra quelli che giocano oggi?
0: Ora, bisognerebbe, come dire, vivere 24 ore magari no, ma vivere almeno
1: quotidianamente, insomma,
0: quotidianamente il periodo Viola Park, vivere tutto e capire tante cose. Noi vediamo sempre la punta dell'iceberg, che è significativa, per carità, perché poi le partite danno l'esatta misura di tutto, però il lavoro che c'è dietro andrebbe valutato quotidianamente.
1: Leggo adesso su firenzeviola.it un pezzo dal titolo La parabola discendente di Comuzzo, valutazione in corso sul futuro. Ecco, cosa faresti su questo giocatore? Come eventualmente proveresti a rilanciarlo se tu fossi l'allenatore della Fiorentina? Che tipo di discorsi faresti con lui? Che tipo di allenamenti anche gli faresti fare? Insomma, come lo riproporresti?
0: Io penso che con Musso il discorso sia abbastanza semplice. Intanto il ragazzo è top e già questo, insomma, facilita molto le cose. Anche lui ha vissuto, secondo me, una stagione un po' travagliata per due ordini di motivi, a mio avviso. Uno, perché ha avuto un'esplosione rapida, cioè rapidamente è passato dalla primavera a essere titolare. E questo da un lato.
1: Però non l'aveva avvertito, ecco, questo passaggio.
0: Sì,
1: prima
0: inizialmente, però secondo me c'è sempre poi un rimbalzo, no? Momento in cui hai fatto un'accelerazione violenta e hai bisogno di, non dico di recuperare, però c'hai quell'attimo che è coinciso poi con la stagione della squadra che non è stata esaltante e anzi ha evidenziato in alcuni momenti alcuni errori e alcune fasi in cui Comuzzo può crescere. Siccome è un giocatore giovane, siccome ha abnegazione, questo lo so per certo, è un giocatore su cui puntare senza mai, senza se, cercando di aiutare nella sua crescita.

0: crescita, non facendo magari valutazioni errate che secondo me sono nate tutte con quella supervalutazione prima fatta dal Napoli, se non vado errato, correggimi.
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: poi Napoli, sì, quella
1: dell'Arabia,
0: che secondo me è sempre fuorviante, no? Perché un giocatore che va in Arabia sembra, tra virgolette, un passo verso
1: il fine carriera,
0: una comfort zone, sì, no? Dove si guadagna tanto, sì, e si dà poco. Io credo che Comuzzo ancora debba crescere tanto, dovrà dare ancora il meglio, e quindi assolutamente Arabia no, pane duro per ora a Firenze, e poi fra un paio d'anni ne riparleremo.
1: Generale da Casentino che dice: Comuzzo è stato ostracizzato dalla società perché ha rifiutato di andare via, è giovane e forte, sboccerà. Quindi insomma, come anche dicevi poco fa, è giusto puntarci ancora. Come marcatore sulla punta avversaria, dice Stefano, Comuzzo è 100 volte meglio di Pongracic. Sei d'accordo?
0: Io, ora, senza fare il paragone, però Comuzzo ha delle qualità da difensore
1: puro,
0: quindi è anche da ora che ci sono questi allenatori, ce ne diversi, sempre più si vede questa uomo contro uomo un po' in tutte le zone del campo. Comuzzo rispetto a Pongracic, per esempio, ha più queste qualità, quindi più difensore, più in grado di stare vicino all'uomo, cosa che qualche volta Pongracic magari non
1: si
0: fa,
1: dimentica,
0: si dimentica, è un'amnesia da difensore un po' grave. E dicevo, e quindi Comuzzo in questo nuovo modo un po' di intendere il calcio può anche far valere le sue qualità. Poi bisogna, secondo me, anche saper fare tutto il resto.
1: Beh, sì.
0: Quindi giocare di reparto, avere delle letture, aiutare i compagni qualche volta.
1: Impostare anche il gioco.
0: E impostare anche il gioco, perché ormai non si può più.
1: Però dal punto di vista tecnico, quanto può migliorare secondo te?
0: Tanto, perché io, ora, qualcuno non si ricorderà perché parliamo della preistoria, ma Mauro Tassotti, che sì, è stato, sì, un grandissimo giocatore prima della Lazio,
1: poi del Milan.
0: Era un terzino, diciamo, normale da un punto di vista tecnico. Quando era alla Lazio, negli ultimi anni al Milan, sembrava di Alma Santos, ora qui si dice. Per sì, i giovani, sì, no, sì, sì, no, sì. Comunque sembrava, sì, che ti posso dire,
1: tutto merito del lavoro impostato anche con Nils Liedholm. Con Nils Liedholm mi faceva fare un grande lavoro.
0: Un giocatore a 20 anni da un punto di vista tecnico è una cosa. A 30 anni si è lavorato con regolarità, con coscienza, con, sì, può assolutamente migliorare. Quindi l'aspetto tecnico di Comuzzo io me l'aspetto migliorato, come dicevo prima, fra un paio d'anni.
1: Sì. E poi ci sono anche dei messaggi relativi alla maglia della Fiorentina che ha indossato, quella negli anni 90, metà degli anni 90.
0: Pensavo del tennis.
1: No, la maglia con lo sponsor Nintendo, e quindi ci chiedono: ma ha indossato anche la famosa maglia di Super Mario?
0: Sì. Sì, ho fatto ridere anche io, Super Mario.
1: Sì,
0: era un po' comica quella maglia, insomma, ci prendevamo in giro da soli, ecco. C'era bisogno che veniva dall'esterno. Però in quel momento Nintendo era un brand,
1: andava alla grande,
0: famoso.
1: Sì, sì, cioè, sì. Tornando invece alla qualità generale della rosa, Luciano D'Empoli dice: non ci sono giocatori di una tale qualità da costruirci una squadra attorno, tanto che oggi consideriamo buoni calciatori che anni addietro avrebbero fatto la panchina. In effetti, insomma, certo, paragonandoli ai tuoi tempi, anche certi giocatori avrebbero fatto
0: la panchina. Quello che dicevo prima, il tasso tecnico del campionato non è quello di qualche anno fa. Poi onestamente adesso pensare di costruire una rosa su uno o due giocatori è improbabile, improponibile, insomma. O tu c'hai i fenomeni del Barcellona, Yamal, o del City, o insomma di queste squadre dell'Arsenal, del Bayern Monaco, Liceo, o se no cerchi di, come dire, costruire una rosa e poi cercare di mettere insieme le qualità nel migliore dei modi.
1: Tassotti ci chiede, Stefano Taxi, quale allenatore mette i giocatori scarsi al muro? Per Comuzzo non c'è speranza, insomma è particolarmente critico, Stefano Taxi, nei confronti di Comuzzo. Ti chiede anche in cosa è top Comuzzo: non sa giocare il pallone, non è alto, non stacca di testa.
0: No, non è alto, qui è un dato antropometrico, se lo vedi è un armadio, insomma questa porta qua. E no, ci sono poi i gusti, uno magari non può piacere Comuzzo, ma il potenziale di un difensore moderno ce l'ha tutti, c'ha fisico, c'ha forza.
1: Certo. E io mi fido di te, perché sei stato un difensore, fai l'allenatore, quindi insomma se intravedi delle qualità positive in Comuzzo io mi fido ciecamente di te. Tra l'altro dice anche un altro nostro ascoltatore, il parere di Aldo su Comuzzo è interessante perché da difensore sa come valutarlo, e poi Aldo conosce bene i friulani, penso dipenda dal tipo di difesa che vorrà fare l'allenatore, se sarà basata su marcature strette potrà essere utile, se invece
0: sì,
1: sarà
0: tra l'altro ragazzi come... è friulano come la rana.
1: Eh sì, come Alessandro Orlando, sì. Grande Aldo, scrive Mauro da Scandicci, ho la sua maglia gialla marca Fila, sponsor Nintendo, quella maglia gialla, anche la sì. Maglia gialla, cioè era una maglia da trasfetta a volte, la
0: sì,
1: stessa
0: che
1: maglia,
0: penso forse sia stata usata.
1: Io me la ricordo questa maglia gialla
0: volte.
1: Contro, però non c'eri ancora probabilmente, nel 95-96 contro il Napoli, una vittoria 2-0, segnò anche Massimo Orlando se non ricordo male. Non so,
0: tra l'altro quella maglia gialla lì, ora se non mi ricordo male, ma sì, mi pare di ricordare bene, fu usata anche sempre contro il Napoli una volta al San Paolo.
1: Sì, io me la ricordo al San Paolo proprio, sì.
0: Sì, forse allora era una partita che finì 1-1. Ah. E tra l'altro ha fatto gol il qui presente, ora non volevo fare.
1: Adesso, allora te la ricordi quella maglia gialla?
0: Sì, sì, me la ricordo perché quel gol lì, maglia gialla. Sì, è proprio un
1: però
0: evento. Maglia
1: effetti,
0: gialla e
1: sì,
0: gol.
1: Però veniva utilizzata poche volte.
0: Pochissimo. Io poche penso volte. Che sia stata forse l'unica volta che. Me lo ricordo perché ho fatto anche gol al San Paolo. Insomma.
1: Certo. Oggi Riganò e Hübner farebbero titolari nelle prime 4 della Serie A e tanti gol. Sei d'accordo?
0: E farebbero gol, sì. Magari i titolari
1: quanto squadre fosse un po' troppo,
0: poi bisogna contestualizzare bisogna contestualizzare, il passato col presente si mescola male.
1: Sì, tanto ci mandano anche la foto della maglia,
0: della
1: gialla
0: maglia.
1: Eccola qui,
0: sì sì,
1: c'è
0: guardi,
1: anche Nintendo Jig,
0: ecco, a proposito.
1: Sì sì sì. Comuzzo, dice un altro ascoltatore, se vuole ha la possibilità di diventare forte perché ha fisico, velocità e grinta, sicuramente la determinazione non gli manca, questo
0: quello che avevo detto.
1: Sì. Poi ancora Comuzzo, è un tema quello di Comuzzo che evidentemente scatena,
0: si appassiona.
1: Molto grezzo tecnicamente, dovrebbe stare ad allenarsi al Villa Park molte ore con un difensore tipo Aldo per migliorare anche nell'usare i piedi per rilanciare il gioco, perché è veramente mediocre da quel punto di vista. Quello che dicevamo, insomma, dal punto di vista tecnico è chiaro che ci devono essere parecchi progressi.
0: E ragazzo ci va al Villa Park,
1: In parte ha già risposto a questa domanda, comunque te la rivolgo ancora: dovendo scegliere fra Comuzzo e Pongracic, cioè su chi punteresti?
0: Io personalmente, ma non è un parere mio, ho una predilezione per Comuzzo,
1: sì,
0: per le qualità da difensore. Poi che Pongracic sia elegante, che sappia giocare meglio, è indiscusso. Però siamo sempre alla specificità del ruolo, anche se ora si tende a dire tutti devono saper far tutto. Il portiere in prima battuta deve parar bene, o meglio deve parare, sì. Il difensore in prima battuta deve difendere, il centrocampista fa due fasi e gli attaccanti se possono segnano. Poi a questo compito base si aggiunge tutto il resto, però la specificità del ruolo rimane secondo me e va comunque curata.
1: Sì, e sul fatto che debba stare a lavorare magari insieme ad un allenatore del reparto, un ex difensore, potrebbe essere una soluzione.
0: Sì, ma Vanoli è un ex difensore,
1: sì.
0: Senza andare tanto lontano.
1: Sì.
0: Poi l'anno scorso c'era Palladino, dico bene.
1: Era un attaccante Palladino.
0: No, che aveva come collaboratore...
1: Aveva anche Peluso.
0: Bravo, lui volevo dire Peluso, che anche lui era un difensore. Nei vari staff poi qualcuno che ci abbia attinenza con la fase difensiva c'è,
1: sì,
0: uno, ma poi il lavoro tecnico comunque rimane, diciamo, per tutti i giocatori, e lì uno può migliorare un controllo, un primo controllo fatto bene, sì, un piede un po' più abituato a fare 30 metri di passaggio, cose che vanno, sono gesti che vanno ripetuti, poi si acquisiscono chiaramente, certo, uno diventano... non ce le può avere naturali,
1: sì, sì, sì, però, poi, insomma,
0: però li può indurre,
1: certo, insomma, alla fine poi diventano anche sempre più usuali. Aldo, un gigante, praticamente un muro Wembley, leggenda, saluti Daniele. Insomma, qui si riaprirebbe un grande capitolo della storia della Fiorentina in Champions, la grande vittoria contro l'Arsenal,
0: tra l'altro gol. In questi giorni girava questo gol di Bati, sì, no? Che parte da una mia scivolata scompostissima, certo, metà, certo, campo.
1: Grande
0: da vecchi difensori.
1: Sì, sì, sì.
0: In tanti mi hanno detto: se non c'eri te, sinceramente, ho fatto solo un tecnico a centrocampo.
1: Se non c'eri te, non arrivavo con la vittoria.
0: Ci
1: vittoria.
0: Prendiamo questo merito.
1: Ci prende questo merito. Grazie, Aldo. Siamo arrivati alla conclusione.
0: Lorenzo. Alla prossima, ovviamente.
1: Vi lasciamo adesso come sempre a Palla al Centro, non andate via, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato.

0: Via Autochia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
1: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
2: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
3: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
4: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
5: Tutti matti per il Velvet Pet.
6: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
7: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascolta.

0: Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10, in compagnia di
2: Dario Baldi.
1: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
4: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
3: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
4: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
5: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
4: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
6: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini,

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Eccoci, ben trovati, buon pomeriggio, 14.01, palla al centro, siamo live su Radio Firenze Viola, siamo in diretta anche sulla di radio fino alle 16 ed è con grande orgoglio che vi possiamo annunciare che Juventus Fiorentina si giocherà domenica alle 12, fra l'altro con la designazione arbitrale che porta in dote Massa di Imperia a dirigere il match. E lo dico, lo ripeto con orgoglio perché caro Luca Calamai, ieri sera ti seguivo in diretta alle 20, ancora nel corso del salotto dello sport non sapevate inevitabilmente che dire sull'orario e il fischio d'inizio di Juventus Fiorentina. E vabbè, intanto ce l'hanno detto, domenica ore 12, adesso possiamo dirlo, non sarebbe male onorare questa sfida, ecco, che fino a prova contraria sarebbe quella diversa, sì, da tutte le altre.
3: Ho trovato molto interessante la riflessione di Mario Tenerani oggi sulla chiamata, sì, alle armi, sì, chiamata alle armi è una puttanata, non è tempo di scherzare di queste ossa, cioè chiamata all'orgoglio di questo gruppo,
2: all'attaccamento alla maglia, ai colori,
3: al rispetto, perché insomma chi era a Roma, noi non c'eravamo direttamente, chi era a Roma ha subito una mortificazione che, sì, non può essere tollerabile, quindi si può perdere, certo, queste sono le vie del calcio, ma serve una Fiorentina, ma io sono convinto che domenica Fiorentina fa la partita nella sua,
2: con le sue difficoltà,
3: con le sue risorse, con la sua, lo dico e lo ripeto, è più semplice staccare la spina che riaccenderla, cioè è più semplice è dire vero, ragazzi basta, si è finito, si è in vacanza, qui dove vai te a giugno, io vado a Formentera, io vado di là, io vado a Ibiza, che non poi all'improvviso dice ma ora dopo aver staccato la spina per 10 giorni, dice, o 15 giorni, dice ora però c'è la Juve, la rimetto. Lo faranno, non è semplice. Oggi cercheremo anche di raccontarvi qual è l'idea con la quale, l'idea di formazione che la Fiorentina ha in campo. C'è la curiosità di avere l'ultima riflessione su Ken, ma se ieri lavorava a parte, Tommaso, non vedo.
2: Posso tirarmene fuori da questa curiosità? Non posso essere provocatorio, a me non mi incuriosisce niente di Ken, e lo dico ora, anche se dovesse rientrare, che ormai qualcosa cambia anche sul mercato, che fa 4 gol, io purtroppo, scusate, ma non mi incuriosisce niente di tutto ciò che riguarda, esatto, Ken, esatto, anche perché ciò che ci mostra lui, a me non condivido i suoi gusti, per carità, de gustibus, musicalmente sono lontano anni luce, su come muoversi sui social pure, perché capita a tutti, no, di ricevere, sì, attacchi, io evito sempre, ho imparato che è sempre meglio evitare di rispondere, e dal campo invece niente, quindi non sono incuriosito per niente da Ken da 2 mesi a sta parte.
3: Tra l'altro, come ho scritto all'editoriale, a me risulta che è cambiato completamente lo scenario rispetto a un anno fa, quando Ken aveva voglia di restare, ma voglia vera, e lo aveva detto ai suoi manager, ai suoi agenti, si parlava di 3-4 squadre che avrebbero potuto convincere Ken a lasciare Firenze. Oggi io lo sento lontano, oggi la Fiorentina non sta facendo niente per cercare di rafforzare il messaggio, no? Sì, il messaggio di dire ripartiamo intorno a Ken, che non vuol dire che lo vuole dar via, ma è in una situazione d'attesa. Dall'altro, ragazzi, a me piacerebbe riavere il vecchio Ken, però ieri abbiamo parlato con un collega di Torino che segue la Juventus, e quando gli hai chiesto sei rimasto stupito, sì, da questa stagione, sì, lui che cosa ti ha risposto? Sinceramente ero rimasto più stupito dalla stagione precedente, Non lo so, è tutto così, è tutto fumoso, è tutto sospeso in aria, è tutto senza certezze, è tutto... Prima Tommaso Loreto mi diceva, vedrai Luca, che anche sul fronte allenatore si va dopo la partita con l'Atalanta, si va all'ultima partita.
2: Sensazione,
3: incredibile.
2: Sai, non è cambiato nulla, cioè, o almeno non si sono troppo esposti dopo la salvezza aritmetica. Mi domando cosa cambia tra questa settimana e la prossima, se non che, e l'abbiamo raccontato anche grazie a Lorenzo Marucci e a Luciana Magistrato, se non che, come dire, dall'ambiente Vanoli, anche dall'entourage, si percepisce curiosità per capire, perché poi non mancherebbero le alternative.
3: Sì, sì,
2: per
3: soprattutto
2: Vanoli stesso,
3: si capisce anche il messaggio, diteci cosa volete fare perché
2: anche loro
3: sono tra coloro che sono sospesi,
2: loro sono del partito, ce lo devono dire. Ma anche perché, guarda, ne parlavo con Luciana, ti arrivo a dire che le opzioni in questo valzer estivo per Vanoli potrebbero anche essere importanti. Si è parlato di Parma, ma occhio al Bologna, sì, se va via Italiano, e persino Napoli, perché andasse via Conte comunque è uno che può sponsorizzare Vanoli.
3: Non credo che Vanoli, e questo è un altro dei motivi che ovviamente suggerisce riflessione, cioè non è che Vanoli non entra in quel circuito di squadre da zona Champions, quindi questo è un'opzione. Va bene, quindi parliamo di Juventus, parleremo di mercato naturalmente, ma parleremo anche della partita, di che cosa ci aspettiamo, da chi riteniamo sotto esame, e ci interessa anche di capire voi cosa vi aspettate dalla partita alla Juventus, cosa volete vedere, da quale giocatore vi aspettate un qualcosa che vi faccia dire
2: guarda Marco che aveva già scritto, caro Luca, come fa sta squadra a riattaccare la spina non avendola mai attaccata?
3: Non è vero, questa squadra l'ha attaccata. Allora, io sono più benevolo in questo momento della squadra, Tommaso, perché invece secondo me questa squadra ha speso mentalmente, ha speso da un punto di vista energie nervose. Non è stato semplice per loro ritrovarsi ultimi in classifica, quindi trovo normale che quando fai quello che puoi, arrivi al traguardo, poi dici via, basta, è finita, e poi molti pensano di andare via, quindi inizia il valzer dei procuratori. Ma insomma, da chi vi aspettate qualcosa? Ecco, qualcosa di importante. 348-7513-933 per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno con noi nelle prossime due ore. 3925727775, ricordo il numero per parlare direttamente con Tommaso Loreto e con il sottoscritto, 055 7711 171. Provate anche grande nostalgia a rileggere le Baggio che parlava quello è stato il mio tempo,
2: vabbè.
3: Sai che c'è il tempo, ognuno ha il suo tempo, no?
2: Quello, ma è stato, me lo sento tempo, anche un po' mio, io c'ero in curva quando raccattò la sciarpa, perché, e ci torniamo,
3: perché 90. Anche quando levò la sciarpa bianconera al giorno della conferenza stampa dopo la finale di Coppa UEFA, la levò dal tavolo e la mise sulla sedia accanto. Io c'ero, anche perché poi sinceramente è stata anche la mia prima esperienza con la nazionale, ho vissuto anche quella cavalcata e quella sconfitta con l'Argentina di Maradona a Napoli nel 90. Insomma, io c'ero, quindi emozione, Baggio l'avevamo noi, ragazzi, ecco, Rui Costa l'avevamo noi.
2: Vabbè, giriamo allora, il coltello nella piaga, ci sentiva, lo ringrazio per la disponibilità, mister Carmine Gautieri, che ritroviamo con piacere. Mister, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a tutti voi.
2: Ci ha preso un po' l'effetto Amarcord.
3: Sì, perché sai, riparli di Baggio, riparli di un momento, riparli di emozioni, ma anche, come ha detto Roberto, di dolore, perché il sapere, lui lo sapeva, dei tifosi viola arrestati per gli assalti nel suo nome, insomma, per lui è stato un momento molto particolare, e lo capisco, e se lo porta ancora nella mente e nel cuore. Caro mister, da ex giocatore e da allenatore, io dicevo che non è automatico accendere e spengere la spina per un calciatore, no? Perché io credo la Fiorentina, il gruppo squadra, bene o male, insomma, ha fatto una rincorsa che poi spendi di nervi, spendi di energie fisiche. Ora si chiede di riaccendere la spina contro la Juve. Si può fare? Accendere e riaccendere a comando?
4: Chi fa questo lavoro io penso che debba assolutamente saper fare tutto, ma non solo in campo, anche sulla gestione mentale. C'è da dire che comunque la Fiorentina, per la Fiorentina quest'anno è stato un anno un po' particolare, no? Sotto tutti gli aspetti, però è normale che poi in questa partita qui tutti vogliono fare bene. È una partita importante e penso anche che dopo questa annata la Fiorentina vorrà chiudere anche in bellezza. Per il discorso di spegnere e accendere, penso che chi fa questo lavoro, come ho detto prima, ed è professionale, non ci debbano essere assolutamente problemi.
3: Esatto, e ovviamente la partita con la Juventus dà motivazione
2: in teoria al calciatore, no?
3: Sì.
2: È pur sempre la Juve,
3: da
2: cioè,
3: grandi
2: dovrebbero aver voglia, ecco.
3: Cioè, qual era la tua partita da calciatore, mister?
4: Ma io, per come vivevo il calcio, la mia partita erano tutte le partite.
3: Cioè, non avevi una sfida particolare da rivale?
2: Una maglia che comunicava più grinta, diciamo.
4: Ma è normale che la Roma, ecco. Quando dovevi giocare il derby già 15 giorni prima, c'era il clima di derby, cioè quella prima forse neanche la sentivano, no? Perché quella è la partita poi più importante. Ci sono partite e partite, poi la passione, l'amore, la voglia, no? Quella poi la devi mettere sempre, indipendentemente dall'avversario che vai ad affrontare. Però poi è normale che ci sono partite completamente diverse dalle altre, no? E io penso che in questa partita qui, anche il discorso della Fiorentina, sappiamo anche la rivalità importante,
3: certo,
4: che
3: c'è, certo,
4: la Juventus,
3: certo.
4: Questo sicuramente sarà una partita che a livello mentale è completamente diversa dalle altre, ma io penso che non solo per i calciatori, anche per la piazza, per i tifosi, no? I tifosi vivono, no? La partita, e vivono partite e partite, e ci sono delle partite che la vivono diversamente da partite diverse, ecco.
3: Non c'è dubbio. Senti, mister, andando al Gautieri calciatore, quindi esterno d'attacco, giocatore di grande corsa e qualità, nella Fiorentina sta scomparendo Gudmundsson e ti chiedo se sei stupito di come tutto questo stia scivolando verso il nulla cosmico. Non è in panchina domenica nell'ultimo turno, ora non si sa nemmeno se sarà disponibile o no, e poi ci sono questi due giocatori arrivati nel mercato invernale, Solomon e Harrison, che soprattutto Solomon qualcosina ci aveva fatto vedere, però che uno per motivi che costerebbe troppo il riscatto, l'altro perché fondo non ha convinto al 100%,
2: o comunque se ne trovano,
3: potrebbero
2: esterni,
3: non essere riscattati,
2: sì.
3: Che ne pensi di questi tre esterni sotto esame?
4: Ma guardi, io penso che in un'annata come la Fiorentina, come ha passato la Fiorentina, è normale che tutti non hanno reso come si doveva, no? Perché l'abbiamo detto, è stata un'annata di grandissima sofferenza sotto tutti gli aspetti, e di conseguenza poi ne subiscono tutti, anche i giocatori di qualità, e in questo caso qui anche i giocatori di fascia, anche se poi nel momenti di difficoltà comunque chi ha personalità deve prendere la squadra in mano. Questo,
3: certo,
4: non c'è stato, vuol dire che non c'è ancora la maturità giusta per poter gestire determinate annate, determinate partite. Per quanto riguarda il discorso degli esterni, sono 20-25 anni che non c'è più un esterno,
3: sì,
4: come lo vogliamo noi, no?
3: E perché questa si può dire che è una clamorosa sconfitta del nostro calcio, perché insomma il nostro calcio, il 7 e l'11 hanno sempre avuto una storia,
2: dei discreti esponenti,
4: anche il 3, anche,
3: sì,
4: cioè, il problema principale non è solo una grande sconfitta per il nostro calcio, il discorso del 7-11 o 3, il problema è che noi siamo dietro da tantissimi, ma questo l'abbiamo detto. Sì. Oggi il calcio lo guardiamo è completamente diverso da anni fa, ma perché questo? No, oggi più che quando vai a vedere una partita di calcio, più che una partita di calcio, mezz'ora prima sembra una festa, no? Luci, se vai di sera, sì, no? Luci, musica, balli, è completamente diverso da ciò che vedevamo noi. Io penso che hanno spostato l'attenzione in un calcio che oggi forse non ci appartiene più su altre situazioni, perché quando si va a vedere una partita di calcio, se vuoi vedere, sono tutti col telefonino in mano, no? Perché? Perché mezz'ora prima c'è un'atmosfera di festa e quello va nell'occhio, no? Però sì, poi il calcio vero è quello che noi stiamo cercando da 20 anni, 25 anni, ma purtroppo in Italia non c'è. Speriamo che per l'ennesima volta, dove anche in virtù del mondiale che non siamo passati, ci sia.
3: Sì, ma se non si ricomincia a lavorare sulla qualità, perché questa è una riflessione che facevi, mister. L'altra riflessione è che li cercano tutti alto nel 90, devono avere tutti struttura fisica, devono correre tanto, devono garantire.
2: Ma se tecnicamente c'è qualche lacuna, poco male.
4: Guardi, io vabbè, questo è vero, il discorso di qualità non c'è più, ma perché la qualità non l'allenano più, e soprattutto partiamo anche dal discorso delle scuole calcio, perché io ho sempre fatto un paragone, no? Se io cammino senza patente, mi ferma la polizia, io magari si prendono la macchina, mi fanno una multa incredibile, e io dico che ci dovrebbero essere dei controlli anche sui campi delle scuole calcio. Bisogna andare a capire se gli istruttori sono qualificati, no? Perché se non sono qualificati, allora poi lì deve succedere che la società di appartenenza venga multata. Io spero che col tempo, oltre al discorso della qualità, si ritorna alla famosa meritocrazia, no? Che purtroppo non c'è più, perché oggi si guardano più altre cose, ma questo lo sappiamo tutti,
3: questo è un
4: giochino che piace a tutti, e purtroppo tutti facciamo finta di nulla. Spero che qualcosa possa cambiare, ma soprattutto per i giovani che sognano, e magari io ho anche detto a qualcuno, bisogna creare delle scuole calcio in strada, forse è lì che inizia a crescere, inizia a crescere e inizia a capire determinate cose, perché non si vede più un bambino giocare
3: dove ci sono le buche, dove il pallone non rimbalza bene, dove poi trovi quello che è più alto.
2: Non voglio fare il populista, ma ormai anche l'immagine del calcio, guarda questa storia di mercoledì con i fumi, i fuochi d'artificio, è proprio metafora, no? Cioè di questo sistema, movimento che prima non si poteva nemmeno discutere che fosse al top degli sport, ora è un fastidio. Cioè c'è un torneo dove atleti italiani primeggiano e dove un atleta italiano ha problemi, perché per la finale di Coppa Italia bisogna fare la scenografia,
3: nemmeno devi far finta che sia una cosa importante.
2: Io non so se l'avete trovata anche metafora, perché poi eravamo nel bel mezzo di questo caos per decidere la partita, ma non gli bastava solo aver sospeso tutto per decidere quando giocare domenica, ma mi metto nei panni, mercoledì sera si giocava il torneo internazionale e Roma si è dovuto fermare. Clamoroso, sbaglio, mister?
4: Ma lei poi è un problema di organizzazione, no? E di programmazione. È quello che manca. Cioè io dico, forse tutti dovrebbero dire, gli addetti ai lavori, ciò che pensano, no? Perché se ognuno di noi poi si nasconde, questo sistema poi non migliora mai. Bisogna programmare, bisogna organizzare e soprattutto bisogna ragionare di prospettiva. Se poi si fanno i calendari in base non so a cosa, senza vedere che eventi ci sono in concomitanza, vuol dire che lì
3: il presidente della Lega ha detto ci ha tradito il fatto che la Lazio è andata al finale Coppa Italia, non ce l'aspettavamo. A casa, vai subito a casa, te devi andare immediatamente a casa, perché come direbbe Zalone, non sei del mestiere, a casa.
4: Io non so in quale società di Serie C, se non ricordo, adesso non mi ricordo la società, mi ricordo che a giugno misero un concerto allo stadio di questa città e la squadra rischiava di andare ai playoff. Cioè il problema è che poi doveva andare a giocare in campo neutro, perché avevano organizzato cioè il problema principale è proprio questo. Se poi qualcuno dice non si aspettavamo che la Lazio arrivasse in finale, vuol dire che
3: no, il presidente della Lega
2: nei confronti di un club che insomma presidente si spende molto, direi, in Lega, no? Per difendere gli interessi della sua squadra.
3: È una grande tristezza.
4: Guardi.
3: Vai tranquillo, mister.
4: Io dico l'ultima e poi vediamo. Cioè, nel senso che il calcio io penso che sia dei tifosi, no? E i tifosi devono essere assolutamente rispettati, perché noi abbiamo visto che il calcio senza tifosi non è assolutamente calcio nel periodo del Covid, no?
3: Esatto.
4: E solo i tifosi possono cambiare il sistema del calcio, riunendosi. Io una volta ho detto anche una cosa troppo forte, nel senso di non abbonarsi più, no? Né alle partite, perché magari un qualcosa può cambiare, perché solo i tifosi possono cambiare un sistema che oggi è in grossa difficoltà. Ecco.
3: Non funziona. Allora, torniamo un po' al calcio, torno sempre a quella che è un po' la tua esperienza a calciatore. La trasformazione, che è stato uno dei colpi di genio di Vanoli, di Parisi da terzino sinistro, dove fase difensiva così, insomma, era uno, vorrei dire, dei tanti, alla destra, dove invece, ragazzi, ha preso colore questo giocatore, incide, salta l'uomo, fa anche dei gol. Pensi che possa essere definitiva, oppure ti rimmagini poi che, passata l'emergenza, Parisi ritorna nel suo abito normale?
4: No, per quanto riguarda il discorso di Parisi da terzino, secondo me lo può fare meglio, perché ciò che manca è il discorso difensivo, no? Ma poi lì ci puoi lavorare e di conseguenza poi può crescere. Il discorso di esterno è più invertito, poi, perché mettendo la destra, venendo anche dentro, è uno che comunque ti va a creare scompiglio, ti dà qualità, no? Cose che in questo momento qui ti mancano, no? Perché se tu vai a Bologna c'è Orsolini, se vai a Napoli c'è Politano. E di conseguenza questi giocatori qua ti fanno la differenza. È stata una grande idea di Vanoli, dove Vanoli non ha determinato solo sulla testa dei giocatori, ma anche nei risultati, e di conseguenza i risultati su Parisi si sono visti molto. E per me questo ragazzo qui, anche in futuro, può fare quel ruolo lì benissimamente. È normale che deve imparare ancora a capire i tempi, no? Perché poi ci sono i tempi di gioco, poi c'è il discorso che parliamo sotto l'aspetto tecnico-tattico, deve capire che se il terzino ti marca all'esterno la devi venire a ricevere all'interno, se ti marca all'interno all'esterno. Questi sono movimenti che purtroppo gli esterni non li fanno più. Se Parisi riesce a capire questo, può diventare un giocatore importante come Politano e come Orsolini.
3: Bello questo. Senti, prima di salutarti ti chiedo un parere su che cosa ti ha colpito di più del miracolo, perché bisogna parlare di miracolo calcistico, ha fatto Vanoli, e che cosa ti, e che, poiché l'alternativa alla conferma di Vanoli più forte è la scelta di Grosso, che cosa da allenatore ti piace di Grosso?
4: Ma guardi, la cosa che mi ha colpito di Vanoli, che ha determinato, ha inciso, è ciò che doveva fare, l'ha fatto, anche con qualche difficoltà che aveva la squadra, però comunque poi ha portato la nave in porto. Per me andrebbe anche riconfermato, perché se poi i risultati devono essere premiati, io penso che Vanoli assolutamente debba essere premiato, ma per questo c'è la società a vedere. Per quanto riguarda Grosso è un allenatore che comunque a Sassuolo ha fatto benissimo, un allenatore emergente, un allenatore che comunque studia, fa giocare bene le proprie squadre. Se la Fiorentina dovesse andare su lui, penso che farà un acquisto.
3: Lui potrebbe avere il grande vantaggio di essere diciamo calcisticamente un figlio di Paratici, no? Paratici l'ha conosciuto dai tempi della Juve, ha cominciato a lavorare al settore giovanile appunto con la Juventus, avere magari la protezione in una piazza diversa da Sassuolo,
2: su questo penso sia,
3: può essere un vantaggio.
2: Paratici in teoria,
4: io penso che la protezione di qualsiasi allenatore sono i risultati, indipendentemente dal rapporto, l'amicizia che puoi avere col dirigente. Anzi, forse a Sassuolo ti permettono anche di sbagliare 3, 4, 5
3: partite. Esatto,
4: a Firenze esatto. Assolutamente no, indipendentemente dalla persona che hai accanto, e poi sono i giocatori. Quando tu prendi un giocatore, guardate Luis Enrique a Roma, se vi ricordate quando andò alla Roma, tutti dicevano no, ma tutti, media, tutti,
3: sì, sì, sì,
4: un giocatore importante, l'anno dopo è andato a Barcellona e ha vinto tutto, no? Con Messi, Neymar, Alonso, Suarez. Io penso che poi sono i giocatori che ti fanno la differenza, e i giocatori fanno l'allenatore, oltre che gli allenatori. Vedi Maurizio Sarri che ti migliora molto il singolo giocatore,
3: non c'è dubbio. Mister, grazie,
2: grazie
3: stato un piacere.
2: A mister Gabrielli,
4: grazie a voi,
3: piacere.
4: Arrivederci.
3: Sì, sì, sì, no, ma è
2: buona
3: così,
2: giornata,
3: è così. Fermo restando che io, guarda, lo dicevo oggi
2: qualcuno ha scritto, Luca, ora Parisi diamogli tempo per crescere sul fronte dei gol, perché
3: quante ne ha fatti?
2: Poi uno, credo,
3: uno solo?
2: Due,
3: cioè in quel ruolo deve essere un giocatore a 6-7
2: esterno, sì, ma aspetto qualcosa. Poi Parisi, vabbè, tanto si torna lì, è questione di ambizioni e di traguardi che dovrai fissare.
3: Però ecco, a me sinceramente
2: però
3: Parisi,
2: volevo chiarire, ecco,
3: Parisi terzino su una difesa a 4
2: no, può proprio sicuramente
3: lo trovo fragile proprio nella fase difensiva, quindi non mi convince. Allora se vai a 4 per me, poi può essere un'alternativa,
2: esatto,
3: ma se vai
2: ci
3: a 4
2: assolutamente nel gruppo degli esterni ci sta,
3: può stare come esterno d'attacco, però lì lo devi battezzare, Tommaso.
2: Ah, questo sì,
3: cioè nel momento in cui te crei i blocchi di, poi l'emergenza è l'emergenza, ma te devi stabilire ora, certo, se te Parisi lo consideri nel gruppo dei difensori o nel gruppo degli attaccanti. Cioè,
2: deciderà Vanol, no, deciderà Gross, no, dirà la sua era, De Rossi, no, boh, chi lo
3: ditela
2: sa?
3: Voi. Vediamo. La vostra 348 7513 933, messaggi audio e scritti per gli ascoltatori di Lady Radio 3925727775, ricordo il telefono per parlare con noi direttamente 055 7711 171. Prima pausa e torniamo.
5: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora instabile con rovesci e temporali, specie nella seconda parte della giornata, e localmente di forte intensità su Lombardia e Triveneto. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro instabile in Toscana con rovesci e temporali, in estensione entro sera a Lazio, Umbria e Marche Interne, meglio in Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud sole alternato a variabilità diurna sulle zone interne, in serata qualche pioggia sulla Sicilia, temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
2: Ancora?
3: È tutto vero. Ogni settimana su Radio Firenze Viola vanno in onda i tempi supplementari. La terza ora di Palla al Centro, da vivere in compagnia di Nicolò Santi
2: e Alessandro Di Nardo.
3: Martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 17, cronaca, curiosità e tanto intrattenimento. I tempi supplementari, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: guardala.
1: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
3: Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola.
5: Oramai ragazzi ce lo devono dire, ce lo devono fare sapere, ma non a noi, non a noi, noi ce lo devono dire, però ce lo devono far sapere. Oramai ragazzi, lei è il vostro mantra, c'è poco da fare. Cioè voi dovreste proprio iniziare la trasmissione così, ce lo devono dire, invece che chi si compra. Poi dice Loreto, scusate, voglio fare il provocatorio.
6: Ciao ragazzi, io penso che come vi ho scritto l'altro giorno, se Vanoli e la Fiorentina e i ragazzi e i giocatori fanno risultato a Torino, il che vuol dire anche un pareggio, e vincono contro l'Atalanta, per me Vanoli può rimanere nella panchina il prossimo anno.
7: Allora senti, se Vanoli va in Napoli io vengo in via Panciati e mi porto tutto a cena fuori.
8: Bene.
7: Tutta la redazione, tecnici, fonici,
8: Tonelli, archivi,
9: tutti. Ciao Luca, buongiorno, sono Guido. Non è che alle poche omaggio, è che la proterva e sfrontata supremazia del capitale, sembra un termine marxista, rappresentato, incarnato dalla Fiat e dagli Agnelli, aprì qualsiasi porta, anche le porte che non avrebbe dovuto aprire. Tanto che, come ti ricordi, anche Mario Cecchigori provò fino all'ultimo a convincere Pontello a vendere la Fiorentina con Baggio insieme, ma Pontello gli dissero no, perché era già stato venduto, e probabilmente anche perché questo affare aprì altre porte su altri piani, esatto, affaristici, diciamo. Esatto.
10: Ciao Tolo, esatto, ciao Luca. Ma secondo me te Luca, sarà gli anni, io ho 60 anni, ti anni ispi di me, e già sento le mancanze io di memoria. Ma adesso hai detto il miracolo di Vanoli, quando tutte le altre volte hai detto no, Vanoli ha fatto bene, ha fatto benissimo, ma non ha fatto un miracolo. No. Adesso hai detto che ha fatto il miracolo.
11: Luca, no, dai.
10: Molte volte, secondo me, non dosi bene le parole. Un giorno dici una cosa e un giorno dici un'altra. Ciao Luchino, ti voglio bene, forza Viola.
8: Beh, però dai, no, ti vuole bene.
12: No, ma non è così. Era simpatico. Non è così. Ora, se giochiamo sulle parole, è un giochino che poi, se facciamo una gara, forse vinco io perché è il mio mestiere. Io ho detto, per me, lo dico e lo ripeto, ha sempre fatto qualcosa di straordinario. Poi non è miracoloso, miracoloso e meno straordinario. Andiamo alla sostanza.
8: Dipende, sì.
12: L'ha portato lì. Poi ho detto e lo ripeto: se invece la Fiorentina a 6 punti avesse preso il Pisa a 6 punti, avesse salvato il Pisa, avrebbe fatto un qualcosa di incredibile.
8: Senti, dal mio multiplo provocatorio,
12: io sono un bestia, dio, dobbiamo dire grazie, facciamoli fare il giro di campo, dai.
8: Ci rientro sul miracoloso. Il capolavoro secondo me presuppone qualcosa,
12: ma stiamo veramente
8: lì.
12: Andiamo alla sostanza.
8: Sì,
12: fatto
8: no,
12: qualcosa di eccezionale,
8: vabbè,
12: perché te lo ripeto, se giochi sulle parole con un giornalista, no, con me, con chiunque, perdi e non vai a cercare un aspetto che mette un ragionamento. Non mi piace, io ripeto, io dico, bisogna dire grazie. Io auspico un giro di campo solo Vanoli, non la squadra. Se dovesse essere la sua ultima partita di questa stagione al Franchi e poi non fosse confermato contro l'Atalanta, ha preso una squadra che non aveva né gambe né testa, ha fatto un quarto. Dopodiché non è l'allenatore giusto per la Fiorentina, perché lui racconta come lo vedi, ti riporta a quest'anno. Te devi, ha bisogno di voltare pagina, ha bisogno di
0: sì,
12: chiunque, ma qualsiasi cosa della nostra vita, se te allontani le cose che ti portano brutti ricordi, poi magari fra 5 anni può tornare, magari vinciamo lo scudetto un Vanoli, va benissimo, ma non il tentare di farmi passare equivoco su Vanoli, no, non l'accetto. Ha fatto qualcosa di straordinario, usa la te la parola, bravissimo, 10 gli do 10, va bene? Se avesse salvato il Pisa, 10 lode. Così
0: chiaro,
12: ci capiamo.
0: Proposito
12: i
0: della
12: numeri
0: Marcon...
12: sono numeri, caro amico mio, dalla Romagna, sei anche simpatici, tutti i romagnoli stanno simpatici, ma è troppo furbi, no? Perché mi vuoi far passare per un ragionamento che non è il mio, e lo ribadisco. Poi è vero, Giovanni Galli dice no, secondo me non ha fatto niente di straordinario Vanoli, Ciccio Graziani mi ha detto secondo me non ha fatto niente di, e queste sono parere di altri, va bene? Per me ha fatto qualcosa di straordinario. Scuso, mi scuso con Mario,
0: Mario
12: che si è prenotato allo 055 77 11 171, che gli ho, scusami perché ti ho fatto aspettare troppo, grazie Mario.
13: Sì, buonasera, niente non c'è problemi. No, io volevo dire che l'importante è prendere un allenatore che sia in simbiosi con il direttore sportivo e non come hanno, che Pradè con l'avallo incredibile di Pioli ha fatto una squadra che Pioli, con senza esterni, con Pioli che aveva giocato gli ultimi anni sempre con gli esterni. Non capisco come mai Pioli abbia accettato una cosa così.
12: Però comunque, Mario, scusami se ti interrompo,
13: sì,
12: hai perfettamente ragione, però ti devo dire che il rapporto tra Pradè, quindi direttore dell'area sportiva della Fiorentina, e Pioli non era buono, era straordinario. Il problema non è solo che siano in sintonia, se mi permetti, l'importante è che facciano bene il proprio mestiere entrambi. Ti devo anche dire che uno degli esperienti, scusami, ma possiamo dialogare se tanto oggi
13: certo.
12: Ti posso dire che io ho vissuto, ma penso per certi versi anche Tommaso, anche se probabilmente era molto molto giovane, che una delle Fiorentine più belle e più forti è nata da un rapporto che non era proprio di
0: Corvino Prandelli,
12: era scintille tutti i giorni, ma poiché erano tutti e due molto molto bravi nei rispettivi settori, in quel caso poi è importante ci sia la società,
0: anzi diventa
12: il punto di mediazione, cioè la società,
0: ma guarda, anche altrove Gasperini Sartori quante ne hanno raccontate,
12: ragione,
0: a Bergamo,
12: cioè,
0: Gasperini Sartori,
12: il principio è giusto, però ecco, io vorrei che fossero bravi più che altro,
13: sì, quello senz'altro,
12: e
13: però però se prendi un allenatore che gioca con determinate caratteristiche e poi gli fai una squadra senza esterni, cioè non è che un allenatore debba per forza sapere fare tutti i moduli.
12: Bravo,
13: c'è
12: bravo.
13: Dei moduli che gli riesca meglio e c'è dei moduli che gli riesca peggio. Pioli provò a fare una volta il 3-5-2 in un derby per andare a specchio con l'Inter e ne prese 6.
12: Bravo.
13: Qual è il problema?
12: Hai totalmente ragione. E la colpa, se mi permetti, almeno questa è la mia valutazione,
13: sì, sì,
12: è più di Pioli che di Pradè.
13: Sono d'accordo,
12: perché
13: l'ha
12: Pioli
13: avaldato.
12: È arrivato qua con un potere che non aveva mai avuto nessun allenatore nell'era commisso. Aveva un potere assoluto e lui ha accettato delle operazioni di mercato, molte delle quali probabilmente non condivideva nemmeno. È un errore. Lui doveva dire: io voglio Loreto e

0: al 3-5-2. Quindi poi dopo non è che si è ricreduto, è andato proprio a dritto contro il muro.
1: E quindi
0: io vorrei.
2: È andata così.
0: Poi Paratici è molto bravo, mi devi credere. Paratici è molto bravo, poi lo deve dimostrare, perché Paratici è molto bravo. Hai ragione. Io mi auguro che prenda un allenatore che sia in sintonia con il suo calcio.
3: Certo,
0: ecco, non che siano amici, il suo pupillo, che siano in sintonia col suo calcio. Vai tranquillo.
3: Volevo vedere, cioè, se i nostri eroi riusciranno a fare, cioè, secondo me la Fiorentina allora, in difesa, secondo me, io fo un'analisi generale, per me Ranieri lo terrei, e ho sentito anche Berni l'altra sera, quello che gli dà garanzie. Per me Comuzzo, se gli fanno fare il marcatore, per me è valido.
0: Sì.
3: Pongracic non marcatore, però dietro la difesa, con la difesa a 4 ci può stare, va bene. Poi a centrocampo, secondo me, noi sa due centrocampisti forti, Fagioli e uno che ancora incredibilmente non hanno fatto giocare 5 minuti nel suo ruolo, che è Fazzini, come mezzala. In 5 minuti in tutto il campionato nel suo ruolo non l'ha mai fatto giocare. Hanno preferito far giocare Fabian, che non si sa che è, se è un centrocampista, un trequartista, e Fazzini ancora 5 minuti, e sarebbe per me il secondo centrocampista più forte che ha la Fiorentina. E poi volevo dire una cosa, Bianco e Amatucci, almeno uno dei due, cioè Bianco, ragazzi, in Serie A nel Monza ha dimostrato di essere forte.
0: Guarda,
2: grazie Mario.
0: Le giriamo tutte queste tue domande di prospettiva a un grande direttore, a Malum Pasicchiano.
2: Ciao Malù.
4: Buon pomeriggio a tutti.
2: Allora, fammi dire solo al volo che so che ci aveva lavorato anche Nicolò Santi su Bianco, il PAOK di Salonicco, per 4 milioni ad ora pare ci stia seriamente pensando di riscattarlo. Quindi poi non è detto rientri Bianco.
0: Bianco Amatucci, vedi qualcuno da poter...
4: Non ho sentito Tommaso, Bianco col PAOK cosa?
0: Il PAOK lo potrebbe riscattare per 4 milioni.
2: Sono soddisfatti e potrebbero trattenerlo.
4: L'avevo detto già l'anno scorso, perché Bianco ha fatto un ottimo campionato, soprattutto quando c'era in panchina Nesta, è stato protagonista, e dunque secondo me meritava un'opportunità in viola. Diciamo sempre, abbiamo i giocatori italiani, e il giocatore italiano ha fatto bene in Serie A, dammogli l'opportunità. È quello che a volte io, il mio disco è sempre lo stesso: ci abbiamo anche qualche ragazzo che dimostra qualcosa, ma diamogli in luce, diamogli possibilità di affermarsi, tra l'altro nel club che l'ha fatto esordire sia in Serie A che in Europa.
0: Sì, ma guarda, la Fiorentina sta cercando di far cassa, per cui anche i 4 di Bianco
2: serve tutto,
0: i 2.5, 3 di Zola, alla fine qualcosa raccatti da magari.
2: Ieri abbiamo fatto lezione di economia applicata alla Fiorentina. Insomma, Salvatore Napolitano ci spiegava che altro è 60 e meno 85.
0: Quindi non è che si parte da cose buone. Allora, Malù, te sai tutto di tutti, hai anche un grande focus sulla Francia, ma l'ipotesi Paris per Ken la vedi credibile, e soprattutto può essere una piazza che può stimolare Ken?
2: E non ci dire Malù che Ken non vede l'ora di giocare con i Conè, eh? Non te lo consento. No.
4: Allora, diciamo che Parigi in generale, dunque lui conosce già la città e l'ambiente, anche se la sponda del Paris FC, però ricordiamoci che il Paris FC, la proprietà, è una delle proprietà più ricche del mondo, cioè la proprietà del Paris Saint Germain e quella del Paris, tutta questa grossa differenza non c'è. Dalla parte ci sono i ceichi, dall'altra parte c'è la famiglia proprietaria di Louis Vuitton. Dunque non è che si sta parlando
2: un bello scozzo,
4: è una sfida, è una sfida tra giganti.
0: Un anno il problema di mettere insieme il pranzo e la cena, se lo possiamo dire.
4: Loro quest'anno avevano giustamente pensato

0: sono cambiato di assestamento per quanto riguarda la categoria. Adesso che conosco la Ligue 1, prossimo anno vogliono alzare il livello. Se tu alzi il livello devi chiamare dei giocatori importanti, di una faccia anagrafica, che ti possono fare comunque delle cose importanti, e Ken su questo rientra in quella linea. In più è francofono di origine, nel senso comunque di origine ivoriana, e la Costa d'Avorio è un'ex colonia francese, e dunque anche sotto l'aspetto della lingua non ci sarebbe nessun tipo di problema, e dunque è normale che il mercato che farà il Pagliacci sarà quel tipo di mercato, e lui può rientrare. Sarà lui a scegliere un'altra sfida all'estero, questa volta come è stato un po' quando è arrivato a Firenze, perché sì, come dico sempre, è un giocatore che deve sentirsi la rockstar. Se non si sente tra virgolette coccolato, in qualche modo il primo protagonista, ogni tanto perde un po' di continuità, ed è questo una cosa che oggi che ha 26 anni su questo aspetto magari deve migliorare. Però i colpi il giocatore ce li ha, se Ken sta bene, non dico un'eresia dire che è il miglior attaccante italiano.
1: No, è centravanti l'Italia, quindi non è che dici...
0: Alla fine, e questo è un po' il ragionamento.
1: No, perché però... io penso, non so qual è il tuo parere, ma io penso che Ken dopo quest'anno non sia da top club d'Europa. Cioè, io almeno questo, non so che ne pensi te. E quindi lui l'anno scorso... sarebbe andato via solo per un top club.
2: Si diceva potesse essere sì, chi c'era anche Newcastle,
1: Manchester United
2: e il Milan.
1: Quest'anno il livello, deve scegliere un livello più basso se vuole andare via.
0: Ma guarda, anche su questo è un ragionamento che va fatto in due direzioni. Se tu vai in una squadra dove c'è la superstar è un conto, tu puoi andare anche in una squadra dove la squadra in questione ti dice noi siamo un top team, tu sei un giocatore importante, ma vieni da noi, sappi che non parti in leggere chi è titolare. Certo. Se sei la stella, sei uno dei tanti, perché comunque va detto che anche le grandi squadre devono avere la panchina lunga.
1: Esatto.
0: Perché faccio un esempio, il Bayern Monaco che ha Harry Kane come centravanti, però poi se va via Nicola Jackson, alla fine anche il Bayern Monaco ha bisogno di avere in panchina un attaccante di un certo livello, di prima fascia,
1: certo.
0: Non può avere un attaccante tra virgolette mezzo e mezzo. Bisogna capire se in quel caso la proposta dovesse arrivare a Ken, che va a fare per esempio la riserva a Kim, cosa farebbe. Questo ragionamento
1: è vero,
0: potrebbe dire sì,
1: hai ragione,
0: mi piace, perché gli era successo di andare a Paris Saint Germain, che gli avevano detto vai, sappi che sei il terzo o il quarto. Ha giocato quell'anno a Paris Saint Germain,
2: anche
0: c'era Neymar, c'erano giocatori, però lui si è ritirato il suo spazio e ha giocato. Ma cambia quando tu vai con diciamo il titolo da superstar o il titolo da giocatore di complemento, nel senso se sei un giocatore della rosa a te giocherai le tue chance.
1: Non c'è dubbio.
2: Tra l'altro non c'entra col Paris, perché comunque è in prestito dal Burnley, però per l'appunto ci sarebbe Coleosso nel Paris, che è questo profilo, per chi segue l'Under 21 lo conosce molto bene, italo-americano. E come dire, non dico una gran cosa nell'immaginare che a Parati ci possa piacere. Ce lo vedresti un profilo così, visto che poi si dice la Fiorentina guardi molto agli esterni?
0: Sta attaccando quei generi lì, dunque di conseguenza, ripeto, torniamo al solito disco italiano, in prospettiva perché no. Però poi io, come dico sempre, i direttori sportivi fanno gli interessi del club, non della nazionale, dunque se lo ritiene opportuno può affondare il colpo, altrimenti va su altri giocatori. Io il nome di Acunda l'ho fatto e lo ritengo e lo tengo sempre in prima linea. Dico però che Acunda, siccome c'è una situazione particolare dietro di lui, chi lo vuole deve prenderlo prima del mondiale, perché lui sicuramente sarà la stella dell'Australia, questo lo dico
1: sì,
0: a mezzi termini prima, perché le cose vanno dette prima, e dunque se fa un mondiale, le tre partite che comunque l'Australia,
1: ma ne farà di più, è che in un girone, dai,
0: ma io faccio, io dico sempre,
1: e poi
0: sempre...
1: comunque una delle paesi organizzatrici, no, è il Canada, non è che
0: no io sto parlando dell'Australia,
1: sì,
0: l'Australia,
1: sì,
0: no, perché l'Inacunda, certo, è di origine, cioè, è di origine della Tanzania,
2: te,
0: ma
2: dici l'attaccante del Watford,
0: l'attaccante del Watford, un esterno veramente devastante, da prendere subito, io se potessi,
1: ma secondo te che tipo di valutazione può avere prima del mondiale? Prima del mondiale,
0: la valutazione, il Watford, che sappiamo dietro c'è la famiglia Pozzo, sì,
1: esatto,
0: è una bottega cara, sia l'Udinese che il Watford. In più, in questo caso, la formula con cui è stato dato al Watford, è il Bayern Monaco l'ha dato in maniera definitiva, ma si è tenuto il 50% della futura rivendita. Dunque loro, se vogliono fare una plusvalenza,
1: devono alzare tanto,
0: devono venderlo sui 20 milioni,
1: certo,
0: 10
1: certo,
0: rimangono a loro, 10 vanno al Bayern.
1: Io la sensazione, Malù, te conosci bene Paratici, vista anche la situazione economica della Fiorentina, io mi aspetto molti prestiti che per il prossimo anno, perché o gli viene dato veramente carta bianca, tipo i 90 milioni,
2: cioè che rimanda all'anno dopo poi i pagamenti,
1: esatto,
2: un po' come Pradè nell'anno di Cataldi,
1: e se poi rimandi anche all'anno dopo le scelte, nel certo, senso che se ti ricordi con Adli, Cataldi,
2: Bove,
1: cioè a tutti tre giocatori,
2: tu
1: che
2: ci pensi, anche Colpani,
1: da tre squadre importanti,
2: sì,
1: li hai presi con diritto di riscatto, infatti poi non la riscattai nemmeno uno.
0: Però quando si parla di 15 milioni trattabili, la Fiorentina non si può pagare, dunque quelli sono,
1: no, sì, sì, infatti il problema,
0: quindi se renti range ci sta,
1: è il suo range, ti dico, oggettivamente in questo, meno che per l'attaccante, credo che sia, che se è il suo range. E Fagioli è ovviamente uno dei pochi che ha fatto prima stagione buono, piace a diversi club, io sarei per tenerlo, non so qual è il
2: la Gazzetta
1: parere,
2: stamani diceva sempre il Milan sopra i 40 milioni, la Fiorentina inevitabilmente potrebbe un po' traballare, e sfido io sopra i 40, ho
1: Milan
2: messo
1: il Milan spende
2: Fagioli
1: 40 milioni questi tempi,
2: non
1: che
2: lo
1: ne
2: so,
1: pensi, Malù?
2: Però a 40 io glielo do, te Malù che dici?
0: 40 ma ti per un portante,
2: sì,
0: per un portante, sì, ripeto, ci penserei diverse notti,
1: sì, diverse notti insonni, chiaramente. Senti, e prima, ecco, di salutarti
2: ci rifai in mezzo centrocampo,
1: sì,
2: almeno un paio
1: lui
2: buoni,
1: ha bisogno
2: prendi.
1: La Fiorentina deve
2: trovare
1: soldi, cioè devi mettere soldi in mano a perché guarda, è veramente paradossale, ma anche altri colleghi l'hanno fatto notare, cioè hai messo 90 milioni in mano a Pradè,
2: che già meditava,
1: che già,
2: di mettersi,
1: e cavolo, se non dai soldi a Paratici, come può fare lui a fare
2: però
1: mercato,
2: lì
1: ragazzi?
2: Quante volte abbiamo sentito dire, ma Paratici sarebbe venuto senza certezze, no?
0: Ripeto, Fabio si è accettato la Fiorentina perché ha le giuste garanzie, di conseguenza questo è l'anno del rilancio e bisogna assolutamente fare le cose come giusto che sia, perché un'annata così a Firenze non la voglio neanche vedere nei sogni più balordi, dunque penso che sarà questa operazione rivoluzione nel senso buono, e secondo me arriveranno giocatori funzionali sicuramente.
1: Senti Malù, prima di salutarti e ringraziarti, c'è la partita con la Juve, e per la Juve conta, non voglio dire tutto,
2: tanto,
1: ma quasi
2: molto,
1: perché vuol dire poter sviluppare un progetto, non sviluppare, ma ci abbiamo i nostri problemi, pensa se possiamo stare dietro ai problemi della Juve. Ti aspetti qualcosa di speciale da qualche giocatore della Fiorentina, l'orgoglio, la voglia? Io oggi parlavo di Piccoli, nel senso che immagino, tanto sarà lui il titolare, ancora ieri Ken lavorava a parte, ma poi che senso avrebbe rischiare e si rifaccia male? Non avrebbe senso, secondo me. Piccoli invece è qualcosa di indefinito, no? Perché sono tanti uomini mercato dicono dopo un anno così l'errore che uno non deve commettere è quello di venderlo o di liberare, perché faresti
0: uno fai una minusvalenza perché comunque nessuno ti dà i soldi che hai speso. Due, io gli darei un'altra opportunità, perché quando tu comunque sali di livello, vai in una piazza dove viene atteso da protagonista e non riesci a esserlo, bisogna dare la seconda chance.
1: Esatto,
0: questo
1: esatto.
0: Sono d'accordo anch'io. Ma la partita di domenica, gli stimoli, io e Fiorentina, gli stimoli gli danno in qualsiasi momento quasi giochi. In più, inconsciamente, i giocatori sanno, sì, la Fiorentina non si gioca più niente, ma sa quanto i tifosi tendono a questa partita, sa quanto i tifosi in un'annata di negativo senza gioie,
2: ci si è capiti,
0: la possibilità di sgambettare la Juve e di mandare la Juve magari a giocarsi la partita della vita nel derby, e nel derby anche lì il Torino, cioè sulla carta la Juve ha preso due partite, due partite veramente quelle che nel calendario non poteva prendere, perché che non ha niente da chiedere, ma sono le due squadre tra virgolette le nemiche storiche sportive, dunque squadre che tra virgolette a livello sportivo diamo anche sta parola, godono,
1: sì è così, daranno il 110%,
2: d'altronde
0: i tifosi caricheranno l'ambiente per quello, diranno non andate lì per cercare, tra virgolette, di farli avere vita facile, perché quell'atteggiamento, tra virgolette, non ve lo perdoniamo, nel senso che quell'atteggiamento ve lo faremo sentire se non siamo d'accordo sull'atteggiamento.
1: La Juve non ha avuto un buon calendario, ma non ce ne frega niente.
2: Ma in Lega non se l'aspettavano, non fossero in Champions.
1: Grazie Malu, grazie davvero.
2: Ciao Malu.
1: Allora, 348-7513-933, messaggi audio e scritti, 3925-727-775 per gli ascoltatori di Lady Radio, 055-7711-171 per parlare con noi. La prima ora è volata via, ma torniamo subito.

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesci a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
3: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
4: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora instabile con rovesci e temporali, specie nella seconda parte della giornata, e localmente di forte intensità su Lombardia e Triveneto. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro instabile in Toscana con rovesci e temporali, in estensione entro sera a Lazio, Umbria e Marche Interne, meglio in Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud sole alternato a variabilità diurna sulle zone interne, in serata qualche pioggia sulla Sicilia, temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: La Fiorentina femminile da oggi è l'altra metà della Viola. La nuova trasmissione di Radio Firenze Viola che tutti i giovedì dalle 20 alle 20.50 racconterà i risultati, le storie e i retroscena delle ragazze, anche con la presenza in studio delle stesse protagoniste. Io, Claudia Marrone, insieme a Stefano Berardo vi accompagnerò all'interno del Viola Park con un approfondimento settimanale sull'altra metà della nostra Fiorentina.
4: Radio Firenze Viola. Incoming
5: message. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola.
7: Buongiorno ragazzi, quello che volevo dire io è una cosa, che questi signori del calcio, questi che comandano il calcio, non hanno capito, anzi l'hanno capito ma fanno finta di non capire, che il tifoso che manda avanti questo giocattolino pieno di miliardi, perché se domani si fermasse tutto, che i tifosi smettono di fare i tifosi, smettono di andare allo stadio, smettono di comprare le magliette, smettono di tifare, qui questo giocattolino muore, il calcio muore, se lo devono mettere in testa, perché non è possibile che il tifoso viene considerato l'ultima ruota del carro. Walter Daru.
8: Buonasera, a me, scusate, ma mi farebbe impazzire Allegri, non solo per le qualità, va bene, sulle quali si può ragionare quanto si vuole, ma quantomeno per vedergli sbatacchiare dai vivo la giacchetta, Gappotto, e le vasti della cravatta.
9: Pensa quelli del parterre, la via,
8: che guadagnava a forza di giacchette strappate.
10: Ciao a tutti, Lara da Torino. Secondo me non si può analizzare il lavoro fatto da Vanoli senza prima decodificare che cosa cavolo è successo con Pioli, perché sono due cose collegate. Perché se il fallimento totale di Pioli è stato un fallimento del mister come singolo, è un conto. Se invece è stato un fallimento totale in cui Pioli è stato poi fagocitato, allora il lavoro di Vanoli assume un altro significato, secondo me.
11: Carissimi, buonasera. Per rilanciare Piccoli, che intanto bisognerebbe gli arrivassero almeno 1-2 palloni a partita, cosa che non è possibile, noi non facciamo mai tiri in porta, quindi già quello, metterlo nelle condizioni di sfruttare almeno un'occasione o due, ci farebbero capire chi è realmente Piccoli. Fermo restando e per adesso ha deluso. Ciao Fabio.
12: Buongiorno Tommaso, buongiorno Luca. Io spero due cose. La prima è che dopo una stagione orrenda, e sono buono nel dire orrenda come quella che abbiamo appena vissuto, certi errori non vengono più fatti. La seconda è che la vicenda allenatore si chiude nel più breve tempo possibile, in modo tale che possiamo partire prima,
9: esatto,
12: con gli uomini giusti e al posto giusto.
13: Bene, bene, seconda ora di Palla al Centro in diretta su Radio Firenze Viola, sulle di radio. Tommaso, giusto al volo stavo guardando che si erano lasciati benissimo. Chi? Allegri e Paratici.
9: No, direi proprio di no. Ti chiedo dell'idea, quell'amico dice almeno due cross per Piccoli, le volete fare?
13: Chi li fa?
9: È vero? Ha ragione, cioè noi abbiamo, sì, preso un attaccante e segna sostanzialmente solo i testa.
13: È vero.
9: E non li facciamo
13: rossi. È vero, e se chiudi gli occhi e ripensi a quest'annata difficile ai Piccoli, forse l'unica eccezione è stato sulle palle alte, in cui gli ho visto tirare delle testate impressionanti. Che li ha fatti i cross? Chi li fa i cross?
9: Anche
13: che
9: gli esterni giocano tutti a piede invertito, quindi non è la priorità.
13: Potevi aspettarti magari Harrison, e purtroppo ha palesato problemi di misura. Sì. Lo stesso vale per la stagione di Dodò, che invece insomma poteva essere quello che ti dava più travezzoni. Solomon si accentra. Sì, Solomon si accentra.
9: Come faceva Nico?
13: Tira, bravissimo.
9: L'idea
13: come
9: di Solomon è quella di andare a finalizzare, non è quella
13: uno
9: di andare a
13: servire. Poteva darti tanti palloni, era Gosens, che da dicembre raramente arriva sul fondo. Parisi da esterno si è reinventato più, magari nel cercare il dribbling, o anche lui nell'andare a cercare il centro, quindi è vero. Sono d'accordissimo.
9: E al di là del rapporto con Paratici, e premesso il fatto che secondo me Allegri sarà l'allenatore della nazionale, che ne pensi?
13: Allegri a Firenze? Magari. Ma sarebbe un'operazione, tanto
9: guarda,
13: ora poi apriamo,
9: posso dire che un anno
13: questa
9: fa,
13: pagina Marcord, peraltro avevo detto 90 ma era 91 quella mitica partita.
9: Devo dire che più o meno un annetto fa, quando lui era ancora disoccupato, attraverso amicizie, lui non aveva detto ma che
13: no,
9: sei Grulli.
13: E io ti rilancio che per quel che mi risulta ogni tanto c'era anche chi lo chiamava dal Viola Park, non tanto per dirgli vieni al Viola Park, ma per chiacchiere sul calcio o eventuali consigli.
9: Vabbè,
13: però mi sembra sia assolutamente fuori da qualsiasi contesto, peraltro,
9: addirittura
13: ecco,
9: peggio di Sarri, sì, che vorrei dire.
13: No, finì malissimo, sì, poi sì, giravano delle intercettazioni lì, mercato col cazzo, insomma l'ha detto Allegri a Paratici, quindi la vedo molto buia, peraltro in questo momento lo vediamo, sarebbe un messaggio bello, clamoroso, e la Fiorentina va a prendere un Allegri.
9: Mamma mia, sarebbe
13: però
9: Allegri, Conte,
13: se guardi infatti i nomi che circolano a livello italiano sono diversi, Grosso, De Rossi, e peraltro ha parlato in conferenza stampa perché ci sarebbero ancora
9: le
13: conferenze stampa. Sì, ma poi ci sono anche le conferenze stampa ai vicini. No,
9: non
13: Fiorentina
9: non
13: parla nessuno.
9: Perché lo fa?
13: Perché non c'è la conference, quindi non essendoci l'obbligo. Sento parlare tanto di cambiamenti nella comunicazione, forse l'anno prossimo avranno più voglia di parlare, perché
9: ora scrive uno, ma che
13: devi
9: parlare con te Loreto?
13: A proposito, potremmo fare le magliette, ce lo devono dire,
9: sì.
13: Allora, va bene, a Marcord era il 91, sì, c'era tutti più giovani, io ero più giovane di tutti,
9: a di me,
13: te,
9: di gran lunga,
13: te li seguivi in tribuna, io ero in curva e poi c'era in campo uno
9: Giamma,
13: che è passato
9: uno di noi
13: alla storia.
9: Guarda, vedevo,
13: ciao Gian Matteo,
14: ciao,
13: Mareggini,
14: ciao,
9: vedevo
14: ciao.
9: Il modo con cui è stato proposto, no, l'arrivo di Viviano come collaboratore di Radio Firenze Viola, col concetto di uno di noi, no?
13: Sì.
9: Ecco, Gian Matteo Mareggini è uno di noi, è uno di noi totalmente, per storia, per indole, per carattere. Allora, Gian Matteo, io sono tornato a emozionarmi risentendo le parole di Baggio su quella partita, su quella sciarpa raccolta. Ti eri qui ammetto la mia ignoranza, quindi non ti offendere, non sono preparato. Te eri un pararigori come principio?
14: Abbastanza.
9: Perché sai che ci sono portieri.
14: Meglio di me era solo Marchegiani.
9: Ah, ecco, perché ci sono dei portieri invece che hanno grande difficoltà sui rigori.
14: Sì.
9: Anche Buffon, per
13: Buffon non ne ha mai parato uno.
9: Invece ci sono dei portieri che hanno le caratteristiche. Come te l'eri preparato De Agostini o ti eri preparato su Baggio?
14: No, ma Baggio, è impossibile prepararsi su Baggio, perché Baggio ha la qualità di girare il piede all'ultimo secondo, e credo l'unico rigore sbagliato è quello del mondiale americano su Baggio, perché per il resto ha sempre spiazzato il portiere. E quindi posso dire della partita con Borgonovo, ricordo di Borgonovo, che Baggio non giocava, aveva i mocassini e c'era il campo, il Franchi, che era la sera, era bagnato dall'umidità, e mi fa Roberto, che aveva le ginocchia anche tra l'altro, detto, guarda, vogliono che ritiro il rigore, però Dio buono, fammi far gol. E io, guarda Roby, io gol non te lo faccio fare. E io ero vestito con i tacchetti ancora, era l'ultimo anno e giocavo nella Pistoiese. Insomma, Baggio tira il rigore, apre il piede di piattone forte, secco, io mi tuffo al massimo delle mie possibilità, palla all'angolino, non è scivolato, non è cascato in terra, aveva il mocassino con il cuoio sotto. Datemi voi una spiegazione, perché io,
9: e mi ricordo quando ci fu la partita con l'Atletico,
13: su YouTube quando, la trovate quella serata,
9: quando ci fu la partita all'Atletico Madrid, lui arrivò, c'aveva crampi alla fine, ti ricordi, se andò a rigore a Perugia, eccetera. E a fine partita disse, io presi un angolo e tira lì, cioè, perché non ero nella condizione di fare quello che diceva Gian Matteo, no? Quello di solito lui guardava il portiere, lo provava a spiazzare. E quindi invece De Agostini te l'hai ripreparato?
14: Sì, De Agostini era l'unico, siccome era un giocatore della nazionale, però giocava terzino e quindi non aveva questa qualità di poterti guardare fino all'ultimo. Lui aveva un ottimo calcio sia in apertura che in chiusura, e a quell'epoca c'erano le videocassette, no? E io per riuscire a trovare i rigori sapevo il minuto e guardavo, mi ricordo che guardavo le videocassette, poi avevo un quadernino dove mi scrivevo le statistiche che ne aveva tirati tipo 4 incrociati a sinistra e 2 aperti, no? Perché, sì. Quindi questa cosa me la ricordo. Quindi io ero partito con l'idea di, in più ci devi aggiungere, parlando dei segreti del portiere, nell'istinto, che quando non c'è appunto un giocatore alla Zico, alla Baggio, queste cose qui, il calciatore che si trova sul dischetto di rigore, che non ha queste qualità, quando c'è il risultato conta molto. Cioè, nel senso, lì la Fiorentina stava vincendo 1-0, sì, era il rigore del pareggio, quindi sì, pesava molto sul giocatore questo fatto. Il rigore più sicuro è sempre o la botta forte o l'incrociato. E io, insomma, tutti questi dati li ho messi insieme nella mia testa in pochi secondi e niente, è andato bene, ecco.
9: Che bello, che fu una domenica incredibile, perché poi credimi, c'è anche il gesto di Roberto.
15: Fu una sorta di rivincita.
9: Questo ve lo dico con certezza assoluta, perché lo so, alla ripresa degli allenamenti troverò i Drughi ad aspettarlo,
15: A Torino non
9: era
15: contenti,
9: aveva ripreso,
15: no.
9: Cioè, non è che, perché sai, noi sembra tutto semplice, ci fanno le cose pro domo nostra, ci fanno anche gioia, però lì devi avere le palle, perché poi devi tornare da gente e si sente mortalmente offesa dal tuo gesto, certo. No, offesa, mortalmente offesa. E fu una domenica strana, Gian Matteo, si può dire?
14: Sì. Io me ne rendo conto ancora di più adesso di quando l'ho vissuta, perché quando ci sei dentro la vivi, ma a volte le cose si vedono meglio viste da fuori, dall'alto, non so come dire,
9: sì,
14: no?
9: Sì,
14: praticamente
9: sì.
14: Ripensandoci a tutti i particolari e tutto, c'era, non so, altre cose impresse prima della partita, c'era la polizia, no? Tutto questo servizio d'ordine, la coreografia che ha stemperato tutto, è stata bellissima. Sembrava la giornata particolare ma perfetta, cioè c'è stato tante di quelle emozioni che non si riescono a descrivere tutte.
9: Ora non so se ora c'è
15: punizione di Fuser telecomandata sotto la ferrovia.
9: Sì.
15: Si vide appena,
9: ma perché
15: che
9: ci sono
15: ritrata.
9: Io ho sempre detto scherzosamente, ma nemmeno tanto, che poi c'è il dio del calcio, no? E ogni tanto il dio del calcio
15: karma.
9: Ti accarezza i più deboli, o comunque accarezza quelli che hanno subito ragazzi, per quel mondo è stata una violenza, lo ripeto, io lo capisco quando Baggio racconta a Gian Matteo che lui pativa da morire sapendo che dei ragazzi durante la contestazione era finito in carcere. Guarda, qualcuno, non ti dico se è rovinato la vita, purtroppo, perché poi certe cose ti restano nella memoria. Anche
15: fu guerriglia la piazza Savonarola,
9: fu un momento particolare,
15: Gian Matteo, di Pontello, in piazza Donatello,
9: un periodo particolarissimo.
14: Sì, non c'è dubbio.
9: Allora, vediamo alle cose nostre. Te terresti De Gea,
15: senti,
9: e fai bene.
15: Sospiri.
14: Io lo dico da sempre, De Gea. Per me e per la Fiorentina, allora, se guardiamo l'aspetto economico, quello lo analizzate, siete bravi voi e avete tutte, e vengono fuori mille ragioni per dire di darlo via, anche per l'età, perché ora è appetibile, perché è un portiere che sta dando delle risposte importanti nonostante il calo di quest'anno dovuto al calo di tutta la squadra. Quindi voglio dire, però, chi è De Gea e cosa sa fare De Gea lo sappiamo tutti. Poi io, che sono proprio del ruolo e del mestiere, se parlate anche con tutti i portieri di Serie A più importanti e chiedete un'opinione, potete chiedere a Frey, a Buffon, a chi vi pare, vi dice che De Gea è veramente uno fra i portieri più forti che c'è in circolazione.
9: Detto quindi questo, trovi anche comprensibile che possa interessare anche la Juventus, quindi.
14: Ah, certo. Le grandi squadre, chi se pensi alla Juventus, con tutto il rispetto, ha avuto il portiere che è stato deficitario, non è da quel livello lì,
9: no.
14: Questo è da quel livello, anzi sembra strano, è molto più difficile parare nella porta della Fiorentina che nella porta della Juventus, questo ve lo posso dire, cioè nel senso, ma per mille motivi. Cioè per non essere all'altezza alla Juventus, quando prendono un portiere bravo lo mettono nelle condizioni di avere i difensori più forti,
9: certo,
14: i centrocampisti
9: certo,
14: più forti, a quel modo lì è tutto. Se io ho visto l'altro giorno, c'era un servizio su, sembra fosse proprio la Gazzetta, che metteva le statistiche di De Gea tra l'anno scorso e quest'anno, comunque ci sono stati il doppio delle situazioni di gioco, insomma dei tiri in porta e delle situazioni di gioco in porta per De Gea rispetto all'anno prima, e certo, la sua percentuale di parate alla fine è stata, nonostante ha fatto un effetto diverso, in linea nei momenti decisivi con quelle dell'anno scorso, che è sembrato a tutti che avesse fatto un'annata incredibile,
9: meno brillante. Allora, Gian Matteo Marrezzini, grande portiere, persona straordinaria, ha anche lavorato con tanti giovani portieri, sì, di talento nel periodo in cui ha lavorato e collaborato con la nazionale. Allora è normale che ti venga a chiedere di Martinelli. Io ti confesso, sono rimasto un po' sorpreso perché non lo conoscevo probabilmente, ma io ho parlato con colleghi, ho parlato con qualche giocatore di Genova eccetera, e ti confesso, mi parlano sinceramente bene di un ragazzo che, ragazzi, è stato buttato in mare, perché Sampdoria fa 24.000 persone di media allo stadio, più che la Fiorentina.
14: È una Serie A, fatto come se avessi giocato in Serie A.
15: Sampdoria che già ha detto solo volte
9: ne. Te sei rimasto sorpreso o te l'aspettavi questa maturità?
14: No, io allora intanto lo dico da due anni prima che doveva andare a giocare, perché siccome è stato nelle nazionali giovanili e si vedeva che aveva talento, però il talento stando all'ombra dei portieri della Fiorentina solo perché indossi la maglia fiorentina, perdi degli anni, il primo anno ci può stare, poi sei giovane, e poi dopo devi partire e dire devo andare, devo dimostrare, e lui, vedi, poteva essere anche no, però i presupposti perché facesse bene c'erano tutti, è andato anche nella squadra giusta secondo me, perché è un ragazzo che non ha paura di niente, quindi se andava alla Juve stabile poteva essere peggio, faccio un esempio, no?
9: Certo.
14: Perché ci sono ambienti proprio molto più difficili da vivere e tutto quanto, però secondo me ancora per il suo bene io direi che un altro anno
9: lo penso
14: potrebbe
9: anch'io.
14: Benissimo stare ancora in e se la Sampdoria lo vuole tenere, secondo me se la Fiorentina fa un programma di rilancio anche a livello di classifica per la prossima stagione, perché ragazzi, io non so voi, ma a me, anche se la Fiorentina fa la più bella partita del mondo contro la Juventus quest'anno,
9: ma chi sei andato? Ormai quest'anno quello dovevamo fare, a quel punto è fatto, perché ragazzi, no, quando mi ritorno, però... E devo dire che Gian Matteo Marrezzini è sempre stato uno positivo, anche nel lo ricordo che è venuto anche da noi a Zona Mista, anche nei momenti più neri lui diceva ragazzi ci si salva, quindi detto tutto questo, Gian Matteo, insomma, anche basta,
14: le delusioni, le
15: giudizio un po' cambiare,
14: non si può, guarda, ai tempi nostri la partita alla Juventus era la partita dell'anno, no? Poi dopo venne Ranieri, si cominciò a vincere e siamo rimasti ancora lì purtroppo le vittorie, ma dico, ai tempi che ho esordito io la partita dell'anno era l'unica, era con la Juventus, non c'era Coppa Italia, non c'era nient'altro, noi lottavamo per salvarci, ma ora cioè, dire che domenica la Fiorentina gioca una grande partita alla Juventus, fa il suo, che a me non è che dopo me la ricordo come una bene, grandi, avete fatto grandi cose, no, avete fatto il minimo che poteste, ma non basta per restituire ai tifosi, alla gente, le amarezze che hanno dovuto sopportare quest'anno come gioco e come risultati e come brutte figure fatte in generale, come totale di partite.
9: Certo. Senti Gian Matteo, la domanda che facciamo a tutti, da quali giocatori ripartiresti te l'anno prossimo? Cioè quelli che ti senti dire ragazzi, non valutiamo l'anno, no? Perché poi mi insegni, nell'anno sbagliato l'errore non devi commettere è quello di pensare che sia tutto sbagliato, no?
14: Ma infatti.
9: Ecco, quale, da quali ripartiresti? Quali intravedi che possono essere giusti per non ritornare a quei livelli da Europa che quali ci eravamo ormai abituati?
14: Ma guarda, questa la Fiorentina in almeno sei undicesimi, diciamo sei ventesimi, perché sì, insomma è una squadra che non va buttata via, non bisogna buttare via tutto, perché ci sono giocatori che quest'anno non hanno reso, ma che sono giocatori di livello, che se te vai a rinnovare mandi via tutti e prendi qualcuno, non ci arrivi a prenderlo a livello di quelli che ci sono, e sono sicuro che con un direttore sportivo che è presente, che conosce bene il calcio, sì, e con un allenatore che fa le cose dall'inizio fatte bene, ci sono giocatori che possono dare il 100% in più di quello che
9: in
14: che
9: quei 6-7 metti De Gea, immagino Fagioli, chi metti?
14: Sì,
9: poi?
14: Ci metto a Parisi, perché mi fa Parisi comodo su tutti i fronti, è un giocatore che può stare in panchina, sì, può giocare, lui la sua partita la fa sempre. E qui in una squadra lo vogliono tutti, infatti mi sembra aver visto interessato anche il Como,
9: esatto, Fabricas, perché è un giocatore che
14: e lì c'è una bella risposta quando vedi che c'è un interesse da parte di un allenatore così,
9: esatto.
14: Quindi,
9: cioè,
14: io vado controcorrente, vi dico un altro giocatore, perché i difensori avete visto nelle altre squadre, la stessa Inter che ha vinto lo scudetto, sì, siamo carenti come difensore, molto carenti. E io vi dico che recuperato e messo nelle condizioni di giocare, lo so che ora molti non la pensano,
9: Comuzzo, sì,
14: no, Pongracic.
9: Ah, Pongracic.
14: Io recupero Pongracic, dai piedi buoni, e giocatore che secondo me sa,
9: non ha una buona, non è, no, la gente lo vede un po' guarda, ti devo dire, Gian Matteo, la gente è più disposta a dire riproviamo Comuzzo che non ora Pongracic, ragazzi, ha fatto un buon campionato, alla fine ha fatto un campionato sufficiente, cioè non è che Comuzzo ha fatto un campionato,
14: Comuzzo
9: ha fatto un campionato da dimenticare, eppure Pongracic non buca. Non...
14: Ma perché, sai perché, Luca? Perché è proprio un discorso tattico qua, no? Era come quando noi tutti dicevamo, compreso te, tutto, sì, ma cosa aspetta a mettere la difesa a 4, no? Sì. Cosa aspettano? Siamo stati più da fuori, tifosi, persone del mondo del calcio e tutto, per 6 partite non abbiamo fatto risultati, perché insistevamo a giocare con la difesa a 3, no?
9: Certo.
14: E non va bene, e non c'è niente da fare. Lo stesso Comuzzo, in una situazione deficitaria come c'era, giovane che va tutelato, non doveva giocare, cioè non era un momento, cioè tutelarlo vuol dire non farlo giocare in quelle situazioni,
9: non bruciarlo, perché poi dopo fai fatica a rimetterlo, cioè comunque ti resta
14: a recuperarlo,
9: esatto.
14: Infatti è andata così. Il discorso di Pongracic, per arrivare al noccio della questione, è che non è un giocatore da, quando si sente dire sali tutti a centrocampo, no? Ma lui sì, ti sale a centrocampo, ma per ritornare dopo, per riabbassarsi con le leve lunghe con le caratteristiche a lui, però lui ha al tempismo, al gioco d'anticipo sulla marca, quando è vicino alla marcatura e tutto, lui ha il posizionamento, lui ha delle qualità da difensore che non ce n'è tanti in giro, però è un giocatore che sì, deve salire, però gli dici fino a un certo punto, perché deve poi essere, dicevamo sempre, ma dov'è Pongracic?
9: È vero, delle volte non sai dov'è.
14: Tu dici non sai dov'è, perché non riusciva a tornare nella posizione che bene o male e deve essere, certo, il primo baluardo difensivo, ma non ce la faceva, perché per qualità fisiche è bravo a fare altre cose, perché guarda, io ho visto salvare delle situazioni da gol in scivolata e contrastare l'avversario, che se uno guarda approfonditamente, cioè questo è un giocatore di nazionale comunque sia, non è un giocatore
9: guarda, è l'unico giocatore della Fiorentina che sarà ai mondiali,
14: capito,
9: l'unico,
15: quindi
9: l'unico,
15: da vedere, arriva l'offerta da 20 e non si può dire di no,
9: Lui lo può vendere, vedi, già deciso,
15: no, 20. Io sono un orfano di Milenkovic, scusa, cioè,
14: ma ascolta,
15: hai ragione,
14: sono portiere e certi difensori che sono passati alla Fiorentina veramente c'è stato un periodo medio lungo, mi sono piaciuti veramente tantissimo, anche prima di Milenkovic, quello
13: Gonzalo
14: è tornato al Boca Juniors.
13: Ah, quarta dici, se no.
14: Ah no, vabbè, Martinez quarta era un altro che secondo me
9: Gonzalo Rodriguez.
13: Vabbè, Gonzalo.
14: Gonzalo c'ha i suoi anni, ma Gonzalo è stato un grande.
9: Mamma mia.
14: Ma che giocato, mi sembrava Passarella a me, Gonzalo. Ma
9: personalità, cavolo, era sempre a posto giusto.
14: Questi giocatori qui sono stati, bisogna sfruttarli per bene, bisogna metterli in campo bene. Cioè, è tutto lì secondo me il succo.
13: Ma ci vedi, ce lo vedi Vanoli magari a farlo dall'inizio della prossima stagione, Gian Matteo? Tanto lo sai che il dibattito è apertissimo su Vanoli, te lo confermeresti?
14: Vanoli gli va detto grazie per quello che ha fatto, perché guardate, se non diciamo grazie a Vanoli, no, grazie, facciamo un grosso errore. Io credo che anche per lui, per quello che ha fatto, per il discorso che è riuscito a fare, sia un vantaggio più andare a trovare un'altra squadra che rimanere a Firenze, perché il gioco purtroppo non ha accontentato nessuno. Sì. Lui ne ha fatto necessità e è arrivato all'obiettivo e ha pensato solo a quello. Però voglio dire, è difficile dare un parere. Lui sul campo si sarebbe meritato la riconferma, però tutti noi, penso con voi compresi, avreste piacere di vedere
9: No, ma è così.
14: Tanto è inutile che vogliamo
9: è così,
14: però
9: è così.
14: Io lo direi, io che lo conosco, lo direi anche a lui, di dire guarda, se ti confermano va bene, sei in una grande squadra, sei una grande città e tutto quanto, ma non aver problemi, perché te una squadra dopo quello che hai fatto, una buona squadra,
9: ma che scherzi, sicuro. Ma di sicuro,
14: però sempre, e siamo, secondo me lui è molto bravo caratterialmente a recuperare, perché c'ha personalità, sempre nell'ambito di
9: una fascia lui, di una fascia
14: di quella fascia, sì. Lì, capito, se io tengo per esempio De Gea e non lo so chi di giocatori più importanti, e dopo devo prendere un allenatore che punta a risultati importanti.
9: Esatto.
14: Perché sennò, se no, allora rimane Vanoli, che sappiamo che è preparatissimo per far lottare la squadra, per farla anche, diciamo, arrivare il prima possibile alla salvezza, allora lancio il portierino giovane, capisci?
9: Esatto, faccio un ragionamento diverso, cerco di prendermi il tempo investendo sui giovani, magari su qualche giovane accompagnato da 3, 4, 5 giocatori di esperienza, ma il percorso è diverso. Ma se te vuoi andare ad aggredire, come volevamo fare un anno fa, il quinto posto, faccio per dire, quinto, sesto posto,
14: ci vuole un'esperienza di quella classifica lì, che abituati, certo. A
9: e anche far giocare un certo tipo di calcio, perché poi lo sai, no, Gian Matteo a Firenze,
14: se no non ce la fai,
9: esatto.
14: Se no non ce la fai neanche arrivarci vicino, se non hai un'intelaiatura forte come squadra che lotta per quelle posizioni, deve essere continuità, ci deve essere, non, qui non abbiamo quest'anno non abbiamo visto né capo né coda, sì, onestamente. No. L'unica partita, mi ricordo bene, ma fatta bene, è quella che pensavamo di perdere tutti contro a Como. Quella lì mi è rimasta impressa.
9: Ma guarda, lì proprio di gioco, quella non è stata una
14: squadra, tutto
9: di squadra, di atteggiamento, di propositività di gioco.
14: Però non l'hai più vista.
13: Non mi guardare, se no ti dico, Como c'aveva la testa altrove, erano arroganti, presuntuosi.
9: Però la fece la partita.
13: Però almeno una.
9: Grazie Gian Matteo,
13: è sempre un piacere.
14: È stato un piacere.
13: Grazie ancora. Ciao Gian Matteo, che ci ha riportato indietro, meglio non fare i calcoli, no, facciamoli, 9 e 26 sono 35, ormai sono 35 anni, sono tre decenni e mezzo.
9: È passata un'altra metà della mia vita.
13: Io andavo un motorino senza casco, caro il mio Stefano Cherubini, poi ti
9: racconteremo. Te non ha visto nulla Cherubini di questa roba,
13: com'era la Fiesole ai tempi.
9: Non ha visto nemmeno Battistuta, non ha visto nulla.
13: Non ha visto per decennio, clamoroso. E lì eravamo peraltro solo agli albori, perché ancora non c'era nemmeno Bati, ripeto, 91, perché prima ho detto 90, invece ho sbagliato, era già il 91. E bene,
9: ma
13: sempre
9: che hai
13: bello
9: visto Cherubini, che hai visto
13: Mutu, almeno l'hai visto, sì, Mutu, sì. Niente, anche Muto era piccino.
9: Nulla.
13: Chi t'ha visto? Cabral, Iconè, Jovic. Oh, pensa te che generazione.
9: Ciao, a dopo.
6: Radio Firenze Viola.
5: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
16: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
5: Radio Firenze Viola.
17: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora instabile con rovesci e temporali, specie nella seconda parte della giornata, e localmente di forte intensità su Lombardia e Triveneto. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro instabile in Toscana con rovesci e temporali, in estensione entro sera a Lazio, Umbria e Marche Interne, meglio in Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud sole alternato a variabilità diurna sulle zone interne, in serata qualche pioggia sulla Sicilia, temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
5: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
18: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
19: Il futuro è già Viola ed è arrivato in radio. Ogni sabato dalle 20 alle 20.50 andrà in onda Made in Viola ed io, Andrea Giannattasio, vi accompagnerò dentro il mondo del settore giovanile della Fiorentina, dalla primavera a tutte le squadre under. Storie, risultati e soprattutto interviste esclusive a giocatori, allenatori e ai volti più rappresentativi di uno dei vivai più prestigiosi d'Italia. Un viaggio per scoprire da vicino i ragazzi che potrebbero diventare i campioni di domani. Made in Viola, ogni sabato alle ore 20 su Radio Firenze Viola.
20: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
21: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
20: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
21: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
22: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
21: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
6: Radio Firenze Viola.
23: Buongiorno, buon pomeriggio a Mariano Viola. Ma infatti quello che si dice che non arrivano palle davanti, sì, è vero. Se guarda anche domenica quando ha giocato Braschino, quante palle l'hanno dato? Zero. L'unica che si è presa a Roma da solo, se l'è creata e ha preso il palo.
24: Salve Nevi da Pistoia, sentivo ora Gian Matteo Mareggini. Ma Vanoli perché si definisce un allenatore per una fascia ben delimitata di squadre? Cioè, è andato praticamente, ha cominciato in Russia e ha vinto la Coppa in Russia. Ha preso il Venezia, che era quintultimo in Serie B, l'ha portato ai playoff, poi l'anno dopo l'ha portato in Serie A. E ha fatto un piccolo scalino a Torino, che comunque è arrivato, mi sembra, decimo, undicesimo, senza punte. E quest'anno, cioè, qual è il criterio per cui dire che Vanoli non è adatta a squadra di livello superiore? mi sembra una definizione un po' azzardata adesso, insomma, dopo queste esperienze, francamente.
0: Ma che vuol dire, ragazzi? Io sono orfano di gamberini d'Ainelli.
15: Ehi, vabbè.
0: O vabbè. Meglio ancora, o i falucci.
15: Ehi, vabbè.
0: Fece la difesa a un 31 gol, mi sembra, l'anno di una stagione in un campionato.
15: Bei tempi, oggi puntata anche un po' così di memoria.
1: Un po' nostalgica, dai.
15: Gli ultimi miei anni in curva, e c'è questa Ugi Falugi, si chiama fortissimo. Gamberini d'Ainelli, io ce lo metto Milenkovic tra loro due.
9: Sì.
15: Che dici? Sì.
1: D'Ainelli, Gamberini.
15: Forse tengo D'Ainelli titolare, faccio D'Ainelli, Milenkovic e Gamberini. Però era buono anche Gamberini.
1: Era
15: un bel difensore.
1: Ragazzi, per quello che ci abbiamo oggi, cioè,
15: mentre invece
1: Gamberini un eccetto peggio di Pogrešić,
15: a Gamberini era bellino, tecnico, non era male. Ma invece guarda che è interessante sto discorso di Vanoli. È uno di quelli che, siccome magari allena un po' meno gli allenatori, ha poco savoir-faire in sala stampa, anche sul piano dialettico, dei passaggi sicuramente da migliorare, lo paga come sottovalutazione nei suoi confronti, perché effettivamente quello che ricordava l'ascoltatore un po' ci sta, cioè ha fatto il curriculum tra Russia, Venezia, Torino. Grosso ha avuto 2-3 esoneri, no?
1: Sì.
15: Vanoli, tutto sommato, è un, come dire, un cammino, non sarà proprio in salita sparata, però è sempre in crescita.
1: Sì. Nel percepito,
15: è il percepito
1: anche adesso. Cioè, oggi Vanoli è stato abbinato al Parma.
15: È tutto vero, ma lo sai perché lo dico? Perché sono il primo che ha ancora il frizzore per Pioli.
1: Sì,
15: io l'ho sballato, il percepito su Pioli. Quindi quest'anno sul percepito
1: arrivato,
15: io ho il terrore a dare
1: giudizio. Quando è arrivato Italiano, va bene?
15: Italiano
1: è arrivato come uno nuovo,
15: no, come il migliore degli emergenti,
1: con un progetto, con un percorso di calcio moderno,
15: sì,
1: e
15: chiaro,
1: e questo l'abbiamo visto,
15: distinguibile,
1: poi. Identità straordinaria.
15: Ci fu uno Spezia Milan che tutta Italia rimase così, perché
1: poi
15: prese a pallata in Milan.
1: Può piacere, non può piacere. Questo tipo di gioco ti porta magari a prendere il gol contro il West Ham in finale di conference, ma identità fortissima, non a caso Italiano, di Italiano si parla al Napoli, si parla al Milan, e ecco perché è un'idea. Vanoli è un allenatore che dà la sensazione di essere molto bravo a gestire il materiale che gli viene messo a disposizione, ma lo ripeto, non è che lo decidiamo noi, è la legge del mercato. La legge del mercato dice questo: lui è stato un ottimo vice, lui è stato nei grandi squadre da vice, è un ottimo vice. Il vice è diverso dal capo allenatore, no? Vi dico di più, oggi hai più la sensazione che possa diventare un allenatore top De Rossi, che pure non ha fatto assolutamente niente per ora, se non fare buoni sei mesi al Genoa quest'anno. No? Però hai la sensazione che possa essere Vanoli ancora. Ragazzi, vi posso dire che uno come Marco Baroni ha fatto delle grandissime cose, però come è arrivato al primo scalino importante,
15: la Lazio, c'è stato qualche problemino,
1: è andata a casa.
15: Sentiamo un po' se sa di che umore è Vanoli, il nostro Andrea Giannattasio, così andiamo anche un po' sul
1: caro
15: campo.
1: Andrea.
15: Ciao Andrea.
3: Ciao, buon pomeriggio.
1: Come stanno i nostri eroi?
15: Di che umore? No, di che umore è Vanoli? Impossibile
3: rispondere. Penso sereno, io credo che la salvezza sia stata veramente per lui una liberazione, come immagino per tante persone all'interno della Fiorentina, per lui in modo particolare, quindi io credo sia sereno. Certo, ecco, si aspetta, per quello che ho capito io, due gare serie perché la fine del campionato, cioè due prove in cui la squadra veramente sono in campo in maniera dignitosa, non come a Roma, tanto per essere chiaro. Io ho percepito che lui sa perfettamente, no, che non è che il suo futuro dipenderà da queste due prove, questo assolutamente no, però indubbiamente se la squadra molla gli ormeggi, insomma, poi non solo nella piazza ma anche all'interno del club, uno delle domande se le fa su quanto effettivamente presa abbia l'allenatore su questo gruppo, che magari molla, veramente stacca la spina solo perché è già salvo. Quindi francamente quello che ho capito è che lui ha chiesto delle prove dignitose, due prove che devono poggiare su quella serenità che la squadra non ha avuto per il 99% del campionato, e ora che ce l'ha deve servire per fare, per tirare fuori quelle qualità che magari non si sono mai viste quest'anno. Mm,
15: sì. Chi recupera?
3: Ma recupera Gudmundsson.
15: Ah, riappare Gudmundsson.
3: In realtà ha fatto soltanto una volta a parte l'islandese, cioè ieri, ma era già previsto che rientrasse in gruppo oggi e così è successo. Tra l'altro la Fiorentina sia oggi che

0: Non è che vai a fare la partita vera, una partita, cioè loro ti risparmiano nulla, non è che si dice, oh come stai povero Ken, un c'ha la tibia, borda la tibia subito, no, è normale, esatto. Quindi non ha senso, non ha senso dopo aver fatto la scelta di farlo guarire, ributtarlo in campo per qualcosa, quindi, e non ha tanto, e lo stesso discorso vale con l'Atalanta, perché non ha senso nemmeno l'Atalanta, perché comunque l'Atalanta viene a giocarsela, non è che viene a fare una passeggiata. Palladino se
1: chiude
0: modi,
1: vuol
0: no,
1: chiudere bene e poi comunque esatto,
0: ecco, ma la storia di Gudmundsson non mi interessa fischiato. Perché a questo l'immagine che possa cambiare un qualcosa nelle scelte di Vanoli, cioè lo rimmagini titolare oppure rientra ma va in panchina,
2: magari in ballottaggio con Solomon, io mi aspetto Parisi a destra fuori discussione, e a sinistra secondo me il ballottaggio con Solomon c'è in questo momento. Come la definitiva di domani sarà un po' più indicativa, direi in questo momento 55 Solomon, 45
0: Gudmundsson,
2: però ecco domani la definitura sarà decisiva in tal senso per capire un po' come sta l'islandese.
0: Ma la squadra come sta secondo te? Cioè la squadra ha staccato, la squadra ancora puoi rimetterla in pista, c'è chi sta squadra, meglio di questo gruppo secondo te?
2: È una squadra veramente imprevedibile questa, Luca, perché è una formazione che ha fatto pietà per la prima parte di stagione, tutto sommato ha fatto una seconda parte di stagione decente, ha fatto anche delle grandi partite contro le grandi squadre, l'Inter che ha vinto a mani basse Scudetto e Coppa Italia ha rischiato di perdere qui a Firenze, Fiorentina ha vinto in casa nella più grande sorpresa del campionato con il Como, quindi è una squadra che ci ha anche fatto divertire in due o tre partite, non esagero perché il posto di quelli non è andato, però sulla gara di domani io domani alzo le mani perché francamente è illeggibile come squadra. Io presumo che un pizzico di dignità
0: dai la devo ammettere per forza, dai.
1: Speriamo, perché guardavo le ultime quattro che abbiamo un po' perso quel riferimento statistico che c'era mentre ci avvicinavamo alla
0: c'era
1: salvezza.
0: Sempre fatto tot punti di media,
1: poi si è interrotto e
0: non arrivano più questi messaggi,
1: ne parlo stanotte. In realtà nelle ultime quattro sono 5 gol subiti, 4 dalla Roma, 1 dal Lecce, 1 fatto da Harrison al Lecce, non hai più fatto gol, 3 pareggi e una sconfitta. Su 4 gare che un pochino confermano come è stata messa un po' la folle,
0: era il trend che avevi visto,
1: che quello
0: a dici Verona,
1: te, hanno un po' staccato,
0: cioè la squadra comunque non era ma a centrocampo, quindi diciamo De Gea porta, Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens,
2: sì penso che la difesa sarà quella, anche perché se effettivamente come diceva Tommaso i numeri fotografano un attacco che ha finito la batteria, le batterie in difesa, se togliamo il 4-0 di Roma, secondo me è una gara effettivamente molto a parte, perché Fiorentina ha smesso di giocare quando ha capito che la prima volta aveva perso, però la difesa comunque ha avuto delle prove buone, perché Franchi non ha subito gol contro il Genoa per la terza partita di fila mi sembra,
0: sì.
2: E quindi in difesa tutto sommato ha avuto delle prove buone. Per quanto riguarda il resto della squadra mi aspetto sicuramente Fagioli, sicuramente Mandragora, il dubbio tra Bescianini e Dur è molto in calo secondo me,
0: sì. Ti dico anche che se devi metterlo in campo, se lui sta così non so nemmeno se gli fai bene, eh. Ora poi c'è il problema della nazionale,
1: però poi stavo per dire,
0: però oggi non
1: lo porta.
0: Oggi io lo vedo un po' così
2: Sì, è vero però Bescianini è l'improbabile rimonta su Ndur,
0: sì.
2: Davanti vi dicevo pochi dubbi su Parisi, davanti sulla parte sinistra del campo il dubbio Solomon Harry, sul Solomon Gudmundsson e poi i piccoli sono all'inizio, ce ne voglia Riccardo Braschi,
0: no ma è giusto tanto. Dai,
2: dico soltanto che Riccardo Braschi darebbe un rene per giocare in partita a Torino,
0: sì.
2: Lo confermo perché perché così, perché insomma abbiamo capito tutto che un ragazzo
0: ma può entrare, perché voglio dire cioè, ha sdoganato il fatto che può giocare dopo quella follia contro il Sassuolo. Sdoganato
1: ora può essere
0: fatto,
1: un'arma da
0: può essere un'arma da 20 corso, minuti finali, certo, da, certo, da assalto finale se tu ne avessi bisogno,
1: se tu parti
0: anche perché Piccoli non è che scoppia di salute, no?
1: Puoi avere Good e Braschi da buttare dentro.

0: per dare un'accelerazione. Un'accelerazione alla partita. Ricordiamo che i tifosi a Fiorentina non possono seguire la Fiorentina in trasferta, quelli del.
1: E diciamo, finirà domani all'altro, così di dietro, se Dio vuole. Poi dal prossimo anno si riparte da
0: dietro. Meno male, però ecco, speriamo di non ricorrere ancora in queste situazioni. E Paratici che fa?
1: Paratici sarà lì e insomma aspettiamo.
2: Saluterà
1: parole.
0: Saluterà, saluterà. Io prima della partita saluterà.
2: Immagino. Ora poi sono curioso di sapere anche che accoglienza può avere dai tifosi. Andrea, grazie.
0: Grazie
1: a
0: Andrea.
1: Voi. Ciao, ciao. Ciao.
2: Stavo pensando, insomma, comunque torna nello stadium, lo chiediamo a Alessandro Santarelli di Radio Bianconera.
0: Ciao Alessandro.
2: Ma lo fischiano. Buongiorno, ben trovato. Lo fischiano.
0: Ma non se ne fregano nulla i Paratici.
2: Applausi, no.
0: Che fanno i Paratici?
1: Ma io credo che, come diceva Luca, se ne fregano fondamentalmente, cioè nel senso, siamo in una situazione abbastanza complessa e complicata che Paratici è l'ultimo dei problemi, insomma. Però io personalmente forse a Torino li batterei le mani, perché Paratici ha costruito tanto della Juve, poi nell'ultimo periodo anche lui si è un po' lasciato andare, ma lì è stata tutta la gestione finale,
2: sì.
1: Però Paratici ha costruito tanto, ha messo delle basi importanti, devo dire, quindi per quanto mi riguarda solo applausi, ecco.
0: Senti, conoscendo il mio amico Spalletti, questo fatto di non sapere se no ieri sera allora l'inizio della partita, io penso l'abbia mandato totalmente al manicomio, perché lui è attento a tutti i percorsi, hai giorno X e giorno Y, quindi come la gestisce questa partita a mezzogiorno?
1: Ma Luca, è stato un paradosso che abbiamo raccontato noi qua e voi sicuramente a Firenze, clamoroso. Come la gestirà? Io credo che lui, tutto sommato, poi alla fine, lui, la Juventus abbia spinto per giocare domenica. Non chiedetemi bene il perché sfugge anche a me l'idea, però sono convinto che loro erano tarati sulla domenica. Dopodiché più che altro bisognerà capire noi da questa parte che Juventus ci sta, perché c'è la Juventus che pareggia clamorosamente con il Verona retrocesso, oppure c'è la Juventus che tutto sommato fa una buona partita a Lecce, oppure c'è la Juventus che chiude il conto come ha fatto con il Bologna. Sicuramente c'è una Juventus che non può sbagliare più nemmeno mezzo minuto in una partita, perché la Juve per avere la certezza deve fare 6 punti. Se poi magari il Milan dovesse inciampare a Genova, allora si aprono altri ragionamenti, ma vista l'esperienza in casa contro il Verona, io credo che vedremo una Juventus più o meno sullo stile di Lecce, cioè subito all'assalto per provare a chiudere la partita. Però mi chiedo anche, Ciccio, lo chiedo a voi, ma vedremo la Fiorentina di Roma che non si presenta pure in campo, un'altra Fiorentina?
0: No, vedrai una squadra che giocherà con la massima determinazione.
2: Fa piacere che tu abbia certezze, Luca.
0: No, giocherà
2: con zitto.
0: No, giocherà con la massima determinazione. Farà una buona partita, te lo dico ora, poi ovviamente con la Juventus puoi fare una buona partita e puoi perdere lo stesso. Di sicuro Luciano non la sottovaluterà, perché la conosce bene. La segue anche con simpatia, quindi ne conosce i difetti, ma ne conosce anche i pregi. Da fiorentino sa quanto per un fiorentino è importante giocare questa partita. Cioè, devo dire che sinceramente il calendario è stato un po' beffardo, no, da Juve, perché gli regala nelle ultime due partite le due rivali
2: principali,
0: da un punto di vista di tifo, storiche, no? Per cui in un fine dove poi l'ultima partita magari qualcuno c'ha la valigia e pensa di andare in vacanza,
2: derby,
0: queste due partite, sì. Ma anche con la Fiorentina, ecco, la domanda è che tipo di atteggiamento sceglierà la Fiorentina, la Juventus. Io non credo che partiranno la baionetta addosso, perché lui in questo cercherà equilibrio. Poi bisogna vedere come sta Vlahovic, come sta Yıldız, come sta Conceição. Cioè, questi sono i giocatori.
2: Non so se c'è anche Cop Miners domenica, c'è da aspettare.
1: Spero di no, con Miners spero proprio di no.
2: Daccela a noi, io lo piglio volentieri,
1: Quando volete possiamo aprire la trattativa Radio Bianconera, Radio Firenze Viola, ci sto alla grande. Allora, Vlahovic sta bene, si è visto anche a Lecce, sta tornando il Vlahovic che abbiamo visto, non sempre, ma qualche volta sì. E sì, quando è in forma Vlahovic, poi lo conoscete anche voi, può fare la differenza. Come sta il Diz? Il Diz non sta benissimo, ha parlato anche in settimana nel corso di un evento a Torino, però ha fatto capire che c'è il mondiale alle porte e ci vuole arrivare con la Juventus in Champions, quindi giocherà a meno di clamorosi colpi, certo, di Champions. Certo. Con Cesao in questo momento è forse l'uomo più in forma della Juventus, ma ha un grande difetto, cioè nel senso che vede pochissimo la porta.
0: Ma è il giocatore che la Fiorentina teme di più, perché è quello, non hai la controparte, il difensore adeguato per Consessore.
1: Ecco, è vero.
0: E quindi è quello che soffre di più. Anzi, anche nella gara di Firenze, io poi si chiese a Luciano perché non l'aveva messo così tardi Consessore. Perché come entrò Consessore, ti mandò subito al manicomio. Perché non hai il difensore col passo suo.
2: No.
0: Poi lui fa pochi gol, lui fa poco. Cioè,
2: però
0: fa
2: l'uomo lo salta.
0: Poi, però ti crea quella situazione che può essere una situazione di attesa, quindi questo io credo che cioè non mi immagino Roma, ecco, non mi immagino 2-0 alla fine del primo tempo e 3-0, come era finito il primo tempo? Mi ricordo nemmeno.
2: 3-0 alla fine del primo tempo, 4 sul quarto d'ora della ripresa.
1: Ma questo, ragazzi, onestamente non la immaginiamo nemmeno noi e neppure i tifosi della Juventus. Ma a livello di formazione, poi sai, il vero dubbio è proprio quello che stavate anche dicendo voi, cioè Koopmeiners. Se Thuram si regge anche su una gamba, gioca Thuram.
2: Sì.
1: Detto che poi non è stato convocato neppure per il mondiale. E questo sinceramente un po' fa riflettere, perché immaginavamo Thuram tra i convocati del mondiale, invece non va. Cosa voglio dire? Voglio dire anche che se è al 60%, tanto non è che si deve risparmiare per il mondiale. A quel punto Spalletti lo fa giocare, sì, al posto di Koopmeiners.
2: Non c'è
1: e
2: dubbio.
1: Poi noi abbiamo anche un'altra variabile, che è quella del portiere. Che il portiere è una variabile non di poco conto, visto i gol che spesso prende.
0: Sì, no, il portiere non è da Juve. Ma no, guarda, ne parlavamo anche con Giovanni Galli, guarda, il portiere è un buon portiere, ma non c'entra niente con quello che è la storia e anche le ambizioni e le necessità della Juventus. Va bene, un grande abbraccio
2: Alessandro, se ciao. Poi ecco, se dobbiamo concludere l'affare Koopmeiners, sentiamoci in privato, ma stai scherzando, tutta la vita, e poi sta andando male a Torino. Però
0: io lo prendo, cioè, mi piace, cioè un giocatore magari
2: volendo lo può mettere dietro, lo può mettere sulla tre quarti, va
0: dovunque
2: bene. Non facciamoci prendere dal fantacalcio. Allora noi ci fermiamo, ma possiamo ufficializzarvi che domenica ci saremo, perché dovete sapere, fino a ieri sera anche noi eravamo fermi con turni, orari, palinsesti, non si sapeva se preparare una domenica da mezzogiorno, anzi dalle 10 o un lunedì sera, quindi ci risentiamo sicuramente domani, ma soprattutto domenica a margine la sfida con i bianconeri. Su Lady Radio prosegue musica, informazione e ovviamente anche l'informazione a tinte viola, fra l'altro con gli amici di Viola Fan che sono molto attivi, stanno raccontando anche dei retroscena sui social che un po' faranno discutere, o almeno raccontano qualche momento delle nottate fiorentine. E invece procediamo noi con gli archivi polverosi, con Giacomo Guerini, Alberto Polverosi fino alle 17, Giacomo Galassi, e poi stasera il brivido, Ganzamente in viola, il programma del venerdì con Extra Viola.
0: E l'editoriale 31 di Loreto è stanotte, mezzanotte?
2: No, stasera Polverosi.
0: Polverosi, e te domani?
2: Io vo domani notte.
0: È pronto, è carico, è carichissimo.
2: Tanto poi c'è domenica a mezzogiorno.
0: Buona giornata a tutti.
2: Ciao.

0: Se viola, leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. New
0: message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano ancora la tragedia delle Maldive. Le condizioni meteo rendono difficile il recupero dei corpi dei sub italiani morti ieri durante un'immersione in una grotta a 60 metri di profondità. Finora l'unico corpo ritrovato è quello della professoressa Monica Montefalcone, morta insieme alla figlia Giorgia Somacal, ai ricercatori Muriel Oddinino e Federico Gualtieri e a Gianluca Benedetti. Intanto sulla nave Duke of York, al centro di verifiche sui requisiti per effettuare questo tipo di escursioni non turistiche, si trovano ancora 20 italiani che attendono il miglioramento delle condizioni meteo per rientrare a Malé dall'atollo di Vavu, luogo della tragedia.
3: Ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto. Il 15enne accusato di aver accoltellato e ucciso il 35enne maliano Bakary Sako, a quanto si è appreso durante le dichiarazioni spontanee davanti alla GIP del Tribunale dei minorenni di Taranto nell'udienza di convalida del fermo. Il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Anche gli altri tre minori fermati hanno reso dichiarazioni spontanee nelle quali avrebbero dichiarato di non essersi accorti che il 15enne aveva coltellato Bakary e di non aver notato che perdeva sangue.
4: Il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, dopo 12 giorni di sciopero della fame, si è incatenato in aula alla Camera contro il sequestro della commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Ho deciso di non abbandonare questo luogo finché non ci sarà un pubblico impegno da parte della maggioranza di garantire il numero legale nella prossima convocazione della Commissione Rai, ha detto Giachetti.
3: Si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare.
4: Intanto la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita dallo scoppio della guerra, con la fiducia di consumatori e imprese riguardo al futuro che si è incrinata. Lo sottolinea la BCE nel bollettino economico dopo una crescita dell'area euro che nel primo trimestre 2026 è rallentata allo 0,1%. Malgrado una buona capacità di tenuta con la disoccupazione ai minimi storici, le prospettive vedono rischi al ribasso che dipenderanno anche dalla durata del conflitto in Medio Oriente, si legge nel documento.
3: Il calcio, la prefettura di Roma ha recepito la proposta della Lega Serie A sulla data e l'orario del derby. Roma e Lazio scenderanno in campo domenica 17 maggio alle 12 e l'arbitro sarà Fabio Maresca. In contemporanea le altre quattro partite che riguardano la zona Champions: Como Parma affidata a Zufferli, Juve Fiorentina Massa, Genoa Milan a Sozza, Fornoi il fischietto di Pisa Napoli. Alle 18 Atalanta Bologna è affidata a Perenzoni.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala.

0: Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola, accende la tua passione, leggila, ascoltala, guardala.
1: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
2: Giusto, parliamo di mercato.
1: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
2: Mercato!
1: Ma poi ci arriviamo, con calma.
2: Chi si compra? Flash!
1: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
2: Bravo!
1: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
2: e Luca Calamai.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
3: Archivi Polverosi, a cura di Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini.
2: Amici di Firenze Viola, un saluto. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio nei 100 anni della Fiorentina. Sbarchiamo negli ultimi 15 anni. Alberto Polverosi, ciao.
4: Buongiorno a tutti, buonasera a tutti.
2: Salutiamo il nostro editore e direttore che ci ha accompagnato anche per questa stagione.
4: Ci
2: ritroveremo anche
4: in altre iniziative, perché lui è sempre con noi, non lo liberiamo mai.
2: E oggi abbiamo in carne e ossa la persona che ci ha consentito, come dire, di mantenere l'ortodossia, no?
4: Certo, no. La linea guida dove non si sgancia. Esatto. Le statistiche, io tutte le volte dicevo questo è Davide.
2: Tutte le volte c'era il signor No quando c'era
4: smentiva, no?
2: Mi ricordo una volta uno disse Monaco di Bavaria e Mike Buongiorno disse no, io ho Monaco di Baviera e allora andiamo dal signor No e disse nella stessa cosa, via, diamogli esatto. Il miliardo di lire.
4: Ma diciamogli è il personaggio.
2: È David Bini, presidente del Museo Fiorentina, che ora si chiama Museo Viola perché c'è una società allucinante, va bene, lo dico io.
4: Esatto. Va bene per modo di dire.
2: No, va bene, ma passiamoci sopra, insomma, diciamo che chi possiede la Fiorentina, se non capisce che il patrimonio della Fiorentina è la storia, non i trofei, non la proprietà del momento, va poco lontano, ecco. Perché chi compra il Milan comunque c'ha 7 coppe dei campioni, quindi può magari anche appigliarsi a quella roba lì. Chi compra la Fiorentina c'ha la storia della Fiorentina, e chi la mortifica vuol dire che ha capito poco, e questo si può dire.
4: Analisi perfetta. Bene.
2: Poi può fare come fecero i Pontello, faccio una maglia che fece imbizzarrire tutta Firenze, però comprarono 6 giocatori o meglio di l'altro, si disse ma in fin dei conti sta maglia tanto brutta non è, però finché non fa così bisogna...
5: A fine stagione piaceva a tutti.
2: Esatto, ma anche ora ci garba, guardate.
4: Ti ricordo.
2: Anche i Cecchi l'ha vista e ha detto no, però è bella sta maglia, l'ha infamata fino a ieri Cecchi.
4: Va bene, allora si comincia perché spieghiamo perché facciamo l'ultima puntata così, perché entriamo in un periodo
2: che non è più storia,
4: che non rappresenta più la storia, al di là delle amarezze non poche che ha riservato questi 15 anni, è più cronaca che storia, no? Cioè siamo ai fatti che tutti i ragazzi hanno conosciuto, hanno visto, hanno vissuto, hanno conosciuto, quindi la presenza di David ci dà questa garanzia, sì. Diciamo questo riflesso sulla storia, ma oggi dal 2010 a oggi
2: possiamo anche dire una cosa, e questi sono 15 anni che forse meglio di tutti sintetizzano cosa vuol dire la Fiorentina, perché anche in questi 15 anni amari la Fiorentina spesso è stata un passo da conquistare una cosa che magari ci avrebbe permesso di godere anche in un periodo non faraonico, e tutte le volte siamo arrivati lì e siamo tornati indietro, cioè capito? Tutte le volte è cambiata la proprietà, siamo arrivati lì e siamo tornati indietro, e questa cosa insomma un po' ora ci sta un po' frustrando, ecco. Una volta ci piacerebbe arrivare a Roma e vedere il Papa. Vabbè, andiamo in ordine, caro David Bini, perché noi ci siamo salutati la scorsa puntata con Cesare Prandelli, sono stati anni bellissimi, anni in cui la Fiorentina non ha vinto nulla, però ci ha fatto divertire, abbiamo visto grandi giocatori,
4: lì è la stessa storia, cioè voglio dire, vai a Monaco, vinci, non perdi la partita, e invece la vanno a perdere, cioè arrivi lì, al ritorno poi
2: vai avanti 3-1 oppure con Rangers Glasgow 0-0 e 0-0 fai rigori, e mentre con l'Everton i ragazzi l'avevano fatti tutti, va a tirare Vieri, va a tirare Verani, sei tranquillo, sono quelli che sbagliano i rigori. Questa è un po' la storia Fiorentina, però diciamo gli anni di Prandelli sono stati anni esaltanti per noi tifosi della Fiorentina, anche perché la Fiorentina stava a ridosso di Milan, Juve, Inter, cioè le tre grandi, ma dietro poi si metteva tutte le altre, quindi insomma sono stati anni belli anche di soddisfazione. Vabbè, quindi si chiude la storia tra la Fiorentina e Prandelli, non starei a parlare di perché e per come, perché
4: abbiamo già parlato
2: insomma, comunque, e la Fiorentina decide di ripartire da un allenatore completamente diverso da Prandelli.
4: Sì, caratterialmente l'opposto. È Sinisa, grande Sinisa, a cui calcio italiano debba molto proprio per la figura che ha rappresentato. E ricordo una battuta che lui fece un giorno a Belgrado, al Maracanã. Disse, lui era già ex giocatore, disse: sai, qui quando arbitro fischiava punizione tutto stadio si abbracciava, perché che lui tirava punizione era come un rigore. Quindi insomma, ecco,
2: un'altra cosa bella che lui raccontò è quando lui faceva parte della Stella Rossa e vinse la Coppa dei Campioni a Bari.
4: Sì, lui,
2: era una Stella Rossa dove erano tutti giovanissimi, erano tutti 20, 21, 22, e l'allenatore della Stella Rossa gli spiegava, dice, ci spiegò cosa fare quando avevano la palla gli altri, perché Marsiglia era molto più forte, cioè, sull'altra era forte, aveva forte il boxing. E loro gli chiesero: mister, ma cosa dobbiamo fare quando abbiamo la palla noi? Rendetela a loro. Perché noi si fece tutta la partita così per arrivare ai rigori, insomma, ecco, diciamo, non bellissimo. Fu Bayern Monaco Paris Saint Germain quella partita.
4: È stato tanto, veramente, è stato un giorno, racconto l'ultima, un giorno una premiazione a Frosinone, il premio Maestrelli, figlio di Maestrelli, e io ero nella commissione e il presidente della commissione dice: vai a premiare Sinisa. Allora vado a premiare Sinisa e c'era stato Empoli Bologna e noi l'Empoli stava per retrocedere, no? Allora vinse il Bologna. Allora dico: Sinisa, complimenti, eccetera eccetera, peccato, però sai, io ti premio da tifoso dell'Empoli e voi ci avete fatto veramente un brutto scherzo. E lui mi ha risposto: ma me lo potevi dire prima, però.
2: Vabbè, quindi Davide, arriva Milano, dove c'è una stagione un po' strana, perché la Fiorentina che è la Fiorentina che esce con le ossa rotte dalla stagione Prandelli, perché esce dalla Coppa dei Campioni, il campionato finisce male, perché insomma si capisce che è finita un'epoca, però quella Fiorentina sostanzialmente mantiene un'alterata per la squadra e ci aggiunge anche D'Agostino, che arriva dall'Udinese. Quindi insomma, noi si parte col sogno di ripartire e tornare a aggredire le prime posizioni della classifica. In realtà non va così, perché c'è subito l'infortunio a Jovetic, una serie di problemi, e quella è una stagione in cui tra l'altro Mihajlovic non lega alla piazza.
5: Difficile, una stagione difficile, proprio perché il carattere forte di Mihajlovic, sia sulla piazza sia su una parte dello spogliatoio, probabilmente incide in questo cambiamento completamente in maniera positiva. Non si riesce a legare bene l'ambiente, la squadra trova alcune difficoltà e l'entusiasmo del cambio d'allenatore, le aspettative per tornare subito in Europa a lottare verso i vertici vengono meno. Alla fine la Fiorentina si classifica al nono posto, tutto sommato un risultato molto deludente visto il percorso precedente da dove arrivavamo. Quindi siamo fuori nuovamente dalle coppe, un'altra stagione diciamo di transizione che ci dovrà vedere ricambiare ancora qualcosa e attendere per tornare ai vertici.
2: Tra l'altro, se non ricordo male, la Fiorentina puntava moltissimo su Jovetic, che l'anno precedente con Prandelli ha fatto molto bene, esatto, soprattutto in Coppa dei Campioni. Jovetic fa male subito e quindi, come dire, si torna da Mutu, che era stato messo un po' ai margini, si pensava dovesse andare via, e poi ci si riaffida a questo calciatore che però insomma era arrivato ai titoli di coda a Firenze.
5: Sì, poi la freschezza, l'entusiasmo, l'arroganza in campo dei dribbling di Jovetic erano stati devastanti nella stagione
4: prima. Bellino Jovetic,
5: e perdere in quel momento la sua esplosività, la sua forza, la sua energia giovanile è stato un elemento veramente negativo per la squadra, che ha influenzato anche tutte le altre componenti del centrocampo e della fase d'attacco. Quindi la Fiorentina si porta dietro questo problema e non riesce a trovare una soluzione costruttiva per la stagione. Non ci sono margini.
4: Prego. Jovetic è stato il giocatore che, secondo me, fra quelli più bravi tecnicamente, meno considerato. Cioè, io quando lo vedevo, sono sincero, speravo sempre che ci fosse in campo, fosse guarito dall'infortunio, perché Jovetic ti dava qualcosa di imprevedibile, va bene, ma soprattutto anche oltre al piano tecnico, anche tattico, diciamo, di posizione, perché tu non sapevi mai
2: se partiva largo, se andava a
4: dove centrale. Andava Jovetic, esatto. Dove si metteva Jovetic non lo sapevamo noi, nemmeno gli avversari, quindi ti dava un'idea sempre di novità, che a me è piaciuto tanto, sono sincero, ma tanto
5: a me moltissimo
4: tanto.
5: Poi nel calcio diciamo già un po' stereotipato, già tutto programmato, analizzato degli anni dal 2000 in poi, costituiva un elemento proprio assolutamente di rottura, insomma. Poi il giovane, queste uscite forti, il dribbling, riportavano a Firenze questi giocatori che hanno questa spinta, ricordano un po' Hamrin, ricordano un po' Baggio, ricordano i giocatori che la piazza ha sempre amato per le loro caratteristiche di imprevedibilità. Quindi purtroppo è stata un'annata che non è riuscita a farci raggiungere gli obiettivi, anche grazie a questo brutto infortunio di
2: mi ricordo, insomma, già la prima di campionato si fece male, io lo sto andando a memoria, Jovetic si fece male anche Ljajic, e quindi Mialo giocava al 4-3-1, prese D'Agostino, che ormai era diventato un regista alla Pirlo, e lo mise dietro le punte perché non si sapeva. Tra l'altro D'Agostino segnò il gol del pareggio, però insomma si capì subito che quella stagione nasceva col piede sbagliato.
4: Sentiamoci una cosa di D'Agostino quando non era la Fiorentina, che passa per storico, e lo è, il gol lancio di Pirlo a Baggio, sì, contro la Juve in Brescia, Juventus. Ma a Udine di Natale fece un gol uguale a quello di Baggio con il lancio di D'Agostino. Da metà campo fece un arcobaleno che io dissi, a vederlo
5: è un giocatore che non ha mai avuto grande la considerazione, secondo me, che meritava.
2: Ricordiamo che stava un passo dal Real Madrid l'anno prima della Fiorentina, e lui racconta della Mo Bronzetti, ci vuole Real Madrid e non ci vedeva, e insomma sono cose poi ti danno alla testa, e quando pensi andare al Madrid e poi tutti ritrovano ancora a Udine, insomma tutto il bene si può a Udine,
5: c'è un capellino di differenza
4: un filo. Andiamo avanti perché dobbiamo correre,
2: vabbè, andiamo avanti. La stagione dopo è la stagione
4: quella della Labbrata,
2: è quella che ricorda un po' questa, se vogliamo, perché anche lì la Fiorentina si salva un paio di giornate dalla fine,
5: tre allenatori, doppio cambio,
2: e poi un ridimensionamento anche della rosa, perché a gennaio va via Gilardino, arriva Mauri, si giocava Olivera, e insomma anche Silva, insomma roba
4: che aveva di disimpegno
2: no, perché poi dopo ci fu la nuova fiammata, sì. Però Sarri della Valle, diciamo, fu la fine dell'era Corvino, ecco, in cui Corvino cedette dei giocatori importanti, andò via Frey, anche se non ricordo male, perché arrivò Boruz e Frey fu messo malo modo, fuori rosa sostanzialmente dalla Fiorentina. Quello fu una nataccia, perché la Fiorentina parte male con Mihajlovic, che non piace al pubblico, e forse Davide, anche per andare incontro al pubblico, venne scelto Delio Rossi, che era un allenatore che invece si pensava avrebbe fatto giocare bene la squadra,
5: ma in realtà è un boomerang clamoroso Delio Rossi, perché tutti ricordano ovviamente l'episodio brutto della lite con gli Aic, ma insomma è un allenatore, anche raccontatomi da alcune persone che l'hanno vissuto dall'interno del team e seguiva la squadra, veramente che non è riuscito né a legare con la squadra né a lasciare una scia importante. La Fiorentina sembra veramente alla deriva, dalla stagione precedente si sperava di rientrare verso l'Europa, di salire, di crescere, è un'altra stagione ancora più negativa, con doppio cambio in panchina, la Fiorentina precipita giù, chiudiamo al 13° posto, insomma, dopo essere stati invischiati per la lotta della salvezza fino alla fine, ci salviamo solo grazie all'arrivo del grande Vincenzo Guerini, perché Vincenzo Guerini, uomo di grande equilibrio, di grande conoscenza di calcio, un'altra persona che purtroppo è stato trattato male dalle proprietà della Fiorentina e lasciato poi abbandonato, diciamo, dopo nel proseguo della sua carriera, ma uno che ha dato tanto a Firenze, sia da calciatore che da dirigente che da allenatore del settore giovanile quando l'ha fatto, perché
2: ha vinto lo scudetto.
5: Guerini ha vinto lo scudetto, è l'ultimo scudetto della Fiorentina primavera, abbiamo vinto ed era l'82-83, quindi sono passate qualche settimana, diciamo, da quel periodo là. E Vincenzo fa un grandissimo lavoro di ricostruzione, di ricucitura, riesce a tenere insieme i pezzi della squadra e ci accompagna verso questa salvezza che era anche abbastanza insperata fino a poche giornate alla fine.
4: Però l'anno dopo però un salto c'è, è un miglioramento c'è.
2: Però fammi dire una cosa al volo dell'anno lì, perché la Fiorentina si salva in maniera difficile, e si salva però vincendo a San Siro e Milan 2-1 e sostanzialmente scucendo lo scudetto da vince a Roma all'Olimpico, e poi a me mi scoccia dirlo, ma si salva anche perché la partita dei ceffoni, la Fiorentina è sotto 2-0 in casa del Novara, già retrocesso, fa 2 gol Montolivo e lì si riesce, come dire, andare a Lecce con la testa un po' fuori dall'acqua, questo sarebbe stato un dramma. Detto questo, si va alla stagione dopo, che è una stagione incredibile, che la Fiorentina, Alberto, fa un ritiro senza giocatori praticamente, con l'allenatore scelto da
4: però l'allenatore è interessante, sì. Ecco, quella è in linea con le scelte di Italiano, con le scelte di Pallavino.
2: Cambia
4: stesso.
2: Direttore sportivo, arriva a
4: cambia direttore sportivo, arriva un allenatore che in provincia a Catania ha fatto molto bene, ha divertito soprattutto, perché quel Catania lì giocava veramente un bel calcio, è Vincenzo Montella, ed è l'esperienza più importante per lui. Poi oggi
2: la Turchia mondiale,
4: CT della Turchia, allena Yildiz, Arda Güler, Çalhanoğlu, per il mondiale no che lo vinca, ma insomma non è messo male. Vincenzo porta, fa crescere un po' la squadra, no? Sul piano, anche sul piano del gioco, porta un po' di entusiasmo, cioè, si vede un certo ritorno allo stile, usiamo questo termine, allo stile della Fiorentina.
2: Sì, diciamo una cosa, che Pradè e Masià fanno un mercato tra virgolette clamoroso, perché senza spendere tanto, anzi alla fine avendo un saldo positivo, cambiano completamente la squadra, restano pochissimi titolari e sostanzialmente i soldi di Berami e Gamberini comprano Borca Valero e Gonzalo Rodriguez, prendono Aquilani praticamente a zero, Pizarro svincolato, quindi arrivano dei giocatori che non costa nulla, l'unico che costa è Quadrado, insomma è tanta roba, e poi alla fine quello che poi esposto è un capolavoro, perché la Fiorentina da Savic e da Nastasic, cioè Manchester City per Savic 18 milioni, cioè un capolavoro assoluto. E questa squadra, David, siccome appunto si dice sempre manca sempre qualcosa, aveva comprato un grandissimo centravanti che si perde all'aeroporto, perché anche questo ricordiamo, no, e vorrete, ma ragazzi, la Fiorentina aveva preso Berbatov, che due anni prima era stato il capone della Premier League in Manchester United, mentici Berbatov in questa squadra, invece
4: torna a ne accade anche un altro poco dopo, simile, che è quella di Milinkovic,
2: quella di anni dopo, lì addirittura clamoroso, perché la Fiorentina aspetta Berbatov all'aeroporto, ma Berbatov a Monaco di Baviera si ferma, sembra per andare alla Juve, poi succede un macello, torna indietro e firma per una squadra inglese. E però ecco, c'è un personaggio che forse vale la pena invece ricordare con David Bini, perché torna a Firenze quello che sembrava un ex calciatore, cioè Luca Toni.
5: Sì, invece è un giocatore di esperienza,
2: veniva dalla Arabia, sembrava di conoscenza di Della Valle.
5: In realtà è un giocatore che incide molto nella stagione, è un giocatore che quando ha la palla giusta sa benissimo dove metterla e sa trasformare in gol anche i palloni sporchi nell'area di rigore, fa da sponda, aiuta il gioco offensivo della squadra, quindi è un giocatore che si ritaglia un ruolo importantissimo e fa un po' anche da guida, se vogliamo, per l'esperienza che ha nella stagione. Volevo anche ricordare, come dicevi te giustamente, il brillante mercato che vede anche il protagonista Edoardo Masià, che fa un lavoro eccezionale riuscendo a portare giocatori come Borca Valero, per citarne uno, insomma ha una traccia importante nella storia viola, in condizioni importantissime per la nostra squadra. Quindi è una Fiorentina che risale, che cresce, che trova brillantezza con questo gioco di Montella, alla fine riusciamo a arrivare a un quarto posto e rientrare qualificati per l'Europa League.
2: No, ma dopo un passo alla Champions,
5: due anni di grande sofferenza e riusciamo
4: in televisione fra Montella e Galliani. Montella era bello ambizioso come tutto.
2: Beh, ragazzi, ricordiamoci, perché nell'ultima giornata la Fiorentina aveva tipo due punti e un punto dietro al Milan, e la Fiorentina vinceva a Pescara e il Milan stava perdendo a Siena. Siccome la Fiorentina vinceva 200-1 a Pescara, io mi misi a guardare Siena Milan
5: come tutti, una roba pesante.
2: Montolivo aveva una faccia bianca come la tua amica, il Milan non riusciva a segnare, gli dettero un rigore, non esisteva, insomma alla fine il Milan per i capelli lo trascinarono in Coppa dei Campioni.
5: Quando si trovi a lottare con squadre potenti nelle ultime gare di campionato, la nostra storia ce lo insegna anche la storia generale, è chiaro, le squadre potenti hanno sempre
2: quella squadra riporta la Fiorentina Europa, riaccende l'amore dei tifosi, perché è una squadra che ha un grandissimo calcio,
5: l'entusiasmo della piazza ritorna
2: con dei giocatori straordinari, e ricordo appunto che Pradè disse: noi abbiamo fatto un patto con questi calciatori che per tre anni stanno qua, cioè non c'è nessuno che viene e vuole andare via, e quindi si creò veramente questo gruppo su cui poi si sono fondate le basi per dei campionati comunque molto interessanti, e che Montella arriva tre volte quarto, e anche in Europa la Fiorentina si fa valere anche l'anno successivo.
5: Si consolida in Europa, la Fiorentina diventa una squadra oramai protagonista delle coppe europee, rientra nelle sue caratteristiche, insomma, rientra al posto che le dovrebbe spettare, quindi dietro le più grandi del campionato italiano, permanentemente in Coppa Europea, è in grado di lottare fino alla fine. Per cui, insomma, la stagione successiva, poi nel 2013-2014, raggiungiamo la finale di Coppa Italia dopo 13 anni. Insomma,
2: però diciamo, fermati, per cui... 2013-2014 si apre con 100.000 persone allo stadio per salutare Mario Gomez, perché la Fiorentina, che arriva quarta a un'incollatura dal Milan, quindi dalla Champions, decide di comprare. Allora,
5: Mario Gomez,
2: la Fiorentina aveva preso Pepito Rossi l'anno prima, era rotto, però parte in partenza con Pepito Rossi e Mario Gomez, sostanzialmente al posto di Ljajić e Jovetic. Comunque se ne vanno due giocatori buoni, Ljajić ha fatto una grande stagione, certo. Però insomma, in più prende Ilicic, che siccome a Firenze si capisce di calcio, la gente dice si è preso Ilicic perché non si è preso Viviano da Palermo, e ci hanno ammollato Ilicic perché a Firenze siamo tutti grandi intenditori di calcio.
4: E ti devo dire che io sono andato a fare la prima partita di Ilicic in Italia, era Brescia-Palermo, 27 agosto, un caldo incredibile, e c'erano, in quel Palermo c'era Ilicic e Pastore. Cioè io ti giuro, si giocava presto, perché mi ricordo era un caldo e poi c'era, io ho guardato tutta la partita senza, cioè prendendo appunti ma senza dover scrivere, ero rimasto abbagliato, ti giuro, da tutte e due. Ma Pastore c'aveva già, Ilicic era praticamente sconosciuto,
2: l'avevano scoperto in Coppa UEFA al Maribor nei preliminari,
4: sì,
2: Ilicic e Bacinovic, anche Bacinovic,
4: esatto. Ma era uno che sì. E io dicevo, madonna, ma ho che piede ha. E poi dopo ho fatto la carriera, poverino, poi ho avuto...
2: Si capisce subito che comunque siamo tifosi della Fiorentina, perché alla prima di campionato la Fiorentina va a Genova contro il Genova, vince 5-0, due gol di Pepito Rossi, gol di Mario Gomez, calcio strepitoso.
5: Sembra l'inizio di una favola meravigliosa.
2: La partita dopo la Fiorentina si fa male Mario Gomez, e quindi subito si capisce cosa c'è. Corsi e
5: ricorsi storici, purtroppo.
2: La Sampadoja di Mario Gomez. E però la Fiorentina fa un girone d'andata comunque stellare, perché mette Pepito Rossi centravanti a quel punto, no? E Pepito Rossi praticamente fa un gol a partita, tutte le partite fa gol, e quindi la Fiorentina vola. Giusto?
5: Sì, saliamo. E comunque la stagione, nonostante la mancanza di Mario Gomez, è buonissima. Non ci consente di essere proprio in lotta, diciamo, per il titolo, come le ambizioni iniziali facevano presagire. Però la Fiorentina fa un bel percorso. Fa un bel percorso anche.
2: Vince 4-2 alla Juve, la famosa partita.
5: La famosa partita alla Juventus.
2: Ottobre.
5: Va sicuramente, è un cameo e va sicuramente ricordato, perché
2: top.
5: Veramente il restituire ai fiorentini una gioia infinita dopo tantissime delusioni. Tantissimi Fiorentina Juventus, magari malinconici o tristi, e veramente vederli esultare in casa nostra sul 2-0 con quella,
4: poi palla gol,
5: con quella sfrontatezza, prendere in giro Batistuto all'esultanza e alla mitraglia, e poi vederli prendere quattro pappine, come si dice,
2: uno
5: tra l'altro, è stata una soddisfazione.
2: Anche
5: io quella gara l'ho vista accanto al figlio di Giuligno, era accanto a me perché era venuto per la nostra Hall of Fame, ed eravamo accanto a vederla, quindi il mio ricordo è doppiamente indelebile, perché abbracciarlo quattro volte il figlio di Giuligno per la vittoria con la Juve è stata una soddisfazione veramente non è raccontabile.
2: Ricordiamo, eravamo tutti allo stadio, no? Sul 2-0 alla fine del primo tempo, cioè, tornate immediatamente in mente. La partita sostanzialmente segna la fine della prima era della Valle, perché la Fiorentina perse 5-0 in casa alla Juve, si dimise come il minimo, e quindi disse, anche oggi se ne piglia una secchiaccia, speriamo di perdere 2-0 e chiuderla lì. Inizia il secondo tempo, Neto rimane in piedi davanti, mi sembra a Marchisio, a Marchisio, poi fa una paratona su Pirlo, si dice via, è finita, poi rigore 2-1 e lì appunto una cosa ci ricorderemo per tutta la vita, insomma. Quindi è una grande stagione, però ecco, ricordiamo anche, si fa male Mario Gomez, ma siccome non è che può finire così, si fa male anche Pepito Rossi, quindi la Fiorentina perde due di quelle tre stelle del tridente quadrato, Mario Gomez e Rossi, e ci ha fatto sognare d'estate, e quindi arriva alla fine della stagione,
5: arriviamo all'epilogo della finale di Coppa Italia, tanto attesa, con quest'esodo incredibile che ci porta mezza Firenze a Roma per la finale, e purtroppo anche lì ci succede una situazione drammatica, perché quello che succede con la morte del tifoso del Napoli, la situazione nel pre-gara, dentro lo stadio non riusciamo a capire per quasi un'ora che cosa succede, la gara in un paese normale andava assolutamente rimandata.
2: Certo.
5: Non si poteva giocare in quelle condizioni con i giocatori che avevano interrotto il riscaldamento, erano stati un'ora e mezzo fermi e che giocavano sotto la minaccia di una grossa parte della tifoseria del Napoli che era entrata in campo e spiegava alla Lega cosa la Lega doveva fare. Cioè in quel momento ci siamo resi conto tutti, perché insomma ero in tribuna in una posizione un pochino più centrale, quindi vedevo le persone dialogare, dell'assoluto vuoto di potere che c'era in quel momento della tifoseria che entrava in campo e gestiva un evento di questa portata. Esatto. E quindi abbiamo capito che la partita sarebbe iniziata, ma è chiaro che non la potevi pensare di vincere contro il Napoli, perché la piazza e la presenza di questa napoletana imponeva.
4: Che prima invece ci è andato vicino anche per caso, perché se fa gol voglio vedere
5: i giocatori erano sotto shock, la squadra del Napoli era sicuramente fortissima, questo va detto,
4: però c'era stato l'espulsione di Hilder.
2: Segnalo due cose. La prima è che la Fiorentina ha iniziato a giocare dopo i primi 20 minuti. I primi 20 minuti la Fiorentina non era in campo sostanzialmente, ed è lì che è maturato il vantaggio del Napoli. Poi mi sembra ricordare che è stato annullato un gol a Aquilani, che secondo me non era tanto da che era buono.
5: Era buono.
2: E poi Iličić sbaglia il gol del 2-2 e a un minuto alla fine ho la Fiorentina 11-8-10. Quindi lì insomma, infatti, vabbè. Facciamo una pausa, torniamo tra pochissimo. Radio Firenze Viola.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
6: E sono in macchero, fai il bucamare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, la tua officina Perini, quella di Signa. Io voglio l'inviamento dai 23C ogni volta e campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
0: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora instabile con rovesci e temporali, specie nella seconda parte della giornata e localmente di forte intensità su Lombardia e Triveneto. Temperature stabili massime tra 17 e 21 gradi. Al centro instabile in Toscana con rovesci e temporali, in estensione entro sera a Lazio, Umbria e Marche Interne, meglio in Abruzzo. Temperature stabili massime tra 19 e 23 gradi. Al sud sole alternato a variabilità diurna sulle zone interne, in serata qualche pioggia sulla Sicilia, temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.

0: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
3: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
4: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
5: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
2: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
6: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
2: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
8: Ti stiamo aspettando!
1: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
9: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
10: Radio Firenze Viola.
2: Eccoci qua, torniamo in studio, dobbiamo correre perché siamo ancora nel periodo di Montella con David Bini, presidente del Museo Fiorentino, Alberto Polverosi, e c'è il terzo anno di Montella, ok? Il terzo anno di Montella è un anno in cui si prova a ripartire con Mario Gomez, che comunque cioè, non c'è, e la Fiorentina comunque fa un'altra buona stagione,
11: il terzo, quarto posto consecutivo. C'è l'amarezza di aver perso una finale di Coppa Italia a Napoli, ma sappiamo tutti con tutte queste problematiche che si sono create, però comunque l'obiettivo è positivo, però per l'anno successivo
2: fa bene anche in Coppa UEFA, se non ricordo male, la Fiorentina va avanti abbastanza,
11: ma la semifinale anche in Coppa, in Europa League, sì. Insomma, semifinale anche in Europa League, per cui insomma è un buon risultato, insomma.
12: Arriviamo a Paolino,
2: a Paolo Sosa, perché Sosa. Montella, l'ultimo anno di Montella la Fiorentina fa semifinale in Coppa UEFA o Europa League o Siviglia, semifinale in Coppa Italia, arriva quarta, quindi sostanzialmente arriva nelle prime quattro delle tre competizioni. Però Montella è, secondo me, con una uscita un po' infelice prima del ritorno al semifinale di Coppa UEFA e Siviglia, dice che ma che vi lamentate, la vostra dimensione è questa, fa imbufalire i tifosi, imbufalire la professione, insomma si rompe qualcosa tra Montella e Della Valle. Montella va in vacanza, non risponde al telefono, non si capisce per colpa di, ma insomma Montella
12: fine,
2: non viene confermata la guida Fiorentina, e quindi è come dire, tirano fuori dal cilindro questo allenatore Paolo Sousa, che come dire non era gettonatissimo, penso venisse dalla Svizzera, se non ricordo male, non aveva una grande esperienza, anche Paolo Sousa,
12: lui veniva veniva dalla Svizzera
2: e anche lui diciamo era un allenatore promettente, diciamo, ma non un big.
11: Era un profilo diciamo nuovo, e quindi si volta pagina, si ricambia. E Paolo Sousa riesce a dare all'inizio un'impostazione molto particolare alla squadra, per cui viene seguito dai calciatori. La Fiorentina non va male, non fa un brutto percorso, sembra risalire, ma manca sempre un qualche cosa. E poi quello che manca lui lo chiede ai Della Valle, perché chiaramente servono dei giocatori più forti per rinforzare la squadra, e si apre una lunga querela fra lui,
12: la famosa battuta delle uova.
11: Le uova fra lui e la proprietà, perché chiede dei rinforzi importanti, la società non glieli dà, lui secondo me fa un errore grosso nel cercare di polemizzare su questo aspetto, portando meno giocatori in panchina. In alcune gare la Fiorentina non ha tutti i giocatori in panchina perché non vuol portare i giovani della primavera, quindi insomma è una specie di braccio di ferro fra lui e la proprietà. La storia ci insegna che quando un allenatore fa un braccio di ferro con la proprietà che lo paga, vince sempre la proprietà.
2: Allora, ricordiamo di quell'anno però, David, che la Fiorentina cambia completamente pelle, perché vanno via tantissimi giocatori, va via Mario Gomez per dirne uno, era stato ceduto Cuadrado l'anno prima, ci siamo dimenticati di parlare di Salah, che comunque sono stati mesi importanti,
11: giocatore eccezionale,
2: e cambia pelle la Fiorentina, perché va via Savic, arriva Story, prendiamo Mario Suarez che sembrava un gran bel centrocampista e qua niente, ed è una squadra, ed è comunque una squadra molto interessante, ve la mette in campo Paolo Sosa, perché è una squadra nell'organico ridimensionata, inutile finta niente, però riesce a mettere in campo una squadra che nel giro d'andata ci diverte un sacco, addirittura arriviamo primi a un certo punto in classifica, c'è la tazza, salutate la capolista, insomma, scopriamo questo Kalinic, è un giocatore a Firenze che ha fatto molto bene,
13: Andanovic se lo ricorda ancora,
2: sì, Andanovic se lo ricorda,
13: fece tre gol a San Siro, è uno gli rubò la palla da lì, è proprio da lui.
11: Non è mai banale fare tre gol a San Siro,
2: ricordiamo Ilicic a San Siro fece un gol solo, ma fece una partita, effettivamente 4-1, fece una partita incredibile, no, lì,
11: eccezionale,
2: diciamo, con Sousa, se si può dire così, esplode definitivamente Alonso sulla fascia sinistra, perché lui lo mette a sinistra e fa, per esempio a San Siro lascia Perisic, lo svernisce due o tre volte, una volta porta al gol, insomma, emerge Vesino, che questo giocatore è tornato dai prestiti, insomma, ci sono dei giocatori che, diciamo, parevano dei comprimari, che
11: parevano di seconda fascia, in realtà sono fanno
13: tanta roba. Sai chi gli dà Paolo Sousa? Gli dà un'area abbastanza internazionale, cioè, se si può dire, cioè è una squadra che esce un po' dal decano del calcio italiano. Lui ha allenato in Portogallo, prima di arrivare a Firenze, in Portogallo, in Cipro, in Israele, in Svizzera, in Inghilterra, in Galles, ha allenato un sacco, quindi
2: aveva giocato come giocatore
11: cosmopolita, una visione diversa,
2: poi Paolo Sosa, diciamo, è una persona estremamente intelligente, perché mi ricordo che alla presentazione della squadra, quando dissero che lui era stato alla Juve, no? Così lui disse: noi abbiamo un solo colore, quello viola, andiamo avanti tutti, insomma, sapeva stare al mondo, diciamo che sapeva stare al mondo, e quell'anno lì, insomma, comunque ci si diverte.
11: Sì, quinto posto nella prima stagione, qualificati per l'Europa League, la seconda stagione percorso un po' più deludente, perché arriviamo all'ottavo posto, appunto si acuisce questo contrasto fra lui e la società, lui chiede alla società di far crescere la squadra con degli arrivi importanti, e la proprietà probabilmente non aveva l'intenzione di investire economicamente tanto sulla società, gli dice di arrangiati con quello che c'hai, e quindi è un anno difficile, frizioni continue che si trasmettono ovviamente e vanno a influenzare anche il rendimento della squadra, quindi finiamo poi all'ottavo posto, fuori dalle coppe europee, e con un Paolo Sosa che,
2: ricordiamo,
11: che fa trasparire la sua idea di lasciare Firenze,
2: quello lì perché nel secondo anno è Paolo Sosa, torna a Pantale Corvino, quindi insomma c'è un po' un ridimensionamento, cioè l'unico ridimensionamento in realtà lì è che va via Alonso e comprano Milik e Maxi Oliveira, con cui viene, dice: se non conoscete Maxi Oliveira è un problema vostro, invece poi se è conosciuto è stato ancora più un problema nostro,
11: diciamo. Il problema è rimasto, diciamo.
2: Milic lo prese in Napoli poi solo per fare gli allenamenti, disse: ci manca un terzino sinistro per fare gli allenamenti, prendiamo Milic, ma te non giocherai mai, fai solo gli allenamenti, per dire, insomma. E quindi lì c'è il primo passo, diciamo, di un ridimensionamento completo della società,
13: però poi dopo, l'anno dopo,
2: con Pioli,
13: la Fiorentina arriva un allenatore che è stato 6 anni a Firenze,
2: da giocatore,
13: una persona veramente a modo di stile, di grande educazione, grande sensibilità, e un ottimo allenatore, perché arrivava comunque dall'Inter quell'anno lì, che è ovviamente
2: aveva fatto bene Roma o la Lazio,
13: aveva portato ai preliminari di Champions la Lazio, insomma, no, aveva fatto bene a Bologna, infatti non è che con Pioli, il primo Pioli, la situazione peggiora,
2: anche perché la squadra che abbiamo con Pioli è una squadra, insomma, molto, perché Corvino praticamente vende tutti e riparte con una serie di giocatori, alcuni dei quali magari fanno bene, mi viene in mente Veretout, ma ce ne sono tanti altri, tipo Cristoforo, ora mi viene in mente Cristoforo, insomma,
11: No, una squadra con ambizioni modeste, una rosa non certamente ambiziosa, data in mano a Pioli, cercando di far emergere le doti dell'allenatore per valorizzare valorizzare il più possibile e far crescere questo gruppo. Quindi la stagione è una stagione interlocutoria e purtroppo poi ci vede a marzo, il 4 di marzo, piombare nel dramma quando improvvisamente muore il capitano Davide Astori a Udine, e da quel momento ovviamente cambia completamente il registro, cambia l'attenzione del pubblico verso la squadra, la città si stringe intorno alla squadra, intorno all'allenatore,
2: fa 6 vittorie non si
11: per cercare di aiutare la squadra che non era neanche in un momento felice, e quindi si compatta tutto l'ambiente e ci sono poi queste 6 vittorie in fila consecutive, quest'onda emotiva lunghissima che continua e ci accompagna fino al termine della stagione.
13: In quei giorni credo Pioli sia stato veramente qualcosa di molto speciale, di grande, fuori dalla dimensione calcistica, chiaramente, perché lui è riuscito a trasformare una disgrazia terribile in energia positiva, cioè ha creato intorno alla squadra e dentro la squadra un'atmosfera, un clima sì triste, ma non abbattuto, cioè i giocatori, ricordiamoci Badelli, ricordiamoci, ma tutti praticamente in quel periodo, in quei giorni lì, quelle settimane
11: sono
13: lì,
11: riusciti a dare il meglio, andare al di là delle proprie possibilità.
13: Sì, hanno fatto qualcosa di veramente speciale, di unico, e di questo, ecco, nella tragedia dobbiamo dire ancora oggi, secondo me, grazie, o comunque bravo a Pioli, perché
11: assolutamente ha lasciato un segno nella storia.
13: Esatto, sicuramente. Però poi l'anno dopo
2: è caro Davide,
11: l'anno dopo
2: Pioli.
11: Sì, siamo nuovamente.
2: C'è una cosa bella negli anni di Pioli, si vince 7-1 Coppa Italia con la Lazio. Con la Roma. Sì, un 4 gol di Chiesa, mi ricordo. Sì. Bello.
13: È vero.
11: Sì, però la stagione successiva ovviamente scaricata, l'onda emotiva, la rosa rimane una rosa inadeguata per arrivare a certi livelli, e certi giocatori hanno anche una stagione che non è assolutamente brillante, per cui si infila in una lotta della salvezza complicata. Pioli viene sostituito da Vincenzo Montella,
2: e si dimette Pioli, sì, perché gli fanno comunicata assurdo,
13: veramente dice guarda ascolta,
11: lo mette in condizione di dimettersi da questo punto di vista.
2: Gli allenatori invitano l'allenatore a recuperare la professionalità che ha avuto il giorno d'andata,
11: che è una cosa veramente brutta, veramente forse uno dei punti più bassi della gestione della Valle, e arriva qui, di nuovo Vincenzo Montella,
13: e arriva un allenatore, cioè fanno una scelta che doveva far pensare, quando poi hanno scelto il riparlo del ritorno di Montella, doveva far pensare alla Fiorentina attuale che i ritorni a Firenze
2: non vanno bene,
13: è meglio evitarli, perché Vincenzo torna
2: la Fiorentina c'ha solo una cosa, Alberto, lì la semifinale Coppa Italia con l'Atalanta aveva pareggiato 3-3 in casa, sì, e quindi famosa. Doveva andare a vincere a Bergamo, perché il gol in trasferta vale la doppia, quindi 4-4 è impossibile, sì. Quindi sostanzialmente il campionato molla, si perdono tutte e c'è solo una partita, la partita di Bergamo ci portano via e fine la stagione. Si arriva a dover pareggiare all'ultima col Genoa di Cesare Prandelli per stare in Serie A.
13: Lasciamo stare.
11: Finisce veramente male con quest'ultima gara.
13: Finisce 0-0 Fiorentina Genoa. Finisce 0 tiri a 0 tiri.
11: Sì, proprio. Ecco. Diciamo che una partita non è mai iniziata. Raccontiamola così.
2: Però la cosa strana è che la Fiorentina a un punto era matematicamente salva.
13: Il Genoa
2: scende negli spogliatoi abbracciandosi, mentre Andanovic fa un paratone, non mi ricordo su chi, dell'Empoli, traversa e fuori, senza avere gol il Genoa in Serie B. Cioè si stanno abbracciando, ma in realtà rischia di andare giù,
13: perché quella partita era Inter-Empoli. L'Empoli la gioca molto bene,
2: sì, fece un partitone,
13: la gioca molto bene, non merita di perdere, e il problema è che come tu hai detto te, l'ultima occasione da gol è clamorosa per l'Empoli, se fa gol
2: il Genoa è giù,
13: il Genoa è in Serie B, però il Genoa si vede erano finiti probabilmente, sì. Erano ormai esauriti, avevano esaurito tutto, perché quella partita Genoa ha fatto molto, ma molto molto meno di quanto ha fatto domenica scorsa,
11: esatto,
13: con l'altro 0-0.
11: Comunque riusciamo a salvarci in extremis, e c'è il passaggio
2: in tribuna, c'è Giovarone, la Fiorentina lì, che
11: si preannuncia al cambio.

0: dopo tutti questi figli a Ribéry, io mi ricordo la Fiorentina vinse 3-1 a San Siro in Milan. Ribéry fece una partita pazzesca, standing ovation delle tifosi in Milan a Ribéry quando esce, insomma, e ci ha fatto poi Romo, però
1: qualche episodio sporadico di grande livello ovviamente, ma non ha la possibilità di incidere in maniera costante per tutta la stagione, insomma.
2: E comunque la
1: e
2: stagione
1: si parte con il nuovo allenatore che è sempre vecchio, Montella, no? Che viene confermato fino in una maniera un po' strana, poi a metà campionato arriva un'altra vecchia conoscenza, un altro ex giocatore della Fiorentina,
2: picchia per noi
1: il grande Beppe Iachini, e prende in mano le redini della squadra per cercare di traghettarla verso un finale di campionato che poi sarà un decimo posto.
0: Sì, perché la Fiorentina poi alla fine fece anche bene, perché era messa male, cioè sì, finì in crescendo
1: ma si chiude una posizione,
0: il Covid, quindi alla fine insomma, e questo è stato
1: senza tifosi sugli spalti, quindi una
0: questo
1: situazione
0: è stato un po' secondo me uno dei grossi problemi di Iachini, perché tutti si sentiva, lui diceva gioca quindi c'è capito,
2: e l'anno dopo riusciamo di nuovo ritonfa in Iachini,
1: e l'altra stagione dal doppio cambio, quindi
2: parte Beppe va male insomma, non so, arriva Prandelli che fa una cosa precisa, cioè dice a Vlahovic te sei il centravanti, perché con Beppe si alternava Vlahovic e
0: era un continuo
2: cambiare, invece lui gli dà la maglia da titolare, gli dice te dentro l'area di rigore o comunque al limite non venire a giocare, non farà, la squadra ti deve portare la palla come pensa Cesare per il ruolo del centravanti. Solo che un bel giorno, non è che stia che brilli granché la Fiorentina, però quel giorno Cesare ha un attacco di panico brutto a Genova con la Samp, e da quel giorno dice basta, io chiudo la mia carriera da allenatore perché non ce la faccio, e torna Beppe Iachini.
0: Se non ricordo male, l'ultima partita di Prandelli sulla panchina fu col Milan, la Fiorentina pezza in casa del Milan, ma gioca una grande gara, e la partita prima aveva vinto a Benevento 3-0, 4-1, una tripletta di Vlahovic, e insomma era una partita sostanzialmente ci faceva essere salvi, perché
1: si dava la sicurezza, sì.
0: In quella stagione lì con Prandelli in panchina, però la Fiorentina una cosa diciamo la vince 3-0 a Torino la Juve, io la guardavo e dicevo no vabbè non è possibile, una partita pazzesca, fece con Caceres, anche se non mi ricordo male, di Vlahovic, una
2: autorete lì, aspetta non mi ricordo, ma fu una autorete strana, comunque quella partita lì
0: dominante,
2: fu una cosa veramente un flash dentro la stagione.
1: Si chiude al 13° posto con Iachini che ci ritraghetta verso la fine della stagione, poi la stagione successiva 2021-22 c'è un cambio, la proprietà commisso decide di prendere Vincenzo Italiano,
0: no, prima decide di filare Gattuso,
1: vero.
2: Guarda, la cosa di Gattuso
1: avevo rimosso
2: la cosa di Gattuso è veramente strana, è ancora oggi c'è dei lati misteriosi, perché quando ora non si può dire perché ormai ha fatto tutto il passato del tempo, quando la Fiorentina ha preso Gattuso, ve lo conoscevo da quando giocava ovviamente, allora ci ho parlato e ho detto oh ti sei preso una bella pega, solite battute, dice sì però ora se non mi accontentano, aveva firmato due giorni prima, se non mi accontentano vedi io non posso venire qui a fare il coglione, no ci credo, non devi venire a fare il coglione qua, no perché e lo sentii come dire ma scusa ma se due giorni fa dicevo dentro di me no ma ecco lo sentivo
1: sembrava
2: aggressivo,
1: già un po' in contrasto,
2: preoccupato. E io dicevo ma non mi sembra,
0: io mi ricordo quando arrivò a Firenze c'era le foto di lui al centro sportivo vecchio, quello a Ampini, con una faccia sembrava capito
1: essere esonerato,
2: è stata una cosa veramente strana, perché poi dopo anche questo fatto di non pubblicizzare le ragioni di questa
1: c'è una lite diretta fra lui e la presidenza, la proprietà diciamo della Fiorentina, che poi sfocia diciamo in una rottura netta, quindi è stato allenatore credo per una settimana,
0: per nulla,
1: qualche giorno, ma qualcosa del genere,
2: quella lite c'era qualcosa di particolare,
0: la Fiorentina
2: per me secondo me perché
0: familiare
1: c'era qualcosa di forte
0: e familiare. La Fiorentina a quel punto vira su Italiano, che ha la clausola rescissoria allo Spezia, quindi polemiche, però arriva Vincenzo Italiano e si auspica un nuovo corso.

0: Arriva Nico Gonzalez in quel mercato, arriva Odriozola, Torreira, e quindi la squadra è comunque pronti via. Non è proprio accia accia, no?
1: Sì,
2: sì, insomma, è una squadra da media classifica,
1: da mezza classifica,
2: come poi arriva.
1: Sì, arriviamo settimi alla fine, anche il miglior piazzamento credo fatto no, l'anno scorso, siamo arrivati
0: al
1: sesto.
0: Arriviamo
1: posto.
0: Settimi e sostanzialmente tipo a un punto dal sesto, a due punti al quinto, perché arriviamo tutti lì con la Lazio e con la Roma. C'è un po' il rimpianto perché la Fiorentina alla fine si butta un po' via, perché perde a Genova 4-0, la Sampdoria già salva, perde in casa 3-0 una partita di recupero l'Udinese era a metà classifica, ovviamente perde a Salerno e 2-1, insomma lascia dei punti perché quella poteva essere
1: decisivi. L'anno successivo ancora un vincenzo italiano, arriviamo all'ottavo posto, però l'ottavo posto, se il settimo dell'anno prima non dava ingresso in Europa, l'anno dopo l'ottavo posto dall'ingresso in questa nuova
0: Conference, il primo anno italiano,
2: secondo anno si fa
1: sì. Con l'ottavo posto, dicevo, secondo anno dai Conference League e la Fiorentina arriva anche in finale di Coppa Italia e conquista anche la finale della Conference League, quindi sono due finali prestigiose che fanno presagire un improvviso cambio di direzione, finalmente ti riportiamo i trofei a casa,
2: invece no.
1: E invece finisce purtroppo come sempre, due sconfitte bruttissime tutte e due, quella con l'Inter abbastanza netta, anche se eravamo andati in vantaggio, poi si vede
2: sul piano del gioco abbastanza meritata, ma
1: si vede anche la differenza fra una squadra strutturata e una squadra che non ha peso per giocare una finale.
0: Se posso dire, la differenza tra il Bologna e vince la Coppa Italia e la Fiorentina Lazio e la perdono è che Bologna trova in finale il Milan che sono finiti e la Fiorentina Lazio trovano l'Inter, che l'Inter ieri in 20 minuti non ha preso a
1: grande. Comunque perdiamo con l'Inter e perdiamo la finale di conferenza con West Ham,
0: male
1: perché sono due molto male, si perde a pochi minuti
2: male
1: alla fine.
2: Perché la Fiorentina la perde alla Italiano e poi girerà la responsabilità sul povero Igor,
0: si sì, Amrabat.
2: Però cioè, voglio dire, cioè, al 90esimo
1: era successo in tante altre gare di rischiare o di prendere gol con quel sistema di gioco in difesa, e purtroppo succede anche
2: al tempo
1: finale.
2: Stesso bisogna dire che con quel sistema di gioco è arrivato un finale,
0: poi c'era da dire anche un'altra cosa,
1: che
0: il calcio è bello perché sei in mano, no? Che patrimonio dei bischi, però poi minuti prima del 2-1 per West Ham Bonaventura sbaglia un gol che non
1: poteva metterlo dentro e cambiava la gara.
0: Che se fa quel gol Mandragora si dice grande italiano, anche perché il West Ham era una squadra che aveva dei giocatori
2: così,
0: cioè aveva Declan Rice al centrocampo, ora erano le stelle dell'Arsenal, aveva i centravanti,
2: una bella squadra, forse era superiore alla Fiorentina. La sconfitta imperdonabile è quella
0: dell'anno dopo. Ricordiamo anche che nella finale di Praga con West Ham Biraghi viene colpito alla testa e io dicevo non rientrare in campo, proviamo a vincere la tavolina, invece rientra
1: tutto
0: il
1: banco
0: e gioca
1: fasciato
0: tutta la gara.
1: L'anno successivo abbiamo ancora un ottavo posto, ancora finale di conference
2: è quella,
1: con i greci
2: e
1: l'Olympiakos,
2: e
1: lì siamo sicuramente molto più forti di loro come organico, come compattezza, come valore tecnico dei giocatori,
0: anche come esperienza, perché la Fiorentina comunque arriva,
1: la Fiorentina non gioca una partita per vincere, sembra gioca una partita in attesa che l'evento arrivi,
2: un tocco di sfortuna, perché la finale dove la fai?
0: Atene.
2: Non nel loro campo, però Atene.
1: Comunque purtroppo il copione si ripete e riperdiamo la seconda finale di conference consecutiva, purtroppo è un record per ora, spero che qualcuno ci possa superare per levarci, perché è un record negativo,
0: il rischio è che ma per ora la Atalanta va in conference e la vinca, così l'ha vinta la Roma e la vince l'Atalanta, la Fiorentina già tre
1: rimaniamo volte solo noi, rimaniamo
0: è
1: solo.
0: È un grande lascio.
1: Comunque si chiude con questa finale, si chiude anche la storia di Vincenzo Italiano a Firenze, c'è un nuovo cambio alla guida e la proprietà decide di affidarsi a un altro giovane emergente, Raffaele Palladino.
0: Vabbè, qui non è più storia, ragazzi, prendete un flash.
1: Arriviamo alla contemporaneità, insomma. Ecco.
2: No, finora abbiamo fatto crona, ora andiamo nell'attualità proprio.
0: Palladino arriva a Firenze, insomma, lo sapete tutti, insomma, all'inizio ha delle difficoltà, poi ingrana, poi c'è il problema di Bove, poi riparte, la Fiorentina arriva a sesta, si qualifica nuovamente per la Conference League, perché la prima volta dopo mille anni il sesto posto non dà la qualificazione all'Europa League, ma la Conference League.
1: Comunque è il migliore risultato della gestione commissa,
0: è il miglior risultato degli ultimi 15 anni della Fiorentina, insomma, anche con Pioli, la Fiorentina
2: pensa agli
0: era ai tempi di Sousa e la Fiorentina del primo Sousa non arrivava, arrivava nelle prime sei, quindi insomma e quest'anno la Fiorentina riprende Pioli, fa un mercato faraonico, si dice Pioli stesso ci autorizza a sognare la Champions e a dicembre siamo praticamente retrocessi
1: siamo
0: ora si ride perché ce la siamo messa alle spalle e niente
2: e così sta
1: stagione finendo. Difficile e controversa anche questa insomma e poi
2: certo, la nostra trasmissione meritava un finale diverso,
1: ma direi anche, diverso, no? Anche il centenario della Fiorentina certo, meritava cioè, qualcosa
2: la certo. Nasce per il centenario
1: la storia della Fiorentina meritava un anno diverso per poter festeggiare i nostri primi 100 anni. Questo ci ha regalato la storia e questo prendiamo insomma ecco
0: così. Io vorrei dire una cosa, tanto ci abbiamo un paio di minuti e vado in controtendenza. Noi abbiamo parlato in queste trasmissioni dei grandi protagonisti dei 100 anni della Fiorentina e io credo che in questa storia quando la faranno tra altri 100 anni ci vada messo Paolo Vanoli, perché Paolo Vanoli è una persona che con grande umiltà, con grande serietà si è messo lì, si è rimboccato le maniche e ci ha impedito di vivere un altro incubo, perché la Fiorentina Serie B c'era già stata e l'ha fatto con estrema dignità indipendentemente dai cambi, dal gioco. Quindi io penso che un domani lui stia bene nelle persone che noi vogliamo ringraziare per come è stato nella Fiorentina, perché poi alla fine Alberto, quando abbiamo parlato di questa storia, abbiamo parlato di come sono stati i protagonisti della storia della Fiorentina, non tanto soltanto delle gesta o di quello che hanno fatto.
1: No, assolutamente, poi anche nella nostra storia abbiamo avuto tanti altri traghettatori purtroppo o per fortuna che ci hanno aiutato a salvare in questi 100 anni, no? Per cui voglio dire, Vanoli merita lo stesso rispetto hanno meritato i suoi predecessori.
0: Però come Vanoli c'è stato nessuno no, forse Picchio, il primo anno Picchio eravamo penultimi.
2: Sì. La cosa che volevo dire di Vanoli è se io non so se sarà confermato, è un problema della Fiorentina, no, sicuramente non mio, ma lui ha detto, è stato criticato perché ha detto domenica abbiamo fatto un'impresa a salvare questa squadra. Io credo che lui abbia sbagliato la persona plurale. Lui doveva dire se perché sennò passava da spocchioso, ma ho fatto un'impresa, perché l'impresa della salvezza è di Vanoli, non è della proprietà, non è della società e non è della squadra. Cioè queste tre componenti sono state fallimentari, clamorosamente fallimentari in questa stagione. Vanoli no. Vanoli non è stato fallimentare, lui si è salvato recuperando la Fiorentina su tre piani: quello statistico, perché la Fiorentina era in Serie B, quello ambientale, perché c'era tumulti, contestazione, è morto il presidente,
0: questo
2: ce ne dimentichiamo purtroppo, ma invece è sbagliato, e quello di
0: fisico,
2: comunque di?
0: È quello fisico.
2: Quello fisico di squadra, diciamo, perché nonostante le divisioni, i casini sono dentro, è riuscito a portare. Mancato il quarto piano, sicuramente, che è il gioco. Quello è mancato completamente.
0: Ma difficile salvarsi giocando bene.
1: Era prioritario salvarla, no, e le condizioni erano molto difficili.
2: Era una pretesa.
0: E poi
2: era una
0: pretesa centravanti,
2: poi ci sono, ma voglio dire che ci sono l'impresa è sua,
0: bene,
2: è di un allenatore che è arrivato e ha salvato questa maglia.
0: Siamo arrivati alla fine di questo viaggio nei 100 anni. Se ci avessero detto quando abbiamo cominciato, Alberto, a settembre avremmo concluso facendo un piano a Vanoli, arrivata ai posto dei Pioli e ci ha salvato a due giorni alla fine, avete detto ragazzi è andata a pescare, va bene, però noi vogliamo bene alla Fiorentina e alla sua storia. Grazie per averci seguito, grazie a David Bini che ci ha supportato e sopportato
2: l'anima di questa
0: e noi comunque torneremo sicuramente con qualcosa a che fare con la Fiorentina. Ciao a tutti, a presto e forza Viola.
2: Ciao. Ciao
1: ciao. Ciao ciao a tutti. Radio Firenze Viola.
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala,
4: guardala. La prossima ora di trasmissione è offerta da
3: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
5: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
10: Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi Viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze.
11: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
12: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
13: È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di

0: Pia Autochia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
1: K-Team, un magazzino assortito di tutti i prodotti per l'aria compressa. K-Team distribuisce una gamma completa di componenti per l'automazione pneumatica, compressori e utensili aria.
2: Vi aspettiamo in via di Pratignone 39, Calenzano.
3: K-Team, tutto per l'aria compressa.
1: www.kteamsrl.it.
4: Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
5: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
6: Oh, grande Tommaso.
7: Che è,
6: allora?
7: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
6: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
7: Ma davvero?
6: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
8: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: fresca al vento. La Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al Vento. Giacomo Galassi che vi parla insieme a Sauro Fattori.
2: Ciao,
1: ciao Sauro,
2: ragazzi, certo.
1: È la nostra prima puntata insieme, quindi io sono un po' emozionato.
2: Ero già pronto a venire martedì, si festeggiava lunedì alle 20.
1: È vero, ci ho pensato anch'io. E incredibile, sappiamo quando si giocherà Juventus Fiorentina. A mezzogiorno, quando sono incomodo, Sauro.
2: È un problema.
1: Infatti, perché?
2: Che secondo me Orietta ci avrà via.
1: Mi sa di sì, è vero, lui fa sempre a mezzogiorno. Bella, Sauro. Sei entrato carico. Ken non ci sarà, ti do questa notizia. Sì, forse farà terapia a mezzogiorno, ma
2: io,
1: non sarà
2: io so,
1: partita.
2: La verità, sono un po' preoccupato che probabilmente l'infortunio,
1: chi lo sa,
2: è abbastanza grave, dai, su, se non sei ben rientrato, io penso, dai. Cioè, capiti che te lo...
1: Penso anche io, penso che, non lo so, ho molti dubbi sul fatto che possa rientrare con l'Atalanta. A
2: io
1: questo
2: ho l'impressione
1: punto,
2: che non si vende nemmeno il coso.
1: Ma meglio,
2: cioè, dai, se rimane,
1: tutti,
2: certo, rimane, va benissimo.
1: Solo 4 milioni e mezzo di stipendio.
2: No, ma non è quello. Che c'entra? Ken fa comodo se si vuole un po' ricrescere, un po' riosare. Ken sicuramente va bene. Però il problema è, bisogna vedere la Fiorentina che squadra farà, come la farà. E insomma, non è semplice, dai. Non è semplice, con l'impressione che
1: tanto,
2: per ora no, vabbè, ancora è presto.
1: Vabbè, ma poi è l'unico problema che dovrà affrontare Paratici quest'estate, perché per il resto è tutto risolto.
2: Il resto i giocatori che dietro li vogliono tutti.
1: Tutti. Cioè, su Beltrán lo stiamo...
2: Ma ce lo riscattano uno. Avevo sentito dire di Richardson.
1: No, Richardson no, stavo messo fuori rosa.
2: Fuori rosa, fuori rosa, perché tanto non ha giocato mai.
1: Va bene, però anche definitivamente, guarda, l'unico forse, udite potrebbe essere Nzola. 3 milioni e mezzo, il Sassuolo ci sta pensando.
2: Ha fatto bene il Sassuolo, infatti.
1: Non ha fatto male.
2: Ha fatto bene alla fine, che vedi che vuol dire le volte?
1: Sì, questo lo dici. A Firenze non entrò 20 minuti e ha marcato visita, però va bene. Forse l'unica Nzola, ma comunque credo che rientrerà.
2: Marcava visita 0-0 quella partita lì, marcava visita.
1: Sì, anche se entrava Cristiano Ronaldo, faceva fatica a fare gol. Va bene, comunque do la buonasera a Marco Tonelli a curare la parte tecnica. Preannuncio a lui, anche se mi sa che il buon Stefano Cherubini gestirà la cosa. Ho preparato un X Factory oggi speciale.
2: Bene.
1: A tema
2: bene,
1: Juventus bene. Fiorentina, dico solo questo.
2: Oh, alla grande.
1: Ma 17:45 lo facciamo, tra l'altro, appunto, con l'aiuto della regia, non dico nulla perché poi tutte le volte fa un disastro, però spero anche alziamo il livello, proviamo a alzare il livello anche dal punto di vista grafico, ma non dico nulla. Ricordo prima il 348-75-13933 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 per chiamate. Dico a chi ci ascolta, Sauro, e credo tu possa immaginarti che non ripetersi rispetto a tutto quello che stiamo dicendo da settimane è molto complicato, perché se vuoi ti chiedo chi dovrebbe essere il prossimo allenatore della Fiorentina, Sauro, cosa ne pensi di Fanoli? Lo sai chi è rientrato oggi in gruppo e ieri si era allenato a parte? Gudmundsson.
2: Sì, l'ho letto.
1: Gudmundsson, sì, c'era...
2: Sì, è importante.
1: Importante?
2: Importante, sì.
1: Perché è importante?
2: Piccoli gioca.
1: Serve, piccoli dovrebbe giocare.
2: No, per citare, io spero per citare. Però insomma non è che abbia proprio una grandissima concorrenza, sinceramente. Ora, vediamo... come vorrà giocare
1: piccolo
2: Vanoli.
1: Gudmundsson, Vanoli, forse ti direi entrambi.
2: Vanoli ci stupirà.
1: Sì, come?
2: Torna a 5.
1: Sì? Ma lo sai, potrebbe quasi almeno
2: dire.
1: Voglio dire,
2: lascia fare,
1: perché no? Comuzzo,
2: ma non so, anche se mi ha detto che ho visto c'è stato un incontro tra il procuratore di Vanoli e
1: in particolare anche tra Vanoli e Paratici si parlava di un incontro, sì. In realtà, per come ci hanno spiegato a noi, incontri ce ne sono già stati diversi, però nessuno che abbia fatto dire a Paratici: Vanoli, sarai te l'allenatore della Fiorentina? No, non sarai te.
2: Ma ora è normale, dai,
1: ora è normale.
2: Ora sarebbe anche, cioè, dire subito così non sarebbe semplice, dai, su, c'è da fare le ultime due partite, si finisce quello e poi si parte.
1: Ti chiedo, io credo di saperla.
2: No, quando è tutto è più quieto, perché sennò va allo stadio e qualcuno lo piglia per il collo, cioè, se per caso capite che rischia contestazioni, se dice magari Vanoli, perché c'è chi Vanoli sì, chi Vanoli no. Poi fai finire l'annata, quando è poi si parlerà. Giustamente ne staranno parlando.
1: Ti volevo chiedere, secondo te,
2: parlo,
1: anche
2: però.
1: Se io me la immagino un po' la risposta, però queste ultime due partite possono dire o dare qualcosa
2: niente.
1: Al futuro?
2: No, non danno più niente, anche se vince tutte e due, è uguale.
1: Torino Juventus
2: Atalanta. Secondo me non danno più niente.
1: No?
2: Però possa dare qualcosa a lui. Che c'è? Si fa due vittorie, alla fin fine può dire che ha fatto una buona media, che ha fatto bene, per ritrovare un'altra squadra. Io penso, Poi magari fa queste due vittorie e il pubblico si convince lui è l'allenatore ideale per l'anno prossimo. In questo momento non si sa neanche, mi giusto, non si sa nulla. Presto, giustamente, prestissimo, no, presto.
1: Dici? Però la stagione della Fiorentina è già finita la settimana.
2: Sì, ma è prestissimo per capire. Il mercato sarà molto.
1: Forza, Sauro, ti vedo spento.
2: No, sarà molto complicato il mercato. E poi. Insomma,
1: e poi?
2: Poi vediamo chi ci viene qui, dai.
1: Come allenatore, se non sbaglio, settimana scorsa mi avevi stupito dicendo che ti stuzzicava l'idea Iraola.
2: Sì, a me sì.
1: Confermi?
2: No, io confermo, però pure Iraola possa avere cose un po' migliori.
1: Crystal Palace.
2: Anche se il Chelsea, ho visto c'è anche.
1: Sì, sì, hai ragione. Il Chelsea sta andando su un altro profilo che non mi viene in mente.
2: Mi viene in mente anche a me che. Su Xabi Alonso.
1: Xabi Alonso, sì. E potrebbe, se non venire alla Fiorentina, Xabi Alonso.
2: Sì, la voglio vedere ora.
1: Vabbè. Oddio,
2: ai Cessi li chiede di
1: Menazzi spogliatoio,
2: no,
1: ce l'abbiamo,
2: e chiede garanzie ai Cessi, no?
1: Sì. Chiede la Fiorentina di garanzie, sì, si va. Come quando vai a chiedere un mutuo da 300.000 euro, magari c'hanno spendere da 1.200. Va bene, però volevo semplicemente dire, Xabi Alonso, visto che è a Real Madrid, non so, l'hai visto sicuramente, si sono menati spogliatoio così. Diciamo, no, questo non, lo condividiamo perché è successo
2: allora,
1: a Sassuolo.
2: Non è la squadra per Xabi Alonso.
1: La Fiorentina, dici?
2: No, dico il Real Madrid.
1: Sì. Mi sembra che non sia la squadra per diversi.
2: No, perché lui voleva fare delle cose.
1: Anche se, come si parlava la settimana scorsa, non c'entra niente, anche se poi era uscito anche in ottica fiorentina, incredibilmente. Però davvero la candidatura di Mourinho non sembra così una butad, una fake news lanciata a destra e manca, perché a quanto pare Mourinho va verso l'addio al Benfica e verso una nuova esperienza in Real Madrid. Poi da qui a dire che chiuderanno ce ne passa, però è effettivamente una cosa su cui stanno lavorando.
2: Cioè, secondo me farebbe un errore,
1: è una
2: grandissimo.
1: Scelta che condividi,
2: siamo proprio alla canna di gas. Cioè, secondo me, ascolta, Mourinho deve andare a fare in televisione a fare i commentatori.
1: Sì,
2: Fine, ma basta, perché nella vita già di anche basta delle volte.
1: Cioè,
2: oramai non ha più.
1: Scusa, Sauro, siccome poi c'è un amico che ci ha già chiamato.
2: Se no rimane in Portogallo.
1: Ma se venisse la Fiorentina non saresti contento. Per la Fiorentina.
2: Ma basta buono, basta buono.
1: Cioè, ora facciamo gli schizzinosi su Mourinho.
2: Tanto ce n'è poi di polemiche, se no fa venire dell'altro.
1: Ma sai, bello con José.
2: Dai, Valeria da sé, dai, su bello con José, dai, su.
1: No, non glielo diresti bello come il sole.
2: No, è capace di banca a dire, ma perché la curva la finisca, non dipende le partite, perché io finisca la curva, cioè tutta roba
1: bello,
2: di calcio,
1: ci piacerebbe.
2: Si valerebbe zero.
1: Va bene, 055 77 111 71. C'è Sandro, buonasera Sandro, ben trovato.
3: Sì, buonasera a voi.
2: Ciao.
3: Ben tornati. No, io volevo dire solo una cosa: il discorso della campagna acquisti sarà molto complesso e lungo, come sottolineava anche Sauro. Però è anche vero che è tutto legato alla cosa più semplice, cioè che si sveglia una mattina Josef e si scopri da appassionato viola un grande tifoso, e io credo che se dà gli assegni e modo di spendere a uno come Paratici, dopo le ultime campagne acquisti tragicomiche potremmo avere delle belle sorprese. E poi volevo fare una domanda se a te, Giacomo, e a Sauro, cioè io sono... con il discorso che si vive d'emozioni, perché purtroppo di coppe e scudetti è una cosa non ci contempla, io sarei per Mourinho, ma proprio per, basterebbe un'intervista di questo lì per far appassionare tutta Firenze, ma non verrà. Volevo il vostro parere, questa doppia domanda, cioè se è un allenatore italiano, ammesso e non concesso resti Vanoli, tra Grosso, De Rossi e Sarri, chi preferite? Poi volevo un giudizio tecnico su un nome che ho sentito sui giornali e che non dispiacerebbe per il lavoro fatto, e sarebbe Runiac dell'Udinese. Grazie per le risposte.
1: Grazie a te Sandro per le domande.
2: Runiac
1: non parla italiano.
2: Vado sul
1: a me
2: parla italiano
1: questo, che dopo
2: anche perché a Udine parla italiano, c'ha Zanola e basta, poi il resto sono tutti stranieri, sì. Che probabilmente a Udine può stare tranquillamente,
1: sì.
2: Però no, Runiac però ha dimostrato di essere un buon allenatore, deve avere anche un buon carattere, cioè deve avere un carattere anche forte, deve essere uno perché insomma a Udine ho visto non è mai stato messo in dubbio, nonostante, anche perché a Udine c'è tutti gli anni di anziani che l'Udinese fa così, fa quello che secondo me dovrebbe fare la società, tieni, allena e poi tu trovi le soluzioni. Naturalmente l'Udinese sa che appena ci hanno giocato le buono glielo vendono, come giusto che sia.
1: In estate però, non glielo vendono a metà.
2: No, in estate, no? Loro finiscono sempre, questo è vero, però sono società che hanno una forza non indifferente, cioè sono bravi, sanno lavorare, sanno, non è la nostra levatura, cioè se facesse a quella maniera non ci andrebbe bene, insomma, ecco, il concetto è quello.
1: E gli allenatori italiani, Grosso, De Rossi e chi era il terzo? Non Vanoni?
2: Grosso, De Rossi.
1: Ce n'è un altro che ci aveva detto Sandro.
2: Non me lo ricordo più.
1: Diavolo, no, nemmeno io. Però
2: che poi dopo sono andato su Rio e allora mi è sembrato. Sì. Ma io dico lui il terzo. Perché non me ne ricordo altro.
1: Va bene, ok. Però vabbè, Grosso, De Rossi e Vanoli, direi comunque.
2: Grosso, sì, può darsi Vanoli.
1: Sai chi si potrebbe prendere? Se l'Atalanta dovesse salutare Palladino a fine stagione. Li chiamiamo Palladino, non c'è, no, più Pradè.
2: No, io non li chiamerei neanche Palladino. No? No, che tanto sono polemiche. Non deve essere scaldato, non le vogliamo. Poi dicevo prima, se si svegliasse la mattina Joseph, sì. Anche se si svegliano, li addormentano. Sì.
1: No,
2: perché se si alza la mattina e dice diamogli 50 mila a Fiorentina. Cioè, arriva di Catri, la mamma li fa dai zitto. Tipo mi fanno la cialappa,
1: sai? Stai buono?
2: Sai quello di cosa corte, no?
1: Sì, ho capito.
2: Io vedo Joseph mi sembra la cosa.
1: Bene.
2: E la mamma.
1: Però, vabbè, allora, a parte il fatto che ha fatto discutere, oltre al post salvezza, anche gli stessi auguri che ha fatto ieri, perché ha detto ieri era il compleanno di Joseph Commisso, ha fatto un post
2: il compleanno
1: social,
2: non lo sapevo
1: perché non ci sono interviste,
2: per caso so gli avrei mandato un messaggio
1: e che gli avessi scritto tanti auguri Mr. President. Va bene, quindi se si sveglia, però questo mi permette di fare un punto, te ne parlavo prima perché ieri abbiamo avuto il piacere di ospitare qui Salvatore Napolitano che ha fatto un po' un'analisi sui bilanci della Fiorentina e si parte da un rosso di 85 milioni
2: bene.
1: Di euro. Lui spiegava il Como, tanto per fare un ultimo esempio, ha fatto una ricapitalizzazione, la Juventus le fa spesso, perché aveva un rosso di 105 milioni di euro, hanno messo 105 milioni gli Artono e
2: guarda l'errore, guarda che commesso è ridicolo, che io dico sempre a certi livelli avere 6 miliardi o avere 50 che cambia, cioè se tu ci pensi bene, no, per gente come noi che avessimo, facciamo fare, va bene, 6 miliardi o 50
1: io
2: cambia.
1: meno però, di 5
2: però,
1: miliardi
2: però,
1: non
2: però, però quello di Como va a 50
1: sì,
2: cioè per lui è uno scherzo, cioè sì. Lui dice la mattina salsa come se a me tu mi diceva mi dà 20 euro
1: tiè piglia 100 milioni di euro.
2: Cambia.
1: Tanto con l'industria del tabacco in Indonesia, in tutto questo hanno fatto il loro successo. Va bene. Comunque, si parte da questa difficoltà. Ringrazio Max Daccampi che ci ha ricordato Grosso, De Rossi e Sarri.
2: Sarri, giusto. Sarri c'è sempre. Ecco perché me la passavo.
1: Lo sai dove va Sarri? Ci ha detto Mario Tenera il 99,9% due giorni fa. Non l'hai sentito te? No. Indovina dove va Sarri allora.
2: Bologna.
1: Atalanta. Lui ci diceva il 99% Sarri andrà all'Atalanta.
2: Mi sembra un po' esagerato il 99, però può anche darsi. Però Sarri è...
1: Vabbè, te non lo vuoi mi affinare.
2: No.
1: Sei tra i pochi, questo te lo devo concedere.
2: Tu ho sentito dire che domani non c'è panchina, no? Una via di gara a mezz'ora e mezzo io ci vado.
1: Sì, è vero.
2: Ah, forse perché a mezzogiorno allora va.
1: Esatto, aveva detto a mezzogiorno e mezzo. Non ando. No, in realtà aveva detto proprio io domenica a mezzogiorno anche, non vado.
2: Sì,
1: però
2: ma
1: credo...
2: dici tu la fagiola le partite a mezzogiorno. Ma lui allora quando...
1: Sì, ho capito.
2: Quando ci aveva la Juve, allora sai, mi tocca fare le hoppe, allora cioè, allora che si fa? Cioè la Juve...
1: Va bene, diciamo che tende un pochino a...
2: Lui tende un po' a essere un
1: però
2: pochino...
1: Però dai, sulla polemica,
2: cioè, lei
1: la polemica sui calendari
2: settimana.
1: Non puoi non essere dalla parte di Sarri.
2: No, io sono d'accordo che... Cioè, no, io sono d'accordo, non per... Io parlo di mezzogiorno perché sono d'accordo sul fatto che tutte le volte... Cioè, io dico, ma chi fa i calendari? Un attimino, cioè un po' di...
1: Il presidente della Federtennis ieri lo ha definito deficiente, chi ha detto non
2: sì.
1: Possiamo spostare la finale
2: allora,
1: che non
2: allora,
1: deficiente.
2: Allora, lui ha un po' esagerato, va bene, però il fatto è che giustamente il vicino internazionale non li posso muovere perché non comando io, cioè comanda loro, voi comandate e voi sbagliate, insomma ora già era successo, ma ha detto
1: Michel gli ha detto proprio così: voi vi comandate e voi vi sbagliate a deservo, Ginaghi gli ha detto
2: abito,
1: così gliela
2: ti vuole,
1: ci vorrebbe secondo
2: no
1: me.
2: Ma ti volevo dire, ma coso lì come si chiama
1: che
2: già il torneo e lo c'è a Torino, insomma l'ATP, che
1: sì, l'ATP
2: anche lì fu il misero derby Juve Torino mi pare.
1: Ah, sì?
2: Sì, perché se non sanno come fare, no?
1: Per il brivido, cioè,
2: poi guardare
1: il casino. Cioè, magari è un po' più lontano.
2: Comunque l'altra sera a Darderi io l'ho visto, ho detto che smette 2:30 perché c'era la finale di Coppa Italia.
1: Bello, cioè, li aveva cioè,
2: accorto nulla,
1: li aveva
2: e alla fine sì. Giovano, io ti dico la verità. Poi che c'entra? Era per tutte e due, ma scivolavano, ne stavano in piedi perché l'umidità te lo immagini sul campo a tennis all'aperto, insomma.
1: Però grande vittoria.
2: Sì, grande vittoria, poi le semifinali. Che, insomma, che tu gli vuoi dire?
1: Lascia fare, il caffettino a mezzanotte e mezzo si è preso, no?
2: Cioè, certo, ho fatto le due.
1: Le scene, mitico. Va bene, allo 055 poi arriviamo, Sarri, ci torniamo anche sulla questione allenatore.
2: Sì, certo.
1: Resta
2: no,
1: questo, però allo 055 77 101 71 ci ha chiamato Gabriele. Buonasera Gabriele.
4: Ciao ragazzi, buonasera Paolo, ciao ciao. Ciao.
1: Mitico Gabriele.
4: Io avevo, grandissimi tutti. Allora, avevo mandato un vocale dimenticabile, diciamo, quindi si può eliminare. Però vi voglio chiedere una cosa seria a tutte e due. Che comunque...
1: Non ci piace quando ci fai domande serie.
4: No, ma è seria, ma è una cosa, una curiosità quasi mia, no? Che siccome siete dentro, chi faceva l'allenatore, chi fa il giornalista,
1: sì,
4: in
1: c'è
4: maniera stato. Ottima direi. E quindi una cosa, quando si dice, allora parte da una bischiata, no, ovviamente, però non sono io, che c'era Piccomino che diceva che ci sono i ragazzi che cercano disperatamente una donna per fare l'amore, il problema è che poi quando la trovano queste vogliono fare l'amore davvero e lì c'è i soliti problemi. Quindi la mia domanda è: quando la Fiorentina, si dice la Fiorentina va su Mourinho e gli ha chiesto X, andò su Thiago Silva e gli aveva promesso il mondo, o va su tutti questi profili inarrivabili, io ci credo. Ma perché ci credo? Perché è ovvio che questi ti dicono di no, e loro comunque hanno fatto bella figura e hanno fatto, ci sono fatti tra virgolette pubblicità. Commisso gli ha offerto di sicuro 5 milioni a Vlahovic, ma tanto l'aveva bello venduto, chi se ne frega. Io mi domando, il problema è che se uno di questi, che gli vidi più, lo accettasse una volta e dopo si dite. Quindi volevo sapere cosa ne pensavate voi.
1: Guarda, ti rispondo. Sì, prego, finisci Gabriele.
4: No, nulla, vi volevo salutare, mi volevo ringraziare per la compagnia. E...
1: Grazie a te, Gabriele, perché ci strappi quasi sempre un sorriso.
2: Ma non rischiano mai. E... questo succederebbe mai, uno accetta.
1: Comunque, secondo me su Ken hanno fatto così: hanno detto: dai, ti si offre 4 milioni e mezzo, tanto vai via. E Ken ha detto: io le piglio 4 e mezzo, non vo via, non mi vuole nessuno. Però secondo me qualche volta è successo, perché qualche strambata c'è stata da parte di questa
2: società. Ma secondo me
1: Pioli.
2: Se vanno da Mourinho sanno di già quante vorrebbe, perché prima parla col procuratore, il procuratore fanno la richiesta, dice quante tu vuoi, dice 10, bene, vanno lì 3. E sanno già di che gli diano di no. Poi c'è io, sai, magari ti avevi cambiato idea.
1: Che
2: tu lo puoi sempre dire, no, magari ti avevi cambiato idea.
1: Anche De Zerbi e Maresca, effettivamente, io non so
2: quanta convinzione. Qui danno una via uno.
1: Ma Sarri, cioè te ce l'hai tanto lui?
2: No,
1: cioè.
2: Sarri, ma Sarri non
1: ma
2: viene.
1: Il curriculum migliore.
2: Sarri se lascia l'Atalanta, ciao.
1: Sì.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Che poi l'Atalanta, secondo me, è quella che preferiscano tutti.
1: Sì, perché si lavora bene, hai comunque un alto livello.
2: Se tu fai primo posto, fa per dire una stupidaggine, sono il massimo. Se tu fai terzo, quarto, vabbè. Qui, se tu fai settimo, si riparte, non è un problema. È una società che, perché la sta a guardare i 3-5 milioni, se mancano o mancano, insomma, c'ha un attivo esagerato. Una società che ha saputo lavorare, ha saputo sfruttare il momento. Perché adesso anche per lei diventa sempre più difficile, che diventa più difficile per tutti, non è che ora ti fanno trovare i giocatori così, che te guarda l'Atalanta adesso, ultimamente non è che prende nomi, perché quando tu sei lassù non è semplice, cioè Raspadori non c'è da scoprirlo, cioè nel senso.
1: In effetti sto pensando, negli ultimi 2 anni ho scoperto poca roba.
2: Ma perché non? Perché poi il mercato cambia. Anche perché lei, sì, è vero, poi sta attento.
1: Cambiato anche
2: no, Battesasco, ho sbagliato quei giovani. Bernasconi lo fa giocare titolare. Che loro ora c'hanno.
1: Chi c'hanno?
2: Quello di Cagliari, io sapevo. Persino.
1: Ah, Palestra.
2: Palestra. Loro qualcosa mandano in giro, qualcosa rascimolano. Poi sono stati bravi a prendere l'attaccante dei, cioè davanti i Deci, insomma. dimmi se i nomi perché a me non vengono in mente oggi.
1: I centravanti di Lecce, Krstović. Bravi. Ha speso 27 milioni anche loro. Io.
2: Le buono.
1: Ma dai,
2: buono. No, vabbè, no, ma tanto sono buoni sempre. No, guardate a me.
1: Ma se il paragone è piccoli.
2: Krstović è scarso. No, è vero, è scarso. No, ragazzi, Cristo, cioè loro sbagliano meno di noi. Poi guarda che se Cristo veniva da noi faceva duo. Perché non andavo, mi trovava.
1: Sì.
2: C'era disperazione.
1: Non avrebbe fatto con nemmeno.
2: Però sicuramente un giocatore ha fatto. Cioè, loro hanno occhio sotto questo aspetto. Tu che va a chiederglielo, Krstović? Tu qua tanti ti chiedono.
1: Secondo me, certo, ti chiedono di più di
2: 40.
1: Sì, 40 Krstović secondo te.
2: No, pagava 27, secondo te che te lo danno a 25?
1: Vabbè, ma perché se lo devono tenere? Comunque sono 10 gol in Serie A quest'anno per Krstović. Come ha fatto 10 gol?
2: Insomma, poi.
1: Come ha fatti?
2: C'è 10 gol lui e poi
1: uno
2: il resto.
1: Uno in Champions e uno in Coppa Italia.
2: Si ha fatti 12?
1: Sì.
2: Cioè, insomma, poi?
1: Non sono tantissimi per gli standard della Fiorentina, sono più o meno, siamo lì perché ne ha fatti 8 in campionato
2: e poi dopo in quella grossa coppa, insomma.
1: Ma forse in conference avrà fatto uno, anche
2: infatti, fatto detto roba. Prima da retta a me.
1: Da retta a te.
2: E non si vuole 62.
1: Non si vuole 62. Non.
2: La clausola di rescissione è 62.
1: 40 se ne vorrebbe perché.
2: Però le 62
1: comunque Ken ha segnato in nazionale, ecco, questo l'ha fatto.
2: Insomma, è bravo. Bravo, ci ha fatto un piacere.
1: No, a noi no, però i gol stagionali
2: a casa.
1: Sì, ma i gol stagionali di Ken che secondo me sono più di 12, anzi senza.
2: No, ma è che c'è poi non vedo mia che Ken è, che Krstović è meglio di Ken, non ci mancherebbe altro. Però io Krstović a Firenze lo piglierei.
1: Sì,
2: Certo. Ma che si pretende noi?
1: Cioè, prenderesti Krstović a Firenze?
2: No, il problema è che Krstović non ci viene. Cioè forse noi ancora non si è capito.
1: Dai, se a Krstović
2: da noi, da noi
1: una maglia da titolare.
2: Da noi viene da noi lei, Stulic, Khedira.
1: No, vabbè, ho capito, ma anche qualcosa di meglio.
2: Chi c'è di meglio? Potrebbe venire cosa? Vedo il francese lo di Verona ora.
1: E chi è il francese di Verona?
2: Quello sta facendo qualche gol, insomma.
1: Ma no, Gift Orban.
2: No, quell'altro, quello c'ho ora in questo momento titolare, non mi ricordo dove siamo. Sì, tanto sape i nomi, io lascio.
1: No, va bene, ok.
2: Mi chiede l'altra sera ero qui con. Con Luis e la Serpe,
1: sì.
2: No, da morire. A un certo punto gli ho detto delle cose e gli ho detto questo centrocampista. Che gli ho detto, sai, quello che nell'Inter non gioca. E lui gli ho detto, non c'è Giacomino. Ho detto.
1: Ah sì, sono mancato.
2: Sì, poi dopo perché ti tocca fare.
1: No, io fa una fatica mentale.
2: Cioè, sembra di giocare a Mimi.
1: Sì, sì, sì, o a Trivial Pursuit. Tipo, sì, chi è quello che quella volta ha fatto una rovesciata?
2: Però per dire che era Frattesi.
1: Frattesi? Cioè, che fine ha fatto Frattesi?
2: Che fine ha fatto? Lei all'Inter ha vinto lo scudetto e a ospitare.
1: Lascia fare,
2: Poi potrà dire io mi allenavo lì, però.
1: Però intanto.
2: È dato la vita.
1: Quest'anno non ha fatto nulla,
2: No, stanno molto meno dell'anno scorso.
1: Si può prendere la Fiorentina, Frattesi? Tanto ormai
2: no,
1: vale
2: non ci viene, Frattesi, secondo me.
1: In prestito o diritto di riscatto?
2: Anche perché è un giocatore che vorrebbero diverse squadre.
1: Top?
2: Sì, top in Italia,
1: Ma se te sei la squadra top in Italia, prendi Frattesi?
2: Ma sai, la Juve lo potrebbe prendere,
1: Per far sì che in barriera.
2: Di la Cup Miners, dice tieni, vigliano, guarda, non sanno come fare. Io sanno.
1: Io ormai te le propongo i Cup Miners alla Fiorentina, oggi va così. No, oggi ti propongo tutti ciò
2: che alla Fiorentina, ragazzi. Poi che c'entra? Viene qui di sicuro.
1: Ma
2: dai, il miglior giocatore ci sa.
1: Ora, anche chiaro. Lì ci sarebbe una questione sul prezzo, perché l'hanno pagato 60 milioni di euro. Difficile.
2: Ma l'hanno pagato loro, mia noi.
1: No, questo mi sembra giusto. E con la Juventus.
2: Io devo fare le spese voi. Ammortizzatelo.
1: Certo,
2: fate
1: certo,
2: l'ammortamento.
1: Certo.
2: E che
1: certo.
2: Deve fare?
1: Va bene, scusa, citavamo Tardelli, tra l'altro, e mi risultava fosse in campo, ma l'hanno sospeso.
2: Sì, sì.
1: Cosa cambia per Juventus Fiorentina? Perché se ora rinviano Rudd Tardelli, no? E dovessero rinviare anche la finale, chissà cosa può succedere.
2: Ma piove, domenica
1: a questo punto può succedere.
2: Domenica giornata bellissima.
1: Ma ho capito, ma se ritardano tutto di un giorno, sai, qui.
2: No, ritardano.
1: Qui quei dirigenti ci sono.
2: Che
1: in Serie A. Va bene,
2: cioè. Io non so cosa vedere stasera, ando già a Sinne.
1: No, Sinner ci sta che non giochi. Magari rimane.
2: Oppure c'ho alle 10 di sera. Così giocano un'altra volta con la mota.
1: Gli accendono un altro fumogeno. Allora, va bene, Crystal Campi si dice Jean-Claude B. Commisso. Va bene, sulla battuta avevi fatto te prima.
2: E poi Jean-Claude, sì.
1: Ci ha mandato una foto perché tu l'hai visto Moise Kean al concerto di Shiva. Shiva no, è un trapper.
2: Se Shiva lo so chi è.
1: Come fai a sapere chi è Shiva?
2: Perché ho visto.
1: Sarlo, sei un uomo pieno di sorpresa.
2: Perché ho visto Belve.
1: E c'era Shiva,
2: Sì.
1: Ah, c'era Shiva, ok. E
2: alla Fagnani,
1: al concerto a Firenze c'era Moise Ken con questa Miss, non so se la vedi da là, diciamo sì, cappellino, vabbè, occhiale, volevo un commento su questo.
2: No, strano, no, pensavo fosse andato male. E Appellino oramai, dopo il primo Appellino a righe così, quando sarà anche sotto contestazione, va bene tutto.
1: Va bene, e capello bordeaux?
2: Ma chi sta meglio di lui?
1: Chi sta meglio di lui? Poi, secondo me, non sceglie nemmeno i vestiti da mettersi la mattina senza sentire Somà. Questo è Max da Quint su Giuseppe Commis. Quindi ha ragione, ti dà ragione che non può avere una strambata anche lui e mettere 100 milioni di euro. Poi volevo sapere e chiedere a Sauro cosa pensa i due allenatori, Tedesco e Thiago Motta. Li vedrebbe a Firenze? Quale dei due preferirebbe se gli piacciono? Cristiano da Sarajevo.
2: Allora, Tedesco lo conosco, ma così, cioè, ho visto un po' le squadre allenato, che ha fatto anche bene, anche uno ben in Germania, insomma, uno ben visto. Thiago Motta ha fatto una buona annata a Bologna, anche se a me mi avevano detto che era stato fortunato, infatti mi sa che è stato anche un po' così. Però sai, allenare una squadra di ripartenza non è come allenare la Juve, che la deve dominare. E lui, siccome la Fiorentina è una squadra di ripartenza, cioè sicuramente la fa la ripartenza perché la mette lì, che il prossimo anno saremo una squadra normale come sempre.
1: Io mi rifiuto di questa tua teoria che noi
2: prossimo anno si fa un campionato messo a suolo quest'anno, paghiamo oro.
1: Ma dai, Sauro, ma che si comincia? Se vabbè, allora smettiamo, non seguiamo neanche la Fiorentina.
2: Scusami tanto,
1: siamo sperati a Sassuolo.
2: Allora, nella vita bisogna essere anche un pochino, diciamo,
1: realisti,
2: dai, su.
1: Sì, ho capito.
2: Pragmatici, come dico io.
1: Ma allora, la piazza di Firenze può accettare una cosa di genere?
2: Non la può accettare, ma vedrai, però la vita. Cioè, allora, ascoltami, per fare una squadra importante ci vogliono giocatori importanti. Vengano giocatori importanti.
1: Li convinci?
2: E come tu li convinci?
1: Pistola alla tempia, non so.
2: Ecco,
1: rapimento.
2: Solo quella maniera lì. Perché un tempo pagavano più le squadre piccole e le squadre grosse. Per averti, no? Adesso le squadre grosse pagano più delle piccole, cioè quella piccola andrà a pigliare il giocatore vero. Cioè, capito? Cioè, parlavo di Frattesi prima, e lei, insomma, si parla di uno che non ha giocato male l'Inter. Tu ne parli di Fiorentina, se gira dall'altra parte. Probabilmente. Io spero di no, però probabilmente è così.
1: Sai, allora dovrebbe lottarsi il posto con Fabian Endur.
2: Quello
1: quindi
2: problema.
1: Questo infatti, potrebbe
2: viene
1: essere un problema per lui. Però
2: se poi va a sapere come la va a finire, capito?
1: Ma secondo te un anno fa era questa la situazione della Fiorentina?
2: No, un anno fa la Fiorentina poteva fare, però ha fatto grossi sforzi per tenere i giocatori e aveva fatto una bella annata. Non ce lo dimentichiamo di questo. Perché se la Fiorentina avesse dato via Ken, Gosens, De Gea, Gudmundsson, cavolo,
1: risparmiava diversi soldi.
2: Aveva portato in sesta posizione da solo.
1: Sì,
2: va bene? Così, cioè, allora le riconferme.
1: Certo, hanno. Ma infatti, te l'anno scorso hai fatto un mercato faraonico per gli standard della Fiorentina.
2: Certo,
1: e è pazzesco che dopo un solo anno tu non sia in grado neanche di convincere i fratelli di turno.
2: Il problema è che non deve fare squadra come la Fiorentina senza togliere e alzare i monte ingaggi. Quando alzi i monte ingaggi per la Fiorentina diventa un problema, perché non ha rapporti con squadre con grandi ingaggi. La Juve da 5 milioni poi dopo la va a prendere un giocatore di Chelsea per i 5 milioni e via. Cioè loro hanno un mercato internazionale, noi ci siamo un mercato regionale. Noi giocatori,
1: cioè, dici l'Arezzo ne ha promosso in B, non ti piglia Gudmundsson a 2 milioni e mezzo la stagione.
2: Allora questo è il problema. Cioè noi alzare questo monte in gara Ken, perché è un problema per noi? Perché tu dovessi scambiarlo con dei giocatori a ingaggi alti, però non venga quelli a ingaggi alti, vengano a Fiorentina, cioè vanno da altre parti, e allora tu rimani un po', o tu fai un bagno di sangue, che ogni tanto può succedere.
1: Che perché se no vedo poche chance. Comunque noi ci dobbiamo fermare perché sono le 17:30 passate, ma rientriamo e al rientro facciamo anche l'X Factory,
5: Radio Firenze Viola.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Go
6: Golden Bistro assegna l'idea di vivere un'esperienza diversa. Non un ristorante, non un pub. Aperitivi, menù corto con rotazione periodica dei piatti di mare e di terra. Serate a tema, eventi privati e piccole feste, alietati da bella musica e ottimi drink. Giardino esterno e ambiente interno climatizzato. Un luogo particolare che trova armonia nel caos della vecchia fornace di Signa. La famiglia Sturino vi aspetta in questa incantevole location. Ci trovate a Signa in via dei Renai 2. Per info e prenotazioni chiamate il 371 434 64 40.
7: Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna, atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi viola, vi aspettiamo!
8: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
9: Per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi viola, MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com.
10: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
12: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
13: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
14: Siamo tutto questo.
13: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
15: Radio Firenze Viola.
2: Comunque ragazzi, oggi devo dire la verità, c'ho un volume bello.
1: Perfetto. Cioè, mi sento... Guarda, abbiamo tutto il comparto tecnico schierato apposta.
2: Qui siamo alla grande. Oggi proprio devo
1: oggi
2: dire
1: c'è un livello veramente inarrivabile. Fantastico. Si aggiunge a questo livello inarrivabile allo 055 77 111 71 Gabriele da Empoli. Ciao Gabriele, buonasera.
16: Ciao Giacomo, ciao Sauro, buonasera.
2: Ciao.
1: Dici tutto.
16: Ciao. Senti, io volevo fare tre considerazioni velocissime tecniche.
1: Vai.
16: Per quanto riguarda Sauro. La prima è una domanda. Sauro, te preferiresti un allenatore bravo con giocatori forti o giocatori forti e un allenatore bravo?
1: Michele, è la stessa cosa però. E che cambia, Gabriele? Scusa, Gabriele?
16: Nel senso che sei più per un allenatore che porta un valore aggiunto su dei calciatori da far crescere o viceversa?
1: Ma quindi te dici allenatore bravo con giocatori scarsi rispetto a giocatori forti con allenatore scarso?
16: No, ora non proprio vorrei dire scarso, però diciamo
2: meno valore all'allenatore, più valore ai giocatori. Mettiamola così.
16: O viceversa.
2: Io darei più valore ai giocatori.
1: Sempre detto, Sam.
16: Ok, sì. Ok. Seconda considerazione. Ma ti ascoltavo un attimo sul discorso, no, degli stipendi dei calciatori da dare, quelli forti costano tanto. Ma però è un discorso di competenze, perché io penso che l'Atalanta stessa abbia calciatori che paga 5 milioni di euro l'anno, ma una babuffi. Però hanno saputo trovare giocatori bravi, sconosciuti, e poi fatti crescere in un contesto tecnico vero di calcio.
2: Però la, sai, l'Atalanta si è guadagnata autorevolezza, cosa la Fiorentina non ha, capito?
16: Cioè, è proprio lì il problema. Lo so, non si è tutta l'autorevolezza.
2: Se l'è guadagnata il tempo, capito? E adesso giustamente. Poi guardare che adesso Raspadori, insomma, è andata fuori budget, Cioè, perché Raspadori è quello che guadagna più di tutti.
16: Con un giocatore negli ultimi 10 anni, ma
2: sì, sì, no, no, loro sono bravissimi in questo, sono bravissimi.
16: Ecco, lì stesso, secondo me è sempre un discorso di competenza. E poi chiudo l'ultima cosa su Malen. Va bene? Allora, veramente di un'altra categoria per il nostro campionato. Però io lo voglio rivedere un altro anno.
2: Anch'io sono d'accordo.
16: Tra tanto scacci, si è perso tanto, però tatticamente. Bisogna vedere quando gli hanno preso le misure se riesce a avere questo rendimento qua.
2: Rimane un buon giocatore, che ha delle buone qualità, delle qualità che non in Italia pochi giocatori hanno, e questo lui è uno, io vedi, va in sodo, io lo vedo, è un po' un giocatore vecchio stampo, insomma, di quelli che gli dà la palla, si gira per cercare di fare gol, cose che oramai i nostri si appoggiano e basta. Però proprio se, probabilmente il prossimo anno sarà un po' più complicato per lui, sicuramente, che un po' di misura
16: io
2: gliela
16: prenderà. Ecco. Come qui giocatore che scende di categoria, no? Si porta dietro la scia.
2: Sì, ecco, bravo, bravo. Sì, su questo ti do ragione.
16: La categoria superiore e poi Salaja il livello che trova.
2: E lì toccherà un po' la bravura di Gasperini, e Gasperini questo è bravo, perché.
16: Esatto. Comunque sono curioso, dal punto di vista calcistico.
2: Hai ragione, sono d'accordo con te, anch'io aspetterei a farlo. Che poi
16: a incensarlo un po', ecco.
2: Non si fanno tutti i fenomeni. Sì, è vero, no, chi c'entra, è un buon giocatore, sta attento, ora non scherziamo, però ti dico, secondo me li fanno più fenomeni di che sono, via.
16: Ecco, sì, no, infatti, niente.
1: Bene, grazie Gabriele.
2: Ti ho risposto a tutto in diretta, guarda.
1: Tutto in diretta, molto bello, grazie Gabriele.
2: Ciao, grazie mille.
1: Grande Gabriele, ci aveva invitato anche alla Sagra del Carciofo a Empoli, però né io né Costantino siamo riusciti ad andare alla fine.
2: No, Sagra del Carciofo. Come a me non me l'hai detto, io amo il carciofo.
1: Lo so, non te l'ho detto perché ci saresti andato.
2: La prossima volta Gabriele deve chiamare me, non voi.
1: Sì, questo è poco, ma sicuro. Va bene, allora, poi ripartiamo anche da un po' di messaggi. Sì, dai, ancora un minutino prima dell'X Factory, lo lascio un po' così, maturare. Non ci siamo sentiti neanche un WhatsApp audio, al 348-751-3933, quindi me ne vorrei sentire due. Vai Stefanino nostro.
17: Buonasera ragazzi, io mi ricordo l'anno scorso si diceva Palladino ha rinnovato, non si riparte bene perché al primo errore farà la prima partita sbagliata che farà, tu senti il casino di qua e di là, e noi il prossimo anno si può ripartire con Vanoldo con la stagione di genere. Cioè,
2: c'ha ragione,
17: veramente si sarebbe fatto un capolavoro. Sarebbe un capolavoro perché almeno si riesce a non farmi fare l'abbonamento dopo non sa un tempo in memoria che ce l'ho, ecco, sarebbe proprio da dire grazie Fiorentino.
18: Questa cosa di Runaic non parla italiano e ve l'avevo già detta alla radio 7-8 volte, lo dire a tutti, ma non è mia vero. Io ho sentito un'intervista a Dribbling, lui parla un discreto italiano, meglio Runaic che voce fioca dell'altro.
1: Sarebbe Vanoli voce fiola.
2: Voce fiola.
1: Vabbè, io nell'intervista ho sempre sentito parlare
2: anch'io,
1: in inglese.
2: Anch'io, però si è parlato bene, che città meglio.
1: Cioè,
2: meglio.
1: Mi sembrerebbe normale dopo 3 anni.
2: Sembra normale parlare italiano, dai, su, ora. Penso che il dirigente parli inglese, insomma, parlerà italiano sicuramente.
1: Sì, anche perché oddio, certo.
2: Parlerà friulano, ma
1: Gianluca Nani, però Gianluca Nani, il direttore sportivo, sì. Lavora anche con l'Inghilterra, lavora
2: con Watford. Non è che va in sede e
1: parla. Gianluca, how are you?
2: Cioè, per dire anche dipendenti dell'Udinese che sanno tutti in inglese.
1: Forse per essere assunto all'Udinese devi conoscere l'inglese, almeno
2: un B2 diverse lingue.
1: Sì, e su quello diceva invece il primo amico, che dove si è fatto polemica per confermare Palladino e aveva fatto 65 punti.
2: Vanoli dopo un quarto d'ora si contesta
1: però
2: subito.
1: Io capisco, anche qui, però l'ho detto all'inizio, il rischio di ripetersi, visto che poi non ci sono grosse novità sul fronte allenatore, il rischio di ripetersi è enorme, ma io te lo sto continuando a dire. Vanoli non ha mai guidato una barca su un mare piatto. ha sempre guidato la barca sui mari in tempesta.
2: Perché lui, perché la fa dentro alla fanda lui in mare in tempesta.
1: Ho capito perché non aveva cioè, era ha preso una barca e non era nemmeno in tempesta,
2: la barca a tempesta sulla coda, appena si rasserenava un po' lui era lì che la smuoveva.
1: Sì, però Sauro, te eri il primo che dicevi: guardate, questa situazione del cacchio, e lo dicevi a novembre, la pagheremo.
2: No, ma l'ho detto.
1: Poi hai detto la pagheremo.
2: Ascolta, io questo l'ho detto. Io ho fatti i meriti sulla salvezza, io non gliel'ho mai levati, cioè ha fatto quello che doveva fare. Il problema è che non ha fatto, non ha fatto vedere di più qualcosa, la luce in fondo ai tunnel, cioè lì c'è il buio. Capito? Poi siamo salvati e lo dobbiamo ringraziare, perché lui sicuramente le prime sei partite le era Pioli 2,
1: poi diventava Vanoni.
2: Poi oltre a Pioli 2 c'aveva probabilmente anche problemi di Pioli 2, cioè di Pioli 1.

0: porta.
1: È diverso sempre.
0: Ragazzi, no gol, perché gol già.
1: Secondo me è stato il tiro con Lecce, il gol di Harrison, è stato anche l'ultimo tiro in porta. Perché,
0: sì, infatti è stato l'ultimo, se lo dico, io è stato l'ultimo per davvero. Che è stato l'ultimo gol, io
1: dico. Sì, sì, nelle ultime 5 credo. Sicuramente 4, ma credo 5.
0: Allora, Vanoli durante un gatto in tangenziale. Tanto la mascherò questa cosa oggi su questa frase.
1: Sì,
0: Sì. Vanoli sarebbe sbagliato, tu lo esponi a una situazione devastante. E che la Fiorentina poi non sarà una squadra che la parte fa 4 vittorie sicure, io me lo auguro, però insomma sarà una squadra che avrà i suoi alti e bassi, naturalmente non gli alti e bassi di quest'anno, avrà degli alti e bassi e basta.
1: Ma ti faccio la domanda opposta, ce la siamo fatte più volte, fossi Vanoli te però spereresti nella conferma?
0: Ma certo, sì, ma perché no? Certo.
1: Ti dico il perché no, perché la gente dice se no ti bruci, cioè te ora...
0: No, lui si brucia, l'allenatore è sempre convinto che io il prossimo anno ci sono e arrivo nei primi 5, cioè, per dire, l'allenatore queste convinzioni, specialmente l'allenatore della Fiorentina, dice se mi prende a qualcosa, se mi prende a qui, perché uno spera sempre, no? Poi alla fine invece poi gli dire, guarda, il nostro centrocampo è Richardson, cosa è? Dopo gli è l'avvenimento, però dipende, uno spera sempre, poi fa un programma alla società, gli fa una lista, ma tanto te l'ho detto prima, quando lui ha detto adesso tocca a loro, vuol dire che dei colloqui ne stai massimo.
1: Dici,
0: Dice tocca a loro. Che vuol dire che io ho detto di sì e loro hanno detto di no. Cioè, è abbastanza, sai, la frase le ha.
1: Sì, sì.
0: Anche se lui, insomma, che dice bene sempre così.
1: Sì, faccio una bella tara.
0: Però siamo fino a quel punto lì, penso ci arrivi.
1: Assolutamente. Allora, è arrivato il momento che tutti stavano aspettando. Il momento dell'X Factory.
0: Tutti l'aspettavano.
1: Che oggi è dedicato. Allora, lo sai che di solito io ti facevo la piramide, ok? Come dovevi mettere un giocatore in prima fascia,
0: sì,
1: due.
0: Seconda, terza,
1: su suggerimenti Sofia Ferreri, che ringrazio.
0: Se tu la ringrazi, bisogna se la ringrazio io.
1: No, perché mi ha detto, guarda, è più divertente se fai una classifica dal primo al decimo, naturalmente senza sapere chi arriva dopo, ma dal primo al decimo in ordine di quanto secondo te è forte doppi ex di Juventus e Fiorentina.
0: Sì, però ti volevo dire, sì. Ascolta, cioè, io devo mettere nono, decimo, questa roba qui?
1: Certo, cioè, per aiutarci, se ce la facciamo anche con
0: ascolta,
1: il video.
0: Ascolta, doppi ex, un ex è bello il primo. Via.
1: Felipe Melo, dici?
0: Sì, sì,
1: certo.
0: Lui, sì.
1: Con l'aiuto della regia dovremmo avere anche, ecco, vedi, la classifica in versione visual.
0: No,
1: c'ho anche le foto, non te le faccio vedere, ma c'ho anche
0: ho la maniera di switchare qualcosa?
1: Hai la maniera di switchare qualcosa?
0: Almeno uno.
1: Il dubbio che mi viene in questo momento è che avendo tutte le foto in basso, chi
0: non le vede,
1: le
0: voglio vedere.
1: Tutte. Quindi te devi guardare me e semmai vedi la classifica dopo. Te le metto dopo. Allora, aspetta, perché devo riprendere la lista, perché se vado solo sulle foto...
0: Vai sulla lista, vai.
1: Allora, doppi ex Juventus e Fiorentina, mi devi fare una classifica dal primo al decimo. Messi.
0: E poi non subisce ciò, però.
1: Parto col primo?
0: Sì.
1: Federico Bernardeschi, dove me lo metti? Aspetta, piglio. Bellissimo, te non guardare, Sauro, continua a guardare me che piglio la foto.
0: Federico Bernardeschi.
1: Sì. Aspetta, la metto dopo. Dal
0: sesto.
1: Primo al decimo. Sesto. Va bene, parto col secondo mentre lo sistemo. Juan Cuadrado. Guarda bello, vedi anche l'advertising in alto.
0: Perché poi non posso nemmeno guardare.
1: No, vabbè, ora puoi guardare, c'è solo Bernardeschi al sesto posto. Non ti fa vedere nulla. Ma Cuadrado è prima a decimo, perché non c'è a guardare. Quinto Cuadrado. Allora poi Dusan Vlahovic. Ora non guardare, lo sistemo e poi ti dico quando puoi guardare. Ah, bravo, bravissimo.
0: Dusan Vlahovic. Qui quarto.
1: Ok. Poi Luca Toni, vai. Quarto Vlahovic, scusa,
0: l'ho messo quarto, ma tanto c'ho uno switch, ce l'ho. Terzo.
1: Luca Toni al terzo posto.
0: No, cioè no, però vedendo come ha fatto, no. Certo, però come giocatore terzo, sì. Dai.
1: Come giocatore. Allora, rifacciamo un punto. Terzo, guarda, lo puoi vedere anche nella classifica. No, ora si può far vedere. Terzo Toni, quarto Vlahovic, quinto Cuadrado e sesto Bernardeschi. Va bene? Ne mancano ancora
0: messo, dai,
1: cinque.
0: Ho fatto un po'
1: il prossimo si cambia ruolo perché si va su Giorgio Chiellini. Questo è interessante.
0: Giorgio Chiellini, ragazzi... Fortissimo, Zio. Fortissimo, però non so.
1: Cioè, da mettere secondo primo addirittura? O anche
0: no,
1: terzo?
0: Primo no.
1: No, c'è anche terzo. No, posto? Terzo e Toni. Terzo e Toni.
0: Però per la bravura, secondo, due.
1: Secondo vai, Giorgio Chiellini.
0: Vai,
1: qui rischiava come restare fuori.
0: Ma per la carriera, oh.

0: Adrian Musu.
1: Eccoci.
0: Cioè lo metti dopo Bernardeschi, io te lo dico.
1: Non me lo ricordavo Adrian Musu, se la verità.
0: Come?
1: Ma perché, cioè, ma sì, se Adrian Musu c'è passato dalla Juve, sì.
0: No, insomma, prima di venire alla Fiorentina ha fatto anche buone cose.
1: La stai Livorno.
0: Primo, settimo, ottavo, nono, decimo.
1: Ho detto settimo, che devo fare?
0: Che devo fare? In effetti, quindi Adrian Musu è peggio di Federico Bernardeschi per Sala Fattori.
1: No, poi dopo cambierò delle cose.
0: Cambi.
1: Lo switch l'ho chiesto.
0: Federico Chiesa.
1: Ottavo, va bene, dai, su.
0: Ottavo?
1: No, dai, che devo fare?
0: Cioè, ma secondo te anche realisticamente è stato peggio di Bernardeschi?
1: No, cioè, non, Bernardeschi sta 10 anni, alla Juve, non ce lo dimettiamo mai.
0: 10 alla Juve.
1: Ma
0: che
1: cioè,
0: meno.
1: Qua, controllate per favore.
0: Va bene, ora vado a controllare.
1: C'è stato 10, ma 6 o 7.
0: Ho capito, ma ha giocato a titolare 2 anni. Poi
1: ha
0: titolare,
1: però ha vinto tanto.
0: Sì, ma non come dici
1: ha vinto te, tanto, ma ha vinto tanto. No, no, no, lui partecipava.
0: 2017-2022 alla Juve.
1: Insomma, ha posto 6 anni.
0: Sì, 134 presenze tra l'altro.
1: Insomma,
0: il doppio di quelle fatte alla Fiorentina. Va bene, procediamo con l'X Factor, comunque qualche gioia me la sta dando con Moise Kean.
1: Moise Kean.
0: Ottavo, decimo, scusa, nono, decimo o primo?
1: Nono.
0: Mi sa non primo,
1: Nono.
0: Mi sa non primo. Bene,
1: allora. Mi ero dimenticato di lui.
0: Moise Kean.
1: Sì, perché cioè, pensavo quelli in attività che tu me li mettessi.
0: E invece sono messo, dai.
1: Il fatto che Vlahovic, insomma, sì. L'aspettavo.
0: Che c'è un gallo in sottofondo.
1: Anch'io sì, lo sentì anche.
0: C'è stato un gallo, va bene. Allora, ora direi tra primo
1: che
0: e decimo.
1: Fagioli?
0: No, Fagioli non c'è, no. Metto Nico Gonzalez.
1: E decimo, tranquillo.
0: Decimo, tranquillo.
1: Io non ho problemi.
0: Non c'hai problemi?
1: Giocatore da 0 a 0.
0: E primo, senza che te lo dica?
1: Via, dai, su.
0: Roberto Baggio, il numero uno.
1: Cioè, quello è un cambiare male lui, poi il resto.
0: Sì, che poi tra l'altro questa che l'attività facciamo c'è sempre Roberto Baggio.
1: Fammi vedere un pochino.
0: Allora abbiamo primo Baggio, secondo Chiellini, terzo Toni, quarto Vlahovic, quinto Quadrado, sesto Bernardeschi, settimo Mutu, ottavo Chiesa, nono Kean e decimo Nico Gonzalez. Hai uno switch possibile?
1: Uno switch è Mutu sicuro. Che a questo punto Kean è fuori da questo gioco. Musu con Vlahovic
0: al quarto posto,
1: sì,
0: bene, ci sta,
1: anche perché terzo, ragazzi, Toni io gli porto rispetto, cioè, non poco, cioè Toni a Firenze ce lo dimentichiamo, 30 gol,
0: sì,
1: insomma, ora se no ha vinto un campionato del mondo.
0: Raccontava, sì, bene. Comunque mi ha dato soddisfazione, mi è piaciuto Sauro questo. Cioè, meglio della piramide, secondo me.
1: Sì,
0: la
1: sì,
0: classifica
1: sì,
0: dei 10, anche
1: lo
0: con...
1: switch era un po' più difficile, però
0: sì, sì,
1: perché,
0: sì.
1: Perché c'è, perché poi ti dico la verità, non mi aspetto. Pensa, mi ero dimenticato di Moise Kean. Cioè,
0: ecco, vabbè,
1: non ci pensavo nemmeno
0: vabbè,
1: a lui.
0: Perché, era
1: perché
0: un
1: sicuramente
0: ma
1: c'era.
0: Ce n'era tanti.
1: No, io mi aspettavo di Livio e sta gente qui, però sono troppo vecchi. In effetti ho sbagliato io, dovevo andare più, un po' più su.
0: No, ma
1: su,
0: io devo
1: Felipe
0: dire
1: Felipe Melo.
0: Sì, c'è una lista
1: che Felipe Melo è stato il più grande affare ha fatto la Fiorentina.
0: Sì, Felipe Melo non te l'ho messo.
1: Daglielo per 25 milioni, per 25 milioni. Cioè,
0: devo dire anche
1: per me era
0: anche Nico Gonzalez non è andata malissimo.
1: Decimo, decimo e 35 milioni, ragazzi.
0: Insomma, preso bene.
1: Oh.
0: No, raccontava.
1: Ho visto che a Madrid e ora lì lì a coso, lì lì a.
0: Ah? No, però
1: ma,
0: qualcosa lo stanno facendo. No, invece no, Nico.
1: No, no, no, all'inizio ha fatto
0: giocare. Ma che ora se lo fanno giocare gli tocca riscattarlo
1: non
0: a 30
1: giocato,
0: milioni.
1: Neanche ho guardato.
0: Perché gli tocca riscattarlo a 30 milioni se fa altre due presenze. Però lo rivorrebbe l'Atletico Madrid, ma non ha 30 milioni.
1: Ah, ecco perché lo fa giocare.
0: Per
1: ma tanto lui c'ha male da qualche parte, per via.
0: C'ha Malen
1: sì.
0: A qualche parte.
1: Malen da qualche
0: questa.
1: Parte.
0: Va bene. E no, scusa, su Toni ha raccontato un aneddoto, se non sbaglio, Viviano qualche giorno fa, di noi, perché ha detto quando lui era ritornato. Ok,
1: sì.
0: E c'era Djalic che era nel momento top suo e c'era Toni, dice, è un personaggio simpaticissimo anche spogliatoio e lo prendeva un po' in giro e diceva oh Adem, grande stagione, ma quanti gol hai fatto? Ne ho fatti 7, guarda io qui ne ho fatti in una settimana 7 gol, sì. Perché li fece in una settimana, sì.
1: Cioè noi siamo, cioè lui
0: sotto nel calcio di oggi ci
1: Prandelli ha fatto bene, ma avere uno e Toni davanti.
0: Però ti ripeto,
1: ragazzi,
0: nel calcio di oggi, ok, 2026, perché aveva delle caratteristiche particolari, Toni.
1: Lui farebbe gol.
0: Farebbe gol? Faccio,
1: sì, quelli forti fanno gol sempre.
0: Però era lento, e che poi era.
1: Sembrava, no. Che poi ricordati, sembra lento. A me mi pareva lento anche Girardino, poi l'ho vista, dava le palle di fuoco. Cioè, eppure io, quella, adesso in modo che corre brutto, poi guardo gol che ha fatto, che poi i numeri parlano.
0: Nice.
1: cioè, capito? Che qui siamo a parlare, cioè, lui ha fatto gol era da aprile 2023, cioè qui si parla a questa maniera,
0: sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Questi io stavo una settimana senza vagone, dormivo alla notte, cioè, capito? Adesso ora Tony ha fatto 30 gol a Firenze,
0: 33 l'anno della Scarpadoro, no, 33 top. In Serie A,
1: che poi ha vinto un'altra Scarpadoro ai Bayern, ne fece 39,
0: non so se vinse
1: 39 ai Bayern,
0: sì, ne fece tantissimo,
1: sì, Scarpadoro una... mi sembra, no, sì. Lo Scarpadoro anche lì,
0: va bene, comunque 33 in Serie A, tra l'altro, perché oggi anche l'anno scorso Moise Kean ha fatto 25 gol, ne ha fatti 19, sì, in Serie A
1: 19 infatti... ha fatti la metà.
0: Sì.
1: Cioè, qui si parla, cioè, questa era un'altra categoria, dai. Infatti, campione del mondo anche, ci vuole rispetto. Chiellini, per dire, gli ho dato questo voto, non per quello che ha fatto a Firenze, perché a Firenze.
0: Comunque fece una buona annata.
1: Sì, però da terzino sinistro, sì, insomma, non è che un eri sul ruolo, sicuramente. Poi qui poteva giocare anche alla destra. Questo ti fa capire.
0: Era anche molto giovane.
1: Cioè,
0: sul
1: terzino sinistro lo fa. Che poi non si prese dai Livorno, se non mi sbaglio, faceva il centrale, sì. Che ne aveva inventato Mazzati.
0: Poi si prese dalla Juve, di fatto, però non aveva mai giocato,
1: sì,
0: nella,
1: sì,
0: Juve.
1: Sì, sì. Beh, però che succede? Arriva alla Fiorentina, a Fiorentina noi si fa già terzino sinistro. Che fece? Non andava, però, parliamo chiaro, lui da terzino sinistro la carriera l'ha fatto. Ma faceva sicuro,
0: no. Comunque, allora, quell'anno c'erano tante. Ti ricordi le comproprietà?
1: Sì,
0: c'era Miccoli dalla Juventus e basta. Se non sbaglio, anche Maresca era in comproprietà.
1: Anche Miccoli, in effetti,
0: ma l'ho tolto all'ultimo. Ragazzi, ma se vuoi, c'è una lista.
1: C'è una lista di giocatori che vengano ora. Cioè, noi magari Miccoli si è detto, cioè. Lo sa Gudmus, invia una cosa.
0: Beh, ma mi sa che se ne parlava in passato, perché io ho scoperto che era uno dei tuoi fetici, cioè uno dei giocatori sono te più forti, e ha sempre giocato all'Udinese, Totò Di Natale.
1: Ma è più forte di tutti.
0: Ecco, vedi. Non ricordavo, eri entusiasta di Totò Di Natale.
1: Cioè, il giocatore.
0: E giocava nell'Udinese.
1: Il giocatore più bistrattato. No, bistrattato perché poi l'hanno trattato bene. Udine, lui stava bene, è stata una sua scelta, perché la Juve lo voleva, insomma, non è che. Però ti dico, giocatore fuori categoria. Perché noi quando veniva a nazionale si faceva giocare alla destra. Il miglior centravanti che c'è stato in quei 10 anni lì. 34 all'anno, nell'Udinese.
0: Però era piccino.
1: Poi, era piccino, ma la palla, ma gli faceva piegare dietro. Ragazzi, io ho visto. Allora, noi si parla dei Totti, no? I go. Io ho visto gol di Natale. Da perdere il capo, Cioè, da perdere la testa.
0: Tra anche l'altro.
1: Anche se oggi in un video ho visto le finte di Messi. Cioè, quando. No. Ma.
0: Come
1: pum,
0: quindi,
1: yes, pum pum, dicevo lì il fucile. Ma che scherzi dai.
0: Non male. Guarda, mi sa che tempo fa te lo chiesi, ma non mi ricordo qual è la risposta che ti ha dato. Perché io ho una risposta invece molto chiara a questo. Qual è il gesto tecnico tuo preferito quando guardi una partita di calcio? Se vuoi pensarci 2 secondi ti dico il mio, che è molto semplice, il velo. A me, a parte Ndurra, l'hai visto il velo di Ndurra contro la Roma?
1: Sì,
0: è bellissimo, geniale. Però ecco, quando i giocatori fanno il velo fatto bene, è un gesto tecnico, secondo me, di una bellezza.
1: Il velo è bello, ma quello più bello di tutti è proprio lo scalzarsi. Che lei è un velo.
0: Sì.
1: Perché non la prendo ugualmente, sì. Però invece farla passare a mezzo alle gambe, proprio perché dà una visione diversa.
0: Però è quello il gesto tecnico?
1: No, per me il mio gesto è
0: stop, tiro, tackle,
1: uno dei più bei gesti per me è lo stop.
0: Bello stop,
1: se fatto bene. Cioè, quindi,
0: si parlava prima di Malen, io credo abbia questo rispetto a tanti.
1: Infatti, è di un'altra categoria. E poi Malen, che quest'anno lo sta facendo molto bene, probabilmente lo farà sempre quello.
0: Sauro, ti devo interrompere perché c'è una notizia veramente molto importante. Risolto il contratto di Stefano Pioli. Così, a caso, mentre noi stavamo parlando di gesti tecnici, la Fiorentina ha comunicato in questi istanti che è stato risolto consensualmente il contratto che legava il club al tecnico Stefano Pioli e al suo staff. L'entusiasmo con cui Stefano Pioli è ritornato a Firenze e l'apprezzamento generale della Fiorentina e dei suoi tifosi non hanno portato i risultati che tutti avrebbero desiderato. Oggi, grazie alla fattiva collaborazione tra ACF Fiorentina e Stefano Pioli, è arrivata la risoluzione del contratto da parte di entrambi i soggetti e la società augura a Stefano Pioli buona fortuna per il proseguimento della sua carriera professionale.
1: Oggi è una giornata da.
0: Ma sentite, sembrava una giornata.
1: Oggi è una giornata da 200-300 mila euro l'ora.
0: Dici?
1: Se poi le stavo 2 ore, le roba da un milione e mezzo l'ora.
0: Sì, non parla di cifre. Ora magari vediamo se ci.
1: Lui gli sarebbe costato 12 milioni, dicono.
0: A lui chi?
1: Pioli nei prossimi due anni 12 milioni.
0: Sì.
1: 6 più 6.
0: Non gli sarebbe costata, avrebbe guadagnato.
1: No, gli sarebbe costata la Fiorentina.
0: Ah, ecco, sì.
1: Il Pallaro sarebbe costata la Fiorentina,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì.
1: Fanno la trattativa, fanno l'altro. La chiuderanno a 6, 7, 8. Cioè, un bel risparmio.
0: Sì, io se sono Stefano Pioli.
1: Tu risparmi 40%.
0: Sono contento,
1: sai,
0: comunque.
1: Sì, ma sai, lui si libera. Per questo te l'ho detto, no? Lui.
0: Sì.
1: C'è, sta, cioè, c'è male. Ha lavorato. L'unica cosa è che l'ha dovuto fare un ritiro.
0: Quello
1: è stato pesante.
0: Prepararlo.
1: E fai la trasferta in Inghilterra. E lì è stato pesantissimo.
0: Sì.
1: Quelle tre partite sono state pesanti.
0: Allora, secondo te, in proporzione ha guadagnato più per impegno?
1: Il numero uno proporzione.
0: Pioli o Lampi? Perché anche l'Empty non male per 20 minuti.
1: Sì, avevo che poi vi sarà ringraziato, non mi scorderò, ma Firenze non se la scorderò.
0: No, lascia fare.
1: Che c'è davvero? Cioè, 20 minuti.
0: Senti, la buona notizia è che le macerie della di questa stagione, che ancora deve arrivare purtroppo alla fine, piano piano stanno, le stiamo tutte mettendo
1: da
0: parte.
1: Allora, partiva da meno 85, la parte da meno 95.
0: Dici?
1: Così, vedrai. Però la risoluzione è una bella cosa.
0: Per tutti, direi.
1: Per tutti, ma la dovevamo aver già fatta.
0: Sì, però bravo.
1: No, bello. si è preso 6 milioni.
0: Un amico ci dice ora Pioli può chiedere la Naspi, molto bene, con questo messaggio direi si può chiudere,
1: ma
0: la prima
1: già
0: ora.
1: La squadra Pioli, ragazzi,
0: dici?
1: Sì.
0: Dici?
1: Oppure fa la trattativa, almeno la va a fare la trattativa senza dover mettere in mezzo la Fiorentina.
0: Certo,
1: allora va là.
0: Però secondo me non ce l'ha in mano una squadra.
1: Però ti dico, se avevo una richiesta ad una squadra. La Fiorentina
0: poteva
1: un po' per il collo,
0: certo.
1: Risolvo ora.
0: Così poi sono libero. Va bene, noi ci fermiamo per la fine della prima ora di Garrisca al Vento, ce n'è un'altra in vista e quindi restate con noi.
2: Radio Firenze Viola.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
4: La prossima ora di trasmissione è offerta da
3: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
5: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
6: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
7: Onda Dolce, dove il piacere è garantito. Colazioni con pasticceria di propria produzione per iniziare la giornata con dolcezza. Pausa pranzo veloce con piatti espressi per soddisfare ogni tuo desiderio. E la sera, l'aperitivo diventa un'arte. Due location, via Pistoiese 433 in zona Brozzi a Firenze. E la nuova apertura Onda Dolce La Terrazza in via Pistoiese 161/C a Firenze. E per le tue feste private ci pensiamo noi. Onda Dolce, dove il piacere è garantito.
8: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C, ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
9: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
10: Da oltre 60 anni Chiardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
11: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
12: Attenzione tifosi Viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò, il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza Viola!
13: Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
14: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
15: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
16: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
17: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala. Guardala, guardala, guardala.
18: Stai ascoltando Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
19: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tutto mercato web.

0: caro Sauro Fattori, ci siamo lasciati alla fine della prima ora con una notizia bomba, cioè una notizia davvero, anche abbastanza inaspettata, nel senso si parlava di un colloquio, di una trattativa in corso tra la Fiorentina nel suo, col suo DS, nuovo DS Paratici, e Stefano Pioli per la risoluzione del contratto. La risoluzione del contratto è arrivata, annuncio di una decina di minuti fa da parte del club, che ha ringraziato Pioli e comunque insomma si è un po' anche scritto un messaggio un po' amaro, l'abbiamo letto in precedenza, in cui insomma era arrivato un grande entusiasmo. Ascolta, Pioli, contento, poi alla
1: contento,
0: fine
1: ascolta Pioli a livello professionale non è contento sicuramente, poi a livello economico di sicuro ci ha rimesso, però a livello professionale insomma avrebbe preferito fare 3 anni
0: guadagnando anche di più peraltro e divertendosi probabilmente molto,
1: capito,
0: di più,
1: anche guadagnando meno avrebbe anche rinunciato ai soldi per fare 3 anni diciamo sereni, via, mettiamola così.
0: E va bene, viene un po' da chiedersi che è successo, però forse ce lo siamo domandati un po' troppe volte, è bene di voltare pagina e non pensare più a quello che è successo a Pioli, perché Sauro, prima, guarda, mi ricollego anche al discorso che facevamo per la prima ora, che la Fiorentina quest'estate si troverà a ricostruire sulle macerie di questa stagione.
1: Sì.
0: Tutto inizia con la scelta di Pioli, anzi se vogliamo tutto inizia con la
1: scelta
0: di Palladino.
1: No, con la scelta
0: di
1: mandare via Palladino, via, mettiamola così.
0: Pioli è stata la risposta anche un po' alla piazza.
1: Sì, ha cercato un po' di hanno cercato di far vedere che insomma eravamo ambiti anche da allenatore, aveva vinto uno scudetto, aveva fatto 4 anni Champions League con il Milan.
0: Ecco, tra le varie valutazioni, Sauro, che non hai azzeccato, anche te, io mi ricordo, e comunque
1: no, Pioli ero
0: non è che era entusiasta, diceva a Peretola.
1: Ascolta, io
0: però dicevi, io uno così vincente a Fiorentina negli ultimi anni non c'era, c'era mai stato.
1: Ma poi oltretutto io Stefano conosce anche bene, perché era, c'era proprio nel periodo che secondo me fu anche mandato via in maniera
0: è vero,
1: non c'era, bella, con comunicato non bello, va bene? Secondo me, neanche tanto veritiero, nonostante io considerassi la famiglia della Valle, però io dentro me quando vedi quella cosa dice, ma chi l'ha scritto questo?
0: Questo te l'ha mai capito chi l'ha scritta?
1: Perché no, dico la verità, perché a me sembrava quasi impossibile.
0: Te fai riferimento al suo licenziamento
1: da Andrea,
0: nel 2010,
1: non mi sembrava neanche la cognizione, cioè io non lo so chi l'aveva scritto, non voglio entrare in merito, però secondo me fu tutto sbagliato,
0: perché si parlò del fatto che insomma non si era impegnato, si dovevano impegnare di più,
1: non aveva la gestione dello spogliatoio, dai, su, stiamo scherzando,
0: sì.
1: Dai,
0: era questo, un periodo devastante a tutti i visti, se non sbaglio il Frosinone,
1: e poi mi ricordo infatti che io mi trovai con lui a vedere una partita, non mi ricordo quale era, la Fiorentina, probabilmente la Fiorentina Primavera lì allo stadio, probabilmente erano delle finali o qualcosa del genere, e mi ricordo che si parlava così, e mi disse, cioè si parlava, se tu perdi il Frosinone, mi disse, ma speriamo di no, invece pensate,
0: ecco,
1: penso il Frosinone, poi
0: cioè quindi l'avevi
1: via,
0: visto prima,
1: sì, però lo mandarono via con un brutto comunicato, via, poi sì, non c'era nemmeno bisogno di mandarlo via, perché tanti che cambiavano.
0: Ma allora in realtà non è che lo mandarono via, cioè fecero un comunicato in cui
1: no,
0: secondo me la
1: via,
0: società,
1: sì, vabbè,
0: la società non si aspettava
1: via, cioè,
0: non
1: cioè,
0: si aspettava di
1: anche
0: essere
1: solo un po' d'orgoglio, lì venne fuori un po' d'orgoglio, lì mi piacque molto,
0: vabbè, però,
1: di dire, ma se devo dovevi di questo arrivederci, grazie,
0: vabbè,
1: dello stipendio me ne porta nemmeno nulla. Cioè, probabilmente l'ho fatto più furbo.
0: E andare in Arabia, probabilmente.
1: Probabilmente, capito?
0: Sì,
1: no, ora, sinceramente. Però io mi aspettavo una. Stefano, quando è tornato qua, secondo me era cambiato. Io l'ho visto cambiato tante cose nelle conferenze. Poi te l'ho anche detto, non è che lo dico ora. Sai, si può cambiare, perché quando la carriera ha delle svolte importanti come ha avuto lui, insomma tu puoi anche cambiare, dai, l'essere umano insomma non è che per forza deve rimanere sempre uguale, o cioè era più vestito alla critica, queste cose qui, perché io dicevo ho vinto, non parlavo della Fiorentina nei 70 anni vincere uno scudetto, per dire, lui aveva vinto 2 anni prima, 3 anni prima, insomma.
0: Secondo me ha dato anche una lezione a tutti gli allenatori, Pioli, al contrario, cioè sbagliando. Quando no, e te citi sempre Allegri, che secondo me dal punto di vista comunicativo.
1: Quando Allegri
0: è il
1: lo lascio
0: uno
1: fuori?
0: No. Quando Allegri parla, tira sempre in basso gli obiettivi, cioè mette sempre in minimo, perché
1: sì,
0: poi tutto quello. Invece Pioli ha fatto il contrario, ha messo in massimo come obiettivo.
1: Era obbligato. Lo ha seguito la linea Frate. È stato lì la sua morte.
0: Però poteva andare in conferenza stampa
1: la
0: e dire
1: sua morte
0: chiaro,
1: è stata quella,
0: dovevi
1: perché lui aveva
0: l'asticella, però calma.
1: Lui ha fatto un errore che da lui non mi aspettavo. Da un allenatore esperto come era lui, Cioè lui è andato sulla linea Pradè. Voleva giocare o la mezza punta e due punte, che non ci gioca nemmeno in Brasile. Cioè, capito? Cioè lui quando veniva via disse questo è pazzo. Poi che mezza punta e che due punte.
0: L'idea era il tridente Dzeko, Gudmundsson, Ken.
1: Cioè, Ken e basta, due si lasciavano a casa, cioè l'era uguale, si giocava a 9, anzi almeno non gli si dava, era meglio. Cioè, capito?
0: Sì.
1: Cioè, io andavo a vedere queste cose e dicevo, ragazzi, e si faceva fatica con il Grosseto.
0: Vero. Vero, si è sempre fatto fatica.
1: Dai. Che lui, però lui doveva, l'aveva preso per cambiare qualcosa. Cioè lui doveva cambiare, poi non ha cambiato i 5, non so perché. Va bene.
0: Sì, no, peraltro mettendoci Pongracic, che era già un esperimento fallito, era già stato un esperimento fallito da Palladino.
1: Ha fatto delle cose. Pioli.
0: Secondo me sta la presunzione, il problema più grosso.
1: Secondo me lui è quell'altro e gliel'ha un po' imposta.
0: Pradetti.
1: Sì, secondo me sì. Perché gli ha detto qui per salvarsi bisogna tu venga e che tu dia che si mangia Epsa, perché te tu puoi essere credibile in questa cosa. Cioè, capito? Cioè lui giustamente l'ha fatta per 4 anni di seguito, che tu sei credibile. Dice ti ha avuto in mira, se tu dici da Fiorentina fuori a Champions ti credano, è giusto, no? Hai credibilità. Il problema è che probabilmente non si era reso conto.
0: Direttore Tommaso Loreto mi segnala e fu DDV, fu Diego Della Valle a volere quel comunicato e lo si capiva anche perché quei toni sprezzanti.
1: Fu Diego, perché Andrea no di sicuro, infatti.
0: No.
1: Cioè, Andrea ogni. Non, io non ce li vedevo. Però Diego, ma tanto Diego voleva vendere. Diego la Fiorentina la
0: voleva
1: sapere un peso, dai. Cioè, un peso. Non un peso, ma.
0: Diciamo con.
1: Ne è mai stato innamorato, via, mettiamolo.
0: Secondo me qualche anno sì, quando è saltato tutto sullo stadio.
1: L'ha fatto poi quando poi lui si era un po' stufato, adesso cominciava un po' le contestazioni. Infatti ha messo difficoltà Andrea, mi dispiace tanto. Perché Andrea gli piaceva fare.
0: Te c'avevi rapporto ora con Diego, sì, non
1: con,
0: credo.
1: No, con Diego no, con Andrea.
0: Con Andrea, Andrea
1: con Cognigni molto. Sì, con Mario tanto, sì. E per me è.
0: Per te?
1: È fenomenale.
0: Fenomenale
1: con. Io mi sono trovato benissimo. Poi.
0: La persona è tutta Firenze, ha odiato per anni.
1: Probabilmente che non l'hai frequentato e delle volte.
0: Io no, davvero.
1: E delle volte non sa le motivazioni. Perché quando tu fai il direttore amministrativo, che lui faceva veramente il direttore amministrativo, era l'omonero, ma perché? Perché vietava di comprare quello. Se tu ci parlavi, bastava parlarci. Dice, ragazzi, io se a me Della Valle mi devono di spendere 10. Che fa, spendo 12, che metto 2 milioni io, ce l'ho mia, cioè, non so, cioè, trovarsi in quella condizione non è semplice,
0: sì.
1: Cioè, capito? Lui diceva sempre, però io, cioè, danno tutti la colpa a me, va bene, a te era mia stato del caso, ma non è che fosse uno portato dalla piena, però io mi sono trovato benissimo invece,
0: proprio,
1: sai, io avevo il femminile, ho vinto, sai, per me contavo meno di zero,
0: insomma. Forse si li metteva,
1: però con lui no, con lui ho sempre un ottimo rapporto, gli mando sempre messaggi, gli auguri e tutto, perché è una persona con la quale io mi sono trovato benissimo.
0: Va bene, non credo che sarà il prossimo allenatore della Juventus Stefano Pioli, anche perché loro sì lo hanno rinnovato, Luciano Spalletti.
1: Bologna.
0: Parliamo del nostro prossimo avversario, la Juventus, con il collega di Radio Bianconera. Fermo un secondo, fammi dare la buonasera a Camillo De Micheli, se
1: scusa,
0: abbiamo il collegamento.
1: Scusa.
0: Sauro è partito. Ciao Camillo.
1: Radio
2: ciao, buonasera a tutti.
1: Ciao.
0: Bene, Bologna, Atalanta, dove va Pioli, Camillo, così estemporanea da Torino? No,
2: che ne so. Me sta un po' fermo secondo me.
1: Dici? In Arabia.
0: In Arabia? Beh, e fossi lui se trova un'offerta.
1: Sì,
0: però in effetti Bologna non è pensata male, visto.
1: Beh,
0: che.
1: Bologna e Bergamo e anche Atalanta, secondo me.
0: Ma dai, ma l'Atalanta.
1: Che lui è un aziendalista.
0: Scusa, l'Atalanta manda via Palladino per prendere Pioli. Ci siamo già passati, se possiamo. Non
1: ha mai il Bologna l'ha già allenato e l'Atalanta no, ecco perché dio l'Atalanta, non perché.
0: Va bene, comunque l'allenatore della Juventus invece è Luciano Spalletti, che
1: certo.
0: Camillo, come sta preparando questa partita? Credo sarà molto contento di sapere finalmente quando si giocherà, ecco, buon primo.
2: Sì, diciamo che potevano metterci ancora qualche giorno per decidere.
0: Io proponevo la mattina stessa, mandare un messaggino solo ai diretti interessati e dirglielo.
2: Esatto, diciamo che la Juventus, ma in generale tutte le squadre, anche perché la Fiorentina uguale doveva e dovrà ancora organizzare, aveva fatto oggi la trasferta, quindi sono comunque delle cose che vanno fatte con del tempo a disposizione, non hanno preso bene questa pagina brutta del nostro calcio, perché è una pagina brutta del nostro calcio dove le figure apicali della Lega Serie A non hanno fatto una bella figura, e non solo in questo, e quindi la Juventus, diciamo che si aspettava magari di giocare lunedì, perché comunque sembrava, no, paradossale iniziare a dare una data in una partita a pochissimi giorni, no, perché questa è stata una situazione abbastanza strana. Però dopo aver capito, no, l'orario, adesso hanno iniziato a preparare la partita, oggi sono rivisti la continuazione perché ieri invece era una giornata libera, e oggi la squadra si è allenata quasi tutti in gruppo tranne Kalulu, Kelly e Turam non si è mai allenato in questa settimana con la squadra, però tutti e tre non preoccupano in vista della partita, dovrebbero essere convocati. Poi credo che Turam partirà ancora una volta alla panchina, invece dovrebbero giocare poi dal primo minuto Kalulu e Kelly, ma comunque vediamo nell'allenamento di domani non ci sarà conferenza stampa di Luciano Spalletti, ed è uno dei motivi secondo me legati al problema dei calendari. Ecco, quando ci sono queste situazioni qua poi la Juventus di solito non parla, per evitare polemiche, ecco.
0: Sì, anche perché credo che Luciano Spalletti ci andrebbe giù abbastanza pesante, perché
1: ma
0: mi risultava,
1: senti, la verità,
0: bene,
1: secondo me sono più penalizzate quelle vanno trasferte, quelle Joan Lucas.
0: Però se c'è una settimana da programmare, Camillo, sì, ci raccontava del giorno libero, se già vedi lunedì il giorno libero.
1: Ascolta,
0: aveva meno
1: queste
0: senso,
1: queste partite si preparano da sole.
0: Sì,
1: anche perché conta tantissimo, i giocatori preparano da sé, non è che tu devi fare tante cose.
0: Volevo chiedere questo a Camillo, lo spirito con cui si avvicinava la squadra, al di là delle polemiche sul calendario, perché c'è una corsa Champions, ma addirittura una corsa al secondo posto che si è riaperta.
2: Sì, diciamo che la Juventus ha patito un po' il passo falso col Verona, perché col Verona è successo pareggiare quella partita, ha fatto male alla piazza, la piazza l'ha accusata. Questa è una squadra che comunque da anni, no, lotta sempre per quasi mai per vincere, quindi sempre per zone Champions, ma principalmente il quarto posto, e quindi comunque è stata una settimana difficile quella che ha portato alla sfida contro il Lecce, e con il Lecce ha giocato un buon primo tempo, un ottimo primo tempo, ma le problematiche della Juventus sono sempre le solite: superficiale in fase difensiva, dove regala a volte anche occasioni importanti alle squadre avversarie, ma soprattutto questa mancanza di cattiveria sotto porta. Io vi posso raccontare, la scorsa settimana Spalletti ha parlato alla squadra più volte per chiedere proprio questa cattiveria, e ancora una volta anche al Via del Mare, davanti al portiere hanno sprecato tantissimo, con tante occasioni buttate via, e poi negli ultimi minuti può succedere sempre di tutto. Quindi la Juventus in questo momento deve essere consapevole di avere più fame, di essere più cattiva, di cercare, no, di ottenere più vittorie possibili, più punti possibili per arrivare in Champions League, perché questo fa tutta la differenza del mondo, anche se poi Comolli ha detto che comunque sarà un mercato aggressivo quello della Juventus. Però parliamoci chiaro, adesso che sei lì a due giornate dalla fine, devi dimostrare di essere una squadra vera. Però nel corso degli ultimi anni sotto pressione questa squadra ha tentennato.
1: E poi con la Champions sicuramente sarà più aggressivo in mercato, perché poi senza Champions diventa dura.
0: Ecco, sì, su questo Camillo, scusa, poi non è una questione che riguarda direttamente la Fiorentina, però sono curioso, perché nelle settimane scorse con Sauro, anche l'abbiamo commentato più volte, è stato riscattato Openda a 40 milioni,
1: 44.
0: Comunque 44.
1: Dicono, non so
0: Camillo a quanto è stato riscattato, comunque insomma a fior fior di milioni. C'è la situazione David, c'è la situazione Vlahovic. Cioè, che estate sarà per la Juventus? Perché comunque sono già stati messi in cantiere diversi investimenti da questo punto di vista.
2: Sì, diciamo che in questo caso è una cosa su cui batte molto la Juve, che bisogna sempre capire quando poi attribuire questi soldi, no? Perché o li attribuivamo nella scorsa sessione di mercato in questa, i soldi di Openda sono comunque, era un riscatto certo, perché era legato alla decima posizione, quindi la Juventus solitamente almeno nelle 10 arriva,
0: si poteva fare.
2: E quindi diciamo che era una
1: come
2: cosa
1: comprato,
2: no, non come Kelly, ecco. Kelly era addirittura la salvezza, quindi diciamo che sì, sono operazioni che manca poco.
0: Anche Kelly pagato quanto, Camillo?
2: 30 Kelly, 45 Openda con l'inizio di prestito. E come sempre la Juventus anche la scorsa estate ha speso, perché poi alla quanti fine soldi per Openda, per Zegrova, David comunque ha pagato le commissioni, ha speso dei soldi e ha sbagliato, e adesso sarà un'estate comunque molto importante. è entrata appunto a fare 6-7 colpi e le cessioni saranno tante. Saranno tante perché ci sono dei giocatori che sono ai margini, sono ai margini del progetto tecnico e non giocano mai. Da quando è arrivato Spalletti sostanzialmente sono 13-14, quindi non so, per farvi un esempio, al Via del Mare esce Vlahovic, entra Holm. E questo è l'emblema, no, di un mercato che non ha funzionato, di un mercato chiaro, no, da rifare per la Juventus, e questo porterà probabilmente anche a un cambio di potere in dirigenza. Io credo che resterà come lì, però ecco, adesso Chiellini è più forte nel mondo Juve, e Ottolini è una figura che comunque è entrata bene, perché al netto della problematica del centravanti, comunque gli acquisti di Holm e di Boga hanno avuto un buon impatto, perciò adesso ha più credibilità rispetto a Comolli, che ha vissuto un'estate dal punto di vista del mercato, e non solo, perché la Tudor, la questione Colomoni peseranno molto sul suo giudizio poi a fine stagione.
1: Ma ti volevo fare una domanda, perché io ho questa idea mia. Cioè, tutti parlano di Vlahovic, no? Di contratto. Secondo me Vlahovic non rimane.
0: Non rimane, secondo te?
1: No.
0: Gli avrei chiesto io che fa Vlahovic.
1: Che cosa ne pensi, Camillo?
2: Ma guarda, è una partita aperta. Si sono già incontrati, sì. Non sono arrivati a una fumata bianca, però la Juventus in questo momento, anche a livello burocratico, non può ufficializzare il rinnovo di Vlahovic, perché se Vlahovic rinnova il 1° di luglio, la Juventus risparmia 28 milioni di euro. Quindi questa è una cifra già molto importante. E
1: da
2: un punto di vista è perché vai a una
1: questione fiscali?
2: Sì.
1: Ho capito.
2: Di questioni contrattuali, che vai a scadenza, come se riacquistassi Vlahovic.
1: Sì, ho capito.
2: E quindi da quel punto di vista lì è un risparmio molto importante, però c'è una cosa chiara: non c'è da fare un'altra offerta a Vlahovic, perché la Juventus ha un tetto ingaggi e il massimo dell'ingaggio per la Juventus è la quota Yıldız. Nessuno guadagnerà più di Yıldız.
1: E Yıldız quanto guadagna, beato lui?
2: Guadagna 7 milioni di euro con i bonus.
0: Scusa, ma Vlahovic attualmente, però, 12. Col contratto, ecco, sì,
1: 12
0: ne guadagnava di più, quindi
2: sì, però di questi 12, 4 non sono proprio da Vlahovic, sono all'agente Ristić. E tra l'altro c'è anche una questione
0: buon
2: che
0: per lui,
1: Ristić è meglio di lui.
2: Sì. Ristić, diciamo che potrebbe salutare Vlahovic. C'è anche una questione legata proprio al nuovo procuratore di Vlahovic, quindi questo sta rallentando ancora di più la situazione.
1: E
2: quindi è una partita molto aperta, si vedranno a fine stagione,
1: perché
2: e valuteranno, però è un contratto che dovrebbe essere eventualmente o di un anno o di due a cifre, come vi dicevo, sui 6 più bonus, non di più. Cioè, non è che si arriverà a 8, o quello, o se no andrà via da qualche altro.
1: No, sai perché ti dicevo questo? Perché è vero, Vlahovic quest'anno, a vedere David Openda, cioè sembra oro, però non è che fosse ben visto, cioè almeno prima si facesse male o queste cose. Sbaglio.
2: Sì. Era fischiato.
1: Capito? Ecco perché ti dico, secondo me bisogna stare attento a dimenticarsi di quella cosa lì.
0: Sì, è pazzesco, perché paradossalmente il periodo migliore di Vlahovic, almeno negli ultimi due
1: quando
0: anni,
1: è stato quando è stato infortunato,
0: e i tifosi della Juventus hanno visto in campo le alternative, Camillo, o sbagliamo?
2: Sì, ma lui ha, gol li ha fatti, perché
1: sì, no, ma gol li fa sempre, Vlahovic.
2: I gol li ha fatti, dei numeri importanti, e che tutto il mondo Juve si aspettava da Vlahovic una crescita dal punto di vista della leadership, di gol pesanti, e lui da quel punto di vista lì è un po' mancato, anche se poi l'unico trofeo di questi ultimi anni è targato Vlahovic, con una
1: sì, però sai,
2: con l'Atalanta. Però è anche vero che ad oggi, io sono d'accordo con voi, Vlahovic non è un centravanti da scudetto.
1: Non penso.
2: Con Vlahovic la Juve non ha mai lottato per lo scudetto.
1: No.
0: Questo è poco ma sicuro. Dicevi dei 12-13, diciamo, chiamiamoli esuberi della Juventus. Siccome tra Fiorentina e Juventus,
1: dicilo un po', dai,
0: faccio un attimo, si segnala Paratici, probabilmente ce l'ha già la lista, visto che conosce bene anche Torino e la Juventus. Però ecco, siccome prima con Sauro abbiamo fatto anche un giochino sui tanti doppi ex tra Juventus e Fiorentina, naturalmente sì, andando sui migliori, spesso il percorso, anzi sempre, era Fiorentina e poi Juventus. Però ecco, non so, in estate ci potrà essere qualche altro altro a fare secondo te, Camillo?
2: Ma forse conviene più al mondo viola che al nostro.
1: Certo, su questo ci sono dubbi. No, ma io li prenderei senza darvi nulla dei nostri.
2: Noi non abbiamo.
0: Goodmanson non lo volete. io ci provo, Camillo.
1: No, posso dire.
2: Noi grossi affari non li abbiamo fatti.
0: No.
2: Però abbiamo finanziato un sacco di investimenti, ecco, sicuramente.
1: Io l'ho sempre detto, perché quelli che vengono dalla Juve, che sono giovani, per noi sono oro. Quelli che non sono oro, per la Juve sono argento. Via, mettiamola così.
2: Dagli esuberi ci sono Di Gregorio, Gatti.
1: Gatti lo piglierei subito.
0: Gatti esubero alla Juventus.
1: Gatti non viene alla Fiorentina. Comunque andiamo avanti.
0: E dove va?
2: Gatti ha 3 milioni e 2 di ingaggio.
0: 3 milioni e 2?
1: Sì, vabbè, chi se ne frega, le giovani.
2: E quindi quello è abbastanza grosso come ingaggio. Poi vabbè, Miretti, Comenas, Zegrova, Openda, David. Poi vabbè, quelli che rientreranno. Una è una conoscenza viola, perché Nico Gonzalez, Douglas Luiz. Cioè, forse quest'anno non tornerà Arthur, questa potrebbe essere già una notizia.
1: C'è una
2: da valutare anche la situazione di Perin, potrebbe entrare anche in un discorso di mercato Cambiaso, quindi insomma direi che
1: Cambiaso,
2: i nomi ce ne sono, ecco.
0: Interessanti, guarda,
1: Cambiaso va a grande squadra,
0: ma io tra questi comunque alla Fiorentina li prenderei tutti.
1: Io prenderei di questi qui,
0: sì. Chi?
1: Gatti e Openda.
0: Anche Openda
1: in prestito. Gatti, sì. Posso fare anche un sacrificio.
0: Ok, molto bene. Prima di salutarti, Camillo, sempre in chiave mercato, leggiamo da settimana un interesse della Juventus per De Gea, siccome ci hai parlato anche di Di Gregorio e anche per Inna in uscita. Mi sembra evidente la Fiorentina, la Juventus cambierà in porta, ma secondo te c'è qualcosa di vero su De Gea?
2: Ma De Gea piace. E la Juventus sta andando su quel tipo di profilo lì, quindi è un profilo esperto, un profilo dove prende il giocatore magari per un paio d'anni, perché la Juve comunque è in rampa di lancio da Fara, che ha fatto una splendida stagione all'Avellino, e quindi in questo momento qua anche per
0: chi, scusa, ripeti il nome, Camillo?
2: Giovanni Daffara.
1: Daffara,
0: portiere.
1: Sì,
2: dell'Avellino, okay. Ha fatto una splendida stagione, e che è uno dei talenti più cristallini che è passato da Next Gen alla prima squadra. Ha fatto una storia incredibile, perché era il terzo portiere della primavera e in un attimo si è ritrovato titolare in Next Gen qualche anno fa, e quindi no, lui, la Juventus vuole avere un portiere magari d'esperienza per un paio di stagioni, e poi cercare di vedere anche la crescita di Daffara, che il prossimo anno dovrebbe andare in Serie A, media classifica più o meno, e poi cercare di comunque in questo momento affrontarla con anche un giocatore di leadership che possa comandare bene la difesa. Perciò il nome numero uno è Alisson, però ecco, De Gea è entrato in quest'ottica, anche perché Spalletti vorrebbe fare un investimento importante, perché ci sono tanti acquisti da fare, e quindi vorrebbe risparmiare un pochettino
1: dal
2: punto di vista del portiere. Però ad oggi vi dico Alisson un pole position, De Gea, se dovesse saltare Alisson potrebbe poi essere un nome da Juve, poi ovviamente bisognerà valutare la volontà del giocatore, la Fiorentina, anche perché comunque De Gea credo sia una delle note più liete di questa stagione.
1: Comunque Alisson da noi non benissimo quest'anno, all'inizio anno, diciamo
0: uno dei pochi che alla fine si è salvato
1: però, sì. Però Alisson
0: lo prenderesti,
1: livello ingaggio esagerato,
0: sì. Poi c'è anche il contratto Liverpool, quindi mi sembra molto complicato.
1: C'hai il contratto?
0: Sì, vero, Camillo.
2: Un anno.
1: Possa mediare.
0: Ho capito, però sono comunque altri soldi che devi mettere sul piano.
1: La Juve se ha ambizione devi spendere.
0: Bene. Camillo De Michelis, grazie mille per essere stato con noi. Buon
2: grazie
0: lavoro su Radio Bianconera.
2: Ciao
0: Camillo De Michelis, con cui abbiamo fatto un punto sulla Juventus. La lista di esuberi, non è che
1: la lista per me me ne piace uno sicuro.
0: Porterei
1: uno sicuro.
0: Allora, io so che a te non piace e dobbiamo andare in pausa, ma voglio dire, ma David può essere peggio di Piccoli? Per dirti?
1: Certo.
0: Sì, dai, via.
1: Certo.
0: Guarda, pausa, poi si torna.
1: Che pausa? Perché devo pausare?
0: Bisogna una pausa.
1: Pausi. Radio Firenze
3: Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. arrivato lo sportage più grintoso e raffinato

0: Pia Autochia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
1: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
2: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
3: Che incubo il trasloco!
4: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
3: Ma è fantastico!
4: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
5: Zeus Traslochi, in via Bocci 105. In zona Careggi.
6: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
11: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
12: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
13: Ho fame, babbo, ma questo cibo non mi piace.
14: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
15: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
16: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
17: Tutti matti per il Velvet Pet.
18: Radio Firenze Viola. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord schiarite, al nord-ovest instabile su est Lombardia, nord-est d'Emilia-Romagna con rovesci e temporali in attenuazione serale, neve dai 1500 metri, temperature in calo massime tra 14 e 18 gradi. Al sud instabile con rovesci e temporali anche intensi ma in attenuazione serale sulle regioni tirreniche, temperature in calo massime tra 16 e 19 gradi. Al sud instabilità in aumento con piogge e rovesci più frequenti fino al pomeriggio sulle tirreniche peninsulari, migliora sulle isole, temperature in calo con massime tra 19 e 23 gradi.

0: Guardala.
1: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
2: Oh, grande Tommaso.
3: Pietro.
2: Allora?
3: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
2: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
3: Ma davvero?
2: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
4: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
5: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
4: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Ti stiamo aspettando!
6: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
4: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
7: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala,
8: guardala. Radio Firenze Viola.
2: Ultima parte di Garrisca al vento, sì, schiacciatina e andare. 18:38, grazie a Sofia che ci ha dato delle ottime schiacciatine. Bene, allora abbiamo lasciato indietro diversi messaggi al 348-751-3933. Ripartiamo dalla notizia di giornata, un po' inaspettata. Abbiamo dato qui in trasmissione una mezz'oretta fa perché Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina. Lo so che non lo era già più da tempo,
9: Però insomma.
2: Ma ha rescisso il contratto. Cerchiamo di capire perché, addirittura leggiamo. Online anche, però noi ci stiamo informando e quindi non diamo certezze, però c'è chi addirittura parla addirittura di una rinuncia totale dei soldi che doveva avere Pioli da parte della Fiorentina. Però ora con calma, addirittura si parla sì di risparmio dell'intero importo che gli doveva la Fiorentina nei due anni restanti. Però aspetta, piano piano, non sono notizie nostre e quindi noi
9: ci paga la curva Fiesolo, ci paga
2: un po' sì comunque 12 milioni di euro lordi, sì, ce li pagare.
9: 12 milioni, vai. Voglio.
2: Bene, detto questo, dicevo dei messaggi 348-751-3933, ci avevano scritto gli amici di Rutto Sport, un paio di notizie, sai, loro fanno sempre queste notizie, molto simpatiche, per questione di ordine pubblico in Champions andrà alla Roma, questa è la prima notizia, la seconda è che Salvini segue il match di Sinner con trasporto in ritardo. Poi Nicolò ci chiede se ci risulta rescisso il contratto di Pioli, sì, Nicolò da Campo di Marte. Poi, questa mi era piaciuta molto da Ittad perché si parlava di Natale e voglio sentire cosa ne pensi, perché ci scrivi Ittad di Natale come un Berardi oggi.
9: No,
2: allora
9: dai,
2: io ammetto una cosa,
9: non confrontiamo la sete o gli stracci,
2: però è anche un calcio diverso.
9: Non confrontare la sete o gli stracci.
2: Berardi oggi non è di Natale ieri.
9: Ma che ha messo la testa?
2: Sì, in effetti no, è tardi. Guarda, io sto provando a difendere la sua tesi, ma non è che ha messo la testa.
9: Di Natale portava l'Udinese in Champions, non ce lo dimentichiamo. E c'era giù a Torini, quelli scarsi, non quelli d'ora. Cioè c'era il Liboni.
2: Nelle altre squadre, dire che erano anche grandi udinesi, perché Sanchez. A centrocampo c'era Pinzi, teoria di Pinzi. Che
9: sì,
2: correva.
9: Sì, però prendeva sempre giocatori. Sì, ero sì, Guidolì tutti gli anni arrivava e trovava uno nuovo. Poi arrivò Cosmi, che volle inventare.
2: Sì?
9: Sì. Giocavano 4, perché loro giocavano 4-3-3, no? L'aveva inventato Zaccheroni, no? Che poi dopo volle già 4-4-2 di Natale fuori.
2: Ah sì? E come andiede?
9: Che
2: se ne andò Cosmi.
9: Tanti auguri.
2: Tanti auguri. Bene, poi X Factori da Posa il Fiasco, questo è Chris Campi, non era d'accordo, però secondo me alla fine
9: perché
2: si stava
9: andando
2: Bernardeschi. Ricordiamo il tuo X Factori facendo la classifica dei migliori 10.
9: Voglio vedere
2: 10.
9: Cos'è giudicabile.
2: Dei migliori 10, aspetta, perché l'avevamo scaricata grazie a Stefanino.
9: Ci anche sulla carriera,
2: però, ma a parte ce l'ho qui, ma che bischero. Primo Baggio, secondo Chiellini, terzo Toni, quarto
9: forse,
2: Mutu,
9: forse contestano, forse contestano
2: Chiellini secondo?
9: Se Chiellini secondo, ma ragazzi, il miglior difensore di mondo, si può dire, per 10 anni?
2: Beh, non è stato il migliore per
9: 5
2: anni?
9: Anni? 6 anni?
2: 4
9: Chiellini?
2: 5.
9: Chiellini volevano tutti, eh. Chiellini giocava in qualsiasi squadra.
2: Il migliore è stato per 4-5 anni, nel senso è stato un grande difensore.
9: Chiellini giocava in qualsiasi squadra.
2: Però
9: Barcellona, Real Madrid, Chiellini aveva giocato a qualsiasi parte.
2: Forse sì.
9: Quelli di ora, Sandro giocava di morto, di giardino.
2: Di giardino. Fagioli da Barcellona ha detto Fatti. Parati, ci era piaciuta. E la cosa più incredibile di Chiellini è che lo facevano dei piedi a roncola.
9: Sì, a roncola.
2: Però
9: vero,
2: faceva sempre la cosa
9: però,
2: giusta.
9: Però difendere.
2: No.
9: Che ragazzi, qui si parte sempre che se ho quella gente tanto sa, impara a difendere. Poi dopo
2: ma ti dirò
9: anche a Navarro non è che però avere questa roba qui
2: un po' meglio di Chiellini, anche se poi racconta chi ci si allenava insieme.
9: Chiellini impostava.
2: Chiellini faceva i cambi di 50 metri
9: impostava,
2: senza
9: Chiellini impostava, poi delle volte esagerava, però impostava. Sì. Lì probabilmente c'era come si chiama? Centrale
2: Bonucci.
9: Bonucci probabilmente aveva un piede vero. E poi Barzagli, sì, cioè questi tre ragazzi hanno fatto la storia della Juve.
2: Non è che mi fa guardare, io non sono un jukebox però, cioè
9: no,
2: io mi rifaccio azzindato, come siamo in centrale, cioè come se fosse la cosa più normale del mondo.
9: No, per te
2: il
9: è
2: centrale
9: normale.
2: Della Juventus.
9: Io non me ne ricordo, dai, su,
2: che fatica.
9: Mi
2: comunque, quarto Mutu, quinto Quadrado, sesto Bernardeschi, settimo Vlahović, ottavo

0: Sì.
1: Io dissi, è finita.
0: E lui cominciava, creò qualcosa.
1: Dribblava un meco. C'era Dodò che faceva sempre il passo per te. Cioè, questo te la, era lì che ti aspetta. Cioè, beh, insomma,
0: tra l'altro un aspetto che io non avevo, non conoscevo, magari. Ti ricordi che fecero il documentario sull'anno di Cristiano Ronaldo alla Juventus con Pirlo in panchina? E Cuadrado era uno di quelli che litigava, cioè c'aveva anche personalità, non sembrava, sembrava un po' un cazzone,
1: se
0: non
1: passate
0: i termini. Che, cioè. C'era uno spogliato, gli alzava la voce che, di, che pigliava.
1: C'era una storia della Colombia, non è che ne uno portava dalla piena, ragazzi.
0: Bene, mi sembra che si possa chiudere qui la discussione. Gabriele ci ha scritto che la partita è a mezzogiorno contro la Juve, ma piccoli lo fanno giocare alle 18 per vedere se segna. Poi Alberto dice, incredibile a dirsi, ma erano meglio i Folo Ruscio, i Conè sotto il Cataldi rispetto a quelli di quest'anno. Vabbè, povero Cataldi. Ora, messo insieme agli altri.
1: No, Cataldi sono d'accordo. Poi c'era Ione, no,
0: Foloruscio e Sottile. Foloruscio a te non piaceva, Sauro, ma meglio di indurre sarà stato.
1: Foloruscio ha fatto bene quest'anno a cadere, ma perché l'è nel suo livello.
0: Cioè, secondo te Foloruscio è peggio di indurre? Io ti dico questo, so che te ha Foloruscio
1: è diverso. È diverso.
0: Vabbè, quello sarebbe il ruolo di Foloruscio. Qua ha fatto l'esterno da
1: allora. Si voleva, invece non fa quel ruolo lì a Cagliari. Cioè, non si è preso per fargli fare il centrocampista, ma non è. Cioè, è uno che gira per il campo. Allora, sì, va bene per certe squadre, non per noi. Dai.
0: Va bene, poi ce lo sentiamo un vocale 3487513933.
2: Ciao ragazzi, l'allenatore perfetto per noi sarebbe Xavi Alonso. Dai, spingiamo perché venga, spingiamo, perché vero. Ha già detto al Chelsea che vuole delle garanzie. Chiede delle garanzie, invece da noi saprebbe già che non ce l'ha le garanzie. Siamo già un passo avanti noi. Un saluto, buona serata a tutti.
0: Questa non è male.
1: No, è giusta, stai, dai.
0: Comunque se bisogna sperare in Xabi Alonso, allora
1: dicevo le garanzie da noi salto, ma vedi, io ce le chiede nemmeno
0: questa è ottima. Bella allora questa. Però se devo fare una battaglia impossibile, allora sposo quella del Costa e dice portiamo Guardiola e lascerà il Manchester City a fine stagione, che magari,
1: ma lo lascia il Manchester City a fine stagione?
0: Non lo so, gira sui social un video di lui che avrebbe già registrato il farewell video, cioè quello di addio, però poi dice, c'è chi dice una
1: è
0: fake,
1: lo detto così perché ancora non mi ha fuori,
0: non lo vince, ma l'ha vinto,
1: ma c'è due partite,
0: si può di nulla, poi ero Arsenal,
1: ci sono due partite e l'Arsenal è stato fortunato, ecco, i West Ham,
0: però ha vinto.
1: Non so se ti ha visto gli highlights.
0: No, ho visto anche un pezzo di partita e se gli hanno annullato un gol, no,
1: alla fine i West Ham all'82esimo sbaglio un gol davanti solo ai portieri, vanno su e fanno 1-0. L'Arsenal c'ha sempre, quando arriva a questo momento ha sempre il braccino corto, perché probabilmente sono 20 anni e non vince un campionato, sarei contento io per l'Arsenal, dico la verità.
0: Poi prendiamo Mazzarri, propone Damiano. Questo messaggio arrivava subito
1: dopo
0: Grecia.
1: Da un Grecia.
0: È vero, è andato
1: un
0: in
1: anno
0: Grecia.
1: E mezzo, sì, che...
0: lo conosci Walter Mazzarri? Sì, perché ci hai giocato insieme in prima.
1: Ma stai scherzando, no, lo conosco benissimo.
0: E ora, un attimo, neanche anche visto, ora, ho ricollegato dopo due secondi.
1: Per favore, insomma, Walter.
0: Perché, sì, mi sa che ho capito.
1: Posso stare là?
0: Sì, sì.
1: Ero stato, mi aveva detto smetti, invece poi gli avevo detto ma smetti, no, basta, andare a giro. Boh, e ripartivo subito. Gli do la carica.
0: Che poi in Grecia è una squadra semi sconosciuta, ma gli importa, so, se lui va.
1: Perché lui, perché lei la voglia di non star fermo, dai, non è un problema di
0: Stefano Taxi dice, poi c'è anche un messaggio interessante su un discorso che facevamo, però dice Pioli in nazionale,
1: attento, qui sai di, non c'è tanta roba per la nazionale, se tu
0: italiano
1: ci pensi. No, vabbè, non c'è tanta roba per la nazionale, parliamo se Pioli potrebbe essere un'esperienza per lui, sai. Delle volte l'allenatore nazionale non deve essere mia per forza.
0: Io lo dissi nei giorni post dimissione di Gattuso, però sembrava una provocazione, era una provocazione la mia, però ho detto Pioli come allenatore mi sembra che abbia chiuso, selezionatore è diverso dal fare allenatore.
1: Perché se io sposo molto Ranieri,
0: in effetti.
1: Ma più che altro perché Ranieri parte bene. Cioè, parte bene perché ha fatto bene l'ultimo anno. Sai, Pioli parte, insomma.
0: Sì, però l'ultimo anno stava a casa. Cioè, a fare il dirigente.
1: Ma quando ha smesso, però ha fatto bene.
0: Sì.
1: Su, quell'anno lì, poi è considerato un. Adesso noi, secondo me, nazionale, io cambierei il registro. Io andrei sui babbo invece sugli allenatori.
0: Sui fratelli. Gattuso era un po' fratello.
1: Sì, era un fratello, è vero. Sì. Però Gattuso bar. Non. Invece, insomma.
0: Ranieri è un po' il nonno, se mi permetti, però.
1: Sì, sì, ma Ranieri ne ha convincente. Negli ultimi anni almeno, via.
0: Prima dell'Eister era considerato.

0: il pendente.
1: Con Chelsea, insomma, l'aveva fatto bene. Ora la spalla è l'este, ma Chelsea, cioè questi.
0: E Stefano però ci aveva detto: Giacomo, sbagli l'assunto di partenza. Invece di dire una piazza come Firenze, perché ragionavamo, no, di chi può andare a prendere la Fiorentina, dice: invece di dire una piazza come Firenze, se dici una piazza che ha vinto due scudetti in 100 anni, vedrai la prospettiva cambia. Basta con questo Firenze-centrismo. Nel calcio siamo poco, bisogna cominciare a adeguarsi.
1: È vero. Questo lo sapete
0: anch'io. Io non l'accetto,
1: cioè, no, lo so, perché noi siamo giustamente.
0: Ma un Dio mio, la Fiorentina deve lottare per lo scudetto. Lottare per le prime 5, sì.
1: Siamo sempre stati, volete o non volete, una squadra protagonista nel campionato.
0: È questo. Poi, lui mi dice gli scudetti.
1: Con l'alternanza,
0: Il Napoli fino a 3 anni fa, però, poteva dire di averne vinto solo uno, banalmente. Se vedi,
1: sì,
0: gli
1: ma
0: scudetti.
1: Ma il Napoli,
0: okay,
1: ha fatto 9 anni secondo.
0: Va bene, certo. Però anche la Fiorentina, la sua storia, ha fatto 9 anni, non secondo, ma comunque stando.
1: No, ha fatto 9 anni e si arriva a quarti andando a 3 in Champions.
0: Sì, quello sì, nell'ultimo
1: anno. Siamo più
0: ma a cavallo tra gli anni 90 e 2000, e voglio dire, se era comunque, no, sempre tra le prime 4-5.
1: Noi dagli anni 2000. Da quando è rinata la Fiorentina, diciamo, no, dopo il fallimento 2002, quando,
0: sì, ma nessuno dice la Fiorentina deve arrivare prima.
1: 2002 e 2026 noi siamo stati protagonisti del campionato italiano,
0: che diavolo. Ma ora Fiorentina non potrà essere in gara la Roma degli ultimi anni, non poteva essere la Fiorentina? Voglio dire,
1: sì,
0: lo è stato nella sua storia.
1: Però gli investimenti possano fare a Roma, noi non li possiamo fare, dai, su.
0: Sì, hanno sbagliato anche parecchio.
1: Si è sbagliato parecchio, poi noi forse si pretende anche più di quello che può dare, diciamo, la società, via. Cioè, qui si parla di budget importantissimi in confronto a noi, ragazzi.
0: E però l'Atalanta non è che ci ha avuto budget.
1: L'Atalanta l'ha fatto diversi, sì, però noi un percorso come quello dell'Atalanta non potremmo mai farlo, perché all'Atalanta erano contenti di salvarsi. Cioè, poi ha trovato l'annidiata giusta, il momento giusto, la cosa giusta, ha lavorato bene e da lì. Però non ci dimentichiamo, l'Atalanta già per salvarsi, poi ha avuto la fortuna di fare davvero uno scouting importante, nessuno mette in dubbio questo, però lo è diventato dopo. Noi qui non l'accetteremo. Da noi l'allenatore sta a 9 anni. Polemio come Gasperini, poi Polemio come Gasperini, sta attento, no, perché non è che sia un estazzito lì buono, oltretutto anche Polemio da noi durava due gatti in tangenza.
0: Allora, poi Antonio da Brescia dice: Saul Giamo, invece Zegrova lo schifereste, magari non ci tocca sicuro, datemi il parere su di lui.
1: È un buon giocatore, ha delle buone.
0: Visto pochissimo.
1: Ha dei numeri, però per dire con la continuità è dura, secondo me. Non è facile, via. Mettiamo così. Però è un buon giocatore.
0: Poi si fa male spessissimo.
1: Sì, è di prospettiva. Lui è di prospettiva.
0: Perché prospettiva di che anno è Zegrova? È giovane?
1: Sì, sì.
0: È di una nazionalità particolare. Te lo dico io. Kosovaro albanese. Ecco, sì, va bene. Tanto è così.
1: È tanto del 2000?
0: No, 99.
1: 99, 27 anni. Ormai sono ragazzi. No, sottile 99.
0: Sì, non è prospettiva.
1: Sono dei ragazzi.
0: Sauro,
1: questi sono dei ragazzi.
0: Non è prospettiva.
1: No, non è prospettiva. Allora, secondo me, non è pronto per Firenze.
0: Ma non è pronto? Cioè, deve crescere ancora. Tra 10 anni più o meno, a 36.
1: E alla Juve. È già cresciuto abbastanza.
0: Con questo tempo, non mi stupirei se la finale di tennis la rinviassero a domenica a mezzogiorno, sarebbe strepitoso. Non male, veste.
1: No, con questo tempo la posso andare in via a mezzogiorno, magari a lunedì.
0: Poi Ale dal Casentino ci scrive: senza Pioli potrebbero annunciare il nuovo mister, se no ne avrebbero pagati 3. Vanoli go home. Vabbè, a parte Vanoli go home, sì, però non è che.
1: Comunque Vanoli non è che tutti lo.
0: Io sono per Vanoli.
1: Io no.
0: No, lo sai, non sono per Vanoli, anche perché tutte le volte ho preso le sue difese ha fatto solo schifezze in campo.
1: C'è qualcuno che lo difende perché dice poverino. A me il poverino mi ha fregato nulla. Mi sono cattivo queste cose.
0: Beh, a parte poverino di chi?
1: Poverino, che lui si vede che vuol bene alla Fiorentina.
0: Vabbè, ho capito, anche noi si può.
1: Io voglio bene anche io, ma me la fanno mi allenare.
0: Esatto, non basta quello. No, devo dire che purtroppo non ha dato, come dici te, non ha dato niente alla squadra. Io ti ci metto solo la giustificazione che, avendo preso una barca, ho bella fatta metafora, stava praticamente affondando,
1: sì,
0: non c'avevo tempo,
1: sì,
0: non c'avevo modo, sì. Però al di là di questo, poca roba. Lupin dove si mette, ti chiede anche Ale, come doppio ex? Gianluca?
1: Ah, Luppi, è vero.
0: Si chiamava Gianluca?
1: Sì, Gianluca.
0: Sì. Portiere?
1: No, persino.
0: Terzino? Mm. Ok.
1: Terzino lui.
0: Doppio ex.
1: Non me lo ricordavo nemmeno che aveva giocato. Cioè che la giocava. Io pensi alla Fiorentina non me lo ricordavo.
0: Sì, sì, sì, aspetta. Ora se vuoi lo cerco, però.
1: No, di sicuro. Loro, Luppi.
0: Gianluca Luppi, sì, sì.
1: Difensore.
0: Hai ragione, sì, difensore.
1: Ascolta, e calciatore conosco meglio di te,
0: Sì, ho capito, quelli degli anni 90.
1: Infatti, vedrai, io da parte sono
0: almeno quelli. Ma tanto Pellino mi dice, Luppi, quello dai, Luppi, quello a belli lunghi.
1: Luppi Bologna.
0: Sì. Juventus Fiorentina, ha fatto 84 partite la Fiorentina. Meno male se non te lo ricordavi. Va bene, comunque Max
1: no,
0: Lacente
1: non è che fosse
0: dice: buonasera ragazzi, so che non ci volete bene, però non vi sembra di esagerare tanto come prossimo allenatore, prima Vanoli e adesso Pioli, fate i bravi. Questo è Max Lacente, perché
1: no,
0: ha detto.
1: C'è questo periodo.
0: E però sono gli allenatori a Fiorentina, caro Max, non è colpa mia. Poi Gabriele D'Ammestri, buonasera mister Fattori Sauro. Quando Vanoli ci disse la squadra poteva giocare a mente libera, a vostro parere esattamente cosa intendeva? Io personalmente non ho visto alcuna differenza tra due mesi fa e le ultime gare. Ci avrà anche salvato, ma nelle coppe non ci ha capito una mazza. Oppure erano ordine dall'alto di uscire il prima possibile?
1: No, no, secondo me, infatti, la grande delusione per me di Vanoli, ho detto, quando poi si è liberato un po' la testa, non si è visto... Si è visto come se la testa fosse fasciata, insomma.
0: Pensa se non era libera.
1: Ecco. Ma da un nulla, via.
0: Dai Sauro, Chiellini se non giocava alla Juve ne giocava alla metà, tirava delle roncolate e nemmeno il mio nonno nell'orto.
1: Grazie, lasciamo fare.
0: Questo
1: dai.
0: È vero, a Chiellini gli ha fatto comodo essere alla Juve.
1: Andiamo oltre.
0: Per il tipo di gioco aggressivo.
1: Andiamo oltre.
0: Poi la battuta della Naspi l'hanno fatta anche gli amici di Rutto Sport, ci hanno mandata per a risolvere il contratto. Adesso avrà accesso alla Naspi.
1: La scena potrebbe anche pagare, insomma.
0: Sauro, per favore, lasciali ragionare. Di Natale era fortissimo, strepitoso, calciava in porta 10 volte e 10 volte prendeva la porta, ma strepitoso. Di collo pieno, ma in giro come tirano ora. Se aveva le trecce rosse e faceva i rap, ora avrebbe varrebbe 100 milioni. Digli qualcosa ai Galassi, ma io non ho detto nulla.
1: No, lui, magari è giusto che già lo possano conoscere un giocatore
0: di Ma lo conosco di Natale, ma chi ha detto? Non conosco, semplicemente un amico ti diceva di liberarti dei giorni oggi.
1: No, ma te non l'hai vissuto. Se no tu mi puoi fare un confronto con Berardi.
0: Ma non l'ho fatto io, l'ho fatto un ascoltatore.
1: Mi è male a me, cioè io mi sento male.
0: Ha fatto un ascoltatore, io ti ho detto, calcolando il livello
1: Baggio Guduso, uguale. È uguale,
0: sentivo male,
1: è uguale.
0: E va bene, ma infatti io dopo un po' ho provato a giustificare l'ascoltatore, ti ho detto anch'io non può reggere. Di Natale il giocatore è strepitoso.
1: No,
0: nessuno
1: io l'ho visto fin da piccolo, quando giocava a Empoli nella primavera. Io l'ho visto
0: perché?
1: prima
0: perché hai visto l'Empoli primavera? Sì.
1: Perché ci giocava il mio figliolo.
0: Ah,
1: lui era lì.
0: Ah, c'era il trucco. Non è che così dici che poi il sabato può vedere l'Empoli.
1: Era piccino e lui era grande. C'era già grande, però lui. Perché poi lui è andato a Lugo, mi pare. Sì, Lugo di Romagna. C'era a Lugo, sì. Cioè, questo è un affatto che poi dopo era troppo forte. Era tempi c'era Montella. Dopo, cioè, Montella era uscito prima. Però c'era anche. Caccia, insomma, l'Empoli in quei tempi lì tirava fuori degli attaccanti incredibili.
0: Sentiamoci gli ultimi due WhatsApp audio, poi vediamo quanto tempo abbiamo ancora. Vai.
2: Buonasera, io lo so che lei è un calcio diverso, per l'amor di Dio, no, non voglio fare questi paragoni. Però ragazzi, di Natale era forte, forte, forte, ragazzi, era forte.
3: E se ripiglia Pioli, gli rifanno la squadra a lui.
0: Cioè ora che
1: si piglia meno soldi.
0: Ora che sì.
1: Sì, cioè, si è risparmiato perché
0: si fa 1,2 milioni, Stefanino. Vieni Stefanino.
1: Comunque su Di Natale sono tutti
0: d'accordo,
1: no,
0: sì.
1: Dici Di Natale era un calcio di livello. No. Di Natale io ho sempre detto
0: era fuori classe alla Baggio, ci scrive Ale.
1: Giocatore incredibile. Non era la Baggio, che Baggio insomma aveva l'assist, aveva tante altre cose, cioè, però ti dico Di Natale.
0: C'aveva cioè, colpi.
1: No, roba da
0: fenomenale.
1: Poi bastano farlo parlare.
0: Sì, però lo diceva anche lui, ci scherzava anche lui e resterà per sempre gli annali. E poi ci salutiamo quando dopo un Palermo-Udinese, l'Udinese vinceva 4-0 dopo il primo tempo e lui andò a centrocampo, stavano rientrando al capitano avversario e disse mischiamo le squadre, perché era un Udinese ogni tanto quando beccava la partita giusta si reggeva.
1: Poi giocatori.
0: Vabbè.
1: Io invito a guardare i gol di Natale.
0: Tanta roba. Sauro Fattori, il nostro tempo a disposizione è terminato. Ci vediamo dopo il weekend, dopo Juventus Fiorentina. È stato piacere come sempre avere Stefano Cherubini di là dal vetro, un po' meno, però ci dobbiamo accontentare. E poi non è vero, ti vogliamo bene, Stefanino. Anche da Giamo Galassi è tutto. Buona serata con Radio Firenze
1: Viola.
0: Ciao a
1: tutti.
0: Ciao. Radio Firenze Viola.
4: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
5: La prossima ora di trasmissione è offerta da
4: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada.
6: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
4: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
7: Quando gioca la Fiorentina, Radio Firenze Viola scende in campo insieme alla squadra. Se fosse sempre domenica. 90 minuti più recupero da passare in compagnia di
8: Lorenzo Di Benedetto
9: e Chiara Andrea Bevilacqua.
7: Campionato e coppe con tutti i contributi dei protagonisti. Se fosse sempre domenica, solo su Radio Firenze Viola.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: possibile. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
2: Siamo tutto questo.
1: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
0: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Buonasera da Sofia Ferreri. Questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. Apriamo con la cronaca. Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Firenze la mattina del 13 maggio con l'accusa di rapina aggravata. Secondo la ricostruzione della polizia, avrebbe minacciato un quarantenne malese con un paio di tronchesi e un coltello nascosto nel marsupio, rubandogli la bicicletta. Successivamente sono scattate le ricerche che hanno portato al rintraccio del sospettato in Viale dell'Aeronautica. L'uomo è stato poi trasferito nel carcere di Sollicciano a disposizione dell'autorità giudiziaria. Proseguiamo con i trasporti. Mercoledì 20 maggio la circolazione ferroviaria sulla linea Firenze-Pistoia-Viareggio subirà modifiche in occasione del passaggio dell'undicesima tappa del Giro d'Italia tra Porcari e Chiavari. Ci spostiamo al Museo Bardini. In occasione della giornata internazionale dei musei promossa da ICOM, il cui tema quest'anno è Musei uniscono il mondo diviso, i musei civici fiorentini propongono un appuntamento speciale. Lunedì 18 maggio il Museo Bardini ospiterà un'iniziativa del progetto AMIR, dedicato alla mediazione culturale e all'inclusione. Mediatori e mediatrici con passato migratorio accompagneranno i visitatori tra le opere del museo, trasformando la visita in un'operazione di dialogo e incontro tra culture diverse. Concludiamo col meteo. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni localmente a carattere temporalesco, in particolare nella seconda parte della giornata. Le precipitazioni saranno più abbondanti sulle zone centro-meridionali. Neve in Appennino settentrionale oltre 1500 e 1600 metri. Venti moderati occidentali con rinforzi sulla costa. Mari mossi o molto mossi. Temperature in calo le massime su valori inferiori alla norma. Da Sofia Ferrari è tutto. Un buon proseguimento di serata con le trasmissioni di Firenze Viola TV.
5: Oh, un po' per dirvelo, ma questo programma è gentilmente offerto dalla ditta Ferini in Viale Amendola 23C a Signa. Io ci porto sempre i miami e mi furmi.
6: Come? Ancora? Cioè, si rifà? Senti là! E allora...

0: Allora.
1: Andiamo.
2: Noi,
1: guarda, per,
2: noi.
1: I, per il mio ritorno in giacca e cravatta
2: saremo io
1: e te. Hai visto gli Euro
2: molto
1: no?
2: Molto sta spaccando piace.
1: sta facendo
2: Sal, il nostro amico Sal,
1: no, vabbè, insomma,
2: giusto,
1: neomelodico.
2: Neomelodico
1: un po' commerciante, insomma.
2: E quindi è arrivato venerdì sera, sono le 19:05 esatte. Salutiamo gli amici di Nardo e Stefanino che sono qui con noi. E è arrivato l'appuntamento del venerdì sera, si chiama Ganzamento in Viola con Alberto Di Chiara.
1: Che sono di ritorno, perché
2: sei di ritorno, sì, mi ha lasciato da solo.
1: L'ho lasciato da solo con il G.
2: Gran
1: alla
2: puntata.
1: Alla Mercè.
2: No, sai, tanti apprezzamenti abbiamo ricevuto.
1: Lo so, allora vuoi che mi
2: guarda,
1: defili.
2: No,
1: mi
2: rimani te, vado.
1: Mi defili.
2: Ricordiamo i numeri. Poi Damiano già partito, ora leggo cosa dice Damianone. 348 7513 933, se volete whatsappare,
1: perché poi tra poco ci siamo dimenticati. Aspetta, a parte che entrerà come un
2: caterpillar.
1: Il G, insomma, qui siamo a casa sua e siamo per ritornare mi sono messo giacca e cravatta.
2: Sì, zitto. Leggiamo subito Damiano che mi fa morire, ho letto l'anteprima. Se voi due vi siete rivestiti, quell'altro avrà il cappotto oggi, voi il minimo, cioè il piumone.
1: A parte che
2: oggi
1: è giornata umida, piovosa,
2: maggio,
1: fastidiosa. Infatti c'ho un leggero mal di testa.
2: Sì, te sì, oggi non sei.
1: Sono meteoropatico.
2: Poi non è questo anticipo di autunno, ci ha preso un po' tutti spiazzato.
1: È vero, questo anticipo di autunno così improvviso.
2: Poi c'è anche il numero di telefono, se volete, allo 055 77 111 71. Noi trasmettiamo dallo studio 1 di via Panciatichi 110 della mitica Radio Firenze Viola.
1: E da un'altra parte,
2: eccolo qua il nostro amico protagonista indiscusso del venerdì sera, il G, forse se la regia lo fa
0: sì. Oh, come mi vedo schiacciato, sbaglio?
2: Sei un po' schiacciato.
0: Cos'è questo schiacciamento?
2: Noi abbiamo mangiato la schiacciata prima.
0: Sarà fatto di tutto perché era un po' schiacciata la mia immagine all'inizio, poi era un po' stata rimessa. Ma oggi siamo schiacciati. No, veramente, guardate, oggi, mi sembra di essere un panino.
2: Sì.
0: Non lo so, io
2: un hamburger,
1: un toast.
0: Allora, per chi vede, ecco, guardate, non sono così, sono leggermente un pochino più
1: slanciato.
0: Capito? Ecco, no. Mamma mia, vabbè, ogni volta c'è qualche novità. Bene, la novità dell'altra volta era che non c'era Di Chiara.
1: Sono state delle cose inderogabili che ogni tanto accadono, non sempre.
2: Grossa mancanza.
0: E ci siamo divertiti!
1: Me l'ha detto.
0: Costantino si è divertito, gli è piaciuto, perché abbiamo parlato di cose così di attualità, abbiamo fatto dei commenti sociali. Sulle cose, insomma,
1: avete parlato di calcio, insomma.
2: Come no? Sì, abbiamo parlato.
0: Ma di calcio sempre, ma figuriamoci. Però ragazzi, ma di ciclismo sì, non parla mai nessuno. Perché c'è il Giro d'Italia.
1: Partito dalla Bulgaria.
2: Ho due amici che sono a Rocca Rasora, hanno fatto il giro quello elettrico, chiamiamolo così.
0: Oggi c'era una grande tappa, io ho visto il Blockhaus, no? Tutta la salita. Vingegaard ha vinto, no? Il solito Vingegaard, che quando non c'è Pogacar vince, capito? Ma se ci fosse
2: Il mio Pogacar, lo sloveno. Anche se Gianni, ho visto un'immagine ieri, ma lo sai, mi ha dato un fastidio.
1: Guarda, quelli che hanno tentato di farmi cadere.
2: Ma io li vado a prendere per un orecchio, perché non si sente pulirne uno per educarne 100.
1: Cadere dalle biciclette degli individui hanno cercato
2: due soggetti,
1: andavano a dare fastidio durante la salita,
2: una rotonda,
0: non ci posso credere,
1: e hanno cercato di buttare giù qualcuno in bicicletta,
2: giù qualche pilota che era in gruppo, tra l'altro ne cade uno, poi
1: che ne cadono 10 domino.
2: Ma io veramente, per fare un contenuto sui social, poi capisci,
1: una cosa assurda,
2: meritiamo l'estinzione.
1: No, meritano.
0: Siamo messi male. Ragazzi, con questi telefonini siamo messi di morto. Per cui comunque diciamo che il ciclismo è un bello sport. Molto. Il ciclismo ha tutti i tifosi che tifano per tutti praticamente, sì, chiunque passi viene applaudito.
1: Beh, a parte
0: questa cosa
1: due,
0: bella, no? No, vabbè, lì sono imbecilli, ma anche quelli che corrono accanto ai ciclisti, no? Sì, sono un po' imbecilli. Però applaudono tutti, anche l'ultimo, quello arriva ultimo, sì, mi ha applaudito perché non c'è questa rabbia che c'è, devo dire, nel calcio,
2: giusto,
0: perché le squadre rappresentano una città, e allora la squadra è una città, si sente coinvolti.
2: Il campanilismo
0: in realtà è
1: c'è un po' di
0: un campanilismo sbagliato, soprattutto la lampada
2: soprattutto viene premiato nel ciclismo come in altri sport tipo l'atletica lo sforzo fisico che fanno per fare quello
1: certo,
2: che fanno.
1: Certo, d'altronde
0: a fare i blockhouse oggi c'è una salita incredibile.
1: Anche sono squadre, sono sport individuali forse per certi aspetti.
2: Parlo della maratona.
1: Sì, ma come l'atletica.
0: Sono sempre squadre, anche lì ci sono le
1: gioco di squadra anche nel
2: nessuno, certo.
0: Nessuno fa tifo per le squadre, ma per l'atleta, e questa è una cosa molto bella. Certo. In ogni caso, ragazzi, voglio dire, ma qui bisogna adeguarsi. Io mi vedo così schiacciato. Perché?
2: Da casa dicono, guardate, da casa la Sabri dice versione bulldog, sei molto bulldog.
0: Sì, lo so. Guardate le cupole dietro di me, sono diventate grasse così.
1: A proposito,
0: una domanda. Prego. Una domanda rapida: quante sono le cupole dietro di me? Quante sono? Lo sapete?
1: Quante sono? 3, 5, 10, 15.
2: 12.
1: 15.
2: 13.
0: No. Sono di più, sono 30. Non contate stasera.
1: Si vede tutto.
2: Ma noi tutte non le vediamo.
0: È da buttare là. 30. È un'informazione. In ogni caso, ragazzi, qui bisogna adeguarsi ai programmi, quelli che hanno tanto successo. Avete presente Belve?
2: Come no? La Fagnani.
0: La Fagnani. La Fagnani.
1: Con le interviste.
2: Di Chiara sarà ospite, lo sai Gianni? Sì. Di Chiara sarà ospite da Belve.
1: Non credo.
0: Sì, allora guarda, facciamo un'anteprima.
2: Vai.
0: Allora bisogna adeguarsi. Ho un po' di domande per voi.
2: Vai.
0: Io faccio la Fagnani? Però a letto con Mentana non ci vado.
2: No,
0: a letto con Mentana non ci vado.
2: È un bocconcino però, Enrico Mentana, no?
1: Sì. Beh, sì,
2: è sempre un bel bocconcino.
0: Posso immaginare una cosa sola di lui nell'intimità, che è circonciso, perché altre cose non posso sapere.
2: Fa la maratona, lui fa la maratona.
0: Faccia quello che pare, ma insomma, come dire, io non ci andrei a letto, ma vedo che Costantino sì.
2: Sì, io apprezzo, apprezza
0: sì.
2: Molto.
0: Sì, ora io sono schiacciato.
1: È affascinato.
2: Uomo di cultura,
0: sì, vabbè. Allora, quindi la Fagnani l'hanno buttata via, si sono buttati su. Vabbè, allora. Signor, perché lì si dà del lei,
2: certo,
0: Fagnani dà del lei alle persone, signor Di Chiara, che belva si sente.
1: Domanda molto
2: bella invece.
1: Che belva,
2: che belva ti senti, dai.
1: Che tipo di belva?
2: Sì.
1: Perché è una domanda rituale, no? Però adesso che gli
2: Gianni Fagnano, Gianni Fagnano ti sta facendo le domande.
1: Sì, Fagnano.
0: Non gli viene la belva.
1: Che tipo di belva mi sento? Un tipo di belva mi sento. Io vorrei essere, mi piacerebbe essere una tigre.
2: Ma come sei banale?
1: Banale, mi piace la tigre.
0: È banale, la tigre è bella.
1: È bella, mi piace, è affascinante.
0: Meraviglioso.
1: Mi fa paura perché l'ho vista. È enorme. Tigre, enorme.
2: Chi è che non ha una tigre in casa?
1: Io
2: dai,
1: ce l'ho al guizzaro.
0: Allora.
1: La tigre.
0: Allora lei, signor Nicoletti.
2: Dica Gianni Fagnano.
0: Che belva si sente?
2: Io più un Doberman. Un Doberman. Serio, stiloso, pacato, ma quando è ti azzanna la giugolare, capito?
0: Sì, no, è vero, guarda, tu sei proprio così.
1: Parlare di te.
0: Tu colpisci alle spalle.
2: Bravo, come i Doberman.
1: La tigre ti guarda negli occhi.
2: Guarda, io anche frontale, non solo alle spalle.
0: Seconda domanda. Sì. ci sono le domande fisse, no? Che ci sono in Belve, sono le domande fisse, oltre alle domande più specifiche. Qual è, signor Di Chiara?
1: Mi dica.
0: Il suo pregio più grande? Qual è il suo pregio più grande?
1: No, il suo pregio.
0: Ha un pregio lei, signor Di Chiara? Ha un pregio? Ha un pregio?
2: Hai un pregio? Ha un pregio.
1: No, spero di averne qualcuno. Adesso vediamo
0: sì,
1: un pochino.
0: Sì.
1: No, io sono. Come potrei dire?
0: Prego.
2: Bravo, Mallenta.
1: Fa invece pensare.
2: C'è i tempi televisivi.
0: Ragazzi, ci vuole.
2: Guarda, a Belve devi essere. Non puoi andare così moscio.
0: No, oggi no, fatto sono, è. Oggi ha ragione di Chiara perché.
1: La cervicale.
0: Chi va a Belve si prepara. Ci sono le domande fisse. Essendoci domande fisse, uno già che per basisente, il suo pregio. Non si può preparare, però vai.
1: Ma pregio. Io credo di essere una. Come posso dire? Io sono una. Credo di essere una brava persona.
2: Sì, confermo.
1: Sono una persona che non vorrebbe far veramente mai del bambino. Sono un emotivo in senso positivo.
2: Bravo, ci piace, bella risposta.
1: Sentimentale.
2: Guarda, mi ha strappato una lacrimuccia.
0: Ma è vero. Non trovi appigli. Con Di Chiara non trovi appigli.
2: Non trovi appigli.
0: Su Nicoletti. Su Nicoletti ne trovi tanti. No?
2: Attacchi dove vuoi.
0: Ma Di Chiara non riesce. No, non riesce per questo.
1: Cerco di esserlo
0: per questo. La seconda domanda a Di Chiara è: qual è invece il tuo difetto? Peggiore
2: terza,
0: quello di cui tu ti vergogni. Ti vergogni proprio.
2: La terza domanda.
0: Che so. Scureggi continuamente, sai qualche cosa di cui ti vergogni?
1: Sempre io,
0: addirittura.
1: Hai il mio maggiore pregio e il difetto, diciamo.
2: Il difetto.
1: Il difetto.
2: Fai come a scuola, ripeti la domanda per guadagnare tempo.
1: No, fammi pensare. Il difetto è grande, però non è una brava persona, te l'ho detto. Quindi sono.
2: Sei un cialtrone.
1: No,
2: te lo dico.
1: Sono molto. Spesso e volentieri, in alto sono permaloso.
2: Non l'avrei mai detto, sai?
1: No, permaloso.
2: Non l'avrei mai detto.
1: Sono permaloso e in albero per cose certe volte che non.
2: Futili
1: e non vale la pena. In albero per cose che però. Scusa un attimo, potrebbe
2: scusa,
1: essere. Sono permaloso sulle cose che reputo ingiuste.
2: Ingiuste nei,
1: nei miei confronti, parlando di me.
2: E ti incattivisci.
1: E mi incattivisco.
2: Hai visto? È un lato di me che non conosco.
1: E che diventa quindi.
0: Questa cosa qui è interessante, visto? Venuta fuori.
2: Ci farei una puntata io, guarda.
0: Sì, le stesse domande, ovviamente. Al Costantino Nicoletti.
2: Mi dica, allora, mi dica Gianni
0: pregio,
2: Fagnano.
0: Cara. Allora, lei, signor Nicoletti, ha un pregio. Qual è il suo pregio maggiore?
2: No,
0: non
2: sono,
0: saprei.
2: Sono sincero, pregi fondamentalmente non ne ho. Posso dire di avere una qualità che è quella della sensibilità e della generosità, ma pregi non ne ho.
1: Sensibilità e generosità.
2: Sono
1: non è
2: sensibile
1: poco.
2: E sono.
1: Come me.
2: Sì, sono abbastanza generoso,
0: sensibile.
2: Dai. Sì, sono sensibile, mi commuovo quando vedo le fiction,
1: sì.
2: Se c'è una canzone.
0: Ah, signor Nicoletti, avrei bisogno di 10.000 euro.
2: Sì, se ce l'ho te li do.
1: Facciamo metà poi,
2: ho fatto.
1: 5.000 euro, 5.000 euro.
2: Se ce li ho,
0: capito? Se ce li ho. Ma che carino. Ci riserveremo. Allora, il suo più brutto difetto.
2: Il mio brutto difetto è bravo, lo sai che ecco, vedi, non ho pregi, ma tendenzialmente non ho nemmeno difetti, che sai, sono un numero indiscusso. E noi numeri indiscussi non abbiamo difetti.
1: La presunzione.
0: Ma come?
1: Bravo.
0: Il Doberman che ti colpisce dopo lui. Non hai difetti, eh?
2: Difetto, oddio, ne ho talmente tanti. Gianni, sceglierne uno è complicatissimo. Spara,
0: quello
2: spara
0: peggiore,
2: sulla Croce Rossa, ce l'ho.
0: Di cui tu ti vergogni, anche una cosa che ti fai rutti continuamente, io ne so, cose di cui ti vergogni in pubblico, mi puzzano i piedi.
2: Ti dirò, l'attaccatura alta ormai la vivo come una mia caratteristica somatica.
0: Ma quella non è un difetto, è natura.
2: È natura, perché il ciuffo di Dichiara glielo invidio.
1: Quelle sono quelle cose che però magari ti incattiviscono, no?
2: No,
0: però Dichiara. Quando era più giovane giocava, aveva un cesto di capelli. Ora c'è ancora il ciuffino, però un po'
1: ancora
0: dai
1: ancora
0: via. No, diciamo la verità. Però glielo invidiamo tutti, glielo invidiamo.
1: Ancora regge.
0: Caro signor Di Chiara, allora. Ci lei mi deve dire qual è la più grossa belvata che ha fatto nella vita.
2: Bella questa, grande domanda.
0: Belvata. Da questa parte, sì.
1: Non so, che sai, io avendo fatto la belvata.
0: C'è una cattiveria, qualcosa che.
1: Una cosa che non si può fare.
0: Magari ti sei un po' pentito, ma insomma, una belvata, cioè, anche una cosa.
1: Ma perché io avendo vissuto il mio lavoro, tra virgolette, chiaramente sportivo e agonistico, è sempre stato in campo, quindi quello che avveniva lo facevi quasi tutto in campo. Però in campo sono cose che possono arrivare a livello agonistico, quindi sono cose istintive. Mentre fuori.
0: Hai spezzato qualche gamba?
1: No, non l'ho mai spezzata. No. Ho rischiato io di farmele spezzare. Però non lo so, una cosa particolarmente. Cruda, questo dammi un secondo, perché non è che devo pensare a qual è stata.
0: Intanto Nicoletti pensa.
3: No, io posso rispondere,
1: Intanto puoi rispondere Nicoletti.
3: Posso rispondere io, così diamo tempo.
0: Facciamo rispondere Nicoletti.
3: Ma guarda, la mia belvata recente, che molti mi rimproverano, è l'attacco frontale a questa proprietà che è 7 anni che ci meleggia con la propaganda, gli slogan, il populismo, e il tifoso viola che agli occhi foderati di prosciutto si è fatto incantare come i serpenti col Viola Park, con le finali perse e quant'altro. Quindi questa è la mia belvata, di cui sono orgoglioso, tra virgolette,
0: criticare costruttivamente.
3: A volte esagero con i giudizi nei confronti della gestione attuale di questa società di calcio.
1: Quindi una cosa attuale, non nella storia. Recente.
0: Tanti anche peggio di te, credo.
3: Bravo, sicuramente. Io sostengo quella linea
0: normale
3: per stimolare questa gestione a darci una squadra, a farci vivere delle stagioni con dignità, caro Gino, come quest'anno, che è stato umiliante, francamente.
0: Ecco, allora per concludere questa belvata, di due parole contro quello che tu critichi.
3: Critico la propaganda, gli slogan, il populismo di questa proprietà da 7 anni ormai che va avanti, però sono anche ottimista che qualcosa potrà cambiare già da oggi.
0: Ok, allora torniamo naturalmente a Chiara, perché
1: se questo poteva essere il tema,
2: ma non devi copiare.
1: No, non ti sto copiando,
2: una
1: belvata. Una belvata è quando, se si può reputare una critica pesante, l'ho fatta sempre legata a quello che è il mio mondo, che è il mondo del calcio, che ci sono tutti questi presunti, caro G, giornalai che saltano, che fanno e hanno rovinato completamente il calcio in tutti i sensi, in tutti i sensi, nel mettere sono contro dove non c'è competenza. Questo l'ho dichiarato più di una volta.
2: Vero, me lo ricordo.
1: L'ho dichiarato, che dove purtroppo, ma questo forse è un fatto generale.
2: È una protesta la tua.
1: È una forma di protesta, però questo non vorrebbe dire che è una belvata.
2: No.
1: Io ho sempre protestato contro quello che reputano il calcio moderno, invece ci sono tanti cantastorie. Adesso faccio un esempio. Io mi meraviglio che ancora vadano in giro determinati
2: personaggi come Ferrero.
1: Ferrero, che è andato al Grosseto.
2: Sì, che ce la spiegheranno cosa potrà fare.
1: Perché il Grosseto abbia preso Ferrero. Ma non perché io abbia niente contro Ferrero.
0: Avete detto la vostra, giustamente sull'argomento che più vi sta a cuore.
1: Sì.
0: Allora, giustamente un ex calciatore e un non so che cosa.
2: Si informi, perché guarda, il mio curriculum fa paura. Si informi, amico Gino.
0: Guardi,
2: mio curriculum non può tutte le volte arrivare qui e non sapere con chi ha di fronte. Se lo studi,
0: io lo so, per questo taccio. Nella prima stagione parlai e tu mi hai detto non ne parlare più di quell'argomento.
2: Una parentesi, 6 mesi in una carriera di 21 anni.
0: Non importa,
2: di che cosa?
0: No,
2: del salvataggio della. Ho salvato una società, un blasone.
0: Vabbè, non ne parliamo perché poi
2: detto cazzi.
0: La cosa più seria, la cosa più seria dell'intervista, il finale. Signor Di Chiara,
1: mi dica,
2: dica.
0: Se lei potesse riportare in vita una persona, chi sarebbe che cosa le direbbe?
1: Ma insomma, guarda, ho fatto anche una. Ho messo anche, visto che vi seguite ogni tanto sui social, ho messo una foto un po' particolare con mio padre.
2: Sì.
1: Che diciamo è andato. Purtroppo mia mamma sta cominciando ad avere 90 anni, anche lei comincia ad andare.
2: Auguri.
1: Mio padre ha 88 anni, quindi nel circa 9 anni fa è andato via. E quindi. Perché mio padre, quando quindi, è andato purtroppo al pronto soccorso, dove poi purtroppo c'è rimasto per un problema di cuore. Mi chiamò e mi disse: Alberto, stavolta la sento dolore.
2: Ah,
1: mi disse così. Io scorsi il giorno dopo, ma era già sedato. E poi non si è più risvegliato, quindi riporterei indietro.
2: Che momento toccante della tua vita.
1: Questa è una cosa che probabilmente
0: è qualcosa che avresti voluto dire a lui, non hai potuto.
1: Sì, magari quante altre cose avrei voluto dire, che purtroppo noi siamo presi, come siamo presi da 2000 cose.
2: Bisogna dare priorità nella vita, impara di chiare, impara.
0: Signor Costantino, se lei potesse riportare in vita una persona, chi sarebbe e cosa le direbbe?
2: Un ragazzo che secondo me meritava tanto di più dalla vita, ha avuto tanto dalla vita, una figlia stupenda, però sono rimasti tanti discorsi in sospeso ed era un piacere starci in compagnia a cena. E mi riferisco a Davide Astori, un ragazzo a cui ero molto legato, che io lo invitai a venire, vieni a giocare alla Fiorentina, era a Cagliari, lui ti ricordi, che poi andò alla Roma, lo conobbi al matrimonio di Montolivo e della Cristina De Pin, e da lì si creò un bellissimo rapporto bello, abbiamo fatto tante cosine insieme. Ecco, ti dirò, quella è stata la persona che magari, ecco, si meritava magari qualche momento in più della sua vita, anche per godersi la
0: crescita. Di qualcosa a questa persona,
2: direi che sì, la Fiorentina non ha dato grandi soddisfazioni dopo la sua scomparsa, però l'omaggio a lui è quotidiano, ogni domenica viene ricordato dai Viola Club, viene ricordato ogni partita, quando leggono le formazioni, quindi gli direi che comunque è rimasto, anche a distanza ora di qualche anno, nei nostri cuori in maniera presente, con una presenza molto, come ti posso dire, una presenza viva, ecco, in rapporto a quello che gli è successo.
0: Bravi, grazie, siete stati bravi, veramente.
2: Con
0: questo finale, toccante.
1: Forse perché è schiacciato.
2: Che è schiacciato, è diventato perché più buono, forse.
0: Cioè, guarda, sono diventato una schiacciare, anzi.
2: No, ora ti hanno riallungato, Gianni.
0: No, assolutamente no. Mi dispiace, sono sempre così. In ogni caso, ora vengo di là a sentire.
2: Verifica,
0: io me ne vado, concludete voi.
2: Noi dobbiamo leggere il tempo. Vai.
0: A tra poco ci sarà una raffica di sondazzi e non vi immaginate nemmeno.
2: Prima della pausa, Duccio lo scenografo. La belvata di Costa la sta facendo ora. Portare Peppe Guardiola a Firenze contro il suo volere. Magari,
1: cioè, deve avere un potere ipnotico, però.
2: Costantino, poi dobbiamo fare una domanda a G, scrivitela.
1: Vai.
2: Il bomber Viola, grande amico, chiedi al G chi vince l'Eurofestival. Dove per l'Italia c'è Sal da Vinci, che sicuramente il G è un suo grande fan. Ride. Damiano, bello il ciclismo, ma come si dorme con il Gran Premio? Non ce n'è grande. Damiano, sei un cavallo pazzo. Vabbè, l'abbiamo già letta, la Sabri, il G versione Bulldog, bellina. Bomber insiste, Bobby con Ken sarà pronto per disputare una partita intera quando sarà terminata la ristrutturazione del Franchi.
1: È tutto dire.
2: Chiedo aiuto dalla regia. Intanto si sta giocando Sinner Medvedev, possibile? Live, in diretta. Sì, sì, 1-0 per Sinner.
1: Sì, già.
2: Sì, vedo campo praticabile, si è ripreso. Madonna, che stagione.
1: Ma che si capisce più nulla. Oggi vento, pioggia.
2: Non c'è più le mezze stagioni.
1: Cioè, come si suol dire,
2: rosso di sera
1: e basta. È un punto.
2: Vi lasciamo in compagnia dei nostri mitici dell'auto officina Perini
1: e quant'altro,
2: la pizzeria Time Out, dell'angolo dell'arrosto girato, insomma tutti gli amici che sostengono, aiutano Radio France Viola. A frappè.

0: del cuore è Radio Firenze Viola.
1: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, dell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
0: Radio Firenze Viola.
2: Incoming message.
0: Leggila, ascoltala, guardala.
3: Buonasera dalla redazione sportiva. In apertura il tennis. La giornata di oggi, venerdì 15 maggio, agli internazionali BNL d'Italia, è dedicata alle semifinali maschili, con in campo prima Dardari e poi Sinner, ma il programma degli organizzatori ha subito modifiche a causa del maltempo. Alle 18 è ripartita la semifinale tra Dardari e Ruud, che si era fermata sul 4-1 del primo set per il norvegese. Nel frattempo Simone Bolelli e Andrea Vavassori strappano il pass per le semifinali di doppio degli internazionali d'Italia. Gli azzurri vincono in due set 7-5-7-6 contro Eliovara Patten, primi del seeding. Sabato affronteranno la coppia vincente della sfida tra Harrison Skupski e Arevalo Pavic. Passiamo al calcio. Il rapporto personale fra le parti è solido, la stima tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte resta profonda, ma il vertice della prossima settimana, da dentro o fuori, sarà una situazione in cui il numero uno del club esporrà il suo nuovo piano di dimensionamento della società, tradotto ringiovanimento della rosa. Il Napoli ha l'età media di 28 anni più vecchia della Serie A e riduzione del monte ingaggi attualmente di 110 milioni, il terzo più alto del campionato. Ultima gara casalinga stagionale per il Genoa, che domenica alle 12 accoglierà un Milan con diverse assenze alla ricerca di punti Champions. Sono una potenza del calcio mondiale, sono stati secondi per quasi tutto il campionato, hanno giocatori di livello mondiale, quando la partita conta tirano fuori qualcosa di speciale, ha detto il tecnico dei rossoblù Daniele De Rossi all'antivigilia. Mi spaventa di più il fatto che sono in un momento negativo, e questo tipo di squadre dà il meglio proprio in certi momenti, ma di certo non abbiamo intenzione di stare a guardare e applaudire la reazione del Milan. Faremo una partita seria e vera. E proprio Gerry Cardinale si definisce uomo di fatti e non parole, ma l'attuale situazione del Milan, col rischio che la qualificazione in Champions League scivoli via, lo costringe a prendere posizione, come ammette lui stesso. In questo momento è giusto dare un messaggio chiaro: fin qui squadra e allenatore hanno fatto un buon lavoro, fino al match con la Lazio eravamo in corsa per lo scudetto, ma nelle ultime 5 partite stiamo gettando al vento la stagione. So che nello sport succede, ma non mi fa stare meglio, sono deluso, ma vinciamo le ultime 2 partite. In chiusura la MotoGP, e Pedro Acosta il migliore nelle qualifiche di Barcellona. Il pilota KTM ha preceduto Alex Marquez e Binder, settimo e leader del mondiale Bezzecchi, Bagnaia 12esimo, Ogura 13esimo e Martin 17esimo. Sono 3 piloti che dovranno passare dal Q1 per provare a conquistare gli ultimi 2 pass disponibili per il Q2. Qualifiche sabato alle 10.50 e sprint race alle 15, domenica gara lunga alle 14. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.
0: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
5: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
4: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
5: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
6: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
5: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
7: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
8: È inaccettabile.
7: Per vostra fortuna, avete un domatore.
9: Ascolta, belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
7: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
10: S'apre il dibattito.
11: Uno.
10: Contro tutti!
2: quello che è accanto a lei è matto.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.

0: Ah no, allora che ancora?
1: Ancora.
0: Che mi fa dire? Ancora. Canzamenti in viola sulle allora. Modulazioni di frequenza di Radio Firenze Viola dallo studio 1 di Via Panciatichi 110 in Firenze.
1: Yes.
0: Leonardo ci scrive.
1: Sì.
0: Buonasera. E quindi grazie Leonardo, molto educato.
1: Ecco.
0: Dove ritrovo la canzone che vinse il vostro Sanremo? Era un capolavoro. Grazie Leonardo della
1: Quale?
0: Ah, il Leo della Cantinetta, sei mitico Leo. Qual era la canzone che vinse
1: Quale?
0: No, il vostro Sanremo? Era un capolavoro. Boh, di aiuto, dacci un'indicazione più che
2: canzone diversa.
0: Guarda, allora Leo,
2: poi c'era la domanda del bomber viola.
0: Un gran manager, un professionista della Madonna, però considera che Dichiara è su Viale di Tramonto, tu lo sai, sta tracollando,
1: certo.
0: L'aterosclerosi è galoppante.
1: Ormai
0: la
1: siamo.
0: Mia demenza senile ormai è nota a tutti.
1: Ecco,
0: dove vuoi andare?
1: Leo, il più lucido G
0: e abbiamo detto tutto.
1: E abbiamo detto tutto.
0: Allora, Claudio Viola Bergamo, il calcio mi ha stufato, è già un po' che seguo la pallavolo femminile. Ci manda un'immagine bellissima della pallavolo femminile.
1: Anche perché mi immagino che sia un'immagine
0: meravigliosa. E anch'io condivido, anch'io mi sto appassionando molto alla pallavolo.
1: Dopo questa foto, poi. No, diciamo che
0: è vero, se
1: che dice dicevete il bomber viola che dice che voleva fare una domanda
0: al Giro, poi dice... facciamo l'Eurovision Song Contest, si chiama, ha ragione,
1: ecco.
0: Sei indietro Costantino, è vero, a tanti anni il vecchio Eurofestival si chiama Eurovision, hai ragione bomber, bravo, sai, quello che si occupa di musica in famiglia è il mio fratello,
1: certo.
0: Ora è a Roma, ormai da 15 anni è speaker entertainment ufficiale dell'internazionale di tennis, solo, capito, è lui che è il DJ di famiglia, lui.
1: Beh,
0: è Marcello,
1: quello, quindi è più informato sotto il profilo.
0: È più informato sulle vicende di natura strettamente musicale. Sì, da zero. Gianni, c'è una domanda per te, lo sai, vero,
3: dunque, vediamo un po'.
0: Sì. No, c'è una domanda per te, non scappare. No.
3: Ora sto guardando.
0: Ora sei lunghissimo, sei smilzo ora.
3: No, ma un po' meno schiacciato.
0: No, ora sei normale.
3: Sono andato a sentire un po' la regia.
0: Hai toccato i tasti.
1: Ma anche Brunelleschi ha detto, guardate che è la mia cupola.
0: C'è scritto anche Brunelleschi, ha detto era troppo schiacciata la cupola, hai ragione.
3: Si è incazzato, perché guarda, era un omino, se la pigliava, noi facciamo le belvate davvero. Allora, dunque, volevo dire, c'è una domanda, però non ho capito bene.
0: Te la leggo.
3: Dimmi.
0: Allora, Costantino, chiedi al grande G chi vince l'Eurovision Song Contest, dove c'è per l'Italia rappresentata l'Italia Sal Da Vinci, che sicuramente il
3: scusate, mi è venuto un urto.
1: Io non vorrei dire, ma io quando sono arrivato qui, è arrivato con la macchina il G e c'aveva tutto volume la canzone di Sal Da Vinci.
0: E te ma ci sarà la credibilità prima di questa sera,
3: no,
0: la credibilità
3: sì. Chi vincerà?
0: Chi vincerà?
3: Devo dire, scusatemi, non l'ho seguito. Non l'ho seguito e quindi un po', no, ma non perché c'era Sal Da Vinci,
1: io ho visto non lo segui foto, mai.
3: Che c'aveva un tricolore, una coppia di sposi, ho visto una cosa così, mi
0: importanti.
3: È venuto proprio l'urto. Ma guarda che non escludo che possa vincere,
0: certo,
3: anche questa volta.
0: Tornerebbe in Italia a distanza di pochi anni, perché chi fu l'altro italiano che vinse l'Eurovision Contest?
3: I Maneskin.
0: Vedi le sale.
1: Ah già, sì, Maneskin.
0: E fecero poi a Torino l'Eurovision.
1: Arrivò anche il voce, andarono anche il volo, arrivò il terzo.
0: Il volo sono riusciti tu, arrivarono terzo.
3: Il volo fa vomitare.
0: No!
3: Il volo fa vomitare.
0: No! Scoppia un caso diplomatico.

0: stava scoppiando un caso diplomatico sul volo, Gianni.
1: Mica c'entra quello.
2: Perché che c'è? No,
1: perché
2: c'è
1: sono i miei amici, quelli del volo, allora lui pensa che
0: sono molto amici di Alberto Di Chiara.
1: No, no, no, no.
0: Dai, guardaci.
2: No, no, va bene.
0: Guarda,
2: ma io no. Non dico nulla, non dico come persone.
1: Parla di
2: parlo come persone,
1: bravissime
2: persone. Allora, i musicali non li sopporto.
1: Non possono piacere, possono anche non piacere. Assolutamente. Sono molto esterofili. Sono molto esterofili perché cantano canzoni.
0: Certo.
1: Vai,
0: vai.
2: La gente guadagna un sacco di soldi.
1: Quello sicuro.
2: Perché quando
1: sanno
2: queste voci, no? Come, come naturalmente Bocelli, no? Bocelli. Vanno all'estero, gli danno, perché loro rappresentano l'Italia, ma l'Italia non è questa. Non è quella di queste belle voci che poi non raccontano nulla di
1: neanche Saldavinci.
2: Tornano indietro. Saldavinci, scusa, io lo chiamo Saldacinci.
1: Vedi.
0: Sapevano da fare
1: però c'hanno il loro pubblico,
0: c'hanno il loro mercato, il loro pubblico.
2: San Da Vinci c'ha dei capelli molto neri, molto scuri, molto scuri.
0: Lo so,
1: colori naturali.
0: Lo so,
2: naturalissimi, certo. In ogni caso, no, lui come persona non ho niente da dire, è una brava persona, l'ho sentito parlare in interviste, è una brava persona. Ma sono che le canzoni così a me non dicono niente, abbiate pazienza. Io
1: ci vuole un Renato Zero, ci vuole un Renato Zero, Battisti,
2: a Lucio Dalla, a Renato Zero, a tutte queste persone qui. Dalla. Non ce ne sono più, non c'è, dove ne trovi un altro?
1: Ma non
2: di
1: c'è, però a livello generale. No. A livello generale,
2: a livello generale. Le canzoni
1: anche
2: ma
1: all'estero.
2: Però io devo dire una cosa: il prossimo Sanremo sarà diretto e presentato da De Martino, no? Giusto?
1: Yes.
2: Credo che sia uno degli uomini più brutti del mondo, con quegli occhi lontani, con quel naso credo di fatto. Non ma dice lo bello, tromba come un micco. Vabbè, per cui va benissimo, va benissimo. Io non lo sopporto, ma se lui mi riporta i giallisti a Sanremo, io lo sopporto. E vedi, lo
1: potrebbe anche accadere perché no, vedi.
2: Se mi porta, allora De Martino, riportaci i giallisti a Sanremo, perché i giallisti non sono da buttare via.
1: No,
2: a parte lui sì ma lei c'ha una voce,
1: no
2: a parte il fisico, lei c'ha una voce della Madonna, una voce che proprio sposta le case,
1: una voce
2: grandissima, che potrebbe fare magari canzoni anche più interessanti, più belle, ecco.
1: Certo.
2: Io vorrei rivedere giallista a Sanremo. Va bene,
0: ma perché? Gianni, mi chiedono una domanda per voi: preferireste perdere l'udito o poter ascoltare solo canzoni di Ultimo e Olly?
2: No! Voglio perdere l'udito mignolo. Sì, no, senti, Ultimo non ho capito come faccia a riempire gli stadi. Ultimo,
0: no,
2: con quelle canzoni insipide. Olly non ho ancora capito la canzone, ha vinto Sanremo. Sì, io non l'ho capita ancora.
0: È generazionale, Gianni.
2: In testa, no, c'è di meglio anche.
0: Quando eri giovane te c'era

0: Gratis e di Liverpool, ma volevo dire che hanno una serie di successi immensa, cioè ogni canzone non ha, cioè sì, un repertorio grandissimo, e ogni canzone è bella, ogni nessuna delle loro canzoni somiglia alle altre.
1: Concordo.
0: Voi sapete, ci sono dei personaggi che fanno canzoni che si somigliano, si uno trova una canzone buona,
1: filone,
0: e anche perché hanno
1: Alessio,
0: una mentalità,
1: no,
0: così. Ma te trovami una canzone, Gigi D'Alessio, trovami una canzone di Battisti che somigli anche lontanamente a un'altra canzone,
1: sì,
0: di Battisti.
1: Sì,
0: trovami una canzone dei Beatles, sì, che somigli anche lontanamente a un'altra canzone dei Beatles. E sono tutte grandi canzoni, tutte belle. Per
1: vabbè,
0: cui
1: allora
0: loro sono
1: anche
0: il vertice. Il vertice.
1: Queen.
2: Sì, ci sono tanti complessi.
0: Diciamolo.
1: I Queen.
0: Mi accaloro, e qui va bene. Tu sì,
1: sì,
0: ma
1: dai,
0: lì siamo di fronte a un repertorio immenso.
1: Penso.
0: È tutto diverso, tutto nuovo, ogni canzone è una cosa nuova. Ecco, lì siamo ai vertici, e poi ci sono tanti altri, per
1: giusto,
0: carità, ci mancherebbe. Vabbè, insomma, ragazzi,
1: partiamo con i sondaggi, perché siamo andati lunghi.
0: Io credo che
1: 19:45
0: sì,
1: è il caso di ascoltarci i sondaggi.
0: Avrete una raffica di sondaggi, di pezzettini. Sono 24 pezzettini. 24 pezzettini. Attenzione, imparerete che non solo il giudice, le parolacce, ma anche quelli a cui telefona.
1: È
0: la parola più detta, più detta da quelli a cui ha telefonato il G. Qual è la parola più detta?
1: Merda.
0: Lo sapete?
1: No,
0: culo.
1: Stronzo, culo.
0: Culo,
1: allora, però vicino, dai.
0: Andiamo? Vai, allora! Nazioni storiche del sondazzo del G. Linguaggio politicamente scorretto, per fortuna.

0: Pronto?
1: Sono andato a pigliarmelo in quel posto, glielo porto a lei allora?
0: Come?
1: Siccome sono andato a pigliarmelo in quel posto, glielo porto a lei?
0: Io ho il telefono sotto controllo, la faccio denunciare.
1: Allora lei è un criminale. Perché solo i criminali hanno
0: lei
1: il telefono sotto controllo, sa?
0: Questi
1: a chi crede che lo mettano il telefono sotto controllo? Ai mafiosi, ai camorristi e ai bugiardi come lei.
0: Lei non si permette.
1: Bugiardo!
0: Cose,
1: bugiardo! Lei è un bugiardo, un emerito bugiardo!
0: Lei
1: ha capito? Lei è un emerito bugiardo, non può dirmi che ha il telefono sotto controllo quando non è vero. Cosa pensa che le possa fare io mai per telefono? Cosa pensa? Io sono stato mandato a prendermelo in quel posto. Sono andato, l'ho preso e ora glielo porto. Va bene? Oh!
2: Sì.
1: Buongiorno, senta, io non so niente di lei, lei non sa niente di me, quindi siamo pari, potremmo unire i nostri non sapere per sapere meglio. Quando ci vediamo?
2: Il tegame di tua mano lo conosci?
1: Lei non c'entra.
0: Pronto.
1: Ah, pronto, buongiorno. Senta, come stavo dicendo alla signora, io non so niente di lei, lei non sa niente di me. Uniamo i nostri non sapere niente e vediamo cosa succede, così impariamo a sapere qualcosa, no?
0: Allora, informati subito sul budello di tua madre, prima di tutto.
1: Budello, non era un tegame, scusi.
0: Ah, è uguale, tanto sai, il discorso è il solito, sente no, troia adesso.
1: Io bisogna che sappia, tegame, budello, questa incertezza mi dilania, capisce? Mi dilania questa incertezza. Io ho bisogno di sapere, per favore. Mi dica, allora, tegame o budello?
0: Allora, guardati allo specchio e poi guarda Saveri, di sicuro si saprà la risposta.
1: E quadribuo di uno va bene?
3: Pronto?
1: Pronto, dove vai?
3: Chi è?
1: Dove vai?
3: Sì.
1: Ah, ecco, dove?
3: Chi è?
1: Non voglio sapere perché, siccome ci voglio andare anch'io, insomma, no?
3: Eh?
1: Siccome ci voglio andare anch'io.
3: Ma dove?
1: Dove te?
3: Ma ci vuoi piattere un culo?
4: Pronto?
1: Pronto, Torelli?
4: Come?
1: Torelli?
4: No,
1: Come no, Torelli? È Torelli?
4: No.
1: Ma come? La signora Alessandra?
4: No, qui non c'è, questo è Spadoni.
1: Spadoni?
4: Sì.
1: Ah, senta, allora va bene lo stesso, senta. Esatto. Va bene tutto. Senta una cosa. Siccome ho bisogno di tre pesci spada, due pesci sega e un pesce martello.
4: Signora Spadoni? Scusi, guardi, non ho capito niente.
1: Allora, signora Spadoni?
4: Sì.
1: Ecco, ho bisogno di tre pesci spada, due pesci sega e un pesce martello.
4: Senza un culo. Pronto?
1: Troiai?
4: Oh, ci vado a fare una sega, lo sa?
1: Cosa?
4: Ci vado a fare una bella sega, il troiai sarà lei. Io prima ho capito, coi

0: troiai. Allora, ma se voglia di scherzare, vai a carnevale, va bene?
1: Ma non è troiai? Bacini?
0: Sì.
1: Da te sì, tanti.
0: Se mando un vaffanculo va in diretta.
1: Sì.
0: Allora per piacere ora molli, Cos'è che vuoi?
1: Sì, paro dispari, bim bum bam, via, forza, io dico pari, vai.
0: Ma sta a sentire, guarda che io chiamo il 113, è stupido.
1: No, 113 è dispari.
0: Guarda, cretino, non c'hai nulla da fare, va a lavorare, vagabondo.
1: Ma io sto lavorando!
0: Pronto?
1: Mi sente?
0: Dica.
1: Ah, mi scusi, perché stavo parlando qui con la mia segretaria. Trombala moglie. Pronto? Pronto, signora?
0: Divertente,
1: No, divertente, volevo dirle una cosa. Mi si rizza ancora.
0: Sì.
1: Mi si rizza ancora.
0: Meno male, meglio per lei.
1: Mi si rizza ancora.
0: Meglio per lei.
1: Signora o signorina?
0: Cosa cavolo mi pare?
1: Dalla voce signorina.
0: Sì.
1: Forse dal fisico signora, non lo so. Però volevo dire, a me mi si rizza ancora.
0: Ma vaffanculo te, chissà, io me le ingite. Chi parla?
1: Signora, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Senta, ma suo marito è in casa?
0: Sì.
1: Perché io, guardi, cioè, con quella faccia prugna che ha, io tutte le volte che lo vedo, io non so, mi fa l'effetto di una purga e mi scappa. E l'altro giorno mi sono dovuto legare i pantaloni in fondo perché non mi scappasse giù.
0: Ma senta un po', vada per merda, chi è?
1: Vada per me.
0: Ma allora chi è?
1: Ma allora me lo passa o no faccia
0: ma
1: prugna?
0: Chi
1: mi passi
0: è?
1: Faccia prugna a suo marito,
0: mi,
1: per favore.
0: Lei è una faccia da cretino, da stupido, da deficiente.
1: Ma se non mi ha mai visto.
0: Mi dici chi è lei? Io dico chi è mio marito, chi è lei? Finocchio! Chi ma... è lei? Me lo dica!
1: Signora, non si arrabbi!
0: No, ma arrabbia, si mi dica chi è lei!
1: Ho detto prugna, non ho detto mica.
0: No,
1: parolacce.
0: Ma ho detto che faccia da prugna! Mio marito c'è una bella faccia, c'è
1: da
0: sua...
1: prugna!
0: C'ha suoi anni, c'è una bella faccia. È lei che è in finocchio, signora, rimbambito.
1: Ma non si arrabbi, signor, me lo passi.
2: Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
2: Sì.
1: Sì, c'è Moreno?
2: Chi sei?
1: Sono un amico di Moreno. Quell'amico delle maialate più.
2: Te lo passo?
1: Yuhu! Sei la moglie di Moreno?
2: Sì.
1: Ah, complimenti, mi parla sempre di lei, sa? Mi ha parlato spesso,
2: Aspetta, ne lo parlo.
1: Ha detto peste e corna.
2: Ma trappi a nel culo.
3: Pronto?
1: Pronto, signora?
3: Sì.
1: Sì, buongiorno. È la moglie del signor Dino?
3: Sì.
1: Ah, molto bene. Senta, io sono un avvocato sgrillatope dell'umido, unione mariti incazzati durante l'orgasmo.
3: Hanno capito. Non ho capito.
1: Sono l'avvocato sgrillatope dell'umido, unione mariti incazzati durante l'orgasmo. Sono stato incaricato.
3: Ma io sono più incazzata che lei, arrivederci.
4: Pronto?
1: Dadà?
4: Sì?
1: Sono Dodò.
4: Chi è che parla?
1: Dodò.
4: Non capisco.
1: È Dadà?
4: Sì.
1: Sono Dodò.
4: Sei Dodò, faccia Didi.
1: No, mi passi Dudù.
4: E faccia anche Dudù.
1: Facciamo Dudù.
4: Allora?
1: Dedè.
4: Cosa vorrebbe dire?
1: Vorrebbe dire, senta, lei si chiama Dadà.
4: Certo.
1: Io mi chiamo Dodò, ma veramente, il problema è questo. Dadà e Dodò. Siamo come due cartoni animati praticamente.
4: Ecco.
1: Facciamo così. Sì. Mettiamo su una situation comedy.
4: Ah.
1: Lei fa la moglie.
4: Sì.
1: Io faccio l'amante. Suo marito fa il becco.
4: Ma guardi che il mio marito becco non lo faccio perché prima di tutto sono vecchia.
1: Prima.
4: E non le conviene a lei farle l'amante. Se ne cerchi un'altra e va a fanculo.
1: Ma signora Dadà, non me la Dadà?
5: Pronto.
1: Pronto?
5: Pronto.
1: Pronto, è lei che ha messo l'annuncio? Senta, ho letto il suo annuncio sulla rivista Genital Sex.
5: Che annuncio ho letto?
1: Questo che dice, se sei dolce e femminile ma la natura ti ha fatto nascere maschietto, chiamami.
5: Ma vaffanculo te che dici manda.
1: Appunto magari.
5: Pronto.
1: Pronto, vedi ci vuole tempo. Pronto, lei sta in Siberia? Ah, ho capito, signor Michele?
5: Sì.
1: Ah, bene, senta, allora mi dovrebbe fare un favore, signor Michele. Dunque, siccome noi dobbiamo fare una spedizione per recuperare 5 o 6 mammut che sono rimasti inglobati nel ghiaccio, lì proprio dalle vostre parti, ecco, volevo sapere se noi, siccome è proprio vicino a casa sua, se possiamo mettere su questo, diciamo, cantiere di scavo del ghiaccio, facendo capo appunto un po' a casa sua.
5: No,
1: lì,
5: no, no,
1: perché
5: no.
1: Lei ha un mammut proprio sotto il culo, signor Michele.
5: No.
1: Davvero, guardi, addirittura una parte della sua abitazione e una parte del suo igloo è costituito da ossa di mammut. signor Michele.
6: Ma no, non ho bisogno di questo.
1: Ma
6: mondo.
1: Come non ha bisogno? È in Siberia o no?
6: Guarda, lasci perdere.
1: Signor Michele, veniamo in Siberia subito.
6: No!
1: Dobbiamo tirare fuori i mammuti.
6: Senta, il mammuto se lo tengo a casa sua, non ci rompa le coglioni e basta.
1: Ma
6: vai.
1: Non ci rompa le coglioni, ah!
7: Pronto?
1: Pronto, buongiorno. È il signor Franco.
7: No, sono suo fratello.
1: Fratello, posso parlare anche con lei, no?
7: Sì,
1: lei,
7: ma se
1: lei,
7: mi dice chi è?
1: Lei è di Tripalle, vero?
7: Sì.
1: Ah, senta, noi sono Michele Moreste Spallati.
7: Sì.
1: Appunto, mi hanno segnalato il nome di suo fratello Franco, però, insomma, va bene, parlo anche con lei, no?
7: Sì,
1: perché
7: dica.
1: È una faccenda molto delicata, appunto, durante il mese scorso ho avuto subito un brutto incidente io, no?
7: Sì, allora?
1: E ho perso praticamente i testicoli, insomma.
7: Aspetti un secondo, aspetta.
1: Sì.
7: Ah, ma sta buttando sul telefono.
1: Ecco, sarà a me.
7: Dica.
1: Ho perso purtroppo i testicoli,
7: ecco. Sì, allora?
1: E allora mi hanno detto, guarda, lì stanno a Tripalle, ce n'hanno tre, e una so- e mi basterebbe una, capito?
7: Ma vada in culo. Allora?
1: Allora lo dico io, scusi,
7: cioè, cosa
1: lei mi ha mandato a fare in culo.
7: Un coglione io a lei?
1: Lei mi dovrebbe dare un suo coglione.
7: Ma vaffanculo, stronzo!
1: Non ce n'ha tre!
8: Sì, cosa vuoi?
9: Senti, io stavo qui a caccia giuro con la mia sorellina, no? La mia sorellina piangeva. E faceva allora io ho preso perché faceva male il pancino, poverina.
8: Davvero?
9: Io
8: bene,
9: ho preso un coltellino, gli ho ficcato la pancina e ta!
8: Sì, aperto un bel stupidino.
9: Ha aperto pancina della sorellina.
8: Chi è, scusi?
1: Signora, la moglie di Franco?
8: Sì, ma chi è, scusi?
1: Sarò franco con lei, anche di notte. Sarò franco con lei.
8: Sarà franco con me?
1: Sì.
8: E allora?
1: E allora stanotte ci vediamo, insomma.
8: Fanculo, vai.
1: Come si permette? Signora, buongiorno.
10: Buongiorno.
1: Sono l'onorevole Gerardo Pipponi del Pink, del Partito degli Incazzati. Volevo parlare con suo marito, per favore.
10: Ma mi dispiace, sento, non capisco proprio nulla. Io
1: signora, abbiamo... rimbambita oppure sorda?
10: Sono rimbambita, o ignorante, sarò rimbambita come lei, so se è una semplice...
1: Ma no, signora, lei dice non capisce nulla.
10: Ma se lo vanga lei da...
1: Pronto, signora?
11: Sì?
1: Il signor Giorgio è in casa?
11: No, guardi che ha sbagliato, eh?
1: No, scusi, è suo marito?
11: Ma chi voleva lei?
1: Suo marito, cioè il titolare dell'automobile.
11: No, guardi, non è.
1: Non avete automobile in casa?
11: No.
1: Nessuna macchina?
11: No.
1: Nemmeno per fare il caffè, signora?
11: No.
1: Nemmeno?
11: No.
1: Peccato, perché volevo prendere a prendere un caffè da lei, signora.
11: No, guardi.
1: Magari ci scappava anche qualche cosa, eh?
11: No, ma non importa, va bene.
1: A volte si scappa, sa?
11: Sì.
1: Beh, scappata, arrivederci.
11: Va a cagare.
1: Infatti. È
11: vai a cagare, rimbambito.
1: Sono proprio lì. Le piacciono Mori?
10: Sì.
1: Signora, io sono Moro.
10: È Moro lei?
1: Moro naturale.
10: Oh, che peccato.
1: Perché?
10: Sono biondi.
1: Sono biondo.
10: Biondo?
1: Sono biondo naturale, signora.
10: Ah.
1: Le piacciono biondi?
10: Sì.
1: Ah, guardi, sono biondo naturale.
10: È stupido.
1: No, c'ho una
10: è anche
1: dote.
10: Stupido, sì.
1: No, sono ciucato.
10: Ah.
1: Sono ciucato, signora.
10: Ah.
1: Ha capito?
10: Sì.
1: Ecco, allora, biondo e ciucato, cosa vuole di più?
10: È scemo.
1: Sì, ma non importa se non è scemo o stupido, va bene, l'importante è che sia biondo e ciucato.
10: Va bene, arrivederlo.
1: Ci vediamo con la parrucca, signora. Io mi chiamo Culisberto de Culisberti. Sono un fan...
10: Vado sul da dietro.
7: Pronto?
1: Sì, pronto, parlo con Romeo?
7: Sì.
1: Sì, buongiorno signor Romeo. Senta, io sono il babbo di Giulietta. Ora, va bene tutto, va bene anche quello scollacciato di Shakespeare che mi ha rotto coglione anche lui da tanti anni, però ora basta, ha capito? Perché uno è Capuleti, uno è Montecchi, non si può assolutamente andare avanti così, chiaro?
7: Allora? Allora?
1: No, un momento. Allora lo dico io, casomai, ha capito signor Romeo? Oh!
7: Mi dica cosa c'è?
1: Cosa c'è? C'è che io non voglio che lei frequenti più mia figlia Giulietta, ha capito?
7: Senta, ma avevi voglia di burlare o perché io il tempo da stare a scherzare non ce n'ho.
1: No, guardi, lei ha tutto il tempo che vuole perché lei non ha un cazzo da fare, ha capito? Lei fa il Romeo, capito? Sta lì a fare il Romeo.
7: Senta, mi sta già rompendo i coglioni.
1: Senta, lei...
7: Bene, mi resta da rompere i coglioni, chiaro? Basta!
1: E allora si incazzi! Sì, signora?
12: Sì, chi parla?
1: Devo dire, difficilmente io penetro.
12: Chi parla?
1: Mi piace molto il petting comunque, signora.
12: Guardi, ma non mi garba lei, perché in genere mi piace fare sul serio, non abbischero così, chiaro? E poi
1: con
12: mai i miei amanti me li scelgo prima di tutto e poi li voglio persone valide, non deficienti come lei, ci siamo capiti?
1: signora, guardi, io voglio diventare suo amante, perché secondo me lei è una donna molto molto in gamba.
12: 5 minuti, lo richiamo, perché io ho il telefono sotto controllo.
1: Adesso lo metta sotto il culo.
13: Ma te chi sei, aspetta?
1: Chi sono, aspetta?
13: Chi sei?
1: Io sono, se, no, c'è questa qui, veramente, gli ho telefonato ora, no? Ho detto, pronto, c'è il settimo. Dice, ma guarda...
13: Non sarà mica il G.
1: Io il G, ma che sei crudo?

0: Sì, bellissima.
1: Bellissima.
2: Ragazzi, questo è un piccolo esempio.
0: Bella, a mitraglia così, a mitraglia mi piace.
1: Sì, poi venerdì prossimo ti farò una domanda, Gia. Ti farò una domanda che te la riservo per venerdì prossimo.
0: Ci tieni tutti.
2: Tienali,
1: è finito il tempo a nostra disposizione.
2: Abbiamo terminato
1: purtroppo.
2: Il tempo. Sì, abbiamo terminato il tempo.
1: Davvero.
0: Ci siamo.
1: E in tutto ciò, nel salutarvi, vi voglio ricordare che domenica si giocherebbe un Juventus Fiorentina
0: alle ore 12.
1: Mamma mia, stendiamo un velo pietoso.
0: Eccoci. Detto questo,
1: grazie a tutti. Ciao Gianni.
0: Ciao G.
1: Ciao Di Chiara, grazie ciao, Lorenzo, grande G.
0: Ci vediamo venerdì prossimo.
1: Venerdì prossimo.
0: Naturalmente siamo qui come ci vedete
1: come
0: adesso.
1: Solito. Bye bye. Ciao.

0: Naccherini e care naccherine, il programma è vabbè appena scorciato, gratis, le sta offerto dalla ditta Perini in via Mendola 23C a Signa. Allora!
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: La prossima ora di trasmissione è offerta da
3: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
4: Al ristorante pizzeria Acqua Matta e Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
5: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C? Ma il Perini è specializzato nella riparazione dei mezzi pesanti. Il Perini ripara l'irreparabile!
6: La trasmissione Brivido Viola è offerta da Lai Corriere Espresso, via della Pesa 15, Santa Croce sull'Arno. Visita il sito corrierelai.it.
1: Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
7: Ogni martedì dalle 19 alle 20:30 su Radio Firenze Viola va in onda Calcio Più On Air. Tutte le emozioni del calcio giovanile e dilettantistico di Firenze e dintorni, passando per le categorie regionali, provinciali e il calcio femminile.
8: Con Giulio Dispensieri,
9: Benedetta Ghelli
10: e Samuele Tofani.
7: Calcio Più On Air, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
11: Passione Fiorentina sbarca su Radio Firenze Viola.
12: Ogni lunedì dalle 16 alle 17.
11: Il giorno dopo la partita ci ritroviamo con me, Flavio Nissanti.
12: E con Rossella Bucci.
11: Per dibattere, confrontarci, commentare tutto ciò che è successo nella gara di campionato. Dai social alla radio nel giorno più caldo della settimana.
7: Pronti ad entrare a gamba tesa nei meandri del calcio? Tutti i mercoledì, dalle 20 alle 21, su Radio Firenze Viola, va in onda Colpi d'ala.
13: Con me, Alberto Di Chiara.
7: Aneddoti, particolari, opinioni e incontri speciali. Ne vedremo e ne sentiremo delle belle. Colpi d'ala, solo su Radio Firenze Viola.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. La storia della Fiorentina raccontata da chi da decenni la segue passo dopo passo. Brivido Viola, la trasmissione a cura del Brivido Sportivo.
14: 20:06, buonasera a tutti. Questo è Brivido Viola di 15 maggio 2026. Allora, finalmente sappiamo quando giochiamo contro la Juve a Torino, ma soprattutto oggi è arrivata anche nel pomeriggio un'altra notizia, la risoluzione tra la Fiorentina e l'ex tecnico appunto Viola, Stefano Pioli. La Fiorentina risparmierà un bel po' di soldi che non dovrà più pagare al tecnico e quindi insomma questa è la prima diciamo operazione vera e propria magari portata avanti da Fabio Paratici, che a questo punto poi dopo forse capirà e avrà più chiaro quanti soldi o comunque quale budget ha da dirottare sulla scelta del tecnico, ammesso e non concesso che non sia ancora una volta Paolo Vanoli. Di questo e di molto altro parleremo con voi e con Tommaso Borghini. Buonasera Tommaso.
9: Ciao, ciao, buonasera e buon venerdì sera a tutti.
14: Buon lavoro ad Alessandro Di Nardo di là dal vetro. Allora, parto subito con chiedendosi un commento a questa risoluzione che insomma ci aspettavamo, lo spiegavamo, mancano due partite alla fine del campionato e la Fiorentina e Pioli si sono separati,
9: meglio tardi che mai, si potrebbe anche dire, perché in effetti il tentativo di separarsi era già cominciato all'indomani della decisione dell'esonero, quindi siamo a novembre ormai del 2025. Chiaro che dal punto di vista del tecnico, che dire, lui ha rinunciato a quelli che erano i soldi in Arabia, sicuri che avrebbe comunque preso, perché aveva firmato anche lì un contratto, mi sembra addirittura di altri due anni, sì, per venire a Firenze. Quindi dal suo punto di vista, tra virgolette, se si può parlare di sacrificio, insomma mi sembra un po' una parola eccessiva visto le cifre che ha guadagnato in Arabia e che guadagnava anche alla Fiorentina, perché mai era stato pagato, ricordiamolo, un tecnico, no, io credo sia il tecnico più pagato della storia della Fiorentina, perché mai un tecnico aveva guadagnato 3 milioni di euro netti all'anno per 3 anni, tra l'altro. Però dal punto di vista, diciamo così, quindi suo, in effetti 2 anni, volendo poteva stare 2 anni con con i piedi sul tavolo e comunque avrebbe guadagnato fior di quattrini.
14: Non sarebbe
9: come
14: stato
9: si dice
14: il primo, perché sappiamo
9: alcuni allenatori lo hanno fatto,
14: per partito preso piuttosto.
9: Lui, diciamo così, secondo me anche per una questione di principio, visto che tutto quello che ho detto prima, aveva deciso di non accettare la proposta della Fiorentina di rescissione, lo ha fatto però in un secondo momento. Da questo punto di vista bisogna dire che credo sia stato molto abile anche Fabio Paratici, perché comunque credo sia un'operazione condotta da lui in prima persona, sarà un'operazione utile alla Fiorentina, soprattutto per quello che dicevi te, perché adesso insomma si può cercare con più serenità anche un nuovo allenatore, visto che insomma quei 3 milioni che venivano dati a Pioli, poi noi parliamo di 3 milioni, io credo siano 3 milioni netti, quindi società sono costi molto superiori, potrebbero essere dirottati, non credo tutti, ma in parte, o chissà se poi verrà scelto un allenatore di con quel tipo di budget che è stato risparmiato su Pioli. Quindi ben venga, d'altronde era un qualche cosa di estremamente oneroso per le casse della Fiorentina, pagare un allenatore che non ti stava allenando e che guadagnava più di sempre di tutti gli allenatori che avevamo mai avuto in 100 anni di storia.
14: Assolutamente sì, e siccome noi sapevamo che oggi sarebbe arrivata una buona notizia per la Fiorentina,
9: che ci portasse un po' di buon umore,
14: chi abbiamo fissato come collegamento telefonico che ritroviamo,
9: non lo so,
14: con,
9: dimmelo te, fai finta di non saperlo,
14: un amico e un grande tifoso della Fiorentina, attore e regista, Andrea Muzzi. Ciao Andrea, buonasera.
10: Buonasera, salve.
14: No, perché l'ultima volta ci eravamo sentiti, dice: mi chiamate sempre in momenti critici della Fiorentina per tirare un po' sul morale. Oggi è arrivata una buona notizia, almeno per le casse.
9: Ora,
14: della
9: però, non è che i soldi li risparmiamo noi,
14: no,
9: però, sia chiaro.
14: Insomma,
9: Andrea, te risparmi qualcosa dallo stipendio di Pioli?
10: La buona notizia sarebbe se la Fiorentina quei soldi li devolveva tipo a me oppure
9: a noi.
14: Ho capito, diciamo, ma non siamo mai contenti.
9: No, però a me ha ragione un po' Andrea. Nel senso, spesso siamo diventati un po', no, cosa che prima non era.
14: Siamo tifosi commercialisti.
9: Siamo un po' commercialisti, perché è bene se è risparmiato. Sembra quasi, no, sì, che in effetti non si risparmia nulla noi, anzi, forse si andrà a spendere di più, perché insomma, qui ogni giorno che passa si spende sempre più. Basta andare a fa benzina e te ne accorgi. Detto questo, insomma, che lascia il tempo che trova, fa parte della vita, Andrea.
10: Dai, percorsi.
9: Esatto, siamo tifosi
10: per due, si prende 3 allenatori il 3 maggio, capito? Ragioniamo così, ma va bene,
9: chissà se Paratici
10: la tesserina, i punti, io sono abituato a quello.
9: Infatti i bollini li fai mai i bollini. Poi si appiccicano, spesso te li ritrovi anche dappertutto sti bollini, e poi io almeno
14: poi
9: mi dimentico,
14: si mette di mezzo le famiglie,
9: spesso
14: o fa bollini,
9: ma io spesso poi mi dimentico, passa il tempo, ma devo devo dire che a volte vengono, vabbè, al di là di questi ragionamenti, no,
10: in omaggio Sabiri, capito?
9: Con un Sabiri in omaggio,
14: un Pioli e un Sabiri,
9: e un Pioli che se ne va, un Sabiri che però, Sabiri ancora al libro paga, te che sei il nostro commercialista,
10: appunto, lo dai a un tifoso magari ti aiuta, ne so, a fare la, che so, a fare i lavori in casa, attaccami un quadro Sabiri, cioè sono tutte cose che possono,
9: visto quanto è stato utile alla, alla Fiorentina quest'anno, esatto, e in generale da quando è stato preso, perché insomma è diversi anni, c'è, cioè, Sabiri poi va in prestito, ritorna, ma io credo insomma sia l'ultimo anno, voglio sperarlo. Senti, ti volevo chiedere, Andrea, però un commento, non so se hai seguito la vicenda di questo calendario pazzo della Serie A, prima del derby che non si ricordavano che c'erano l'internazionale di tennis, poi dopo allora si gioca lunedì, ora si gioca domenica alle 12, non solo il derby di Roma ma anche Fiorentina-Juventus che ci interessa a noi e altre quattro partite. Che ne pensi insomma di questa vicenda un po'?
10: Sono sincero, sono molto arrabbiato la prefettura di Roma, perché l'orario della partita non doveva comunicarlo a tutti, bastava lo comunicasse a noi, alla Juve non c'era bisogno di dirglielo, perché questa era l'unica possibilità che avevamo di far risultato a Torino, capito? Quindi, non glielo dicevi, questi rimanevano sul vago.
9: Oppure gli dicevi che era lunedì e loro si presentavano quindi lunedì, sì, e intanto noi si vinceva a tavolino, dici, poteva essere una soluzione.
10: Io l'avrei gestita così, onestamente, proprio parlo, ragazzi, vediamo, capiamo, ancora non si è deciso, fateci ragionare, poi ti presentavi, non c'è nessuno, vinta a tavolino.
9: Si doveva rimanere sul vago.
10: Uno schema che anche Vanoli apprezzava.
9: Probabilmente sì, insomma, forse uno dei migliori schemi avremmo visto quest'anno.
10: Sì, assolutamente.
9: Visto che se ne vede pochi di schemi. Però ora i tifosi... provando a dire anche una cosa un pochino seria, i tifosi però è il calcio, credo sia l'unica azienda, il calcio italiano in particolare, no? Che si fa beffe dei suoi clienti, cioè nel senso si guarda tutto, però i clienti, quelli che dovrebbero usufruire del calcio, perché poi gli abbonamenti TV li pagheranno i tifosi, no? E l'abbonamento allo stadio lo pagano i tifosi, i biglietti lo pagano, e però ci se ne frega
14: diciamo che secondo me hanno i tifosi di Serie A, che sono quelli che fanno l'abbonamento alla TV e allora contano, sì, quelli che vanno allo stadio, che poi alla fine è quello, è la passione
9: che dovrebbe, bravo, questo
14: gliene
9: è un discorso
14: zero,
9: giustissimo, però anche quelli di Serie A che fanno l'abbonamento alla TV, cioè voglio dire, la domenica a mezzogiorno magari ci avevano da fare qualcos'altro, cioè i cinque partite,
10: diciamo, però se si estende il discorso in maniera più generalizzata, che tutti quei settori dove c'è un grande accentramento economico, ci sono sempre delle scelte dettate dal flusso di denaro e mai dalla passione, dall'obiettività, dall'oggettività. Si segue sempre il conto corrente. E il calcio ovviamente
9: segue quello.
10: Rientra in questa logica precisa, insomma.
9: Certo, poi quando ci saranno le partite con gli senza spettatori, magari si assumeranno delle comparse, no? Come si fa anche nel cinema, no? Per vedere di fare finta che siano partite seguite anche dal vivo.
10: Nel cinema con l'intelligenza artificiale le comparse le assumi poco, le produci.
9: Ma chissà, potrebbero farlo anche intelligenza artificiale lo stadio Franchi, riempito da finti personaggi, chissà presi da dove, con l'intelligenza artificiale. Però ecco, tornando alla Fiorentina, Juventus Fiorentina in genere è attesa
10: lo so.
9: Con grande passione, con grande attesa, eccetera eccetera. Quest'anno non so te come la stai aspettando questa partita.
10: Ragazzi, allora diciamo che da settembre io sono stato anche dallo psicologo, io vivo con questa depressione e non riesco a mandarla via. E quindi come la vivo? La vivo da depresso, vedo nero e sempre pessimismo, perché insomma diciamo la verità, i motivi per sognare sono stati pochini e le volte che ci si addormentava erano incubi, non sogni.
9: Eh sì, l'incubo della Serie B soprattutto c'è stato un periodo,
10: quello nel letto no, però non voglio giocare un Albino Leffe, via.
9: Poi nell'anno del centenario, no, tutti a far festa, 100 anni in Serie B, sarebbe stato veramente il colmo.
10: Però detto questo, mi rendo anche conto, ed è quello su cui io non ti dico mi aggrappo, però so che esistono ogni tanto, raramente, i miracoli, cioè quelle cose che non hanno una logica per accadere, ma accadono lo stesso, capito?
9: Sì.
10: Che ne so, un gol di Dodò, che ne so,
9: quello è un miracolo,
10: sì, miracolissimo, capito? Non lo so. Io l'ho vista qualche volta la Juve, perché la seguo per mandargli sempre costantemente le mie energie negative, ma e devo dire che gioca bene, sì. Onestamente
9: Spalletti la fa giocare abbastanza bene, no?
10: Sì.
9: Anche
10: sì,
9: se poi magari non concretizzano sempre tutte le azioni, però tirano, credo sia una delle squadre che tira in porta più di
10: Poi noi abbiamo sempre sofferto quelle squadre che non ti fanno respirare, ti fanno il pressing, ti stanno addosso, perché noi abbiamo i nostri tempi, noi abbiamo un calcio da divano, capito? Non ci piace pensare, un popcorn, cambio canale, fammi capire.
14: Poi si ritorna lì e siamo sempre sulla stessa zona di campo.
9: Siamo sempre lì, è vero.
10: Esatto. E a noi questa gente ci mette così, ci dà ansia, ma oh piano, e che? Mamma mia, fammi ragionare, mamma mia.
14: Poi magari sbaglio.
9: Bisogna pensarci bene.
10: Sì, sbaglio, ma perché ti affanni, capito? Noi ci mettono in crisi, anche in crisi esistenziale. Noi abbiamo i nostri bioritmi.
9: Prima di dare la parola a Lorenzo, visto voglio monopolizzare il microfono, ma mentre parlava Andrea mi è venuto in mente, a proposito di partite che non ci si aspettava di vincere, proprio ora sono passati tanti anni, non so nemmeno se lo ricorda Andrea, il 15 maggio del 1988, certo. La Fiorentina, c'era qui pochi minuti fa in diretta Alberto Di Chiara, che fu grande protagonista di quella partita, non aveva più nulla da chiedere sostanzialmente al campionato, era l'ultima giornata, la Juve si doveva qualificare per la Coppa UEFA, che allora era quasi, insomma, era una competizione molto competitiva rispetto a quella di oggi, all'Europa League di oggi. Ebbene, la Fiorentina andò a Torino inaspettatamente, non se l'aspettava nessuno, vinse 2-1 con gol di Roberto Baggio e di Di Chiara, e proprio di Alberto Di Chiara, e quindi c'era Sven-Goran Eriksson come allenatore, che poi l'anno dopo avrebbe portato la Fiorentina a qualificarsi per la Coppa UEFA, e tolse alla Juve la Coppa UEFA, o meglio la costrinse allo spareggio, poi ci arrivarono lo stesso, tra l'altro era la partita, pensate, di addio di Gaetano Scirea al calcio,
10: grande,
9: quindi,
10: uomo.
9: Grande uomo, quello dal di là dei colori, bisogna dirlo, sì, e quindi dico, no, se successe il 15 maggio dell'87 potrebbe succedere.
10: Voi non avete il radio, vero, la telecamera o video, quindi sono libero di muovermi ora, no?
9: Certo, sì, va bene.
10: Invita a dei gesti precisi.
9: Però ormai siamo salvi, è 15 maggio dell'88, ormai siamo salvi, quindi insomma, sì, ci interessa, ma non siamo più così, diciamo, vincolati a certi
10: posso
9: tipi.
10: Dirti una cosa che bilancia anche in modo scaramantico, lo dici te?
9: Sì, dimmi.
10: Roma-Fiorentina di quest'anno, Angelo Di Livio in una radio romana dice la Fiorentina mi fa paura perché ormai è quasi salva, giocano tranquilli, giocano sereni, giocano liberi, e la Roma invece c'ha il peso della pressione. Risultato finale: Roma 4, Fiorentina 0.
9: Senza manco
14: di diritto
9: un
14: nelle
9: porta,
14: interviste
9: poi,
14: possibili, insomma.
9: Erano talmente liberi e tranquilli che non sono scesi in campo nemmeno.
10: Esatto, e ho citato Di Livio perché anche ora Di Livio deve parlare di altre squadre, deve parlare, che ne so, della Triestina. Ha detto: no, la Fiorentina a Torino, attenzione, può essere una sorpresa.
9: Sì, l'ho letto anch'io. L'ho letto anch'io.
14: Allora seguita.
9: Va bene.
10: Di Livio, ci sono tante squadre.
14: Proprio la Fiorentina, vabbè. Andrea, a te hai parlato che durante quest'anno, insomma, hai visto, vedevi nero per ma con perché c'è la questione allenatore che tiene banco prima di tutto il resto, perché poi da lì partiranno tutte anche le altre scelte a cascata. C'è un allenatore che, da tifoso, che ti stuzzica per l'anno prossimo, dal quale saresti curioso di ripartire? O magari allora, sei uno di quelli che dice: vabbè, quest'anno è stato difficile, è stato complicato, c'era da salvarsi, bisognava guardare all'obiettivo finale, alla fin fine, come dicono anche fuori da Firenze, Vanoli magari potrebbe meritare una chance, ecco.
10: No, allora, Vanoli gli va riconosciuto il risultato, e che l'ha ottenuto anche, diciamo la verità, senza Ken, che non è da poco, perché comunque se uno dà per scontato ormai l'assenza di Ken, ma senza Ken, ragazzi, ha avuto un'annata difficile, ma noi non l'abbiamo mai avuto in campo e Piccoli purtroppo è stato deficitario, quindi questo aumenta ancora di più il risultato di Vanoli. Però se onestamente, forse era anche per questo era difficile, che ne so, avere un gioco, non lo so, però onestamente, come siamo onesti nel riconoscergli dei pregi a Vanoli, bisogna anche essere onesti. A Fiorentina è sempre stata in una situazione precaria di gioco, molto non ha mai visto una squadra. Io ho visto il Genoa che era nella nostra stessa condizione eccetera, però gioca, non è che fa calcio champagne o calcio, fa un po' calcio tavernello, però qualcosa lo vedi, no? Ci vedi un po' più di organizzazione, sì. Un po' più di tenacia. Noi questo è quello che mi lascia perplesso. Se l'obiettivo è quello, dice Di Pratici, di fare una squadra che rappresenta la bellezza della città, secondo me con Vanoli si rimane bruttini. Questa è la sensazione che ho.
9: E ce n'è uno che ti piace, che ti sei fatto io l'idea, non so, come allenatore che ti
10: io
9: piace?
10: Ce l'ho uno, ma tanto non lo prenderanno mai. A me piace Maurizio Sarri.
9: A chi lo dici?
10: A me Sarri piace. Forse in Italia è l'unico che piace. E poi questo, come si chiama? Iraola, questo mi piacerebbe. E poi faccio fatica a trovarne altri.
9: Quelli non, tipo Grosso, De Rossi, insomma, non ti entusiasmano.
10: Allora, ho visto il Sassuolo, cioè ha fatto un eccellente campionato. Ho la sensazione che sia una squadra che gioca molto bene di rimessa, nel senso, se tu l'aggredisci loro sono forti, poi ti ripartono bene. Con gli attaccanti, hanno attaccanti veloci, hanno Berardi, comunque è sempre uno che fa la differenza. Però è un punto di domanda: con una squadra che deve attaccare, funziona lo stesso Grosso? Non lo so.
9: La domanda che si fanno. E poi sarebbe una differenza così, insomma, importante rispetto a Vanoli come tipo? Forse sì, sono diversi, però molti si dicono: ma se si deve prendere Grosso, perché non teniamoci Vanoli? Insomma, c'è poca differenza. Insomma, è quello, lo vedremo. Certo, ti saresti mai immaginato di fare tipo per Paratici, Fabio Paratici, che adesso no. Insomma è una speranza a cui ci aggrappiamo.
10: No, non avrei mai pensato, ma nemmeno di trovarmi con 5 punti a dicembre.
9: Sì.
10: Dicevo, ma ci sarà un errore, qualcuno ha scritto male, fammi controllare meglio, non è possibile, 5 punti è, insomma, voglio dire, neanche il Pisa ce l'aveva 5 punti, con tutto il rispetto per gli amici pisani,
9: erano più su, che
10: comunque venivano dalla Serie B, quindi è sempre difficile. Noi 5 punti, eravamo distaccati di 10 punti, cioè non mi sono aspettato tante cose quest'anno. A volte la vita ti sorprende in positivo, questa volta si è molto impegnata in creatività a sorprenderci in negativo.
9: Senti Andrea, prima di salutarti però ci devi dire dove ti troviamo, ti possono trovare i nostri ascoltatori, che progetti hai per questa primavera, fine primavera, sperando migliori un po' il tempo, e poi l'estate eccetera, insomma, delle tue...
10: Ora mi trovate a casa a vedere Sky Simmer.
9: È già qualcosa. Lo stiamo vedendo anche noi nel monitor di servizio. Tra l'altro, sì. 6-2-1-3, 6-2 Sinner.
10: 1-4.
9: Allora
10: no, parità.
9: Ecco, scusa. 40 pari, sì, forse ci sarà un po' un ritardo.
10: Cioè, in ritardo, allora mi spoilerò già chi ha vinto l'Internazionale di Roma. No, e poi dovrei finalmente girare questo film, è stato rimandato, Il tempo delle mele cotte, sembra che ora veramente a giugno si parta con le riprese.
9: Ah, perfetto, quindi insomma un gran
10: progetto. Quindi fino a tutta l'estate sarò impegnato con le riprese e il montaggio del film.
9: Certo. Allora, bocca al lupo.
10: Crepi, assolutamente.
9: Grazie.
14: Grazie mille Andrea.
10: Voi, se non succederà, se domenica a pranzo succede qualcosa di buono, lunedì sera richiamatemi, perché
9: certo.
10: Mi attribuisco io il merito. Capito?
9: Insieme a Di Chiara, che fu protagonista di quella partita dell'88.
10: Esatto. Viceversa, se si perde, cancellate il mio numero dalla rubrica.
14: No, quello mai.
9: No, quello non lo faremo mai, però insomma ti si chiamerà appena si fa un gran colpo di mercato.
10: Chiamatemi, ecco, bravo, ecco, sì, va bene. Bene, associatemi a qualcosa di come dire, di risalita.
14: Bene, bene. Andrea, grazie mille, a presto.
10: A voi,
14: ciao.
10: Un abbraccio. Ciao,
14: ciao, ciao, grazie ancora ad Andrea. Muzzi, allora, i messaggi al 348-7513-933 in attesa del domandone del quizzone.
9: Intanto io mi preparo.
14: Viola dice: contrordine, la partita Juventus-Fiorentina prevista domenica alle ore 12, causa presenza cinghiali e lupi, sarà disputata a data da destinarsi fino a che la zona non sarà messa in sicurezza. Non so perché associa i cinghiali e lupi alla zona della...
9: Non lo so, gli si chiede, che sì, Bomber,
14: tanto,
9: spiegacelo.
14: Tanto poi ora sarà lì col dito caldo per rispondere al quizzone. Stefano Taxi dice: voi siete sicuri che non ha preso una buona uscita, riferendosi a...
9: Ecco, questa è una bella domanda. È una
14: io
9: bella...
14: non sono sicuro, ma mi sembrerebbe, non voglio dire normale, certo, ma magari ci sarà stata una contrattazione tra... l'appunto lo stipendio, comunque la parte di contratto che ancora spettava a Stefano Pioli, e il fatto di aver risolto consensualmente, sì, magari hanno trovato un accordo.
9: Sai, anche se avessero trovato un accordo con una buona uscita, non credo che sarà una buona uscita di 6 milioni, che sono comunque 6 milioni e dovrebbe la Fiorentina in teoria nei prossimi due anni a Stefano Pioli, quindi può darsi che qualche cosa ci sia stato, può anche darsi, perché no, che Pioli sia stato un gran signore e abbia detto: a giugno finisco e me ne vado. Non lo so, questo non lo possiamo dire perché non abbiamo notizie in merito, però il dubbio ci può stare, insomma.
14: Assolutamente. Non so se sei pronto o meno con il domandone del quizzone.
9: Allora, intanto prepariamo anche Alessandro, il nostro tecnico, se è pronto lui con la super effetto. Io intanto prendo tempo perché...
14: Se no ti leggo anche altri messaggi, ovviamente sempre...
9: Ora è partita la musica, vediamo, ce la facciamo, vai. Ce la facciamo. Allora, cuffie... ben strette all'orecchio. Juventus, io ricordo che il quizzone è prodotto dalla mente diabolica di Stefano Borgi, amico nonché collega e rappresentante del Museo Viola, che ci scrive: Juventus-Fiorentina, una classica del calcio italiano, è stata spesso teatro di errori ed orrori arbitrali, quasi sempre a favore dei bianconeri. Strano. E ahimè, anche quando questa regola è stata infranta, leggi un rigore a favore di Viola, la Fiorentina non sempre ha saputo approfittarne. Domanda: con riferimento a partite disputate nel nuovo secolo, cioè dal 2000-2001 ad oggi, e giocate a Torino, come sarà per la prossima di campionato, ci sono stati due Juventus-Fiorentina nei quali i Viola hanno sbagliato un rigore, compromettendo così il risultato finale. Vogliamo sapere quindi quali sono questi due Juventus-Fiorentina ed i nomi dei calciatori Viola che hanno fallito i rigori. Vi aiutiamo dicendo che si tratta di due calciatori stranieri, quindi cioè, insomma, oggi Stefano Borgi è anche magnanimo perché dà subito un indizio. Quindi ricordiamo, dal 2000 in avanti Fiorentina,
14: non andate prima, mi
9: raccomando. Andate prima non andate nell'88, che poi il rigore forse lo dettero alla Juve. Allora, ci sono state due partite Juventus-Fiorentina nei quali i Viola hanno sbagliato un calcio di rigore, e compromettendo poi il risultato finale. Chi ha sbagliato il rigore? Quali sono queste due partite? Chiaramente queste sono le domande. Ogni domanda, ogni risposta vale un punto.
14: Esatto, esatto. Quindi siamo pronti ad accogliere le vostre risposte al 348-7513-933, oppure per anche chi ci vuole chiamare allo 055-77-11-171. Andiamo in pubblicità e torniamo tra poco.

0: essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: Toro Rosso, la braceria contemporanea a Campi Bisenzio. Nuova gestione, nuovi sapori, carni toscane, italiane e dal mondo, con frullature dai 30 ai 60 giorni, antipasti, primi, carni bianche e grigliate per tutti i gusti. In più, una selezione di ottimi vini toscani. Ci trovi in via Pasolini 30 a Campi Bisenzio. E per i tifosi viola, c'è un gradito omaggio. Per info e prenotazioni 055 28 89 91. Venite da Toro Rosso Braceria e siamo certi che ritornerete.
2: Cenati, tecnologia avanzata per il tuo cantiere. Sistemi di controllo 2D e 3D, attrezzatura laser e piattaforme GPS per ottimizzare la produttività e raggiungere risultati di alta qualità. Con la nostra assistenza professionale e prezzi vantaggiosi potrai rivoluzionare il tuo workflow. Ci trovate a Campi Bisenzio in via Barberinese 127. Serviamo tutta la Toscana e su richiesta nel resto del territorio italiano. Cenati, rivoluziona il tuo cantiere.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
3: Ragazzi, ma lo sapete che allo 00 non si mangiano solo pizze buonissime, ma anche specialità di pesce? Oh, io stasera ci vado.
4: Dai retta, Gianfranco Monti. Per i 20 anni di attività allo 00 tornano le padelle. Astice, scoglio, vongole e zuppe di mare caldo e moscardini. Cerca Ristorante Pizzeria 00 su Facebook.
5: Ofisa dal 1955 vi accompagna con professionalità e riservatezza nell'ultimo saluto ai vostri cari. Ci trovate a Firenze presso la sede storica in viale Milton 89 e presso le agenzie sul territorio comunale. Cappelle del Commiato in viale Milton 91 e via delle Panche 56 Firenze. Per informazioni 055 48 98 02.
6: Autopool, acquista e voltura con pagamento immediato la vostra auto usata. Visiona il nostro sito www.autopool.it per maggiori informazioni e per visionare le nostre vetture in vendita. Ci trovate a Prato, in via Firenze 324, località La Querce.
7: A soli 150 metri dall'uscita del casello autostradale di Calenzano trovate No Limit Night Club. Ambiente elegante e raffinato, locale climatizzato, selezionata clientela e 40 bellissime ragazze che allieteranno le vostre serate. Al No Limit troverete anche piano bar e DJ set. Siamo aperti da lunedì alla domenica dalle ore 22 alle 5 del mattino. Ci trovate a Calenzano in via Vittorio Emanuele 10.

0: vi aspetta per farvi assaggiare le proprie specialità. Pane, pizza, schiacciate e pasticceria. Venite a trovarci in via Rucellai 40. Antico Forno Bacci, tifosi viola da sempre!
1: Benvenuti al ristorante Mezzo e Mezzo a Sesto Fiorentino. Qui le ricette di mare e di terra vi faranno leccare i baffi. Tommaso e Matteo vi aspettano con prodotti di prima qualità e un'esperienza gastronomica indimenticabile. Non perdete l'occasione di assaporare piatti unici, pensati per sorprendere il vostro palato. Venite a trovarci, perché una volta sarà troppo poco. Mezzo e Mezzo, dove il gusto non ha confini. Ci trovate in via di Calenzano 56 a Sesto Fiorentino. Siamo aperti tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Radio Firenze Viola.
3: Buonasera dalla redazione sportiva. In apertura il tennis, la giornata di oggi venerdì 15 maggio agli internazionali BNL d'Italia è dedicata alle semifinali maschili con in campo prima Darderi e poi Sinner, ma il programma degli organizzatori ha subito modifiche a causa del maltempo. Alle 18 è ripartita la semifinale tra Darderi e Ruud, che si era fermata sul 4-1 del primo set per il norvegese. Nel frattempo Simone Bolelli e Andrea Vavassori strappano il pass per le semifinali di doppio degli internazionali d'Italia. Gli azzurri vincono in due set 7-5-7-6 contro Eliovara Patten, primi del seeding. Sabato affronteranno la coppia vincente della sfida tra Harrison Skupski e Arevalo Pavic. Passiamo al calcio. Il rapporto personale fra le parti è solido, la stima tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte resta profonda, ma il vertice della prossima settimana, da dentro o fuori, sarà una situazione in cui il numero uno del club esporrà il suo nuovo piano di dimensionamento della società, tradotto ringiovanimento della rosa. Il Napoli ha l'età media di 28 anni più vecchia della Serie A e riduzione del monte ingaggi attualmente di 110 milioni, il terzo più alto del campionato. Ultima gara casalinga stagionale per il Genoa, che domenica alle 12 accoglierà un Milan con diverse assenze alla ricerca di punti Champions. Sono una potenza del calcio mondiale, sono stati secondi per quasi tutto il campionato, hanno giocatori di livello mondiale, quando la partita conta tirano fuori qualcosa di speciale, ha detto il tecnico dei rossoblù Daniele De Rossi all'antivigilia. Mi spaventa di più il fatto che sono in un momento negativo e questo tipo di squadre dà il meglio proprio in certi momenti, ma di certo non abbiamo intenzione di stare a guardare e applaudire la reazione del Milan. Faremo una partita seria e vera. E proprio Gerry Cardinale si definisce uomo di fatti e non parole, ma l'attuale situazione del Milan, col rischio che la qualificazione in Champions League scivoli via, lo costringe a prendere posizione, come ammette lui stesso. In questo momento è giusto dare un messaggio chiaro: fin qui squadra e allenatore hanno fatto un buon lavoro, fino al match con la Lazio eravamo in corsa per lo scudetto, ma nelle ultime 5 partite stiamo gettando al vento la stagione. So che nello sport succede, ma non mi fa stare meglio, sono deluso, ma vinciamo le ultime 2 partite. In chiusura la MotoGP e Pedro Acosta il migliore nelle qualifiche di Barcellona. Il pilota KTM ha preceduto Alex Marquez e Binder, settimo e leader del mondiale Bezzecchi, Bagnaia 12esimo, Ogura 13esimo e Martin 17esimo. Sono 3 piloti che dovranno passare dal Q1 per provare a conquistare gli ultimi 2 pass disponibili per il Q2. Qualifiche sabato alle 10.50 e sprint race alle 15, domenica gara lunga alle 14. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.
2: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala,
4: guardala. Radio Firenze Viola.
5: Torniamo in diretta in questo brivido viola del venerdì 15 maggio. Tommaso Borghini e Lorenzo Matteucci in studio. Ricordo che sul sito del brivido sportivo è uscito anche in vendita il settimo capitolo,
6: sì,
5: giusto?
6: Di ottavo.
5: Viola. Ottavo, scusa.
6: Ottavo no, scusami, allora hai ragione te, perché l'ottavo lo sto producendo. No, ma
5: Borghini, mi crea confusione.
6: L'ottavo lo sto facendo proprio ora e uscirà la prossima settimana, quindi ho in testa ottavo.
5: In realtà, fa, Andrea Mussi ci dice
6: in realtà, esatto, spoilero, però tanto insomma
5: e
6: se arriva il decimo però il settimo è già consultabile sul nostro sito brividosportivo.it, acquistabile tutto insieme la collana, ricordiamolo, nello shop del sito brividosportivo.it c'è un bannerone, cioè una sorta di striscia sopra, cliccate nello shop, entrate e lo potete ordinare e prenotare però stiamo producendo anche l'ottavo e sarà un numero scoppiettante perché è dedicato al periodo uno dei più tribolati della storia della Fiorentina, ovvero periodo 96-2006, quindi quello della gloria, perché ci sono stati dei trofei, gli ultimi peraltro della storia della Fiorentina, del fallimento e del rinascimento. Quindi insomma, più di così, credo che insomma è con quel decennio lì un po' condensa tutta la storia della Fiorentina, no? Che è fatta di clamorosi picchi dal punto di vista sia del positivo che negativo, un'altalena continua che ci ha caratterizzato, no? E quello forse è stato il più clamoroso. Pensa, da vincere la Supercoppa italiana
5: contro il Milan,
6: prima volta la squadra italiana riusciva, da vincitrice della Coppa Italia, a vincere la Supercoppa contro la campionessa d'Italia che se la giocava in casa, tra l'altro in gara secca, poi vincere la Coppa Italia del 2001, addirittura a trovarsi senza maglina e pantaloncini in Serie C2,
5: allora,
6: senza giocatori, e
5: senza
6: poi rinascere
5: nulla.
6: E in pochi anni, in due anni, ritornare in Serie A saltando la C1, meno male. Perché c'è chi ci dice ripescati, ma scusate, ci hanno buttato in Serie C2,
5: siamo
6: gli unici che sono stati a cui è stato riservato un trattamento del genere. Lasciamo perdere, dai.
5: Allora, un po' di messaggi arrivati al 348-7513-933. Grazie direttore, masterclass, grandissima notizia, grazie Fabio Paratici. Fabio, sei il mio indiscusso numero uno, e poi Paratici fa i miracoli, e chiudiamo con ora tocca al dottor Pengue. Ora questo è un altro discorso, vediamo questo se poi dopo arriverà
6: ad personam, però non lo so,
5: poi fammi andare agli ascoltatori,
6: c'è
5: che
6: qualcosa sul puzzone, ricordiamolo,
5: prima di tutto ragazzi non andate più indietro del 2000,
6: forse non siamo stati abbastanza chiari,
5: l'ho detto, però dovete stare attenti. Per quelli che invece sono andati dopo, allora Bomber Violic, un rigore sbagliato da Vargas,
6: vediamo se potrebbe essere corretto o no, se c'è l'effetto Bomber. Allora, diciamo, sono stranieri, quindi questa l'avevi detto bene. Ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che bisogna guardare dal 2000, ricordare dal 2000 in avanti, quindi a 2000 oggi, sono stranieri, ma non è Vargas. Però, visto si può dare un aiuto, lo posso iniziare a dare, visto manca poco, è comunque un difensore. Uno di questi.
5: Bene, allora poi Francesco, che ricordo che è lì che attenta la rimonta, ci scrive Kalinic.
6: No, non mi risulta, però non lo so, non credo che Kalinic abbia sbagliato, ma non ha sbagliato un calcio di rigore contro la Juventus. Tra l'altro mi pare abbia segnato anche un gol a Torino, ma non sufficiente per uscire indenni dallo stadio di Torino. Allora, uno è un difensore, andiamo. L'altro invece è una sorta, diciamo, di fantasista.
5: Bombe, non mi sei attento.
6: Una sorta di fantasista.
5: Ti ha dato anche l'aiutino sia Stefano Borgi che te l'ha ripetuto anche
6: ci ha detto Bomber.
5: Mi sembra Pasquale.
6: Perché stranieri. Sono stranieri, sono calciatori stranieri che hanno sbagliato due calci di rigore negli ultimi 25 anni di Juventus Fiorentina a Torino, vanificando tra l'altro il risultato per la Fiorentina, perché avessero segnato la Fiorentina quantomeno non avrebbe perso quella partita. Uno è difensore, l'altro è un giocatore che è stato soltanto una stagione nella Fiorentina,
5: fece
6: benino, cioè forse una stagione e mezzo, ora non ricordo. Lo incontrammo proprio nel momento di risalita della Fiorentina in Serie B, ci impressionò tutti, ci fece anche dei gol, e l'anno dopo la Fiorentina lo prese. Questo è un bel aiuto, credo, per chi si padroneggia un po' la storia della Fiorentina.
5: Allora, tornando alla partita di domenica, io sono molto d'accordo con quello che ha scritto questa mattina Repubblica, che insomma, dignità, ho usato queste due parole, dignità e orgoglio, sono due parole che quantomeno i tifosi della Fiorentina vogliono vedere, vorrebbero vedere sempre.
6: Sì, insomma, ma soprattutto contro la Juventus.
5: Contro la Juventus, ma a Torino, insomma, è una partita, anche se, come abbiamo detto, alla Fiorentina in classifica cambia poco o nulla, però insomma a livello quantomeno insomma di quello che si fa passare ai tifosi è importante.
6: Guarda, anche nel, ora tanto per ritirare fuori il ricordo che ho tirato fuori anche il 15 maggio dell'88 non contava nulla, la Fiorentina

0: Fiorentina altre volte ha rovinato le uova nel parrotto, le uova nel paniere alla Juventus. Quindi dignità e orgoglio, parole che sono state, o meglio, che sono state tradite, no? Insomma, sentimenti, chiamiamoli così, traditi. E proprio nell'ultima trasferta contro la Roma, diciamo, dove non c'è stata né dignità né orgoglio né anche attributi, diciamo così, perché la Fiorentina si è sdraiata al cospetto della Roma. Ecco, farlo anche al cospetto della Juventus sarebbe una cosa molto brutta. Diciamo che poi il risultato sarà quello che sarà, però perlomeno tiriamo fuori le cosiddette almeno per questa occasione.
1: Allora, c'è un vocale, non so se si può mandare, ora aspettiamo l'ok dal
0: con calma, dal perché non si sa mai, magari ci dicono quello che siamo, cioè, quindi potrebbe
1: si
0: essere
1: può mandare,
0: non
1: vai.
0: Pubblicabile.
2: Il difensore a sbagliare il rigore può essere Gonzalo Rodriguez. Comunque il rigore l'ha sbagliato anche Kalinic a Firenze contro la Juve, che lo tirò sulla sinistra e Buffon e glielo parò.
0: Sì, però
1: allora questa era Nel Viola che ringraziamo.
0: Ti ringrazio, anzi se ora vedremo se sei stato bravo o no. Noi avevamo detto Juventus Fiorentina, non Fiorentina Juventus, quindi a Firenze hai detto bene. Noi invece ci riferiamo al, siccome si gioca a Torino, ai due rigori sbagliati sul campo della Juventus. Vediamo se però Gonzalo Rodriguez è lui o non è lui.
3: Vabbè!
0: Grande,
1: bravo,
0: Runner Viola entra in classifica, irrompe.
1: Sì, non mi, ora purtroppo oggi
0: comunque,
1: sono sfornito del
0: il punto lo prende, poi vedremo
1: prendo,
0: se sarà il primo o comunque ne ha avuti degli altri, quindi complimenti perché è stato Gonzalo Rodriguez colui che ha sbagliato il calcio di rigore. Vado subito a riprendere il quizzone.
1: Poi decidi, allora, siamo in chiusura.
0: Ora vediamo. Fammi dare la risposta. Il secondo rigore lo sbagliò Gonzalo Rodriguez al 67esimo di uno Juventus Fiorentina 3-2 disputato il 29 aprile 2015. Da notare come lo stesso Gonzalo, sempre su rigore, pensate, due rigori a favore dei Viola a Torino contro la Juventus, incredibile, avesse portato in vantaggio la Fiorentina al 33esimo. Poi i gol di Llorente e la doppietta di Tevez rovesciarono il risultato a favore dei bianconeri. Al 90esimo una punizione di Ilicic fissò il 3-2 finale. Quindi avesse segnato Gonzalo, probabilmente sarebbe finita 3-3. Dimmi cos'è che volevi proporre?
1: No, allora
0: perché sono inflessibile,
1: lo so, poi sai, siccome il secondo nome non sta arrivando, decidi te se vuoi chiudere qui la questione e dare anche il secondo nome e quindi non assegnare punto a nessuno.
0: Ho paura che non ci sia molto tempo a disposizione, diciamo, diamo un ultimo. Questo giocatore è di nazionalità cilena, quello che ha sbagliato il calcio di rigore a Torino contro la Juventus. Vediamo se negli ultimi secondi, mentre magari si fanno i saluti, qualcuno prova a buttarsi.
1: Bomber Viola ci aveva provato qualche minuto fa, ma non era Pulgar, ma non è lui.
0: Pulgar è di nazionalità cilena,
1: sì,
0: anche
1: però
0: lui,
1: non è lui.
0: Però non è lui. Io non credo di aver sbagliato la nazionalità del giocatore in questione. Fammi controllare, se no, no poi dopo magari mi dicono ma che tu dici, e hanno anche ragione, ma mi sembra sia cileno. Te che sai la risposta, dovresti saperlo anche te.
1: No,
0: vediamo, esatto, è cileno. Giocatore cileno della Fiorentina che ha sbagliato un calcio di rigore. Fantasista.
1: Bomber Viola sta dicendo tutti all'infuori,
0: tutti i cileni
1: Fernandez
0: del mondo.
1: Mazzi
0: ha ragione. Ruolo simile, Bomber, però qualche anno prima.
1: Chi era l'allenatore? Dai, aiutiamolo così.
0: L'allenatore era Cesare Prandelli. Cesarone Prandelli, grandissimo allenatore.
1: È arrivato Duccio lo scenografo.
0: Vediamo però chi ci dice Duccio lo scenografo.
1: Jimenez,
0: vediamo.
3: Vabbè.
0: Grande Duccio, grandissimo Duccio. Così abbiamo chiuso in bellezza anche il quizzone di oggi, venerdì 15 maggio. Il primo dei due rigori lo sbagliò Luis Jimenez al 15esimo di uno Juventus Fiorentina 1-1 giocato il 9 aprile 2006. Era la prima Fiorentina di Prandelli, che andò in vantaggio con Luca Toni al 47esimo, pareggio poi di Del Piero, senti i giocatori, al 63esimo. Quindi abbiamo in questo modo assegnato i due punti e sono, secondo me, due new entry, se non mi
1: tradisce. Allora, scenografo non ne sono sicuro.
0: Non ne sei sicuro, però comunque
1: ringraziamo anche Alessandro Alvaldarno che ci aveva scritto Mati Fernandez, Runner Viola che ha scritto Jimenez ma è arrivato dopo.
0: Peccato.
1: Purtroppo.
0: E anche Bomber Viola che comunque ha sfiorato.
1: E anche Alessandro che ci ha scritto Jimenez ma purtroppo è
0: fuori tempo massimo. Fuori tempo. E Bomber Viola questa volta ha fatto, come si diceva una volta, la barba al palo.
1: Bomber non ce ne volere, ma vedi, oggi non ero in forma.
0: Vabbè. Comunque dai, anche così la contesa diventa anche, no, quantomeno più più difficile da prevedere.
1: Allora, siamo arrivati davvero in conclusione. Grazie mille a Tommaso Borghini.
0: Grazie a te, buon venerdì sera a tutti.

0: tutti.
1: Grazie ad Alessandro Di Nardo di là dal vetro. Adesso arriva Extra Viola da Lorenzo Mattucci. Una buona serata, ciao.
2: Radio Firenze Viola
3: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
4: Ragazzi, ma lo sapete che allo 00 non si mangiano solo pizze buonissime, ma anche specialità di pesce? Oh, io stasera ci vado.
3: Dai retta, Gianfranco Monti. Per i 20 anni di attività allo 00 tornano le padelle. Astice, scoglio, vongole e zuppe di mare caldo e moscardine. Cerca Ristorante Pizzeria 00 su Facebook. Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
5: Ofisa dal 1955 vi accompagna con professionalità e riservatezza nell'ultimo saluto ai vostri cari. Ci trovate a Firenze presso la sede storica in Viale Milton 89 e presso le agenzie sul territorio comunale, Cappelle del Commiato in Viale Milton 91 e Via delle Panche 56 Firenze. Per informazioni 055 48 98 02.
3: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
6: Cenati, tecnologia avanzata per il tuo cantiere. Sistemi di controllo 2D e 3D, attrezzatura laser e piattaforme GPS per ottimizzare la produttività e raggiungere risultati di alta qualità. Con la nostra assistenza professionale e prezzi vantaggiosi potrai rivoluzionare il tuo workflow. Ci trovate a Campi Bisenzio in via Barberinese 127. Serviamo tutta la Toscana e su richiesta nel resto del territorio italiano. Cenati, rivoluziona il tuo cantiere.
7: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: No. A soli 150 metri dall'uscita del casello autostradale di Calenzano trovate No Limit Night Club. Ambiente elegante e raffinato, locale climatizzato, selezionata clientela e 40 bellissime ragazze che allieteranno le vostre serate. Al No Limit troverete anche piano bar e DJ set. Siamo aperti da lunedì alla domenica dalle ore 22 alle 5 del mattino. Ci trovate a Calenzano in via Vittorio Emanuele 10.
3: Da Milady
0: Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in Viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada.
11: Toro Rosso, la braceria contemporanea a Campi Bisenzio. Nuova gestione, nuovi sapori, carni toscane, italiane e dal mondo, con frullature dai 30 ai 60 giorni, antipasti, primi, carni bianche e grigliate per tutti i gusti. In più, una selezione di ottimi vini toscani. Ci trovi in via Pasolini 30 a Campi Bisenzio. E per i tifosi viola c'è un gradito omaggio. Per info e prenotazioni 055 28 89 91. Venite da Toro Rosso Braceria e siamo certi che ritornerete.
12: Che incubo il trasloco!
13: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
12: Ma è fantastico!
13: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
0: Zeus Traslochi in via Bocci 105, zona Careggi.
14: Benvenuti al ristorante Mezzo e Mezzo a Sesto Fiorentino. Qui le ricette di mare e di terra vi faranno leccare i baffi. Tommaso e Matteo vi aspettano con prodotti di prima qualità e un'esperienza gastronomica indimenticabile. Non perdete l'occasione di assaporare piatti unici, pensati per sorprendere il vostro palato. Venite a trovarci, perché una volta sarà troppo poco. Mezzo e Mezzo, dove il gusto non ha confini. Ci trovate in via di Calenzano 56 a Sesto Fiorentino. Siamo aperti tutti i giorni a pranzo e cena.
15: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
16: La trasmissione Brivido Viola è stata offerta da Lai Corriere Espresso, via della Pesa 15, Santa Croce sull'Arno. Visita il sito corrierelai.it.
17: Radio Firenze Viola.
18: Buonasera dalla redazione.
19: È il peggior incidente subacqueo nella storia delle Maldive, quello in cui hanno tragicamente perso la vita 5 italiani, tra cui la professoressa Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, i ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri e Gianluca Benedetti. Lo hanno confermato le autorità locali delle Maldive all'americana CBS, mentre riprenderanno domani le ricerche per rintracciare i cadaveri non ancora individuati nella grotta a 50 metri di profondità a causa delle cattive condizioni meteo. Al momento solo un corpo è stato recuperato, quello del padovano Gianluca Benedetti.
18: Un insieme di concause avrebbe determinato la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne deceduto nella notte tra l'11 e il 12 aprile a Massa, al termine di una violenta colluttazione avvenuta in Piazza Palma, nel cuore del centro storico cittadino. L'uomo si trovava in compagnia del figlio di 11 anni e della compagna quando la situazione è precipitata in una rissa che ha coinvolto 5 giovani, tra cui un 17enne e due giovani di 19 e 23 anni, successivamente arrestati per omicidio. È questo in sintesi il quadro che emerge dalla relazione dell'autopsia.
19: Una nuova truffa serpeggia su WhatsApp, stavolta a tema autostradale. Lo comunica la Polizia di Stato sui canali social. Gli utenti ricevono un messaggio spesso proveniente da un numero con un prefisso estero che segnala un presunto mancato pagamento del pedaggio autostradale e invita a cliccare sul link per regolarizzare la posizione ed evitare sanzioni, ma si tratta appunto di una truffa.
18: Gli esteri, il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita negli Stati Uniti quest'anno in autunno, lo ha riferito il ministro degli esteri cinese Wang Yi. Intanto i team economici e commerciali di Cina e USA lavoreranno per espandere gli scambi bilaterali nell'ambito di un quadro di riduzione reciproca dei dazi, ha dichiarato Wang Yi. su Taiwan, Trump ha detto: non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli USA debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra.
19: Conflitto russo-ucraino, il bilancio delle vittime dei raid di Mosca che per diverse ore hanno colpito la capitale ucraina Kiev è di 24 morti, tra cui 3 ragazzine di 12, 15 e 17 anni e 48 feriti. Oggi lutto nazionale in onore delle vittime. Ci deve essere una risposta giusta a tutti questi attacchi. Siamo legittimati a colpire siti energetici e militari russi dopo i raid a Kiev, ha commentato Zelensky. Intanto 34 stati membri del Consiglio d'Europa insieme ad Australia, Costa Rica e Unione Europea come istituzione hanno dichiarato che si uniranno ad un futuro tribunale speciale per l'Ucraina incaricato di perseguire la Russia per la sua invasione del paese.
18: Il calcio, la prefettura di Roma ha recepito la proposta della Lega Serie A sulla data e l'orario del derby. Roma e Lazio scenderanno in campo domenica 17 maggio alle 12 e l'arbitro sarà Fabio Maresca. In contemporanea alle altre 4 partite che riguardano la zona Champions, Como Parma affidata a Zufferli, Juve Fiorentina a Massa, Genoa Milan a Sozza, Forno il fischietto di Pisa Napoli. Alle 18 Atalanta Bologna è affidata a Perenzoni.
19: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333 579 579 4 o scrivici a commerciale chiocciola

0: Eccoci qui a Extra Viola, naturalmente dagli studi di Radio Firenze Viola, siamo a RTV 38. Di là nella regia c'è il nostro Alessandro Di Nardo. Devo dire anche che c'è accanto a me, Vabbè, Niccolò Ceccarini.
1: Buonasera. Ciao grande Luis, ben trovati a tutti.
0: Allora, come si va domenica alla partita? Spiega per bene, perché va spiegato, vero?
1: Io ho preso, diciamo, spunto da mia figlia, da quando era piccolina, e che magari mi guardavo un cartone animato che era quello di Peppa Pig. Per cui ho lo zainetto di Peppa Pig, mi porto lo zainetto di Peppa Pig, così almeno so che se cambia orario dalle 12 arriva alle 11 o alle 10 e mezzo, c'ho tutto l'occorrente dentro.
0: La merenda.
1: Dentro. Esatto, la merenda, le merendine, quindi ho tutto a posto.
0: Io invece sono di vecchia data, in quel panierino, vado quel panierino con dentro e probabilmente mi presenterò a Viola al campo in pigiama o il caffè.
1: L'importante è andare vestiti in qualche maniera, ognuno sceglie la strada che vuole. L'importante è che ci avvertano 20 minuti prima di quando comincia la partita.
0: Sì, sì.
1: Ma 20 sì, minuti, non è
0: sì,
1: che uno
0: no,
1: chiede...
0: Sì, no, via, cioè, ora se no veramente si vuole troppo.
1: Chiediamo troppo,
0: sì. Ma veramente, ma dove siamo? Si pretende l'impossibile, perché insomma è difficile capire, gestire le cose. Figurati se sapevano alla Lega che c'era la finale.
1: No. Nemmeno che c'era anche la partita di Coppa Italia, la finale di Coppa Italia, che ci poteva essere una tra Lazio e Roma.
0: Ma no, ma
1: scherziamo mica.
0: Ma veramente, io rimango veramente allibito.
1: Basito, come direbbe
0: qualcuno. Vabbè, stiamo scherzando.
1: Tanto c'è la rescissione di Pioli,
0: Ecco, è una delle notizie. Intanto, aspetta, ricomincio da tre, che è stato un grande titolo di un grande comico napoletano, Troisi, però ancora non vi dico perché. Giustamente Niccolò va subito su Aissodo, cioè prendi il 28 e va a Aissodo, quello è prima di Castello.
1: Io però scusami, se mi permetti, prendo il 31 e va a Grassina. Ecco, cioè, proprio prima del 28 prendo il 31 e ci tengo a precisare che non ho quasi mai preso il 31+1 che andrebbe all'Antella.
0: All'Antella, ma guai, No, veramente, vai subito a Aissodo, perché effettivamente è stato trovato un accordo e non è una cosa banale, sì. Con Pioli. Quindi Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina, non è più
1: sotto contratto con la Fiorentina. Sì, in pratica questa storia di Pioli sembrava diventare un po' anche lunga. In realtà, cioè, ricostruiamo velocemente, subito dopo il suo esonero si era parlato della possibilità di una risoluzione, di venirsi incontro per trovare una via di mezzo. In realtà questa cosa non c'è mai stata, e le parti hanno comunque iniziato un po' a parlare già quando ancora c'era Roberto Goretti solo come direttore sportivo della Fiorentina. Poi, da quando è arrivato Fabio Paratici, è chiaro che il discorso è andato avanti. La sensazione c'è sempre stata che saremmo arrivati a una conclusione della vicenda con una risoluzione consensuale o una risoluzione contrattuale, che dir si voglia. Comunque, alla fine, qual è la situazione? Lui aveva il contratto fino al 30 giugno del 2028, lui percepirà lo stipendio fino al 30 giugno di quest'anno. Dopodiché non ci saranno naturalmente più vincoli con la Fiorentina, si sono trovati a metà strada. Lui guadagnava 3 milioni di euro netti a stagione,
0: 250.000 euro in mese.
1: Ho capito. Te non l'hai guadagnato in una vita, io probabilmente ne in 10 vite. Tanti di coloro che ci stanno ascoltando.
0: No, di contributi l'ho pagato a voglia te e il resto.
1: Però avevi un bello stipendio,
0: No, ho capito, ma di contributi in 42 anni. In 42 anni di lavoro.
1: Per dire, sì, voglio dire. Vabbè, ma allora se uno va a vedere quanto guadagnava Vlahovic, quanto guadagnava Cristiano Ronaldo, se cominciamo a contare tutti quelli che guadagnano, converrebbe non parlarne più, perché poi ci piglia la tristezza, perché poi alla fine del mese loro, stai tranquilli, in generale i calciatori, i dirigenti, gli allenatori non hanno problemi a pagare le spese.
0: Non è detto.
1: Dici, potrebbero avere problemi?
0: Mi babbo diceva: si campa con 10.000 lire e non si campa con 100.000 lire.
1: Ma fare una trasmissione io e te sulle grandi massime dei nostri genitori.
0: Nostri genitori.
1: Sì, è interessante. No, dicevo, per cui alla fine si sono trovati a metà strada. In pratica Pioli ha rinunciato a un anno e la Fiorentina è venuta incontro dandogli appunto un altro anno di contratto, e quindi alla fine tutto si risolverà appunto con, credo, 3 milioni di euro soli da dare a Pioli.
0: Allora, non avevo neanche dato i numeri. A parte i numeri, li vedete sulla ripressione, io li do puntualmente, ma quello per altri motivi. 3487513 933 per mandare i vostri WhatsApp audio e gli SMS, vabbè, 3314303200, quello li sapete a memoria perché li vedo arrivare però boom, guarda, il meglio allenatore di mondo, guarda come l'ha scritto Vanoli, il meglio allenatore di mondo. Allora, perché ricomincio da tre, che potrebbe essere un punto interrogativo? Perché ci sono tre giocatori su cui in linea teoria si potrebbe ripartire. Alessandro Di Nardo dalla regia ci mette in onda questa schermata che ci ha preparato il nostro Pietro Pellicciari: Fagioli, Comuzzo e Parisi. potrebbe essere un'idea questa. Voi cosa ne pensate? Mandateci il vostro parere, diteci se terreste tutti e tre questi giocatori, se rifondereste la Fiorentina ripartendo proprio da loro, oppure no.
1: Io penso che questi tre giocatori abbiano buone possibilità di rimanere per mille motivi o motivi diversi. Parisi perché sta facendo una bella stagione, Comuzzo perché è da rilanciare e Fagioli perché ha dimostrato che se è nelle condizioni giuste per poter esprimere il suo talento può essere un giocatore determinante ed importante. Questa è la linea che giustamente stiamo mandando avanti e stiamo facendo capire anche a coloro che ci stanno guardando e ascoltando. È altrettanto vero che, come voi sapete meglio di me, il mercato spesso e volentieri spariglia le carte. Che voglio dire? Che se domani arriva un club e offre 10 milioni per Parisi, la Fiorentina potrebbe anche decidere di cedere Parisi. Che se arriva un club...
0: A 10 milioni?
1: 10 milioni, sì, non ho capito, l'hanno pagato 10, perché devono pagarlo 100 milioni? No, magari,
0: no, 15.
1: Non so, 15, va bene. Aumentiamo di 5 milioni, però...
0: E che siamo a regalare, no?
1: No, non si regala nulla, però ora su Comuzzo, per esempio, la Fiorentina ha avuto anche un'offerta da 30...
0: Dubito che arrivi.
1: E non sono arrivati questi soldi perché comunque poi l'offerta araba non è stata presa in considerazione dal giocatore. Però detto questo, anche lo stesso Fagioli è un calciatore che piace molto al Tottenham, e non è solo al Tottenham, bisogna vedere anche lì quanto ti offrono. Se ti offrono tanti soldi, potrebbero anche pensare a fare una cessione. È chiaro che ci sono dei punti di fermi di partenza e ci sono anche dei punti non fermi che però possono diventare tali a seconda delle circostanze di mercato, oppure magari anche giocatori che tu decidi di vendere a priori. Per cui io credo che la Fiorentina su questi tre giocatori ci voglia ripartire. Io ci aggiungerei anche De Gea, che a Firenze può star bene e sta bene, e l'importante è che la Fiorentina non pensi in maniera diversa. Che un altro si può mettere, io comincio a 4, c'è De Gea dentro, perché anche David vuole stare qui, vuole vestire la maglia della Fiorentina, altri 2 anni di contratto, c'è questa clausola, no, a favore del Manchester United, ma dipende molto poi da che vuol fare la Fiorentina. Ecco, mentre su questi tre giocatori mi sembra che l'idea della Fiorentina sia di ripartire almeno da loro, per quanto riguarda De Gea secondo me vogliono ripartire da loro, però poi c'è sempre quella linea di demarcazione che fa tutta la differenza del mondo tra il volere e non volere, che sono le offerte di mercato, perché oggi quando arrivano tanti milioni di euro non esiste un calciatore al mondo che sia incedibile. Questo vale per Lautaro, vale per tanti altri che giocano in Serie A. Nico Paz non è incedibile, a parte c'è la ricompra da parte Real Madrid, ma nessuno ha questa incedibilità di base.
0: Allora, dicevamo appunto di Pioli, abbiamo preparato anche, Pietro Pellicciaccio ha preparato anche una schermata proprio su Pioli, con 3 milioni netti, in realtà su 6, perché... Alla fine sono 3 milioni netti l'anno, ma in realtà, come sappiamo, diventano 6. Quindi il contratto sarebbe scaduto nel 2028. In realtà Pioli ha accettato di traslare in qualche maniera e quindi non sarà più pagato dalla Fiorentina da giugno, cioè giugno l'ultimo mese, giusto? E poi
1: 30 giugno, diciamo, l'accordo di risoluzione, per quanto ho capito io, per quanto viene percepito dall'allenatore, fino al 30 giugno. Dopodiché dal 1 di luglio è libero e non percepisce più soldi dalla Fiorentina.
0: Sì. Ma voi, allora, quindi ritornando sulla nostra sul nostro titolo, sulla base, diciamo, voi ripartireste da Comuzzo, Fagioli e Parisi? Cioè, sono questi tre i giocatori su cui ricominciare a costruire qualcosa per il prossimo anno? Diteci la vostra. Credo siano arrivati dei messaggi audio.
1: Poi c'è Vanoli, Vanoli sì, Vanoli no. C'è da parlare anche del Vanoli sì, Vanoli no. Noi facciamo, ce lo dice un po' Paratici, ma lo dice a fine campionato e vedremo se abbiamo o no anche un po' indovinato.
0: No, ve lo faccio anche cantare, ragazzi. Vai, vai. Ma cosa volete? Allora, Nick, ma Parisi Home è fattibile?
1: Allora, io ho parlato
0: perché
1: anche...
0: Perché Cesc ne parla bene, a febbraio il Como deve prendere gli italiani per lista UEFA.
1: Guarda, io ne ho parlato con il presidente del Como, che ho incrociato in occasione di Sassuolo Como, me l'ha presentato Giovanni Carnevali, e lui in questo contesto continuava a parlare di giocatori italiani che avrebbe...
0: No,
1: che mi ha detto, non è che mi ha fatto la lista della spesa e diceva, però mi raccontava...
0: Ceccarini,
1: allora, no, Ceccarini no, perché...
0: Chi si compra?
1: Sì, esatto, diceva, perché non viene a fare il mercato del Como, così, con Ludi, no... E lui raccontava a me, ma anche a altre persone, e l'ha raccontato anche di fronte a una bella platea, che lui ha cercato Bastoni, ha cercato Barella, ha cercato Parisi, ha cercato altri giocatori del calcio italiano che piacevano molto anche a Fabregas, ma che si era arenato di fronte alle varie richieste. Bastoni che chiedevano 60 milioni, Barella idem, Parisi probabilmente... La Fiorentina all'epoca, quando ancora non era il Parisi di ora, la Fiorentina aveva chiesto 10 milioni e loro avevano offerto 7, per cui tornando a quello che dicevi te, magari se ora la valutazione è nuovamente salita, non so se sono in grado, cioè in grado sono perché i soldi ce l'hanno, ma non so se vogliono spendere 15 milioni per Parisi.
0: Ok, Fagioli e Comunzio vanno tenuti, ho visto, questo te l'ho già letto, quello di Parisi te l'ho già letto, dovrebbero esserci gli audio, siamo pronti? Possiamo andare a sentirli.
1: Tanto Di Nardo, sono... Zanzare 0-0, è parziale al quarto d'ora.
0: Sì. Sono il plus di Extra Viola, i nostri messaggi audio. Andiamo a sentire.
2: Quello gli ha fatto Calendari, Mario. Che della Lega Calcio, ma di secondo nome che fa fenomeno.
3: Buonasera Luis, buonasera direttore. Allora, domanda principale. Ma l'hanno inaugurata la funivia a Grassina? No, perché io, voglio dire, anche per la stagione estiva qui bisogna essere pronti. E poi volevo chiedere, seconda domanda, ahimè, sulla Fiorentina, tema allenatori, che ormai è il tema portante. Allora, l'80% l'ovvietà ci dice che ci dovremmo, tra virgolette, accontentare di grosso. A me la cosa non esalta, ma va bene. Ma volevo chiedere al direttore, non è che come tutte quelle volte in cui si è nominato troppo un giocatore o un allenatore, cioè una pista che sembrava scontata, poi alla fine il direttore ci sorprenderà con una pista estera tenuta bella coperta fino adesso? Io direi Iraola magari, ma forse no, sarà impossibile. Comunque una pista estera di un nome che non è mai uscito fino adesso, volevo dire...
4: Ciao Luis, ciao Nicco, ma io, senti, io ripartirei da Fagioli e Parisi. Poi il resto non lo so, ma io farei un bel pulito, solo che lasciando due giocatori e basta fare pulito con quelli di Allianz è difficile, quindi qualche uno di quelli vecchi rimarrà, speriamo rimangano quelli un pochino più, diciamo, e possano fare bene oppure riprendersi, perché sennò gli è un gran macello e nulla, si guarderà un pochino, speriamo bene e forza Viola, ciao ragazzi.
5: Sì, comunque ciao grande Luis, ciao grande Nicco, buonasera a tutti. Ma io sinceramente ripartirei da più di tre giocatori, perché ora che tutti quelli dell'anno scorso sono diventati brocchi così in tre secondi, ho i miei dubbi, ci può stare una stagione andata male. Io a 6 o 7 li riconfermerei, io non sto qui a dire i nomi, certo, ovviamente, ma tanto si sanno tutti. Per quanto riguarda Paratici, è stato un grande che ha fatto già il primo pezzettino di un gran lavoro, che ovviamente ha detto a padre Pioli, arrivederci, basta. Forza Viola!
1: Vabbè, comunque questo Fabio Paratici ha anche un grande rapporto anche con gli agenti di Stefano Pioli, come ce l'ha Goretti, certo, come ce l'aveva anche Daniele Pradè, quindi voglio dire, è chiaro che questa rescissione consensuale, contrattuale di Stefano Pioli potrebbe anche preludere al fatto che magari si sta rimettendo anche in movimento lui stesso, no? Voglio dire, quindi alla fine, anche per avere un po' più di libertà di manovra, poi io credo che questa cosa, comunque, io diverso tempo che vi dico, guardate, entro la fine della stagione Pioli risolverà il suo contratto con la Fiorentina, ne stanno già parlando da tempo, ripeto, qui c'è un po' il lavoro di tutti, ecco, non diamo solo meriti a Paratici, diamo meriti anche a Goretti, perché diciamo l'inizio del discorso è partito da lui, poi c'è a onor del vero anche lo stesso Ferrari, Alessandro Ferrari, direttore generale, cioè tutti hanno lavorato, poi chiaramente qui si sta parlando di una cosa un po' più tecnica e meno calcistica, no? Perché andare a risolvere e a trovare un accordo, però il contributo di tutti ha portato a questa cosa e anche Stefano Pioli alla fine, insomma, è venuto un po' incontro alla Fiorentina come la Fiorentina è venuta incontro a Pioli.
0: Serve programmazione, serve la seconda squadra, chi esce dal campionato primavera fa fatica in Serie D, questo è vero, non tutti, devo essere sincero, non tutti, qualcuno riesce anche a integrarsi subito, però ecco, questo è vero, la storia della seconda squadra mi sembra un aspetto
1: però
0: interessante.
1: Però la famosa squadra Under 23 di cui appunto parlerà anche Paratici prossimamente, perché è un discorso di cui lui ha fatto capire è molto interessato, no? Mi sembra l'abbia detto in un'intervista al Corriere della Sera a Paolo Condò, però è altrettanto vero.
0: Ma sono interviste, domani parla? Domani.
1: No. Ah no? No, a quanto ho capito non ci dovrebbe essere.
0: Tu ti aspettare questa grande intervista.
1: Comunque,
0: invece...
1: io vi do questa notizia, Paratici resta la Fiorentina.
0: Certo.
1: No, faccio per dirvelo.
0: No, perché, perché sai, nei giorni scorsi è vero, è partita questa bambola. Ah, la Fiorentina deve smentire. Ma che deve smentire? Sì, devo smentire.
1: Diciamo, l'offerta più allettante è arrivata dal Grassina, ma noi abbiamo Rosatini e quindi non possiamo permetterci anche Paratici, ecco.
0: Questo è uso improprio della, del mezzo
1: proprio,
0: pubblico. No.
1: Ma sono passate anche alla fase nazionale.
0: Alla tua squadra, non ce ne frega nulla.
1: Sto lì, vedrai. Cioè, come te a casa tua potresti fare la pubblicità.
0: A Castello, saluto, guarda, saluto Mauro.
1: Castello, che categoria
0: fa? Di Castello.
1: Categoria dell'Atletico Castello.
0: Non lo so.
1: Allora, scusa, allora non parlarne.
0: Ma io infatti ti parlavo di Mauro, ed è il sindaco di Castello.
1: Ci vuole il tutor sulle squadre.
0: Sì, certo.
1: Comunque, detto questo, cioè, Paratici, allora io capisco che sicuramente c'è in questo momento un alone che dice Paratici potrebbe andare di qui, Paratici potrebbe andare di là, Paratici potrebbe andare di sopra e di sotto. Allora, sicuramente Paratici è come una bella donna, piace, c'è poco da fare, ma tra piacere e portarla a cena fuori c'è tutta la differenza del mondo.
0: Certo.
1: E quindi vuol dire che Paratici in questo momento lavora ed è concentrato sulla Fiorentina. Poi, se tra un mese succede l'irreparabile, che lui si annoia, non gli piace la Fiorentina, trova delle difficoltà e allora magari prende e fa una retromarcia e saluta tutti, è un altro discorso. Però oggi Paratici è concentrato a lavorare sulla Fiorentina e per la Fiorentina. E dico io, meno male, perché così ne abbiamo molto bisogno, cerchiamo di risolvere anche la questione allenatore, anche se io temo che sulla questione allenatore si debba andare alla fine del campionato, cioè dopo l'Atalanta.
0: Il che potrebbe avere anche una logica, ma che ce lo dicano dopo l'Atalanta, questo è un altro discorso, mi può andare bene. Ma che loro che lui si sia già mosso, sì, con il suo staff, sì.
1: Sì, evidentemente sta facendo ancora delle valutazioni, perché secondo me la candidatura di Vanoli è una candidatura che resiste, che c'è. Io sento parlare molto, no, di altri profili, per esempio Iraola, Grosso, eccetera, però anche su questi nomi che continuano a girare io non vedo un affondo da parte della Fiorentina. Vedo un modo come per monitorare la situazione. Io ho come la sensazione o lui veramente trova quell'allenatore che lo fa impazzire, tra virgolette, e che ha la possibilità di prendere, o se no, secondo me, salgono le possibilità che possa restare Vanoli, che già conosce questa squadra. Questa è l'idea che mi sto pian pianino facendo io, nonostante sia un lavoro difficilissimo, perché bisogna farne mille di telefonate e cercare di capire. Per cui, ecco, secondo me, il dubbio che può avere forse in questo momento Paratici è l'abbinamento a quello che lui ha detto, la bellezza, il gioco e tutto quanto,
0: sì,
1: a quello
0: portare...
1: che purtroppo la Fiorentina... Però lui stesso, che è un uomo di calcio, sa benissimo che se la Fiorentina si sta esprimendo in questa maniera qua, sì, può avere qualche responsabilità Vanoli, certamente sì. Però io ribadisco, per me le responsabilità maggiori sono di quegli 11 che vanno in campo, più gli altri 6 o gli altri 5, quelli che sono, che per me hanno un rendimento nettamente inferiore a quello che potrebbero avere e per i quali io francamente non riesco a trovare giustificazioni. Perché
0: no,
1: alla fine, voglio dire, la partita di Roma non ha un senso. Giocare in quel modo lì, dice sì, ma sai perché la Cremonese aveva perso la Lazio?
0: E
1: ho capito, ma allora facciamo una cosa: anche noi domani, tanto c'è qualcuno che viene qui in radio, se ne frega, si va al mare, poi alla fine tu vieni pagato e loro vengono pagati. Cioè, qui in questo senso, per questo dico.
0: No, io non vengo pagato, loro vengono pagati.
1: Esatto,
0: quello povero Luis, veloce, no?
1: Sì, esatto, no, però ti dico, alla fine la cosa brutta è che comunque siamo di fronte a giocatori professionisti in un certo livello che non possono fare questo tipo di prestazione, quindi diventa anche difficile giudicare il valore e il lavoro di Vanoli, perché di fronte a questo è dura, ragazzi, anche dare un'interpretazione su quello che può essere il calcio di Vanoli, perché qui il calcio non si può fare con questa squadra, perché si è visto lontano un miglio, si può fare tutto
0: con questa squadra,
1: calcio.
0: Non lo so, cioè io
1: una parte...
0: qualcosa vorrei di vedere di questi giocatori, perché non è possibile,
1: sì,
0: che siano tutti così,
1: però evidentemente c'è anche questo aspetto, che questi giocatori non stanno rendendo per nulla, ed è per questo che ci sarà una bella rivoluzione a prescindere da Vanoli o non Vanoli.
0: Certo, vediamo. Il mio amico Flavio invece mi scrive: io per la ricostruzione della Fiorentina ripartirei dal responsabile del cantiere dello stadio. Non ha tutti i torti, eh?
1: Perché sì, comunque... però che tempistiche.
0: Ecco, giusto.
1: Perché
0: Flavio,
1: se sono tipo quelle, voglio dire, per la ricostruzione dello stadio, apriti cielo. Si passa 3-4 anni a guardarsi. Ecco.
0: Certo. Credo ci sia un altro audio in arrivo. Benissimo.
1: Allora
0: noi
1: Di Nardo,
0: ce l'andiamo a sentire. È Di Nardo che ha vinto, sta vincendo 1-0 la Zanzara, l'ho visto prima. Sì.
1: Ah, colpo di testa vincente all'incrocio.
0: Esatto.
1: Mamma mia. Mai visto.
0: Vai.
6: Buonasera Luis, buonasera Nick. E io sinceramente ho una grossissima fiducia in Paratici, e se ho capito qualcosa della gestione del calcio significa che le cose migliori si fanno in silenzio e sotto traccia. E mi sembra che già con la notizia di oggi di Pioli si sia dimostrato che Paratici va in quella direzione. Quindi sinceramente io da oggi sono molto molto fiducioso in quello che farà.
0: Grazie Simone, lui ci guarda dall'alto, qua su verso
1: un
0: torso, lì, quelle zone là, lui ci guarda dall'alto. E in effetti sì, è vero, quello che ha detto Simone è vero, la storia di Pioli è venuta dall'oggi al domani, nessuno se l'aspettava,
1: ripeto,
0: ne sentiva parlare.
1: Sì,
0: però.
1: Sì, io avevo intuito che ormai la questione era entrata nel vivo, tant'è che c'era un grande silenzio anche da parte degli agenti della Fiorentina sull'argomento e sulla vicenda. E, poi io capisco, io ragazzi, quando vi dico di Vanoli sì, Vanoli no.
0: No, non è che tu c'hai...
1: Cioè, sembra che io voglia che resti Vanoli, oppure sembra che qualcun altro voglia che vada via Vanoli. Io dico solo questo, noi bisogna portare i fatti, e i fatti, le notizie sono queste.
0: Oggi?
1: E oggi Vanoli si gioca le sue chance, ma non perché voglio io che si giochi le sue chance, perché ci sta pensando la Fiorentina, ragazzi. Questo noi bisogna anche raccontarvi quello che succede. Poi, se a voi mi chiedete, ti piacerebbe Maurizio Sarri, allenatore della Fiorentina? Io sfido chiunque, io, Luis,
0: io sì.
1: Di Nardo, no, perché c'ha il problema con le zanzare, ma e quindi ora non può rispondere. Però in generale si sarebbe tutti d'accordo se venisse Maurizio Sarri. Quindi non è una questione a me piace quello, a me piace l'altro. È una questione di raccontare quello che succede. E questa lungaggine nel sapere se resta o meno Vanoli vuol dire che la Fiorentina sta valutando altri profili? Certamente sì, ma anche Vanoli, altrimenti avrebbe già deciso.
0: Sì, oddio, io credo che non possano essere le prossime partite a far capire.
1: No, però evidentemente c'è un dibattito interno, cioè Paratici probabilmente non è ancora sicuro al 100% di andare in una strada, probabilmente sta facendo delle valutazioni nelle quali ci sono anche altri allenatori più Vanoli e dove tutti ci sono i pro e i contro. E capisco che Vanoli dentro di sé, nella testa di Paratici, possa dire lui conosce questa squadra, però fondamentalmente questa squadra non ha prodotto un gioco, vale la pena tenerlo? Vale la pena oppure se devo, perché se devo andare a prendere magari un profilo che mi dà una garanzia più grande, faccio questa operazione. Ragazzi, questo è un discorso di calcio, al di là di quello che si può pensare simpatia o antipatia Vanoli, è un discorso di calcio. Cioè, secondo me lui dice, se vado a migliorare e riesco a migliorare, ne prendo un altro, altrimenti potrei anche tenere questo. Questo è il discorso di calcio che fa Paratici, che piaccia o non piaccia, però è un discorso che fa
0: certo.
1: Lui
0: allora qui ci dicono che dovrebbero rimanere Ken, Gosens e Ranieri, gli unici da cui ripartire, mentre Grego da Cecina ci dice devono restare solo Fagioli e De Gea. Vabbè, insomma, più o meno abbiamo capito qual è il sentimento della piazza, a parte un po' Musso, ma insomma Parigi e Fagioli sono due giocatori su cui si può assolutamente ripartire. Io anche da De Gea e Gosens, sì. Perché tutto sommato sono due giocatori
1: interessanti. Poi ricordiamoci che non ne abbiamo parlato oggi, ma magari lo faremo anche
0: sì.
1: Prossimamente. Venerdì prossimo ci sei, Luis?
0: Non lo so, ora vediamo.
1: No, perché se ci sei ne parlo anche venerdì.
0: Va bene, parliamo di
1: no, faccio per dito, per dare tanto un appuntamento.
0: Guardi Di Nardo, ci fa sì, segnali incontrovertibili.
1: Si parla tanto di chi rimane, ma se la Fiorentina vuol fare 4-3-3 vanno ricomprati gli esterni. Perché
0: bravo,
1: probabilmente
0: quella,
1: Harrison e Solomon non si sa se verranno riscattati. Secondo me Harrison no di sicuro,
0: Solomon forse.
1: Difficile, e quindi bisognerà ripartire anche con gli esterni nuovi, per cui sarà il capitolo di un'altra chiacchierata insieme a Luis.
0: Radio Firenze Viola domani dalle 12 con la diretta, mentre naturalmente il Salotto dello Sport tornerà su RTV 38 regolarmente domani sera alle 20 e domani sera alle 21 naturalmente Extra Viola. Ringrazio Nicolò Ceccarini che è stato insieme a noi, Alessandro Di Nardo ci ha portato fino al termine di Extra Viola, non mi resta che augurarvi una buona serata.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
2: Buonasera dalla redazione.
3: È il peggior incidente subacqueo nella storia delle Maldive, quello in cui hanno tragicamente perso la vita 5 italiani, tra cui la professoressa Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, i ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri e Gianluca Benedetti. Lo hanno confermato le autorità locali delle Maldive all'americana CBS, mentre riprenderanno domani le ricerche per rintracciare i cadaveri non ancora individuati nella grotta a 50 metri di profondità a causa delle cattive condizioni meteo. Al momento solo un corpo è stato recuperato, quello del padovano Gianluca Benedetti.
2: Un insieme di concause avrebbe determinato la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne deceduto nella notte tra l'11 e il 12 aprile a Massa, al termine di una violenta colluttazione avvenuta in Piazza Palma, nel cuore del centro storico cittadino. L'uomo si trovava in compagnia del figlio di 11 anni e della compagna quando la situazione è precipitata in una rissa che ha coinvolto 5 giovani, tra cui un 17enne e due giovani di 19 e 23 anni, successivamente arrestati per omicidio. È questo in sintesi il quadro che emerge dalla relazione dell'autopsia.
3: Una nuova truffa serpeggia su WhatsApp, stavolta a tema autostradale. Lo comunica la Polizia di Stato sui canali social. Gli utenti ricevono un messaggio spesso proveniente da un numero con un prefisso estero che segnala un presunto mancato pagamento del pedaggio autostradale e invita a cliccare sul link per regolarizzare la posizione ed evitare sanzioni, ma si tratta appunto di una truffa.
2: Gli esteri, il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita negli Stati Uniti quest'anno in autunno, lo ha riferito il ministro degli esteri cinese Wang Yi. Intanto i team economici e commerciali di Cina e USA lavoreranno per espandere gli scambi bilaterali nell'ambito di un quadro di riduzione reciproca dei dazi, ha dichiarato Wang Yi. Su Taiwan Trump ha detto: non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli USA debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra.
3: Conflitto russo-ucraino, il bilancio delle vittime dei raid di Mosca che per diverse ore hanno colpito la capitale ucraina Kiev di 24 morti, tra cui 3 ragazzine di 12, 15, 17 anni e 48 feriti. Oggi lutto nazionale in onore delle vittime. Ci deve essere una risposta giusta a tutti questi attacchi. Siamo legittimati a colpire siti energetici e militari russi dopo i raid a Kiev, ha commentato Zelensky. Intanto 34 stati membri del Consiglio d'Europa insieme ad Australia, Costa Rica e Unione Europea come istituzione hanno dichiarato che si uniranno ad un futuro tribunale speciale per l'Ucraina incaricato di perseguire la Russia per la sua invasione del paese.
2: Il calcio, la prefettura di Roma ha recepito la proposta della Lega Serie A sulla data e l'orario del derby. Roma e Lazio scenderanno in campo domenica 17 maggio alle 12 e l'arbitro sarà Fabio Maresca. In contemporanea alle altre 4 partite che riguardano la zona Champions, Como Parma affidata a Zufferli, Juve Fiorentina a Massa, Genoa Milan a Sozza, Furno il fischietto di Pisa Napoli, alle 18 Atalanta Bologna è affidata a Perenzoni.
3: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Hai una squadra del cuore, ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
4: Oh, grande Tommaso.
5: Pietro.
4: Allora?
5: Male, sono sempre in traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
4: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
5: Ma davvero?
4: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
6: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
7: E ora via al treno di vocali.

0: scende la passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
2: Ancora? Cioè si rifà? Sentila! E allora...

0: Anche noi.
1: Guarda, per,
0: noi.
1: Per il mio ritorno in giacca e cravatta.
0: Saremo io
1: e te. L'hai vista gli euro?
0: Molto, molto. Sta spaccando. Piace.
1: Sta facendo.
0: Sali, il nostro amico Sali.
1: No, vabbè, insomma.
0: Giusto.
1: Neomelodico.
0: No, vabbè, tipo, ecco.
1: Neomelodico, un po' commerciante.
0: E quindi è arrivato venerdì sera, sono le 19:05 esatte. Salutiamo gli amici di Nardo e Stefanino che sono qui con noi. E è arrivato l'appuntamento del venerdì sera, si chiama Ganzamento in Viola con Alberto Di Chiara.
1: Che sono di ritorno, perché
0: sei di ritorno, sì, mi ha lasciato da solo.
1: L'ho lasciato da solo con il G.
0: Gran
1: alla
0: puntata.
1: Alla Mercè.
0: No, sai, tanti apprezzamenti abbiamo ricevuto.
1: Lo so, allora vuoi che mi
0: guarda,
1: defili.
0: No, rimani te, vado.
1: Mi defili.
0: Ricordiamo i numeri. Poi Damiano già partito, allora lei cosa dice Damianone? 348-7513-933 se volete whatsappare,
1: perché poi chi tra poco ci siamo dimenticati
0: giù.
1: Aspetta, a parte che entrerà come un
0: caterpillar.
1: Il G, insomma, qui siamo a casa sua e siamo io mi sono guarda, per ritornare mi sono messo giacca e cravatta.
0: Sì, zitto. Leggiamo subito Damiano che mi fa morire, ho letto l'anteprima. Se voi due vi siete rivestiti, quell'altro avrà il cappotto oggi, voi il minimo, cioè il piumone.
1: A parte che oggi
0: 12 gradi.
1: Oggi è giornata umida, piovosa,
0: maggio,
1: fastidiosa. Infatti c'ho un leggero mal di testa.
0: Sì, te sì, oggi non sei.
1: Sono meteoropatico.
0: Poi non è questo anticipo di autunno, ci ha preso un po' tutti spiazzato.
1: Questo anticipo di autunno così improvviso.
0: Poi c'è anche il numero di telefono, se volete, allo 055 77 11171. Noi trasmettiamo dallo studio 1 di via Panciatichi 110 della mitica Radio Firenze Viola.
1: E da un'altra
0: parte. Eccolo qua il nostro amico protagonista indiscusso del venerdì sera, il G, forse se la regia lo fa
2: sì. Oh, come mi vedo schiacciato, non sbaglio?
0: Sei un po' schiacciato.
2: Cos'è sto schiacciamento?
0: Noi abbiamo mangiato la schiacciata prima.
2: Sarà fatto di tutto soprattutto perché era un po' schiacciata la mia immagine all'inizio, poi era un po' stata rimessa. Ma oggi siamo schiacciati. No, veramente, guardate,
0: oggi,
2: mi
0: guarda,
2: sembra di essere un panino.
0: Sì.
2: No, non so, io
0: un hamburger, un toast.
2: Allora, per chi vede, ecco, guardate, non sono così. Sono leggermente un pochino più
1: slanciato.
2: Capito? Mamma mia, vabbè, ogni volta c'è qualche novità. Bene, la novità dell'altra volta era che non c'era Di Chiara. Di Chiara, ragazzi, Di Chiara,
1: sono state le cose inderogabili che ogni tanto accadono, non sempre,
0: grossa mancanza,
2: e ci siamo divertiti
1: un sacco, me l'ha detto.
2: E Costantino Costantino si è divertito, gli è piaciuto, perché abbiamo parlato di cose così di attualità, abbiamo fatto dei commenti
0: sociale,
2: sulle cose, insomma, sì.
1: Avete parlato di calcio?
0: Come no? Sì, abbiamo parlato.
2: Ma di calcio sempre, ma figuriamoci. Però, ragazzi, ma di ciclismo sì, non parla mai nessuno. Perché c'è il Giro d'Italia.
0: Certo.
1: Partito dalla Bulgaria.
0: Io ho due amici che sono a Roccaraso ora. Hanno fatto il giro quello elettrico, chiamiamolo così.
2: Oggi c'era una grande tappa, io ho visto il Blockhaus, no? Tutta la salita. Vingegaard ha vinto, no? Il solito Vingegaard, che quando non c'è Pogacar vince, capito? Ma se ci fosse
0: il mio Pogacar, lo sloveno. Anche se Gianni, ho visto un'immagine ieri, ma lo sai, mi ha dato un fastidio.
1: Quale?
0: Ma
1: io quelli che hanno tentato di farli cadere.
0: Ma io li vado a prendere per un orecchio, perché non
1: punirne
0: uno per educarne 100.
1: Sì, erano quelli che hanno tentato far cadere dalle biciclette degli individui. Hanno cercato
0: due soggetti,
1: andavano a dare fastidio durante la salita,
0: una rotonda,
2: non ci posso credere,
1: e hanno cercato di buttare giù qualche bicicletta,
0: giù qualche pilota che era in gruppo, tra l'altro, quindi ne cade uno, poi
1: che ne cadono 10.
0: Ma poi per fare cosa
2: sempre, comunque
0: per fare un contenuto sui social, poi capisci,
1: una cosa assurda,
0: meritiamo l'estinzione. ragione.
1: No, meritano.
2: Siamo messi male. Ragazzi, con questi telefonini siamo messi molto male. Per cui comunque diciamo che il ciclismo è un bello sport. Il ciclismo ha tutti i tifosi che tifano per tutti praticamente. Sì, sì, chiunque passi viene applaudito.
1: Bene, a parte
2: questa cosa bella, no? No, vabbè, lì sono imbecilli, ma anche quelli che corrono accanto ai ciclisti, no? Però applaudono tutti, anche l'ultimo, quello arriva ultimo, viene applaudito perché non c'è questa rabbia che c'è, devo dire, nel calcio
0: giusto,
2: perché le squadre rappresentano una città, e allora la squadra è una città, si sente coinvolti.
0: Il campanilismo.
2: In realtà
1: c'è un po' di
2: un campanilismo sbagliato.
0: Soprattutto viene premiato nel ciclismo, come in altri sport tipo l'atletica, lo sforzo fisico che fanno per fare quello
1: certo,
0: che fanno.
1: Certo, d'altronde.
2: A fare i blockhouse oggi c'è una salita incredibile.
1: Sono sport individuali, forse per certi aspetti.
0: Parlo della maratona.
1: Come l'atletica.
2: Sono sempre squadre, anche lì ci sono le
1: gioco di squadra, anche nel
0: certo.
2: Nessuno fa tifo per le squadre, ma per l'atleta, e questa è una cosa molto bella. In ogni caso, ragazzi, voglio dire, ma qui bisogna adeguarsi. Io mi vedo così schiacciato. Perché?
0: Da casa dicono, da casa la Sabri dice versione bulldog. Sei molto bulldog.
2: Sì, lo so. Guardate le cupole dietro di me, sono diventate grasse così. A proposito, una domanda, prego. Una domanda rapida. Quante sono le cupole dietro di me? Quante sono? Lo sapete?
1: Quante sono? 3, 5, 10, 15.
0: 12.
1: 15.
0: 13.
2: No. Sono di più, sono 30. Non contate stasera.
1: Non si
0: vede tutto. Ma noi tutte non le vediamo.
2: È da buttare là. 30, sono 30. Okay. 30 è un'informazione. In ogni caso, ragazzi, qui bisogna adeguarsi ai programmi, quelli che hanno tanto successo. Avete presente Belve?
0: La Fagnani.
1: Interviste.
0: Dichiara sarà ospite, lo sai, Gianni? Sì. Dichiara sarà ospite da Belve.
1: Non credo.
2: Sì, allora guarda, facciamo un'anteprima.
0: Vai.
2: Allora, bisogna adeguarsi. Ho un po' di domande per voi.
0: Vai.
2: Io faccio la Fagnani? A letto con Mentana non ci vado.
0: Bocconcino, posso... però, Enrico Mentana, no?
1: Sì.
0: È sempre un bel bocconcino.
2: Posso immaginare una cosa sola di lui nell'intimità, che è circonciso, perché altre cose non posso sapere.
0: Fa la maratona, lui fa la maratona.
2: Ma faccia quello che pare, ma insomma, come dire, io non ci andrei a letto, ma vedo che Costantino sì.
0: Sì, io apprezzo, apprezza molto.
2: È vero, sì, ora io sono schiacciato.
1: È affascinato.
0: Uomo di cultura.
2: Quindi, la Fagnani hanno buttata via, si sono buttati su. Vabbè, allora... signor, perché per lì si dà del lei,
0: certo,
2: Fagnani dà del lei alle persone. Signor dichiara. Che belva si sente.
1: Domanda molto
0: bella invece.
1: Che belva,
0: che belva ti senti? Dai.
1: Che tipo di belva?
0: Sì.
1: Perché è una domanda rituale, però adesso che gli
0: Gianni Fagnano ti sta facendo le domande.
1: Che tipo di belva mi sento? Un tipo di belva mi sento. Io vorrei essere, mi piacerebbe essere una tigre.
0: Ma come sei banale?
1: Mi piace la tigre.
2: È banale, la tigre è bella.
1: Mi piace, è affascinante.
2: Meraviglioso.
1: Mi fa paura perché l'ho vista. È enorme.
0: Sì,
1: è enorme.
0: Chi è che non ha una tigre in casa?
1: Io
0: dai,
1: ce l'ho al guizzaro. La tigre.
2: Allora lei, signor Nicoletti.
0: Dica Gianni Fagnano.
2: Che belva si sente?
0: Io più un Doberman. Un Doberman serio, stiloso, pacato, ma quando è ti azzanna la giugolare, capito?
2: Sì, no, è vero, guarda, tu sei proprio così. Tu colpisci alle spalle.
0: Bravo, come i Doberman.
1: La tigre ti guarda.
0: Io anche frontale, non solo alle spalle.
2: Seconda domanda. ci sono domande fisse, no? Che ci sono in belve, ci sono domande fisse, oltre alle domande più specifiche. Qual è, signor Di Chiara?
1: Mi dica.
2: Il suo pregio più grande? Qual è il suo pregio più grande?
1: No, adesso pregi.
2: Ha un pregio lei, signor Di Chiara? Ha un pregio? Ha un pregio?
0: Hai un pregio.
2: Ha un pregio.
1: No, spero di averne qualcuno. Adesso vediamo
2: sì,
1: un pochino.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: No, io sono. Come potresti dire?
2: Beh, prego, prego.
0: Ah? Bravo, ma lento.
1: Ah, vabbè, Fabrice, pensate.
0: E c'è te,
1: non è bello
0: di
1: dirti, io non posso
2: più dire. Ma adesso, ragazzi, ci vuole. Ci vuole,
0: guarda,
2: ci vuole.
0: Da Belvi devi essere. Non puoi andare così moscio.
2: No, oggi no, è fatto. Ha ragione, Di Chiara, perché.
1: La cervicale.
0: La cervicale.
2: Chi va a Belve si prepara
1: certamente.
2: Ci sono le domande fisse, e essendoci domande fisse, uno già che si sente, certo. Il suo pregio, non si può preparare. Però vai.
1: Ma
2: pregio.
1: Io credo di essere una. Come posso dire? Io sono una. Credo di essere una brava persona.
0: Sì, confermo.
1: Sono una persona che non vorrebbe far veramente mai del bambino. Sono un emotivo. In senso positivo.
0: Bravo, ci piace, bella risposta.
1: Sentimentale.
0: Guarda, mi ha strappato una lacrimosa.
2: Sì, ma è vero. Non trovi appigli. Con Di Chiara non trovi appigli.
0: Non trovi appigli,
2: su Nicoletti.
0: D'accordo.
2: Su Nicoletti ne trovi tanti, no?
0: Attacchi dove vuoi.
2: Ma Di Chiara non riesce, per questo
1: cerco di esserlo quantomeno.
2: La seconda domanda a Di Chiara è: qual è invece il tuo difetto peggiore? Quello
0: terza,
2: di cui tu ti vergogni, ci vergogni proprio. Che so, scureggi continuamente, so, qualche cosa di cui ti vergogni.
1: Sempre io,
2: addirittura.
1: Hai il mio maggiore
2: pregio
1: e il difetto, diciamo.
0: Certo, il difetto.
2: Sì, il difetto.
1: Il difetto.
0: Fai come a scuola, ripeti la domanda per guadagnare tempo.
1: No, fammi pensare. Il difetto grande, però non è una persona, te l'ho detto. Quindi sono.
0: Sei un cialtrone,
1: no,
0: te lo dico.
1: Sono molto. Spesso e volentieri, in alto sono permaloso.
0: Non l'avrei mai detto, sai?
1: No, permaloso.
0: Non l'avrei mai detto.
1: Sono permaloso e vieni in albero per cose certe volte che non.
0: Futili
1: e non vale la pena. In albero per cose che però. Scusa un attimo, potrebbe essere.
0: Un attimo.
1: Sono permaloso sulle cose che reputo ingiuste
0: e
1: nei miei confronti, parlando di me,
0: cattivisci.
1: E mi cattivisco.
0: Hai visto? Un lato di me che non conoscevamo.
1: E che diventa quindi
2: questa cosa qui.
0: Beh,
2: interessante, visto? Esatto. Fuori.
0: Ci farei una puntata io, guarda.
1: Sì.
2: Sì, le stesse domande, ovviamente, a Costantino Nicoletti.
0: Mi dica,
2: allora,
0: mi dica.
2: Tu, Gianni.

0: Ma che carino.
1: Ci riserveremo. Allora, il suo difetto. Più brutto difetto.
0: Il mio brutto difetto è bravo, lo sai che ecco, vedi, non ho pregi, ma tendenzialmente non ho nemmeno difetti, che sai, sono un numero indiscusso. E noi numeri indiscussi non abbiamo difetti.
2: La presunzione.
1: Ma come? Bravo. Il Doberman che ti colpisce dopo lui. Non hai difetti, eh?
0: Difetto, oddio, ne ho talmente tanti, Gianni, sceglierne uno è complicatissimo. Spara sulla Croce Rossa, ce l'ho,
1: di cui tu ti vergogni, anche una cosa che ti fai rutti continuamente, che ne so, cose di cui ti vergogni in pubblico, mi puzzano i piedi, non so.
0: Alta, ti dirò, l'attaccatura alta ormai la vivo come una mia caratteristica somatica.
1: Ma quella è natura.
0: Perché il ciuffo di Chiara glielo invidio.
2: Quelle sono quelle cose che però magari ti incattiviscono, no.
1: Però di Chiara, quando era più giovane giocava, aveva un cesto di capelli, ora c'è ancora il ciuffino, però un po' diciamo la verità, però glielo invidiamo tutti,
2: ancora regge.
1: Caro signor Di Chiara, allora lei mi deve dire qual è la più grossa belvata che ha fatto nella vita.
0: Bella questa, grande domanda.
1: Belvata da questa parte, sì.
2: No, non so, che sai, io avendo fatto la belvata.
1: C'è una cattiveria, qualcosa che
2: non si può fare.
1: Magari ti sei un po' pentito, ma insomma, una belvata, anche una cosa.
2: Ma perché io ho vissuto il mio lavoro, tra virgolette, chiaramente sportivo e agonistico, è sempre stato in campo, quindi quello che avveniva lo facevi quasi tutto in campo. Però in campo sono cose che possono arrivare a livello agonistico, quindi sono cose istintive. Mentre fuori.
1: Non l'ho mai spezzata.
2: Ho rischiato io di farmele spezzare. Però non lo so, una cosa particolarmente cruda. Questo, dammi un secondo, perché non è che devo pensare a qual è stata.
1: Intanto Nicoletti pensa.
0: Io posso rispondere.
2: Intanto puoi rispondere Nicoletti.
0: Posso rispondere io, così diamo tempo.
1: Facciamo rispondere Nicoletti.
0: Ma guarda, la mia belvata recente, che molti mi rimproverano, è l'attacco frontale a questa proprietà che è 7 anni che ci meleggia con la propaganda, gli slogan, il populismo, e il tifoso viola che ha gli occhi foderati di prosciutto si è fatto incantare come i serpenti col Viola Park, con le finali perse e quant'altro. Quindi questa è la mia belvata di cui sono orgoglioso, tra virgolette,
1: da criticare. Sì, ma cosa hai fatto?
0: Costruttivamente. A volte esagero con i giudizi nei confronti della gestione attuale di questa società di calcio.
2: Quindi una cosa attuale, non nella storia. Recente,
1: tanti anche peggio di te, credo.
0: Bravo, sicuramente. Hanno ragione. Io sostengo questa linea per stimolare questa gestione a darci una squadra, a farci vivere delle stagioni con dignità, caro Gino, come quest'anno, che è stato umiliante, francamente.
1: Ecco, allora, per concludere questa belvata, di due parole contro quello che tu critichi.
0: Critico la propaganda, gli slogan, il populismo di questa proprietà da 7 anni ormai che va avanti, però sono anche ottimista che qualcosa potrà cambiare già dalla da oggi.
1: Ok, allora torniamo naturalmente a Di Chiara, perché
2: se questo poteva essere il tema, io
0: ma non devi copiare.
2: No, non ti sto copiando. No, una belvata è quando, se si può reputare una critica pesante, l'ho fatta sempre legata a quello che è il mio mondo, che è il mondo del calcio, che ci sono tutti questi presunti, caro G, giornalai che saltano, che fanno e hanno rovinato completamente il calcio in tutti i sensi, in tutti i sensi, nel mettere sono contro dove non c'è competenza. Questo l'ho dichiarato più di una volta.
0: Vero, me lo ricordo.
2: L'ho dichiarato che dove purtroppo, ma questo forse è un fatto generale.
0: È una protesta la tua.
2: È una forma di protesta, però questo non vorrebbe dire che è una belvata. No. Io ho sempre protestato contro quello che reputano il calcio moderno, invece ci sono tanti cantastorie, non so adesso faccio un esempio,

0: Io mi meraviglio che ancora vadano in giro determinati
1: personaggi come Ferrero.
0: Come Ferrero, che è andato al Grosseto.
1: Sì, che ce la spiegheranno poi cosa potrà fare
0: perché,
1: il Grosseto.
0: Perché il Grosseto abbia preso Ferrero, ma non perché io ho di niente contro Ferrero.
1: Non ci mancherebbe.
2: Allora, bene, avete detto. Abbiamo la vostra, giustamente sull'argomento che più vi sta a cuore.
0: Sì.
2: Allora, dunque, no, giustamente un cioè, ex calciatore e un non so che cosa.
1: Si informi perché guardi, il mio curriculum fa paura. Si informi, amico Gigi. Se lo studi il mio curriculum un giorno, non puoi tutte le volte arrivare qui e non sapere con chi ha di fronte. Se lo studi,
2: io lo so. Per questo taccio. Perché nella prima stagione parlai e tu mi hai detto non ne parlare più di quell'argomento.
1: Parentesi, 6 mesi in una carriera di 21 anni.
2: Non importa,
1: di che cosa?
2: Non ho detto di che cosa.
1: Io ho salvato la società.
2: Vabbè, non ne parliamo perché poi ti incazzi.
1: Allora,
2: la cosa più seria dell'intervista.
0: Sì.
2: Il finale. Signor Di Chiara, mi dica.
1: Dica.
2: Se lei potesse riportare in vita una persona, chi sarebbe e cosa le direbbe?
0: Ma insomma, guarda, ho fatto anche una. Ho messo anche, visto che vi seguite ogni tanto sui social, ho messo una foto un po' particolare con mio padre.
1: Sì.
0: Che diciamo è andato. Purtroppo mia mamma sta cominciando ad avere 90 anni, anche lei comincia ad andare.
1: Auguri.
0: Mio padre ha 88 anni, quindi nel circa 9 anni fa è andato via. E quindi. Perché mio padre quando quindi, è andato purtroppo al pronto soccorso, dove poi purtroppo ci è rimasto per un problema di cuore, mi chiamò e mi disse Alberto stavolta la sento dolore. Io scorsi il giorno dopo, ma era già sedato e poi non si è più risvegliato. Quindi vi porterei indietro.
1: Che momento toccante.
0: Questa è una cosa che probabilmente
2: c'è qualcosa che avresti voluto dire a lui, non hai potuto.
0: Sì, magari quante altre cose avrei voluto dire che purtroppo noi siamo presi come siamo presi da 2000 cose.
1: Bisogna dare priorità nella vita, impara di Chiara, impara.
2: Signor Costantino,
1: se lei potesse
2: riportare in vita una persona, chi sarebbe e cosa le direbbe?
1: Un ragazzo che secondo me meritava tanto di più dalla vita, ha avuto tanto dalla vita, una figlia stupenda, però sono rimasti tanti discorsi in sospeso ed era un piacere starci in compagnia a cena. E mi riferisco a Davide Astori, un ragazzo a cui ero molto legato, che io lo invitai a venire, vieni a giocare alla Fiorentina, a Cagliari, lui ti ricordi che poi andava alla Roma, lo conobbi al matrimonio di Montolivo e della Cristina De Pin. E da lì si creò un bellissimo rapporto. Bello, aveva fatto tante cosine insieme, ecco ti dirò, quella è stata la persona che magari si meritava magari qualche momento in più della sua vita anche per godersi la
2: Cristina. Di qualcosa a questa persona,
1: direi che sì, la Fiorentina non ha dato grandi soddisfazioni dopo la sua scomparsa, però l'omaggio a lui è quotidiano, ogni domenica viene ricordato dai Viola Club, viene ricordato ogni partita, quando leggono le formazioni, quindi gli direi che comunque è rimasto anche a distanza ora di qualche anno nei nostri cuori in maniera presente, con una presenza molto, come ti posso dire, una presenza viva, ecco, in rapporto a quello che gli è successo.
2: Bravi, grazie, siete grazie. Stati bravi, veramente.
1: Con
2: questo finale,
1: ci dice mai bravi.
0: Forse perché è schiacciato.
1: Forse che è schiacciato è diventato più buono, forse.
2: Cioè, guarda, sono diventato una schiacciare, anzi.
1: No, ora ti hanno riallungato, Gianni.
2: No, assolutamente no. Mi dispiace, sono sempre così. In ogni caso, ora vengo di là a sentire.
1: Verifica,
2: me ne vado, concludete voi.
1: Noi dobbiamo leggere il tempo. Vai.
2: A tra poco ci sarà una raffica di sondazzi e non vi immaginate nemmeno.
1: Prima della pausa, Duccio lo scenografo. La belvata di Costa la sta facendo ora, portare Peppe Guardiola a Firenze contro il suo volere. Magari, tazzino.
0: C'è
1: tazzino.
0: Un potere ipnotico, però.
1: Costantino. Poi dobbiamo fare una domanda al G, scrivitela.
0: Vai.
1: Il bomber Viola, grande amico. chiedi al G chi vince l'Eurofestival, non l'Eurocontest, oh, boh, siamo anche così.
0: L'Eurofestival.
1: Dove per l'Italia c'è Sal da Vinci, che sicuramente il G è un suo grande fan. Ride, ride, ride, ride. Damiano, bello il ciclismo, ma come si dorme con il Gran Premio? Non ce n'è grande. Damiano, sei un cavallo. Cavallo pazzo. Vabbè, l'abbiamo già letta. La Sabri, il G versione Bulldog, bellina. I bomber, insiste, i bomber con Ken sarà pronto per disputare una partita intera quando sarà terminata la ristrutturazione del Franchi.
0: È tutto dire.
1: Ed è, senti, tutto dire. Aiuto, chiedo aiuto dalla regia. Intanto si sta giocando Sinner Medvedev, possibile? Live, in diretta. Sì, sì, 1-0 per Sinner.
0: Sì, già.
1: Sì, vedo campo praticabile, si è ripreso. Madonna, che stagione!
0: Ma che si capisce più nulla. Oggi vento, pioggia.
1: Non c'è più le mezze stagioni.
0: Non c'è, come si suol dire.
1: Rosso di sera?
0: Buon tempo si spera.
1: No, rosso di sera.
0: Buon tempo si spera.
1: No, rosso di sera, rosso di sera.
0: E basta. È un punto.
1: Vi lasciamo in compagnia dei nostri mitici dell'Autofficina Perini
0: e quant'altro.
1: La pizzeria Time Out, dell'angolo dell'arrosto girato. Insomma, tutti gli amici che sostengono, aiutano Radio France Viola. A frappè.
0: A frappè.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria Il Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
1: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
0: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
2: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
3: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
0: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800

0: 97.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Prima ancora, ah no, allora che ancora?
4: Ancora.
3: Che mi fa dire ancora? Canzamenti in viola sulle allora. Modulazioni di frequenza di Radio Firenze Viola dallo studio 1 di Via Panciatichi 110 in Firenze.
4: Yes.
3: Leonardo ci scrive:
4: sì,
3: buonasera. E quindi grazie Leonardo, molto educato.
4: Ecco.
3: Dove ritrovo la canzone che vinse il vostro Sanremo? Era un capolavoro. Grazie Leonardo della
4: Quale?
3: Ah, il Leo della Cantinetta, sei mitico Leo B. Qual era la canzone che vinse
4: Quale? No,
3: il vostro Sanremo? Era un capolavoro. Boh, di aiuto, dacci un'indicazione più che
4: canzone diversa.
3: Guarda, allora, Leo,
4: poi la domanda del bomber
3: viola. Un gran manager, un professionista della Madonna, però considera che Dichiara è su Viale di Tramonto, tu lo sai, sta tra collando,
4: certo.
3: L'aterosclerosi è galoppante.
4: Ormai
3: la
4: siamo.
3: Mia demenza senile ormai è nota a tutti.
4: Ecco.
3: Dove vuoi andare?
4: Il più lucido G
3: e abbiamo detto tutto.
4: E abbiamo detto tutto.
3: Allora, Claudio Viola Bergamo: il calcio mi ha stufato. È già un po' che seguo la pallavolo femminile. E ci mando un'immagine bellissima della pallavolo femminile.
4: Anche perché immagino che sia un'immagine
3: meravigliosa. E anch'io condivido, anch'io mi sto appassionando
4: dopo questa foto. Diciamo che
3: è vero,
4: dice il bomber viola che dice che voleva fare una domanda
3: al Gito, perché facciamo l'Eurovision Song Contest, si chiama, ha ragione,
4: ecco.
3: Sei indietro Costantino, è vero, a tanti anni il vecchio Eurofestival si chiama Eurovision, hai ragione bomber, bravo, sai, quello che si occupa di musica in famiglia è il mio fratello,
4: certo.
3: Che ora è a Roma ormai da 15 anni è speaker entertainment ufficiale dell'internazionale di tennis,
4: sì,
3: non
4: sì.
3: Solo, capito, è lui che è il DJ di famiglia. Marcello,
4: quindi è più informato sotto il profilo.
3: È più informato sulle vicende di natura strettamente musicale. Dice zero. Gianni, c'è una domanda per te, lo sai, vero?
5: Dunque, vediamo un po'.
3: Sì. No, c'è una domanda per
5: sono
3: te. Non
5: scappare.
3: No,
5: ora sto guardando.
3: Ora sei lunghissimo,
5: ora
3: sei smilzura.
5: Lunghissimo, no, ma un po' meno schiacciato.
3: No, ora sei normale.
5: Sono andato a sentire un po' in regia.
3: Hai toccato i tasti.
4: Ma anche Brunelleschi ha detto: guardate, che è la mia cupola.
3: C'è scritto anche Brunelleschi, ha detto: era troppo schiacciata la cupola. Ha ragione.
5: Non si è incazzato perché, guarda, era un omino, se la pigliare, noi facciamo le belvate, davvero. Allora, dunque, volevo dire: c'è una domanda, però non ho capito bene.
3: Te la leggo.
5: Dimmi.
3: Allora, Costantino, chiedi al grande G chi vince l'Eurovision Song Contest, dove c'è per l'Italia la rappresentante d'Italia Sol Da Vinci, che sicuramente il
5: scusate, avevo un urto.
4: Io non vorrei dire, ma io quando sono arrivato qui, arrivato con la macchina il G e c'aveva tutto volume la canzone di Sol Da Vinci.
3: E te ma ci sarà la credibilità prima di questa sera,
5: no,
3: la credibilità
5: sì. Chi vincerà? Devo dire, scusatemi, non l'ho seguito. L'ho seguito e quindi un po', no, ma non perché c'era stata Da Vinci,
3: no,
5: io ho visto
4: non lo
5: foto,
4: mai.
5: Che c'aveva un tricolore, una coppia di sposi, ho visto
3: sì,
5: una cosa così, mi
3: importanti.
5: È venuto proprio l'urto, ma guarda che non escludo che possa vincere,
3: certo,
5: anche questa volta.
3: Tornerebbe in Italia a distanza di pochi anni, perché chi fu l'altro italiano che vinse l'Eurovision Contest?
5: I Maneskin.
3: Vedi le sale.
4: Ah già, sì, Maneskin.
3: E fecero poi a Torino l'Eurovision.
4: Arrivò terzo, anche il ci andarono anche il volo arrivò
3: il
4: terzo.
3: Il volo sono amici tu arrivarono
5: terzo. Il volo fa vomitare.
3: No!
5: Il volo fa vomitare.
3: No! Scoppio un

0: stava scoppiando un caso diplomatico sul volo, Gianni.
1: C'entra quello.
2: Perché? Che c'è?
1: No, perché
2: c'è
1: sono i miei amici, quelli del volo, allora lui pensa
0: sono
1: che
0: molto amici di Alberto Di Chiara.
1: Vabbè, no.
0: Molto. Dai, guardaci
2: no, no, va bene.
0: Lui, guardalo.
2: Ma io no. Ma non dico nulla, non parlo come persone, perché sono grandissime persone. Allora, i musicali non li sopporto.
1: Non possono piacere, possono anche non piacere. Assolutamente.
2: Come non sopporto
1: esterofili. Sono molto esterofili perché cantano canzoni.
0: Certo.
1: Vai.
2: Ma gente guadagna un sacco di soldi.
1: Quando
2: queste voci, no? Bocelli, no? Vanno all'estero, gli danno, perché loro rappresentano l'Italia, ma l'Italia non è questa. Non è quella di queste belle voci che poi non raccontano nulla di
1: nuovo. Neanche Saldavinci.
2: Tornano indietro. Saldavinci, scusa, io lo chiamo Saldacinci.
1: Vedi.
0: Ma sapevo andare a fare
1: però
0: così.
1: C'hanno il loro pubblico,
0: il loro mercato.
2: Sa Da Vinci c'ha dei capelli molto neri, molto scuri, molto scuri.
0: Lo so, sì, colore sì, naturale. Lo so,
2: naturalissimi, certo. In ogni caso, no, lui come persona non ho niente da dire, è una brava persona, l'ho sentito parlare in interviste, è una brava persona.
1: Però,
2: ma solo che canzoni così a me non dicono niente, abbiate pazienza.
1: Ci vuole un Renato Zero, a Lucio Dalla, a Renato Zero, a tutte queste persone qui.
2: Dalla. Non ce ne sono più. Dove ne trovi un altro?
1: Ma non c'è, però a livello generale.
0: A livello generale.
2: E le canzoni.
1: Anche all'estero.
2: Però io devo dire una cosa, il prossimo Sanremo sarà diretto e presentato da De Martino, giusto?
1: Sì.
2: Credo che sia uno degli uomini più brutti del mondo, con quegli occhi lontani, con quel naso credo rifatto, dice è bello, tromba come un micco, vabbè, per cui va benissimo. Io non lo sopporto, ma se lui mi riporta i giallisti a Sanremo, io lo sopporto e
1: potrebbe anche accadere, perché no?
2: Se mi porta, allora De Martino, riportaci i Giannis a Sanremo, perché i Giannis non sono da buttare via,
1: a parte lui,
2: ma lei c'ha una voce,
1: a parte
2: il fisico, lei c'ha una voce della Madonna, una voce che proprio sposta le case,
1: è una voce grandissima.
2: Che potrebbe fare magari canzoni anche più interessanti, più belle, ecco. Ma io vorrei rivedere Giannis a Sanremo.
0: Gianni, mi chiedono una domanda per voi: preferireste perdere l'udito o poter ascoltare solo canzoni di Ultimo e Olly?
2: No! Voglio perdere
1: l'udito mignolo.
2: Sì, no, senti, Ultimo non ho capito come faccia a riempire gli stadi. Ultimo,
0: no,
2: con quelle canzoni è insipide,
0: bene.
2: E Olly non ho ancora capito la canzone, ha vinto Sanremo, non l'ho capita ancora, è generazionale, Gianni. C'è di meglio anche
0: quando eri giovane te c'era Caterina Caselli,
1: ma erano meglio devo dire,
2: giudicare nemmeno tu,
1: la verità ti fa male, lo so.
2: No, vabbè, ma io ho attraversato tutto, dal rock and roll, anzi no, appunto dalla canzone italiana Nina Pizzi, Claudio Villa, fino a rock and roll, e poi i Beatles,
0: i Beatles.
2: Perché i Beatles sono grandissimissimissimissimi, esattamente come Lucio Battisti, ve lo dico tanto, se tanto è inutile farvi la domanda,
1: perché sono di Poggio Bustone,
0: sì,
1: anche loro,
0: sì, originali
2: di Poggio Bustone, e Lucio Battisti è di Liverpool, ma volevo dire che hanno una serie di successi immensa, cioè ogni canzone non ha, cioè un repertorio grandissimo, e ogni canzone è bella, nessuna delle loro canzoni somiglia alle altre.
0: Concordo.
2: Voi sapete, ci sono dei personaggi che fanno canzoni che si somigliano, uno trova una canzone buona anche perché hanno una mentalità così. Ma te trovami una canzone, Gigi D'Alessio. trovami una canzone di Battisti che somigli anche lontanamente a un'altra canzone di Battisti.
0: Sì, concordo.
2: Trovami una canzone dei Beatles che somigli anche lontanamente a un'altra canzone dei Beatles. E sono tutte grandi canzoni, tutte belle. Per
0: vabbè,
2: cui
0: allora
2: loro sono
0: anche
2: il vertice, il vertice.
1: Sì, ci sono tanti complessi.
2: Diciamolo.
0: I Queen.
2: Mi accaloro e qui va bene, tu sì, ma
0: dai.
2: Lì siamo di fronte a un repertorio immenso. E tutto diverso, tutto nuovo, ogni canzone è una cosa nuova. Ecco, lì siamo ai vertici, e poi ci sono tanti altri, per carità, ci mancherebbe. Vabbè, insomma, ragazzi,
0: partiamo con i sondaggi, che siamo andati lunghi.
2: Io credo che
0: 19:45 è il caso di ascoltarci i sondaggi.
2: Avrete una raffica di sondaggi, di pezzettini. Sono 24 pezzettini. 24 pezzettini. Attenzione, imparerete che non solo il giudice le parolacce, ma anche quelli a cui telefona.
0: È
2: la parola più detta da quelli a cui ha telefonato il G. Qual è la parola più detta?
0: Merda.
2: Lo sapete?
0: No,
2: culo.
0: Stronzo, culo. Culo, allora, proprio vicino, dai.
2: Andiamo? Vai,
0: spari,
2: allora! Nazioni storiche del sondazzo del G. Linguaggio politicamente scorretto, per fortuna.

0: Pronto?
1: Sono andato a pigliarmelo in quel posto, glielo porto a lei allora?
0: Come?
1: Siccome sono andato a pigliarmelo in quel posto, glielo porto a lei?
0: No, ho il telefono sotto controllo, la faccio denunciare.
1: Allora lei è un criminale. Perché solo i criminali hanno
0: lei
1: il telefono sotto controllo,
0: sa?
1: A chi crede che lo mettano il telefono sotto controllo? Ai mafiosi, ai camorristi e ai bugiardi come lei.
0: Lei non si permette.
1: Bugiardo! Bugiardo! Lei è un bugiardo, un emerito bugiardo!
0: Lei non si deve permettere.
1: Lei ha capito? Lei è un emerito bugiardo, non può dirmi che ha il telefono sotto controllo quando non è vero. Cosa pensa che le possa fare io mai per telefono? Cosa pensa? Io sono stato mandato a prendermelo in quel posto. Sono andato, l'ho preso e ora glielo porto. Va bene? Oh!
2: Sì.
1: Buongiorno, senta, io non so niente di lei, lei non sa niente di me, quindi siamo pari, potremmo unire i nostri non sapere per sapere meglio. Quando ci vediamo?
2: E te came di tu mano, nosci.
1: Lei non c'entra.
0: Pronto.
1: Ah, pronto, buongiorno. Senta, come stavo dicendo alla signora, io non so niente di lei, lei non sa niente di me. Uniamo i nostri non sapere niente e vediamo cosa succede, così impariamo a sapere qualcosa, no?
0: Allora, informati subito sul budello di tua madre, prima di tutto.
1: Budello, non era un tegame, scusi.
0: Ah, è uguale, tanto sai, il discorso è il solito, sempre no, troia adesso.
1: Io bisogna che sappia, tegame, budello, questa incertezza mi dilania, capisce? Mi dilania questa incertezza. Io ho bisogno di sapere. Per favore, mi dica, allora, tegame o budello?
0: Allora, guardati allo specchio e poi guarda Saveri, di sicuro si saprà la risposta.
1: E quadribuo di uno va bene?
2: Pronto?
1: Pronto, dove vai?
2: Chi è?
1: Dove vai?
2: Sì.
1: Ah, ecco, dove?
2: Chi è?
1: Io non voglio sapere perché, siccome ci voglio andare anch'io, insomma, no?
2: Eh?
1: Siccome ci voglio andare anch'io.
2: Ma dove?
1: Dove vai te?
2: Ma ci vai a piattere un culo.
3: Pronto?
1: Pronto, Torelli?
3: Come?
1: Torelli?
3: No,
1: Come no, Torelli? È Torelli?
3: No.
1: Ma come? La signora Alessandra?
3: No, qui non c'è, questo è Spadoni.
1: Spadoni?
3: Sì.
1: Senta, allora va bene lo stesso, senta. Tanto, va bene tutto. Senta una cosa. Siccome ho bisogno di 3 pesci spada, 2 pesci sega e 1 pesce martello. Signora Spadoni?
3: Scusi, guardi, non ho capito niente.
1: Allora, signora Spadoni?
3: Sì.
1: Ecco, ho bisogno di 3 pesci spada, 2 pesci sega e
3: sì,
1: 1 pesce martello.
3: Senza un culo. Pronto?
1: Troiai?
3: Oh, ci vai a fare una sega, lo sa?
1: Cosa? A fare?
3: Ci vai a fare una bella sega, il troiai sarà lei. Io prima che ho capito coiai, allora
1: ma
3: se voglia di scherzare vai a carnevale, va bene?
1: Ma non è troiai? Bacini?
3: Sì.
1: Da te sì, tanti.
3: Se mando un vaffanculo va in diretta.
1: Sì.
3: Allora per piacere ora molli, Cos'è che vuoi?
1: Sì, paro dispari, bim bum bam, via, forza, io dico pari, vai.
3: Ma sta a sentire, guarda che io chiamo nel 113, è stupido.
1: No, 113 è dispari.
3: Guarda, cretino, non c'hai nulla da fare, va a lavorare, vagabondo.
1: Ma io sto lavorando!
3: Pronto?
1: Mi sente?
3: Sì.
1: Ah, mi scusi perché stavo parlando qui con la mia segretaria. Trombala moglie. Pronto? Pronto, signora?
3: Divertente, eh?
1: No, divertente, volevo dirle una cosa. Mi si rizza ancora.
3: Sì.
1: Mi si rizza ancora.
3: Meno male, meglio per lei.
1: Mi si rizza ancora.
3: Meglio per lei.
1: Signora o signorina?
3: Cosa cavolo mi pare?
1: Dalla voce signorina.
3: Sì.
1: Forse dal fisico signora, non lo so. Però volevo dire, a me mi si rizza ancora.
3: Ma vaffanculo te, chissà, io me le ingite. Chi parla?
1: Signora, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Senta, ma suo marito è in casa?
3: Sì.
1: Perché io, guardi, cioè, con quella faccia prugna che ha, io tutte le volte che lo vedo, io non so, mi fa l'effetto di una purga e mi scappa. E l'altro
3: ma
1: giorno
3: senta un po',
1: mi sono dovuto legare i pantaloni in fondo perché
3: ma
1: non mi scappasse giù.
3: Ma senta un po', vada per merda, chi è?
1: Vada per me.
3: Ma allora, chi è?
1: Ma allora, me lo passa o no faccia
3: ma
1: prugna?
3: Mi
1: passi faccia prugna a suo marito, per favore.
3: Lei è una faccia da cretino, da stupido, da deficiente.
1: Ma se non m'ha mai visto.
3: Mi dici chi è lei? Io dico chi è mio marito, chi è lei? Finocchio! Chi ma... è lei? Me lo dica!
1: Signora, non si arrabbi!
3: No, ma arrabbia, mi dica chi è lei!
1: Ho detto prugna, non ho detto mica
3: no,
1: parolacce.
3: No, ma ho detto che faccia da prugna! Ma mio marito c'è una bella faccia, c'è
1: da
3: sua...
1: prugna!
3: C'ha suoi anni, c'è una bella faccia. È lei che è in finocchio rimbambito.
1: Ma non si arrabbi, signora, me lo passi.
4: Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
4: Sì.
1: Sì, c'è Moreno?
4: Chi sei?
1: Sono un amico di Moreno. Quell'amico delle maialate più.
4: Ero pazzo?
1: Yuhu! Sei la moglie di Moreno?
4: Sì.
1: Ah, complimenti, mi parla sempre di lei, sa? Ma ha parlato spesso, eh?
4: Aspetta, ne lo faccio.
1: Ha detto peste e corna.
4: Trapia nel culo.
5: Pronto?
1: Pronto, signora?
5: Sì.
1: Sì, buongiorno. È la moglie del signor Dino?
5: Sì.
1: Ah, molto bene. Senta, io sono un avvocato sgrillatope dell'umido, Unione Mariti Incazzati durante l'orgasmo.
5: Ma ho capito.
1: Eh?
5: Non ho capito.
1: Sono l'avvocato sgrillatope dell'umido, Unione Mariti Incazzati durante l'orgasmo. Sono stato incaricato.
5: Ma io sono più incazzata che lei, arrivederci.
6: Pronto?
1: Dada?
6: Sì?
1: Sono Dodò.
6: Chi è che parla?
1: Dodò.
6: Non capisco.
1: È Dada?
6: Sì.
1: Sono Dodò.
6: Sì, Dodò, faccia Didi.
1: No, ne passi Dudù.
6: E faccia anche Dudù.
1: Facciamo Dudù.
6: Allora?
1: Dedè.
6: Cosa vorrebbe dire?
1: Vorrebbe dire, senta, lei si chiama Dada.
6: Certo.
1: Io mi chiamo Dodò, ma veramente, il problema è questo. Dada e Dodò. Siamo come due cartoni animati praticamente.
6: Ecco.
1: Facciamo così. Sì. Mettiamo su una situation comedy.
6: Ah.
1: Lei fa la moglie.
6: Sì.
1: Io faccio l'amante. Suo marito fa il becco.
6: Ma guardi che il mio marito il becco non lo faccio, perché prima di tutto sono vecchia.
1: Prima.
6: E non le conviene a lei farle l'amante. Se ne cerchi un'altra e va a fanculo.
1: Ma
6: se
1: non la dà, non me la dà.
7: Pronto?
1: Pronto? È lei che ha messo l'annuncio? Senta, ho letto il suo annuncio sulla rivista Genital Sex.
7: Che annuncio ho letto?
1: Questo che dice: se sei dolce e femminile ma la natura ti ha fatto nascere maschietto, chiamami.
7: Ma vaffanculo te che dici male.
1: Appunto, magari.
7: Pronto,
1: vedi che ci vuole tempo. Pronto? Lei sta in Siberia? Ho capito. Signor Michele?
7: Sì.
1: Ah, bene, senta. Allora mi dovrebbe fare un favore, signor Michele. Dunque, siccome noi dobbiamo fare una spedizione per recuperare 5 o 6 mammut che sono rimasti inglobati nel ghiaccio, lì proprio dalle vostre parti, ecco, volevo sapere se noi, siccome è proprio vicino a casa sua, se possiamo mettere su questo, diciamo, cantiere di scavo del ghiaccio, facendo capo appunto un po' a casa sua lì. Perché lei ha un mammut proprio sotto il culo, signor Michele.
7: Davvero,
1: guardi, addirittura una parte della sua abitazione e una parte del suo igloo è costituito da ossa di mammut, signor Michele.
7: Ma no, non ha bisogno di questo.
1: Ma come non ha bisogno? È in Siberia o no?
7: Guarda, lasci perdere.
1: Signor Michele, veniamo in Siberia subito.
7: No!
1: Dobbiamo tirare fuori i mammut.
7: Senta, il mammut se lo tengo a casa sua, non ci rompa le coglioni e basta.
1: Ma non ci rompa le coglioni, no.
8: Pronto,
1: buongiorno, è il signor Franco?
8: No, sono suo fratello.
1: Fratello, posso parlare anche con lei, no?
8: Sì,
1: lei,
8: ma se
1: lei,
8: mi dice chi è?
1: Lei è di Triballe, vero?
8: Sì.
1: Ah, senta, noi sono, mi chiamo Oreste Spallati.
8: Sì.
1: Appunto, mi hanno segnalato il nome di suo fratello Franco, però, insomma, va bene, parlo anche con lei, no?
8: Sì,
1: perché
8: dica.
1: È una faccenda molto delicata, appunto, durante il mese scorso ho avuto subito un brutto incidente io, no?
8: Sì, allora?
1: E ho perso praticamente i testicoli, insomma.
8: Aspetta un secondo, aspetta.
1: Sì.
8: Mamma, sta buttando il telefono.
1: Ecco, sarà a me.
8: Dica.
1: Ho perso purtroppo i testicoli.
8: Sì,
1: allora mi hanno detto, lì stanno a Triballe, ce n'hanno tre. Una sola, mi basterebbe una, capito?
8: Ma vada in culo. Allora?
1: Allora lo dico io, scusi,
8: cioè,
1: lei mi ha mandato a fare in culo.
8: Un coglione io a lei.
1: Lei mi dovrebbe dare un suo coglione.
8: Ma vaffanculo, stronzo!
1: Non ce n'ha tre!
9: Sì, cosa vuoi?
10: Senti, io stavo qui a caccia giuro con la mia sorellina, no? La mia sorellina piangeva. E faceva allora io ho preso, perché faceva male il pancino, poverina.
9: Davvero?
10: Io ho preso un coltellino e gliel'ho ficcato nella pancina e ta!
9: Ho aperto pancino. Un bel stupidino!
10: Ha aperto pancina della sorellina.
9: Chi è, scusi?
1: Signora, è la moglie di Franco?
9: Sì, ma chi è, scusi?
1: Sarò franco con lei, anche di notte. Sarò franco con lei.
9: Sarà franco con me? E
1: sì.
9: Allora?
1: E allora stanotte ci vediamo, insomma.
9: Ah, fanculo, vai.
1: Come si permette? Signora, buongiorno.
11: Buongiorno.
1: Sono l'onorevole Gerardo Pipponi del Pink, del Partito degli Incazzati. Volevo parlare con suo marito, per favore.
11: Ma mi dispiace, sento, non capisco proprio nulla.
1: Signora, rimbambita oppure sorda?
11: Sono rimbambita, o ignorante, sarò rimbambita come lei, so se è una semplice...
1: Ma no, signora, lei dice, non capisce nulla.
11: Ma se la vanga lei da...
1: Pronto, signora?
12: Sì?
1: Il signor Giorgio è in casa?
12: No, guardi che ha sbagliato, eh.
13: No, scusi, è suo marito?
12: Ma chi voleva lei?
13: Suo marito, cioè il titolare dell'automobile.
12: No, no, no, guardi, non è.
13: Non avete automobili in casa?
12: No, no, no, no.
13: Nessuna macchina?
12: No.
13: Nemmeno per fare il caffè, signora?
12: No, no, no.
13: Nemmeno?
12: No.
13: Peccato, perché volevo venire a prendere un caffè da lei, signora.
12: No, guardi.
13: Magari ci scappava anche qualche cosa, eh?
12: No, ma non importa, va bene.
13: Stavolta si scappa, scappa, sa?
12: Sì.
13: Beh, è scappata, arrivederci.
12: Va a cagare.
13: Infatti. È
12: vai a cagare, rimbambito.
13: Sono proprio lì. Le piacciono Mori?
14: Sì.
15: Signora, io sono Moro.
14: È Moro lei?
15: Moro naturale.
14: Oh, che peccato.
15: Perché?
14: Sono biondi.
15: Sono biondo.
14: Biondo?
15: Sono biondo naturale, signora.
14: Ah.
15: Le piacciono biondi?
14: Sì.
15: Ah, guardi, sono biondo naturale.
14: È stupido.
15: No, no, no, no, c'ho una
14: è
15: dote.
14: Anche stupido, sì.
15: No, sono ciucato.
14: Ah.
15: Sono ciucato, signora.
14: Ah.
15: Ha capito?
14: Sì.
15: Ecco, allora, biondo e ciucato, cosa vuole di più?
14: Cioè... È scemo.
15: Sì, sì, ma non importa se non è scemo o stupido, va bene, l'importante è che sia biondo e ciucato.
14: Va bene, arrivederlo.
15: Ci vediamo con la parrucca, signora.
16: Io mi chiamo Culisberto de Culisberti. Sono
14: vado
16: un
14: fan... segnalo sul de dietro.
17: Pronto?
15: Sì, pronto, parlo con Romeo?
17: Sì.
15: Sì, buongiorno signor Romeo. Senta, io sono il babbo di Giulietta. Ora, va bene tutto, va bene anche quello scollacciato di Shakespeare che mi ha rotto coglione anche lui da tanti anni, però ora basta, ha capito? Perché uno è Capuleti, uno è Montecchi, non si può assolutamente andare avanti così, chiaro?
17: Allora? Allora?
15: No, un momento. Allora lo dico io, casomai, capito signor Romeo? Oh!
17: Mi dica cosa c'è?
15: Cosa c'è? C'è che io non voglio che lei frequenti più mia figlia Giulietta, ha capito?
17: Senta, ma avevi voglia di burlare o perché io il tempo da stare a scherzare non ce n'ho.
15: No, guardi, lei ha tutto il tempo che vuole perché lei non ha un cazzo da fare, ha capito? Lei fa il Romeo, capito? Sta lì a fare il Romeo.
17: Senta, mi sta già rompendo i coglioni.
15: Senta, lei...
17: Bene, mi resta da rompere i coglioni, chiaro? Basta!
15: E allora si incazzi! Sì, signora?
18: Sì, chi parla?
15: Devo dire, difficilmente io penetro.
18: Chi parla?
15: Mi piace molto il petting comunque, signora.
18: Guardi, ma non mi garba lei, perché in genere mi piace fare sul serio, non abbischero così, chiaro? E poi
15: bischero.
18: Le cose, i miei amanti, me li scelgo prima di tutto, e poi li voglio persone valide, non deficienti come lei, ci siamo capiti?
15: Signora, guardi, io voglio diventare suo amante, perché
18: ah, sì?
15: Secondo me
18: bene,
15: lei è una
18: sì,
15: donna molto, molto in gamba.
18: Tra 5 minuti lo richiamo perché io ho il telefono sotto controllo.
15: Adesso lo metta sotto il culo!
19: Ma te chi sei, aspetta?
15: Chi so, aspetta?
19: Chi
15: io,
19: sei?
15: Io sono, se, no, c'è questa qui, veramente, gli ho telefonato ora, no? Ho detto pronto, c'è il settimo. Dice, ma guarda.
19: Non sarà mica il G!
15: Io il G, ma che sei crudo?

0: Africa.
1: Bellissima.
0: Di da da da
2: bellissima.
0: Ragazzi, questo è un piccolo esempio
1: bella, a mitraglia così, a mitraglia mi piace.
2: Sì, poi venerdì prossimo ti farò una domanda, Gia, ti farò una domanda che te la riservo per venerdì prossimo.
1: Ci tieni tutti
0: tienali,
2: è finito il tempo a nostra
0: perché
2: disposizione,
0: abbiamo terminato
2: purtroppo.
0: Il tempo sì, terminato il tempo
2: davvero
1: ci siamo
2: e in tutto ciò nel salutarvi vi voglio ricordare che domenica si giocherebbe un Juventus Fiorentina
1: alle ore 12,
2: mamma mia. Stendiamo un velo pietoso,
1: eccoci. Detto questo,
2: grazie a tutti, ciao Gianni,
1: ciao G.
2: Allora,
0: ciao a tutti, allora,
2: ciao Di Chiara, grazie ciao, Lorenzo, grazie G.
1: Ci vediamo venerdì prossimo.
2: Venerdì prossimo
1: naturalmente, siamo qui come ci vedete
2: come
1: adesso.
2: Solito. Bye bye, ciao.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. La storia della Fiorentina raccontata da chi da decenni la segue passo dopo passo. Brivido Viola, la trasmissione a cura del Brivido Sportivo.
1: 20.06, buonasera, buonasera a tutti. Questo è Brivido Viola di 15 maggio 2026. Allora, finalmente sappiamo quando giochiamo contro la Juve a Torino, ma soprattutto oggi è arrivata anche nel pomeriggio un'altra notizia, la risoluzione tra la Fiorentina e l'ex tecnico appunto Viola, Stefano Pioli. La Fiorentina risparmierà un bel po' di soldi che non dovrà più pagare al tecnico, e quindi insomma questa è la prima diciamo operazione vera e propria magari portata avanti da Fabio Paratici, che a questo punto poi dopo forse capirà e avrà più chiaro quanti soldi o comunque quale budget ha da dirottare sulla scelta del tecnico, ammesso e non concesso che non sia ancora una volta Paolo Vanoli. Di questo e di molto altro parleremo con voi e con Tommaso Borghini. Buonasera Tommaso.
2: Ciao, buonasera e buon venerdì sera a tutti.
1: Buon lavoro ad Alessandro Di Nardo di Dal Vetro. Allora, parto subito con chiedendosi un commento a questa risoluzione che insomma ci aspettavamo, lo auspicavamo. Mancano due partite alla fine del campionato e la Fiorentina e Pioli si sono separati,
2: meglio tardi che mai, si potrebbe anche dire, perché in effetti il tentativo di separarsi era già cominciato all'indomani della decisione dell'esonero, quindi siamo a novembre ormai del 2025. Chiaro che dal punto di vista del tecnico, che dire, lui ha rinunciato a quelli che erano i soldi in Arabia, sicuri che avrebbe comunque preso, perché aveva firmato anche lì un contratto, mi sembra addirittura di altri 2 anni, sì, per venire a Firenze. Quindi dal suo punto di vista, tra virgolette, se si può parlare di sacrificio, insomma mi sembra un po' una parola eccessiva, visto le cifre che ha guadagnato in Arabia e che guadagnava anche alla Fiorentina, perché mai era stato pagato, ricordiamolo, un tecnico, no, io credo sia il tecnico più pagato della storia della Fiorentina, perché mai un tecnico aveva guadagnato 3 milioni di euro netti all'anno per 3 anni, tra l'altro. Però dal punto di vista, diciamo così, quindi suo, in effetti 2 anni, volendo poteva stare 2 anni con i piedi sul tavolo e comunque avrebbe guadagnato fior di quattrini,
1: non sarebbe
2: come
1: stato
2: si
1: il
2: dice.
1: Primo perché sappiamo
2: alcuni allenatori lo hanno fatto,
1: sì, sì, anzi,
2: lo hanno
1: fatto per partito preso piuttosto.
2: Lui, diciamo così, secondo me anche per una questione di principio, visto che tutto quello che ho detto prima, aveva deciso di non accettare la proposta della Fiorentina di rescissione, lo ha fatto però in un secondo momento. Da questo punto di vista bisogna dire che credo sia stato molto abile anche Fabio Paratici, perché comunque credo sia un'operazione condotta da lui in prima persona, sarà un'operazione utile alla Fiorentina soprattutto per quello che dicevi te, perché adesso insomma si può cercare con più serenità anche un nuovo allenatore, visto che insomma quei 3 milioni che venivano dati a Pioli, poi noi parliamo di 3 milioni, io credo siano 3 milioni netti, quindi società sono costi molto superiori, potrebbero essere dirottati, non credo tutti, ma in parte, o chissà se poi verrà scelto un allenatore di con quel tipo di budget che è stato risparmiato su Pioli. Quindi ben venga, d'altronde era qualche cosa di estremamente oneroso per le casse della Fiorentina pagare un allenatore che non ti stava allenando e che guadagnava più di sempre di tutti gli allenatori che avevamo mai avuto in 100 anni di storia.
1: Assolutamente sì, e siccome noi sapevamo che oggi sarebbe arrivata una buona notizia per la Fiorentina
2: che ci portasse un po' di buon umore,
1: chi abbiamo fissato come collegamento telefonico e ritroviamo,
2: non lo so,
1: con,
2: dimmelo te, faccio finta di non
1: piacere,
2: saperlo,
1: fai finta di non saperlo, un amico e un grande tifoso della Fiorentina, attore e regista, Andrea Muzzi. Ciao Andrea, buonasera.
3: Buonasera, salve.
1: No, perché l'ultima volta ci eravamo sentiti, dice, mi chiamate sempre in momenti critici della Fiorentina per tirare un po' no, sul morale. Oggi è arrivata una buona notizia, almeno per le casse.
2: Ora,
1: della
2: però non è che i soldi li risparmiamo noi,
1: no,
2: sia chiaro.
1: Insomma,
2: vabbè, Andrea, te risparmi qualcosa dallo stipendio di Pioli?
3: La buona notizia sarebbe se la Fiorentina quei soldi li devolveva tipo a me oppure
2: a noi.
1: Ho capito, ma non siamo contenti.
2: Non siamo mai contenti. No, però a me ha ragione un po' Andrea. nel senso, spesso siamo diventati un po', no, cosa che prima non era.
1: Siamo tifosi commercialisti.
2: Siamo un po' commercialisti, perché è bene se è risparmiato, sembra quasi, no, sì, che in effetti non si risparmia nulla noi, anzi forse si andrà a spendere di più, perché insomma qui ogni giorno che passa si spende sempre più, basta andare a fare benzina e te ne accorgi. Detto questo, insomma, che lascia il tempo che trova, no, vabbè, fa parte della vita. Andrea,
3: da Ipercop,
2: esatto, siamo tifosi
3: per due, si prende tre allenatori il 3 maggio, capito? Ragioniamo così, ma va bene,
2: va bene, va bene, chissà se paratici
3: la tesserina, i punti, io sono abituato a quello,
2: infatti i bollini esatto. li fai mai, i bollini, poi si appiccicano, spesso te li ritrovi anche dappertutto sti bollini, e poi io almeno
1: poi
2: mi dimentico,
1: si mette di mezzo le famiglie,
2: spesso mi dimentico, sì, ma io spesso poi mi dimentico, passa il tempo, ma devo dire che a volte vengono, vabbè, al di là di questi ragionamenti,
3: in omaggio Sabiri, capito?
2: Con un Sabiri in omaggio,
1: un Pioli e un Sabiri,
2: e un Pioli che se ne va, un Sabiri che però Sabiri è ancora al libro paga, te che sei il nostro commercialista,
3: appunto, un tifoso, magari ti aiuta, a fare a fare i lavori in casa, attaccami un quadro Sabiri, cioè sono tutte cose che possono,
2: visto quanto è stato utile alla Fiorentina quest'anno, e in generale da quando è stato preso, perché insomma è diversi anni, c'è Sabiri, poi va in prestito, ritorna, ma io credo insomma sia l'ultimo anno, voglio sperarlo. Senti, ti volevo chiedere, Andrea, però un commento, non so se hai seguito la vicenda di questo calendario pazzo della Serie A, prima del derby, che non si ricordavano che c'erano l'internazionale di tennis, poi dopo allora si gioca lunedì, ora si gioca domenica alle 12, non solo il derby di Roma ma anche Fiorentina-Juventus, che ci interessa a noi, e altre 4 partite. Che ne pensi insomma di questa vicenda un po'?
3: Sono sincero, sono molto arrabbiato con la prefettura di Roma, perché l'orario della partita non doveva comunicarlo a tutti, bastava lo comunicasse a noi, alla Juve non c'era bisogno di dirglielo, perché questa era l'unica possibilità che avevamo di far risultato a Torino, capito? Non glielo dicevi, questi rimanevano sul vago.
2: Oppure gli dicevi che era lunedì e loro si presentavano quindi lunedì, intanto noi si vinceva a tavolino, dici, poteva essere una soluzione.
3: Io l'avrei gestita così, onestamente. Proprio parlo, ragazzi, vediamo, capiamo, ancora non si è deciso, fateci ragionare, e poi ti presentavi, non c'è nessuno, vinta a tavolino.
2: Si doveva rimanere sul vago,
3: uno schema che anche Vanoli apprezzava.
2: Probabilmente sì, insomma, forse uno dei migliori schemi avremmo visto quest'anno.
3: Sì, assolutamente.
2: Visto che se ne vede pochi di schemi. Però ora i tifosi, provando a dire anche una cosa un pochino seria, i tifosi, però il calcio credo sia l'unica azienda, il calcio italiano in particolare, no, che si fa beffe dei suoi clienti, cioè nel senso si guarda tutto, però i clienti, quelli che dovrebbero usufruire del calcio, perché poi gli abbonamenti TV li pagheranno i tifosi, no? E l'abbonamento allo stadio lo pagano i tifosi, i biglietti lo pagano. E però ci se ne frega di.
1: Diciamo che secondo me hanno i tifosi di Serie A, che sono quelli che fanno l'abbonamento alla TV e allora contano, sì. Quelli che vanno allo stadio, che poi alla fine è quello, è la passione,
2: che dovrebbe, bravo, questo
1: gliene
2: è un discorso
1: zero.
2: Giustissimo, però anche quelli di Serie A che fanno l'abbonamento alla TV, cioè voglio dire, la domenica a mezzogiorno magari ci avevano da fare qualcos'altro, cioè i 5 partite,
3: diciamo, però se si estende il discorso in maniera più generalizzata, che tutti quei settori dove c'è un grande accentramento economico, ci sono sempre delle scelte dettate dal flusso di denaro e mai dalla passione, dall'obiettività, dall'oggettività. Si segue sempre il conto corrente. E il calcio ovviamente
2: segue quello.
3: Rientra in questa logica precisa, insomma.
2: Certo, poi quando ci saranno le partite con gli senza spettatori, magari si assumeranno delle comparse, no? Come si fa anche nel cinema, no? Per vedere di fare finta che siano partite seguite anche dal vivo.
3: Nel cinema con l'intelligenza artificiale le comparse le assumi poco, le fai già,
2: le produci, esatto. Ma chissà, potrebbero farlo anche intelligenza artificiale. Lo stadio Franchi riempito da finti personaggi, chissà presi da dove, con l'intelligenza artificiale. Però ecco, tornando alla Fiorentina, Juventus Fiorentina in genere è attesa
3: lo so.
2: Con grande passione, con grande attesa, eccetera eccetera. Quest'anno so te come la stai aspettando questa partita.
3: Ragazzi, allora diciamo che da settembre io sono stato anche dallo psicologo, io vivo con questa depressione e non riesco a mandarla via. E quindi come la vivo? La vivo da depresso, vedo nero e sempre pessimismo, perché insomma diciamo la verità, i motivi per sognare sono stati pochini e le volte che ci si addormentava erano incubi, non sogni.
2: Eh sì, l'incubo della Serie B soprattutto c'è stato un periodo.
3: Quello mi è nel letto. No, non voglio giocare con l'Albino Lecce, via.
2: Poi nell'anno del centenario, no? Tutti a far festa, 100 anni in Serie B, sarebbe stato veramente il colmo.
3: Però, detto questo, mi rendo anche conto, ed è quello su cui io non ti dico mi aggrappo, però so che esistono ogni tanto, raramente, i miracoli, cioè quelle cose che non hanno una logica per accadere, ma accadono lo stesso, capito?
2: Sì.
3: Che ne so. Un gol di Dodò, che ne so,
2: quello è un miracolo,
3: sì, miracolissimo. Capito? Non lo so. Io l'ho vista qualche volta la Juve, perché la seguo per mandargli sempre costantemente le mie energie negative. Ma e devo dire che gioca bene, sì. Onestamente,
2: Spalletti la fa giocare abbastanza bene, no?
3: Sì.
2: Anche
3: sì,
2: se poi magari non concretizzano sempre tutte le azioni, però tirano, credo sia una delle squadre che tira in porta più di...
3: Sì, sì, tirano, poi noi abbiamo sempre sofferto quelle squadre che non ti fanno respirare, ti fanno il pressing, ti stanno addosso, perché noi abbiamo i nostri tempi, noi abbiamo un calcio da divano, capito? Non ci piace pensare, un popcorn, cambio canale, fammi capire...
1: E poi si ritorna lì e siamo sempre sulla stessa zona.
2: Siamo
1: di
2: sempre
1: campo.
2: Lì, è vero.
3: Esatto. E a noi questa gente ci mette così, ci dà ansia, ma oh piano, e che? Mamma mia, fammi ragionare, mamma mia.
1: Sbaglio.
2: Bisogna pensarci bene.
3: Sì, sbaglio, ma perché ti affanni, capito? Noi ci mettono in crisi, anche in crisi esistenziale. Noi abbiamo i nostri bioritmi.
2: Prima di dare la parola a Lorenzo, visto non voglio monopolizzare il microfono, ma mentre parlava Andrea mi è venuto in mente, a proposito di partite che non ci si aspettava di vincere, proprio ora sono passati tanti anni, non so nemmeno se lo ricorda Andrea, il 15 maggio del 1988, certo. La Fiorentina, e c'era qui pochi minuti fa in diretta Alberto Di Chiara, che fu grande protagonista di quella partita, non aveva più nulla da chiedere sostanzialmente al campionato. Era l'ultima giornata, la Juve si doveva qualificare per la Coppa UEFA, che allora era quasi, insomma, era una competizione molto competitiva rispetto a quella di oggi, all'Europa League di oggi. Ebbene, la Fiorentina andò a Torino inaspettatamente, non se l'aspettava nessuno, vinse 2-1 con gol di Roberto Baggio e di Chiara, e proprio di Alberto Di Chiara, e quindi c'era Sven-Goran Eriksson come allenatore, che poi l'anno dopo avrebbe portato la Fiorentina a qualificarsi per la Coppa UEFA, e tolse alla Juve la Coppa UEFA, o meglio la costrinse allo spareggio, poi ci arrivarono lo stesso. Tra l'altro era la partita, pensate, di addio di Gaetano Scirea al calcio,
3: grande,
2: quindi,
3: uomo.
2: Grande uomo, quello dal di là dei colori, bisogna dirlo,
3: sì,
2: e quindi dico, no, se successe il 15 maggio dell'87 potrebbe succedere.
3: Voi non avete il radio, vero? La telecamera o video, quindi sono libero di muovermi ora, no?
2: Certo, sì, va bene.
3: Invita a dei gesti precisi.
2: Però ormai siamo salvi, è 15 maggio dell'88, ormai siamo salvi, quindi insomma, sì, ci interessa, ma non siamo più così, diciamo, vincolati a certi
3: tipi.
2: Posso
3: dirti una cosa che bilancia anche in modo scaramantico, lo dici te?
2: Sì.
3: Roma Fiorentina di quest'anno, Angelo Di Livio in una radio romana dice: la Fiorentina mi fa paura, perché ormai è quasi salva, giocano tranquilli, giocano sereni, giocano liberi, e la Roma invece c'ha il peso della pressione. Risultato finale: Roma 4, Fiorentina 0.
2: Senza manco
1: di diritto nelle interviste possibili.
2: Erano talmente liberi e tranquilli che non sono scesi in campo nemmeno.
3: Ecco. Esatto, e ho citato Di Livio perché anche ora Di Livio deve parlare di altre squadre, deve parlare, che ne so, della Triestina. Ha detto: no, la Fiorentina a Torino, attenzione, può essere una sorpresa.
2: Sì, l'ho letto anch'io. L'ho letto anch'io.
1: Allora seguita.
2: Seguita. Va bene.
3: Ci sono tante squadre.
1: Prova Fiorentina, vabbè. Andrea, a te hai parlato che durante quest'anno, insomma, hai visto, vedevi nero per la ma con perché c'è la questione allenatore che tiene banco prima di tutto il resto, perché poi da lì partiranno tutte anche le altre scelte a cascata. C'è un allenatore che, da tifoso, che ti stuzzica per l'anno prossimo, dal quale saresti curioso di ripartire? O magari allora, sei uno di quelli che dice vabbè, quest'anno è stato difficile, è stato complicato, c'era da salvarsi, bisognava guardare all'obiettivo finale, alla fin fine, come dicono anche fuori da Firenze, Vanoli magari potrebbe meritare una chance, ecco.
3: No, allora Vanoli va riconosciuto il risultato e che l'ha ottenuto anche, diciamo la verità, senza Ken, che non è da poco, perché comunque se uno dà per scontato ormai l'assenza di Ken, ma senza Ken, ragazzi, ha avuto un'annata difficile, ma noi non l'abbiamo mai avuto in campo e Piccoli purtroppo è stato deficitario, quindi questo aumenta ancora di più il risultato di Vanoli. Però se onestamente, forse era anche per questo era difficile, che ne so, avere un gioco, non lo so, però onestamente, come siamo onesti nel riconoscergli dei pregi a Vanoli, bisogna essere onesti. La Fiorentina è sempre stata in una situazione precaria di gioco, molto non ha mai visto una squadra. Io ho visto il Genoa che era nella nostra stessa condizione eccetera, però gioca, non è che fa calcio champagne o calcio, fa un po' calcio tavernello, però qualcosa lo vedi, no? Ci vedi un po' più di organizzazione, sì. Un po' più di tenacia. Noi, questo è quello che mi lascia perplesso. Se l'obiettivo è quello, dice di Pratici, di fare una squadra che rappresenta la bellezza della città, secondo me con Vanoli si rimane bruttini, questa è la sensazione che ho.
2: E ce n'è uno che ti piace, che ti

0: fatto un eccellente campionato. Ho la sensazione sia una squadra che gioca molto bene di rimessa, cioè, se tu l'aggredisci loro sono forti, poi ti ripartono bene con l'attaccante, hanno attaccanti veloci, hanno Velardi, comunque sempre uno che fa la differenza. Però una, è un punto di domanda, con una squadra che deve attaccare funziona lo stesso grosso? Non lo so.
1: La domanda che si fanno. E poi sarebbe una differenza così, insomma, importante rispetto a Manoli come tipo, forse sì, sono diversi, però molti si dicono: ma se si deve prendere grosso, perché non teniamoci Manoli? Insomma, c'è poca differenza. Insomma, è quello, lo vedremo. Certo, ti saresti mai immaginato di fare tipo per Paratici, Fabio Paratici, che adesso, no, insomma, è una speranza a cui ci aggrappiamo.
0: No, non avrei mai pensato, ma nemmeno di trovarmi a 5, con 5 punti a dicembre.
1: Sì.
0: Dicevo, ma ci sarà un errore, qualcuno ha scritto male, fammi controllare meglio, non è possibile, 5 punti è... Insomma, voglio dire, neanche il Pisa ce l'aveva 5 punti, con tutto il rispetto per gli amici pisani.
1: Erano su, erano più su, sì sì, certo.
0: Che comunque venivano dalla Serie B, quindi è sempre difficile. Noi 5 punti, eravamo distaccati di 10 punti, cioè non mi sono aspettato tante cose quest'anno. A volte la vita ti sorprende in positivo, questa volta si è molto impegnata in creatività a sorprenderci in negativo.
1: Senti Andrea, prima di salutarti però ci devi dire dove ti troviamo, ti possono trovare i nostri ascoltatori, che progetti hai per questa primavera, fine primavera, sperando migliori un po' il tempo e poi l'estate eccetera, insomma, delle tue...
0: Ora mi trovate a casa a vedere Sky Simmer.
1: È già qualcosa. Lo stiamo vedendo anche noi nel monitor di servizio, tra l'altro sì. 6-2-1-3, 6-2 Sinner
0: 1-4. 1-4.
1: Allora
0: no, parità.
1: Ecco, scusa. 40 pari, sì, forse ci sarà un po' un ritardo.
0: Cioè c'è un ritardo, allora mi spoilerò già chi ha vinto l'internazionale di Roma. No, e poi dovrei finalmente girare questo film, è stato rimandato, il tempo delle mele cotte, sembra che ora veramente a giugno si parta con le riprese.
1: Ah, perfetto, quindi insomma un gran
0: problema. Quindi fino a tutta l'estate sarò impegnato con le riprese e il montaggio del film.
1: Certo, certo. Allora, bocca al lupo.
0: Crepi, assolutamente.
1: Grazie.
2: Grazie mille, Andrea.
0: Voi, se non succederà, no? Ma se domenica a pranzo succede qualcosa di buono, lunedì sera richiamatemi, perché
1: certo,
0: allora
1: certo,
0: mi attribuisco io il merito.
1: Insieme a Di Chiara, che fu protagonista di quella partita dell'88.
0: Esatto. Viceversa, se si perde, cancellate il mio numero dalla rubrica.
2: No, quello mai.
1: No, quello non lo faremo mai, però insomma ti si chiamerà appena si fa un gran colpo di mercato.
0: Chiamatemi, ecco, bravo, ecco, sì. Va bene. Associatemi a qualcosa. Di risalita.
2: Bene. Andrea, grazie mille, a presto.
0: A voi,
2: ciao.
0: Un abbraccio. Ciao.
2: Grazie ancora ad Andrea Muzzi. Allora, i messaggi al 348-7513-933 in attesa del domandone del Pizzone.
1: Intanto io mi preparo.
2: Viola dice: contrordine la partita Juventus-Fiorentina prevista domenica alle ore 12, causa presenza cinghiali e lupi, sarà disputata a data da destinarsi fino a che la zona non sarà messa in sicurezza. Non so perché associa i cinghiali e lupi alla zona della...
1: Non lo so, li si chiede, che sì, Bomber,
2: tanto,
1: spiegacelo, perché
2: poi ora sarà lì col dito caldo per rispondere al quizzone. Stefano Taxi dice: voi siete sicuri che non ha preso una buona uscita, riferendosi a
1: Pioli? Questa è una bella domanda.
2: Sono sicuro, ma mi sembrerebbe, non voglio dire normale, certo, ma magari ci sarà stata una contrattazione tra l'appunto lo stipendio, comunque la parte di contratto che ancora spettava a Stefano Pioli, e il fatto di aver risolto consensualmente, magari hanno trovato un accordo.
1: Sai, anche se avessero trovato un accordo con una buona uscita, non credo che sarà una buona uscita di 6 milioni, sono comunque 6 milioni e dovrebbe la Fiorentina in teoria nei prossimi 2 anni a Stefano Pioli, quindi può darsi che qualche cosa ci sia stato, può anche darsi, perché no, che Pioli sia stato un gran signore e abbia detto: a giugno finisco e me ne vado. Non lo so, questo non lo possiamo dire, perché non abbiamo notizie in merito, però il dubbio ci può stare, insomma.
2: Assolutamente. Non so se sei pronto o meno con il domandone del Quizzone.
1: Allora, intanto prepariamo anche Alessandro, il nostro tecnico, se è pronto lui con la super effetto. Io intanto prendo tempo, perché
2: se no ti leggo anche altri messaggi, ovviamente sempre.
1: Ora è partita la musica, vediamo, ce la facciamo.

0: vai, ce la facciamo. Allora, cuffie ben strette all'orecchio. Juventus, io ricordo che il quizzone è prodotto dalla mente diabolica di Stefano Borgi, amico nonché collega e rappresentante del Museo Viola, che ci scrive: Juventus-Fiorentina, una classica del calcio italiano, è stata spesso teatro di errori ed orrori arbitrali, quasi sempre a favore dei bianconeri. Strano. E ahimè, anche quando questa regola è stata infranta, leggi un rigore a favore di Viola, la Fiorentina non sempre ha saputo approfittarne. Domanda: con riferimento a partite disputate nel nuovo secolo, cioè dal 2000-2001 ad oggi, e giocate a Torino, come sarà per la prossima di campionato, ci sono stati due Juventus-Fiorentina nei quali i Viola hanno sbagliato un rigore, compromettendo così il risultato finale. Vogliamo sapere quindi quali sono questi due Juventus-Fiorentina ed i nomi dei calciatori Viola che hanno fallito i rigori. Vi aiutiamo dicendo che si tratta di due calciatori stranieri, quindi cioè, insomma, oggi Stefano Borgi è anche magnanimo perché dà subito un indizio. Quindi ricordiamo, dal 2000 in avanti
1: Fiorentina, andate prima, mi
0: non andate prima non andate nell'88, che poi il rigore fuori l'ho detto alla Juve. Allora, ci sono state due partite Juventus-Fiorentina nei quali i Viola hanno sbagliato un calcio di rigore, e compromettendo poi il risultato finale. Chi ha sbagliato il rigore? Quali sono queste due partite? Chiaramente queste sono le domande. Ogni domanda, ogni risposta vale un punto.
1: Esatto, esatto. Quindi siamo pronti ad accogliere le vostre risposte al 348-7513-933, oppure per anche chi ci vuole chiamare allo 055-77-11-171. Andiamo in pubblicità e torniamo tra poco.
2: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
3: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Da oltre
2: oltre 30 anni, Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
7: Tifosi viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
8: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
9: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
10: Radio Firenze Viola.
1: Torniamo in diretta in questo brivido viola del venerdì 15 maggio. Tommaso Borghini e Lorenzo Matteucci in studio. Ricordo che sul sito del brivido sportivo è uscito anche in vendita il settimo capitolo,
0: sì,
1: giusto?
0: Scusami, allora hai ragione te, perché l'ottavo lo sto producendo. No, ma
1: Borghini, mi crea confusione.
0: L'ottavo lo sto facendo proprio ora e uscirà la prossima settimana, quindi ho in testa ottavo.
1: In realtà, fa Andrea Muzzi ci dice
0: esatto, spoilero, però tanto insomma se arriva il decimo, però il settimo è già consultabile sul nostro sito brividosportivo.it, acquistabile tutto insieme la collana, ricordiamolo, nello shop del sito brividosportivo.it c'è un bannerone, cioè una sorta di striscia sopra, cliccate nello shop, entrate e lo potete ordinare e prenotare. Però stiamo producendo anche l'ottavo e sarà un numero scoppiettante, perché è dedicato al periodo, uno dei più tribolati della storia della Fiorentina, ovvero il periodo 96-2006, quindi quello della gloria, perché ci sono stati dei trofei, gli ultimi peraltro della storia della Fiorentina, del fallimento e del rinascimento. Quindi insomma, più di così, credo che insomma è con quel decennio lì un po' condensa tutta la storia della Fiorentina, no? Che è fatta di clamorosi picchi dal punto di vista sia diciamo del positivo che negativo, un'altalena continua che ci ha caratterizzato, no? E quello forse è stato il più clamoroso. Pensa da vincere la Supercoppa italiana
1: contro il Milan,
0: prima volta la squadra italiana riusciva da vincitrice della Coppa Italia a vincere la Supercoppa contro la campionessa d'Italia che se la giocava in casa, tra l'altro in gara secca, poi vincere la Coppa Italia del 2001, addirittura a trovarsi senza magline e pantaloncini in Serie C2.
1: Allora,
0: senza giocatori, e
1: senza
0: poi rinascere
1: nulla.
0: E in pochi anni, in 3 anni, nemmeno in 2 anni, ritornare in Serie A. saltando la C1. Meno male,
1: meno male,
0: perché c'è chi ci dice ripescati, ma scusate, ci hanno buttato in Serie C2.
1: Siamo gli unici,
0: gli unici che sono stati, a cui è stato riservato un trattamento del genere. Lasciamo perdere, dai.
1: Allora, comunque, un po' di messaggi arrivati al 348-7513-933. Grazie, direttore Masterclass. Grandissima notizia, grazie, Fabio Paratici. Fabio, sei il mio indiscusso numero uno. E poi Paratici fa i miracoli. E chiudiamo con ora tocca al dottor Pengue. Ora, questo è un altro discorso. Vediamo questo, se poi dopo arriverà
0: ad personam. Ad personam. Diciamo, però non lo so.
1: Poi fammi andare agli ascoltatori.
0: C'è
1: che
0: qualcosa sul cuzzone? Ricordiamolo.
1: Prima di tutto, ragazzi, non andate più indietro del 2000.
0: Forse non siamo stati abbastanza chiari.
1: L'ho detto, però dovete stare attenti. Per quelli che invece sono andati dopo, allora, Bomber Violici, un rigore sbagliato da Vargas.
0: Vediamo. Vediamo se potrebbe essere corretto o no, se c'è l'effetto. Bomber, no, no. Allora, diciamo, sono stranieri, quindi questa l'avevi detto bene. Ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che bisogna guardare dal 2000, pensare, ricordare dal 2000 in avanti, quindi dal 2000 oggi. Sono stranieri, ma non è Vargas. Però, visto si può dare un aiuto, lo posso iniziare a dare, visto manca poco, sì, è comunque un difensore. Uno di questi.
1: Bene, allora, poi Francesco, che ricordo che è lì che attenta la rimonta, ci scrive Kalinic.
0: No, non mi risulta, però non lo so, non credo che Kalinic abbia sbagliato, ma non ha sbagliato un calcio di rigore contro la Juventus. Tra l'altro, mi pare abbia segnato anche un gol a Torino, ma non sufficiente per uscire indenni dallo stadio di Torino. Allora, uno è un difensore, andiamo. L'altro invece è una sorta, diciamo, di fantasista.
1: Bombe, non mi sei attento.
0: Una sorta di fantasista.
1: Ti ha dato anche l'aiutino sia Stefano Borgi, che te l'ha ripetuto anche.
0: Ci ha detto Bomber.
1: Mi sembra Pasqual.
0: No, perché stranieri. Sono stranieri, sono calciatori stranieri che hanno sbagliato due calci di rigore negli ultimi 25 anni di Juventus Fiorentina a Torino, vanificando tra l'altro il risultato per la Fiorentina, perché avessero segnato la Fiorentina quantomeno non avrebbe perso quella partita. Uno è difensore, l'altro è un giocatore che è stato soltanto una stagione nella Fiorentina,
1: fece bene,
0: fece benino, cioè forse una stagione e mezzo, ora non ricordo. Lo incontrammo proprio nel momento di risalita della Fiorentina in Serie B, ci impressionò tutti, ci fece anche dei gol, e l'anno dopo la Fiorentina lo prese. Questo è un bel aiuto, credo, per chi si padroneggia un po' la storia della Fiorentina.
1: Allora, tornando alla partita di domenica, io sono molto d'accordo con quello che ha scritto questa mattina Repubblica,
0: sì,
1: che insomma, dignità, ho usato queste due parole, dignità e orgoglio. Insomma, sono due parole che a quantomeno i tifosi della Fiorentina vogliono vedere, vorrebbero vedere sempre.
0: Sì, sì, insomma, ma soprattutto contro la Juventus.
1: Contro la Juventus a Torino, insomma, è una partita, anche se, come abbiamo detto, alla Fiorentina in classifica cambia poco o nulla, però insomma, a livello quantomeno, insomma, di quello che si fa passare ai tifosi è importante.
0: Guarda, anche ora, tanto per ritirare fuori il ricordo che ho tirato fuori, anche il 15 maggio dell'88 non contava nulla, la Fiorentina non aveva obiettivi, però fu una grande goduria vincere a Torino, io me la ricordo ancora, ero un ragazzo, e dopo tra l'altro non si vinceva, se non mi sbaglio, da tempo in memoria a Torino, mi sembra addirittura dal 69 la famosa vittoria, comunque ora non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra sia così, e si vinse a Torino, li si levò la gioia della Coppa UEFA, e poi conquistarono nello spareggio, mi sembra, proprio contro il Torino tra l'altro, e però gli si dette una bella delusione, erano già pronti a far festa, avevano già lo champagne in mano e noi pronti a stappare, invece li si finì. Non è la prima volta, tra l'altro la Fiorentina altre volte ha rovinato le uova nel parrotto, le uova nel paniere alla Juventus, quindi dignità e orgoglio, parole che sono state, o meglio, che sono state tradite, no? Insomma, sentimenti, chiamiamoli così, traditi proprio nell'ultima trasferta contro la Roma, diciamo, dove non c'è stata né dignità né orgoglio né anche attributi, diciamo così, perché la Fiorentina si è sdraiata al cospetto della Roma. Ecco, farlo anche al cospetto della Juventus sarebbe una cosa molto brutta, diciamo che poi il risultato sarà quello che sarà, però perlomeno tiriamo fuori le cosiddette, almeno per questa occasione.
1: Allora, c'è un vocale, non so se si può mandare, ora aspettiamo l'ok dal
0: con calma, dal perché non si sa mai, magari ci dicono sì, quello che siamo, cioè, quindi potrebbe
1: si
0: essere
1: può mandare,
0: non
1: vai,
0: pubblicabile.
11: Il difensore a sbagliare il rigore può essere Gonzalo Rodriguez. Comunque il rigore l'ha sbagliato anche Kalinic a Firenze contro la Juve, che lo tirò sulla sinistra e Buffon e glielo parò.
0: Sì, però
1: allora questa era Nel Viola che ringraziamo.
0: Ti sì, ringrazio, anzi se ora vedremo se sei stato bravo o no. Noi avevamo detto Juventus Fiorentina, non Fiorentina Juventus, quindi a Firenze hai detto bene. Noi invece ci riferiamo al, siccome si gioca a Torino, due rigori sbagliati sul campo della Juventus. Vediamo se però Gonzalo Rodriguez è lui o non è lui.
12: Vabbè!
0: Grande,
1: quindi,
0: grande,
1: bravo, grande Viola.
0: Runner Viola entra in classifica, irrompe.
1: Sì, non mi, ora purtroppo oggi
0: comunque,
1: sono sfornito del
0: il punto lo prende, poi vedremo
1: prendo,
0: se
1: ma
0: sarà il primo o comunque ne ha avuti degli altri, quindi complimenti perché è stato Gonzalo Rodriguez colui che ha sbagliato il calcio di rigore. Vado subito a riprendere il quizzone.
1: Poi decidi
0: allora,
1: se siamo in chiusura.
0: Ora vediamo. Fammi dare la risposta, sì, il secondo rigore lo sbagliò Gonzalo Rodriguez al 67esimo di uno Juventus Fiorentina 3-2 disputato il 29 aprile 2015. Da notare come lo stesso Gonzalo, sempre su rigore, pensate, due rigori a favore dei Viola a Torino contro la Juventus, incredibile, avesse portato in vantaggio la Fiorentina al 33esimo. Poi i gol di Llorente e la doppietta di Tevez rovesciarono il risultato a favore dei bianconeri. Al 90esimo una punizione di Ilicic fissò il 3-2 finale. Quindi avesse segnato Gonzalo, probabilmente sarebbe finita 3-3. Dimmi cos'è che volevi proporre?
1: No, allora
0: perché sono
1: allora,
0: inflessibile io.
1: No, no, lo so. Poi sai, siccome il secondo nome non sta arrivando, decidi te se vuoi chiudere qui la questione e dare anche il secondo nome. E quindi non assegnare punto a nessuno.
0: Ho paura che non ci sia molto tempo a disposizione. Diciamo, diamo un ultimo. Questo giocatore è di nazionalità cilena, quello che ha sbagliato il calcio di rigore a Torino contro la Juventus. Vediamo se negli ultimi secondi, mentre magari si fanno i saluti, qualcuno prova
1: il
0: a buttarsi.
1: Bomber Viola ci aveva provato qualche minuto fa, ma non era Pulgar, ma non è lui.
0: Pulgar è di nazionalità cilena,
1: sì,
0: anche
1: però
0: lui,
1: non è lui,
0: però non è lui. Io non credo di aver sbagliato la nazionalità del giocatore in questione. Fammi controllare, se no poi dopo magari mi dicono ma che tu dici, e hanno anche ragione, ma mi sembra sia cileno. Te che sai la risposta, dovresti saperlo anche te.
1: No,
0: vediamo,
1: no,
0: esatto, è cileno, un giocatore cileno della Fiorentina che ha sbagliato un calcio di rigore.
1: Niente.
0: Fantasista.
1: Bomber Viola sta dicendo tutti al di fuori,
0: tutti i cileni del mondo. Ha ragione. Ruolo simile, Bomber, però qualche anno prima.
1: Chi
0: vediamo
1: era l'allenatore? Dai, aiutiamolo così.
0: L'allenatore era Cesare Prandelli.
1: Oh,
0: Cesarone Prandelli, grandissimo allenatore.
1: È arrivato Duccio lo scenografo.
0: Vediamo però chi ci dice Duccio lo scenografo.
1: Jimenez,
0: vediamo.
12: Vabbè,
0: grande Duccio, grandissimo Duccio. Così abbiamo chiuso in bellezza anche il quizzone di oggi, venerdì 15 maggio. Il primo dei due rigori lo sbagliò Luis Jimenez al 15esimo di uno Juventus Fiorentina 1-1 giocato il 9 aprile 2006. Era la prima Fiorentina di Prandelli, che andò in vantaggio con Luca Toni al 47esimo, pareggio poi di Del Piero, senti i giocatori, al 63esimo. Quindi abbiamo in questo modo assegnato i due punti e sono secondo me due new entry, se non mi tradisce.
1: Allora, lo scenografo non ne sono sicuro.
0: Non ne sei sicuro, però sicuro. Comunque
1: ringraziamo anche Alessandro Alvaldanno che ci aveva scritto Mati Fernandez, Runner Viola che ha scritto Jimenez ma è arrivato dopo.
0: Peccato.
1: Purtroppo.
0: E anche Bomber Viola che comunque ha sfiorato.
1: E anche Alessandro che ci ha scritto Jimenez ma purtroppo è
0: fuori tempo massimo. Fuori tempo. E Bomber Viola questa volta ha fatto, come si diceva una volta, la barba al palo.
1: Oh, Bomber non ce ne volere, ma vedi, oggi non ero in forma.
0: Vabbè. Comunque dai, anche così la contesa diventa anche, no, quantomeno più difficile da prevedere.
1: Allora, siamo arrivati davvero in conclusione. Grazie mille a Tommaso Borghini.
0: Grazie a te, buon venerdì sera a tutti.
1: Grazie ad Alessandro Di Nardo di là dal vetro. Adesso arriva Extra Viola da Lorenzo Mattucci. Una buona serata. Ciao.
10: Radio Firenze Viola.
13: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Garrisca il vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
12: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al Vento. Giacomo Galassi che vi parla insieme a Sauro Fattori.
1: Ciao, ciao
12: Sauro,
1: ragazzi, certo.
12: È la nostra prima puntata insieme, quindi io sono un po' emozionato.
14: Ero già pronto a venire martedì, si festeggiava lunedì alle 20.
12: È vero, ci ho pensato anch'io. E incredibile, sappiamo quando si giocherà Juventus Fiorentina. A mezzogiorno, quando sono incomodo, Sauro.
14: Non è un problema. Infatti,
12: perché?
14: Che secondo me è un rientro,
12: mi sa di sì, è vero, lui fa sempre a mezzogiorno, bella Sauro. Sei entrato carico. Ken non ci sarà, ti do questa notizia. Sì, forse farà terapia a mezzogiorno, ma
14: io so, ti dico la verità, sono un po' preoccupato che probabilmente l'infortunio,
12: chi lo sa,
14: è abbastanza grave, dai, su, se non sei ben rientrato, io penso, dai, cioè, capiti che intendo?
12: Penso anche io, penso che, non lo so, ho molti dubbi sul fatto che possa rientrare con l'Atalanta. A
14: io
12: questo
14: ho l'impressione
12: punto
14: che non si vende nemmeno il coso.
12: Ma meglio,
14: cioè, dai, rimane, tu, certo, rimane, va benissimo.
12: Solo 4 milioni e mezzo di stipendio.
14: No, ma non è quello. Che c'è, da Ken fa comodo se si vuole un po' ricrescere, un po' riosare. Ken sicuramente va bene. Però il problema è, bisogna vedere la Fiorentina che squadra farà, come la farà. E insomma, non è semplice, dai. È semplice, con l'impressione che
12: tanto,
14: per ora no, vabbè, ancora è presto,
12: vabbè, ma poi è l'unico problema che dovrà affrontare Paratici quest'estate, perché per il resto,
14: dai,
12: cioè,
14: il resto i giocatori che dietro li vogliono tutti.
12: Cioè, su Beltrán lo stiamo,
14: ma ce lo riscattano uno. Avevo sentito dire di Richardson.
12: No, Richardson no, è stato messo fuori rosa.
14: Cioè, fuori rosa, sta ottulando fuori rosa, perché tanto non ha giocato mai.
12: Va bene, però anche definitivamente, guarda, l'unico forse, udite, potrebbe essere Nzola. 3 milioni e mezzo, il Sassuolo ci sta pensando.
14: Ha fatto bene il Sassuolo, infatti.
12: Non ha fatto male.
14: Ha fatto bene alla fine. Che vedi che vuol dire le volte?
12: Sì, questo lo dici. A Firenze non.
14: Ma poi
12: tra 20 minuti ha marcato visita. Però va bene. Sì. Forse l'unico è Nzola, ma comunque credo che rientrerà.
14: Da 0-0 quella partita lì, marcava
12: sì, anche se entrava Cristiano Ronaldo,
14: ecco,
12: faceva fatica a fare gol. Va bene, comunque do la buonasera a Marco Tonelli a curare la parte tecnica. Preannuncio a lui, anche se mi sa che il buon Stefano Cherubini gestirà la cosa, ho preparato un X Factory oggi speciale a tema Juventus Fiorentina. Dico solo questo,
14: alla grande.
12: Ma 17:45 lo facciamo, tra l'altro, appunto con l'aiuto della regia, non dico nulla perché poi tutte le volte fa un disastro, però spero anche alziamo il livello, proviamo a alzare il livello anche dal punto di vista grafico, ma non dico nulla. Ricordo prima il 348-75-13933 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 per chiamate. Dico a chi ci ascolta, Sauro, e credo tu possa immaginarti che non ripetersi rispetto a tutto quello che stiamo dicendo da settimane è molto complicato, perché se vuoi ti chiedo chi dovrebbe essere il prossimo allenatore della Fiorentina, Sauro, cosa ne pensi di Fanoli? Lo sai chi è rientrato oggi in gruppo e ieri sarà allenato a parte? Gudmundsson.
14: Sì, l'ho letto.
12: Son, sì, c'era.
14: Sì, è importante.
12: Importante?
14: Importante, sì.
12: Perché è importante?
14: Piccoli gioca.
12: Serve, piccoli dovrebbe giocare.
14: No, per citare, io spero per citare. Però insomma non è che abbia proprio una grandissima concorrenza, sinceramente. Ora vediamo come vorrà giocare.
12: Piccoli
14: Manoli
12: o Gudmundsson, forse ti direi entrambi. Manoli
14: ci stupirà.
12: Sì, come?
14: Torna a 5.
12: Sì? Ma lo sai, potrebbe quasi, almeno.
14: Voglio dire. Lascia fare.
12: Perché no? Comuzzo.
14: Ma non so, anche se mi ha detto, ho visto, c'è stato un incontro tra il procuratore di Vanoli e...
12: No, in particolare anche tra Vanoli e Paratici si parlava di un incontro, sì. In realtà, per come ci hanno spiegato a noi, incontri ce ne sono già stati diversi, però nessuno che abbia fatto dire a Paratici: Vanoli, sarai te l'allenatore della Fiorentina? No, non sarai te.
14: Ma ora è normale, dai.
12: Ora è normale?
14: Ora sarebbe anche... cioè, dire subito così non sarebbe semplice, dai, su, sono da fare le ultime due partite, si finisce quelle, no. E poi si parte.
12: Ti chiedo, io credo di saperla.
14: No,
12: già.
14: Quando è tutto è più questo, perché sennò va allo stadio e qualcuno lo piglia per il collo, cioè se per caso capite che rischia contestazioni, se dice magari Vanoli, perché c'è chi Vanoli sì, chi Vanoli no. Poi per finire l'annata, quando e poi si parlerà. Mm. Giustamente ne staranno parlando.
12: Ti volevo chiedere, secondo te, anche se io me la immagino un po' la risposta, però queste ultime due partite possono dire o dare qualcosa al futuro?
14: No, non danno più niente, anche se vince tutte e due, uguale. Secondo me non danno più niente.
12: No?
14: Però possa dare qualcosa a lui, che si fa due vittorie e alla fin fine può... può dire che ha fatto una buona media, che ha fatto bene per ritrovare un'altra squadra, io penso, poi magari fa queste due vittorie e il pubblico si convince lui è l'allenatore ideale per loro l'anno prossimo. In questo momento non si sa neanche i giocatori, non si sa nulla. Presto, giustamente, prestissimo, no, presto.
12: Dici? Però la stagione della Fiorentina è già finita da settimana.
14: Sì, ma è prestissimo per capire. Il mercato sarà molto.
12: Forza, Sauro, ti vedo spento.
14: No, sarà molto complicato il mercato. E poi. Insomma,
12: e poi?
14: Poi vediamo che ci viene qui, dai.
12: Come allenatore. Se non sbaglio, settimana scorsa mi avevi stupito dicendo che ti stuzzicava l'idea Iraola.
14: Sì, a me sì.
12: Confermi?
14: Sì, io confermo, però pure Iraola posso avere cose un po' migliori.
12: Crystal Palace.
14: Anche se il Chelsea ho visto c'è anche.
12: Sì. Sì, hai ragione, cioè si sta andando su un altro profilo che non mi viene in mente.
14: Mi viene in mente neanche a me che su Xabi Alonso.
12: Xabi Alonso, sì. E potrebbe se non venire alla Fiorentina Xabi Alonso.
14: Sì, la voglio vedere ora.
12: Vabbè. Oddio.
14: Ai Chelsea gli chiede di
12: menarsi spogliatoio.
14: No,
12: ce l'abbiamo
14: di garanzia ai Chelsea, no?
12: Sì. Chiede la Fiorentina di garanzia, sì, si va. Come quando vai a chiedere un mutuo da 300.000 euro, magari c'hanno spendere da 1.200. Va bene, però volevo semplicemente dire Xabi Alonso, visto che a Real Madrid, non so, l'hai visto sicuramente, si sono menati spogliatoio così. Diciamo, no, questo non, lo condividiamo perché quello è successo
14: allora,
12: a Sassuolo.
14: Allora, non è la squadra per Xabi Alonso.
12: La Fiorentina dici?
14: No, dico il Real Madrid.
12: Sì. Mi sembra che non sia la squadra per diversi.
14: No, perché lui voleva fare delle cose.
12: Anche
14: che
12: se come si parlava la settimana scorsa, non c'entra niente, anche se poi era uscito anche in ottica Fiorentina, incredibilmente. Però davvero la candidatura di Mourinho non sembra così una butad, una fake news lanciata a destra e a manca, perché a quanto pare Mourinho va verso l'addio al Benfica e verso una nuova esperienza Real Madrid. Poi da qui a dire che chiuderanno ce ne passa, però è effettivamente una cosa su cui stanno lavorando.
14: Se
12: so che
14: secondo me farebbe un errore,
12: è una scelta che condividi.
14: Siamo proprio alla canna di gas. Cioè secondo me, ascolta, Mourinho deve andare a fare in televisione a fare i commentatori.
12: Sì,
14: Fine, ma basta, perché nella vita bisogna dire anche basta delle volte.
12: Benfica,
14: cioè, oramai non ha più.
12: Scusa, Sauro, siccome poi c'è un amico che ci ha già chiamato.
14: Se no rimane in Portogallo.
12: Ma se
14: Benfica,
12: venisse la Fiorentina non saresti contento. Per la Fiorentina.
14: Ma basta buono.
12: Cioè, ora facciamo gli schizzinosi su Mourinho.
14: Tanto ce n'è poi di polemiche, se no fa venire dell'altro.
12: Ma sai bello con José.
14: Vale crea da sé, dai, su bello con José, dai, su.
12: No, non glielo diresti bello come solo.
14: No, è capace di banca a dire, ma perché la curva la finisca, non dipende le partite, perché non finisca la curva, c'è tutta roba
12: bello,
14: di calcio,
12: ci
14: si valerebbe zero.
12: Va bene, 055 77 111 71 c'è Sandro. Buonasera Sandro, ben trovato.
15: Sì, buonasera a voi.
14: Ciao.
15: Ben tornati. No, io volevo dire solo una cosa: il discorso della campagna acquisti sarà molto complesso e lungo, come sottolineava anche Sauro, però è anche vero che è tutto legato alla cosa più semplice, cioè che si sveglia una mattina Josef e si scopri da appassionato Viola un grande tifoso, e io credo che se dà gli assegni e modo di spendere a uno come Paratici, dopo le ultime campagne acquisti tra Gihomi potremmo avere delle belle sorprese. E poi volevo fare una domanda se a te Giacomo e a Sauro, cioè io sono con il discorso che si vive d'emozioni, perché purtroppo di coppe e scudetti è una cosa non ci contempla. Io sarei per Mourinho, ma proprio per basterebbe un'intervista di questo lì per far appassionare tutta Firenze, ma non verrà. Volevo il vostro parere, questa doppia domanda, cioè se è un allenatore italiano, ammesso e non concesso resti Vanoli, tra Grosso, De Rossi e Sarri, chi preferite? Poi volevo un giudizio tecnico su un nome che ho sentito sui giornali e che non dispiacerebbe per il lavoro fatto, e sarebbe Runiac dell'Udinese. Grazie per le risposte.
12: Grazie a te Sandro per le domande.
14: Runiac vado sul
12: parla
14: italiano,
12: che dopo
14: anche perché
12: anni
14: a Udine parla italiano, c'ha Zanola e basta, poi il resto sono tutti stranieri, sì, che probabilmente a Udine può stare tranquillamente,
12: sì.
14: Però no, Runiac però ha dimostrato di essere un buon allenatore, deve avere anche un buon carattere, cioè deve avere un carattere anche forte, non deve essere uno, perché insomma a Udine ho visto non è mai stato messo in dubbio, nonostante, anche perché a Udine c'è tutti gli anni di anziani che l'Udinese fa così, fa quello che secondo me dovrebbe fare la società, tieni, allena, e poi tutte le soluzioni. Naturalmente l'Udinese sa che appena c'hanno un giocatore buono glielo vendono, come giusto che sia.
12: In estate però, non glielo vendono a metà.
14: No, in estate, no? Loro finiscono sempre, questo è vero, però sono società che hanno una forza non indifferente, cioè sono bravi, sanno lavorare, sanno. Non è la nostra levatura, cioè se facesse a quella maniera non ci andrebbe bene, insomma, ecco, il concetto è quello.
12: E gli allenatori italiani, Grosso, De Rossi e chi era il terzo? Non Vanoni?
14: Grosso, De Rossi.
12: C'era un altro, ci aveva detto Sandro.
14: Non me lo ricordo più.
12: Diavolo, no, nemmeno io. Però.
14: Che poi dopo sono andato a Sorrento e c'è, allora mi è sembrato. Sì. Ma io dico lui il terzo. Perché non me ne ricordo altro.
12: Va bene, ok. E però vabbè, Grosso, De Rossi e Vanoli, direi comunque.
14: Grosso, sì, può darsi Vanoli.
12: Sai chi si potrebbe prendere? Dentro. Se l'Atalanta dovesse salutare Palladino a fine stagione, li chiamiamo Palladino, non c'è no, più Pradè.
14: No, io non chiamerei neanche Palladino. No? No, che tanto sono polemiche. Non mi essere scaldato, non lo vogliamo. Poi dicevo prima, se si svegliasse la mattina Joseph,
12: sì.
14: Anche se si svegliano, riaddormentano. Sì.
12: No,
14: perché se si alza la mattina e dice, diamogli 50.000 Fiorentina. Cioè, Aria di Catri, la mamma li fa dare il sito. Tipo mi fanno la gelappa, sai?
12: Stai buono?
14: Sai quello di cosa corte, no?
12: Sì, ho capito.
14: Io vedo Joseph e mi sembra cosa.
12: Bene.
14: E la mamma.
12: Però, vabbè, allora, a parte il fatto che ha fatto discutere, oltre al post salvezza, anche gli stessi auguri che ha fatto ieri, perché ha detto ieri era il compleanno di Joseph Commis, ha fatto un post
14: sui compleanno social, non lo sapevo.
12: Perché non ci sono interviste.
14: Per caso so gli avevo mandato un messaggio.
12: E che gli avessi scritto? Tanti auguri Mr. President. Va bene. Quindi se si sveglia, però questo mi permette di fare un punto, te ne parlavo prima, perché ieri abbiamo avuto il piacere di ospitare qui Salvatore Napolitano, che ha fatto un po' un'analisi sui bilanci della Fiorentina, e si parte da un rosso di 85 milioni di euro. Lui spiegava il Como, tanto per fare un ultimo esempio, ha fatto una ricapitalizzazione, la Juventus le fa spesso, perché aveva un rosso di 105 milioni di euro, hanno messo 105 milioni gli Artono e
14: guarda l'errore, guarda che commesso è ridicolo, che io dico sempre, a certi livelli avere 6 miliardi o avere 50 che cambia, se tu ci pensi bene, no? Per gente come noi che avessimo, facciamo fare, va bene, 6 miliardi o 50
12: io
14: cambia.
12: meno però, di 5 però, miliardi
14: però,
12: non
14: però quello di Como va a 50
12: sì.
14: Cioè per lui è uno scherzo, cioè sì. Lui dice la mattina salsa come se a me tu mi diceva mi dà 20 euro
12: piglia 100 milioni di euro.
14: Cambia.
12: Tanto con l'industria del tabacco in Indonesia, in tutto questo hanno fatto il loro successo. Va bene. Comunque, si parte da questa difficoltà. Ringrazio Max Daccampi che ci ha ricordato Grosso, De Rossi e Sarri.
14: Sarri, giusto. Sarri c'è sempre, ecco perché me la passavo.
12: Lo sai dove va Sarri? Ci ha detto Mario Tenera il 99,9% due giorni fa. Non l'hai sentito te? No. Indovina dove va Sarri allora.
14: Bologna.
12: Atalanta. Lui ci diceva il 99% Sarri andrà all'Atalanta.
14: Mi sembra un po' esagerato il 99, però può anche darsi. Però Sarri è...
12: Vabbè, te non lo vuoi mi affinare.
14: No.
12: Sei tra i pochi, questo te lo devo concedere.
14: Comunque ho sentito dire che domani non c'è panchina, no? Una via di gara a mezz'ora e mezzo io ci vado.
12: Sì, è vero.
14: Ah, forse perché a mezzogiorno allora va.
12: Esatto, aveva detto a mezzogiorno e mezzo. Non and- no, in realtà aveva detto proprio io domenica a mezzogiorno anche, non vado.
14: Sì,
12: però
14: ma
12: credo...
14: diceva fa già le partite a mezzogiorno. Ma lui allora quando.
12: Sì, ho capito.
14: Quando c'aveva
12: questa polemica,
14: quando c'aveva la Juve, allora sai, mi tocca fare le hoppe. Allora, cioè, per allora che si fa? Cioè la Juve.
12: Va bene, diciamo che tende un pochino a...
14: Io tendo un po' a essere un
12: però
14: pochino...
12: Però dai, sulla polemica,
14: se lei
12: la polemica sui calendari
14: settimana.
12: Non puoi non essere dalla parte di Sarri.
14: No, io sono d'accordo che... Cioè, no, io sono d'accordo, non per... Io parlo di mezzogiorno perché sono d'accordo sul fatto che c'è, che tutte le volte, cioè, io dico, ma chi fa i calendari? Un attimino, cioè un po' di...
12: Il presidente della Federtennis ieri lo ha definito deficiente, chi ha detto non possiamo spostare la tela, che è un deficiente.
14: Lui ha un po' esagerato, va bene, però il fatto è che giustamente il cielo internazionale non li posso muovere, perché non comando io, cioè comanda a loro. Voi comandate e voi sbagliate, insomma, ora già era successo, ma ha detto...
12: Amici, gli ha detto proprio così, voi vi comandate e voi vi sbagliate, a De Servo, Ginaghi gli ha detto,
14: abito,
12: così gliel'ha
14: di cuore,
12: detto. Ci vorrebbe, secondo
14: me. No, ma ti volevo dire, ma coso lì, come si chiama?
12: Che
14: già il torneo, lo c'è a Torino, insomma, l'ATP.
12: Sì, l'ATP Finance.
14: Anche lì, misero i derby, Juve Torino mi pare.
12: Ah, sì?
14: Sì, perché se non sanno come fare, no?
12: Per il brivido, cioè,
14: poi
12: il casino. Cioè, magari è un po'
14: comunque
12: più lontano.
14: L'altra sera a Darderi, io l'ho visto, ho detto che ho smette 2:30 perché c'era la finale di Coppa Italia.
12: Bello, cioè, le aveva cioè, col non
14: nulla, messo in lavoro. E alla fine Giovaro, io ti dico la verità. Poi che c'entra? Era per tutte e due, ma scivolavano, ne stavano in piedi perché l'umidità te lo immagini sul campo da tennis all'aperto. Insomma.
12: Però grande vittoria.
14: Sì, grande vittoria, poi le semifinali. Che insomma, che tu gli vuoi dire?
12: Lascia fare il caffettino a 30:30 si è preso, no?
14: Cioè, certo, ho fatto le due.
12: Le scene, mitico. Va bene, allo 055 poi arriviamo, Sarri, ci torniamo anche sulla questione alleato.
14: Sì, certo.
12: Resta no, questo, però allo 055 77 111 71 ci ha chiamato Gabriele. Buonasera Gabriele.
16: Ciao ragazzi, buonasera Paolo, ciao ciao. Ciao.
12: Mitico Gabriele.
16: Io avevo grandissimi tutti. Allora, avevo mandato un vocale dimenticabile, diciamo, quindi si può eliminare. Però vi volevo chiedere una cosa seria a tutte e due. Che
12: non
16: comunque
12: ci piace quando ci fai domande serie.
16: No, ma è seria, ma è una cosa, una curiosità quasi mia, no? Che siccome siete dentro, chi faceva l'allenatore, chi fa il giornalista,
12: sì, e poi c'è
16: in maniera ottima, sì, direi. E quindi una cosa, quando si dice, allora parte da una pischiata, no, ovviamente, no, non sono io, che c'era qui comico che diceva che ci sono i ragazzi che cercano disperatamente una donna per fare l'amore, il problema è che poi quando la trovano queste vogliono fare l'amore davvero e lì sono i soliti problemi. Quindi la mia domanda è: quando la Fiorentina, si dice la Fiorentina va su Mourinho e gli ha chiesto X, andò su Thiago Silva e gli aveva promesso il mondo, o va su tutti questi profili inarrivabili, io ci credo. Ma perché ci credo? Perché è ovvio che questi ti dirò, e loro comunque hanno fatto bella figura e hanno fatto, ci sono fatti tra virgolette pubblicità. Commisso gli ha offerto di sicuro 5 milioni a Vlahovic, ma tanto l'aveva bello venduto, chi se ne frega. Io mi domando, il problema è che se uno di questi, che gli vidi più, lo accettasse una volta, e dopo si dite. Quindi volevo sapere cosa ne pensavate voi.
12: Guarda, ti rispondo. Sì, prego, finisci Gabriele.
16: No, nulla, vi volevo salutare, mi volevo ringraziare per la compagnia. E
12: grazie a te, Gabriele, perché ci strappi quasi sempre un sorriso.
14: Ma non rischiano mai. Questo succederebbe mai, uno accetta.
12: Comunque, secondo me, su Ken hanno fatto così: hanno detto: dai, ti si offre 4,5 milioni, tanto vai via. E Ken ha detto: io le piglio 4,5, non va via, non mi vuole nessuno. Però secondo me qualche volta è successo, perché qualche strambata c'è stata da parte di questa
14: società. No, ma secondo me, se vanno da Mourinho sanno di già quante volte perché prima parla con il procuratore fanno la richiesta, dice quante tu vuoi, dice 10, bene, vanno lì 3 e sanno già di che gli diranno di no. Poi c'è io, sai, magari ti avevi cambiato idea,
12: che
14: tu lo puoi sempre dire, no, magari ti avevi cambiato idea.
12: Anche De Zerbi e Maresca, effettivamente, io non so con quanta convinzione
14: qui danno
12: una
14: via 1.
12: Ma Sarri, cioè te ce l'hai tanto lui?
14: No, Sarri, ma Sarri non
12: viene. Ma vedo il curriculum migliore.
14: Sarri, se lascia l'Atalanta, ciao.
12: Sì.
14: Ciao ragazzi.
12: Ciao.
14: Che poi l'Atalanta, secondo me, è quella che preferiscano tutti.
12: Eh sì, perché si lavora bene, hai comunque un alto livello.
14: Se tu fai primo posto, fa per di una stupidaggine, sono il massimo. Se fai terzo, quarto, vabbè, se si fa settimo si riparte, non è un problema. È una società che, perché non sta a guardare i 3-5 milioni se mancano o mancano, insomma, c'ha un attivo esagerato. Una società che ha saputo lavorare, ha saputo sfruttare il momento, perché adesso anche per lei diventa sempre più difficile, perché diventa più difficile per tutti, non è che ora ti fanno trovare i giocatori così. Che te guarda l'Atalanta adesso, ultimamente non è che prende nomi, perché quando tu sei lassù non è semplice. Cioè Raspadori non c'è da scoprirlo, cioè nel senso.
12: E in effetti sto pensando, negli ultimi 2 anni ho scoperto poca roba.
14: Ma perché non? Perché poi il mercato cambia, anche perché lei, sì, è vero, poi stai attento.
12: Cambiate.
14: Battesasco ho sbagliato quei giovani Bernasconi. Lo fa giocare titolare, che loro ora c'hanno.
12: Chi c'hanno?
14: Quello di Cagliari, io so, persino.
12: Ah, Palestra.
14: Palestra. Loro qualcosa mandano un giro, qualcosa rascimolano. Poi sono stati bravi a prendere l'attaccante dei, cioè davanti i 10, insomma. dimmi se i nomi perché a me non vengono in mente oggi.
12: I centravanti di Lecce, Krstović.
14: Bravi.
12: Hanno speso 27 milioni anche loro. Io.
14: È buono.
12: Ma dai,
14: buono. No, vabbè, no, ma tanto sono buoni sempre. No, date retta a me.
12: Ma se il paragone è piccoli.
14: Krstović è scarso. No, è vero, è scarso. No ragazzi, Cristo, cioè loro sbagliano meno di noi. Poi guarda che se Cristo veniva da noi faceva duo. Perché non andavo, mi trovava.
12: Sì.
14: C'era disperazione.
12: Non avrebbe fatto con nemmeno.
14: Però sicuramente un giocatore ha fatto. Cioè loro hanno occhio sotto questo aspetto. Tu che va a chiedergli lo Krstović? Tu qua tanti ti chiedono.
12: Secondo me, certo, ti chiedono di più di
14: 40.
12: Sì, 40 Krstović sono te.
14: Ma no, pagava 27, sono te che te lo danno a 25?
12: Vabbè, ma perché se lo devono tenere? Comunque sono 10 gol in Serie A quest'anno per Krstović. Come ha fatti 10 gol?
14: Insomma, poi.
12: Come ha fatti?
14: C'è 10 gol lui e poi
12: uno
14: il resto.
12: Uno in Champions e uno in Coppa Italia.
14: Si ha fatti 12?
12: Sì.
14: Cioè, insomma, poi?
12: Non sono tantissimi, per gli standard della Fiorentina sono più o meno, siamo lì, perché ne ha fatti 8 in campionato.
14: E poi dopo in quella grossa coppa, insomma.
12: Ma forse in conference avrà fatto uno, anche
14: se infatti, fatto detto roba. Prima, da retta a me.
12: Do retta a te.
14: E non si può 62.
12: Non si vuole 62. Non.
14: La clausola di rescissione è 62.
12: 40 se ne vorrebbe, perché.
14: Però le 62
12: comunque
14: fino.
12: Comunque Kenna segnava in nazionale, ecco, questo l'ha fatto.
14: Insomma, è bravo. Bravo, ci ha fatto un piacere.
12: No, a noi no, però i gol stagionali.
14: Siamo a casa.
12: Sì, ma i gol stagionali di Ken, che secondo me sono più di 12. Anzi, senza.
14: No, ma è che scelta poi Ken. Dio mio, che Ken. Che Krstović è meglio di Ken, non ci mancherebbe altro. Però io Krstović a Firenze lo piglierei.
12: Sì,
14: Certo. Ma che si pretende noi?
12: Cioè, prenderesti Krstović a Firenze?
14: No, il problema è che Krstović non ci viene. Cioè forse noi ancora non si è capito.
12: Dai, se a Krstović da noi,
14: viene da noi lei, Stulic, Khedira.
12: No, vabbè, ho capito, ma anche qualcosa di meglio.
14: Chi c'è di meglio? Potrebbe venire cosa? Vedo il francese lo di Verona ora.
12: E chi è il francese di Verona?
14: Quello sta facendo qualche gol, insomma.
12: Ma no, Keith Orban.
14: No, quell'altro, quello c'ho ora in questo momento, se sarà a Roma, ricordo come si chiama. Sì, tanto sape i nomi, io lascio.
12: No, va bene, ok.
14: Mi chiede l'altra sera ero qui con. Con Luis e la Serpe,
12: sì.
14: No, da morire. A un certo punto gli ho detto delle cose e gli ho detto questo centrocampista. Che gli ho detto, sai, quello che nell'Inter non gioca. E lui gli ho detto, non c'è gioco meno. Ho detto.
12: Ah sì, poi, sono mancato.
14: Sì, poi dopo perché te tocca fare.
12: No, io fa una fatica mentale.
14: Che? Pazzesco. Sembra di giocare a Mimi.
12: Sì, sì, sì, o a Trivial Pursuit. Tipo, sì, chi è quello
14: chi
12: che
14: è
12: quella
14: quello
12: volta ha fatto una quella. Rovesciata?
14: Però per dire che era Frattesi.
12: Frattesi? Cioè, che fine ha fatto Frattesi?
14: Che fine ha fatto? Lei all'Inter ha vinto lo scudetto e a Hospitale.
12: Lascia fare,
14: Poi potrà dire, io mi allenavo lì, però.
12: Però intanto.
14: Hai dato la vita.
12: Quest'anno non ha fatto nulla,
14: No, stanno molto meno dell'anno scorso.
12: Si può prendere la Fiorentina, Frattesi? Tanto
14: no,
12: ormai vale tutto.
14: Non ci viene, Frattesi, secondo me.
12: In prestito, un diritto di riscatto.
14: Anche perché è un giocatore che vorrebbero diverse squadre.
12: Top?
14: Sì, top in Italia,
12: Ma se te sei una squadra top in Italia, prendi Frattesi?
14: Ma sai, la Juve lo potrebbe prendere,
12: Puoi fare sì che. Di carriera?
14: Mi raccomando, Miners, dice, tieni, vegliano, guarda, non sanno come fare. Io sanno
12: io ormai te propongo e con Miners alla Fiorentina oggi va così
14: no,
12: oggi ti propongo tutti
14: con Miners alla Fiorentina.
12: Fiorentina
14: ragazzi poi che c'entra viene qui di sicuro ma dai il miglior giocatore ci sa
12: ora anche chiaro. Lì ci sarebbe una questione sul prezzo perché l'hanno pagato 60 milioni di euro difficile
14: ma l'hanno pagato loro mia noi
12: no questo mi sembra giusto e con la Juventus
14: io direi volete fare spese voi ammortizzatelo
12: certo,
14: fate
12: certo.
14: L'ammortamento
12: certo
14: e che
12: certo.
14: Devo fare
12: va bene scusa citavamo Tardelli tra l'altro e mi risultava fosse in campo ma l'hanno sospeso
14: sì.
12: Cosa cambia per Juventus Fiorentina perché se ora rinviano Rud Darderi no e dovessero rinviare anche la finale chissà cosa può succedere
14: ma piove domenica
12: a questo punto
14: bellissimo.
12: Può succedere
14: domenica è giornata bellissima
12: ma ho capito ma se ritardano tutto di un giorno sai qui
14: no ritardano
12: qui con i dirigenti che ci sono in domattina. Serie A va bene
14: cioè io non so quello se vede stasera ando giù a Sinne
12: No, Sinner ci sta che non giochi. Magari
14: oppure
12: giochi
14: alle 10 di sera. Così giocano un'altra volta con la moza.
12: Gli accendono un altro fumogeno. Allora, va bene, Cristian Campi si dice Jean-Claude B. Commisso. Va bene, sulla battuta l'avevi fatto te prima.
14: E poi Jean-Claude, sì.
12: Ci ha mandato una foto perché tu l'hai visto Moise Kean al concerto di Shiva. Shiva no, è un trapper.
14: Se Shiva lo so chi è.
12: Come fai a sapere chi è Shiva?
14: Perché ho visto.
12: Sai, sei un uomo pieno di sorpresa.
14: Perché ho visto Belve.
12: E c'era Shiva,
14: Sì.
12: Ah, c'era Shiva, ok. E
17: la Fagnani,
12: al concerto a Firenze c'era Moise Ken con questa Miss, non so se la vedi da là, diciamo, sì, cappellino, vabbè, occhiale, volevo un tuo commento su questo.
17: No, strano, no, pensavo fosse andato tutto male. E appellino oramai, dopo il primo appellino a righe così, quando sarà anche sotto contestazione, va bene tutto.
12: Va bene, e capello bordeaux?
17: Ma chi sta meglio di lui?
12: Chi sta meglio di lui? Poi, secondo me, non sceglie nemmeno i vestiti da mettersi la mattina senza sentire Somà. Questo è Max da Quint su Giuseppe Commisso. Quindi ha ragione, ti dà ragione che non può avere una strambata anche lui e mettere 100 milioni di euro. Poi volevo sapere e chiedere a Sauro cosa pensa i due allenatori, Tedesco e Thiago Motta. Li vedrebbe a Firenze? Quale dei due preferirebbe se gli piacciono? Cristiano da Sarajevo.
17: Allora, Tedesco lo conosco, ma così, cioè, ho visto un po' le squadre allenato, che ha fatto anche bene, anche uno ben in Germania, insomma, uno ben visto. Thiago Motta ha fatto una buona annata a Bologna, anche se a me mi avevano detto che stavo fortunato, infatti mi sa che è stato anche un po' così. Però sai, allenare una squadra di ripartenza non è come allenare la Juve, che la deve dominare. E lui, siccome la Fiorentina una squadra di ripartenza, cioè sicuramente da fare ripartenza, perché la metà lì, che il prossimo anno saremo una squadra normale come sempre.
12: Io mi rifiuto di questa tua teoria. Che noi,
17: il prossimo anno si fa un campionato messo a suolo quest'anno, paghiamo oro.
12: Ma dai, Sauro, ma che si comincia? Se vabbè, allora smettiamo, non seguiamo neanche la Fiorentina.
17: Scusami tanto,
12: allora,
17: nella vita bisogna essere anche un pochino, diciamo,
12: realisti,
17: dai, su.
12: Sì, ho capito.
17: Pragmatici, come dico io.
12: Ma allora, la piazza di Firenze può accettare una cosa del genere?
17: Non la può accettare, ma vedrai, però la vita. Cioè, allora ascoltami, per fare una squadra importante ci vuole giocatori importanti. Vengano giocatori importanti.
12: Li convinci?
17: E come tu li convinci?
12: Pistola alla tempia, non so,
17: ecco, rapimento. Solo quella maniera lì. Perché un tempo pagavano più le squadre piccole e le squadre grosse. Per averti, no? Adesso le squadre grosse pagano più delle piccole, cioè quella piccola andrò a pigliare il giocatore vero. Cioè, capito? Cioè, parlavo di Frattesi prima, che lei, insomma, si parla di uno che non ha giocato male l'Inter. Tu ne parli di Fiorentina, si gira dall'altra parte. Probabilmente. Io spero di no, però probabilmente è così.
12: Sai, allora dovrebbe lottarsi il posto a un Fabian Endur.
17: Quello,
12: quindi questo potrebbe essere un problema per lui. Però
17: se poi Richardson va a sapere come la va a finire, capito?
12: Ma secondo te un anno fa era questa la situazione della Fiorentina?
17: No, un anno fa la Fiorentina poteva fare, però ha fatto grossi sforzi per tenere i giocatori e aveva fatto una bella annata. Non ce lo dimentichiamo di questo, perché se la Fiorentina avesse dato via Ken, Gosens, De Gea, Gudmundsson, cavolo,
12: risparmiava diversi soldi,
17: ci ha portato in sesta posizione da solo.
12: Sì,
17: va bene? Così, cioè, allora le riconferme, cioè,
12: certo, hanno. Ma infatti te l'anno scorso hai fatto un mercato faraonico per gli standard della Fiorentina.
17: Certo,
12: e è pazzesco che dopo un solo anno tu non sia in grado neanche di convincere il Frattesi turno.
17: Il problema è che non deve fare squadra come la Fiorentina senza togliere e alzare il monte ingaggi. Quando alzi il monte ingaggi per la Fiorentina diventa un problema, perché non ha rapporti con squadre con grandi ingaggi. Cioè, la Juve dà 5 milioni, poi dopo la va a prendere un giocatore di Chelsea per i 5 milioni e via. Cioè, loro hanno un mercato internazionale, noi ci siamo un mercato regionale. Noi giocatori,
12: cioè, dici l'Arezzo ne ho promosso in B, non ti piglia Gudmundsson a 2 milioni e mezzo la stagione.
17: Allora, questo è il problema. Cioè, noi alzare questo monte in gara. Ken, perché è un problema per noi? Perché tu dovessi scambiarlo con dei giocatori a ingaggi alti, però non venga quelli a ingaggi alti, vengano a Fiorentina, cioè vanno da altre parti. E allora tu rimani un po', o tu fai un bagno di sangue, che ogni tanto può succedere.
12: Anche perché sennò vedo poche chance. Comunque noi ci dobbiamo fermare perché sono le 17:30 passate, ma rientriamo e al rientro facciamo anche l'X Factory,
18: Radio Firenze Viola.
19: Hai una squadra del cuore. Del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala.
20: Guardala.
21: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
22: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
21: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
22: Chiama senza paura l'813-4787. 813-4787.
21: Istitutogiglio.it.
22: Contattaci oggi stesso, 813-4787.
23: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
24: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive. Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
25: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
26: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
27: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
26: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
28: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
29: Da oltre 60 anni Chiardiluna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardiluna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
30: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
31: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
32: Radio Firenze Viola.
14: Comunque ragazzi, oggi devo dire la verità, c'ho un volume bello.
12: Perfetto. Cioè, mi sento... Guarda, abbiamo tutto il comparto tecnico schierato apposta.
14: Qui siamo alla grande. Oggi
12: c'è un livello veramente inarrivabile. Fantastico. Si aggiunge a questo livello inarrivabile allo 055 77 111 71 Gabriele da Empoli. Ciao Gabriele, buonasera.
0: Ciao Giacomo e ciao Sauro, buonasera.
17: Ciao ciao.
12: Dici tutto.
0: Ciao. Senti, volevo fare due tre considerazioni velocissime tecniche.
12: Vai.
0: Per quanto riguarda Sauro. La prima è una domanda. Sauro, te preferiresti un allenatore bravo con giocatori forti o giocatori forti e un allenatore bravo?
12: Perché lei è la stessa cosa, però. E che cambia, Gabriele? Scusa, Gabriele?
0: Sì, sì, nel senso che sei più per un allenatore che porta un valore aggiunto su dei calciatori da far crescere o viceversa?
12: Ma quindi te dici allenatore bravo con giocatori scarsi rispetto a giocatori forti con un allenatore scarso?
0: No, ora non proprio vorrei dire scarso, però diciamo...
17: Diciamo meno valore all'allenatore più valore ai giocatori, mettiamola così.
0: O viceversa.
17: Io darei più valore ai giocatori.
12: Sempre detto, Sam.
0: Ok, sì. Ok. Seconda considerazione. Ma ti ascoltavo un attimo sul discorso, no, degli stipendi dei calciatori da dare, quelli forti, costantemente.

0: negli ultimi con un giocatore negli ultimi 10 anni, ma
1: sì posso... sì, no, no, loro sono bravissimi in questo, sono bravissimi.
0: Ecco, dicesso, secondo me è sempre un discorso di competenza. E poi chiudo l'ultima cosa su Malen. Va bene? Allora, veramente di un'altra categoria per il nostro campionato, però io lo voglio rivedere un altro anno.
1: Anch'io sono d'accordo.
0: Fa tanto scacci, si è perso tanto, però tatticamente bisogna vedere quando gli hanno preso le misure se riesce a avere questo rendimento qua.
1: Rimane un buon giocatore, che ha delle buone qualità, delle qualità che noi in Italia pochi giocatori hanno, e questo lui è uno, io vedi, va sodo, io lo vedo, è un po' un giocatore vecchio stampo, insomma, di quelli che gli dà la palla, si gira per cercare di far gol, cose oramai nostri, si appoggiano e basta. Però proprio se, probabilmente il prossimo anno sarà un po' più complicato per lui, sicuramente, che un po' di misura
0: io ho questa percezione, quindi come qui giocatore che scende di categoria, no? Si porta dietro la scia.
1: Sì, ecco, bravo, bravo. Sì, su questo ti do ragione.
0: La categoria superiore, e poi sarà già il livello che trova.
1: E lì toccherà un po' la bravura di Gasperini. E Gasperini, questo è bravo, perché.
0: Esatto. Comunque sono curioso, da un punto di vista calcistico.
1: Hai ragione, sono d'accordo con te, Anch'io anch'io aspetterei a farlo. Che poi
0: a incensarlo un po', ecco.
1: Non si fanno tutti i fenomeni. Sì, è vero. No, chi c'entra? È un buon giocatore, sta attento, ora non scherziamo, però ti dico, secondo me li fanno più fenomeni di che sono, via.
0: Ecco, sì, no, infatti, niente.
2: Bene, grazie Gabriele.
1: Ho risposto a tutto in diretta, guarda.
2: Tutto in diretta, molto bello. Grazie Gabriele.
1: Ciao, grazie mille.
2: Il grande Gabriele ci aveva invitato anche alla sagra del carciofo a Empoli, però né io né Costantino siamo riusciti ad andare alla fine.
1: No, sagra del carciofo. Come a me non me l'hai detto, io amo il carciofo.
2: Lo so, non te l'ho detto perché ci saresti andato.
1: La prossima volta Gabriele deve chiamare me, non voi.
2: Sì, questo è poco, ma sicuro. Va bene, allora, poi ripartiamo anche da un po' di messaggi. Sì, dai, ancora un minutino prima dell'X Factory, lo lascio un po' così maturare. Non ci siamo sentiti neanche un WhatsApp audio, al 348-751-3933, quindi me ne vorrei sentire due. Vai Stefanino nostro.
3: Buonasera ragazzi, io mi ricordo l'anno scorso si diceva Palladino ha rinnovato, non si riparte bene perché al primo errore farà la prima partita sbagliata che farà, tu senti il casino di qua e di là, e noi il prossimo anno si può ripartire con Vanoldo con la stagione di genere. Cioè,
1: c'ha ragione,
3: veramente si sarebbe fatto un capolavoro. Sarebbe un capolavoro, perché almeno si riesce a non farmi fare l'abbonamento dopo non si sa un tempo in memoria che ce l'ho, ecco, sarebbe proprio da dire grazie Fiorentino.
4: Questa cosa di Runei c'è, non parla italiano, e ve l'avevo già detta alla radio 7-8 volte, lo dire tutti, ma non è mia, vero? Io ho sentito un'intervista a Dribbling, lui parla un discreto italiano, meglio Runei che voce fioca dell'altro.
2: Sarebbe Vanoli voce fiola.
1: Voce fiola.
2: Vabbè, io nell'intervista ho sempre sentito parlare
1: anch'io,
2: in inglese.
1: Anch'io, però se ha parlato bene, che ci sta meglio.
2: Cioè,
1: meglio.
2: Mi sembrerebbe normale dopo 3 anni.
1: Mi sembra normale parlare italiano, dai, su, ora. Penso il dirigente parli inglese, insomma, parlerà italiano sicuramente.
2: Eh sì, anche perché, oddio, certo.
1: Parlerà friulano, ma
2: Gianluca Nani, però. Gianluca Nani, il direttore sportivo,
1: sì.
2: E lavora anche in Inghilterra.
1: Sì, vabbè, non è che va in sede.
2: Ehi, Gianluca, how are you?
1: Cioè, per dire anche dipendenti dell'Udinese che sanno tutti in inglese.
2: Forse per essere assunto all'Udinese devi conoscere l'inglese, almeno un B2,
1: devi conoscere diverse lingue, se
2: sì. E su quelle diceva invece il primo amico che si è fatto polemica per confermare Palladino e aveva fatto 65 punti.
1: Vanoli dopo un quarto d'ora si contesta subito.
2: Io capisco, anche qui, però l'ho detto all'inizio, il rischio di ripetersi, visto che poi non ci sono grosse novità sul fronte allenatore, il rischio di ripetersi è enorme. Ma io te lo sto continuando a dire, Vanoli non ha mai guidato una barca su un mare piatto, ha sempre guidato la barca su mari in tempesta.
1: Perché lui, perché la fa dentro, la fa andare lui in mare in tempesta.
2: Ho capito perché non aveva cioè, ha preso una barca e non era nemmeno in tempesta,
1: una barca
2: in
1: tempesta sulla coda, appena si rasserenava un po' lui era lì che la smuoveva.
2: Sì, però Sauro, te eri il primo che dicevi guardate questa situazione del cacchio, e lo dicevi a me, la pagheremo.
1: No, ma l'ho detto.
2: Poi ha detto la pagheremo.
1: Ascolta, io questo l'ho detto, io ho fatti i meriti sulla salvezza, io non gliel'ho mai levati, cioè ha fatto quello che doveva fare. Il problema è che non ha fatto vedere di più qualcosa, la luce in fondo ai tunnel, cioè lì c'è il buio. Capito? Poi siamo salvati e lo dobbiamo ringraziare, perché lui sicuramente le prime 6 partite le era Pioli 2,

0: Poi diventava
1: vano. Poi oltre a Pioli 2 c'aveva probabilmente anche problemi di Pioli 2, cioè di Pioli 1, cioè gli spogliatoi da accomodare così. Poi piano piano ha messo a posto, la società gli ha dato una mano, gli è andata dietro, perché lui non è che non aveva la fiducia della società, però appena gli hanno detto cambiamo passo, si è impiantato lì, andavano le sabbie mobili.
0: È vero, però sempre con una squadra non costruita da lui, non costruita
1: non
0: per
1: costruita
0: lui.
1: Da lui, ma le 8 mesi, 6 mesi ce l'ha,
0: sì, ora, capito, ora, Sauro, 6
1: mesi.
0: Ma c'ha dei giocatori,
1: c'ha dei giocatori, l'anno scorso ha fatto 65 punti. Ridai e ci risiamo.
0: Insomma,
1: E ci risiamo,
0: ti
1: ragazzi.
0: Manca Cataldi, ti manca il Bove.
1: Ma quante è che non si fa un tiro in porta?
0: È diverso sempre.
1: Ragazzi, no gol, perché gol già.
0: Secondo me è stato il tiro con Lecce, il gol di Harrison, è stato anche l'ultimo tiro in porta. Perché,
1: sì, infatti è stato l'ultimo, se lo dico, io stavo l'ultimo per davvero. Che è stato l'ultimo gol, io dico.
0: Sì, sì, nelle ultime 5 credo. Sicuramente 4, ma credo 5.
1: Allora, Vanoli durante un gatto in tangenziale. Tanto la ce l'ho questa cosa, oggi su questa frase.
0: Sì,
1: Sì. Vanoli sarebbe sbagliato, tu lo esponi a una situazione. Devastante. E che la Fiorentina poi non sarà una squadra che la parte fa 4 vittorie seguite, io me lo auguro, però insomma sarà una squadra che avrà i suoi alti e bassi, naturalmente non gli alti e bassi di quest'anno, avrà degli alti e bassi e basta.
0: Ma ti faccio la domanda opposta, ce la siamo fatte più volte, fossi Vanoli te però spereresti nella conferma?
1: Ma certo,
0: sì,
1: ma perché no? Certo.
0: Ti dico il perché no, perché la gente dice se no ti bruci, cioè te ora...
1: No, lui si brucia, lui, l'allenatore è sempre convinto che io il prossimo anno ci sono e arrivo i primi 5, cioè, fa per dire l'allenatore queste convinzioni, specialmente l'allenatore della Fiorentina, dice, se mi prende a qualcosa, se mi prende a quel, perché uno spera sempre, no? Poi alla fine invece poi gli dicono guarda, il nostro centrocampo è Richardson, cosa è? Dopo gli è l'avvilimento, però per lì uno spera sempre, poi fa un programma alla società, gli fa una lista, ma tanto te l'ho detto prima, quando lui ha detto adesso tocca a loro, vuol dire che che colloquio ne sta in massimo.
0: Dici,
1: Dice tocca a loro. Scrivo di che io ho detto di sì, e loro ho detto di no. Cioè, è abbastanza, sai, la frase le ha.
0: Sì, sì.
1: Anche se lui, insomma, che dice bene sempre così.
0: Sì, faccio una bella tara.
1: Però insomma, fino a quel punto lì penso ci arrivi.
0: Assolutamente. Allora, è arrivato il momento che tutti stavano aspettando. Il momento dell'X Factory.
1: Ah, tutti
0: che oggi
1: sì, lo so.
0: Dedicato. Allora, lo sai che di solito io ti facevo la piramide, ok? Come dovevi mettere un giocatore in prima fascia,
1: sì,
0: due.
1: Seconda,
0: su suggerimenti di Sofia Ferreri, che ringrazio.
1: Se la ringrazio io.
0: No, perché mi ha detto. Guarda, è più divertente se fai una classifica dal primo al decimo, naturalmente senza sapere chi arriva dopo, ma dal primo al decimo in ordine di quanto secondo te è forte doppi ex di Juventus e Fiorentina.
1: Però ti volevo dire, sì. Ascolta, cioè io devo mettere nono, decimo questa roba qui?
0: Certo, cioè, per aiutarci se ce la facciamo anche con il
1: doppi
0: video.
1: Ex, un ex è bello il primo. Via.
0: Felipe Melo, dici?
1: Sì, sì,
0: certo. Con l'aiuto della regia dovremmo avere anche, ecco, vedi, la classifica in versione visual.
1: Ho anche
0: le foto, non te le faccio vedere, ma c'ho anche
1: ho la maniera di switchare qualcosa?
0: Hai la maniera di switchare qualcosa?
1: Almeno uno.
0: Il dubbio che mi viene in questo momento è che avendo tutte le foto in basso, chi
1: non le vedo,
0: le
1: non voglio vedere.
0: Devi guardare me e semmai vedi la classifica dopo. Te le metto dopo. Allora, aspetta perché devo riprendere la lista, perché se vado solo sulle foto...
1: Vai sulla lista, vai.
0: Allora, doppi ex Juventus e Fiorentina, mi devi fare una classifica dal primo al decimo.
1: E poi non subisce ciò, però.
0: Parto col primo?
1: Sì.
0: Federico Bernardeschi, dove me lo metti? Aspetta, piglio. Bellissimo, te non guardare, Sauro, continua a guardare me che piglio la foto.
1: Federico Bernardeschi.
0: Sì. Aspetta, no, la metto dopo. Dal
1: sesto.
0: Primo al decimo. Sesto. Va bene, parto col secondo mentre lo sistemo. Juan Cuadrado. Guarda bello, eh? Vedi anche l'advertising in alto.
1: Perché poi non posso nemmeno guardare.
0: No, vabbè, ora puoi guardare, c'è solo Bernardeschi al sesto posto, non ti fa vedere nulla. Ma Cuadrado è prima decimo, perché c'è a guardare? Quinto Cuadrado? Allora poi Dusan Vlahovic. Ora non guardare, lo sistemo e poi ti dico quando puoi guardare. Ah, bravo, bravissimo.
1: Dusan Vlahovic. Qui, quarto.
0: Ok. Luca Toni, vai. Quarto Vlahovic, scusa,
1: l'ho messo quarto, ma tanto c'ho uno switch, ce l'ho. Terzo.
0: Luca Toni al terzo posto.
1: No, cioè, no, però vedendo come ha fatto, no, certo, però come giocatore terzo, sì.
0: Dai. Come giocatore. Allora, rifacciamo un punto. Terzo, guarda, lo puoi vedere anche nella classifica. No, ora si può far vedere. Terzo Toni, quarto Vlahovic, quinto Cuadrado e sesto Bernardeschi. Va bene? Ne mancano ancora cinque.
1: Ho fatto un po'
0: il prossimo si cambia ruolo perché si va su Giorgio Chiellini. Questo è interessante.
1: Giorgio Chiellini, ragazzi, fortissimo, Zio. Fortissimo, però non so.
0: Cioè, da mettere secondo, primo addirittura, o anche
1: no,
0: terzo.
1: Primo no, primo no.
0: No, c'è anche il terzo. No, posto? Terzo e Toni.
1: Terzo e Toni. Però per la bravura, secondo, due.
0: Secondo vai, Giorgio Chiellini, vai, sì, qui perché, rischiava come di restare fuori.
1: Ma per la carriera,
0: Adrian Mutu.
1: Eccoci.
0: Cioè lo metti dopo Bernardeschi, io te lo dico.
1: Non me lo ricordavo da Adrian Mutu, sì, la verità.
0: Come?
1: Ma perché, cioè, ma sì, se Adrian Mutu c'è passato dalla Juve, sì.
0: No, insomma, prima di venire alla Fiorentina ha fatto anche buone cose,
1: Stai di volo.
0: Primo, settimo, ottavo, nono, decimo.
1: Ho detto settimo, che devo fare?
0: Che devo fare? In effetti, quindi Adrian Mutu è peggio di Federico Bernardeschi per Salvo Fattori.
1: No, poi dopo cambierò delle cose.
0: Cambi.
1: L'ufficio,
0: Federico Chiesa.
1: Ottavo, va bene, dai, su.
0: Ottavo?
1: No, dai, che devo fare?
0: Cioè, ma secondo te, anche realisticamente, è stato peggio di Bernardeschi?
1: No, cioè, non, Bernardeschi sta a 10 anni, alla Juve, non ce lo dimettiamo mai.
0: 10 alla Juve, ma che meno.
1: Guarda, controllate per favore.
0: Va bene, ora vado a controllare.
1: Non c'è stato 10, ma 6 o 7.
0: Ho capito, ma ha giocato a titolare 2 anni. Poi a titolare,
1: però ha vinto tanto.
0: Sì, ma non come dici,
1: ha vinto tanto. Ma ha vinto tanto. No, lui partecipava.
0: Ha fatto 2017-2022 alla Juve.
1: Insomma, ha posto 6 anni.
0: Sì, 134 presenze, tra l'altro.
1: Insomma,
0: il doppio di quelle fatte alla Fiorentina. Va bene, procediamo con l'X Factor. E comunque qualche gioia me la sta dando con Moise Kean.
1: Moise Kean.
0: Ottavo, decimo, scusa, nono, decimo o primo?
1: Nono.
0: Mi sa non primo,
1: Nono.
0: Mi sa non primo. Bene.
1: Mi ero dimenticato di lui.
0: Moise Kean?
1: Sì, perché cioè, pensavo che lì, quelli in attività, che tu me li mettessi.
0: E invece te l'ho messo, dai.
1: Il fatto che Vlahovic, insomma, sì, l'aspettavo.
0: Perché c'è un gallo in sottofondo.
1: Ma anch'io sì, lo senti anche.
0: C'è stato un gallo, va bene. Allora, ora direi tra primo e decimo.
1: Fagioli?
0: No, Fagioni non c'è, no. Ti metto Nico Gonzalez.
1: Decimo tranquillo.
0: Decimo tranquillo.
1: Io non ho problemi.
0: Non c'è problemi?
1: Giocatore da 0 a 0.
0: E primo, senza che te
1: Baggio
0: lo dica,
1: via, dai, su.
0: Roberto Baggio, il numero uno.
1: Cioè, quello è un cambiare male lui, poi il resto.
0: Sì, che poi tra l'altro qualsiasi classifica facciamo c'è sempre Roberto Baggio.
1: Fammi vedere un pochino.
0: Allora abbiamo primo Baggio, secondo Chiellini, terzo Toni, quarto Vlahovic, quinto Cuadrado, sesto Bernardeschi, settimo Mutu, ottavo Chiesa, nono Kean e decimo Nico Gonzalez. Hai uno switch possibile?
1: Uno switch è Mutu sicuro, perché a questo punto Kean è fuori da questo gioco. Mutu con Vlahovic
0: al quarto posto,
1: sì,
0: bene, ci sta,
1: anche perché terzo, ragazzi, Toni io gli porto rispetto, cioè non poco, cioè Toni a Firenze ce lo dimentichiamo, 30 gol.
0: Sì.
1: Insomma, ora, se no, ha vinto un campionato del mondo.
0: Raccontava, sì, bene. Comunque mi ha dato soddisfazione, mi è piaciuto Sauro questo. C'è meglio fatto della piramide, secondo me.
1: Sì,
0: la classifica dei 10, anche
1: lo switch è un po' più difficile, però
0: sì,
1: perché,
0: sì.
1: Perché poi ti dico la verità, non mi aspetta. Pensa, mi ero dimenticato di Moise Kean. Cioè,
0: vabbè,
1: non ci pensavo nemmeno
0: vabbè,
1: a lui
0: perché
1: sicuramente
0: ma ce n'era tanti.
1: No, io mi aspettavo di Livio e sta gente qui, però sono troppo vecchi. In effetti ho sbagliato io, dovevo andare più, un po' più su.
0: No, ma
1: su,
0: io devo
1: Felipe
0: dire
1: Felipe Melo.
0: Sì, c'è una lista
1: Felipe Melo è stato il più grande affare ha fatto la Fiorentina.
0: Sì, Felipe Melo non te l'ho messo.
1: Daglielo per 25 milioni, per 25 milioni. Cioè,
0: devo dire
1: che per me era
0: anche
1: un giocare.
0: Nico Gonzalez non è andata malissimo.
1: Decimo, decimo e 35 milioni, ragazzi.
0: Insomma,
1: scherzando.
0: preso bene. Oh. Raccontava.
1: Ho visto che a Madrid ora lì a Coso, lì a.
0: Ah? No, però qualcosa lo stanno facendo. No, invece no, Nico.
1: No, all'inizio ha fatto
0: giocare. Ma anche ora, che ora se lo fanno giocare gli tocca riscattarlo.
1: Non ha giocato neanche, ho guardato.
0: Perché gli tocca riscattarlo a 30 milioni se fa altre due presenze. Però lo rivorrebbe l'Atletico Madrid, ma non ha 30 milioni.
1: Ah, ecco perché lo fa giocare. Ma tanto lui c'ha Malen a qualche parte, per via.
0: C'ha Malen a qualche parte.
1: Malen da qualche parte.
0: Va bene. E no, scusa, su Toni ha raccontato un aneddoto, se non sbaglio, Viviano qualche giorno fa, uno di noi, perché ha detto quando lui era ritornato. allenato, ok? Sì. E era, c'era Djalic che era nel momento top suo, e c'era Tony, dice, è un personaggio simpaticissimo anche spogliatoio, e lo prendeva un po' in giro, e diceva: oh Adem, grande stagione, ma quanti gol hai fatto? Ne ho fatti 7. Fa, guarda, io qui ne ho fatti in una settimana 7 gol, sì, perché li fece in una settimana. Sì.
1: Cioè noi siamo, cioè lui
0: sotto nel calcio di oggi ci vedrebbe Tony.
1: Prandelli ha fatto bene, ma avere uno e Tony davanti.
0: Però ti ripeto, ragazzi, nel calcio di oggi, ok, 2026, perché aveva delle caratteristiche particolari, Tony. Lo
1: farebbe gol.
0: Farebbe gol.
1: Sì, quelli forti fanno gol sempre.
0: Però era lento, e che poi era
1: sembrava, un... che no, poi ricordati, sembra lento. A me mi pareva lento anche Girardino, poi l'ho vista da me le palle di fuoco. Cioè, eppure io quella in modo di correre brutto. Poi guardo gol che ha fatto, che poi i numeri parlano. Cioè, capito? Che qui siamo a parlare. Cioè, lui ha fatto gol, era da aprile 2023. Cioè, qui si parla in questa maniera.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Questi io stavo una settimana senza vagone, dormivo alla notte. Cioè, capito? Adesso ora Tony ha fatto 30 gol a Firenze. 33.
0: E l'anno della Scarpadoro, no, 33 in Serie A.
1: Che poi ha vinto un'altra Scarpadoro. Ai Bayern ne fece 39.
0: Non so se vinse
1: 39 ai Bayern.
0: Sì, ne fece tantissimo.
1: Sì, Scarpadoro mi sembra. No, sì, Scarpadoro anche lì.
0: Vabbè, comunque 33 in Serie A, tra l'altro. Perché oggi, anche l'anno scorso, Moise Kean ha fatto 25 gol. Ne ha fatti 19, sì, in Serie A.
1: 19. Ha fatti la metà.
0: Sì.
1: Cioè, qui si parla, cioè questa era un'altra categoria, dai, infatti campione del mondo anche, ci vuole rispetto. Chiellini, per dire, io ho dato questo voto, non per quello che ha fatto a Firenze, perché a Firenze
0: comunque fece una buona annata.
1: Sì, però da terzino sinistro, sì, insomma, non è che un eri sul ruolo sicuramente, poi qui poteva giocare anche alla destra. Questo ti fa capire.
0: E era anche molto giovane.
1: Cioè, sul terzino sinistro lo fa. Che poi non si prese dai Livorno, se non mi sbaglio, faceva il centrale, che l'aveva inventato Mazzarri.
0: Sì, poi si prese dalla Juve, di fatto, però non aveva mai giocato nella Juve.
1: Sì, però che succede? Arriva alla Fiorentina, la Fiorentina noi si fa già terzino sinistro, che fece una annata, però, parliamo chiaro, lui da terzino sinistro la carriera l'ha fatto. Ma faceva sicuro.
0: No. Comunque quell'anno c'erano tante, ti ricordi le comproprietà? C'era Miccoli dalla Juventus e basta. Se non sbaglio, anche Maresca era in comproprietà.
1: Anche Miccoli, in effetti.
0: Ma l'ho tolto all'ultimo. Ragazzi, ma se vuoi c'è una lista.
1: No, c'è una lista di giocatori che vengano ora. Cioè, noi magari Miccoli si è detto, cioè. Lo sa Gudmus, invia.
0: Beh, ma mi sa che se ne parlava in passato, perché io ho scoperto che era uno dei tuoi fetici, cioè uno dei giocatori sono te più forti, e ha sempre giocato all'Udinese, Totò Di Natale.
1: È più forte di tutti.
0: Ecco, vedi. Sono ricordato, eri entusiasta di Totò Di Natale.
1: Cioè, il giocatore più bistrattato, no, bistrattato perché poi l'hanno trattato bene a Udine, lui stava bene, è stata una sua scelta, perché la Juve lo voleva, insomma, non è che, però ti dico, giocatore fuori categoria, perché noi quando veniva a Nazionale si faceva giocare alla destra. Il miglior centravanti che c'è stato in quei 10 anni lì, 34 all'anno, nell'Udinese.
0: Però era piccino.
1: Poi, era piccino, ma la palla, ma gli faceva piegare dietro. Ragazzi, io ho visto, allora noi si parla dei Totti, no, i gol, io ho visto gol di Natale, da perdere il capo, cioè, da perdere la testa.
0: Tra anche l'altro,
1: anche se oggi in un video ho visto le finte di Messi, cioè quando, no.
0: Ma come
1: pum,
0: lo
1: pigli, pum pum, dicevo lì il fucile. Ma che scherzi, dai.
0: Non male. Guarda, mi sa che tempo fa te lo chiesi, ma non mi ricordo qual è la risposta che ti ha dato. Perché io ho una risposta invece molto chiara a questo. Qual è il gesto tecnico tuo preferito quando guardi una partita di calcio? Se vuoi pensarci 2 secondi, ti dico il mio, che è molto semplice: il velo. A me, a parte Ndurra, l'hai visto il velo di Ndurra contro la Roma?
1: Sì.
0: È bellissimo, geniale. Però ecco, quando i giocatori fanno il velo fatto bene, è un gesto tecnico, secondo me, di una bellezza.
1: Il velo è bello, ma quello più bello di tutti è proprio lo scalzarsi. Che lei è un velo.
0: Sì.
1: Perché non la prendo ugualmente, sì. Però invece fa la passata in mezzo alle gambe, proprio perché dà una visione diversa.
0: Però è quello il gesto tecnico?
1: No, per me il miglior gesto è
0: stop, tiro, tackle,
1: uno dei più bei gesti per me è lo stop.
0: Bello stop,
1: se fatto bene. Cioè, quindi,
0: si parlava prima di Malen, io credo abbia questo rispetto a tanti.
1: Infatti, è un'altra categoria. E poi Malen, che quest'anno lo sta facendo molto bene, probabilmente lui farà sempre quello.
0: Sauro, ti devo interrompere perché c'è una notizia veramente molto importante. risolto il contratto di Stefano Pioli. Così, a caso, mentre noi stavamo parlando di gesti tecnici, la Fiorentina ha comunicato in questi istanti che è stato risolto consensualmente il contratto che legava il club al tecnico Stefano Pioli e al suo staff. L'entusiasmo con cui Stefano Pioli è ritornato a Firenze e l'apprezzamento generale della Fiorentina e dei suoi tifosi non hanno portato i risultati che tutti avrebbero desiderato. Oggi, grazie alla fattiva collaborazione tra ACF Fiorentina e Stefano Pioli, è arrivata la risoluzione del contratto da parte di entrambi i soggetti e la società augura a Stefano Pioli buona fortuna per il proseguimento della sua carriera professionale.
1: Oggi è una giornata da...
0: Ma sentite, sembrava una giornata
1: oggi,
0: così.
1: Oggi è una giornata da 200-300.000 euro l'ora.
0: Dici?
1: Se poi stavo due ore le roba da un milione e mezzo l'ora.
0: Sì, non parla di cifre, ora magari vabbè, vediamo ascoltalo, se ascoltalo, ci informiamo.
1: Ascolta, lui gli sarebbe costato 12 milioni, dicono.
0: A lui chi?
1: Pioli, nei prossimi due anni 12 milioni.
0: Sì.
1: 6 più 6.
0: Non gli sarebbe costato, avrebbe guadagnato.
1: No, gli sarebbe costata la Fiorentina.
0: Ah, ecco, sì.
1: Il parlava okay, sarebbe costata la Fiorentina,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì.
1: Fanno la trattativa, fanno l'altro. La chiuderanno a 6, 7, 8. Cioè, un bel risparmio.
0: Sì, io se sono Stefano Pioli.
1: Tu risparmi il 40%.
0: Sono contento
1: sai,
0: comunque.
1: Sì, ma sai, lui si libera. Per questo te l'ho detto, no? Lui.
0: Sì.
1: C'è,
0: c'è male.
1: Ha lavorato. L'unica cosa è che la dovevo fare un ritiro.
0: Quello
1: è stato pesante.
0: Prepararlo.
1: E fai la trasferta in Inghilterra. E lì è stato pesantissimo.
0: Sì.
1: Quelle tre partite sono state pesanti.
0: Lavora. Secondo te, in proporzione ha guadagnato più per impegno?
1: Il numero uno proporzione.
0: Pioli o Lamptey? Perché anche l'Empty non male per 20 minuti. Sì, avevo
1: e poi mi sta ringraziato, mi scorderò, ma Firenze non se la scordano.
0: No, lascia fare.
1: Che c'è vero. Cioè, 20 minuti.
0: Senti, la buona notizia è che le macerie della di questa stagione, che ancora deve arrivare purtroppo alla fine, piano piano stanno, le stiamo tutte.
1: Sì, no, allora partiva da meno 85 e parte da meno 95.
0: Dici?
1: Così, vedrai. Però la risoluzione è una bella cosa.
0: Per tutti,
1: direi. Per tutti, ma la dovevamo aver già fatta.
0: Sì, però bravo, bravo.
1: No, allora, si è preso 6 milioni.
0: Un amico ci dice ora Pioli può chiedere la Naspi, molto bene. Con questo messaggio direi si può chiudere
1: ma
0: la prima
1: già
0: ora
1: la squadra Pioli, ragazzi, sì.
0: Pisci?
1: Oppure fa la trattativa, almeno la va a fare la trattativa senza dover mettere in mezzo la Fiorentina.
0: Certo,
1: e allora va là.
0: Però secondo me non ce l'hai mai una squadra.
1: Però ti dico, se avevo una richiesta ad una squadra. La Fiorentina
0: poteva
1: un po' per il collo,
0: certo.
1: Risolvo ora.
0: Così poi sono libero. Va bene, noi ci fermiamo per la fine della prima ora di Garrisca al Vento, ce n'è un'altra in vista e quindi restate con noi.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: Quindi, caro Sauro Fattori, ci siamo lasciati alla fine della prima ora con una notizia bomba, cioè una notizia
1: davvero,
0: anche abbastanza inaspettata, nel senso che si parlava di un colloquio, di una trattativa in corso tra la Fiorentina nel suo, col suo DS, nuovo DS Paratici, e Stefano Pioli per la risoluzione del contratto. La risoluzione del contratto è arrivata, annuncio di una decina di minuti fa da parte del club, che ha ringraziato Pioli e comunque insomma si è un po' anche... scritto un messaggio un po' amaro, l'abbiamo letto in precedenza, in cui insomma era arrivato un grande entusiasmo Pioli,
1: contento,
0: poi alla
1: contento,
0: fine
1: ascolta Pioli a livello professionale non è contento sicuramente, poi a livello economico di sicuro ci ha rimesso, però a livello professionale insomma avrebbe preferito fare 3 anni
0: guadagnando anche di più peraltro e divertendosi probabilmente molto
1: capito.
0: Di più
1: anche guadagnando meno, avrebbe anche rinunciato ai soldi per fare 3 anni diciamo sereni, via, mettiamola così.
0: E va bene, viene un po' da chiedersi che è successo, però forse ce lo siamo domandati un po' troppe volte, è bene di voltare pagina e non pensare più a quello che è successo a Pioli, perché Sauro, prima, guarda, mi ricollego anche al discorso che facevamo per la prima ora, che la Fiorentina quest'estate si troverà a ricostruire sulle macerie di questa stagione.
1: Sì.
0: Tutto inizia con la scelta di Pioli, anzi se vogliamo tutto
1: no,
0: inizia
1: con la scelta di mandare via Palladino, via, mettiamola così.
0: Pioli è stata la risposta anche un po' alla piazza.
1: Si è cercato un po' di fa, hanno cercato di far vedere che insomma eravamo ambiti anche da, da allenatore, aveva vinto uno scudetto, aveva fatto 4 anni Champions League con il Milan.
0: Ecco, tra le varie valutazioni, Sauro, che non hai azzeccato, anche, anche te, io mi ricordo che comunque
1: no, Pioli ero
0: non è che era entusiasta,
1: io,
0: dicevo guarda, a Peretola,
1: ascolta, io
0: però dicevi io uno così vincente a Fiorentina negli ultimi anni non c'era, c'era mai stato.
1: Ma poi oltretutto io Stefano conosce anche bene, perché era, c'era proprio nel periodo che secondo me fu anche mandato via in maniera
0: è vero,
1: non bella, proprio... ho comunicato non bello, va bene? Secondo me, ne, secondo me neanche tanto veritiero, nonostante io considerassi la famiglia della Valle, però io dentro me quando vedi quella cosa dissi ma chi l'ha scritto questo?
0: Questo te l'ha mai capito chi l'ha scritta?
1: Perché no, dico la verità. A me sembrava quasi impossibile.
0: Te fai riferimento al licenziamento nel 2010,
1: Andrea, neanche la, non mi sembrava neanche la cognizia, cioè io non lo so chi l'aveva scritto, non voglio, di, non voglio entrare in merito, però secondo me fu sbagliato, fu tutto sbagliato,
0: perché si parlò del fatto che insomma non si era impegnato, si dovevano impegnare di più,
1: non aveva la gestione dello spogliatoio, dai su, stiamo scherzando, sì. Dai,
0: era questo... un periodo devastante a tutti i visti, se non sbaglio il Frosinone,
1: che poi mi ricordo infatti che io mi trovai con lui a vedere una partita, non mi ricordo quale era, la Fiorentina, probabilmente la Fiorentina Primavera lì allo stadio, probabilmente erano delle finali o qualcosa di genere, e mi ricordo che si parlava così e mi disse di, cioè si parlava se tu perdi il Frosinone, mi disse ma speriamo di no, invece pensate,
0: ecco,
1: penso il Frosinone,
0: cioè quindi l'avevi
1: via.
0: Visto prima,
1: sì, però lo mandarono via con un brutto comunicato, via, poi sì, c'era nemmeno bisogno di mandarlo via perché tanti che cambiavano.
0: Ma allora in realtà non è che lo mandarono via, cioè fecero un comunicato in cui secondo me la
1: via,
0: società,
1: sì, vabbè,
0: la società non si aspettava,
1: cioè,
0: non
1: cioè,
0: si aspettava di
1: anche solo
0: divisione.
1: Un po' d'orgoglio lì venne fuori un po' d'orgoglio, lì mi piacque molto,
0: vabbè, però...
1: di dire ma se devo dovevi di questa arrivederci, grazie,
0: vabbè,
1: dello stipendio me ne porto nemmeno nulla. Cioè, probabilmente l'ho fatto più furbo.
0: E andare in Arabia, probabilmente.
1: Probabilmente, capito?
0: Sì,
1: no, ora, sinceramente. Però io mi aspettavo una. Stefano, quando è tornato qua, secondo me era cambiato. Io l'ho visto cambiato tante cose nelle conferenze. Poi te l'ho anche detto, non è che lo dico ora. Sai, si può cambiare, perché quando la carriera ha delle svolte importanti come ha avuto lui, insomma tu puoi anche cambiare, dai, insomma, l'essere umano insomma non è che per forza deve rimanere sempre uguale, o... cioè era più vestito alla critica, queste cose qui, perché io dicevo ho vinto, mi parlavo della Fiorentina dai 70 anni, un vice uno scudetto, per dire lui aveva vinto 3 anni prima insomma.
0: Secondo me ha dato anche una lezione a tutti gli allenatori, Pioli, al contrario, cioè sbagliando. Quando no, e te citi sempre Allegri, che secondo me dal punto di vista comunicativo.
1: Quando Allegri
0: è il
1: lo lascio
0: uno.
1: Fuori?
0: No. Quando Allegri parla, tira sempre in basso gli obiettivi, cioè mette sempre in minimo, perché
1: sì,
0: poi tutto quello. Invece Pioli ha fatto il contrario, ha messo in massimo come obiettivo.
1: Era obbligato. Lo ha seguito la linea Pradè. È stato lì la sua morte.
0: Però poteva andare in conferenza stampa
1: la
0: e dire
1: sua morte
0: chiaro,
1: è stata quella
0: dove
1: perché lui aveva
0: l'asticella, però calma.
1: Lui ha fatto un errore che da lui non mi aspettavo. Da un allenatore esperto come era lui, cioè lui è andato sulla linea Pradè. Voleva giocare o la mezza punta e due punte, che non ci gioca nemmeno
0: sì,
1: il Brasile.
0: Sì.
1: Cioè, capito? Cioè, lui quando veniva via disse questo è pazzo. Poi che mezza punta e che due punte.
0: L'idea era il tridente Dzeko, Gudmundsson, Ken.
1: Cioè, Ken e basta, due si lasciavano a casa, cioè l'era uguale, si giocava a 9, anzi, almeno la universitale era meglio. Cioè, capito?
0: Sì.
1: Cioè, io andavo a vedere queste cose e dicevo, ragazzi, e si faceva fatica il Grosseto.
0: Vero. Cioè, vero, sta sempre fatto fatica.
1: Dai. Che lui, però lui doveva. L'aveva preso per cambiare qualcosa. Cioè lui doveva cambiare, poi non ha cambiato i 5, non so perché. Va bene.
0: Sì, no, peraltro mettendoci Pongracic, che era già un esperimento fallito, era già stato un esperimento fallito da Palladino.
1: Ha fatto delle cose. Pioli.
0: Secondo me sta la presunzione, il problema più grosso.
1: Secondo me lui è quell'altro e gliel'ha un po' imposta.
0: Pratendi.
1: Sì, secondo me sì. Perché gli ha detto qui per salvarsi bisogna tu venga e che tu dia che si mangia Eps, perché te tu puoi essere credibile in questa cosa. Cioè, capito? Cioè lui giustamente l'ha fatta per 4 anni di seguito, che tu sei credibile. Dice ti ha avuto in Milan, se tu dici la Fiorentina Parian Champions ti credano, è giusto, no? Hai credibilità. Il problema è che finalmente non si era risolto.
0: Direttore Tommaso Loreto mi segnala e fu DDV, fu Diego Della Valle a volere quel comunicato e lo si capiva anche perché quei toni sprezzanti.
1: Fu Diego, perché Andrea no di sicuro, infatti. No. Cioè, Andrea ogni. Non, io non ce li vedevo. Però Diego, ma tanto Diego. Diego voleva vendere. Diego la Fiorentina la
0: voleva
1: sapere un peso, dai. Cioè, un peso. Non un peso, ma.
0: Diciamo con
1: non è mai stato innamorato, via, mettiamolo.
0: Secondo me qualche anno sì, quando ma è no, saltato tutto sullo stadio.
1: L'ha fatto poi quando poi lui si era un po' stufato, adesso comincia un po' le contestazioni. Infatti ha messo difficoltà Andrea, mi dispiace tanto. Perché Andrea gli piaceva fare.
0: Te c'avevi rapporto ora con Diego, sì, non
1: con,
0: credo.
1: No, con Diego no, no, no, con Andrea.
0: Con Andrea, Andrea
1: con Cognigni molto. Sì, con Mario tanto, sì. E per me è.
0: Detto,
1: è fenomenale.
0: Fenomenale con
1: io mi sono trovato benissimo. Poi
0: la persona di tutta Firenze ha odiato per anni Sauro Fattori,
1: probabilmente che non lo fa, non l'hai frequentato e delle volte
0: io
1: non,
0: no davvero,
1: delle volte non sa le motivazioni, perché quando tu fai il direttore amministrativo, che lui faceva veramente il direttore amministrativo, era l'omonero, ma perché vietava di comprare quello, se tu ci parlavi bastava parlarci. Dice, ragazzi, io se a me Della Valle mi diano di spendere 10, che fa, spendo 12, che metto 2 milioni io, ce l'ho mia, cioè, non so, cioè, trovarsi quella condizione non è semplice,
0: sì,
1: cioè, capito? Lui diceva sempre, però io, cioè, danno tutti la colpa a me, va bene. L'altra parte era amministratore del caso, ma non è che fosse uno portato dalla piena. Però io mi sono trovato benissimo invece.
0: Proprio,
1: sai, con avevi il femminile, ho vinto, sai, per me contavo meno di zero. Insomma.
0: Forse si rimetteva.
1: Però con lui no, con lui ho sempre un ottimo rapporto, e mando sempre messaggi, gli auguri, tutto, perché è una persona con la quale io mi sono trovato benissimo.
0: Va bene, non credo che sarà il prossimo allenatore della Juventus, Stefano Pioli, anche perché loro sì, lo hanno rinnovato, Luciano Spalletti.
1: Bologna.
0: Parliamo del nostro prossimo avversario, la Juventus, con il collega di Radio Bianconera. Fermo, secondo, fammi dare la buonasera a Camillo De Michelis, che abbiamo in collegamento.
1: Scusa.
0: Sauro è partito. Ciao Camillo.
1: Radio Banca, via,
4: ciao,
1: Camillo,
4: buonasera a tutti.
1: Ciao.
0: Bene, Bologna, Atalanta, dove va Pioli, Camillo, così, estemporanea, da Torino?
4: Che ne so. sta un po' fermo secondo me.
1: Deve tornare in Arabia.
0: In Arabia? Beh, e fossi lui, se trova un'offerta.
1: Sì.
0: Però in effetti Bologna non è pensata male, visto.
1: Beh,
0: che
1: Bologna e Bergamo e anche Atalanta, secondo me.
0: Ma dai, l'Atalanta.
1: Che lui è un aziendalista.
0: Scusa, sì. L'Atalanta manda via Palladino per prendere Pioli. Ci siamo già passati, se possiamo.
1: Non ha mai il Bologna l'ha già allenato e l'Atalanta no, ecco perché dio l'Atalanta, non perché.
0: Va bene, comunque l'allenatore della Juventus invece è Luciano Spalletti. Che certo. Camillo, come sta preparando questa partita? Credo sarà molto contento di sapere finalmente quando si giocherà. Ecco, un buon primo.
4: Sì, diciamo che potevano metterci ancora qualche giorno per.
0: Sì. Io proponevo la mattina stessa, mandare un messaggino solo ai diretti interessati e dirglielo.
4: Esatto. Diciamo che la Juventus, ma in generale tutte le squadre, anche perché la Fiorentina uguale doveva e dovrà ancora organizzare, aver fatto oggi la trasferta, quindi sono comunque delle cose che vanno fatte con del tempo a disposizione, non hanno preso bene questa pagina brutta del nostro calcio, perché è una pagina brutta del nostro calcio dove le figure apicali della Lega Serie A non hanno fatto una bella figura, e non solo in questo, e quindi la Juventus, diciamo che si aspettava magari di giocare lunedì, perché comunque sembrava paradossale iniziare a dare una data in una partita a pochissimi giorni, no? Perché questa è stata una situazione abbastanza strana, però dopo aver capito no, l'orario, adesso hanno iniziato a preparare la partita, oggi sono rivisti la continuazione perché ieri invece era una giornata libera, e oggi la squadra si è allenata quasi tutti in gruppo tranne Kalulu, Kelly e Turam non si è mai allenato in questa settimana con la squadra, però tutti e tre non preoccupano in vista della partita, dovrebbero essere convocati, poi credo che Turam partirà ancora una volta alla panchina, invece dovrebbero giocare poi dal primo minuto Kalulu e Kelly, ma comunque vediamo nell'allenamento di domani non ci sarà conferenza stampa di Luciano Spalletti, ed è uno dei motivi secondo me legati a al problema dei calendari. Ecco, quando ci sono queste situazioni qua, poi la Juventus di solito non parla, per evitare di evitare polemiche. Ecco.
0: Sì, anche perché credo che Luciano Spalletti ci andrebbe giù abbastanza pesante, perché
1: ma
0: mi risultava
1: senti, la verità,
0: bene.
1: Secondo me sono più paralizzate quelle che vanno trasferte, quelle Giovanni Casa.
0: Però se c'è una settimana da programmare, Camillo sì, ci raccontava del giorno libero, se già vedi lunedì il giorno libero.
1: Ascolta,
0: aveva meno
1: queste
0: senso.
1: Queste partite si preparano da sole.
0: Sì.
1: Anche perché conta tantissimo, i giocatori preparano da sé. Non è che tu devi fare tante cose.
0: Volevo chiedere questo a Camillo, lo spirito con cui si avvicinava la squadra, al di là delle polemiche sul calendario, perché c'è una corsa Champions, ma addirittura una corsa al secondo posto che si è riaperta.
4: Sì, diciamo che la Juventus ha patito un po' il passo falso col Verona, perché col Verona è successo pareggiare quella partita, ha fatto male alla piazza, la piazza l'ha accusata, questa è una squadra che comunque da anni no, lotta sempre per quasi mai per vincere, quindi sempre per zone Champions, ma principalmente il quarto posto, e quindi comunque è stata una settimana difficile quella che ha portato alla sfida contro il Lecce. E con il Lecce ha giocato un buon primo tempo, un ottimo primo tempo, ma le problematiche della Juventus sono sempre le solite: superficiale in fase difensiva, dove regala a volte anche occasioni importanti alle squadre avversarie, ma soprattutto questa mancanza di cattiveria sotto porta. Io vi posso raccontare, la scorsa settimana Spalletti ha parlato alla squadra più volte per chiedere proprio questa cattiveria, e ancora una volta anche al Via del Mare davanti al portiere hanno sprecato tantissimo, con tante occasioni buttate via, e poi negli ultimi minuti può succedere sempre di tutto. Quindi la Juventus in questo momento deve essere consapevole di avere più fame, di essere più cattiva, di cercare no, di ottenere più vittorie possibili, più punti possibili per arrivare in Champions League, perché questo fa tutta la differenza del mondo, anche se poi come lì ha detto che comunque sarà un mercato aggressivo quello della Juventus. Però parliamoci chiaro, adesso che sei lì a due giornate dalla fine, devi dimostrare di essere una squadra vera. Però nel corso degli ultimi anni sotto pressione questa squadra è tentennato,
1: e poi con la Champions sicuramente sarà più aggressivo il mercato, perché poi senza Champions diventa dura.
0: Ecco, sì, su questo Camillo, scusa, poi non è una questione che riguarda direttamente la Fiorentina, però sono curioso, perché nelle settimane scorse con Sauro, anche l'abbiamo commentato più volte, è stato riscattato Openda a 40 milioni
1: 44.
0: Comunque 44
1: dicono,
0: non so Camillo a quanto è stato riscattato, comunque insomma a fior fior di milioni. C'è la situazione David, c'è la situazione Vlahovic, cioè che estate sarà per la Juventus? Perché comunque sono già stati messi in cantiere diversi investimenti da questo punto di vista.
4: Sì, diciamo che in questo caso è una cosa su cui batte molto la Juve, che bisogna sempre capire quando poi attribuire questi soldi, no? Perché o li attribuivamo nella scorsa sessione di mercato in i soldi di Openda sono comunque, era un riscatto certo, perché era legato alla decima posizione, quindi la Juventus comunque solitamente almeno nelle 10 arriva,
0: si poteva fare.
4: E quindi diciamo che era una
1: come
4: cosa
1: comprato,
4: non come Kelly, ecco. Kelly era addirittura la salvezza, quindi diciamo che sì, sono operazioni che manca poco.
0: Anche Kelly pagato quanto, Camillo?
4: 30 Kelly, 45 Openda con l'inizio di prestito. E come sempre la Juventus anche la scorsa estate ha speso, perché poi alla fine per Openda, per Zegrova, David comunque ha pagato le commissioni, ha speso dei soldi e ha sbagliato, e adesso sarà un'estate comunque molto importante. È entrata appunto a fare 6-7 colpi, e le cessioni saranno tante, perché ci sono dei giocatori che sono ai margini del progetto tecnico e non giocano mai. Da quando è arrivato Spalletti sostanzialmente sono 13-14, quindi non so, per farvi un esempio, al Via del Mare esce Vlahovic, entra Holm. Questo è l'emblema, no, di un mercato che non ha funzionato, di un mercato chiaro, no, da rifare per la Juventus, e questo porterà probabilmente anche a un cambio di potere in dirigenza. Io credo che resterà come lì, però ecco, adesso Chiellini è più forte nel mondo Juve, e Ottolini è una figura che comunque è entrata bene, perché al netto della problematica del centravanti, comunque gli acquisti di Holm e di Boga hanno avuto un buon impatto, perciò adesso ha più credibilità rispetto a Comolli, che ha vissuto un'estate dal punto di vista del mercato, e non solo, perché la Tudor, la questione Colomoni peseranno molto sul suo giudizio poi a fine stagione.
1: Cioè, ma ti volevo fare una domanda, perché io ho questa idea mia. Cioè, tutti parlano di Vlahovic, no? Di contratto. Secondo me Vlahovic non rimane.
0: Non rimane, secondo te?
1: No. No,
0: gli avrei chiesto io che fa Vlahovic.
1: Che cosa ne pensi, amico?
4: Ma guarda, è una partita aperta. Si sono già incontrati, sì, non sono arrivati a una fumata bianca. Però la Juventus in questo momento, anche a livello burocratico, non può ufficializzare il rinnovo di Vlahovic. Perché se Vlahovic rinnova il primo di luglio, la Juventus risparmia 28 milioni di euro.
1: Ah.
4: Quindi questa è una cifra già molto importante. E
1: come
4: da un
1: mai?
4: Punto di vista, perché vai a
1: motivi fiscali?
4: Sì.
1: Ah, ho capito.
4: Di questioni contrattuali, a scadenza, perfetto. Come se riacquistassi Vlahovic.
1: Sì, ho capito.
4: E quindi da quel punto di vista lì è un risparmio molto importante. Però c'è una cosa chiara: non c'è da fare un'altra offerta a Vlahovic. Perché la Juventus ha un tetto ingaggi. E il massimo dell'ingaggio per la Juventus è la quota Yıldız. Nessuno guadagnerà più di Yıldız.
1: E Yıldız quanto guadagna, beato lui?
4: Guadagna 7 milioni di euro con i bonus.
0: Scusa, ma Vlahovic attualmente, però, 12. Col contratto, ecco, sì,
1: 12
0: ne guadagnava di più, quindi.
4: Sì, però di questi 12, 4 non sono proprio da Vlahovic, sono alla gente, Ristić. Ah. E tra l'altro c'è anche una questione.
0: Buon per lui anche.
1: Ristić è meglio di lui.
0: Sì.
4: Ristić, diciamo che potrebbe salutare Vlahovic. C'è anche una questione legata proprio al nuovo procuratore di Vlahovic, quindi questo sta rallentando ancora di più la situazione. E quindi è una partita molto aperta, si vedranno a fine stagione,
1: no, perché...
4: e valuteranno, però è un contratto che dovrebbe essere eventualmente o di un anno o di due. A cifre, come vi dicevo, sui 6 più bonus, non di più, cioè non è che si arriverà
1: mangerà,
4: a 8
1: sì.
4: O quello o se no andrà via da qualche
1: altro. No, sai perché ti dicevo questo? Perché è vero, Vlahovic quest'anno a vedere David Openda, cioè sembra oro, però non è che fosse ben visto, cioè almeno prima si facesse male o queste cose. Sbaglio.
4: Sì, era fischiato.
1: Capito, ecco perché ti dico, secondo me sta attento a dimenticarsi di quella cosa lì.
0: Sì, è pazzesco, perché paradossalmente il periodo migliore di Vlahovic, almeno negli ultimi due anni,
1: quando
0: è stato infortunato, e i tifosi della Juventus hanno visto in campo le alternative, Camillo, o sbagliamo?
4: Sì, ma lui gol li ha fatti, perché
1: sì, no, ma gol li fa sempre, Vlahovic.
4: I gol li ha fatti, dei numeri importanti, e che tutto il mondo Juve si aspettava da Vlahovic una crescita dal punto di vista della leadership, di gol pesanti, e lui da quel punto di vista lì è un po' mancato, anche se poi l'unico trofeo di questi ultimi anni è targato Vlahovic, con una
1: sì, però sai,
4: con l'Atalanta. Però è anche vero che ad oggi, io sono d'accordo con voi, Vlahovic non è un centravanti da scudetto.
1: No,
4: ora non è un centravanti da scudetto.
1: Penso, io.
4: Con Vlahovic la Juve non ha mai lottato per lo scudetto.
1: No.
0: Questo è poco ma sicuro. Dicevi dei 12-13, diciamo, chiamiamoli esuberi della Juventus, come tra Fiorentina e Juventus?
1: Un po', dai,
0: faccio un attimo, si segnala Paratici, ovviamente ce l'ha già la lista, visto che conosce bene anche Torino e la Juventus. Però ecco, siccome prima con Sauro abbiamo fatto anche un giochino sui tanti doppi ex tra Juventus e Fiorentina, naturalmente sì, andando sui migliori, spesso il percorso, anzi sempre, era Fiorentina e poi Juventus. Però ecco, non so, in estate ci potrà essere qualche altro affare, secondo te, Camillo?
4: Ma forse conviene più al mondo viola che al nostro.
1: Certo, su questo ci sono dubbi. Ma io li prenderei senza darvi nulla dei nostri.
4: Noi non abbiamo.
0: Goodmundson non lo volete? io ci provo, Camillo.
1: No, posso dirti.
4: Noi grossi affari non li abbiamo fatti. Però abbiamo finanziato un sacco di investimenti, ecco, questo sicuramente.
1: Io l'ho sempre detto, perché quelli che vengono dalla Juve, che se un giorno per noi sono oro, quelli che non sono oro per la Juve sono argento, via, mettiamola così.
4: Dagli esuberi ci sono Di Gregorio, Gatti.
1: Gatti lo piglierei subito.
0: Gatti esubero alla Juventus.
1: Gatti non viene alla Fiorentina. Comunque andiamo avanti.
0: E dove va?
4: Gatti ha 3 milioni e 2 di ingaggio.
0: 3 milioni e 2?
1: Sì, vabbè, chi se ne frega, le giovani.
4: Quello è abbastanza grosso come ingaggio. Poi vabbè, Miretti, Comenas, Zegrova, Openda, David. Poi vabbè, quelli che rientreranno, uno è una conoscenza Viola, perché Nico Gonzalez, Douglas Lewis, cioè, forse quest'anno non tornerà Arthur, questa potrebbe essere già una notizia.
1: Se abbiamo male,
4: sì. c'è una da valutare anche la situazione di Payin, potrebbe entrare anche in un discorso di mercato Cambiaso, quindi insomma direi che
1: Cambiaso,
4: di nomi ce ne sono, ecco.
0: Interessanti, guarda,
1: no,
0: io
1: no, Cambiaso va a grande squadra.
0: Ma io tra questi comunque alla Fiorentina li prenderei tutti.
1: Io prenderei
0: un po' meno
1: di questi qui.
0: Sì, chi?
1: Gatti o Fendà?
0: Anche Fendà
1: in prestito. Gatti, sì. Posso fare anche un sacrificio.
0: Ok, molto bene. Prima di salutarti, Camillo, sempre in chiave mercato, leggiamo da settimana un interesse della Juventus per De Gea, siccome ci hai parlato anche di Gregorio e anche per Inna in uscita, mi sembra evidente. La Fiorentina, la Juventus cambierà in porta, ma secondo te c'è qualcosa di vero su De Gea?
4: Ah, De Gea piace. E la Juventus sta andando su quel tipo di profilo lì, quindi un profilo esperto, un profilo dove prende il giocatore magari per un paio d'anni, perché la Juve comunque è in rampa di lancio da Fara, che ha fatto una splendida stagione all'Avellino, e quindi in questo momento qua anche per
0: chi, scusa, ripeti il nome, Camillo?
4: Giovanni da Fara.
1: Da Fara, sì,
0: portiere.
1: Sì,
4: dell'Avellino, okay. Che ha fatto una splendida stagione e che è uno dei talenti più cristallini che è passato da Next Gen alla prima squadra. Ha tratto una storia incredibile, perché era il terzo portiere della primavera e in un attimo si è ritrovato titolare in Next Gen qualche anno fa, e quindi no, lui, la Juventus vuole avere un portiere magari d'esperienza per un paio di stagioni, e poi cercare di vedere anche la crescita di Daffara, che il prossimo anno dovrebbe andare in Serie A, media classifica più o meno, e poi cercare di comunque in questo momento affrontarla con anche un giocatore di leadership che possa comandare bene la difesa. Perciò il nome numero uno è Alisson, però ecco, De Gea è entrato in quest'ottica, anche perché Spalletti vorrebbe fare un investimento importante, perché ci sono tanti acquisti da fare e quindi vorrebbe risparmiare un pochettino
1: dal
4: punto di vista del portiere. Però ad oggi vi dico Alisson un pole position, De Gea, se dovesse saltare Alisson potrebbe poi essere un nome da Juve, poi ovviamente bisognerà valutare la volontà del giocatore, la Fiorentina, anche perché comunque De Gea credo sia una delle note più liete di questa stagione.
1: Comunque Alisson da noi non benissimo quest'anno, all'inizio anno, diciamo
0: uno dei pochi che alla fine si è salvato,
1: che alla fine si è salvato, però,
0: sì.
1: Però
0: Alisson lo prenderesti,
1: diventa un gaggio esagerato,
0: sì. Poi c'è anche il contratto Liverpool, quindi mi sembra molto
1: hai contratto?
0: Sì, vero, Camillo.
4: Un anno.
1: Ah, vabbè,
4: sì, però,
1: che possa mediare, possa mediare.
0: Ho capito, però sono comunque altri soldi che devi mettere sul piano.
1: La Juve se ha ambizione, devi spenderli.
0: Bene. Camillo De Michelis, grazie mille per essere stato con noi. Buon
1: grazie
0: lavoro su Radio Bianconera.
1: Ciao,
0: Camillo De Michelis, con cui abbiamo fatto un punto sulla Juventus. La lista dei esuberi, non è che.
1: La lista per me ne piace uno sicuro.
0: Te portare alla.
1: Io ne porterei uno sicuro.
0: Allora, io so che a te non piace e dobbiamo andare in pausa, ma voglio dire, ma David può essere peggio di Piccoli? Per dirti?
1: Certo.
0: Sì, dai, via.
1: Certo.
0: Guarda, pausa, poi si
1: torna. Che pausa?

0: Bacche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ultima parte di Garrisca al Vento, sì, schiacciatina e andare. 18:38, grazie a Sofia che ci ha dato delle ottime schiacciatine. Bene, allora abbiamo lasciato indietro diversi messaggi al 348-7513933. Ripartiamo dalla notizia di giornata, un po' inaspettata. Abbiamo dato qui in trasmissione una mezz'oretta fa perché Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina. Lo so che non lo era già più da tempo,
3: però insomma,
2: ma ha rescisso il contratto. Cerchiamo di capire perché, addirittura. Leggiamo online anche, però noi ci stiamo informando e quindi non diamo certezze, però c'è chi addirittura parla addirittura di una rinuncia totale dei soldi che doveva avere Pioli da parte della Fiorentina. Però ora con calma, addirittura si parla sì di risparmio di dell'intero importo che gli doveva la Fiorentina nei due anni restanti. Però aspetta, piano piano, non sono notizie nostre e quindi noi
3: ci paga la curva Fiesole, ci paga
2: Un po' sì, comunque 12 milioni di euro lordi. Sì, ce li pagate
3: 12 milioni, vai.
2: Bene, detto questo, dicevo dei messaggi 348-7513933. Ci avevano scritto gli amici di Rutto Sport un paio di notizie, sai, loro fanno sempre queste notizie molto simpatiche. Per questione di ordine pubblico in Champions andrà alla Roma, questa è la prima notizia. La seconda è che Salvini segue il match di Sinner con trasporto in ritardo. Poi Nicolò ci chiede se ci risulta rescisso il contratto di Pioli. Sì, Nicolò da Campo di Marte. Poi questa mi era piaciuta molto da Ittad, perché si parlava di Natale e voglio sentire cosa ne pensi, perché ci scrive Ittad: di Natale è come un Berardi oggi.
3: No,
2: allora
3: dai,
2: io ammetto una cosa,
3: non confrontiamo la seta o gli stracci,
2: però è anche un calcio diverso.
3: Non confrontare la seta o gli stracci.
2: Berardi oggi non è di Natale ieri.
3: Ma che ha messo la testa?
2: Sì, in effetti no, è tardi. Guarda, io sto provando a difendere la sua tesi, ma non è che ha messo la testa.
3: Di Natale portava l'Udinese in Champions, non ce lo dimentichiamo. E c'era giù a Torini, quelli scarsi, non quelli dura. Cioè c'era il Boni.
2: Nelle altre squadre, dire che erano anche grandi udinesi, perché Sanchez. A centrocampo c'era Pinzi, teoria di Pinzi. Che
3: sì,
2: correva.
3: Sì, però prendeva sempre i giocatori. Era Guido lì, tutti gli anni arrivava e trovava uno nuovo. Poi arrivò Cosmi, che volle inventare.
2: Sì?
3: Sì. Perché loro giocavano 4-3-3, no? L'aveva inventato Zaccheroni, no? Che poi dopo volle già 4-4-2 di Natale fuori.
2: Ah sì? E come andiede?
3: Che
2: se ne andò Cosmi.
3: Tanti auguri.
2: Tanti auguri. Bene, poi X Factori da Posa il Fiasco. Questo è Chris da Campi. Non era d'accordo. Però secondo me alla fine si
3: era d'accordo.
2: Bernardeschi, ricordiamo il tuo X Factori facendo la classifica dei migliori.
3: Voglio vedere
2: 10.
3: Cos'è giudicabile.
2: Dei migliori 10. Aspetta, perché l'avevamo scaricata. Grazie a Stefano.
3: Ci ha dato anche sulla carriera.
2: Ma a parte ce l'ho qui. Ma che bischero. Primo Baggio, secondo Chiellini, terzo Toni, quarto
3: Forse contestano
2: Chiellini secondo.
3: Se Chiellini secondo, ma ragazzi, il miglior difensore di mondo, si può dire, per 10 anni?
2: Beh, non è stato il migliore per
3: 5 anni? 6 anni?
2: 4-5.
3: Chiellini volevano tutti, Chiellini giocava in qualsiasi squadra.
2: Il migliore è stato per 4-5 anni, nel senso è stato un grande difensore.
3: Chiellini giocava in qualsiasi squadra.
2: Però
3: Barcellona, Real Madrid, Chiellini aveva giocato a qualsiasi parte.
2: Forse sì.
3: Quelli di ora sanno giovani di molto, di Giardino.
2: Fagioli da Barcellona ha detto Parati, cioè, te era piaciuta. E la cosa più incredibile di Chiellini è che lo facevano dei piedi a roncola.
3: Sì, a roncola.
2: Però
3: vero,
2: faceva sempre la cosa
3: però,
2: giusta.
3: Però difenderli.
2: No.
3: Che ragazzi, qui si parte sempre che la gente tanto impara a difendere. Poi dopo,
2: ma piedi, ti dirò
3: anche a Navarro, non è che. Però. Questa roba
2: un po' meglio di Chiellini, anche se poi racconta chi ci si allenava.
3: Chiellini impostava.
2: Chiellini faceva i cambi di 50 metri
3: impostava,
2: senza
3: Chiellini impostava, poi delle volte esagerava, però impostava.
2: Sì.
3: Lì probabilmente c'era, come si chiama? Centrale.
2: Bonucci.
3: Bonucci probabilmente aveva un piede vero. e poi Barzagli, sì, cioè, questi tre ragazzi hanno fatto la storia, sì, della Juve, dai.
2: Per guardare, io non sono un jukebox, però cioè, no, no, io ora io mi rifaccio azzindato, mi siamo in centrale, cioè come se fosse la cosa più normale del mondo,
3: no, per te
2: il centrale della Juventus,
3: io mi ricordo, dai, su,
2: che fatica. Comunque, quarto Mutu, quinto Quadrado, sesto Bernardeschi, settimo Vlahovic, ottavo Chiesa, nono Ken e decimo Nico Gonzalez, che quindi secondo te come valore è inferiore,
3: cioè, spiegatemi,
2: a
3: allora, guarda, ti dirò che Chiesa forse ho maltrattato più di altri, sì. Uno dice no, oh, ma Chiesa, allora, Chiesa dire, è stato
2: Quadrado, è stato tanta roba, sia da noi che da loro,
3: dai, su, Quadrado, ragazzi,
2: Quadrado faceva la
3: differenza, stiamo scherzando, dai,
2: su. Intanto Quadrado della Fiorentina, soprattutto nel calcio di oggi, io credo che avrebbe fatto, perché uno esaltava un uomo
3: come, allora, come... scusami, allora, se te ti ricordi bene, ha visto la gioca a Pisa, no?
2: Sì, tanto, cioè, è stato tra quelli più,
3: quando caricare, entrò contro di noi,
2: sì,
3: io comunque dissi è finita.
2: E lui cominciava, creò qualcosa,
3: driblava come, cioè, c'era Dodò che faceva sempre il passo per te, cioè questo te la, era lì che ti aspetta, cioè, dai, su,
2: Quadrado è stato un giocatore, un aspetto che io non avevo, allora, non conoscevo, ti ricordi che fecero il documentario sull'anno di Cristiano Ronaldo alla Juventus con Pirlo in panchina, e Quadrado era uno di quelli litigati, cioè c'aveva anche personalità, non sembrava, sembrava un po' un cazzone,
3: c'era, colombiano,
2: il termine, che, cioè, c'era uno spogliato, gli alzava la voce che pigliava,
3: c'era una storia della Colombia, non è che ne uno portava dalla piena, ragazzi.
2: Bene, mi sembra che si possa chiudere qui la discussione. Gabriele ci ha scritto che la partita è a mezzogiorno contro la Juve, ma piccoli lo fanno giocare alle 18 per vedere se segna. Poi Alberto dice: incredibile a dirsi, ma erano meglio i Foloruscio, i Conè sotto il Cataldi rispetto a quelli di quest'anno. Allora, il povero Cataldi, ora, messo insieme agli altri.
3: No, Cataldi sono d'accordo. Poi c'era Ione, no,
2: Foloruscio e Sottil. Foloruscio a te non piaceva, Sauro, ma meglio di indurre sarà stato.
3: Foloruscio ha fatto bene quest'anno a cadere, ma perché l'è nel suo livello.
2: Cioè, secondo te Foloruscio è peggio di indurre? Io ti dico questo, so che te a Foloruscio
3: non diverso. È diverso.
2: Vabbè, quello sarebbe il ruolo di Foloruscio. Qua ha fatto,
3: sì,
2: l'esterno.
3: Allora, sicuramente invece non fa quel ruolo lì a Cagliari. Cioè, non si è preso per fargli fare il centrocampista, ma non è. Cioè, è uno che gira per il campo. Allora, sì, va bene per certe squadre, non per noi. Dai.
2: Va bene, poi ce lo sentiamo un vocale 3487593933.
3: A Cagliari.
4: Ciao ragazzi, l'allenatore perfetto per noi sarebbe Xavi Alonso. Dai, spingiamo perché venga, perché vero, ha già detto al Chelsea che vuole delle garanzie. Chiede delle garanzie, invece da noi saprebbe già che non ce l'ha le garanzie. Siamo già un passo avanti noi. Un saluto, buona serata a tutti.
2: Questa non è male.
3: No, è giusta, stai, dai.
2: E comunque, se bisogna sperare in Xabi Alonso, allora.
3: Dicevo le garanzie, da noi salto una vede, se non ce le chiede nemmeno.
2: Questa è ottima. Bella, allora, però, se devo fare una battaglia impossibile, allora sposo quella del Costa e dice: portiamo Guardiola e lascerà il Manchester City a fine stagione. Che magari.
3: Ma lo lascia il Manchester City a fine stagione?
2: Non lo so, gira sui social un video di lui che avrebbe già registrato il farewell video, cioè quello di addio. Però poi dice: c'è chi dice una fake. Ma
3: lo scudetto così, perché ancora non è mia foglia.
2: Non lo vince, ma l'ha vinto.
3: Oh, ma c'è due partite.
2: Si può di nulla, poi però Arsenal.
3: Ci sono due partite. E l'Arsenal è stato fortunato, ecco, i West Ham.
2: Però ha vinto.
3: Non so se ti ha visto gli highlights.
2: No, ho visto anche un pezzo di partita e se gli hanno annullato un gol, no, alla fine.
3: Alla fine i West Ham all'82esimo sbaglia un gol davanti sopra i portieri, vanno su e fanno 1-0, L'Arsenal c'ha sempre, quando arriva a questo momento, ha sempre il braccino corto, perché probabilmente sono 20 anni un vice campionato, sarei contento io per l'Arsenal, dico la verità.
2: Poi prendiamo Mazzarri, propone Damiano. Questo messaggio arrivava subito
3: da un Grecia.
2: È vero, è andato
3: un anno e mezzo, sì, che...
2: Lo conosci Walter Mazzarri? Sì, perché ci hai giocato insieme in prima.
3: Ma stai scherzando? No, lo conosco benissimo.
2: E ora un attimo, neanche anche visto ora, ho ricollegato dopo due secondi,
3: per favore, insomma, Walter,
2: perché sì, mi sa che ho capito.
3: Mi aveva detto smetti, invece poi gli avevo detto ma smetti, no, basta, andare a giro, boh, e ripartivo subito, gli do la carica.
2: Che poi in Grecia è una squadra semi sconosciuta, ma gli importa, so, se lui va,
3: perché lui perché lei la voglia di non star fermo, dai,
2: non
3: è un problema di
2: Stefano Taxi dice, poi c'è anche un messaggio interessante su un discorso che facevamo, però dice Pioli in nazionale.
3: Attento, qui sai di non c'è tanta roba per la nazionale, se tu
2: italiano
3: ci pensi. Ma vabbè, c'è tanta roba per la nazionale, parliamo se Pioli potrebbe essere un'esperienza per lui, sai, delle volte l'allenatore nazionale non deve essere mia per forza.
2: Io lo dissi nei giorni post dimissione di Gattuso, però sembrava una provocazione, era una provocazione la mia, però ho detto Pioli come allenatore mi sembra che abbia chiuso, selezionatore è diverso dal fare allenatore.
3: Perché se io sposo molto Ranieri,
2: in effetti.
3: Ma più che altro perché Ranieri parte bene. Cioè, parte bene perché ha fatto bene l'ultimo anno. Sai, Pioli parte insomma.
2: Sì, però l'ultimo anno stava a casa. Cioè, a fare il dirigente.
3: Ma quando ha smesso, però ha fatto bene.
2: Sì.
3: Su, quell'anno lì, poi è considerato un. Adesso noi, secondo me, in nazionale, io cambierei registro. Io andrei sui babbo invece sugli allenatori.
2: Sui fratelli, Gattuso era un po' fratello.
3: Sì. È un fratello, è vero, sì. Però Gattuso non è. Invece, insomma,
2: Ranieri un po' il nonno, se mi permetti, però.
3: Sì, sì, ma Ranieri mi ha convincente. Negli ultimi anni almeno, via.
2: Prima dell'Eister era considerato il perdente.
3: Sì, con Chelsea, insomma. L'aveva fatto bene, ora la spalla è l'Este, ma Chelsea. Cioè, questi.
2: E Stefano però ci aveva detto: Giacomo, sbagli l'assunto di partenza. Invece di dire una piazza come Firenze, perché ragionavamo, no, di chi può andare a prendere la Fiorentina, dice invece di dire una piazza come Firenze, se dici una piazza che ha vinto due scudetti in 100 anni, vedrai la prospettiva cambia. Basta con questo Firenze-centrismo, nel calcio siamo poco, bisogna cominciare ad adeguarsi.
3: È vero. Questo lo sapete anch'io.
2: Io non l'accetto,
3: cioè, no, lo so, perché noi siamo giustamente.
2: Ma un Dio mio, la Fiorentina deve lottare per lo scudetto. Lottare per le prime 5, sì.
3: Siamo sempre stati, volete o nolente, una squadra protagonista nel campionato.
2: E questo, poi, lui mi dice gli scudetti.
3: Con l'alternanza,
2: Il Napoli fino a 3 anni fa, però, poteva dire di averne vinto solo uno, banalmente. Se vedi,
3: sì,
2: gli
3: ma
2: scudetti.
3: Ma il Napoli ha fatto 9 anni secondo,
2: Va bene, certo. Però anche la Fiorentina, la sua storia, ha fatto 9 anni, non secondo, ma comunque stando.
3: No, ha fatto 9 anni e si arrivava a quarta e andava a 3 in Champions.
2: Sì, quello sì, negli ultimi
3: 4, noi siamo più
2: ma a cavallo tra gli anni 90 e 2000, voglio dire, se era comunque sempre tra le prime 4 e 5.
3: Noi dagli anni 2000. Da quando è rinata la Fiorentina, diciamo, no, dopo il fallimento 2002, quando
2: sì, ma nessuno dice la Fiorentina le pareva prima.
3: 2002-2026 noi siamo stati protagonisti del campionato italiano,
2: che diavolo, ma ora la Fiorentina non potrà essere in gara la Roma degli ultimi anni, non poteva essere la Fiorentina? Voglio dire,
3: sì,
2: non è stato nella sua storia.
3: Però gli investimenti possano fare a Roma, noi non li possiamo fare, dai, su.
2: Sì, hanno sbagliato anche parecchio.
3: Si è sbagliato parecchio, poi noi forse si pretende anche più di quello che può dare, diciamo, la società, via. Cioè, qui si parla di budget importantissimi in confronto a noi ragazzi. E
2: però l'Atalanta non è che ci ha avuto budget.
3: L'Atalanta l'ha fatto diverso, sì, però noi un percorso come quello dell'Atalanta non potremmo mai farlo, perché all'Atalanta erano contenti di salvarsi. Cioè, poi ha trovato la nidiata giusta.

0: Allora, poi Antonio da Brescia dice: "Stavo leggiamo, invece Zegrova lo schifereste, magari non ci tocca sicuro, datemi il parere su di lui".
1: È un buon giocatore, ha delle buone
2: pochissimo.
1: Ha dei numeri, però per dire con la continuità è dura, secondo me. Non è facile, via. Mettiamo così. Però è un buon giocatore.
0: Poi si fa male spessissimo.
1: Sì, è di prospettiva, lui è di prospettiva.
0: Perché prospettiva di chi hanno è Zegrova? È giovane?
1: Sì, sì.
0: È di una nazionalità particolare. Te lo dico io, kosovaro albanese, ecco, sì, va bene, tanto non è così tanto.
1: 2000?
0: No, 99.
1: 99, 27 anni, ormai sono ragazzi. Sottile 99.
0: Sì, non è prospettiva.
1: Sono dei ragazzi, questi sono dei ragazzi.
0: Non è prospettiva.
1: No, non è prospettiva, allora secondo me non è pronto per Firenze.
0: Ma non è pronto? Cioè deve crescere ancora? Tra 10 anni più o meno, a 36.
1: E alla Juve, è già cresciuto abbastanza.
0: Con questo tempo non mi stupirei se la finale di tennis la rinviassero a domenica a mezzogiorno, sarebbe strepitoso. Non male, questo è
1: no, no, no, no, con questo tempo la posso andare in via a mezzogiorno, magari a lunedì.
0: Poi Ale dal Casentino ci scrive: senza Pioli potrebbero annunciare il nuovo mister, se no ne avrebbero pagati tre. Vanoli go home, vabbè, a parte Vanoli go home, sì, però non è che...
1: Comunque Vanoli non è che tutti lo...
0: Io sono per Vanoli.
1: Io no.
0: No, lo sai, non sono per Vanoli, anche perché tutte le volte ho preso le sue difese ha fatto solo schifezze in campo.
1: C'è qualcuno che lo difende perché dice poverino, poverino. A me il poverino mi ha fregato nulla. Mi sono cattivo queste cose.
0: Beh, a parte poverino di chi?
1: Poverino, che lui si vede che vuole bene alla Fiorentina.
0: Vabbè, ho capito, anche noi si può.
1: Io voglio bene anche io, ma me la fanno mi allenare.
0: Esatto, non basta quello. No, devo dire che purtroppo non ha dato, come dici te, non ha dato niente alla squadra. Io ti ci metto solo la giustificazione che, avendo preso una barca, t'ho belle fatta metafora, e stava praticamente affondando,
1: sì,
0: non c'avevo tempo, non c'avevo modo.
1: Sì.
0: Però, al di là di questo, poca roba. Lupin dove si mette, ti chiede anche Ale, come doppio ex? Gianluca?
1: Ah, Luppi, è vero.
0: Si chiamava Gianluca?
1: Sì, Gianluca.
0: Sì. Portiere?
1: No, terzino.
0: Terzino? Mm. Ok.
1: Terzino, Luppi.
0: Doppio ex?
1: Non me lo ricordavo nemmeno, l'aveva giocato, cioè che la giocava la Juve, sì, alla fine non me lo ricordavo.
0: Sì, aspetta, ora se vuoi lo cerco, però...
1: No, di sicuro. Sicuro, Luppi.
0: Gianluca Luppi, sì.
1: Difensore,
0: Hai ragione, sì, difensore.
1: Ascolta, e calciatori conosco meglio di te,
0: Sì, ho capito, quelli degli anni 90.
1: Infatti, vedrai, io da parte sono nato.
0: Almeno quelli, ma tanto Pellino mi dice, quello dai, Lupi, quello a belli lunghi.
1: Lupi Bologna.
0: Sì, Juventus-Fiorentina, ha fatto 84 partite la Fiorentina, meno male se non te lo ricordavi, va bene. Comunque Max,
1: no,
0: la
1: gente che non è che fosse
0: dice: buonasera ragazzi, so che non ci volete bene, però non vi sembra di esagerare tanto come prossimo allenatore, prima Vanoli e adesso Pioli, fate i bravi. Questo è Max Lagente, perché
1: no,
0: ha detto
1: c'è questo periodo.
0: Però sono gli allenatori a Fiorentina, caro Max, non è colpa mia. Poi Gabriele D'Ammestre: buonasera mister Fattori Sauro, quando Vanoli ci disse la squadra poteva giocare a mente libera, a vostro parere esattamente cosa intendeva? Io personalmente non ho visto alcuna differenza tra due mesi fa e le ultime gare, ci avrà anche salvato, ma nelle coppe non ci ha capito una mazza, oppure erano ordine dall'alto di uscire il prima possibile?
1: No, secondo me, infatti, la grande delusione per me di Vanoli, ho detto, quando poi si è liberato un po' la testa, non si è visto, come se la testa fosse fasciata, insomma.
0: Pensa se non era libera, ecco.
1: Non mi ha dato nulla, via.
0: Dai Sauro, Chiellini se non giocava alla Juve ne giocava alla metà, tirava delle roncolate e nemmeno il mio nonno nell'orto.
1: Grazie, lasciamo fare.
0: Questo
1: dai.
0: È vero, a Chiellini gli ha fatto comodo essere alla Juve.
1: Andiamo oltre.
0: Per il tipo di gioco aggressivo.
1: Andiamo oltre.
0: Poi alla battuta della Naspi l'hanno fatta anche gli amici di Rutto Sport, ci hanno mandata per rettare i soldi.
1: Sì,
0: lo sa
1: come fa.
0: Adesso avrà
1: Stefanino,
0: accesso alla Naspi.
1: La scena potrebbe anche pagare, insomma.
0: Sauro, per favore, lasciali ragionare. Di Natale era fortissimo, strepitoso, calciava in porta 10 volte e 10 volte prendeva la porta, ma di collo pieno, ma in giro come tirano ora. Se aveva le trecce rosse e faceva i rap, ora avrebbe varrebbe 100 milioni. Digli qualcosa ai Galassi, ma io non ho detto
1: lui, magari è giusto che diciamo, possano conoscere un giocatore.
0: Ma lo conosco di Natale, ma chi ha detto non conosco? Semplicemente un amico ti diceva di Berardi dei giorni oggi.
1: No, ma te non l'hai vissuto. Se no tu mi puoi fare un confronto con Berardi.
0: Ma non l'ho fatto io, l'ha fatto un ascoltatore.
1: Mi è male a me, cioè io mi sento male.
0: Un ascoltatore, io ti ho detto, calcolando il livello molto
1: scelto. Uguale. È uguale,
0: male,
1: è uguale, è uguale,
0: secondo.
1: È uguale.
0: E va bene, ma infatti io dopo un po' ho provato a giustificare l'ascoltatore, ti ho detto anch'io, no, non può reggere, di Natale il giocatore è strepitoso, strepitoso.
1: No, io
0: nessuno
1: giocatore, pensa, io l'ho visto fin da piccolo, quando giocava all'Empoli, nella primavera. Io l'ho visto.
0: Perché?

0: prima
1: perché hai visto l'Empoli primavera? Sì.
0: Perché ci giocava il mio figliolo.
1: Ah,
0: lui era lì.
1: Ah, c'era il trucco. Non è che così dici che poi il sabato può vedere l'Empoli.
0: Era piccino e lui era grande. C'era già grande, però lui, che poi lui è andato a Lugo, mi pare, sì, Lugo di Romagna. C'era a Lugo, sì. Cioè, questo è un affatto che poi dopo era troppo forte. Era sempre c'era Montella. Dopo, cioè Montella era uscito prima, però c'era anche Caccia, insomma, era l'Empoli in quei tempi lì, tirava fuori degli attaccanti incredibili.
1: Sentiamoci gli ultimi due WhatsApp audio, poi vediamo quanto tempo abbiamo ancora, vai.
2: Buonasera, io lo so che lei è un calcio diverso, per l'amor di Dio, no, non voglio fare questi paragoni. Però ragazzi, Di Natale era forte, forte, forte ragazzi, era forte.
3: E si ripiglia Pioli, gli rifanno la squadra a lui.
1: Cioè ora che
0: si piglia meno soldi.
1: Ora che sì.
0: Sì, cioè, oh, si è risparmiato perché
1: si fa un milione
0: meno.
1: E due, Stefanino. Esatto. Vieni, Stefanino.
0: Comunque su Di Natale sono tutti perché.
1: Sono tutti d'accordo,
0: no,
1: sì.
0: Dici Di Natale era un calcio di vero. No. Di Natale, io ho sempre detto
1: era fuori classe alla Baggio, ci scrive Ale.
0: Giocatore incredibile. Non era la Baggio, che Baggio insomma aveva l'assist, aveva tante altre cose, cioè, però ti dico Di Natale.
1: Cioè, colpi.
0: No, roba da.
1: Fenomenale.
0: Poi bastano farlo parlare.
1: Beh, sì, però lo diceva anche lui, ci scherzava anche lui e resterà per sempre gli annali. E poi ci salutiamo quando dopo un Palermo Udinese, l'Udinese vinceva 4-0 dopo il primo tempo, e lui andò a centrocampo, stavano rientrando. Al capitano avversario disse: mischiamo le squadre, cioè mischiamo le squadre, perché era un Udinese ogni tanto quando beccava la partita giusta.
0: Poi giocatori.
1: Va bene.
0: Io invito a guardare i gol di Natale.
1: Tanta roba. Sauro Fattori, il nostro tempo a disposizione è terminato. Ci vediamo dopo il weekend, dopo Juventus Perfetto. Fiorentina. È stato un piacere come sempre avere Stefano Cherubini di là dal vetro, un po' meno, però ci dobbiamo accontentare. E poi non è vero, ti vogliamo bene, Stefanino. Anche da Giamo Galassi è tutto. Buona serata con Radio Firenze
0: Viola.
1: Ciao
0: a tutti.
1: Ciao ciao. Radio Firenze
4: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
5: Tutto ciò che fa Fiorentina
4: è su Radio Firenze Viola.
6: Eccoci, ben trovati, buon pomeriggio, 14.01, palla al centro, siamo live su Radio Firenze Viola, siamo in diretta anche sulla di radio fino alle 16 ed è con grande orgoglio che vi possiamo annunciare che Juventus Fiorentina si giocherà domenica alle 12, fra l'altro con la designazione arbitrale che porta in dote Massa di Imperia a dirigere il match. E lo dico, lo ripeto, con orgoglio perché Luca Calamai, ieri sera ti seguivo in diretta alle 20 ancora nel corso del salotto dello sport, non sapevate inevitabilmente che dire sull'orario e il fischio d'inizio di Juventus Fiorentina. E vabbè, intanto ce l'hanno detto domenica ore 12, adesso possiamo dirlo, non sarebbe male onorare questa sfida, ecco. Che fino a prova contraria sarebbe quella diversa, sì, da tutte le altre.
7: Ho trovato molto interessante la riflessione di Mario Tenerani oggi sulla chiamata, sì, alle armi, sì. Chiamata alle armi è una puttanata, non è tempo di scherzare di queste ossa, cioè chiamata all'orgoglio di questo gruppo,
0: all'attaccamento alla maglia, ai colori,
7: al rispetto, perché insomma chi era a Roma, noi non c'eravamo direttamente, eravamo,
0: no, però
7: chi era a Roma ha subito una mortificazione che, sì, non può essere tollerata. Quindi si può perdere, certo, queste sono le vie del calcio, ma serve una Fiorentina. Ma io sono convinto che domenica Fiorentina fa la partita nella sua,
0: con le sue difficoltà,
7: con le sue risorse, con la sua lo dico e lo ripeto, è più semplice staccare la spina che riaccenderla. Cioè è più semplice dire: ragazzi, basta, sei finito, sei in vacanza, qui. Dove vai te a giugno? Io vado a Formentera, io vado di là, io vado a Ibiza. Che non poi all'improvviso dice: ma ora, dopo aver staccato la spina per 10 giorni, dice, o 15 giorni, dice, ora però c'è la Juve, la rimetto. Lo faranno, non è semplice. Cioè, oggi cercheremo anche di raccontarvi qual è l'idea con la quale, l'idea di formazione che la Fiorentina ha in campo. c'è la curiosità di avere l'ultima riflessione su Ken, ma se ieri lavorava a parte Tommaso non vedo
0: posso tirarmene fuori da questa curiosità. Non posso essere provocatorio, a me non mi incuriosisce niente di Ken, e lo dico ora, anche se dovesse rientrare, ormai qualcosa cambia anche mercato, e fa 4 gol, io purtroppo, scusate, ma non mi incuriosisce niente di tutto ciò che riguarda Ken, anche perché ciò che ci mostra lui, a me non condivido i suoi gusti, per carità, de gustibus, musicalmente sono lontano anni luce, su come muoversi sui social pure, perché capita a tutti, no, di ricevere attacchi, io evito sempre, ho imparato, è sempre meglio evitare di rispondere, e dal campo invece niente, quindi non sono incuriosito per niente da Ken da 2 mesi a sta parte.
7: Tra l'altro, come ho scritto all'editoriale, a me risulta che è cambiato completamente lo scenario rispetto a un anno fa, quando Ken aveva voglia di restare, ma voglia vera, e lo aveva detto ai suoi manager, ai suoi agenti, si parlava di 3-4 squadre che avrebbero potuto convincere Ken a lasciare Firenze. Oggi io lo sento lontano, la Fiorentina non sta facendo niente per cercare di rafforzare il messaggio, no? Il messaggio di dire che ripartiamo intorno a Ken, che non vuol dire che lo vuole dar via, ma è in una situazione d'attesa. Dall'altro, ragazzi, a me piacerebbe riavere il vecchio Ken, però ieri abbiamo parlato con un collega di Torino che segue la Juventus, e quando gli hai chiesto sei rimasto stupito da questa stagione, lui che cosa ti ha risposto? Sinceramente ero rimasto più stupito dalla stagione precedente. Non lo so, è tutto così, è tutto fumoso, è tutto sospeso in aria, è tutto senza certezze, è tutto... Prima Tommaso Loreto mi diceva, vedrai Luca, che anche sul fronte allenatore si va dopo la partita con l'Atalanta, si va all'ultima partita.
0: Sensazione, nel senso
7: è una sensazione incredibile.
0: Sai, non è cambiato nulla, cioè, o almeno non si sono troppo esposti dopo la salvezza aritmetica. Mi domando cosa cambia tra questa settimana e la prossima, se non che, e l'abbiamo raccontato anche grazie a Lorenzo Marucci e a Luciana Magistrato, se non che, come dire, dall'ambiente Vanoli, anche dall'entourage, si percepisce curiosità per capire, perché poi non mancherebbero le alternative.
7: Sì, sì,
0: per
7: soprattutto
0: Vanoli stesso,
7: si capisce anche il messaggio, diteci cosa volete fare. Perché
0: anche loro
7: sono tra coloro che sono sospesi.
0: Loro sono del partito, ce lo devono dire. Ma anche perché guarda, ne parlavo con Luciana, ti arrivo a dire che le opzioni in questo valzer estivo per Vanoli potrebbero anche essere importanti, si è parlato di Parma, ma occhio al Bologna se va via Italiano, e persino Napoli, perché andasse via Conte comunque è uno che può sponsorizzare Vanoli.
7: Non credo che Vanoli, e questo è un altro dei motivi che ovviamente suggerisce riflessioni, cioè non è che Vanoli non entra in quel circuito di squadre da zona Champions, quindi questo è un'opzione. Va bene, quindi parliamo di Juventus, parleremo di mercato naturalmente, ma parleremo anche della partita, di che cosa ci aspettiamo, da chi riteniamo sotto esame, e ci interessa anche di capire voi cosa vi aspettate dalla partita alla Juventus, cosa volete vedere, da quale giocatore vi aspettate un qualcosa che vi faccia dire come fa,
0: guarda, Marco che aveva già scritto, caro Luca, come fa sta squadra a riattaccare la spina non avendola mai attaccata?
7: Non è vero, questa squadra l'ha attaccata. Allora, io sono più benevolo in questo momento della squadra, Tommaso, perché invece secondo me questa squadra ha speso mentalmente, ha speso da un punto di vista energie nervose. Non è stato semplice nemmeno per loro ritrovarsi ultimi in classifica, quindi trovo normale che quando fai un quello che dai, quello che puoi, arrivi al traguardo, poi dicevo via, basta, è finita. E poi molti pensano di andare via, quindi sono, inizia il balzo dei procuratori, ma insomma, da chi vi aspettate qualcosa, ecco, qualcosa di importante. 348 7513 933, per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno con noi nelle prossime due ore, 3925727775, ricordo il numero per parlare direttamente con Tommaso Loreto e con il sottoscritto, 055 7711 171. Provate anche grande nostalgia a rileggere le Baggio che parlava, perché quello è stato il mio tempo,
0: vabbè.
7: Sai che c'è il tempo, ognuno ha il suo tempo, no?
0: Quello, ma è stato, lo sento anche un po' mio, io c'ero in curva quando raccattò la sciarpa, perché... e ci torniamo,
7: perché 90. Anche quando levò la sciarpa bianconera al giorno della conferenza stampa dopo la finale di Coppa UEFA, la levò dal tavolo e la mise sulla sedia accanto, io c'ero, anche perché poi sinceramente è stata anche la mia prima esperienza con la nazionale, ho vissuto anche quella cavalcata e quella sconfitta con l'Argentina di Maradona a Napoli nel 90, insomma io c'ero, quindi emozione, Baggio l'avevamo noi ragazzi, ecco, Rui Costa l'avevamo noi.
6: Ecco là.
7: Vabbè, sì.
6: Giriamo allora, il coltello nella piaga, ci sentiva, lo ringrazio per la disponibilità, mister Carmine Gautieri, che ritroviamo con piacere. Mister, buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio a tutti voi.
6: Ci ha preso un po' l'effetto a Marcord.
7: Sì,
6: eh?
7: Perché sai, riparli di Baggio, riparli di un momento, riparli di emozioni, ma anche, come ha detto Roberto, di dolore, eh? Perché il sapere, lui lo sapeva, dei tifosi viola arrestati per gli assalti nel suo nome, insomma per lui è stato un momento molto particolare e lo capisco e se lo porta ancora nella mente e nel cuore. Caro mister, da ex giocatore e da allenatore, io dicevo che non è automatico accendere e spengere la spina per un calciatore, no? Perché io credo la Fiorentina, il gruppo squadra, bene o male, insomma, ha fatto una rincorsa che poi spendi di nervi, spendi di energie fisiche. Ora si chiede di riaccendere la spina contro la Juve. Si può fare? Accendere e riaccendere accomodamento? A comando?
8: Chi fa questo lavoro io penso che debba assolutamente saper fare tutto, ma non solo in campo, anche sulla gestione mentale. C'è da dire che comunque per la Fiorentina quest'anno è stato un anno un po' particolare, no? Sotto tutti gli aspetti, però è normale che poi in questa partita qui tutti vogliono fare bene. È una partita importante, e penso anche che dopo questa annata la Fiorentina vorrà chiudere anche in bellezza. Per il discorso di spegnere e accendere, penso che chi fa questo lavoro, come ho detto prima, ed è professionale, non ci debbano essere assolutamente problemi.
7: Esatto, e ovviamente la partita con la Juventus dà motivazione
6: in teoria al calciatore, no?
7: Sì.
6: È pur sempre la Juve,
7: da
6: cioè,
7: grandi
6: dovrebbero aver voglia, ecco.
7: Cioè, qual era la tua partita da calciatore, mister?
8: Ma io, per come vivevo il calcio, la mia partita erano tutte le partite.
7: Cioè, non avevi una sfida particolare da rivale?
6: Una maglia che comunicava più grinta, diciamo.
8: Ma è normale che la Roma, quando dovevi giocare il derby già 15 giorni prima, c'era il clima di derby, cioè quella prima forse neanche la sentivano, no? Perché quella è la partita poi più importante. Ci sono partite e partite, poi la passione, l'amore, la voglia, no? Quella poi la devi mettere sempre, indipendentemente dall'avversario che vai ad affrontare, però poi è normale che ci sono partite completamente diverse dalle altre, no? E io penso che in questa partita qui, anche il discorso della Fiorentina, sappiamo anche la rivalità importante,
7: certo,
8: la Juventus, certo. Questo sicuramente sarà una partita che a livello mentale è completamente diversa dalle altre, ma io penso che non solo per i calciatori, anche per la piazza, per i tifosi, no? I tifosi vivono, no? La partita, e vivono partite e partite, e ci sono delle partite che la vivono diversamente da partite diverse, ecco.
7: Non c'è dubbio. Senti mister, andando al Gautieri calciatore, quindi esterno d'attacco, giocatore di grande corsa e qualità, nella Fiorentina sta scomparendo Gudmundsson e ti chiedo se sei stupito di come tutto questo stia scivolando verso il nulla cosmico. Non è in panchina domenica nell'ultimo turno, ora non si sa nemmeno se sarà disponibile o no, e poi ci sono questi due giocatori arrivati nel mercato invernale, Solomon e Harrison, che soprattutto Solomon qualcosina ci aveva fatto vedere, però che uno per motivi che costerebbe troppo il riscatto, l'altro perché fondo non ha convinto al 100%,
0: o comunque se ne trovano,
7: potrebbero non essere riscattati. Che ne pensi di questi tre esterni sotto esame?
8: Ma guardi, io penso che in un'annata come la Fiorentina, come ha passato la Fiorentina, è normale che tutti non hanno reso come si doveva, no? Perché l'abbiamo detto, è stata un'annata di grandissima sofferenza sotto tutti gli aspetti, e di conseguenza poi ne subiscono tutti, anche i giocatori di qualità, e in questo caso qui anche i giocatori di fascia, anche se poi nel momenti di difficoltà comunque chi ha personalità deve prendere la squadra in mano. Questo certo. Non c'è stato, vuol dire che non c'è ancora la maturità giusta per poter gestire determinate annate, determinate partite. Per quanto riguarda il discorso degli esterni, sono 20-25 anni che non c'è più un esterno. Sì. E come lo vogliamo noi, no?
7: E questa si può dire che è una clamorosa sconfitta del nostro calcio, perché insomma il nostro calcio, il 7 e l'11 hanno sempre avuto una storia,
0: dei discreti esponenti,
8: anche il 3.
7: Sì,
8: appunto. Il problema principale non è solo una grande sconfitta per il nostro calcio, discorso del 7-11 o 3, il problema è che noi siamo dietro da tantissimi, ma questo l'abbiamo detto. Sì. Oggi il calcio lo guardiamo, è completamente diverso da anni fa, ma perché questo? Ma oggi più che quando vai a vedere una partita di calcio, più che una partita di calcio, mezz'ora prima sembra una festa. No? Luci, se vai di sera, sì. No? Luci, musica, balli, è completamente diverso da ciò che vedevamo noi. Io penso che hanno spostato l'attenzione in un calcio che oggi forse non ci appartiene più su altre situazioni, perché quando si va a vedere una partita di calcio, se vuoi vedere, sono tutti col telefonino in mano, no? Perché? Perché mezz'ora prima c'è un'atmosfera di festa, e quello va nell'occhio, no? Sì. Però poi il calcio vero è quello che noi stiamo cercando da 20 anni, 25 anni, ma purtroppo in Italia non c'è. Speriamo che per l'ennesima volta, dove anche in virtù del mondiale che non siamo passati, ci sia.
7: Sì, ma se non si ricomincia a lavorare sulla qualità, perché questa è una riflessione che facevi mister. L'altra riflessione è che li cercano tutti alto nel 90, deve avere tutti struttura fisica, deve correre tanto, deve garantire.
0: Ma se tecnicamente c'è qualche lacuna, poco male.
8: Guardi, io vabbè, questo è vero, discorsi di qualità non c'è più, ma perché la qualità non l'allenano più, e soprattutto partiamo anche dal discorso delle scuole calcio, perché io ho sempre fatto un paragone, no? Se io cammino senza patente, mi ferma la polizia, io magari si prendono la macchina, mi fanno una multa incredibile, e io dico che ci dovrebbero essere dei controlli anche sui campi delle scuole calcio, bisogna andare a capire se gli istruttori sono qualificati, no? Perché se non sono qualificati, allora poi lì deve succedere che la società di appartenenza venga multata. Io spero che col tempo, oltre al discorso della qualità, si ritorna alla famosa meritocrazia, no? Che purtroppo non c'è più, perché oggi si guardano più altre cose, ma questo lo sappiamo tutti,
7: questo è un
8: giochino che piace a tutti, e purtroppo tutti facciamo finta di nulla. Spero che qualcosa possa cambiare, ma soprattutto per i giovani che sognano, e magari io ho anche detto a qualcuno, bisogna creare delle scuole calcio in strada, forse è lì che si crescere. inizia a crescere e inizia a capire determinate cose, perché non si vede più un bambino giocare
0: sì. Dove ci sono le buche, dove il pallone non rimbalza bene, dove poi trovi quello che è più alto.
6: Non voglio fare il populista, ma ormai anche l'immagine del calcio, guarda questa storia di mercoledì con i fumi, i fuochi d'artificio, è proprio metafora, no? Cioè di questo sistema, movimento che prima non si poteva nemmeno discutere che fosse al top degli sport, ora è un fastidio, cioè c'è un torneo dove atleti italiani primeggiano e dove un atleta italiano ha problemi perché per la finale di Coppa Italia bisogna fare la scenografia,
7: sì,
6: nemmeno
7: devi far finta che sia una cosa importante.
6: Io non so se l'avete trovata anche metafora, perché poi eravamo nel bel mezzo di questo caos per decidere la partita, ma non gli bastava solo aver sospeso tutto per decidere quando giocare domenica, ma mi metto nei panni, mercoledì sera si giocava il torneo internazionale e Roma si è dovuto fermare. Clamoroso, sbaglio mister?
8: Ma lei poi è un problema di organizzazione, no? È di programmazione, è quello che manca. Cioè io dico, forse tutti dovrebbero dire, gli addetti ai lavori, ciò che pensano, no? Perché se ognuno di noi poi si nasconde, questo sistema poi non migliora mai. Bisogna programmare, bisogna organizzare e soprattutto bisogna ragionare di prospettiva. Se poi si fanno i calendari in base non so a cosa, senza vedere che eventi ci sono in concomitanza, vuol dire che lì non c'è attenzione, non c'è.
7: Lascia bene. Il presidente della Lega ha detto: ci ha tradito il fatto che la Lazio è andata al finale Coppa Italia, non ce l'aspettavamo. A casa, vai subito a casa. Te devi andare immediatamente a casa. Perché come direbbe Zalone, non sei del mestiere, a casa.
8: Io non so in quale partito, quale società. Di Serie C, se non ricordo, non mi ricordo la società, mi ricordo che a giugno misero un concerto allo stadio di questa città e la squadra rischiava di andare ai playoff. Cioè il problema è che poi doveva andare a giocare in campo neutro, perché avevano organizzato il problema principale è proprio questo. Se poi qualcuno dice non ci aspettavamo che la Lazio arrivasse in finale, vuol dire che
7: no, il presidente della Lega ma nemmeno
6: peraltro nei confronti di un club che insomma presidente si spende molto, direi, in Lega, no? Per difendere gli interessi della sua squadra.
7: È una grande tristezza.
8: Vai
7: tranquillo, mister.
8: Io dico l'ultima e poi vediamo. Cioè, nel senso che il calcio io penso che sia dei tifosi, no? E i tifosi devono essere assolutamente rispettati, perché noi abbiamo visto che il calcio senza tifosi non è assolutamente calcio nel periodo del Covid, no?
0: Esatto.
8: E solo i tifosi possono cambiare il sistema del calcio, riunendosi. Io una volta ho detto anche una cosa troppo forte, nel senso di non abbonarsi più, no? Alle partite, perché magari un qualcosa può cambiare, perché solo i tifosi possono cambiare un sistema che oggi è in grossa difficoltà.
7: Non funziona. Allora, torniamo un po' al calcio, torno sempre a quella che è un po' la tua esperienza a calciatore. La trasformazione, che è stato uno dei colpi di genio di Vanoli, di Parisi da terzino sinistro, dove fase difensiva così insomma era uno, vorrei dire, dei tanti, alla destra, dove invece, ragazzi, ha preso colore questo giocatore, incide, salta l'uomo, fa anche dei gol. Pensi che possa essere definitiva, oppure ti immagini poi che, passata l'emergenza, Parisi ritorna nel suo abito normale?
9: No, per quanto riguarda il discorso di Parisi da terzino, secondo me lo può fare meglio, perché ciò che è, manca è il discorso difensivo, no? Ma poi lì ci puoi lavorare e di conseguenza poi può crescere. Il discorso di esterno, sai, piedi invertito, poi, perché mettendo la destra,
10: sì,
9: venendo anche dentro, è uno che comunque ti va a creare scompiglio, ti dà qualità, no? Cose che in questo momento qui ti mancano, no? Perché se tu vai a Bologna c'è Orsolini, se vai a Napoli c'è Politano e di conseguenza questi giocatori qua ti fanno la differenza. È stata una grande idea di Vanoli, dove Vanoli non ha determinato solo sulla testa dei giocatori ma anche nei risultati, e di conseguenza i risultati su Parisi si sono visti molto, e per me questo ragazzo qui anche in futuro può fare quel ruolo lì benissimamente. È normale che deve imparare ancora a capire i tempi, no? Perché poi ci sono i tempi di gioco, poi c'è il discorso, se parliamo sotto l'aspetto tecnico-tattico, deve capire che se il terzino ti marca all'esterno la devi venire a ricevere all'interno, se ti marca all'interno all'esterno. Questi sono movimenti che purtroppo gli esterni non li fanno più. Se Parisi riesce a capire questo, può diventare un giocatore importante come Politano e come Orsolini.
7: Bello questo. Senti, prima di salutarti ti chiedo un parere su che cosa ti ha colpito di più del miracolo, perché bisogna parlare di miracolo calcistico che ha fatto Vanoli, e che cosa ti, e che, poiché l'alternativa alla conferma di Vanoli più forte è la scelta di Grosso, che cosa da allenatore ti piace di Grosso?
9: Ma guardi, la cosa che mi ha colpito di Vanoli, che ha determinato, ha inciso, è ciò che doveva fare, l'ha fatto, anche con qualche difficoltà che aveva la squadra, però comunque poi ha portato la nave in porto. Per me andrebbe anche riconfermato, perché se poi i risultati devono essere premiati, io penso che Vanoli assolutamente debba essere premiato, per questo cioè, la società a vedere. Per quanto riguarda Grosso è un allenatore che comunque a Sassuolo ha fatto benissimo, un allenatore emergente, un allenatore che comunque studia, fa giocare bene le proprie squadre, e se la Fiorentina dovesse andare su lui, penso che farà un acquisto.
7: Lui potrebbe avere il grande vantaggio di essere, diciamo, calcisticamente un figlio di Paratici, no? Paratici l'ha conosciuto dai tempi della Juve, ha cominciato a lavorare al settore giovanile appunto con la Juventus, avere magari la protezione in una piazza diversa da Sassuolo.
10: Su questo penso sia,
7: può essere un vantaggio.
10: Paratici in teoria.
9: Io penso che la protezione di qualsiasi allenatore sono i risultati, indipendentemente dal rapporto, l'amicizia che puoi avere col dirigente. Anzi, forse a Sassuolo ti permettono anche di sbagliare 3, 4, 5
7: volte. Esatto,
9: a Firenze esatto. Assolutamente no, indipendentemente dalla persona che hai accanto, e poi sono i giocatori. Quando tu prendi un giocatore, guardate Luis Enrique a Roma, se vi ricordate quando andò alla Roma, tutti dicevano, no? Ma tutti, media, tutti,
7: sì.
9: Importante, l'anno dopo è andato a Barcellona e ha vinto tutto, no? Con Messi, Neymar, Alonso, Suarez. Io penso che poi sono i giocatori che ti fanno la differenza, e i giocatori fanno l'allenatore, oltre che gli allenatori, vedi Maurizio Sarri che ti migliora molto il singolo giocatore.
7: Non c'è dubbio. Mister, grazie,
6: grazie
7: a
6: mister Gabrielli.
9: Grazie a voi, arrivederci.
7: Sì, no, ma è così,
10: buona giornata,
7: è così, è così. Fermo restando che io, guarda, lo dicevo oggi,
10: qualcuno ha scritto: Luca, ora Parisi diamogli tempo per crescere sul fronte dei gol, perché
7: quante ne ha fatti?
10: E poi uno, credo,
7: uno solo,
10: due.
7: Cioè, in quel ruolo deve essere un giocatore a 6-7
10: esterno, sì, mi aspetto qualcosa. Poi Parisi, ma tanto si torna lì, è questione di ambizioni e di traguardi che dovrai fissare.
7: Però ecco, a me sinceramente però Parisi,
6: volevo chiarire,
7: Parisi terzino su una difesa 4
6: no,
7: non mi convince.
6: No, può proprio sicuramente
7: lo trovo fragile proprio nella fase difensiva, quindi non mi convince. Allora, se vai a 4 per me,
10: poi può essere un'alternativa,
6: esatto.
10: Ma se vai
6: ci
10: a
6: sta
10: 4,
6: assolutamente nel gruppo degli esterni ci sta,
10: può stare come esterno d'attacco, però lì lo devi battezzare, Tommaso.
6: Ah, questo sì,
10: cioè nel momento in cui te crei i blocchi di poi l'emergenza è l'emergenza, ma te devi stabilire ora, certo, se te Parisi lo consideri nel gruppo dei difensori o nel gruppo degli attaccanti, cioè,
6: decideranno, deciderà Vanò, no, deciderà Gross, no, dirà la sua Iraò, no, De Rossi, no, boh, chi lo
10: ditela
6: sa,
10: voi. Vediamo la vostra 348 7513 933, messaggi audio e scritti per gli ascoltatori di Lady Radio 3925727775, ricordo il telefono per parlare con noi direttamente 055 7711 171. Prima pausa e torniamo.
11: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola.
12: Oramai ragazzi ce lo devono dire, ce lo devono fare sapere, ma non a noi, non a noi, noi ce lo devono dire, però ce lo devono far sapere. Oramai ragazzi, lei è il vostro mantra, c'è poco da fare. Cioè voi dovreste proprio iniziare la trasmissione così, ce lo devono dire, invece che chi si compra. Poi dice Loreto, scusate, voglio fare il provocatorio. Nova.
13: Ciao ragazzi, io penso che come vi ho scritto l'altro giorno, se Vanoli e la Fiorentina e i ragazzi e i giocatori fanno risultato a Torino, il che vuol dire anche un pareggio, e vincono contro l'Atalanta, per me Vanoli può rimanere nella panchina il prossimo anno.
14: Allora senti, se Vanoli va in Napoli io vengo via Panciati e mi porto tutto a cena fuori.
6: Bene.
14: Tutta la redazione, tecnici, fonici,
6: Tonelli, archivi,
14: tutti.
15: Ciao Luca, buongiorno, sono Guido. Non è che alle povere omaggio, è che la proferva è sfrontata supremazia del capitale, sembra un termine marxista, rappresentato, incarnato dalla Fiat e dagli Agnelli, apriva qualsiasi porta, anche le porte che non avrebbe dovuto aprire, tanto che come ti ricordi anche Mario Cecchigori provò fino all'ultimo a convincere Pontello a vendere la Fiorentina con Baggio insieme, ma Pontello gli dissero no perché era già stato venduto, e probabilmente anche perché questo affare apriva altre porte su altri piani, esatto, affaristici, diciamo.
16: Esatto. Ciao Tolo, esatto, ciao Luca. Vero. Ma secondo me te Luca sarà gli anni, io ho 60 anni, cioè ti hanno gli ispi di me, e già sento le mancanze io di memoria. Ma adesso hai detto il miracolo di Vanoli, quando tutte le altre volte hai detto no, Vanoli ha fatto bene, ha fatto benissimo, ma non ha fatto un miracolo. No. Adesso hai detto che ha fatto il miracolo. Luca, no, dai. Molte volte, secondo me, non dosi bene le parole. Un giorno dici una cosa e un giorno dici un'altra. Ciao Luchino, ti voglio bene, forza Viola.
6: Beh, però dai, no, ti vuole bene.
10: No, ma non è così. Era non è così. Ora, se giochiamo sulle parole, è un giochino che poi, se facciamo una gara, forse vinco io perché è il mio mestiere. Io ho detto per me, lo dico e lo ripeto, ha sempre fatto qualcosa di straordinario. Poi non è miracoloso, miracoloso e meno straordinario. Andiamo alla sostanza.
6: Dipende, sì.
10: L'ha portato lì. Poi ho detto e lo ripeto: se invece la Fiorentina a 6 punti avesse preso il Pisa a 6 punti, avesse salvato il Pisa, avrebbe fatto un qualcosa di incredibile.
6: Senti, dal mio pulpito provocatorio,
10: io sono un bestia, dico, dobbiamo dire grazie, facciamoli fare il giro di campo, dai.
6: Ci rientro sul miracoloso. Il capolavoro secondo me presuppone qualcosa,
10: sì, ma stiamo veramente lì. Andiamo alla sostanza,
6: sì,
10: ha fatto qualcosa di eccezionale,
6: vabbè,
10: perché te lo ripeto, se giochi sulle parole con un giornalista, no, con me, con chiunque, perdi e non vai a cercare un aspetto che mette un ragionamento e non mi piace. Io ripeto, io dico, bisogna dire grazie. Io auspico un giro di campo solo Vanoli, non la squadra. Se dovesse essere la sua ultima partita di questa stagione al Franchi e poi non fosse confermato contro l'Atalanta, ha preso una squadra che non aveva né gambe né testa, ha fatto un quarto. Dopodiché non è l'allenatore giusto per la Fiorentina, perché
7: lui racconta come lo vedi, ti riporta quest'anno. Te devi, ha bisogno di voltare pagina, ha bisogno di chiunque, ma qualsiasi cosa della nostra vita, se te allontani le cose che ti portano brutti ricordi, poi magari fra 5 anni può tornare, magari vinciamo lo scudetto a Vanoli, va benissimo, ma non il tentare di farmi passare equivoco su Vanoli, no, non l'accetto. Ha fatto qualcosa di straordinario, usa la te la parola, bravissimo, 10. Gli do 10, va bene? Se avesse salvato il Pisa, 10 lode. Così
6: chiaro,
7: ci capiamo?
6: Proposito, no,
7: i
6: della
7: numeri sono numeri, caro amico mio, dalla Romagna, sei anche simpatici, tutti i romagnoli stanno simpatici, ma è troppo furbi, no? Perché mi vuoi far passare per un ragionamento che non è il mio. E lo ribadisco. Poi, è vero, Giovanni Galli dice no, secondo me non ha fatto niente di straordinario Vanoli. Ciccio Graziani mi ha detto secondo me non ha fatto niente di straordinario. E queste sono pareri di altri. Va bene? Per me ha fatto qualcosa di straordinario. Scuso, mi scuso con Mario, Mario che si è prenotato allo 055 77 11 171, che scusami perché ti ho fatto aspettare troppo. Grazie Mario.
17: Sì, buonasera, niente, non c'è problemi. No, io volevo dire che l'importante è prendere un allenatore che sia in simbiosi con il direttore sportivo e non come hanno che Pradè con l'avallo incredibile di Pioli ha fatto una squadra che Pioli, con senza esterni, con Pioli che aveva giocato gli ultimi anni sempre con gli esterni. Non capisco come mai Pioli abbia accettato una cosa così.
7: Però comunque, Mario, scusami se ti interrompo. Sì. Hai perfettamente ragione. Però ti devo dire che il rapporto tra Pradè, quindi direttore dell'area sportiva della Fiorentina, e Pioli non era buono, era straordinario. Il problema non è solo che siano in sintonia, se mi permetti, l'importante è che facciano bene il proprio mestiere entrambi. Ti devo anche dire che uno degli esperienti, scusami, ma possiamo dialogare se tanto oggi
17: certamente non mi pare vero. Certo.
7: Ti posso dire che io ho vissuto, ma penso per certi versi anche Tommaso, anche se probabilmente era molto molto giovane, che una delle Fiorentine più belle e più forti è nata da un rapporto che non era proprio di
6: Corvino Prandelli
7: era scintille tutti i giorni, ma poiché erano tutti e due molto molto bravi nei rispettivi settori, in quel caso poi è importante ci sia la società,
6: anzi diventa
7: il punto di mediazione, cioè la società.
6: Ma guarda, anche altrove Gasperini Sartori quante ne hanno raccontate a Bergamo, cioè, Gasperini Sartori,
7: il principio è giusto, però ecco, io vorrei che fossero bravi più che altro,
17: quello senz'altro,
7: e
17: però però se prendi un allenatore che gioca con determinate caratteristiche e poi gli fai una squadra senza esterni, cioè non è che un allenatore debba per forza sapere fare tutti i moduli.
7: Bravo,
17: c'è
7: bravo.
17: Dei moduli che gli riesca meglio e c'è dei moduli che gli riesca peggio. Pioli provò a fare una volta il 3-5-2 in un derby per andare a specchio con l'Inter e ne prese 6.
7: Bravo,
17: cioè, hai capito? Cioè, qual è il problema?
7: Hai totalmente ragione. E la colpa, se mi permetti, almeno questa è la mia valutazione, è più di Pioli che di Pradè.
17: Sono d'accordo, perché l'ha
7: Pioli
17: maldato.
7: È arrivato qua con un potere che non aveva mai avuto nessun allenatore nell'era commisso. Aveva un potere assoluto e lui ha accettato delle operazioni di mercato, molte delle quali probabilmente non condivideva nemmeno. Beh, è un errore. Lui doveva dire: io voglio Loreto e ho uno come Loreto, se no me ne vo.
17: Sono d'accordissimo.
7: E io so che dal suo interno del gruppo di lavoro, quando arrivò Piccoli, gli dissero: Stefano, ma che ce ne facciamo di Piccoli? E mi dicono la risposta sua su ma mi hanno garantito anche che prendono un grande centrocampista, lui voleva un difensore veloce e poi alla fine non gli hanno preso né il centrocampista né il difensore veloce, allora te ne vai caro
6: ti
7: Pioli.
6: Dico di più perché anche questo mi ha raccontato col passare delle settimane, situazione sempre più difficile, lui era convinto di raddrizzare tutta la situazione andando avanti anche sulla strada del 3-5-2, quindi poi dopo non è che si è ricreduto, è andato proprio a dritto contro il muro
7: quindi io vorrei
6: è andata così,
7: poi Paratici è molto bravo, mi devi credere, Paratici è molto bravo, poi lo deve dimostrare perché Paratici è molto bravo, hai ragione, io mi auguro che prenda un allenatore che sia in sintonia con il suo calcio.
17: Certo.
7: Che siano amici, il suo pupillo, che siano in sintonia col suo calcio. Vai tranquillo.
17: Volevo dire vedere, cioè, se i nostri eroi riusciranno a fare, cioè, secondo me la Fiorentina allora in difesa, secondo me, io fo un'analisi generale. Per me Ranieri lo terrei, e ho sentito anche Berni l'altra sera, quello che gli dà garanzie. Per me Comusso, se gli fanno fare il marcatore, per me è valido.
7: Sì.
17: Bongracic non marcatore, però dietro la difesa, con la difesa a 4 ci può stare, va bene. Poi a centrocampo, secondo me, noi sa due centrocampisti forti, Fagioli e uno che ancora incredibilmente non hanno fatto giocare 5 minuti nel suo ruolo, che è Fazzini, come mezzala, in 5 minuti in tutto il campionato nel suo ruolo non l'ha mai fatto giocare, hanno preferito far giocare Fabian, che non si sa che è, se è un centrocampista, un trequartista, e Fazzini ancora 5 minuti e sarebbe per me il secondo centrocampista più forte che ha la Fiorentina. E poi volevo dire una cosa, Bianco e Amatucci, almeno uno dei due, cioè Bianco, ragazzi, in Serie A nel Monza ha dimostrato di essere forte.
7: Guarda,
6: grazie Mario,
7: le giriamo tutte queste tue domande di prospettiva a un grande direttore, a Malum Pasincano.
6: Ciao
7: Malù.
18: Buon pomeriggio a tutti.
6: Allora, fammi dire solo al volo che so che ci aveva lavorato anche Nicolò Santi su Bianco, il PAOK di Salonicco, per 4 milioni ad ora pare ci stia seriamente pensando di riscattarlo, quindi poi non è detto rientri Bianco.
7: Bianco Amatucci, vedi qualcuno da poter...
18: Non ho sentito Tommaso, Bianco col PAOK, cosa?
7: Il PAOK lo potrebbe riscattare per 4 milioni.
6: Sono soddisfatti e potrebbero trattenerlo.
18: L'avevo detto già l'anno scorso, perché Bianco ha fatto un ottimo campionato, soprattutto quando c'era in panchina Nesta, è stato protagonista e dunque secondo me meritava un'opportunità in Viola. Diciamo sempre... abbiamo i giocatori italiani e il giocatore italiano ha fatto bene in Serie A, dammogli l'opportunità, è quello che a volte io, il mio disco è sempre lo stesso, ci abbiamo anche qualche ragazzo che dimostra qualcosa, ma diamogli in luce, diamogli possibilità di affermarsi, tra l'altro nel club che l'ha fatto esordire sia in Serie A che in Europa.
7: Ma guarda, la Fiorentina sta cercando di far cassa, per cui anche i 4 di Bianco
6: serve tutto,
7: i 2,5, 3 di Zola, alla fine qualcosa raccatti da magari.
6: Ieri abbiamo fatto lezione di economia applicata alla Fiorentina. Insomma, Salvatore Napolitano ci spiegava altro è 60 e meno 85.
7: Quindi non è che si parte da cose buone. Allora, Malù, te sai tutto di tutti, hai anche un grande focus sulla Francia, ma l'ipotesi Paris per Ken la vedi credibile, e soprattutto può essere una piazza che può stimolare Ken?
6: E non ci dire Malù che Ken non vede l'ora di giocare con i Conè, eh? Non te lo consento.
18: Allora, diciamo che Parigi in generale, Parigi, e dunque lui conosce già la città e l'ambiente, anche se la sponda del Paris FC, però ricordiamoci che il Paris FC, la proprietà, è una delle proprietà più ricche del mondo, cioè la proprietà del Paris Saint-Germain, e quella del Paris, tutta questa grossa differenza non c'è. Da una parte ci sono i ceichi, dall'altra parte c'è la famiglia proprietaria di Louis Vuitton. Dunque non è che si sta parlando
6: un bello scozzo,
18: è una sfida,
6: sì,
18: è una sfida tra giganti.
7: Un anno il problema di mettere il semi pranzo nella cena, se lo possiamo dire.
18: Loro quest'anno avranno giustamente pensato a fare un campionato di assestamento per quanto riguarda la categoria. Adesso che conosco la Ligue 1, il prossimo anno vogliono alzare il livello. Se tu alzi il livello devi chiamare dei giocatori importanti, di una faccia anagrafica, che ti possono fare comunque delle cose importanti, e Ken su questo rientra in quella linea. In più è francofono di origine, nel senso comunque di origine ivoriana, la Costa d'Avorio è un'ex colonia francese, e dunque anche sotto l'aspetto della lingua non ci sarebbero nessun tipo di problema, e dunque è normale che il mercato che farà il Pagliazzi sarà quel tipo di mercato, e lui può rientrare. Sarà lui a scegliere un'altra sfida all'estero, questa volta come è stato un po' quando è arrivato a Firenze, perché sì, come dico sempre, un giocatore che deve sentirsi la rockstar. Se non si sente tra virgolette coccolato, in qualche modo il primo protagonista, ogni tanto perde un po' di continuità, ed è questo una cosa che oggi che ha 26 anni su questo aspetto magari deve migliorare. Però i colpi il giocatore ce li ha, se Ken sta bene, non dico un'eresia dire che è il migliore attaccante italiano.
7: No, è centravanti l'Italia, quindi non è che dici.
18: Alla fine, e questo è un po' il ragionamento.
7: No, perché però, io penso, non so qual è il tuo parere, ma io penso che Ken dopo quest'anno non sia da top club d'Europa. Cioè, io almeno questo, non so che ne pensi te. E quindi lui l'anno scorso sarebbe andato via solo per un top club.
6: Si diceva potesse essere sì, chi c'era anche Newcastle,
7: Manchester United
6: e il Milan.
7: Quest'anno il livello, deve scegliere un livello più basso se vuole andare via.
18: Ma guarda, anche su questo è un ragionamento che va fatto in due direzioni. Se tu vai in una squadra dove c'è la superstar, è un conto. Tu puoi andare anche in una squadra dove la squadra in questione ti dice: noi siamo un top team, tu sei un giocatore importante, ma vieni da noi, sappi che non parti in leggere il titolare. Certo. Sei la stella, sei uno dei tanti, perché comunque va detto che anche le grandi squadre devono avere la panchina lunga.
7: Esatto.
18: Perché faccio un esempio: il Bayern Monaco che ha Harry Kane come centravanti, però poi c'è la via Nicola Jackson, e alla fine anche il Bayern Monaco ha bisogno di avere in panchina un attaccante di un certo livello, di prima fascia.
7: Certo.
18: Non può avere un attaccante tra virgolette mezzo e mezzo. Bisogna capire se in quel caso la proposta dovesse arrivare a Ken, che va a fare per esempio la riserva a Kim, cosa farebbe. Questo è il ragionamento.
7: È vero. Lei
18: potrebbe dire sì,
7: hai ragione,
18: mi piace, perché era successo di andare a Paris Saint Germain, che gli avevano detto: vai, sappi che sei il terzo o il quarto. Ha giocato quell'anno a Paris Saint Germain, c'era Neymar,
7: sì, sì.
18: C'erano giocatori, però lui si è ritirato tutto spazio e ha giocato. Ma cambia quando tu vai con diciamo il titolo da superstar o il titolo da giocatore di complemento, nel senso, se un giocatore della rosa, a te giocare delle tue chance.
7: Non c'è dubbio.
6: Fra l'altro non c'entra col Paris, perché comunque è in prestito dal Burnley, però per l'appunto ci sarebbe Coleosso nel Paris, che è questo profilo, per chi segue l'Under 21 lo conosce molto bene, italo-americano. E come dire, non dico una gran cosa nell'immaginare che a Parati ci possa piacere. Ce lo vedresti un profilo così, visto che poi si dice la Fiorentina guardi molto agli esterni?
18: Sta attaccando quei generi lì. Dunque, beh, di conseguenza, ripeto, torniamo al solito disco italiano, in prospettiva perché no. Però poi io, come dico sempre, i direttori sportivi fanno gli interessi del club, non della nazionale. Dunque, se lo ritiene opportuno può affondare il colpo, altrimenti va su altri giocatori. Io il nome di Racunda l'ho fatto e lo ritengo e lo tengo sempre in prima linea. Dico però che Racunda, siccome c'è una situazione particolare dietro di lui, chi lo vuole deve prenderlo prima del mondiale, perché lui sicuramente sarà la stella dell'Australia, questo lo dico a mezzi termini prima, perché le cose l'hanno dette prima, e dunque se fa un mondiale, le tre partite che comunque l'Australia...
7: Ma le farà di più, è che in un girone, dai.
18: Ma io dico sempre...
7: E poi
18: sempre...
7: comunque una delle paesi organizzatrici, no, è il Canada, non è che...
18: No, io sto parlando dell'Australia,
7: sì,
18: l'Australia,
7: sì,
18: perché in Racunda certo. di origine della Tanzania.
6: Te
18: ma
6: dici l'attaccante del Watford?
18: L'attaccante del Watford è un esterno veramente devastante, da prendere subito, io...
7: Ma secondo te che tipo di valutazione può avere prima del mondiale? Prima del mondiale?
18: La valutazione, il Watford, che sappiamo dietro c'è la famiglia Pozzo,
7: esatto.
18: È una bottega cara, sia l'Udinese che il Watford. In più, in questo caso, la formula con cui è stato dato al Watford è il Bayern Monaco l'ha dato in maniera definitiva, ma ha tenuto il 50% della futura rivendita. Dunque loro, se vogliono fare una plusvalenza
7: importante,
18: devono venderlo sui 20 milioni, certo, 10 certo. Rimangono a loro, 10 vanno al Bayern.
7: Io ho la sensazione, Malù, te conosci bene Paratici, vista anche la situazione economica della Fiorentina, io mi aspetto molti prestiti che per il prossimo anno, perché o gli viene dato veramente carta bianca tipo i 90 milioni,
6: cioè che rimanda all'anno dopo poi i pagamenti,
7: esatto.
6: Un po' come Pradè nell'anno di Cataldi,
7: e se poi rimandi anche all'anno dopo le scelte, nel cioè, senso che se ti ricordi con Adli, con Cataldi, Bove. Cioè, a tutti tre giocatori
6: tu
7: che
6: ci
7: arrivavano,
6: pensi anche Colpani,
7: da tre squadre importanti,
6: sì.
7: Hai presi con diritto di riscatto, infatti poi non ha riscattato nemmeno uno.
18: Però quando si parla di 15 milioni trattabili, la Fiorentina non si può pagare, dunque quelli sono
7: infatti il problema,
18: quindi se range ci sta,
7: è il suo range, ti dico, oggettivamente in questo, meno che per l'attaccante, credo che sia che sia il suo range. E Fagioli è ovviamente uno dei pochi che ha fatto una stagione buono, piace a diversi club, io sarei per tenerlo, non so qual è il
6: la Gazzetta
7: parere,
6: stamani diceva sempre il Milan sopra i 40 milioni, la Fiorentina inevitabilmente potrebbe un po' traballare, e sfido io sopra i 40, o
7: Milan spende 40 milioni questi tempi,
6: non
7: che
6: lo
7: ne
6: so.
7: Pensi, Malù?
6: Però a 40 io glielo do, te Malù che dici?
18: 40 ma ci per un portante, ripeto, ci penserei diverse notti,
7: diverse notti insonni, chiaramente. Senti, e prima di salutarti
6: ci rifai mezzo centrocampo, almeno un paio,
7: lui ha bisogno la Fiorentina deve trovare soldi, devi mettere soldi in mano a perché guarda, è veramente paradossale, ma anche altri colleghi l'hanno fatto notare, cioè hai messo 90 milioni in mano a Pradè,
6: che già meditava
7: che
6: di mettersi,
7: e cavolo, se non dai soldi a Paratici come può fare lui a fare
6: però
7: mercato,
6: lì
7: ragazzi?
6: Quante volte abbiamo sentito dire ma Paratici sarebbe venuto senza certezze, no?
18: Ripeto, Fabio si è accettato la Fiorentina perché ha le giuste garanzie, di conseguenza questo è l'anno del rilancio e bisogna assolutamente fare le cose come giusto che sia, perché un'annata così a Firenze non la voglio neanche vedere nei sogni più balordi, dunque penso che sarà questa operazione rivoluzione nel senso buono, e secondo me arriveranno giocatori funzionali sicuramente.
7: Senti Malù, prima di salutarti e ringraziarti, c'è la partita con la Juve, e per la Juve conta, non voglio dire tutto,
6: tanto,
7: ma quasi
6: molto,
7: perché vuol dire poter sviluppare un progetto, non sviluppare, ma abbiamo i nostri problemi, pensa se possiamo stare dietro ai problemi della Juve. ti aspetti qualcosa di speciale da qualche giocatore della Fiorentina, l'orgoglio, la voglia? Io oggi parlavo di Piccoli, nel senso che immagino, tanto sarà lui il titolare, ancora ieri Ken lavorava a parte, ma poi che senso avrebbe rischiare e si rifaccia male? Non avrebbe senso, secondo me. Piccoli invece è qualcosa di indefinito, no? Perché sono tanti uomini mercato, dicono dopo un anno così l'errore che uno non deve commettere è quello di venderlo o di liberare, perché faresti
18: uno fa una minusvalenza, perché comunque nessuno ti dà i soldi che hai speso. Due, io gli darei un'altra opportunità, perché quando tu comunque sali di livello, vai in una piazza dove viene atteso da protagonista e non riesci a esserlo, bisogna dare la seconda chance.
7: Esatto,
18: questo
7: esatto.
18: Sono d'accordo anch'io. Ma la partita di domenica, gli stimoli, io e Fiorentina, gli stimoli che gli danno in qualsiasi momento questi giochi. In più, inconsciamente, i giocatori sanno, sì, la Fiorentina non si gioca più niente, ma sa quanto i tifosi prendono a questa partita, sa quanto i tifosi in un'annata di negativo senza gioie
7: la possibilità
18: di sgambettare la Juve e di mandare la Juve magari a giocarsi la partita della vita nel derby, e nel derby anche lì il Torino, cioè sulla carta la Juve ha preso due partite veramente quelle che nel calendario non poteva prendere, perché non ho niente da chiedere, ma sono le due squadre tra virgolette le nemiche storiche sportive, dunque squadre che tra virgolette a livello sportivo diamo anche sta parola, godono,
7: sì è così, daranno il 110%,
6: d'altronde
18: i tifosi caricheranno l'ambiente per quello, diranno non andate lì per cercare tra virgolette di farli avere vita facile, perché quell'atteggiamento tra virgolette non ve lo perdoniamo, nel senso che quell'atteggiamento ve lo faremo sentire se non siamo d'accordo sull'atteggiamento.
7: La Juve non ha avuto un buon calendario, ma non ce ne frega niente.
6: Ma i Lega non se l'aspettavano, non fossero in Champions.
7: Grazie Palù, grazie.

0: l'hanno capito, ma fanno finta di non capire, che il tifoso che manda avanti questo giocattolino pieno di miliardi, perché se domani si fermasse tutto, che i tifosi smettono di fare i tifosi, smettono di andare allo stadio, smettono di comprare le magliette, smettono di tifare, qui questo giocattolino muore. Il calcio muore, se lo devono mettere in testa, perché non è possibile che il tifoso viene considerato l'ultima ruota del carro. Walter Daru.
1: Buonasera, a me, scusate, ma mi farebbe impazzire Allegri. Non solo per le qualità, va bene, sulle quali si può ragionare anche se vuole, ma quantomeno per vedergli sbatacchiare dai vivo la giacchetta, le basti la cravatta.
2: Pensa quelli del parterre, la via
1: che guadagnava forza di giacchette strappate.
3: Ciao a tutti, Lara da Torino. Secondo me non si può analizzare il lavoro fatto da Vanoli senza prima decodificare che cosa cavolo è successo con Pioli, perché sono due cose collegate. Perché se il fallimento totale di Pioli è stato un fallimento del mister come singolo, è un conto. Se invece è stato un fallimento totale in cui Pioli è stato poi fagocitato, allora il lavoro di Vanoli assume un altro significato, secondo me.
4: Carissimi, buonasera. Per rilanciare Piccoli, che intanto bisognerebbe gli arrivassero almeno 1-2 palloni a partita, cosa che non è possibile, noi non facciamo mai tiri in porta, quindi già quello, metterlo nelle condizioni di sfruttare almeno un'occasione o due, ci farebbero capire chi è realmente Piccoli, fermo restando che per adesso ha deluso. Ciao Fabio.
5: Buongiorno Tommaso, buongiorno Luca. Io spero due cose. La prima è che dopo una stagione orrenda, e sono buono nel dire orrenda come quella che abbiamo appena vissuto, certi errori non vengono più fatti. La seconda è che la vicenda allenatore si chiude nel più breve tempo possibile, in modo tale che possiamo partire prima,
2: esatto,
5: con gli uomini giusti e al posto giusto.
6: Bene, bene, seconda ora di Palla al Centro in diretta su Radio Firenze Viola, sull'Edi Radio. Tommaso, giusto al volo stavo guardando che si erano lasciati benissimo. Chi? Allegri e Paratici.
2: No, direi proprio di no. Ti chiedo dell'idea, quell'amico dice almeno due cross per Piccoli, le volete fare?
6: Chi li fa?
2: È vero, ha ragione, cioè noi abbiamo preso un attaccante e segna sostanzialmente solo i testa.
6: È vero.
2: E non li facciamo
6: cross. È vero, e se chiudi gli occhi e ripensi a quest'annata difficile ai Piccoli, forse l'unica eccezione è stato sulle palle alte, in cui gli ho visto tirare delle testate impressionanti. E che li ha fatti i cross? Chi li fa i cross?
2: Anche
6: che
2: gli esterni giocano tutti a piede invertito, quindi non è la priorità.
6: Potevi aspettarti magari Harrison, e purtroppo ha palesato problemi di misura. Sì. Lo stesso vale per la stagione di Dodò, che invece insomma poteva essere quello che ti dava più travezzoni. Solomon s'accentra.
2: Come faceva Nico,
6: tira, bravissimo.
2: L'idea
6: come
2: di Solomon è quella di andare a finalizzare, non è quella
6: uno
2: di andare a
6: poteva
2: servire.
6: Darti tanti palloni era Gosens, che da dicembre raramente arriva sul fondo. Parisi da esterno si è reinventato più magari nel cercare il dribbling, o anche lui nell'andare a cercare il centro, quindi è vero. Sono d'accordissimo.
2: Al di là del rapporto con Paratici, e premesso il fatto che secondo me Allegri sarà l'allenatore della nazionale, che ne pensi?
6: Allegri a Firenze? Magari, ma sarebbe un'operazione, tanto.
2: Guarda,
6: ora poi apriamo
2: dire che un anno
6: questa
2: fa,
6: pagina Marcord, peraltro avevo detto 90 ma era 91 quella mitica partita.
2: Devo dire che più o meno un annetto fa, quando lui era ancora disoccupato, attraverso amicizie, lui non aveva detto che sei Grulli.
6: E io ti rilancio che per quel che mi risulta ogni tanto c'era anche chi lo chiamava dal Viola Park, non tanto per dirgli vieni al Viola Park, ma per chiacchiere sul calcio o eventuali consigli.
2: Vabbè,
6: però mi sembra sia assolutamente fuori da qualsiasi contesto, peraltro
2: addirittura,
6: ecco,
2: peggio di Sarri, sì, che vorrei dire.
6: No, finì malissimo, sì, poi sì, giravano delle intercettazioni lì, mercato col cazzo, insomma, l'ha detto Allegri a Paratici, quindi la vedo molto buia, peraltro, e in questo momento lo vediamo, sarebbe un messaggio bello, clamoroso, e la Fiorentina va a prendere un Allegri.
2: Mamma mia, sarebbe.
6: Però, Allegri, Conte, se guardi, infatti, i nomi che circolano a livello italiano sono di

0: Pezzi, grosso, De Rossi, e peraltro ha parlato in conferenza stampa, perché ci sarebbero
1: sì,
0: ancora le conferenze stampa.
1: Milan,
0: sì, ma poi ci sono anche le conferenze stampa ai vicini. No, Fiorentina non parla nessuno.
1: Perché non fa?
0: Perché non c'è la conference, quindi non essendoci l'obbligo. Sento parlare tanto di cambiamenti nella comunicazione, forse l'anno prossimo avranno più voglia di parlare, perché...
1: Però scrive uno, ma che devi parlare con te, Loreto?
0: A proposito, potremmo fare le magliette, ce lo devono dire.
1: Sì.
0: Allora, va bene, Amarcord era il 91, sì, se era tutti sì, più giovani, io ero più giovane di tutti.
1: A di me,
0: te,
1: di gran lunga.
0: Te li seguivi in tribuna, io ero sì, in curva, e poi c'era in campo uno.
1: Giamma.
0: Che è passato
1: uno di noi
0: alla storia.
1: Guarda, vedevo...
0: Ciao Gian Matteo,
2: ciao,
0: Mareggini.
2: Ciao,
1: vedevo il modo con cui è stato proposto, no, l'arrivo di Viviano come collaboratore di
0: sì,
1: Radio Firenzuola,
0: sì,
1: col concetto di uno di noi, no?
0: Sì.
1: Ecco, Gian Matteo Mareggini è uno di noi. È uno di noi totalmente, per storia, per indole, per carattere. Allora, Gian Matteo, io sono tornato a emozionarmi risentendo le parole di Baggio su quella partita, su quella sciarpa raccolta. Qui ammetto la mia ignoranza, quindi non ti offendere, non sono
2: no,
1: preparato. Te eri un pararigori come principio?
2: Abbastanza,
1: ecco,
2: abbastanza.
1: Perché sai che ci sono portieri...
2: Meglio di me era solo Marchegiani.
1: Ah, ecco, perché ci sono dei portieri invece che hanno grande difficoltà sui rigori.
2: Sì.
1: Anche Buffon, per
0: Buffon non ne ha mai parato uno.
1: Invece ci sono dei portieri che hanno le caratteristiche. Come te l'eri preparato, De Agostini, o ti eri preparato su Baggio?
2: No, ma Baggio, impossibile prepararsi su Baggio, perché Baggio ha la qualità di girare il piede all'ultimo secondo, e credo l'unico rigore sbagliato sia quello del mondiale americano, Baggio, perché per il resto ha sempre spiazzato il portiere. E quindi posso dire della partita con Borgonovo, ricordo di Borgonovo,
1: sì,
2: che Baggio non giocava, aveva i mocassini e c'era il campo, il Franchi, che era la sera, era bagnato dall'umidità, e mi fa Roberto, che aveva le ginocchia anche tra l'altro, detto, guarda, vogliono che ritiro il rigore, però Dio buono, fammi far gol. E io, guarda Roby, io gol non te lo faccio fare. E io ero vestito con i tacchetti, ancora era l'ultimo anno e giocavo nella Pistoiese. Insomma, Baggio tira il rigore, apre il piede di piattone, forte, secco. Io mi tuffo al massimo delle mie possibilità, palla all'angolino, non è scivolato, non è cascato in terra, aveva il mocassino con il cuoio sotto. Datemi voi una spiegazione, perché io...
1: E mi ricordo quando ci fu la partita con l'Atletico,
0: su YouTube, quando, la trovate quella serata,
1: quando ci fu la partita all'Atletico Madrid, lui arrivò, c'aveva crampi alla fine, ti ricordi, San Dori Gore a Perugia, eccetera. E a fine partita disse: io presi un angolo e tira lì, perché non ero nella condizione di fare quello che diceva Gian Matteo, no? Quello di solito lui guardava il portiere, lo provava a spiazzare.
2: Sì.
1: E quindi invece De Agostini te l'eri preparato?
2: Sì, De Agostini era l'unico, siccome era un giocatore della nazionale, però giocava terzino, e quindi non aveva questa qualità di poterti guardare fino all'ultimo. Lui aveva un ottimo calcio sia in apertura che in chiusura, e a quell'epoca c'erano le videocassette, no? E io per riuscire a trovare i rigori sapevo il minuto e guardavo, mi ricordo che guardavo le videocassette, poi avevo un quadernino dove mi scrivevo le statistiche che ne aveva tirati tipo 4 incrociati a sinistra e 2 aperti, no?
1: Perché, sì.
2: Quindi questa cosa me la ricordo. Quindi io ero partito con l'idea di, in più ci devi aggiungere, parlando dei segreti del portiere, nell'istinto, che quando non c'è appunto un giocatore alla Zico, alla Baggio, queste cose qui, il calciatore che si trova sul dischetto di rigore, che non ha queste qualità, quando c'è il risultato conta molto, cioè nel senso lì la Fiorentina stava vincendo 1-0,
1: sì,
2: era il rigore del pareggio, quindi pesava molto sul giocatore questo fatto. Il rigore più sicuro è sempre o la botta forte o l'incrociato, e io insomma tutti questi dati li ho messi insieme nella mia testa in pochi secondi, e niente, è andata bene, ecco.
1: Che bello, fu una domenica incredibile, perché poi credimi, c'è anche il gesto di Roberto.
0: Fu una sorta di rivincita.
1: Questo ve lo dico con certezza assoluta perché lo so. Alla ripresa degli allenamenti troverò i Drughi ad aspettarlo,
0: A Torino non è la sciarpa aveva ripreso, no.
1: Cioè, non è che perché sai, noi sembra tutto semplice, andano, ci fanno le cose pro domo nostra, ci fa anche gioia, che però lì c'è, devi avere le palle, perché poi devi tornare da gente e si sente mortalmente offesa dal tuo gesto, mortalmente offesa. E fu una domenica strana, Gian Matteo, si può dire?
2: Sì. Io me ne rendo conto ancora di più adesso di quando l'ho vissuta, perché quando ci sei dentro la vivi, ma a volte le cose si vedono meglio viste da fuori, dall'alto, non so come dire,
1: sì,
2: no?
1: Sì,
2: praticamente
1: sì.
2: Ripensandoci a tutti i particolari e tutto, c'era, non so, altre cose impresse prima della partita, c'era la polizia, no? Tutto questo servizio d'ordine, la coreografia che ha stemperato tutto, stava bellissima, sembrava la giornata particolare ma perfetta, cioè c'è stato tante di quelle emozioni che non si riescono a descrivere tutte.
1: Ora non so se ora c'è
0: punizione di Fuser telecomandata sotto la ferrovia.
1: Sì.
0: Si vide appena.
1: Ma perché
0: che
1: ci sono,
0: ritrata.
1: Io ho sempre detto scherzosamente, ma nemmeno tanto, che poi c'è il dio del calcio, no? E ogni tanto il dio del calcio
0: ti
1: accarezza i più deboli, o comunque accarezza quelli che hanno subito ragazzi, per quel mondo è stata una violenza, lo ripeto, io lo capisco quando Baggio racconta a Gian Matteo che lui pativa da morire sapendo che dei ragazzi durante la contestazione era finito in carcere. Guarda, qualcuno, non ti dico, si è rovinato la vita purtroppo, perché poi certe cose ti restano nella memoria anche
0: fu guerriglia la piazza Savonarola,
1: fu un momento particolare
0: sotto
1: Gian Matteo,
0: casa di Portello in piazza Donatello,
1: un periodo particolarissimo.
2: Sì, non c'è dubbio.
1: Allora, vediamo alle cose nostre. Te terresti De Gea
0: senti,
1: e fai
0: sospiri.
1: Bene.
2: Io lo dico da sempre, per me e per la Fiorentina. Allora, se guardiamo l'aspetto economico, quello lo analizzate, siete bravi voi e avete tutte e vengono fuori mille ragioni per dire di darlo via, anche per l'età, perché ora è appetibile, perché è un portiere che sta dando delle risposte importanti nonostante il calo di quest'anno dovuto al calo di tutta la squadra. Quindi voglio dire, però chi è De Gea, cosa fa fare De Gea, lo sappiamo tutti. Poi io, che sono proprio del ruolo e del mestiere, se parlate anche con tutti i portieri di Serie A più importanti e chiedete un'opinione, potete chiedere a Frey, a Buffon, a chi vi pare, vi dice che De Gea è veramente uno fra i portieri più forti che c'è in circolazione.
1: E quindi questo, trovi anche comprensibile che possa interessare anche la Juventus, quindi.
2: Ah certo, certo, le grandi squadre, se pensi alla Juventus, con tutto il rispetto, ha avuto il portiere che è stato deficitario, non è da quel livello lì, questo è da quel livello, anzi sembra strano, è molto più difficile parare nella porta della Fiorentina che nella porta della Juventus, questo ve lo posso dire, cioè nel senso, ma per mille motivi, cioè per non essere all'altezza alla Juventus, quando prendono un portiere bravo, lo mettono nelle condizioni di avere i difensori più forti,
1: i centrocampisti
2: più forti, a quel modo lì è tutto. Se io ho visto l'altro giorno, c'era un servizio su, sembra fosse proprio la Gazzetta, che metteva le statistiche di De Gea tra l'anno scorso e quest'anno, comunque ci sono stati il doppio delle situazioni di gioco, insomma dei tiri in porta e delle situazioni di gioco in porta per De Gea rispetto all'anno prima, e la sua percentuale di parate alla fine è stata, nonostante ha fatto un effetto diverso, in linea nei momenti decisivi con quelle dell'anno scorso, che è sembrato a tutti che avesse fatto un'annata incredibile,
1: meno brillante. Allora, Gian Matteo Marrezzini, grande portiere, persona straordinaria, ha anche lavorato con tanti giovani portieri di talento nel periodo in cui ha lavorato e collaborato con la nazionale. Allora è normale che ti venga a chiedere di Martinelli. Io ti confesso, sono rimasto un po' sorpreso perché non lo conoscevo probabilmente, ma io ho parlato con colleghi, ho parlato con qualche giocatore di Genova, eccetera.